0: delegato alla Juventus, come abbiamo comunque poi noi anche ieri annunciato nelle varie trasmissioni, appena c'è stata questa notizia dell'addio di Comolli, lui è sempre stato il grande favorito e oggi è diventato il nuovo amministratore delegato della Juventus.
1: Camillo, che cosa è successo in questi 15 giorni, quando sembrava una tregua, una pace, a mio avviso solo apparente, complicata da trascinare fino all'inizio del campionato e anche fino alla fine del prossimo campionato? Ci dai qualche notizia in più su quello che sono state le riflessioni, le riunioni, i confronti, i battibecchi?
0: Ma Antonio, noi eravamo presenti al meeting dove comunque Comolli aveva parlato da capo azienda e fino all'ultimo minuto, quindi fino all'altro ieri, lui ha portato avanti delle trattative, quindi è andato avanti come capo azienda. E credo però che poi subito dopo il meeting c'è stato questo incontro due venerdì fa con una fiducia a tempo da parte della proprietà nei confronti di Comolli, con degli aspetti molto importanti dal punto di vista dei conti, perché la Juventus dovrà fare entro il 30 giugno 50 milioni di euro di cessioni e anche di plusvalenza, e poi c'è la questione legata al mercato in entrata con delle trattative che era stato palesemente ed espressamente chiesto alla proprietà di non portare avanti trattative lunghissime, telenovele di mercato, e invece come è saltata la trattativa Alisson è stato un problema e lì ha perso molta credibilità. Poi ci sono anche delle questioni interne dove comunque era successo già a Giuntoli ed è successo anche a Comolli, non sono riusciti a creare un team di lavoro unito, perché hanno fatto un errore comune di entrambi, quello di pensare di poter cambiare la Juve, ma la Juve sono 600 dipendenti che sono difficili da cambiare e non puoi entrare a gamba tesa in un'azienda così ampia e così di difficile gestione. Perciò diciamo che nell'azienda all'interno non era così ben visto Comolli come non era ben visto Giuntoli, e quando poi l'azienda non rispetta tanto il capo tendenzialmente tende ad essere poi cambiato. E c'è anche la questione della moglie, Antonio, perché comunque la moglie aveva un contratto a tempo indeterminato con uno stipendio molto alto e questo non era proprio ben visto, come ti dicevo, all'interno della società, le questioni del mercato. Ecco, credo che ha avuto 15 giorni di fiducia a tempo e poi a un certo punto, quando il mercato non è iniziato a decollare, le decisioni sono state imminenti. E poi aggiungo un ultimo aspetto: magari si è aspettato anche semplicemente Carnevali, perché Carnevali doveva chiudere il cerchio con il Sassuolo e
1: Esatto.
0: poi liberarsi.
1: Esatto, era proprio questa la domanda successiva che ti avrei fatto, cioè c'è stato un ritardo ragionato, cioè ipotizzato, però mi hai anche detto che Comolli stava continuando a lavorare nella pratica, no? Non pensi che forse la scelta, che ridà anche qualche punto alla proprietà, sia stata quella di prendersi il tempo dicendo che mettetevi un attimo d'accordo? A me quella è stata già una dichiarazione un po' di facciata, non dico stonata, per arrivare a concretizzare, a ridisegnare veramente la Juventus. Ma secondo te Spalletti e Comolli, adesso li confondo ancora, Comolli, Carnevali, eccetera, eccetera. Quando è che hanno avuto il sentore, secondo te, che qualcosa stesse capitando?
0: Ah, guarda, diciamo che questo è il modus operandi di Gionelka, né? Lo scorso anno io ti posso raccontare che Giuntoli aveva degli appuntamenti in sede con degli agenti, sono arrivati gli agenti e non Giuntoli, e quest'anno più o meno la stessa cosa, perché fino a 3 giorni fa Comolli
1: Bell'esempio, Camillo.
0: ha trattato con l'Aston Villa per Dibu Martinez. 3 giorni fa ci sono state delle chiamate e ho avuto dei racconti non diretti da parte di Aston Villa, perciò quindi non avevano nessuna intenzione di dirmi una cosa inesatta. Però quello che voglio dirti, credo che il sentore sia arrivato almeno da 5-6 giorni a chi di dovere, quindi a Spalletti, perché diciamo che in questa convivenza forzata dell'ultimo periodo, a un certo punto la proprietà ha deciso di scegliere un team e ha scelto lato Spalletti, e quindi ha portato dei cambiamenti perché il tecnico non era soddisfatto, non aveva rapporto e allora la scelta di affidarsi comunque a Spalletti e alla ricostruzione societaria. Invece poteva serenamente scegliere Como lì e magari cambiare il tecnico. Ecco, delle due squadre ne ha scelta una. E adesso però Spalletti, Antonio, avrà molte più responsabilità perché...
1: Ascoltate tanti... cosa sta dicendo Camillo, che coincide, sovrapponete al ragionamento fatto prima. Avrà maggiori responsabilità. Spiegaci quali.
0: Perché adesso comunque non ha più alibi, perché è cambiata la società, ci sono degli uomini, no, anche a favore di Luciano Spalletti, e quindi in questo momento lui dovrà portare dei risultati, perché nell'analisi della stagione della Juventus tutti noi abbiamo avuto abbastanza i guanti bianchi nel toccare l'operato di Spalletti, però è arrivato pur sempre sesto, e adesso non ci sarà più il parafulmine Como lì e gli errori del mercato di Como lì evidenti a tutti, ma ci sarà un altro amministratore delegato che avrà un compito molto impegnativo, perché la Juventus dovrà fare tante cose, però questo porterà Spalletti ad avere maggiori responsabilità A, nella costruzione della squadra, ma B, soprattutto nei risultati, che poi è la cosa che conta di più per tutti.
1: Senti Camillo, poi ti lascio perché saranno tanti collegamenti, fortunatamente non ci sono le nuvole con la grandine, perché la grandine è già arrivata sulla Juventus. Ti chiedo, ma a questo punto il mercato, perché le responsabilità mi fanno capire una cosa: la Juventus non è che adesso cambi decisamente, totalmente, cioè non è che adesso possiamo comprare chi vogliamo, no? Cioè non arriva il mago del mercato. Uno, due, può cambiare le gerarchie di chi cedere, però, perché la Juventus, paletti finanziari, paletti fair play restano, dei giocatori dovrai venderli, magari qualcuno ha chiesto di essere ceduto. Tengo lontano il nome di Vlahovic, abbiamo già un po' parlato, magari ne parliamo in un prossimo collegamento. Ma sotto il profilo delle cessioni, pensi che possa essere rivisto e corretto il piano?
0: Io non credo, Antonio, come nei nomi in entrata di quest'ultimo periodo, quindi Sorloth e Dibu Martinez, sono legati inevitabilmente alla figura di Spalletti, perché Spalletti ha parlato con questi due giocatori, credo anche che Spalletti abbia dato una lista di giocatori sacrificabili. Io posso dirti che tra questi ci sono Cambiaso, Thuram e Bremer, nei tre sacrificabili della lista di Luciano Spalletti. È probabile che questo possa cambiare. Secondo me, avere un amministratore delegato, un manager che ha più esperienza in Italia nelle piccole cessioni, ovvero nel Miretti, nei Cabal, nei giocatori che devi piazzare in Italia, devi provare a piazzare in Italia, devi provare a piazzare magari da qualche società che, con cui hai più rapporti, perché comunque Como lì una cosa che non ha mai fatto è quella di creare dei rapporti con gli altri club italiani. Non ha mai partecipato quasi mai alle assemblee di Lega, non ha mai cercato di avere delle pubbliche relazioni, e ogni lavoro, compreso il nostro, ma ogni lavoro è fatto tanto di pubbliche relazioni e di rapporti personali per cercare poi di venirsi incontro in degli affari anche non semplici. Quindi io ti dico, nelle macro cessioni non penso, nelle piccole cessioni avere un manager italiano con esperienza nella Serie A, secondo me porterà ad avere tutto un pochettino più fluido, e spero anche che si possano accelerare alcune cessioni, perché comunque noi dobbiamo farle entro il 30 giugno.
1: Camillo De Michelis, hai dimenticato di dire e parlare della credibilità, la credibilità di una società, la tua credibilità, la credibilità di Radio Bianconera, perché chi è lì davanti per tante ore, chi vive la Juventus come la viviamo praticamente anche noi della redazione di Radio Bianconera, Bianconera News, tutto mercato con i suoi rappresentanti, tutto Juve, non può che avere sicuramente qualche informazione in più rispetto a tanti altri. Grazie anche per il tuo lavoro in questa giornata di ferie che ti è saltata, ma che ti ridaremo l'anno prossimo, quando magari toccherà di nuovo riparlare di qualcos'altro.
0: Segna tutto.
1: La lista è lunga. Grazie Camillo De Michelis, buon lavoro, rimaniamo a disposizione eventualmente capitasse, arrivasse qualcuno lunedì, mi sembra che se puoi rinnovare la tua camera, è ovvio. Vedete come si risponde? È ovvio. Questo è un ragazzo che farà carriera. Ciao Camillo, alla prossima.
0: Ciao Antonio, grazie, buon lavoro.
1: Buona giornata. Spalletti non ha più alibi, ma neanche la società. Fai il mercato che vuole il mister. Forse non ci siamo capiti. Dai consigli e se la società riesce, te li mette a disposizione. E tu, con quella squadra, quella che hai, avrai, con le aggiunte, dovrai arrivare all'obiettivo, almeno quello minimo. Non fai la lista della spesa. Si riappianano le dimensioni e i rapporti di forza. Consigli, non pretendi. Io penso che questo sia il grande segnale di questa svolta, di questa rivoluzione. Siamo quasi in chiusura anche di questo primo blocco ufficiale di Cose di Calcio, ma abbiamo iniziato quest'oggi alle 11, informazione pura, live fino a questa sera, ognuno con un taglio diverso, ognuno con i protagonisti che poi siete anche voi. Andiamoli ad ascoltare, i tanti vocali.
2: Buongiorno direttore, ma ora cose fatte, è possibile avere da lei qualche indicazione su come effettivamente è saltato fuori questo nome di Como Lì, di cui non si era capito, diciamo, la scelta fin dall'inizio, una persona appunto estranea al mondo Juve, mai sentita nei grossi ambienti calcistici e di cui non si era capito al senso fin dall'inizio, grazie mille.
1: Il nome è spuntato dall'esperienza industriale di un consigliere di amministrazione, il tale Antonio, detto Toni Belloni, nato a Gallarate, Varese, nel 1954 e laureatosi in economia all'Università di Pavia. Belloni era considerato il reale numero due di un gruppo importante legato al mondo francese. L'entrata nel colosso del lusso francese ha portato la conoscenza anche di questa metodologia di Como Lì, un po' legata al calcio, un po' legata a, così, agli algoritmi, cose tutte necessarie, ma la Juventus, ne abbiamo parlato con la Consel, probabilmente non hai tutto quel dovrebbe essere una figura che aiuta la proprietà, la dirigenza a crescere in quel modo, ma non avere il ruolo prevaricante e principale all'interno di una società di calcio. Quello è stato l'errore capitale, diciamo così. Quindi è arrivato il consiglio di poter ottenere risultati anche attraverso una metodologia diversa. Ma interrompere, togliere la flebo alla Juventus in questo momento per mettere qualcosa di alternativo, abbiamo capito che non è servito per rivitalizzare neanche, cioè dopo appena un anno siamo costretti a ripartire. L'ho riassunta così un po' velocemente. Un altro vocale.
3: Camillo, buongiorno. Alessandro, io ho un'idea, Camillo, che mi sono fatto. Non è che in questo caso ha vinto Spalletti, ha fatto fuori Como Lì, perché se no lui sarebbe andato via se rimaneva Como Lì, perché io no, Elkan non ce lo vedo che prende uno di come Carnevali, non so, è una mia idea, magari mi sbaglio.
1: Beh, però diamo anche qualche merito, sicuramente chi l'ha preso, cioè la proprietà questa volta si è fidata forse di più di un consiglio di uno come Giorgio Chiellini che non di uno del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, faccia bene il consiglio di amministrazione, controlli i conti, controlli che non si abusi dei propri ruoli all'interno, dentro lo spogliatoio, fuori e tutto il resto. È una vittoria sulla carta, in linea teorica, di Spalletti, a cui però adesso ricadono addosso anche delle responsabilità, come ha detto molto bene Camillo, senza più l'alibi di un amministratore delegato. No, ma c'è un amministratore delegato nuovo, attenzione, blindato, con esperienza maggiore rispetto a quello precedente. Quindi è una posizione, è specchio riflesso, si faceva da bambini. Un passo indietro Spalletti, cercheremo di andare d'accordo grazie alle mie competenze, mie di Carnevali, dialogheremo di più, ma non è che potremo fare miracoli né in campo con questa squadra né fuori con i soldi che abbiamo a disposizione. Quindi cosa riusciamo a fare? Cosa diciamo di comune accordo? capite che prima di accettare, come ha fatto Spalletti un anno fa, prima di dire che la squadra era migliore rispetto a quella che dicevamo noi giornalisti, che volevamo convincerlo che non era da Champions League, prima di dire che era da Scudetto, prima di uscire con l'Atalanta in Coppa Italia, prima di dire che era colpa dell'attaccante, prima di dire tante cose, facciamo un po' più silenzio e facciamo e lavoriamo meglio in campo durante la settimana. Sapete anche in quale modo? Non lancio a caso degli argomenti. Sapete in quale modo? Magari lanciando anche un giovane della Next Gen, tenendolo in pianta stabile con te, magari facendolo giocare, osservandolo quest'estate, sarà semplice, eh? Ma senza lamentarsi. Ma senza lamentarsi. E poi magari giocando, allenandosi anche in un altro modo, magari con più intensità. Poi il bravo allenatore, con questi strumenti e con una squadra migliore, ma una squadra migliore io non la vedo molto migliore l'anno prossimo. Attenzione, sulla carta migliora, siamo tutti più ottimisti, lo state scrivendo anche voi, ma sulla base di cosa? La squadra al momento è ancora quella dell'anno scorso, quindi le premesse ci sono. Carnevali ha le responsabilità di ottenere, senza spendere troppo, qualcosa di migliore, ma anche l'allenatore. Ma attenzione, se a qualcuno non andasse bene questo piano, entro il 30 giugno è pregato di alzare la mano e di porre la domanda alla proprietà. Magari la proprietà risponde allo stesso modo con cui ha risposto oggi o ieri, anzi oggi nel Consiglio di Amministrazione, a Comolli. Penso di essere stato chiaro, ma non teniamo la bocca cucita tutti pieni di entusiasmo e poi attaccheremo Carnevali o Spalletti dopo o John Elkann dopo in base ai risultati. Chiariamo prima gli intenti e non diciamo dopo che manca quello, quell'altro, se Sorloth non segnerà o Martinez non sarà protetto bene dalla difesa, perché i giocatori saranno più o meno quelli di quest'anno. Più o meno. Gli infortuni saranno più o meno quelli di quest'anno, ma partiamo forse con un progetto più genuino, più italiano, più indirizzato verso il mondo del calcio e non verso il mondo solo delle parole. Ci lasciamo per qualche secondo, ripartiamo da qui con un collegamento, riavvolgiamo ancora una volta il nastro, lo facciamo una volta alla settimana con lui, Samuel Tafesso, Sport Paper, e poi andremo nella redazione della Repubblica con chi ha scritto già ieri quello che sarebbe capitato oggi. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
1: Eccoci nuovamente e rigorosamente in diretta. Abbiamo detto tante cose, abbiamo ascoltato voi, ma è il caso di continuare. Tra poco un ospite, i vostri vocali, ma anche il... ascoltiamo prima un vocale. Intanto preparo la scheda su Carnevali e il bilancio dopo 12-14 anni al Sassuolo. Sarò più preciso tra pochissimo.
7: Finalmente, caro direttore, è finita l'era dell'algoritmo e inizia l'era del cuore, l'era della voglia di essere Juve.
1: Bello, bello questo tuo messaggio, ascoltiamone un altro.
8: Buongiorno direttore, sono Lanfranco da Roma. Invece io credo proprio che sia stato dato ascolto a qualcuno che se ne intende di calcio. È l'unico che poi ha avuto il coraggio di sollevare le questioni, ossia Luciano Spalletti, perché neanche Chiellini credo che abbia avuto un ruolo così fondamentale, è stato un po' nell'ombra, è stato furbescamente un po' di qua un po' di là. Quindi non è un discorso adesso devi una pettinatina a Spalletti è andato fuori dalle righe dal suo ruolo, perché chi ricopriva un ruolo sopra di lui non era in grado di farlo.
1: Questo è una sfumatura importante, però non compete all'allenatore lanciare quella sfumatura, cioè vado a parlare a Chiellini. Però, ripeto, è un finto problema in questo momento. Fortunatamente abbiamo aggiunto, dichiaratamente, certificato, un pezzo, calcisticamente parlando, importante per ripartire. Chi è Carnevali? Allora, intanto, tra le figure di spicco del miracolo Sassuolo, non dimentichiamocelo, che non vuol dire, quindi, miracolo Sassuolo uguale Champions League Juventus è entro un anno, entro due anni. Calma, potrà anche lui sbagliare. Io metto le mani avanti perché vi conosco, siete già con la fantasia oltre. Al primo inghippo, alla prima chiacchierata che avrà con Marotta, eccolo lì, il testimone di nozze. Stop alle sciocchezze, stop a pensare all'Inter, stop agli arbitri, pensiamo a noi. Credetemi, pensiamo a noi, a ricostruire, che c'è tanta materia da buttare, ma anche forse qualcosa da recuperare. Il dirigente milanese è l'amministratore delegato, era l'amministratore delegato dei Neroverdi dal 2014, quindi sono 12 anni. Nei suoi anni a Reggio Emilia ha mostrato grandi capacità di gestione, riproducendo in piccolo il modello Atalanta. Attenzione che lo scotto di passare dalla Sassuolo, piccola realtà, piccoli uffici, poco personale, eccetera, non sto dicendo quindi farà male, farà benissimo, ma avrà del tempo, avrà bisogno del tempo per trasferire, per capire, per conoscere, per rimanere abbagliato senza essere flashato dalla grandezza del club Juventus. Provate a immaginare voi il passaggio professionale da una piccola azienda, bella, sana, pulita, ad andare in una realtà dove c'hai 300 e passa dipendenti da gestire. Una società dove le pressioni dei giornali sono diverse e delle radio rispetto a Reggio Emilia. Ci siamo capiti. Il Sassuolo negli ultimi 12 anni infatti ha disputato 11 campionati di Serie A, unica macchia alla retrocessione 23-24, sanata dal ritorno immediato nella massima serie, riuscendo anche a centrare una storica qualificazione in Europa League nel 2015-16. Il fiuto per il talento in campo e in panchina, Carnevali, come detto, a Reggio Emilia è stato in grado di riprodurre in piccolo il modello Atalanta. Talenti valorizzati come Frattesi, attenzione al nome di Frattesi anche per la Juve, Raspadori, Scamacca, Locatelli, Politano, Sensi, Pinamonti e molti altri, e poi allenatori da Di Francesco a De Zerbi fino a Grosso e ora da Aquilani. Bilancio in positivo, una gestione che ha sicurato alle casse del Sassuolo continue risorse. Carnevali, grazie alla sua abilità, ha garantito più di 350 milioni alla società da quando è arrivato a Reggio Emilia. In più, da amministratore delegato, ha dimostrato grande competenza di campo, abilità che a Torino apprezzano molto. 65 anni, 12 di gavetta in nero verde, Carnevali è pronto, è prontissimo da lunedì a saltare sul carro bianconero in modo ufficiale. Sul carro bianconero c'è da tempo anche Samuel Tafes, Sport Paper. Ciao Samuel.
9: Ciao Antonio, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno. Allora, qualche settimana fa abbiamo detto riavvolgiamo il nastro perché da qui ripartiremo, e parlavamo di quello che sarebbe stato il futuro con Comolli e Spalletti. Oggi, anzi da ieri, cambia tutto. Te l'aspettavi intanto?
9: No, devo essere onesto, no, ed era la mia più grande preoccupazione, l'avevo detto anche proprio nell'occasione dell'ultimo collegamento che ho fatto con voi, che la mia preoccupazione era questa convivenza forzata, no? Questa presunta. Poi alla fine da ieri abbiamo capito che era semplicemente un'attesa di chiudere l'accordo, perché questo è quello che è successo. Cioè, la notizia di ieri ci dice che non c'è stata nessuna richiesta di convivenza o forzata, ma che probabilmente la Juve in questi giorni stava vendo l'operazione Carnevali, no? Quindi la preoccupazione era appunto a quello che era stato detto, perché sarebbe stato praticamente impossibile arrivare al prossimo campionato con una situazione di allenatore e amministratore delegato che non si parlano e sono pacificamente riappacificati, no? Si può usare come termine. E quindi la Juve ha preso questa decisione, un giorno molto importante, perché arriva un dirigente altrettanto importante, molto preparato, e quindi è un buon giorno per la Juventus per ripartire, perché poi, come hai detto giustamente te nell'introduzione dell'argomento, non finisce qua, insomma c'è tanto da ricostruire, c'è tanto da riparare, però sicuramente questo qua è un mattone molto molto importante.
1: Ecco, al di là che non ce lo si aspettava, probabilmente non eravamo neanche abituati a stravolgimenti di questo tipo, no? Perché c'è qualche analogia, ma c'è anche tanta differenza rispetto ad un anno fa, dove l'allenatore, dove Giuntoli, dove è successo qualcosa di altrettanto drastico. Ti chiedo, a questo punto, perché questa virata? Perché questa virata? Nel senso, è stato comunque la mancanza della Champions League a convincere di aspettare per trovare i tempi, perché non ce lo si aspettava? Oppure ci sono stati, a tuo avviso, e se hai qualche notizia in più rispetto a noi, qualche contrasto nei continui confronti che ci sono stati in questi giorni, in queste ore, se non da quel fischio finale dell'ultima giornata di campionato in poi?
9: Ma secondo me allora i dubbi continuavano a crescere di domenica in domenica, no, dopo le operazioni dell'anno scorso, i risultati, piano piano che questi risultati non arrivavano, i dubbi in società continuavano a crescere. Chiaramente la non qualificazione in Champions League, secondo me, è stata proprio la sentenza che ha fatto sì che la Juve decidesse quello che poi ha deciso di fare. Cioè, ha puntato a questo punto forte su Carnevali, premesso che Carnevali, io conosco molto bene la realtà di Sassuolo, che ho seguito da quando erano...
1: Eccoci, volevo arrivare poi anche lì, perché volevo conoscere un po', cioè come il Sassuolo si è liberato anche di Carnevali. Esatto. È stato un atto anche di riconoscenza, penso nei confronti del loro ex amministratore.
9: Esattamente, infatti volevo arrivare anch'io a questo. Secondo me la Juve da quando non si è qualificata in Champions League ha scelto di virare proprio su Giovanni Carnevali, il quale però a Sassuolo non è solamente un amministratore delegato, di fatto era il pleripotenziario, no? Perché aveva le massime deleghe, la massima fiducia della famiglia Squinzi, no? Da quando era in vita il presidente, fino anche dopo, e quindi c'era proprio un rapporto che andava oltre quello di lavoro. Quindi questo per dire che liberarsi non era comunque semplice, richiedeva anche delle discussioni, insomma, il Sassuolo doveva avere i suoi tempi, anche perché poi il Sassuolo, questo lo dimostrano i fatti con i giocatori, Sassuolo libera e vende tutti alle proprie condizioni, no? L'abbiamo visto mille volte, l'abbiamo visto anche noi, no? Berardi è sempre stato una telenovela per chiunque, no? Quindi per liberarsi da Sassuolo ci vogliono i giusti modi e i giusti tempi. Carnevale appunto era una figura praticamente molto importante, quindi secondo me hanno aspettato che lui scegliesse tutti i nodi, mettesse a posto la sua questione con la società,
10: ieri probabilmente è arrivato il via libera, allora solo ieri hanno praticamente siamo venuti a conoscenza di questo, però questa qua secondo me è una scelta che è già stata presa da fine campionato, perché comunque l'abbiamo visto tutti, non servo io a dirlo, ci sono successe troppe cose al quale non ci sono spiegazioni, l'operazione Open Da, gennaio, secondo me che è il momento ancora più grave della gestione Comolli, l'abbiamo visto, l'allenatore in tutte le salse ha iniziato a chiedere rinforzi, neanche di peso, a un certo punto arrivava, cioè faceva quasi tenerezza in conferenza stampa, noi, io e te Antonio ne abbiamo assistite mille, a un certo punto aveva chiesto palesemente prendetemi una punta, decidete voi chi, basta che me ne prendete una che sta lì in mezzo, che fa casino, no? Infatti abbiamo sentito mille nomi, non ne è arrivata una, insomma una gestione alquanto problematica, mi viene da dire, che ha portato anche a contribuire in maniera pesante al disastro sul campo e anche sui conti della Juventus, perché la Juventus questa operazione la paga a caro prezzo, perché adesso ci ritroveremo con dei giocatori che ovviamente saranno difficili da collocare, e quindi come in tutti i luoghi di lavoro, come per qualsiasi ruolo, a fine anno si traggono i bilanci e questo qua è un bilancio abbastanza disastroso, non c'è stata la fiducia da parte della proprietà di continuare, e giustamente, e meno male, ha fatto questa scelta, l'ha fatta subito, perché se no rischiavamo di arrivare all'anno prossimo ad avere problemi ulteriormente peggiori. La fiducia è la prima cosa che serve. Io ai rapporti forzati, la pace introdotta, non ci credo, in qualsiasi relazione, che sia di lavoro o personale.
1: Significa che rapporto sta per finire qualcosa quando viene a mancare.
10: Esatto, deve essere spontaneo, la pace non la induce nessuno, ci possono essere degli alti, dei bassi, ci mancherebbe.
1: Senti che bel messaggio, Samuel Tafes di Sport Paper, nostra voce ufficiale anche nelle partite. Che partite vedremo insieme l'anno prossimo? Prepara il calendario, perché sei tu il mio tour operator. Direttore, è vero che Comolli non ha... Come?
10: Cioè, dicevo, già da luglio si parte, caro Antonio, dicevo.
1: A luglio la lascio da sola, caro Samuel, mi raccomando, testimoni sempre a bordo campo che lei è presente, perché la prima cosa che ci racconta Samuel è mettere piede sul campo, come facevano i grandi giocatori. Allora, senti un po' come varia il pensiero dei tifosi che ci stanno scrivendo. Uno, nei ragionamenti fatti, non con te e basta. Perché a Giuntoli non abbiamo dato del tempo? Domanda, no? Perché dice sembrava si potesse fare con Giuntoli, iniziare un progetto italiano. Direttore, vedo che Comolli non ha fatto bene, ma la Juve è diventata un'azienda usa e getta, sia dei giocatori che dei direttori. Senti qua la sua conclusione, ce lo scrive Luca, prima era Francesco. Prima o poi si pagherà la disumanizzazione delle relazioni. Torna un po' su quello che hai detto tu. E se insieme a Cannavale arrivasse anche Del Piero o qualche altro presidente, mi dici se cambierà qualcosa? Perché io ho detto, il capitolo rivoluzione a mio avviso non è ancora cambiato, non è ancora chiuso. Quest'anno o l'anno prossimo o tra 10 anni, come la vede Samuel Tafes?
10: Beh, allora, per il mio primo messaggio su Giuntoli, perché anche lì non c'è stata fiducia da parte della proprietà. E non si è sentita di continuare ed è stato giudicato fallimentare il suo operato. Detto questo, ovviamente non è che puoi cambiare i ruoli tutti gli anni, soprattutto quelli di spicco. E a stare alla Juventus, un club di quel tipo, è diverso. Ed è diverso pure da Napoli, perché Giuntoli comunque arrivava da Napoli, che è una piazza importantissima. Però con tutto il rispetto, la Juventus è un'altra cosa, è un'altra storia, quindi non è per tutti, quei club di questo livello non sono per tutti. Poi ieri ha stupito perché non me lo aspettavo, però se ci pensiamo non è una prima volta, cioè, la proprietà della Juve lavora così, da un momento all'altro.
1: Però proprio quando, per quello perché... Samuel, pensavamo non, cioè pensavamo un po' tutti, ma non per dire c'era un alibi, complicato ipotizzare un cambio drastico, no? Dopo appena un anno. l'accoppiata allenatore direttore generale, no?
10: Però altrettanto drastico anche quando mi immagino io mi metto nella testa della proprietà, dell'ingegnere ESA, che comunque si vede, perché gli arriveranno i conti, a parte che vedrà anche lui le partite, vedrà tutto, ma vedrà anche i bilanci e avrà visto che questa scelta ha avuto e avrà delle ripercussioni molto importanti, e quindi si è interrogato se continuare o no, perché sono stati fatti degli errori comunque molto gravi, perché non si tratta dello sbagliare il giocatore, perché i giocatori li sbagliava Moggi, li sbagliava Galliani, quindi, e li sbaglierà anche Carnevali, li sbagliano tutti.
1: Speriamo pochi errori.
10: Speriamo, no, pochi, però chi lavora sbaglia, questo è un detto banale, ma è una verità. Il problema è che però, come in tutte le cose, dipende che tipo di errori, e qua sono stati fatti degli errori molto gravi.
1: Io,
10: sì. Tra l'altro, io qualcuno, è il mio dubbio che da quando è arrivato, sarebbe bello un giorno sapere anche come è arrivato, no? Perché comunque c'erano anche, mi ponevo degli interrogativi, comunque lui arrivava da una realtà vicino al presidente del Milan, insomma, ci sono un po' dei dubbi. Un giorno mi piacerò curioso di sapere come è arrivato anche, perché aveva delle
1: metodologie. A noi risulta l'indicazione, strane. Il consiglio è arrivato da un consigliere stretto di John Elkann, facente parte del consiglio di amministrazione, volto al cambiamento radicale, cioè per sradicare radici impiantate da tanto tempo. Però abbiamo visto che anche il consiglio può essere sbagliato. Senti, mi chiedono, tu che sei tutto, ma la moglie di Comolli resta? Luca da Siena, non so se è provocatoriamente o meno, perché la vedevamo sempre in trasferta, anche sul volo.
10: No, penso
1: buona uscita, proprio... non puoi lasciare la moglie.
10: Penso che la buona uscita comprenderà tutti, ci sarà nel pacchetto completo.
1: Pacchetto completo, ho capito, la risposta è chiara. Senti, un'ultimissima, poi ti saluto e poi riavvolgiamo il nastro la prossima volta di fronte al primo acquisto, alla prima cessione, mi dirai cosa ne pensi. Io ti vedo spesso parlare con Federico Gatti. Cambia il destino di Federico Gatti con questo cambio in società?
10: Può cambiare il destino per tutti. Adesso l'arrivo di Carnevali prevede, almeno guardando anche al suo storico, al suo passato, un ottimo rapporto con i giocatori italiani. Cioè il Sassuolo, la filosofia del Sassuolo era tenere giocatori giovani, affidabili e molta italianità al centro del progetto. E Gatti, che tra l'altro è juventino nelle vene, no, lui proprio ma non servo io che lo dicono, basta chiunque lo veda giocare, vede proprio, no, che quei pori, dai pori esce proprio aria, sudore bianco-nero. Secondo me questo qua è un punto a suo favore per la permanenza, perché l'italianità tornerà al centro del progetto. Tra l'altro siamo in vista di una probabile cessione di Brenner, e quindi io mi sento di dire che ad oggi, secondo me, Gatti non si muove da Torino. Poi arrivano quelle maxi offerte, lo sappiamo tutti, nessuno è incedibile.
1: Diciamo che prende in mano la pratica, anche quella di Gatti, il nuovo amministratore delegato. Senti, Vlahovic definitivamente fuori dalla Juve, perché un po' Gazzetta, un po' qualche altro sito in generale, si potrebbe riaprire un... Com'è andata? Vogliamo ripartire insieme? Cioè, secondo te Carnevali potrebbe tentare anche questa cosa, o dipenderà se Carnevali riceverà la telefonata di Vlahovic eventualmente?
10: Ma secondo me no, perché comunque lì il problema non era un problema come lì o un problema Spalletti, anzi l'allenatore
1: appunto era un problema più come lì, però, che Spalletti.
10: Adesso a Comolli gli si può imputare tutto, però abbiamo capito che sui numeri era bravo, perché gli piacevano tanto, no? Quindi quando arriverà Carnevali non è che leggerà dei bilanci diversi da quelli che leggeva Comolli. Lì è una questione di, non era una questione di rapporti, ma una questione di cifre. Vlahovic va via non perché si trova litigata con Comolli o tantomeno con Spalletti, ma perché non trova l'accordo per le cifre.
1: Però io scusa, penso
10: che i bilanci che troverà Carnevali sono quelli.
1: Verissimo, verissimo. Ti sfido, perché poi ieri ho discusso anche con un ascoltatore. Vedere che qualcuno ipotizza che si possa riaprire una improbabile, lo chiarisco prima, trattativa con che non cambierà niente, no? Perché lui resterà Vlahovic, avrà le sue pretese, però con un'apertura mentale diversa potrebbe portare a ragionare e forse a trovare una quadra. Spiego quale. Il giocatore voleva 8, che diventano 16 con le tasse. Per 2 anni fa 32, più 8 per il padre per la buona entrata, no? Per riaprire questa, fanno 40. Bene, ma lo sapeva anche, i conti li sapeva anche Spalletti che lo voleva. Stono dalla parte di Spalletti, eh? Quindi diceva, tenetemi questo, questo già conosce, acceleriamo i tempi. Bene, tu gli proponi meno, quanto meno? Circa 20-25 milioni, quindi arriviamo a, abbiamo detto 40, arriviamo a 25, 15-20 milioni, arriviamo a 20. Ma tu un altro attaccante lo devi sempre comprare, o forse anche un altro attaccante. Non conviene tenertelo, te lo diceva Spalletti.
10: Ma guarda, io sono d'accordissimo.
1: E poi lo cedi, e poi eventualmente lo cedi, eventualmente. Poi, ma lo so, qualcuno dice, ma sto bidone a quel prezzo. Ma lo voleva Spalletti, non lo voglio io, amico che stai scrivendo. Per farti capire il ragionamento, faccio una riflessione. Poi, secondo me, non si riaprirà niente, ma potrei sbagliarmi. Però, ritrattare farebbe capire qual è il modello, il modus operandi del nuovo amministratore delegato. Secondo me, sì, che potrebbe dire, guardate, è stato davvero lui a non riaprire, a non volere, a non fare, a non accettare. Cosa ne pensa Samuel? Ti saluto.
10: No, ma sì, sicuramente può riprendere la famosa cartella in mano, come si dice alla volta, e provare a richiamare il giocatore e fare ed accertarsi anche lui che non c'è più nulla da fare. Io sono d'accordo con te, tra l'altro ne parlavamo anche l'anno scorso, settimana scorsa nel collegamento. Cioè, siamo in un mercato dove un Luca qualunque, il Napoli lo paga 40 milioni, no? Quindi, sai, andare a prendere un altro attaccante non è così facile o con cifre così ragionevoli, no? Tutti sentiamo parlare di Sollozzo che è un grande attaccante, ma secondo me Vlahovic è più forte. In ogni caso, un conto è prenderlo con Nico Gonzalez che resta a Madrid, e un conto è dover utilizzare 30, certo, 35 milioni. È un giocatore di 31 anni, Vlahovic comunque è una 26, quindi io sono per ritenere Vlahovic tutta la vita. Non me l'ho visto tutta la vita, però ad ora di tenerlo, però
1: ci me lo farei andare bene, perché me lo chiede anche l'allenatore, certo. Samuel, ti devo salutare.
10: Magari aggiungo un'ultima cosa, è Vlahovic che si rende conto che non ha tutte quelle offerte che pensa di avere e alla fine rispetta Carnevali, perché può succedere.
1: Ma qualcosa
10: questo,
1: trova, fidati, qualcosa trovano sempre. Ma al di là di questo, senti, speriamo che non sia vero quello che ci scrive Luciano, no, Angelo da Sassari. Con Carnevale ogni scherzo vale, ci sentiamo a febbraio, come sarà andato, eh? C'è già il pessimismo che galoppa. Speriamo che il Carnevale che abbia il fischietto di Carnevale, quello, la trombettina. Va bene, ciao Samuel, grazie, alla prossima,
10: ciao,
1: Rivolgiamo
10: voi,
1: il nastro con te. Appena capita qualcosa, rivolgiamo il nastro e chiediamo spiegazioni a Samuel Tafes, Sport Paper. Noi ci fermiamo qualche secondo, ritorniamo e andiamo nella redazione di Repubblica, che oggi aveva titolato, eccola qui, ribaltone Juve, Comolli lascia, comincia l'era di Carnevali, ma aveva anticipato la riunione straordinaria già ieri, e quel collega che l'ha scritto l'avremo tra poco ai nostri microfoni, a tra pochissimo.
11: Cose di calcio.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
13: Sei stato abituato al meglio.
14: Ad essere un vincente.
13: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva.
11: Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Sentite la nuova aria che entra, c'è la nuova aria,
17: puzzi, c'è tutta la mattina che sei senza scarpe.
1: Allora, sentite il profumo della nuova aria, si è aperta una finestra finalmente in casa Juventus e si guarda al futuro con maggiore ottimismo, il che non significa, come dicevamo ieri, che insomma adesso cambia tutto da un momento all'altro, però come vi dicevamo ieri, come abbiamo anticipato ieri, oggi è stato il giorno dell'ufficialità di Giovanni Carnevali, nuovo AD, ma anche, questa è la novità, direttore generale della Juventus, quindi un doppio ruolo che però in questo caso calza a pennello con quello che è il pedigree di Carnevali. Devo dire che tanti hanno speso ottime parole verso questa scelta ed è giusto che sia così. E devo dire, Ale, intanto buon pomeriggio a Vincenzo Manager, buon Alessandro Santarelli e Federico Rossi dall'altra parte del vetro, che è stata un'operazione molto positiva fatta da John Elkann, al di là della scelta, proprio l'operazione.
17: Sì, concordo.
1: Perché si arriva finalmente a fare una cosa che faceva la Juventus degli Agnelli, cioè via uno, subentra un altro, e tutto questo fatto praticamente nell'arco di un secondo, con l'alternativa che era già pronta, che non è un'alternativa presa sotto al bancone del torrone, no, avevi già contattato il miglior dirigente che c'è, il Romarotta insieme a Marotta, quello che è, chi se ne frega, però il miglior dirigente che c'è in Italia, quello più navigato, quello che magari in tanti avrebbero ambito ad avere, trovi l'accordo con lui, gli dai il tempo di lasciarsi col Sassuolo, tutto questo nel silenzio più totale, fino a quando chiaramente nel momento vedi che Comolli anticipa la visita alla Continassa da John Elkann, capisci che qualcosa sta avvenendo, lo ipotizzi, il tempo di fare 2+2, ti presentano il conto. E come diceva Alessandro ieri, vedrai che stasera annunceranno, che tra stasera e domani annunceranno l'uscita di Comolli e subito l'ingresso di Carnevali, perché è stata un'operazione fatta in maniera, secondo me, perfetta. Comincia dunque l'era Carnevali, ancora non è cominciata quella di Tognozzi, capiremo se ci sarà appunto questo innesto che significherà l'addio a Ottolini. Chiellini naturalmente resta, andrà via con ogni probabilità, ma anche in questo caso attendiamo gli sviluppi e comunicati, François Modesto. Resta Spalletti, e come vi dicevo ieri, ho la sensazione, lo diceva anche Alessandro, la sensazione che non ci sarà un Conte tris bis, che sarebbe bis bis, perché per adesso, poi dopo siamo sotto al cielo, non lo sappiamo, però la scelta di John Elkann, quella di Spalletti, è una scelta che lui si sta conservando, tant'è che lui aveva già avvisato anche Spalletti, vedi che ti chiamerà Carnevali perché come lì andrà via, immagino i festeggiamenti a casa Spalletti, dopodiché magari era detto adesso però tocca anche a te, quindi punta su Spalletti, crede in Spalletti, che con Comolli non ha lavorato bene per via dei rapporti, che con Carnevali siamo sicuri lavorerà bene, con una squadra sicuramente adeguata, piano piano, non ci si deve aspettare la luna subito, ma un viaggio verso la luna quello sì, e poi a quel punto si tireranno le somme se Spalletti sarà all'altezza della Juventus oppure no, ma si riparte sicuramente da lui. Ultima cosa che dico, poi parola ad Alessandro, che è affranto per il fatto che Facebook non funziona, ma proprio
17: funziona
1: affranto,
17: a voi ragazzi,
1: specifica, funziona Facebook a voi ragazzi. Altra cosa che aggiungo, si è parlato, si è scritto tanto, qualcuno di voi lo diceva ieri, non è che ritorna Vlahovic, per me sarebbe, io non lo credo minimamente, anzi credo sia zero come possibilità, e lo dico in maniera molto semplice, cioè appoggiandomi a dei dati di fatto. Il fatto che la Juventus non sia andata avanti con Vlahovic è per via dei costi chiesti dal cartellino, dagli agenti, che sono considerati spropositati dalla Juventus, chiunque sia il dirigente della Juventus. Dunque, se poi tornasse Vlahovic a un certo punto a dire vabbè dai, mi accontento della cifra che volevate farmi voi, intanto sarei preoccupato, perché preoccupato relativamente, perché nessuno gli ha offerto i soldi che lui va cercando a destra e a manca.
15: e sarebbe un segnale di debolezza che fossi una Juventus, direi guarda, abbiamo parlato, ti abbiamo dato l'opportunità, abbiamo aspettato anche oltre il tempo limite, quelle sono state le richieste, quella è la strada, arrivederci e grazie Santa.
17: Ma molto semplicemente, Vincenzo, credo che abbiamo salutato il peggior dirigente della Juventus degli ultimi dell'era moderna, mi viene da dire, che ha superato in questo triste record persino Giuntoli. E adesso arriviamo, secondo me, con qualche anno di ritardo ad un dirigente che al momento è uno dei migliori che

0: sento veramente sereno, soprattutto perché è andato via come lì. L'avevo accolto bene, perché ero scioccato da quello che era riuscito a combinare giunto, ma sono bastati pochi mesi per capire che questo era un pesce totalmente fuor d'acqua, anche un po' presuntuoso secondo me, e quindi sono proprio contento che sia andato via lui, la signora, perché la signora c'ha nessuna responsabilità, ma tutto quello che ci poteva ricondurre a Comolli. Elkan ha fatto un'operazione da imprenditore senza guardare in faccia a nessuno, però Elkan è anche l'artefice di questi errori in serie, perché noi abbiamo cambiato 3 direttori in 3 anni, abbiamo cambiato 6 allenatori in 6 anni, quindi ora mi auguro che per qualche anno, non voglio il decennio, ma parlo di anni, ci sia un po' di stabilità, e dal punto di vista della guida tecnica e dal punto di vista della guida dirigenziale. Era un qualcosa che andava fatto prima, va bene, l'abbiamo fatto ora, ok, in corsa, ennesimo cambio in corsa. Carnevali ha tutta la mia fiducia, non me ne frega sinceramente niente, così lo dico subito, se è interista, milanista, Genoa, non me ne frega niente. Abbiamo avuto grandi dirigenti che erano tifosi del Torino, Moggi non è mai stato juventino, quindi poi lo è diventato, ma non è mai stato. Quindi a me tutti questi retropensieri veramente non mi interessano, lo giudicherò semplicemente per quello che farà. Ma come dico per l'attaccante, uno che faccia meglio di David di Openda è facile. Bene. Credo che peggio di Comolli si possa fare, nella faccia della terra. Se ci metto Federico Rossi fa meglio di Comolli. Quindi, avanti tutta, con un po' più di serenità, ben sapendo, Vincenzo, che i paletti, il mercato, la necessità di vendere prima di acquistare, rimane lì. Cioè, non è che adesso è arrivato la fatina magica per cui improvvisamente siamo un champion, se i soldi vanno più... No, i soldi vanno trovati, le cessioni vanno fatte, però sono più sereno, perché per quanto mi riguarda le fa un dirigente che, per carità, ha lavorato solo al Sassuolo, verissimo, ma che un minimo di esperienza, se poi fallisce anche lui, veramente andiamoci a far bene di tutti.
1: Allora, la prima cosa che mi sento di dire è che secondo me non è neanche una questione di presunzione quella di Comolli, così lo saluto anche io al direttore. Lui oggettivamente credeva in quella sua metodologia. È la metodologia che non si sposa, secondo me, al 100% col calcio, perché alle statistiche, alle analisi, ai dati, si affidava in realtà anche Carnevali proprio al Sassuolo, ma lo fanno tanti club. Però chiaramente tu devi abbinare a quello un qualcosa di più, devi abbinare a quello la capacità di gestione, la capacità comunicativa, la lingua, le capacità anche diplomatiche, il comprendere la realtà nella quale ti trovi e la realtà nella quale ti trovi, con che realtà va a interagire, l'importanza della storia, non soltanto sono in un club blasonato, devi sapere perché quel club è blasonato e perché merita di tornare a certi livelli, e tante piccole cose che lui forse non ha capito e ha dei
0: piccole
1: limiti. Non so, piccolo, lo so, però dico, non è questione di presunzione, decido tutto io e faccio. Sì, è stato molto egocentrico nelle scelte, secondo me un po' lento in alcune scelte, perché non si può fare una ricerca di un direttore sportivo che è finita a gennaio, a febbraio, e prima, vabbè, tanto ci sto io, faccio io.
0: Abbiamo visto.
1: Noi dicevamo, vabbè, c'è lui, fa lui, e poi abbiamo visto quali sono state le scelte. Quindi non, semplicemente il suo modus operandi, il suo credo non funziona, e andava neanche importato alla Juventus, perché torno su quello che dicevi tu ieri. Non è che abbiamo perso tempo nel mandare via Comolli e prendere Carnevali, perché quel tempo è giustificato dal fatto che Carnevali si doveva liberare. Abbiamo perso tempo nel dargli un anno a Comolli prima di capire che non era assolutamente l'uomo giusto, tant'è che dal Liverpool se n'è andato per gli stessi motivi, dal Tottenham se n'è andato via per gli stessi motivi, e ancora una volta viene esonerato dal club, anche se in questo caso lui ha diciamo trovato un accordo di buona uscita da 850 milioni di euro e in più mantenendo il premio alla firma, 850 mila euro, sarebbe messa in ginocchio la Juventus, 850 mila euro in più il premio alla firma conservato di quando ha firmato, naturalmente,
0: capito, sì.
1: Sì, no,

0: è un'ottima buonuscita, però lui ti dice no, lui ti dice, diciamo, facevamo ieri, lui ti dice io ho firmato un contratto, o resto a contratto e mi paghi mese per mese, ma a fare le vacanze pagato dalla Juventus, o c'è una buonuscita che gli è stata proposta dalla Juventus, lui ha firmato, se n'è andato. Mi è piaciuta anche l'ultima frase che ha detto, che non era scontata, quando ha detto un enorme grazie ai tifosi della Juventus per il loro incredibile supporto, siete voi a rendere questo club così speciale. Sì, è vero, i tifosi lo rendono assolutamente speciale, però questo mi fa capire ancora una volta che lui nella storia non si è calato, non ha capito i tanti aspetti che rendevano e rendono questo club speciale insieme ai tifosi, e quindi mi sembravano carezze un po' qua un po' là per lasciare un bel ricordo, ma va bene, glielo concediamo e lo applaudiamo per questo. Carnevali non viene con la bacchetta magica, non viene con una valigetta di soldi da aggiungere a quelli che servono, anzi lui viene anche perché è parsimonioso, voi direte ah allora mo viene e risparmiamo, no, però quando noi abbiamo detto quest'estate senza soldi deve essere il mercato di tante idee, quando c'è pochi soldi lui porta anche le idee che hanno funzionato col Sassuolo, uno dice funzioneranno con la Juve, quando è arrivato Marotta veniva dalla Sampdoria, ha funzionato, poi quindi le storie le conosciamo, gli si dà il tempo perché all'inizio sbagliò anche Marotta, sbaglierà certamente anche Carnevali, ma io mi sento sicuro perché siamo nelle mani di uno straordinario professionista, non mi interessa tutto quello che si può dire,
1: ma chi se ne frega, di chi.
0: Ragazzi, dai, fondamentalmente cioè, diciamoci la verità, Allegri e De Laurentiis si sentivano spesso, scusami, Agnelli e De Laurentiis si sentivano spesso, Andrea De Laurentiis, quando poi c'era da battagliare erano l'uno il nemico dell'altro. Nel mondo del calcio, mo che io, vedi, Agnelli stava addirittura con, scusami, in questo caso Allegri, Agnelli stava addirittura, faceva il figlioccio, era il padre, il padrigno della figlia di Seferin, quindi insomma ci sono dei rapporti umani.
1: Padrino. Maraggio, sei un po' confuso.
0: Ci sono dei rapporti. Fa caldo, poi fanno 8000 gradi qua dentro. Ci sono dei rapporti umani che vanno al di là dei rapporti professionali, ma quelli non incidono sui rapporti professionali. Quindi Carnevali viene alla Juve per mettere ordine. Carnevali viene alla Juve portando la sua qualità, la sua conoscenza, le sue capacità. E noi siamo contenti.
1: Possiamo uscire da questa logica che dobbiamo avere soltanto dirigenti juventini calciatori no. Juventini, allenatori juventini. Mi devono far vincere. Perché Lippi era juventino? Anzi,
0: poi lo, Lippi magari lo diventa.
1: Poi lo è diventato. Ma basta con questa storia inutile e secondo me che ci porta via energie. Ora si guarda quello che riuscirà a fare. Ripeto, se dovesse fallire anche lui, andiamoci a far benedire dai greci, come si dice a Livorno, perché le hai provate tutte. È quello che aveva fatto il miracolo Napoli. Sì, poi abbiamo scoperto come. Ovviamente scoperto come, nel senso che decideva tutto De Laurentiis, se lui proponeva di cedere. Poi è il francese sconosciuto, è stato un bagno di sangue. Adesso sul mercato, perché poi io ricordo quando fino a qualche settimana fa prendiamo Carnevali, devo dire che il 90% di voi ieri ha festeggiato Natale, perché ieri abbiamo festeggiato Natale onestamente, sì. Poi c'è sempre la solita sacca di resistenza che gli va mai bene niente, ma fa parte del gioco. Benissimo, ora abbiamo resettato per la 144esima volta, però come hai detto te, come dobbiamo dire, ma non per spegnere non l'entusiasmo, ma insomma quest'aria fresca, non cambiano i progetti della Juventus, cioè vendere, e bisogna vendere, fare diverse plusvalenze, attenzione a chi ne è, vanno fatte. Non arriveremo a campioni. Bernardo Silva va al Real Madrid, cioè giusto per ricontestualizzare. Poi però chiedo a Carnevali, da profondo conoscitore del calcio, da profondo conoscitore del calcio italiano, anche del calcio europeo, di non portarmi più i vari David, Openda, Zeglova, ne stiamo parlando da giorni, se rimarrà, vediamo se riesce a fare qualcosa, perché la qualità c'è. Che mi riesca a prendere un attaccante, al contrario di quello che ha fatto, anzi non ha fatto, come lì a dicembre e gennaio. Abbiamo chiuso una brutta pagina, sportivamente parlando ovviamente, della Juve, e ti dico anche una cosa, noi abbiamo dovuto sorbirci questo calice amarissimo del sesto posto, però se il calice amarissimo del sesto posto ci porta ad una vera ricostruzione, ci ha portato all'addio di Comolli, e a prospettive diverse, beviamocelo, ce lo siamo bevuti questo bicchiere di fiele, però almeno poi, una volta buttata giù l'amara medicina, si comincia piano piano a stare un po' meglio. Io onestamente, da quando non c'è più Como lì, sto meglio. Non posso far finta di niente. Per me è stata una grande giornata. Poi è chiaro che adesso servono i risultati, sì. Ma aver tolto dalla dirigenza Juve Como lì, per me è stato un trionfo enorme.
0: Sì, e quindi insomma, io non voglio spegnere entusiasmi, anzi li voglio alimentare, perché abbiamo portato un uomo dentro, un uomo di sport, un uomo di calcio, un uomo che conosce i nostri meccanismi, un uomo che ti darà anche rappresentanza politica, che non è una roba da sottovalutare, non ve lo dimenticate. E dove non ci sono i soldi, ci saranno le idee portate da uno della conoscenza di Carnevali sono idee sicuramente positive. Ora, una cosa che vorrei però cercare di evitare, poi mi rendo conto che tanti dicono cose diverse, quindi magari anche voi siete i primi a essere un po' disorientati. Secondo me dobbiamo uscire anche da questa logica che adesso, fin quando non si comincia, fin quando non si parte, si dirà sempre ma Spalletti resta, se ne va, ma Spalletti resta, se ne va. Quindi in tal senso io aspetto che arrivi la conferenza stampa di Carnevali, che possa spegnere ogni dubbio e dire siamo felicissimi dell'allenatore, perché lo dirà, siamo felicissimi dell'allenatore che abbiamo, Luciano Spalletti è il nostro allenatore, mai avuto dubbi su di lui, ci diranno quale sarà la struttura, ci diranno quali saranno gli obiettivi e a quel punto noi ci sentiremo in mani sicure, ma da quel punto spegniamo il cervello sulla questione allenatore. Poi che Spalletti dovrà a questo punto dimostrare, perché poi Elkan magari dopo che gli ha detto ah vedi che ho risolto e viene Carnevali, virgola, adesso tocca a te.
1: La palla è nel suo campo.
0: Adesso
1: infatti,
0: tocca adesso. A te.
1: È nella metà campo di Spalletti.
0: Perché
1: ora,
0: lui lo disse, Spalletti disse, poi sul progetto del prossimo anno io ci metto la faccia. E quella fu un'ennesima frecciatina per Como lì. Perfetto. Adesso c'è un amministratore delegato, barra direttore generale, riconosciuto a livello mondiale e in Italia è sicuramente uno dei più bravi. Quindi non c'è da nascondersi dietro uno che non ti parla nella tua lingua e che si affida ai numeri. A proposito, va via anche Darren Burgess, capisci perché quei discorsi che facevamo avevano un senso, e capisci perché Spalletti era ulteriormente avvelenato con chi gli impediva di fare il proprio lavoro. Adesso avrà al massimo delle possibilità della Juventus gli uomini migliori possibili, però poi adesso anche Spalletti ci dovrà mettere il suo.
1: Ma
0: si parte con Spalletti.
1: Spalletti adesso ha una grandissima responsabilità, nel senso che giustamente è stato allontanato Como lì. Tra i due non avrei mai avuto dubbio su chi allontanare, su chi buttare giù dalla famosa torre. Ora però Spalletti, dalla filosofia e dalla parola, deve passare ai fatti. E me li aspetto i fatti, perché per me l'anno prossimo deve essere un anno comunque di riscatto. Non per vincere obbligatoriamente lo scudetto, magari, ma intanto per andare a essere protagonisti in una competizione come quella europea dell'Europa League. Cioè io lì voglio essere realmente protagonista, io voglio arrivare a giocarmela, mi pare sia a Francoforte la finale, voglio arrivare a Francoforte e alzare questo trofeo. Questo per me è l'obiettivo dell'anno prossimo. Poi è chiaro che voglio essere competitivo in campionato, ci mancherebbe altro. Anzi, se oggi tu mi dici ma vuoi vincere il campionato o l'Europa League, io ti dico il campionato sicuramente, però l'asticella si deve alzare delle ambizioni, altrimenti lasciavo tutto com'era. E invece ennesimo punto e a capo, ma cerchiamo di vedere risultati anche in campo, che non arriveranno dall'oggi al domani. Non sarà il mercato dei campioni, sarà un mercato ragionato che passerà dalle cessioni. E anche qua io continuo a dire, prima arriva le cessioni, prima si arriva agli acquisti, perché quei 60 milioni di buco che tu hai per mancato accesso alla Champions, e bisogna che tu li trovi. Quindi vuole andare via Bremer, ieri è cominciato il mondiale, ora è chiaro che diventa un pochino più difficile, però si lavora per Thuram ha tante richieste, bene, salutiamo Thuram, però dobbiamo cominciare da lì, altrimenti pensare che oggi prima si compra e poi si vende non è possibile, perché magari alla fine sei costretto, se prima compri e poi vendi, a svendere, e la Juve non può svendere.
0: Tanto per esempio ho parlato poco fa con la nostra emittente gemella però di casa Napoli, Tutto Radio Tutto Napoli, mi raccontavano che il Napoli ha avuto adesso difficoltà per Gila, perché Lotito, anche se in scadenza di contratto, non concede il giocatore a cifre facili, ma sappiamo che non è facile dialogare con lui, e che quindi il Napoli si sta riorientando, indicazione di Massimiliano Allegri, su Federico Gatti. Ecco lì per esempio pronti via se, secondo me, se portano 20 milioni barra 25 milioni, la Juventus lo accompagna. E intanto quei 30 milioni che dovevi fare entro giugno più o meno erano quasi compiuti.
1: Sì, poi occhio alla situazione che è cambiato, perché
0: occhio alla situazione che è cambiato, che comunque deve andare via. Occhio a Perin, perché c'è il Genoa che potrebbe avere questo ritorno di fiamma per lui, che c'era già stato, poi sì, lui decise
1: già,
0: di restare.
1: Già a gennaio.
0: Già a gennaio, però potrebbe esserci un ulteriore ritorno di fiamma. Stasera c'è il Canada. Jonathan, fa qualcosa, così magari la gente dice: cavolo, è forte sto ragazzo, quanto, chissà quanto costa. Niente, niente, costa pochissimo.
1: Sì, però ecco, lì sono d'accordo. Lì però io voglio capire qual è la strategia ora sugli attaccanti, perché noi siamo appena appena fermi al palo in questo momento.
0: Sì, beh, chiaro, la strategia c'è. Secondo me, io aspetto soltanto di capire quando ci sarà la prima conferenza stampa di Carnevali, perché chiaramente non è che ti dirà la strategia, perché poi la strategia in un club serio succede quello che è successo ieri, e la Juventus è tornata un club serio, cioè nessuno sapeva che stava affondando per,
1: sì,
0: per Carnevali, anzi tanti criticavano, noi per primi, ma tanti criticavano come si fa ad andare a sbattere contro un muro ancora con Comolli. No, no, John aveva già deciso, il cambio si stava avvenendo, e poi tac tac.
1: Però su una cosa, Vincenzo, non ci siamo fatti prendere in giro, da quella finta pace,
0: quella,
1: non ci siamo fatti prendere in giro,
0: quella,
1: questo lo rivendico,
0: ragazzi, quella, ma
1: non
0: quella,
1: ci siamo fatti prendere in giro.
0: Ma Neva, l'abbiamo raccontata per così com'è andata, quella non era una conferenza stampa, uno era un invito ai giornalisti per raccontare la sua verità, la sua campana, e noi vi dicemmo: guardate che se Spalletti legge, quando Spalletti leggerà e
1: succede,
0: sentirà quelle parole, il giorno dopo fa ribaltare tutto.
1: Ma pure Tudor si sarà incazzato, e aveva ragione pure Tudor.
0: E secondo me si è incazzato parecchio, scusate il termine,
1: pure
0: avrà
1: John
0: contattato Elkar, che era detto: ti preoccupa, si è scavato la fossa da solo definitivamente, ma non ti preoccupa, perché tanto il provvedimento è già preso, perché altrimenti hai voglia al fumo che gli usciva dalle orecchie a Spalletti. Ecco che poi lo ritrovi alla cerimonia della SL, che neanche si guardano in faccia, e noi l'abbiamo fatto notare. Qualcuno dice: vabbè, ma è una commemorazione, che cosa vuoi che sia? Beh, ti parli, ti guardi, lì c'era proprio quell'astio.
1: Non ci si può vedere in faccia,
0: no,
1: dai,
0: no. E quindi quella che fu un invito che lui fece a parte della stampa era per raccontare una sua verità.
1: Bravo.
0: Piena di bugie.
1: Piena di bugie.
0: Una verità piena di bugie.
1: È vero, una verità piena di bugie. Nel frattempo, apro e chiudo parentesi, a proposito di mondiale, non so come la prenderà il dottor Gravina e tutti gli amici di Infantino, perché oggi Infantino ha fatto una battuta sull'Italia, a me fa godere, perché poi alla fine, quando si va contro le nostre istituzioni, però ha detto: per il prossimo mondiale magari la allarghiamo a 64 oppure,
0: sì,
1: a 228, così forse si qualificano.
0: Nazionale.
1: Hai capito, Gravinuccio? Hai capito come ti piglia per il sederino il tuo amico Infantino e ci fa anche la rima? Vedi? Bene, bene. Gli schiaffi sono tutti per voi e vi sta bene, vi sta bene. Il risi dal signor Infantino, con il quale però, con Infantino, Seferin, vero, noi ci dobbiamo stringere alleanza in questo, e poi ti pigliano pure per il sederino. Bene, io mi ci sono messo a ridere, a me non mi offende, perché anzi mi fa ridere, ma gli sta bene, perché se è preso in giro così è tosta, eh? Addirittura le sentenze: proviamo a 64, forse a 228, l'Italia ce la fa. Bene, godetevi il mondiale. Senti, volevo lanciare questo tema su Zegrova, che ieri poi ce lo siamo visto che lui vuol rimanere.
0: Sì.
1: Voi siete contenti o dareste una seconda opportunità al dottor professor Zegrova?
0: Mi dava sprovvisto.
1: L'ho preso la sprovvista.
0: Perché?
1: Sì, perché sono curioso sugli amici su Zegrova, perché se questo era un tema dove ci si dividerei molto. Io dico di no, per esempio. Dico di no perché non mi è piaciuto assolutamente l'atteggiamento dell'anno scorso di Zegrova. Detto che quando è in campo, ragazzi, è poesia. Però tu puoi essere un grande poeta, ma se non declami amore, le poesie non vengono bene. Bella questa è bella.
0: Vabbè, rispondete, ragazzi, rispondete. Ci
1: sono
0: tra poco. No, sono basito.
1: Se non declami
0: all'improvviso, cioè, abbiamo parlato di tutto meno, sì, che di questa cosa qua. Bella e buona, hai lanciato questo.
1: Sì. Tu puoi essere un grande
0: che
1: poeta,
0: con Carnevali c'entra niente. Però va bene, uguale.
1: Declami amore.
0: Non declami.
1: Vabbè,
0: amore.
1: Ma chiaramente l'argomento Carnevali rimane sempre sullo sfondo, vedi quello che pare. Però io voglio sapere se
0: così
1: siete contenti di questa seconda chance. Che è un grande poeta,
0: ma se
1: non declami amore, guarda come mi sta blobbando.
0: Non declami amore. Va bene. Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: E invece no.
1: No, ma tra l'altro pare che Meta, che è in down. Ah. Cioè, no, c'è Broccolo che...
0: Broccolo,
1: cioè, il sì, pari broccolo di Meta, che è lì che però non riesce a sistemare nulla. Hanno pagato,
0: oppure è andato hanno tagliato il filo sbagliato.
1: In realtà è successo questo: sono andati l'uomo cappello, c'è quale filo tagli, non so,
0: dall'alto
1: più
0: della loro competenza, e il rosso e il blu hanno tagliato stavolta il filo sbagliato.
1: Però questo è tutto vero, eh?
0: Si è spento Facebook,
1: l'abbiamo quale filo tagli,
0: li hanno chiamati a fare intervento rapido a un server.
1: Ma è andato col cappello?
0: Certo, col cappello e la canotta. Guarda, è apparsa di qua l'altra parte del vetro con la canotta, che noi morimmo dalle risate. Ma si può fare una cosa del genere?
1: Dobbiamo scrivere il libro.
0: Sì,
1: comunque,
0: ragazzi, io non ce la faccio più.
1: Va bene. Buonasera, Zegrova. Darei altri 6 mesi per dimostrare di essere da Juve, non solo per i numeri a Funambolo, ma soprattutto per le palle necessarie per indossare questa maglia. Riccardo dalle Marche. Zegrova, tutta la vita, ma solo se si diventa un vero giocatore di calcio, perché attualmente è solo un fortissimo giocatore di calcetto, giusto Franco da Pescara, vero? Gli darei una seconda possibilità, per me in forma, e se impara a difendere ci può dare delle soddisfazioni. Sergio alla Strassigna. Ora dovrebbe essere a posto fisicamente. Diamo un'ultima possibilità a Zegrova, scrive Enrico da Nizza. Viva i poeti, bravi ragazzi, viva i poeti. Puoi essere un grande poeta, ma se non declami amore, sempre tanto.
0: Ma perché poi?
1: Paolo da Quarto, no, contrario per Carnevali, contento per Carnevali, per Zegrova, se si passa un 4-3-3 puro, io lo proverei. Zegrova, grande poeta, ma non serve un giocatore per 10-15 minuti a partita, da vendere subito, andrà alla provincia di Cagliari.
0: E lui ha detto che sta in ottime condizioni.
1: Chi l'ha detto?
0: Lui, Gesù. Tu mi hai detto, abbiamo ripreso dall'ultima notizia che hai letto ieri, che ti avevo letto come ultima notizia, che Zegrova ha detto sto bene, ho recuperato, sono totalmente... Io ti sto dicendo quello che ha detto lui.
1: Se Broccolo ti dice te la sistemo io la radio, tu ti fidi?
0: È un altro discorso. Però sto dicendo che lui ha detto sto al top della forma. Se sta al top della forma non dovrebbe durare 15 minuti.
1: Pippo alla Germania, sì, un'altra chance a Zegrova. E che dice Clato Pippo? Spero che la squadra non sia troppo smantellata. Allora Pippo, anche questo è un bel ragionamento che fai. A noi risulta che più o meno Spalletti vorrebbe creare 4 e 6 titolari, cosa che secondo me non avrà,
0: no,
1: nuovi. Non avrà, perché vorrebbe dire 4 o 6 titolari nuovi, almeno 8-9 cessioni. Però per esempio sappiamo che insomma tutto sommato Spalletti Cabal l'ha totalmente bocciato, Gatti non lo fa impazzire, Zegrova... Però è chiaro che poi alla fine anche lui su qualcuno dovrà cedere, dovrà lavorare, perché non partono tutti. Quindi, come abbiamo detto prima, la palla adesso è nella metà campo di Spalletti. Prego.
6: Ciao Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
6: Come hanno presentato il conto a Como lì, ora va presentato a Spalletti. Se il cane vuole essere coerente, deve fare così. Mi dispiace. Deve presentare il conto pure a lui, perché ha fallito pure lui. Ciao, forza Juve.
1: Pasquale vuole Conte, lo sai, no?
0: Sì, ho capito, però Conte ha fallito.
1: Beh, ha fallito perché comunque non è arrivato in Champions.
0: Ho capito.
1: Diciamo,
0: non
1: ha avuto
0: che...
1: un po' meno tempo.
0: Sicuramente, e lo abbiamo detto. Parte il ok, ha fallito. Prendiamo Palladino. Ti piace?
1: No, ma lui vuole Conte, lo sai.
0: No, non esiste un mondo soltanto per forza con Conte.
1: Lo so, ma Pasquale
0: uno
1: vuole Conte.
0: Perfetto, ho capito.
1: È un suo diritto.
0: Io, come proprietario, diciamo, no, non faccio come ha fatto il Milan, che mando via tutti e non c'ho il piano B.
1: Io... tra l'altro, scusa, con Ibra che sta a fare l'opinionista, cioè il Milan non c'ha un allenatore,
0: fa l'opinionista al mondiale. Vabbè,
1: io
0: loro
1: ti,
0: sono
1: ti faccio una previsione: qualcuno gli dà una testata.
0: Sì, a lui poi.
1: No, intanto è uscito con la scorta l'ultima volta a San Siro.
0: Lo so, perché
1: se
0: le
1: sei un uomo
0: arrivano
1: con le palle, ok, come io sono Dio, io esci fuori, vai dai tifosi.
0: Lo so, ma lui intanto, lo so, però lui sta veramente stanno dileggiando il Milan.
1: Bravo, bravo.
0: Ma proprio letteralmente.
1: Me ne frega niente.
0: No, ce ne frega,
1: stanno
0: però
1: dileggiando
0: lo stanno
1: il Milan.
0: Letteralmente dileggiando, cioè lo stanno proprio smontando, mortificando, eccetera, eccetera. Tornando a noi, Spalletti sicuramente non ha funzionato, nel senso che la prendi a sesta, la restituisci sesta, hai sbagliato anche tu e abbiamo detto che adesso tocca a lui muoversi, però lui c'ha anche un alibi che avrebbero avuto tutti gli allenatori, compreso il famoso Conte, che vogliono tutti quanti, e che Conte, pensate che con questa squadra faceva meglio? Conte con una squadra che ha speso 200 milioni è arrivato trentesimo in Champions League, apre e chiudo parentesi. Quindi la mia opinione, piaccia o non piaccia, io adesso ho preso Carnevali, faccio un mercato come Dio, il nostro Signore comanda, nelle mie potenzialità, e poi dico adesso tocca a te. E sono sicuro che Spalletti farà vedere ottime cose.
1: Ciao Simona, primo messaggio, Simona da Rossano Calabro, riguardante Zegrova la penso così, o dimostra di essere degno di portare questa maglia ed essere parte integrante del club, oppure optare per la sua cessione per riscuotere dei money, grande, grande. Sì, giusto, hai ragione Antonio, hai saputo di questa operazione però... contro il Pezzotto a Crotone?
0: Sì, sì, sì, infatti...
1: Pare che l'abbiano chiamata Operazione Marangius.
0: No, in realtà, e tu lo sai... La Calabria chiama Santarelli, quindi praticamente adesso si è oscurato, oltre che Facebook, si è oscurata anche la televisione di Santarelli.
1: Secondo me, infatti, no, lì è De Siervo.
0: Tu seguivi il filone calabrese.
1: De Siervo, ha detto, hanno tutto.
0: Quante volte te l'ho detto.
1: Facebook. De Siervo.
0: Quindi si è spento, oltre che Facebook, anche il televisore a casa Santarelli. Stasera niente mondiale per Santarelli.
1: No, no, tanto non lo guardo. Io stasera mi guardo, sai cosa mi guardo stasera? Gara 3
0: il documentario su Peppa Pig.
1: No, no, no, gara 3 di finali playoff per andare in A1 tra Rimini e Verona. Io mi guardo quello mondiale, guarda, ho visto qualcosina ieri sera
0: ma le inquadrature
1: Messico, a proposito vi consiglio un film su Netflix.
0: Ah, che noia,
1: guardatevi
0: che
1: il film, adesso non l'ho visto ieri sera, non mi ricordo come si chiama, ma che racconta peraltro storia vera come il Messico si aggiudica il mondiale dell'86 che sapete che deve essere in Guatemala, in Colombia, poi c'è un problema in Colombia e lo danno, ci sono gli Stati Uniti e il Messico che se lo vogliono accaparare, però si era giocato il mondiale nel 70 e nessuna, fino a quel momento nessuna nazione ha avuto per due volte il mondiale. Guardate che vi fa capire intanto anche come funzionano le cose.
0: Spoiler,
1: dentro la
0: l'abbiamo
1: FIFA,
0: raccontato su Bianconera News quando facevamo l'indagine, cioè l'inchiesta dopo le questioni infantili, Arabia Saudita eccetera.
1: Bravo. Andate e poi lì c'era João Avelange al momento.
0: Sì, esattamente.
1: Andatevelo a vedere.
0: Che poi stava salutando. No, questa volta hai consigliato una cosa saggia.
1: Andatevelo a vedere.
0: Pensavo...
1: come fu, come lì ci fu una grande operazione anche per l'amor di Dio di furbizia, ma vedrete che giravano,
0: ma
1: tante
0: certo
1: valigette.
0: Che girano. Pensavo volessi suggerire i soliti film tuoi, tipo un omaggio a Sarri,
1: l'ho visto ieri sera. L'ho visto ieri sera, molto molto bello. Dopodiché ho visto 10 in quadratura. Infatti ho detto, ma vedo bene io, vedo male inquadrature
0: lontanissime. Siete, cioè, dove stavo
1: tra
0: la testa
1: l'altro ho letto flop clamorosa della cerimonia inaugurale sulla Rai, immagino su DAZN.
0: Vabbè. No, però adesso non so dove ci siamo arrivati. Ah sì, col messaggio di Simona, però non credo che Zegrova porti molto cash onestamente. Quindi io proprio per questo invece ti dico, io l'opportunità gliela do facendolo lavorare tutta l'estate con un masso dietro, lui deve fare avanti e indietro sul campo, si deve fermare. Quando si fermerà al 60° minuto e va avanti e indietro col masso sulle spalle, allora io dico ok, cioè faccio una preparazione stile mo ci vuole Antonio Conte a Filadelfia con 40 gradi, 90% di umidità e 50 gradi, cioè io lo faccio allenare fin quando non sviene a terra e vomita. A quel punto ne testo la sua capacità fisica, che tecnicamente non gli devo di niente, deve essere solo inquadrato. Però la cessione secondo me non ti porterebbe a niente.
1: Michele da Pieve di Cento, l'ho detto prima sulla battuta di Infantino, sono felicissimo. Ci saranno rimasti male cartonati, d'altra parte è tutta roba loro quella, no? Quindi io sono felicissimo. Più si dileggiano le istituzioni calcistiche più italiane, più sono contento onestamente. Prego.
0: Credo sia tornato Facebook.
1: ma ora dopo vedo. Vai.
5: Ciao ragazzi, Rudy da Treviso, vi auguro un buonissimo pomeriggio.
1: Grande, grazie.
5: E io sono contento. Io sono contento come una Pasqua che sia andato via con Molly. Però scusatemi, ma io onestamente proprio Vlahovic non lo... Anche se lui,
1: ma io non credo.
5: Ho sentito qualcuno dire che eventualmente Vlahovic, se tornasse indietro perché non ha trovato nessuno, bla bla bla. Cioè, no, no, rispetto. Equivale allo stesso discorso che ha fatto Infantino ieri sull'Italia, su una battuta fatta male. Hai voluto sparare alto, non hai ottenuto quello che hai voluto, fuori dalle scatole. Non hai dimostrato attaccamento alla Juve. Sei una piccola impresa, volevi tanti soldi, non te li meriti, vai da un'altra parte. È chiaro che adesso però a Carnevali si trova un lavoro veramente hard, molto hard. Vi auguro un buon lavoro. Ciao.
1: Guarda, sono d'accordo. Sì, intanto hanno tolto Broccolo e ci hanno messo Rossi e è ripartita. Sì, ho visto questa qui con le... C'ha delle tette enormi questa al mondiale.
0: Ma no, ma dice,
1: lo fai vedere, lo vi... C'ha delle tette enormi bellissime. Tifose del Messico. Ma roba, te me lo sbatti davanti ma e io no, l'ho vista, le tette di queste qui le ho viste. Allora, la cosa di Facebook, sì, di Facebook, di Vlahovic.
7: Va bene.
1: Per l'amor di Dio. Hai ragione. Allora, sai cosa farei io? A parte che secondo me lui non ribussa. Però dovesse ribussare, gli farei bene. Fammi un po'. Allora, questo è Vlahovic che ribussa la Juve.
7: Va bene.
1: Ok. Ti do 4 milioni, ti do 10 milioni, quante 9,30 te ne do 10 per il paparino, ti metti lì e zitto. 4 e 10 alla firma. Ciao, se ti ripresenti. Perché guarda, io non ci avrei mai trattato con Comolli sinceramente, però lui ha pensato di poter fare quello che gli pare. Bene, cerca Real Madrid, mi sembra che non ti ha chiamato, in Spagna non ti sta chiamando nessuno. Se torni a Canossa io ti do 4 milioni e 400 calci nel sedere.
0: Non si prende ovviamente, quindi diventa inutile che torna. Ha trovato tutte le porte chiuse perché si credeva che sta... Lui e il suo entourage si pensavano che stavano portando il grande campione di tutti i tempi, Dusan Vlahovic.
1: E sai, il mondiale in corso
0: senza di lui,
1: tra l'altro, non è facile col mondiale in corso.
0: Ovviamente non è facile, ma io invece non gli dico nemmeno 4 ti stai zitti in panchina. Io voglio aria nuova.
1: Sì, ma anch'io.
0: Gente nuova. Anch'io. Voglio gente determinata, voglio che arriva un attaccante che ti dimostra come si gioca la Juve. Ma non voglio che poi dopo si mette quello in panchina, che nel frattempo c'ha l'altro amichetto, perché tanto non andranno via tutti. Ah, quello così è, cominciano i gruppettini, le cose. No, aria nuova. Via tutti, dentro Carnevali. Il più possibile si cambi. Via Cambiaso, mi prendo Alaba, per fare un esempio.
1: No, bravo.
0: Ma proprio per fare un esempio. Via Gatti, non gli voglio bene, però se può essere a portare soldi, via Perin, via Di Gregorio, via David, via Openda, prendetevi con Miners per piacere, fateci questo favore. Turam magari me lo tratterrei, ma se deve partire va via. Gente nuova, aria nuova, basta. No, perché e richiami a Conte e richiami a Vlahovic e richiami a e basta. Ma si può guardare avanti? Si può andare avanti senza guardare dietro?
1: Allora, guarda, c'è un messaggio di Marco D'Ancona, molto lungo, il quale dice che lui vuole solo campioni, non festeggia l'eventuale Europa League. Marco, io non so che dirti. Cioè, io l'Europa League la festeggio come un pazzo, se la dovessimo vincere. Tu sei liberissimo di non festeggiarla.
0: Balleremo sul tavolo.
1: Io. Poi tu, Marco, sei liberissimo di nemmeno guardare l'eventuale finale di Europa League. Sorloth Lukumi. Se tu vai, Marco, e fai un bonificuccio di una settantina di milioni, ovviamente dico con grande effetto, alla Juve, magari tappi il buco e ci pensano poi loro a fare gli investimenti. Cioè, ragazzi, qui a volte mi sembra che noi non ci si renda conto del momento che sta vivendo la Juventus. E mi viene da dire, forse Marco eri quelli che l'ottavo scudetto conseguito non l'ha festeggiato perché voleva vincere la Champions. Legittimo, per l'amor di Dio. Ma come si fa a dire che se la Juve di questi tempi non vince l'Europa League non festeggia? Ripeto, Marco, è un tuo punto di vista, è perfettamente ragione. Forse abbiamo due visioni diverse sul momento attuale della Juventus, però noi abbiamo il dovere di raccontarvi che oggi gli obiettivi della Juve sono Lucumi, sono Sorloth, non sono Bernardo Silva, perché Bernardo Silva non ci viene, punto. Poi io dico sempre, ognuno di noi ha il diritto sacrosanto di tifare la Juve come la vuole. C'erano quelli che in Serie B si vergognavano della Juve, non parlo di te, parlo in generale di cose che abbiamo visto, e rinnegavano la Juve. C'erano quelli che al settimo scudetto, oh che noia questo scudettino, e non lo festeggiavano. Ci sono quelli che festeggiano solo se vinci la Champions, quindi non festeggiano da tanto. Poi ci sono quelli provinciali come me e Marangio, che per una Coppa Italia contro l'Atalanta piangevamo.
0: Ci sono i video di prova che stavamo rotolarci per terra, ci sono i video.
1: Quindi,
0: per terra.
1: Non c'è un modo migliore, c'è un modo diverso di vivere le cose. Se io vinco l'Europa League sono la persona più felice del mondo.
0: No, poi
1: e tu Marco non la festeggi, ma è legittimo.
0: Poi sugli acquisti, allora, ritorno al 2023, quando il secondo anno di Spalletti, via Insigne, via Mertens, via Ospina, via Gulam, via Koulibaly, via Fabian Ruiz. Quanti te ne ho detti forti?
1: Di cui uno
0: perfetto,
1: fortissimo,
0: perfetto.
1: Fabian
0: Ruiz. Ok, arrivano uno sconosciuto Kvaratskhelia, uno sconosciuto Kim, Simeone Raspadori, uno sconosciuto Anguissa, Ostigard, Oliveira e Dombele. Il Napoli vince lo scudetto a mani basse. Questo per dire che cosa? C'è necessità di prendere per forza i campioni, soprattutto in questo momento storico.
1: Ma non te li puoi permettere.
0: Perché
1: no,
0: no, ho capito. Te li potessi permettere. O ti prendi i campioni o, vali un, o non vali nulla. O magari con il mercato delle idee, con l'intelligenza, puoi andare. Ecco, finalmente un amministratore delegato. Poi bisogna capire Tognozzi, perché il Nottingham Forest se lo sta quasi quasi per chiudere. Quindi probabilmente a quel punto resterebbe Bottolini, non lo so, vediamo. Però oppure con un mercato delle idee intelligente vai a scoprire quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità senza pagarli tanto e che diventano il tuo serbatoio anche economico.
1: Intanto Fabio dice: oh ragazzi, sono in Sicilia a Taormina, pieno di tifosi bianconeri con le magliette spiaggia, mi sono sentito a casa, qualcuno gli ho consigliato di scaricare l'app bianconera. Grazie Fabio,
0: grazie
1: Fabio. Di cuore,
0: goditi la Sicilia.
1: E a dire la verità abbiamo bisogno di giocatori nuovi, freschi e con tanta grinta, che difendono i risultati e non i panchinari.
0: Oh Simona, c'è il nome anche della mia araba, questa è la verità, è questa la verità, ed è questo l'obiettivo secondo me che porterà Carnevali. Cioè Carnevali la conosce la Juventus, perché chiaramente c'ha, quante volte ci ha parlato, ci ha trattato, e chiaramente la conosce bene, sa quello di cui ha bisogno la Juventus e quello che le è stato tolto in questi anni, questa roba qua, giocatori freschi, nuovi, motivati, cattivi, con voglia, con grinta, con personalità. Poi c'hanno anche la tecnica, ben venga, altrimenti qualcuno può crescere nella tecnica. Tanti giovani della next gen che magari verranno valutati, aria fresca, nomi nuovi, giocatori determinati, pronti a costruire qualcosa, perché per la prima volta con la scelta di Carnevali tu hai dato il via a un lungo corso, perché
1: anche perché se no
0: finisce no, male.
1: Tra l'altro vedo che adesso stanno arrivando una marea di messaggi di amici che non vedrebbero l'ora di vincere l'Europa League, ma anch'io, però no, questo dobbiamo. Io ormai l'ho capito dopo 7 anni di Radio Bianconero, ho capito che noi siamo una tifoseria molto particolare, come tutte, perché, però noi molto particolare. E questo deriva dal fatto che grazie a Dio abbiamo vinto tanto, per cui ora è un po' che insince. Però l'abitudine alla vittoria ci ha portato a snobbare alcune cose. Io non snobbo niente, neppure una Coppa Italia. Però questo è lo scotto forse di chiamarsi Juventus, non lo so, non vale per me, ripeto, perché io festeggio ogni trofeo, però diciamoci la verità, guardiamoci un po' nelle palle degli occhi, un po' di puzzetta sotto il naso ce l'abbiamo e dobbiamo togliercela secondo me, Vincenzo, anche perché in questo momento noi non abbiamo proprio la possibilità di avere la puzzetta sotto il naso.
0: Direi proprio di no.
1: Prego.
8: Buonasera, Mariolino da Santa Croce. Zegrova, non lo so, la stagione di Zegrova è stata tutta su quel tiro sbagliato, il 4-0 con il Galatasaray. Se entrava quella palla, secondo me cambiava anche la sua stagione. Purtroppo la vita è anche episodi, la storia anche di episodi, però un altro annetto lo proverei. sicuramente, proprio per vedere se ha qualcosa, perché qualcosa ci va sicuramente.
1: Tanto vedi Marco appunto che ci risponde, questo è il bello del dibattito, del confronto su Radio Bianconera, cioè avere posizioni diverse nell'amore per opera. Questa è una cosa certo, meravigliosa.
0: All'insegna dell'amore.
1: Quindi grazie Marco, perché poi ci sono quelli, ma cosa dite? Non capite nulla, perché poi c'è anche questo. Sì, guarda, sì, sì. Parlavo l'altro giorno con una nostra amica che mi ha mandato un messaggio, no, sulla vicenda di Marco, del nostro fratello,
0: sì,
1: Bianconera.
0: Ho capito che fa riferimento.
1: Ha detto, sai, io non li ho letti determinati messaggi, ma vi garantisco che sono arrivati alcuni messaggi l'altro giorno, un paio, non faccio nome, non è simpatico, un tizio ha detto, beh, ma d'altra parte nessuno gliel'ha nessuno ha obbligato quel tifoso ad andare a fare il corteo. Come per dire, quindi se si è preso il fumogeno addosso gli è stato bene.
0: Siamoci tutti a casa davanti alla televisione.
1: Bravissimo! E questa nostra amica mi ha detto, vabbè, ma la cosa migliore è ignorare questi tipi, e hai ragione, però posso dirti la verità, non so se ci stanno ascoltando, a me ha fatto male leggere quel messaggio lì, perché la difesa strenua delle proprie idee, secondo me totalmente sbagliate, che ti portano a dire vabbè, ma se l'è preso in fondo chi gliel'ha ordinato, cioè ha scritto mica gliel'ha ordinato il dottore di fare il corteo, a parte il fatto che non sappiamo neppure se stava facendo il corteo o se stava entrando allo stadio, ma poi come dice Vincenzo, se uno vuole andare allo stadio insieme agli altri tifosi, non è libero di farlo? Io a volte resto basito, Vincenzo.
0: Sì, vabbè, perché
1: ignoro, perché è giusto ignorare.
0: Sì, sì, infatti.
1: Però a me fanno male queste cose, perché anche di fronte a un nostro fratello, ma fosse stato anche tifoso di un'altra squadra, che ancora non sappiamo come sono andate le cose, ma che comunque ha rischiato di morire, c'è chi dice, ma però non doveva andare nel corteo. E allora io lì alzo le mani. Ed invece il dibattito tipo con Marco a me rinfranca, perché dice, sì, abbiamo posizioni diverse, però ragioniamo.
0: Certo.
1: Vabbè, era una divagazione.
0: Giusto, opportuna. Anche con Salvatore, che leggo, Salvatore, batti sempre sullo stesso punto e ti capisco. No, perché adesso per esempio dice, sì, però il mercato delle idee funziona, una volta la Juve ha bisogno di certezze.
1: Sì, ci stanno soldi.
0: Non ci stanno soldi. Ma quando noi vi dicevamo, Salvatore e tutti quanti voi, non si può andare in Europa League perché altrimenti non te li compri i campioni. E non lo dicevamo perché così, ci siamo svegliati un giorno e abbiamo deciso di inventarci sta storiella. È così. Devono cedere. Poi magari puoi comprare. Il Dibu Martinez non è un grande colpo, è un'idea. Bella idea. Ma è un'idea, perché comunque prendi un portiere di 33 anni che ha scelto di lasciare lì dopo 6 anni, ma comunque lo devi pagare. E comunque gli devi pagare il cartellino. Ma è un'idea, non è il grande colpo. Ma è un'idea che è valida. Sorlot, vedi, qualcuno lo snobba. È un'idea.
1: Certo, perché, ma è quello che possiamo
0: perché
1: permetterci. L'idea?
0: Perché non puoi andare a Calatasaray a dire dammi Osimhen. Sarebbe facile. Quindi non è che ti chiami Juve e allora vado a prendere Osimhen. No, intanto ti chiami Juve, manda via come lì, che è l'errore più grande che hai commesso. Prendi Giovanni Carnevali, metti un dirigente serio, vero, nella storia della Juve, e cominci a costruire. Poi prendi le idee fanno grande un progetto con un allenatore che ci lavora bene, le idee diventano campioni a volte, pensate un po', come Vidal, e quel valore poi dopo lo vendi. Oppure l'idea Coman, non lo conosceva nessuno, poi è andato al Bayern Monaco nel pacchetto Vidal, incassato tanti soldi, ha potuto fare tanto mercato. Pogba, quando è arrivato nessuno lo conosceva, è un'idea che tu hai preso a parametro zero con Ferguson, che disse no, veramente avete venduto a zero Pogba, ed è diventato Pogba. Poi però che succede? Lo ricompri Pogba e fai il peggior affare di sempre, perché lì invece sei caduto nel trappolone, ci sono caduto anch'io, nel trappolone dei sentimenti e di prendere ho comprato Pogba, quando non era più Pogba però. Quindi capite perché l'idea sopravanza la qualità molte volte, anche perché passa la qualità, non ci puoi arrivare economicamente, non ci può fare niente.
1: Comunque su Zegrova, Vincenzo, stavo più o meno leggendo tutto, c'è la voglia di dargli un'altra possibilità, quindi vediamo. Io credo che tutto sommato poi gliela daranno. Senti, vuoi lanciare tu il secondo quesito? Poi il
0: sì,
1: mio...
0: perché voglio,
1: perché la poesia è poesia, ma se non declami amore, Marangio.
0: Mo' si è imparata questa frase. Allora sì, io a questo punto voglio cominciare ad archiviare un po' di storie. Quindi tu hai detto la questione di Zegrova, io così, giusto per buttarla là.
1: Aspetta. Sempre nel Milan, Ragnik, stanco di aspettare il Milan, ha detto di no.
0: Ragazzi, ma quelli stanno vivendo una però situazione
1: Ibra
0: paradossale.
1: È lì che fa l'opinione.
0: Ma tu ti rendi conto che il Milan rischia la Serie B seriamente? Poi a noi ce ne frega zero, per carità. Questi hanno mandato a casa tutti e non hanno nessuno. Abbracciatelo, John Elkann, che pure se sbaglia...
1: Momento,
0: e vi dico anche un'altra cosa. Me lo concedi, Rossi, un minuto per dirlo? Vi dico anche un'altra cosa.
1: Va bene.
0: Noi gliene abbiamo dette tante, anche giustamente, a John Elkann. Però qui io e Alessandro siamo sempre stati quelli che ogni tanto diciamo, però l'amore lui lo dimostra a suo modo, come tanti soldi. Lui ha dimostrato ieri amore per la Juventus in un modo in cui tanti imprenditori, soprattutto quelli che vivono in una galassia a parte con la testa, come lui, perché vivono per forze di cose in un'altra galassia, in un mondo a parte, non perché lo vogliono, ma perché sono nati lì, ok? Distaccati dalla realtà, perfetto. Lui ha fatto una cosa che soltanto un uomo innamorato della Juve avrebbe fatto. Ha ammesso ancora una volta un errore.
1: Riflessione ottima, Vince. Stavolta proprio ha ammesso l'errore, sì.
0: Non
1: di
0: lo
1: brutto.
0: Fa,
1: brutto,
0: cioè i grandi, i grandissimi, oppure quelli che si vogliono fingere grandi, Ibrahimovic, Riturne, eccetera, cioè che scaricano le colpe e non si prendono mai le responsabilità. Lui con questo gesto, l'ho preso io come lì, lo mando dopo un anno via. Trovo un accordo, vado da Carnevali, scusate, ma ho trovato una soluzione. Il giorno stesso in cui ho chiesto scusa formalmente per l'errore commesso, lui ha ammesso un errore, e questo è un gesto di amore per la Juventus.
1: Sì, hai perfettamente ragione. A proposito di amore, guarda, ti rubo anche io 30 secondi, perché Michele da San Maurizio, devo dire che quando ho raccontato di quel messaggio stanno arrivando tantissimi messaggi di amici che sono rimasti basiti da quello che ho detto. Vedi Marco, scusami, vedi Michele, il discorso che fate è vero, io lo condivido sul fatto che se uno va in curva dovrebbe sapere, e va bene, però lì c'è l'ignoranza, ma no che è un ignorante, magari di non conoscere, ok? Voglio dare questo alibi. E ho fatto l'esempio l'altro giorno, che sono andato a vedere appunto la Virtus Roma. Erroneamente Claudio ha preso i biglietti nella prima fila dove stanno gli ultra e mi sono giustamente spostato, perché si fa così. Però magari qualcuno non lo sa e voglio dargli questo alibi. Però poi quando leggo quel tipo di messaggio lì, quello che ho prima detto prima, ecco lì non c'è nemmeno l'ignoranza, ma non ignorante come Marangio che è maleducato, ignoranza cioè non conosco, no, lì c'è proprio un qualcosa che io faccio fatica a comprendere da essere umano, perché puoi essere anche tifoso dell'Inter, ci mancherebbe altro, va tutto da parte, c'è l'essere umano. Se poi addirittura accade a un nostro fratello che vedi lì, perché le immagini abbiamo viste tutte, tra l'altro quel giorno, sempre grazie anche a chi mi mandava questi messaggi, abbiamo visto proprio le foto di questo ragazzo, e dice però poteva andare a fare il corteo. Ecco lì, credo che l'umanità è veramente strana a volte, lo devo dire con grande rammarico, così come quel messaggio che arrivò di quel tifoso del Napoli.
0: Certo, me lo ricordo. Che poi scrisse pure a me privatamente.
1: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, dai, devi lanciare
0: allora,
1: il quesito
0: è questo, sempre per mettere una X sugli argomenti, perché poi non ne voglio parlare più. Voi lo riaccogliereste se tornasse come col capochino Vlahovic a trattare con la Juventus, oppure gli direste se stai fuori non ci pensare nemmeno più?
1: Proprio non me l'aspettavo da te.
0: In maniera netta. No, perché la mia decisione è chiara, voglio sentire la vostra.
1: È molto interessante.
0: Bravo.
1: Vado a abbracciare Rossi.
0: Andiamo a abbracciare Rossi.
9: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Però calma, io dico calma, anche Vince, calma, perché è giunto lì e Spalletti il numero uno. Ora Carnevali, ora ci si fida al 100%, è di ricostruzione sicuro, si vince che... Cioè, calma, perché a me mi sembra che ogni volta che arriva qualcuno... E tutti, ora è arrivato giunto il numero uno, è arrivato Spalletti, dice campionato, e poi tutte le volte tutte le volte si fa sempre, cioè, quindi ora già sento Carnevali, rinascita di sicuro, si vince, si cosa, lui farà un grande mercato, calma.
11: Sì ragazzi, sono Paolo da Ferrara, che dire, sono contento, adesso comunque a Carnevali lo aspetta un bel po' di lavoro, perché i disastri fatti da quel francese sono inenarrabili, vediamo un po', lui lavora bene con i giovani, magari ci porta qualche prospetto che non conosciamo, oltre a quelli che tipo il Palazzo Comunista Spalletti, che sono i nomi che stiamo ascoltando. Sono convinto che forse un po' quest'aria fresca che sta arrivando veramente porti una ventata nuova, e poi è un personaggio che si propone in federazione molto quotato, una bella persona, anche una bella presenza che non, in stile Juve, diciamo.
12: Salve, sono Marcello da Pesaro, voglio fare una considerazione. Ieri, sentendo la trasmissione sul 12 o il 15 della televisione, è uscito fuori che Leao ha dichiarato che vuole andare via dal Milan. Allora si sono arrabbiati tutti perché dicendo così Leao butta giù il prezzo suo e fa guadagnare di meno la squadra del Milan, giustamente. Noi invece siamo molto più fenomeni, abbiamo dichiarato che sono tutti cedibili della Juve.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Mi piacciono le vostre risposte, sì, intanto però vi chiedo un piacere, siccome questo è rimasto deluso per la giornata su Facebook, aggiungete Alessandro Santarelli.
13: Ma
0: seguite,
13: perché? No, ma seguite, alla grande.
0: Seguite Alessandro Santarelli,
13: ma
0: su Facebook.
13: Grazie, a chiamare Angelo, ma sto andando bene. Guarda, ti voglio leggere questo messaggio. Ciao Vincenzo, sono Corrado, sardo da Brescia. Volevo dire che per colpa degli insuccessi della Juve, non ultima la mancata qualificazione alla Champions, stavo andando in depressione. Il licenziamento di Comollier, l'arrivo di Carnevali mi ha dato una grande botta di vita. Ho pensato che allora Dio esiste, sono rinato. Nell'augurare un buon lavoro a Carnevali, auguro la nostra amata Juve di tornare sul tetto Italia ed Europa. Bel messaggio, nel senso che poi diciamo sempre la Juve comunque fa parte della nostra vita, non c'è niente da fare, Vincenzo, nel bene e nel male. E quindi sì, credo anch'io che insomma l'allontanamento, sempre tutto il rispetto per l'uomo come lì,
0: sì,
13: sia stata una delle più belle notizie degli ultimi anni, insomma, dopo un errore clamoroso che ancora oggi che lo possiamo fare a mente un po' più libera, io mi chiedo veramente come si sia potuti arrivare a Comolli. E sono curioso di capire anche adesso dove proseguire la sua carriera. Perché guarda, questo è un fallimento pazzesco. Sette mesi. Confronto Giuntoli è stato un top.
0: Confronto sì, perché poi comunque lui era subentrato. Ti ricordi quando lo scherzetto di De Laurentiis lo mise praticamente a fare il dirigente della Juventus a luglio, quando ormai non poteva fare più niente. Infatti non fece niente. Poi prese Jalot e Alcaraz perché doveva scaricare Allegri, eccetera, eccetera, eccetera. Poi l'anno successivo, grandi colpi, eccetera, tutti falliti, quasi tutti. Però è durato molto di più, ha fatto comunque di più. Ma noi ce lo dicevamo, Comolli veramente. Ma perché credo che Comolli abbia pagato tante cose: il mercato sbagliato, i rapporti inesistenti con gli allenatori, rapporto anche di poca fiducia nel gruppo, perché secondo me tra dirigenti e squadra nessuno gli dava credito.
13: Questo è un problema.
0: È un problema, sì, perché poi quando vai a discutere rinnovi di contratto, quando devi andare a discutere l'acquisto di un giocatore, la cessione di un giocatore, non c'è dialogo.
1: E poi, Vincenzo, un ultimo appunto in questi famosi 15 giorni, il fallimento della vicenda Sorloth, Martinez, Allison. Perché comunque ne ha infilate tre, una peggio dell'altro, partendo da Allison, raccontando anche insomma una mezza verità. Sì, l'ho preso, poi non l'ha preso. Sorloth per ora è tutto fermo, e Martinez andando a chiedere il giocatore quasi gratis, quindi non ha neppure, cioè non è riuscito a imprimere una svolta ad una situazione che già era delicata. E però gli ultimi 15-20 giorni sono stati forse più disastrosi. Oddio,
13: più disastrosi della sessione invernale è un po' difficile, perché tu hai un mese, ah, un mese? Altro che un mese, perché Vlahovic si infortuna il 10 novembre, quindi lui ha avuto tutto novembre, tutto dicembre, tre mesi per trovare un attaccante, tre mesi.
1: Beh, insomma, perciò ecco che quando lo definisco il peggior direttore della Juventus, direttore generale, amministratore, fate voi, scegliete la cosa che vi torna meglio, degli ultimi anni, credo di non andare lontano, perché Paratici è un gigante rispetto a lui, Cherubini è un gigante rispetto a lui, seppur Corriere Marotta lasciamo perdere, Giuntoli è bravino rispetto a lui, insomma, dimmi uno che ha fatto peggio di lui, onestamente.
0: No, onestamente è difficile, ma ti ripeto, sotto tanti punti di vista, che vedi anche non per ultimi rapporti con il Liverpool, che magari si sono incancrenati dopo che tu hai trattato Alisson in quel modo, eccetera eccetera, cioè senza passare per il club, costringendo il club a poi prendere una posizione dura e probabilmente dovendo ricostruire adesso i rapporti con il Liverpool. Tanto a proposito di rapporti, ti segnalo che il Barcellona ha annunciato di aver intentato una causa contro Florentino Perez, quindi volano stracci. Barcellona informa che è stato presentata la richiesta obbligatoria di conciliazione preliminare all'inoltro di una denuncia per il reato di diffamazione di cui articolo 205 del codice penale nei confronti del presidente Real Madrid, il signor Florentino Perez, a seguito delle dichiarazioni da lui rese nella conferenza stampa del 12 maggio. In un'intervista a un mezzo di comunicazione il giorno successivo. L'obiettivo di questa causa è che il signor Perez ritratti determinate dichiarazioni da lui fatte con consapevolezza della loro falsità e che sono diffamatorie e offensive per l'immagine e la reputazione del club. In caso di mancata risposta adeguata a tale richiesta, il Barcellona procederà alla presentazione della relativa denuncia penale.
1: Bravi. Ma aspetta, però così si fa.
0: Così si fa, perché tu dici giustamente quali erano queste dichiarazioni. In sostanza le dichiarazioni sono queste: il Barcellona Perez accusò pubblicamente il Barcellona di avergli rubato 7 titoli della Lega attraverso presunti favori arbitrali.
1: Beh,
0: quante volte la Juve se l'è sentito dire?
1: Beh, perché non facciamo causa alla Roma, per esempio? Perché non facciamo causa per la vicenda... Lasciamo perdere. Sai quante cause dovrebbero fare? Ma non ai singoli. Perché se la Juve non si deve abbassare a far causa ai vari pseudo direttori e quant'altro, no, però quando il tiro è un po' più alto, sì, e fa bene il Barcellona, bravi, portateli in tribunale, bravissimi, mi piace questa cosa.
0: Anche
1: mi piace molto. Ragazzi, il Milan ha bisogno di un amministratore delegato, mettete una buona parola per Comolli. Guarda, credo che Comolli in Italia, secondo me, occhio e croce, non ci mette più piede. Buonasera, Vlahovic, puoi tranquillamente dove sta, la Juve l'ho coperto di denaro e da parte sua zero riconoscenza, Luigi da Roma. Comunque che si sia ricorso ad un informatore all'interno del CDA per far arrivare le magagne di Comolli a Elca non è da grande azienda, speriamo che sia la fine di un incubo, scrive Fabrizio. Amore e odio il rapporto con Comolli, lo spogliatoio, se non c'è intesa e comunicazione non si trova mai un'idea che può essere buona sia a livello psicologico che di gioco. Anche questo è vero. Manca l'ultimo tassello, ragazzi, l'ultimo tassello per tornare grandi, il presidente con carisma e che conosce la Juve e che con la sua sola presenza una parola possa sedare eventuali bizze o depressione dei calciatori. Andrea da Vicenza. Maurizio ci chiede quando è prevista la conferenza di Carnevali, ma credo nelle prossime settimane, cioè prossima settimana, immagino.
0: Sì, penso il prima possibile.
1: Alberto Ecolini Monferrato dice assolutamente no a Vlahovic, era 2 anni che non vedo l'ora che se ne andasse. L'importante è che Carnevali ci difenda dalle diffamazioni, scrive Pippo. Ciao Ale, Vincenzo, Luca Prince Torino. Nessun ripensamento, forse l'unica cosa decente fatta da Comolli in quest'anno è stata quella di non rinnovare il contratto, soprattutto a certe condizioni. Riccardo dice no, basta con Dusan. Anthony da Milano dice non lo volevo già l'anno scorso quando ha rifiutato il rinnovo, figuriamoci ora che ha palesato per l'ennesima volta di essere un arrogante supervalutato da se stesso e dal suo entourage. Anthony da Milano. Buonasera Paolo, a Milano per accoglimento veloce bisogna che faccia come Elkan, metta l'errore. Comunque siete più per il no, anzi siete
0: direi
1: decisamente
0: e
1: per
0: io
1: il no.
0: Vi faccio un applauso enorme.
1: Sì, infatti, per esempio, io fossi la Juve, il dottor professore ingegnere La Russa, come diceva mio amico, io l'avrei più
0: ma
1: volte
0: sai quante
1: citato,
0: volte sì. Ma sai quante
1: io
0: volte
1: io lui l'avrei citato, sì, Vincenzo.
0: Anche Moratti.
1: Allora Moratti, oh, l'età,
0: ho cioè, capito, dico prima. Sai quante volte ha detto quanti sì, scudetti sì, ci hanno rubato? Ma e ce ne sono stati tanti, e non voglio scomodare sì, gente però, ancora sai, più là con l'età.
1: L'età è con l'oblio, e per l'amor di Dio, ci fa anche la rima. Però io la russa l'avrei citato, certo. Assolutamente. Ma guarda, proprio senza se e senza ma. Ciccio, letterina verde, come fa Andrea.
0: Bravo.
1: Poi vediamo.

0: ho giocato meno minuti di tutti,
1: Vero.
0: a parte Open Da nell'ultimo periodo. Però subito via Open Da, subito via David, mi tengo Zegrova come alternativa a Cico. Dall'altra parte ci abbiamo Kennan e Kobogà. A noi ci servono due centravanti,
1: Sì,
0: due
1: bravissimo.
0: attaccanti. Io basta
1: Bravissimo.
0: con Vlahovic, sinceramente
1: Esatto.
0: no. Mi piace molto Sorloth, quello della Norvegia, a me piace tantissimo perché è un bisontone proprio grosso.
1: Bisontone.
0: E Colo,
1: Bellissimo.
0: sì, vediamo, Colo Muani, però io
1: Sai una cosa?
0: credo che
1: Dica a questo amico, secondo me la pista Colomeni verrà abbandonata adesso.
2: per adesso non è considerata
1: Vero?
2: abbandonata. Non è considerata abbandonata.
1: No, ma boh.
2: Per ora no, per ora no. Ma perché comunque sia. Allora, già così gli intermediari sono rimasti un attimo scossi, no? Cioè, tu stai quasi per chiudere l'affare con il Dibu Martinez, l'affare con Sorloth, già hai intavolato una serie di discussioni con Colomani. All'improvviso, gli intermediari di queste tre operazioni si trovano questo scossone in casa Juve, via l'uomo che stava trattando di fatto questi giocatori. Che succede? Allora lì tu intanto, secondo me, la prima operazione è quella di dire calmi, perché sennò fai la figura veramente di un club che stava in mano a uno che stava trattando per la Juventus. Sì, ho capito che è così, però tu non
1: Poi ti
2: devi.
1: leggo un messaggio di Michele da
2: Però
1: Gorizia
2: tu
1: che
2: non devi
1: sì.
2: dare il senso che avevi allacciato trattative facendole allacciare da uno che tanto avevi deciso che andava via. No, non gli date retta, questo è pazzo. No, tu
1: No.
2: devi portare avanti queste trattative, perché comunque devi intanto, come si fa nel mercato? Si semina e poi da qualche parte devi raccogliere. Devi soltanto andarle a chiudere. Poi è chiaro, se tu dovessi chiudere anche in tempi stretti per Sorloth e ti dovesse venire, magari Carnevale dice: senti, ma perché posto di Colomani, se questi continuano a chiedere 40, non andiamo su Tizio, Caio o Sempronio? Allora lì se hai il diritto di dire: guarda, Colo, tutto a posto, ma ti chiedono una cifra enorme che non ci possiamo
1: Vedi,
2: permettere.
1: Michele da Gorizia dice una cosa, poi noi, come al solito, ci sono delle cose che non possiamo almeno per il momento dire. Però lui dice: io trovo che Comolli sia entrato in società con l'aria di superiorità che provoca l'immediato fastidio delle persone che lo circondano. Se a questo ci uniamo i molti dubbi sulla capacità di muoversi sul mercato, sia in entrata che in uscita, se è possibile, ha trovato ancora più nemici interni che sicuramente non stanno piangendo per la sua ripartita professionale. Auguro a Carnevale un buon lavoro, perché ritengo un dirigente capace e navigato in grado di muoversi nel calcio italiano come pochi altri. Allora, sempre rimanendo in un perimetro nel quale possiamo parlare, giuntoli su questo, era entrato in maniera diversa la Juve, la cosa che ti raccontavo ieri,
2: Sì,
1: no?
2: sì.
1: Giuntoli, che sapete quanto io l'ho criticato, però era entrato in maniera diversa rispetto a Comolli. E a Michele da Gorizia sembra che abbia sentito la
2: Sì, a
1: telecamera,
2: volte sembra che ci avete le telecamere qui.
1: perché ne
2: Che
1: parlavamo ieri,
2: poi ci sono cose che chiaramente.
1: che devono rimangono.
2: Beh, come la storia, per esempio, quella più banale che abbiamo poi raccontato della sala mensa che si ribellava a
1: A
2: Tudor, e che
1: Tudor.
2: quando se ne va a Tudor, ah, finalmente ci avete liberato. Cose un po' più importanti, perché
1: Possiamo
2: poi.
1: dire chi ci ha raccontato, Cesarini.
2: Cioè, bravo, l'hai cantato. Però a
1: Certo.
2: volte, allora, dovete sapere che quando un dirigente, un alto dirigente entra in una società, non solo c'ha un potere di firma, non solo c'ha un potere di acquisto, non solo c'ha tutta una serie di privilegi, tra cui anche scegliersi i dipendenti
1: Esatto.
2: o cambiare i dipendenti.
1: Esatto.
2: Stop.
1: E per esempio,
2: C'è chi dice: perché devo toccare qualcosa?
1: e chi
2: E
1: ma
2: chi
1: parliamo
2: magari
1: in generale,
2: dice:
1: cioè,
2: no,
1: per esempio,
2: via.
1: se io arrivo, facciamo, io arrivo a Radio Bianconera, ok? E ho il potere di tagliare le teste. Magari taglio la testa di Rossi e sbaglio. Te invece arrivi e dici: no, io mi tengo persino Broccolo. Poi magari vedo dopo. Ecco, sono modi di
2: Di entrare,
1: lavorare
2: c'è il
1: diversi.
2: caterpillar e c'è quello invece che entra in punta di
1: Io lo so
2: piedi.
1: chi taglieresti te subito. Ma
2: Facile.
1: no a Radio Bianconera.
2: Ho capito, facile.
1: Quintiliano. Vabbè, dai, prego.
2: No, Quintiliano no, Quintiliano è fondamentale.
1: Stiamo scherzando, ovviamente. Prego, Rossi. Vedi perché ti taglio, Rossi.
3: Ciao Nicola San
1: Ciao,
3: Maurizio,
1: Nico.
3: ma io volevo solo dire una cosa per quanto riguarda il tifoso che ha detto qualcosa sul nostro fratello Marco, che meno male che adesso è a casa e si sta piano piano riprendendo. Sono gli stessi tifosi che, quando i tifosi avversari gli urlano meno 39 o quelli della Fiorentina meno 39, si scansano, e ci sono poi i gruppi organizzati che difendono i 39 angeli in tutti i modi. Sono gli stessi tifosi. Quindi

0: È un messaggio che lascia il tempo che trova, perché comunque lui era incensurato, ripeto,
1: Sì,
0: incensurato.
1: ma...
0: Se la magistratura accerterà che è stato un poliziotto a tirarlo ad altezza uomo, pagherà, perché il poliziotto ad altezza uomo il lacrimogeno non lo deve
1: Ci
0: lanciare.
1: sono delle indagini in corso, noi non sappiamo ovviamente quello che è successo, chi ha sbagliato pagherà, che sia un tifoso, che sia un rappresentante forze dell'ordine, che sia un meteorite caduto dal cielo, che sia qualsiasi cosa, ci sono grazie a Dio le indagini in corso
2: Sì,
1: e io mi fido sempre di chi fa le indagini.
2: certo. Eh,
1: Ma
2: però prima o poi ce la devono
1: prima o
2: raccontare,
1: poi ce lo
2: finiranno le indagini.
1: racconteranno. Io dico la verità, quel messaggio di quel tifoso dell'altro giorno mi ha veramente dato fastidio e me lo sono tenuto, come si suol dire, sul gozzo per qualche
2: E
1: giorno.
2: c'è un bel gozzo.
1: Sì, poi parlando appunto l'altro giorno con questo nostro amico, amica, ho detto no, la prima occasione la tiro fuori e l'ho tirato fuori perché mi ha fatto male. Mi ha fatto veramente male perché poi andare, ecco così, sempre a giudicare gli altri, cioè, ma lui poteva andarci.
2: Pensiero molto borghese.
1: Brutto, Vincenzo, brutto.
2: Sì.
1: Pensiero brutto.
2: È il classico pensiero che dice armiamoci, andate.
1: Esatto.
2: E poi dopo prendo le distanze.
1: Va bene. Allora, vedo molti di voi che stanno proponendo Davis dell'Udinese. Dunque,
2: Ora.
1: sì, Davis è un bel profilo, sicuramente. Uno. Deve andare a
2: Profilo
1: parlare
2: perché
1: con
2: l'altro è
1: l'Udinese.
2: infortunato.
1: Sì. Uno, deve andare a parlare con l'Udinese, che figurati. Due, ragazzi, è sempre rotto. Perché ha una struttura fisica imponente. Non dico che è un po' come lo scaldabagno belga, però un po' lo ricorda se vuoi, no?
2: Pochino.
1: Poi l'Udinese ti chiede 40-45 per lui.
2: Sì.
1: Però il profilo è interessante, sicuramente.
2: Ce ne sono altri, dai, che possono venire fuori. Poi, tra l'altro, secondo me qualche idea potrebbe venire anche da questo mondiale. Per esempio, ieri dal Messico qualche idea è venuta fuori.
1: Hai guardato Messico-Sudafrica, Marangio?
2: Pochino, adesso non ricordo il nome del marcatore iniziale, che però praticamente gioca in Arabia Saudita. Questo lo so per certo perché
1: Sì,
2: poi ne
1: allora
2: parlavo
1: lascialo lì.
2: stamattina. No, no, no, ferma. Quiñones, esatto, non mi veniva il
1: Chi?
2: nome. Quiñones.
1: Quiñones.
2: Che ha fatto tipo 34 gol in 31 presenze in Arabia Saudita, ma al mondiale comunque ha dimostrato di essere un giocatore che non è che lì hai un
1: Quiñones.
2: rendimento e poi vai al mondiale e c'è un rendimento diverso. Ha fatto una gran bella partita ieri. Ce ne sono tanti. Lui è un esterno, credo, d'attacco, però fisico. Quindi secondo me, sai, un'idea può venire fuori
1: Sì,
2: anche
1: ma
2: dal
1: chi c'è dei
2: mondiale.
1: nostri a guardare il mondiale? No, sta per
2: Ibrahimovic.
1: partire come lì, no, che doveva partire. Vabbè,
2: Vabbè,
1: forse aveva
2: può
1: fatto il
2: partire lo
1: biglietto, sono
2: stesso,
1: andato lo
2: fa una
1: stesso.
2: chiamata. Ci ha lasciato l'ultimo talento prima di andarsene.
1: Speriamo. Io sai una cosa,
2: Sassuolosa.
1: sai una cosa, sì, ho visto. Il ragazzino che la Juve ha preso.
2: 2008.
1: Io diffido sempre un po' della vetrina mondiale, perché può essere una grande illusione. Tu peschi 20, il mese in cui ti va tutto bene nella vita e fai 10-12 gol. Non lo so. Ho questo senso di scetticismo verso quella vetrina. Ricordo sempre, faccio l'esempio perché l'avevamo vissuto, di quel giocatore russo che poi mi dimentico sempre il nome, che è andato
2: Ah sì,
1: Golovin.
2: Golovin,
1: Golovin,
2: Golovin,
1: che
2: Golovin.
1: pareva la fine del mondo e è finito nell'anonimato al Monaco. Boh,
2: Però
1: però certo, qualche
2: a
1: idea ti può
2: volte
1: venire.
2: qualche
1: Sì,
2: idea viene
1: qualche idea
2: fuori.
1: ti
2: Per
1: può venire. Ti può venire. Rossi.
2: esempio, ieri ho visto anche degli anticipi fatti come non vedevo da parecchio tempo da Kim,
1: Da
2: eh.
1: Kim.
2: Tra l'altro
1: Lione, Lezio, l'ho visto. Nella Repubblica
2: contro la
1: Ceca, sì.
2: Repubblica Ceca non era
1: Perdevano
2: infatti.
1: 1-0, hanno vinto
2: Sì,
1: 2-1.
2: quelli
1: Sì.
2: battono le rimesse come calci d'angolo.
1: Poi si
2: Cioè,
1: chiamano
2: Repubblica Ceca.
1: tutti Kim,
2: Sì, tutti
1: bellissimo,
2: Kim.
1: tutti Kim.
2: Però il Kim che ci interessa a noi, devo dire che andava a fare anticipi molto alti. Ha giocato una buona
1: Proprio
2: partita.
1: brutto. Cioè,
2: Un pochino sì, un
1: sinceramente,
2: pochino
1: il
2: sì.
1: confronto Quintiliano è...
2: È una scarpa, poi. Ma nel senso come altezza, ma
1: Sì,
2: un bel
1: vabbè, però
2: marcatore.
1: è un playboy Quintiliano rispetto a Kim. Guarda che Kim è proprio brutto.
2: E va bene, tanto non è che dobbiamo fare il concorso di bellezza.
1: No, assolutamente. Vai.
3: Buonasera ragazzi, Michele da Napoli,
2: Uè.
3: felicissimo per l'arrivo di Carnevali. Ah, finalmente qualcuno che va davanti alle telecamere e parla italiano, perché la Juventus è un'azienda italiana e gioca nel campionato italiano. Bravo. Finalmente uno che comunica, uno che ci rappresenta, quindi benvenuto Carnevali, aria nuova come dice Vincenzo e benvengo. Su Vlahovic dico che in questo momento di necessità, anche non proprio con un sorriso a 32 denti, se Vlahovic si siede, ritratta e accetta quelle che sono le nostre possibilità economiche e vuole rimanere, ben venga, così prendiamo un altro, soltanto un altro attaccante e abbiamo apparato l'attacco. Quindi vediamo un po'. Comunque, sempre forza Juve, un abbraccio forte, vi voglio bene. Michele da Napoli.
1: Anche grande noi, Michele, tanto. Allora, a proposito di Carnevali, la prima cosa che vi chiedo, insomma, cosa vi piace di più di Carnevali e cosa vi piace di meno? Non sapere questa, ti è piaciuta?
2: Avrei fatto un'altra domanda. Allora,
1: Carnevali. Falla.
2: Cosa chiedete a Carnevali? Semplicemente giocatore, eccetera. Cosa chiedete? Siete a colloquio o Carnevali che vuole parlare con ognuno di voi di Radio Bianconera? Voi entrate e dovete fare una richiesta, che può essere un giocatore, che può essere una cosa che deve succedere, una cosa che volete. Chiaramente non chiedetegli la luna, però una cosa che gli potete chiedere: cosa volete, cosa gli chiedete a Giovanni Carnevali? Torniamo tra poco.
4: Poi ascolterà la radio.
2: Ma sì, se non l'ascolta lui la fa ascoltare a spalletto.
4: Come lì c'era il traduttore.
2: Sì, figurati quando tu urlavi che traduzione avrà fatto.
1: Visto però il direttore a non salutarmi a Roma, direttore.
2: Però dicono che abbiamo mandato un messaggio a Samuel prima di andare via. Sì. La saluta a Samuel e a Totonno.
4: Santarelli vaffanculo.
2: Sì. Più o meno era così. Comunque vedi che quella famosa eruzione di Totonno alla Continassa poi ha portato i risultati.
4: Sì.
2: Lui andò, io lascio la lettera minatoria là sopra. Se ne va lui o puntini.
4: Aveva trovato anche la lista
2: esatto,
4: che c'era strefezza.
2: Intanto hai visto, ha avuto ragione lui. Bravo Totonno.
1: La prima cosa che chiedete a Carnevali:
5: due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ah, quella la vita già è difficile, no? Poi uno poniti in maniera di... crea un'immagine anche felici, di felicità. Se io ti devo guardare, devo dire: ah, questo mi dà serenità, mi fa fare una rasata solo a guardarlo.
4: Ti ripeto,
2: mi
4: abbiamo scritto un libro.
2: Uffa.
1: Ragazzi, da tifoso, questo è Simone. Mi piacerebbe tantissimo che Spalletti e Carnevali si sedessero a tavola e decidessero insieme gli acquisti fondamentali per la squadra. Se il nome non si può, allora si viri su altro. Per Carnevali, Nicola da Imperia, parlare con gli ultra per apparire ogni possibile per appianare ogni possibile divergenza e problematica con la società e questura per fare in modo che non si verifichino più scioperi del tifo e lo stadium torni a essere un catino di bollette. Al nuovo AD Riccardo chiederei un mercato serio da Juve, poi le trattative possono anche non andare a buon fine, ma chiederei ma chiudere Martinez a quasi zero, no. Io gli chiederei, Fabio da Roma, come prima cosa di portare la Juve a essere rispettata dentro e fuori dal campo, denunciando ogni volta con fermezza eventuali soprusi subiti, schiena dritta, alto profilo, bravo, mi piace molto. Poi ragazzi, ma perché secondo voi Giuntoli ha fallito alla Juve? Perché arrivare da una realtà minore come il Napoli e Carnevali che arriva in una realtà ancora più piccola dovrebbe avere successo alla Juve? Non è una provocazione, ma la mia domanda. Ma ci mancherebbe, Mattia, perché allora intanto l'esperienza di Sassuolo è stata un'esperienza a 360 gradi per lui, perché ha di fatto guidato la società mentre Giuntoli faceva il direttore sportivo e doveva sempre chiedere a De Laurentiis l'avallo finale. Dopodiché ti poni una domanda sicuramente interessante e importante, però credo sia proprio due profili dirigenti diversi. Dopodiché, ripeto, se fallisce anche lui facciamoci benedire, ma è uno scenario che insomma può capitare.
2: No, può capitare, ma tu ti sei accorto, io stamattina proprio quando sono arrivate le nomine ero in diretta su TMV Radio e guardavo con molta ammirazione questa cosa qua. sono tornate le nomine in italiano.
1: Sì,
2: ho letto amministratore delegato, delegato e direttore generale. Oh, oh, oh. Adesso anche i poveri sapranno cosa.
1: Allora, intanto devo chiedere una cosa a Francesco e Paolo da Urbino, se si conoscono, perché hanno mandato un messaggio uno dietro l'altro 18:34 e 24 secondi, 18:34 e 19 secondi. Paolo da Urbino dice: sono contentissimo, arrivo di carnevale. Secondo voi, con questo nuovo corso, non sarebbe ora di vedere di vendere il capitano e puntare su un regista diverso? Cioè, tu dici di vendere addirittura il Diz. Paolo da Urbino, non credo. Francesco da Urbino, una cosa che vorrei chiedere a Carnevali è quella di aumentare i giovani a mettere in prima squadra. No, no, sono due numeri completamente diversi.
2: Ha switchato telefono.
1: Che vuol dire switchato telefono?
2: Cioè, ha utilizzato due telefoni. Cioè,
1: ma
2: telefono.
1: Se uno si chiama Francesco e l'altro Paolo.
2: Perché ci sembrava
1: da Urbino,
2: brutto,
1: tutte e due.
2: Sembrava
1: bellissimo.
2: Brutto dare lo stesso nome.
1: Lui dice fondamentalmente di mettere più giovani in squadra. Io credo, Francesco, che qualcosa a livello di giovani vedremo. Anche perché lui si giovane ha sempre lavorato
2: lui
1: bene.
2: Lui si giovane ha sempre lavorato molto bene. E non per piacere, non fa un altro il nome di Pinamonti. Non si mai dice.
1: Però ti ricordo che Pinamonti al posto di Openda e di David forse va in Champions.
2: Ho capito, c'era una vita senza Vlaovic, ci sarà una vita senza Pinamonti, diciamo. E quindi niente, quindi secondo me.
1: Ciao a tutti, a Carnevale chiederei se dal momento in cui è stato contattato iniziate a pensare su quale nome puntare per il mercato, se ne ha qualcuno che vedeva non trattato attualmente dalla Juve che possa essere utilissimo. Magari da Pavia, che a quanto ho capito non c'hai molto in simpatia a Vigevano, visto quello che scrivi, più o meno insomma anche noi tifosi a Libertas non ce l'abbiamo, ma qui siamo tutti fratelli bianconeri. La prima cosa che chiedi a Carnevali: ti prego vendi con Miners Beppe da Firenze. Poi ancora ragazzi, ma non avete notizia se per esempio Carnevali si porta qualcuno di fiducia, per esempio un DS oppure una squadra scout? No, non credo. No, io però ecco, proprio il DS, voi ieri davate per certa la dipartita di Ottolini, ma io non sento niente su Ottolini.
2: Allora, la davamo per certa perché in realtà la Juventus aveva riallacciato i rapporti con Tognozzi. Vari esperti di mercato hanno detto che Tognozzi era lì in attesa della chiamata, che per adesso non è arrivata, quindi è probabile anche che intanto ci sono delle tempistiche tecniche. Tu già oggi hai dovuto silurare l'ex amministratore delegato e far firmare il nuovo, che peraltro ancora non hai presentato. Quindi immagino che la Juventus si sia presa 48 ore per decidere, ma in queste 48 ore Tognozzi si era preso appunto queste stesse ore per dare una risposta al Nottingham Forest. Quindi è chiaro che la Juventus Ottolini non l'ha messa ancora alla porta, perché qualora nel frattempo Tognozzi dicesse guarda che loro mi stanno dicendo o mi fai sapere adesso o cambio obiettivi e vado da Piccari per esempio, io devo firmare. Quindi a quel punto la Juventus, per non trovarsi senza direttore sportivo, per adesso resta con Ottolini in attesa di capire quello che vogliono fare.
1: Alessandro, io sono contento che sono tornati i ruoli ben definiti, senza centrare tutti su una persona, lo chef. Vi prego ragazzi, Ale, infatti lo dicevo prima, mai più chef, non c'è riposo, non c'è riposo, non c'è riposo, hai visto? Colpa tua Marangio, colpa tua. Vabbè, sono d'accordo, ruoli ben definiti è importantissimo. Io a Giovanni chiederei di riportare lo stile della Juve, che non ho capito bene quale sia. Gabriele da Prai, ragazzi, un bagno a Ischia con gli amici del club. Michele da Napoli ci invita. Beh, quando vuoi.
2: Un bagno a Ischia, Ischia è casa mia, ragazzi.
1: Modesto.
2: Questo c'è mai venuto. E quante volte io l'ho detto.
1: Vero. Modesto credo che andrà via, però al momento c'è
2: ancora.
1: A ore. Buonasera grandi, finalmente con Carnevali questo sarà l'anno buono per prendere Berardi. Marco da Vetralla, buonasera, lo so che non c'entra niente con nostra Juve. Sì, ho visto gara 4, no, non l'ho vista gara 4 dell'NBA, perché l'ho detto anche l'altra volta, seguo
7: mi
1: più
7: piace della Lega, non mi piace.
1: Sì, l'NBA è diventato
2: viziato.
1: Guarda, tra l'altro sentivo oggi una cosa, non mi ricordo dove, oppure l'ho letta, di una critica.
2: Ma poi che radio ti senti in macchina, mi affianca a un certo punto, ti prego fammi passare,
1: sentivo la zanzara,
2: sono nella fila sbagliata,
1: sentivo la zanzara,
2: e ho dovuto far passare, capito Rossi, ho dovuto far passare,
1: io mi piego,
2: lui si era messo in seconda fila,
1: sì.
2: Non riusciva a entrare,
1: risate. Mi piego veramente dalle risate con la zanzara. No, però tu che hai visto ieri forse più di me la partita, cioè oggi c'era una critica sul fatto che il mondiale sembra più quasi una partita di NBA.
2: Anche per una questione visto, proprio, non lo so, sai, mi sembrava quasi sentire le vuvuzela ieri a un certo punto, cioè
1: mamma
2: c'è un ambiente
1: proprio quanto era fastidiosa.
2: Sì, non, onestamente sarà la partita, che comunque parliamo di intanto Messico Sudafrica,
1: che poi giocavano in Messico per l'appunto.
2: Sì, esatto, quindi in casa eccetera, la Zeca, esatto, che è stato l'esordio come tanti altri fa. Non ho visto in diretta quella tra Corea,
1: alle 3 di notte.
2: Corea del Sud, esatto, quella era, no, però qualcuna alle 3-4 di notte, ma dovrò vedere per forza, che è la partita più interessante,
1: sì,
2: a volte.
1: Interessante, esatto. C'è, sì.
2: Però mi è sembrato veramente tutto meno che una partita
1: vero,
2: avvincente o emotivamente forte, cioè, mi sembrava
1: perché
2: molto
1: sentivo questa cosa, cioè,
2: sì,
1: che sembrava molto la partita dell'NBA,
2: le inquadrature da là fuori, le risultati, sembrava la partita del cuore quasi, a un certo punto, non lo so, non mi ha trasmesso
1: e infatti
2: niente.
1: Secondo me l'NBA non è più basket, è spettacolo puro. L'Eurolega è più basket,
2: aspettiamo quindi di vedere cosa succede nelle partite più serie,
1: più serie. Sì, sì, sono d'accordo.
2: Se poi là vedi una stonatura tra il blasone della partita e l'ambiente circostante, allora è morto il calcio. Vediamo.
1: E guarda che il calcio umano è infantino.
2: Vabbè, ma tanto è arrivata la letterina, stavolta lui ha la letterina, così come il Barcellona ha mandato la letterina a Florentino, Michel ha mandato la letterina a Infantino. Bravo.
1: Fede.
2: Michel.
8: Buonasera, Luca da Terni. Secondo me è giusto mettere calma all'entusiasmo, però è anche giusto valutarle le cose, nel senso che Giuntoli ha voluto strafare e ha avuto troppo potere di strafare, doveva essere limitato, non è un incompetente. Comolli ha avuto lo stesso potere di Giuntoli, ma da incompetente, quindi disastro. È arrivata una persona competente a cui non è stato, avrà anche lui sbagliato un qualcosina sicuramente, non è infallibile, però non ha avuto una squadra adatta per arrivare in posizioni alte. Ha già fatto, secondo me, vedere tanto di potenziale per quello che era questa squadra. Adesso c'è un binomio perfetto e con questo si costruisce. È chiaro che ci vuole del tempo, della pazienza e vedere il progetto in mano a persone capaci. Certo che vederlo in mano a Comolli era molto più preoccupante di quanto non lo sia da oggi.
1: Assolutamente, analisi perfetta.
2: Perfetta. Infatti,
1: analisi perfetta.
2: Infatti è così che vanno fatte poi le analisi, non va messo sempre nel calderone tutto. Ma poi tra l'altro quante volte abbiamo raccontato che era una questione proprio di ruoli, che Giuntoli non poteva fare un ruolo che non era il suo, Comolli ha fatto un ruolo che non era il suo. Nessuno ha mai fatto il ruolo di
1: Dio. Vincenzo Comolli ha fatto pure il presidente di una società,
2: se è quello il problema. Ma è quello il problema, cioè uno che ha fatto il presidente, che ha fatto il dirigente, ma può fare anche il direttore sportivo, pensi che abbia la stessa capacità?
1: Ma ci mancherebbe.
2: Però ha fatto tutto lui, e questo non va bene. Carnevali lo sa fare il mercato, ma si affida all'uomo, poi lui dice intanto vai a trattare questi qua, poi quando stai là ma fai una chiamata, ma chi è Carnevali? Ciao, sono Giovanni Carnevale. Ok, c'è Ottolini, perfetto. Guardi, io pensavo così. E allora tu lasciai quello che chiude la trattativa. Parli con la Juventus, in quel momento, che lui sarà la Juventus. Secondo me Gianelka ha scelto lui anche perché lui vuole cercare di defilarsi un pochettino, John. Cioè si andare a vedere la partita, vuole fare felice il figlio, però vuole cercare di entrare meno nelle dinamiche di spogliatoio. Spalletti lo chiamava nello spogliatoio, ha detto sì, dovrebbe entrare nello spogliatoio, e ora capisco perché glielo diceva, che probabilmente c'era anche Comolli e lui voleva dargli fare una sveglia. Guarda questo, ma ti ricordi dopo la sconfitta con la Fiorentina che cosa ha detto Comolli nello spogliatoio?
1: Se è vera è stata una cosa allucinante.
2: Se è vero quello ha detto, non vi devo dire niente.
1: Se è vero è una cosa allucinante, sai, poi metti in fila tutta una serie di situazioni,
2: certo,
1: no? Quella potrebbe essere stata una delle famose gocce che hanno fatto traboccare un vaso che era pieno. Se è vera quella roba lì, e tendo a pensare che sia vera,
2: comincio a pensare che sia vera,
1: che sia vera,
2: non vi devo dire niente. Beh, ma perché non so in che lingua dirvelo, mi serviva il traduttore, perché non ho lo spirito di... Tu certe cose o ce l'hai o non ce l'hai. Allora tu o sai parlare a uno spogliatoio, sai alzare la voce, o magari sai far entrare le cose nella testa con i termini giusti, ma rappresentando la società.
1: Bravo.
2: E Spalletti, se si chiamava Elkan, è perché evidentemente Comolli non parlava nello spogliatoio. Se diceva va bene che sta lì, vieni nello spogliatoio, perché questo non parla e non posso essere sempre io.
1: Vedi, Vincenzo, poi mi fai riflettere molto anche su questa riflessione che hai fatto, sì. Perché io credo che, e qui la colpa la voglio dare anche ai calciatori,
2: sì,
1: perché non dobbiamo mai dimenticare,
2: no, certo, che
1: la
2: colpa ce l'ha,
1: il disastro l'hanno combinato anche loro. Però da quello che abbiamo ricostruito e che ci risulta, cioè alla fine poi i calciatori tra virgolette non riconoscevano neppure il ruolo di Comolli, perché lo vedevano come un signor nessuno. Ok,
2: telegattone,
1: sì, però Vincenzo, questi hanno vinto Ovo, eh?
2: E devono stare zitti.
1: Cioè, devono stare zitti. Locatelli, Cambiaso, Vlahovic, Perin, di... devono stare zitti, eh? Io entro... David, devono stare zitti.
2: Perfetto, io entro nello spoglio. Allora, breve...
1: Ovo, esatto. Non Mister Cinco, esatto, Mister esatto. Ovo.
2: Esatto, e sono d'accordissimo. Però, faccio una ricostruzione breve dei fatti. Juventus Verona 1-1.
1: Sì.
2: Cambiaso che va lì sciolto tra... qual è il problema? Noi lo sappiamo che le prossime le dobbiamo vincere per forza. Ok? Io sono l'amministratore delegato che sente il mio giocatore dice una cosa del genere. Già il giorno dopo io me lo mangio. Gli dico a Spalletti, stai buono tu, tranquillo, allena lì.
1: Ma certo.
2: Non esporti tu.
1: Ma certo.
2: Poi gli parli. Ma quando certo. Io vuoi parlare. Adesso non esporti tu, certo. Tu devi essere l'amico, quello che li fa giocare bene. Parlo io. Dico, com'è la storia? Quindi significa che le prossime due partite le vincete, altrimenti ve ne andate via. Me lo metti per iscritto per piacere sul contratto in cui
1: sono
2: io poi ti vendo.
1: Te,
2: perfetto. Okay. Juventus-Fiorentina, io vado nello spogliatoio sullo 0-2. E dico, perfetto, adesso mi firmi che te ne vai, mi trovi la squadra domani, te ne vai e non ti fai vedere mai più qua dentro?
1: Certo, no, ma questo è il mondo ideale.
2: Il mondo ideale. E invece noi qua c'avevamo, Cambiasso dice una cosa del genere, che probabilmente nello spogliatoio c'era come lì così.
1: Ma non c'è nemmeno andato. Ma non c'è nemmeno andato.
2: Poi Juventus Fiorentina, cosa Dio, mo viene come lì e ci mangiano.
1: E Locatelli che ti dice che soffrono la pressione del quarto posto. Beh, e quindi non vogliamo
2: guida.
1: Puntare l'indice contro qualcuno, ma raccontiamo semplicemente quello che è successo, cioè due dei senatori della Juve che ti raccontano in una Juve che ha vinto Ovo, uno vabbè abbiamo pareggiato col Verona, figurati noi, andiamo lì, li schiacciamo tutti, e l'altro che ti racconta, capitano della Juve, il migliore della stagione, perché poi va detto che soffre la pressione di un quarto posto. In tutto questo, perciò dico, ti hai fatto una ricostruzione perfetta, che come lì contava e non contava, ma loro dovevano comunque rispettarlo, perché non si potevano permettere, nessuno loro, di alzare la testa.
2: Ma loro non rispettano perché nessuno gli chiede il rispetto.
1: E perché, allora vanno a casa tutti,
2: e devono andare a casa tutti, però come ti devo dire, Ale, è un paragone che ci può stare e non stare, no? A scuola quante volte abbiamo parlato con Quintiliano anche di come sono cambiati i tempi, no?
1: Sì,
2: università, scuola.
1: Sì,
2: sì. Prima c'era il rispetto per il professore.
1: Io davo del lei
2: adesso, domani non mi interrogare,
1: certo.
2: Cambia lo scenario.
1: Assolutamente.
2: Cambia lo scenario, io faccio il cavolo che mi pare.
1: Assolutamente.
2: Il professore dice, vabbè, però ho creato un bel rapporto. Dico, male, ci deve essere poi sempre... E ti ricordi invece chi è che lo mantiene il ruolo? Luciano. Quando a Dazzoni chiedono a Calulu, quando l'avete studiato questa sostanza, non mi fa parlare che mi sta guardando
1: vicino.
2: Il mister.
1: Sì, è vero.
2: Perché lui invece lo pretende il rispetto.
1: Ma è giusto che sia così. È giusto che sia così. Vincenzo, ricostruzione tua perfetta, non niente da aggiungere. Dico soltanto che questi signori che hanno disonorato la maglia della Juve, perché l'hanno disonorata...
2: Ma per me ce ne posso andare oggi tutti quanti.
1: Bravo. Poi resteranno, li appoggeremo,
2: certo.
1: E saremo con loro, ma devono stare muti dalla
2: prima giornata
1: alla fine, e parlano quando hanno buttato il sangue.
2: Sì, forse parlano.
1: Forse. Perché
2: quando hanno buttato il sangue hanno portato a casa i trofei.
1: Perché?
2: Forse.
1: Come lì paga per tutti, siamo felici, l'abbiamo detto, siamo contenti, però non è che adesso loro, i signorini... si sentono, come si chiama signorini? Quello signorini,
2: Alfonso.
1: No, Alfonso, ecco. Gianluca era il grande Gianluca Signorini. Non confondiamo.
2: Dai.
1: I signorini o i signorotti. Adesso il carico delle loro responsabilità se lo prende tutti. Io fossi qualcuno di loro, visto la personalità più o meno simile a quella di una formica, farei tutto per andarmene. Farei tutto perché adesso hanno esaurito la scusa allenatori, esaurita la scusa Comolli, esaurita la scusa, ora o dimostrano o se ne vanno, o dimostrano o se ne vanno. Per me la via più facile, portare mandato e andare via, però magari si trasformano tutti e l'anno prossimo ci fanno vedere quello che non vediamo da anni. Ho dei dubbi.
2: Dei dubbi,
1: però li devo dare.
2: Cose, o ce le hai o non ce le hai. E devi cominciare a scegliere i giocatori per chi ce le ha certe cose. Perché Spalletti, quanto, in che lingua te lo deve dire? Questi sono bravi ragazzi.
1: In tutte le lingue del mondo, ti ha detto.
2: Ma la gente, probabilmente loro, no, la gente, ha scambiato quello per un complimento. No,
1: capito,
2: se certo. Io ti dico che sei un bravo ragazzo, non ti sto facendo un complimento. Perché tu in campo devi essere una faccia di C.
1: Io?
2: Essere in criminale quasi, in senso buono, sportivo. E di qua non passi, sennò ti fai male, Ciccio. Qua non mi tiri perché tanto non segni. Ti faccio il balletto. No, noi così mettiamo gol. Gli passiamo la palla col Verona. Va. Tiro sul primo palo, gol.
1: Enrico Mollin non c'entra niente.
2: No, però la scelta Spalletti del giocatore, la niente. Scelta dello spogliatoio,
1: sì,
2: parte da
1: ma
2: inizio.
1: In campo sono andati loro. Certo. Questo, poi forse ci hanno fatto un favore, perché la rivoluzione a posteriori, se magari David segnava il rigore con Lecce o Locatelli col Sassuolo, non avveniva. Quindi magari poi li dobbiamo pure ringraziare. Però c'è una pletora di giocatori viziati, ok? Che prima non andava bene quell'allenatore lì, poi non gli è andato bene quell'altro, poi non è andato bene ancora quell'altro. E sai, dico una cosa che non dovrei dire, ma che dico: finché sei Ronaldo, Higuain, Dybala, mi violento, Bonucci, Quadrado, dai, li porti anche rispetto. E a Sarri, cioè, te lo vinciamo noi lo scudetto, dai, mettiti in panchina, fuma 870 sigarette e non rompe le palle.
2: Così.
1: E hanno vinto lo scudetto.
2: È andata così.
1: Non va bene. Però sono campioni. Ma onestamente, e solta nomi non le faccio, da questo gruppo qua io li faccio sta zitti e muti.
2: Cambiato.
1: Hanno fatto quello che hanno voluto, perché poi bisogna dare responsabilità e responsabilità. Comolis se le prese tutte e a casa. Giunto le prese tutte e a casa. Però adesso ti ripeto, per me è l'ultima chance. O dimostrano o gli conviene andare via.
2: Ma allora gli conviene andare già via.
1: Per me sì, Vincenzo.
2: Open Day si prendeva gli schiaffi e rideva. Spalletti, che doveva farlo? Te lo dice in maniera dura e ridi. Ti dà lo schiaffo e ridi. Che ti deve dire che non ti sta facendo una battuta, appunto. Ma ti sta dicendo svegliati perché vuole che ti svegli veramente?
1: Appunto.
2: Doveva gridare a Cop Miner: oh, ma vuoi giocare o no? A Cop Miners 58 milioni.
1: Appunto.
2: E quindi quello che continua a dire: no, ma io voglio dimostrare alla Juve.
1: No, per me devi firmare il mandato e andartene.
2: Te ne devi andare.
1: E non solo te.
2: Ma no.
1: Poi avete gli attributi per dimostrare? Fatelo. Ma guardate che stavolta la strada non sarà più in discesa.
2: Ma
1: perché
2: no.
1: Tutto quello che potevano cambiare, tranne alcuni di voi, è stato cambiato.
2: Ma
1: e adesso anche i tifosi, eppure noi, ne abbiamo un po' le scatole piene, perché vi abbiamo parato con Comolli, vi abbiamo parato con Tudor, vi abbiamo parato con Motta, vi abbiamo parato con tutto il mondo, e l'unica cosa che è rimasta siete voi.
2: Sì, sì, gli altri giravano e voi senza un trofeo tra le mani, anzi una Coppetta Italia per qualcuno,
1: sì.
2: Che per noi è importante, per loro doveva essere l'inizio di qualcosa da difendere, da ricostruire, là doveva cominciare l'appetito. E invece lì è finito l'appetito. Sono alla Juve, entro la Coppa Italia. Ah, è arrivato Tudor, come si chiama quello scienziato? È arrivato Tiago Motta, scienziato, sta zitto, sta arrivando scienziato. Poi è arrivato Tudor, buonaccio, andiamo a mangiarci una
1: Bravo.
2: Pizza così.
1: Beh,
2: poi,
1: basta.
2: Ragazzi, vi ho preso come lì, questo non parla nemmeno italiano, pensa come andiamo sciolti
1: ora
2: proprio.
1: Basta. Poi un pochino è cambiato,
2: poi è arrivato Spalletti.
1: Ma se è uno solo con... No, contro.
2: È la prima cosa che successe quando arrivò Spalletti, che per
1: sì,
2: me lo
1: ricordo,
2: invece, dipende da voi.
1: Dipende da voi. Certo,
2: dipende da voi.
1: Certo.
2: E che cosa è successo?
1: Abbiamo visto quando è dipeso da voi. Abbiamo visto qual è dipeso da voi. Perché non c'entra Comolli e non c'entra Spalletti, come ci sarebbe entrato Tudor, come ci sarebbe entrato Motta, se tu non batti Fiorentina e Verona già a retrocesso. Perciò ora il mattone sulle spalle, il 13 luglio, ce l'avete voi. E il consiglio da amico che noi ci sentiamo di dire, se non ve la sentite, via, aria, aria. Perché io personalmente non vi ho ancora perdonato, eh. E quella cosa che ho detto la sera di Torino-Juventus, drammatica, ma una cosa l'ho detta, non mi rappresentate nessuno di voi. Nessuno di voi, e come non rappresentate me, credo che non rappresentate Vincenzo, e come non rappresentate Santarelli e Maranggio, credo che non rappresentate, vogliamo dirlo, il 90% di tifoseria. La dovete riconquistare voi, eh?
2: No, la dovete conquistare, perché non l'hanno mai avuta. È questo il discorso. Loro non si sono mai dimostrati da Juve. Non è che lo secondo erano e poi bravo, si sono persi per
1: secondo
2: strada.
1: Secondo me è così.
2: Non l'hanno mai fatto.
1: E ora l'ultimo
2: quindi,
1: alibi.
2: O tu apri gli occhi e dici: mi fermo, non sono da Juve, vado via, ecco, vi ringrazio, vi saluto, ecco, mi inchino, ciao.
1: Ecco.
2: Oppure se resto, io mai dovrei cambiare carattere, cambiare i chip interni, ma non ce l'hai, non ce l'avete.
1: Voglio
2: mi spiace,
1: dire,
2: non ce
1: sai
2: l'avete.
1: Che io ho sempre avuto una parola e una carezza e ce l'avrò ancora per Di Gregorio. Ma io fossi Di Gregorio, a costo di andare a giocare alla Fiorentina, ma andrei via domani mattina.
2: Ma
1: se io fossi Cambiaso, che per me è uno anche forte, ma che è arrivato a fine ciclo, e io quelle parole che tu hai più volte sottolineato, Vincenzo, ce l'ho ancora in testa,
2: certo,
1: chiederei di andare via,
2: certo,
1: io fossi Perin, che non ha nessuna colpa, ma che è arrivato a fine, chiederei di andare via. Io fossi Gatti, che anche lui forse è quello che ha meno colpa,
2: sì,
1: però chiederei di andare
2: lui,
1: via
2: anche lui. A me sai chi è che mi ha commosso, e chiudiamo con questo, che se ancora ci penso mi scendono quasi le lacrime, la confessione di Milik quando ha detto che sì, si sentiva male durante gli allenamenti,
1: andava a piangere
2: nello spogliatoio perché lui avrebbe voluto buttare il sangue, perché lui l'ha buttato sempre il sangue, perché lui è stato fermato dagli infortuni, ma era più forte di tutti quanti voi. Sì, Serbo, anche tuo.
1: Sì, voglia.
2: Tu di te,
1: anche tuo. Anche tuo.
2: Anche meglio di te, Dusan.
1: Bravo, certo.
2: Anche molto
1: bravissimo,
2: meglio di te.
1: Bravissimo.
2: E lui
1: è anche più umile, se vogliamo.
2: Lui era molto più umile di te, Dusan.
1: Bravissimo.
2: Non avrebbe chiesto mai tutto quello che hai chiesto tu.
1: Bravissimo.
2: Avrebbe buttato il sangue quando vedeva che era lì lì per tornare, per buttarlo quel sangue, ma che si fermava, gli veniva da piangere, perché diceva: sì, sono i soldi fanno la felicità. No, a me non la fanno, perché io avrei voluto dare qualcosa, avrei voluto restituire e non ho potuto farlo. L'unico che indossava degnamente la maglia della Juve e che non l'ha potuto indossare in campo, che quando l'ha indossata a 300 giorni dall'ultima volta stava segnando in una partita dove noi, sì, ce li stavamo guardando in casa al Sassuolo,
1: ed è l'unico che ha avuto, mi prendo 30 secondi in più, l'unico che ha avuto il carattere di fare una stronzata a Bologna col rigore col balletto, ti ricordi?
2: Certo.
1: Col saltino,
2: ma dopo la ripresa
1: certo, di far gol, noi abbiamo visto, certo, giocatori che hanno fatto il tentativo di scavetto sul rigore, quell'altro che l'ha tirato sulla traversa, portieri che prendevano il pallone sul primo palo,
2: e
1: rigori contro l'Empoli, noi non ci siamo dimenticati niente.
2: I rigori in curva, noi non ci siamo dimenticati.
1: E chiudiamo veramente, adesso riposatevi, dove siete in vacanza, bene, ma pensateci per tornare alla continassa, perché adesso gli alibi per tutti sono zero.
2: E non sarà più colpa della società, non
1: bravissimo,
2: sarà più colpa della proprietà,
1: sarà colpa vostra,
2: non sarà più colpa neanche
1: colpa
2: dell'allenatore,
1: vostra.
2: Sarà prima colpa vostra, poi vengono gli altri.
1: Ci troviamo lunedì, ragazzi, adesso arriva Quintiliano.
2: Buon
1: un
2: weekend.
1: Abbraccio.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vincenzo Chiarenza. Vincenzo Chiarenza nasce a Termini Imerese il 27 settembre 1954. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli possibili. Inizia come attaccante, poi come centrocampista e infine come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, nel 1973 passa alla Sampdoria, con cui debutta in Serie A a 19 anni. In blu cerchiato colleziona 15 presenze e un gol, segnato curiosamente proprio contro la Juventus. Nell'estate del 1974 viene ceduto al Brindisi in Serie B. Proprio in Serie Cadetta Chiarenza troverà la sua collocazione ideale, divenendo quasi un veterano della categoria. In cadetteria vestirà anche le maglie di Avellino, Bari, Taranto, Triestina, Atalanta e Lazio. Con le ultime due ritorna, anche se per poco, in Serie A, riabbracciata anche con la maglia dell'Udinese. La sua carriera da calciatore si concluderà in C2 con le maglie di Legnano e Novara. Complessivamente sono 44 le presenze in Serie A, 284 quelle in Serie B. Nel 1991 inizia la sua carriera da allenatore che, come quella da giocatore, vede i propri albori proprio tra le fila della Juventus. In bianconero Chiarenza guiderà diverse squadre del settore giovanile, prima gli esordienti, poi i giovanissimi e gli allievi regionali. Poi passa alla Berretti, con cui conquista lo scudetto di categoria nel 2001-2002. Infine allena la Primavera nel 2003, con cui vince uno scudetto, due Coppe Italia Primavera, due Supercoppe Primavera e due tornei di Viareggio. La sua lunga esperienza nelle giovanili bianconere si concluderà nel 2008. In seguito allenerà Ascoli, Sanremese e Como.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Paolo Di Canio. Attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite, Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
0: Eroi in bianconero.
2: Sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Tutta la Juve che vuoi.
3: scelta la Juve che vuoi.
1: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.

0: tutta la Juve che vuoi, data 13 giugno 2026, siamo in un limbo tra la fine del campionato e l'inizio del calciomercato, come sempre Dario Ghiringhelli con voi in studio e diamo il... ormai questo era prerogativa di Yves Roche, ma ormai anche Manuel si è adattato al saluto iniziale delle nostre puntate del sabato e ci facciamo sempre delle grasse risate. Quindi intanto grazie e un buongiorno anche a Manuel che è qui con noi a mandarci in onda e diamo il benvenuto, anzi il bentornato alla dottoressa Motta, possiamo ormai chiamarla dottoressa Motta,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Consuelo nel frattempo si è laureata, stavamo facendo il conto prima che sono un paio d'anni che non
1: sì,
0: vieni con noi,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: l'applauso dalla
1: grazie.
0: Regia. E il conto abbiamo fatto in fretta a farlo perché insomma è la prima volta che vieni in questa sede della
1: sì,
0: radio e
1: esatto.
0: Noi dopo l'estate facciamo 2 anni di radio, cioè di nuova sede, quindi sono almeno un paio d'anni. Come stai, Connie?
1: Sì, sto bene, sono sempre felice di tornare qui.
0: Mi fa piacere, mi fa piacere.
1: Sì, sono anche emozionata perché non ero più abituata a questi incontri. Non vedo l'ora di passare queste 2 orette insieme.
0: Sì, anche perché insomma i temi sono comunque tanti nonostante il campionato sia fermo, lo dicevamo anche prima. Salutiamo intanto Peppe Torregrossa, mi sembra di leggere su Twitch, che ci dà il buongiorno, ci saluta anche Forza Onore come sempre, tra l'altro ci salutavate ancora prima di essere in diretta, quindi siete veramente dei super fedelissimi, mi fa molto piacere, vedi ti danno anche il benvenuto. Ok, mi ha già detto Manuel che fa tutto lui, rispondendo a chi ha scritto su Twitch. Invece ci scrive già, come spesso succede, il nostro Roberto De Frede, l'avvocato, che ci dà come sempre il buon inizio puntata. Fondamentalmente, leggiamolo magari insieme. Un'altra pagina viene voltata, scritta con l'inchiostro dell'urgenza e della necessità. La Juventus si riscopre ancora una volta davanti allo specchio della propria storia, costretta a reinventare il proprio domani. Ora le chiavi del tempo passano nelle mani di Carnevali, a lui spetta il compito più antico e nobile del mondo bianconero: restaurare l'ordine nel caos, restituire pragmatismo al sogno e tracciare la rotta di questa ennesima inevitabile rivoluzione. Non gli si chiede solo di vincere, ma di ricordare a tutti come si vince. La storia è pronta a essere riscritta, mi raccomando, ora tocca a voi. Questo è sempre l'inizio molto aulico che ci regala Roberto praticamente tutte le settimane e fa molto molto piacere e ovviamente ci butta già subito nel temone, diciamo, no? di oggi, ma delle ultime fondamentalmente 48 ore, stiamo parlando noi e non solo noi, soprattutto di quello, ovvero l'avvicendamento a livello dirigenziale fra ormai l'ex DS, non so neanche più che ruolo avesse perché ne aveva 3-4 tutti insieme, comunque
1: sì.
0: L'ex direttore Damien Comolli con il nuovo direttore sportivo e amministratore delegato, mi sembra che abbia sia AD che DS, che è appunto Carnevali, arrivato dal Sassuolo, presentazione l'altro giorno, ieri, in cui si diceva orgoglioso e felice insomma di questa nuova avventura, ha ringraziato Junelkan dell'opportunità che gli hanno dato, mi sembra di aver visto ieri, comunque ha 66-67 anni, quindi forse un'ultima grande chance, no?
1: Sì.
0: in una grande squadra. Sei contenta di questo avvicendamento, Connie? Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto eventualmente della gestione Comolli e cosa ti aspetti invece da Carnevali?
1: Allora, innanzitutto sì, la figura di Comolli ci ha abituato un po' alla figura centratrice, no? Lui dalla fase sportiva,
0: sì,
1: quella economica, quella prettamente societaria. Credo che Carnevali abbia poi alla fine un ruolo più dedicato alla Juventus come squadra.
0: Sì, sì, sì.
1: Io immagino che sia anche stata considerata la sua bravura nel fare plusvalenze e nel mettere a posto i conti.
0: Che mi sottolineava ieri Luigi Schiffo, magicamente adesso parlando di Carnevali si parla di rivalutazioni, no? Le plusvalenze sono diventate rivalutazioni.
1: Sì, sì, sì, quindi io immagino che sia stato scelto questo profilo per la sua grande conoscenza del calcio italiano ma anche per rimettere a posto un pochino i conti, perché la mancata qualificazione e il fallimento di praticamente tutti gli obiettivi ha costretto la Juventus a cominciare una nuova rivoluzione, perché ogni anno parliamo di un nuovo progetto, di una nuova rivoluzione e quant'altro. È un dirigente italiano, per cui conosce anche bene certi meccanismi, è un dirigente al quale però non si chiederà di stare alla parte sinistra della classifica,
0: no, certo,
1: fare qualche plusvalenza, raggiungere quei piccoli obiettivi stagione dopo stagione, gli si chiederà, ahimè, di vincere, o comunque, fissati gli obiettivi, quelli vanno raggiunti.
0: È certo, sì, questa è una cosa fondamentale. E tra l'altro, poi andiamo a leggere, ci state già rispondendo, scrivendo in tanti. Intanto mi fa piacere, abbiamo risolto, ci avete scritto in tantissimi. Bene, sai cosa mi piace, Manu, di queste situazioni? Che quando ci sono i problemi, scopriamo davvero quanti ascoltatori abbiamo, perché ci scrivono, non si sente. Noi abbiamo
1: un gruppo di
0: ascoltatori fissi che ci scrivono, intervengono con i commenti, e poi abbiamo tanti, quelli che io chiamo gli ascoltatori silenziosi, che poi di fatto in una radio van benissimo così, che però quando c'è il problema tecnico te lo segnalano subito, perché è evidentemente
2: hanno ragione, anche perché è fastidioso.
0: No, ma non lo metto in dubbio, però questo l'ho notato tante altre volte, no? Che quando c'è il problema tecnico, anche persone che solitamente non scrivono, arrivano tanti messaggi di segnalazione. Questo ci fa piacere, perché vuol dire che intanto ci seguite in tanti, e poi che vi fa piacere anche sentire che cosa
1: diciamo,
0: altrimenti non saremo qui per
2: ascoltarvi con l'effetto papa. Non è bellissimo,
0: magari anche con l'accento un po' americano in questo momento periodo, sì. Tra l'altro, con i mondiali che si giocano in America, così chiudiamo anche il cerchio. Allora, prima di andare, dicevo, a leggere un po' di messaggi che nel frattempo sono arrivati, ci sono già anche un paio di audio, ti chiedo una delle cose che aveva detto Como lì, che però credo che sarà un diktat anche di Carnevali, è che, visto che non si è arrivato in Champions, ci sarà da fare un sacrificio, nel senso una cessione. Chi saresti disposta a cedere per poter finanziare il mercato in entrata?
1: Posso dire che perdere la metà di questa squadra non sarebbe una grossa perdita.
0: Su questo sono d'accordo, il problema è che quelli che hanno un po' di valore sono pochi, che sono Bremer, Cambiaso forse,
1: Vlahovic.
0: Ma Vlahovic non lo puoi vendere, Vlahovic l'hai perso a zero, non puoi venderlo.
1: No, io Bremer me lo tengo.
0: Bremer te lo tieni.
1: Me lo tengo. Quindi non so, non vorrei essere nei suoi panni in questo momento, ma...
0: Diciamo che ecco una cosa, ieri abbiamo avuto al volo Gianni Balzarini dalla Continassa, no? Durante Colpo Gobbo, e diceva appunto, io gli ho fatto una domanda che poi di fatto è quella che è l'obiettivo, cioè forse la curiosità che hanno anche tanti ascoltatori a casa, no? Cambia l'operatore di mercato e cambieranno anche gli obiettivi, nel senso come lì comunque delle trattative le aveva avviate, sembra che quella con Martinez comunque vada avanti. Leggevo però già stamattina, per esempio, che Carnevali sta riportando un po' il Fari sui giocatori italiani, che è una cosa che alla Juve si dice da almeno 3-4 anni, di ritalianizzarla un po', e in realtà ogni volta che lo si dice sono più gli italiani che escono che quelli che entrano. Tant'è che nell'ultima stagione credo che, a parte Locatelli e Cambiaso, e poi il portieri, che sia che fossero Perini e Di Gregorio, di italiani in campo non ce n'erano mai. C'era quella volta ogni tanto Miretti, che però faceva veramente le briciole di partita, e poi veramente poco altro, Gatti anche lì, briciole di partita, eccetera. Sei d'accordo sull'idea di ritalianizzare un pochino la Juventus?
1: Il punto non è puntare sugli italiani, scusate il gioco di parole.
0: No, certo.
1: Il punto è quello di ottimizzare una squadra che ad oggi è assolutamente fuori da ogni equilibrio. Io sono d'accordo con l'italianizzare la squadra se effettivamente si riesce a puntare su giocatori emergenti,
0: certo,
1: che però ti danno già una certa sicurezza, o continuare a lavorare ancora sulla nostra next gen. Ecco, se dovesse partire un progetto di questo tipo, però con dei giocatori che possono essere inseriti tranquillamente in prima squadra, allora sì. Quindi individuare dei profili, dei ragazzi italiani, sì, perché fare il mercato su giocatori italiani al momento non mi convince, non mi convince semplicemente perché tanto l'Italia non si è qualificata.
0: Perché effettivamente
1: è un discorso un po' ampio.
0: I giocatori i nomi che si stanno facendo sono Frattesi, Berardi, che comunque insomma ormai è più quello che passa le stagioni.
1: Berardi
0: in forma,
1: da 10 anni
0: sì, da 10 anni si parla di Berardi, ma col problema è che nelle ultime 3 ne ha giocato forse 6 mesi, no? Perché tra infortuni, ricadute, insomma è un altro un po' alla Dybala, se vogliamo, no? Cioè ci siamo tra virgolette liberati di Dybala perché aveva dei problemi fisici. Andare a prendere Berardi, che tra l'altro è pure più vecchio rispetto a quando ci siamo liberati di Dybala, e ha fondamentalmente la stessa cadenza di problematiche fisiche, non so quanto potrebbe essere utile e intelligente. Doni, ciao, buongiorno a te. Contenta per l'arrivo di Carnevali, ci dice, ma dispiaciuta per le voci di mercato riguardo le cessioni di Miretti, Gatti e del blocco italiano. Che in realtà è finito lì, no? Nel senso che, esatto, paradossalmente, Miretti e Gatti, che sono due dei pochi talenti che abbiamo, sono dati in uscita, Cambiaso compreso, no? Nel senso che se arriva un'offerta giusta, anche Cambiaso può partire. Non vorrei perdere ulteriormente la nostra identità. Complimenti per tutto quello che vuoi. Ti ringrazio. Addirittura l'eccellenza di RBN. Sei sempre troppo carina, Doni. Mi fa molto piacere. E adesso, come allora, lo abbiamo detto per gli altri, diamolo anche a lui, no? Il famoso tempo per lavorare. Per fortuna, pur se addirittura con un po' di ritardo rispetto alla fine del campionato, però questo avvicendamento è arrivato abbastanza in fretta, quindi Carnevali ha tutta l'estate, il mercato non è ancora ufficialmente neanche partito, quindi ci sono 2 mesi e mezzo buoni per lavorare fino alla fine di agosto, e quindi insomma si spera che un po' di trattative riescano a essere portate a casa. C'era ancora un messaggio che volevo commentare con te, Conny. Massimiliano da Roma, ciao Max, buongiorno intanto. Buongiorno ragazzi, mai vista una cosa del genere. Dove la società Juventus ogni anno fa una rivoluzione di questo tipo. Spero che con Carnevali ci sia un po' più di stabilità, dato che l'ho sempre considerato un uomo importante nel mondo del calcio, ma la vera sfida sarà vendere gli invendibili, i Coop e Open Da su tutti, e ora di ritornare a vincere. E Max, questo credo che sia un po' il riassunto del pensiero di tanti tifosi della Juve, no? Sicuramente siamo stufi e abbiamo fatto il conto che fra allenatori e dirigenza praticamente ogni 6 mesi c'è qualcosa che cambia, perché Allegri, Motta, lasciamo stare l'intermezzo, Motta, poi Tudor, poi l'intermezzo di Brambilla tra Tudor e Spalletti, adesso Spalletti lato campo, in alto ne abbiamo cambiati, è cambiato Giuntoli, è cambiato Comolli, adesso arriva Carnevali e c'è un po' di confusione, la sensazione è quella. Oggi devo dire che, avendo già confermato Spalletti e avendo fatto questo cambio con Molli Carnevali, potrebbe essere forse una linea di partenza per un periodo un po' più lungo.
1: Sì, e anche forse un ritorno al passato, perché ultimamente, soprattutto con l'arrivo e la forte ingerenza degli Elkan nella Juventus, la società era stata trasformata, diciamo, più da gestione familiare, consentimi questo termine, a una gestione manageriale,
0: sì.
1: O comunque fortemente indirizzata da quel punto di vista. Probabilmente scegliere una figura come Carnevali e soprattutto dare il via libera a Comolli dopo soltanto un anno, probabilmente significa tornare un attimo sui propri passi e cercare di reimpostare l'organizzazione societaria. Quindi io sono sicura che non sarà la dirigenza, non c'è una figura ad oggi, abbiamo individuato Carnevali, che sarà così accentratrice come era la figura di Comolli. Io penso che ci sarà un po' più di gestione congiunta con i vari settori. Ho letto che anche Chiellini potrebbe interferire, ingerire un po' di più per quanto riguarda le questioni tecniche, sportive. Quindi secondo me è un po' un passo indietro, e secondo me è una cosa che potrebbe fare molto bene alla Juventus, ritrovare un po' quella, se posso dire, quella gestione all'italiana che aveva una volta.
0: Senti, ma invece ti chiedo, una delle voci che sta girando intorno a Carnevali è addirittura la riapertura appunto proprio del caso Vlahovic, no? Che solo qualche giorno fa sembrava avesse sbattuto un po' la porta, cioè si sono un po' sbattuti la porta in faccia, mettiamola così.
1: Sì.
0: Noi qua abbiamo raccolto insomma, il sentimento di molti ascoltatori, c'è qualcuno che non vede l'ora che questa cosa si riapra, c'è qualcun altro che invece dice no, basta, l'abbiamo chiusa, che Vlahovic non lo vogliono più vedere. Tu da che parte staresti nel caso?
1: Allora, io sono un po' titubante, nel senso che faremo volentieri a meno di Vlahovic, perché a mio parere non ha dimostrato una juventinità tale da dargli totale fiducia. Troppi dubbi, un atteggiamento anche che non mi è piaciuto, spesso e volentieri, dentro e fuori dal campo. Però la mia parte più pragmatica mi fa pensare che recuperare uno come Vlahovic potrebbe essere molto,
0: anche molto se utile. Anche se arrivasse davvero Sorloth, che è un altro, un giocatore che forse può ricordare Vlahovic come tipologia di giocatore.
1: Non lo conosco molto bene, però so che lui è molto forte fisicamente, che è una sorta di ariete. Potrebbe differire da Vlahovic nel fatto che Vlahovic partecipa molto alla manovra della squadra e addirittura potrebbero anche
0: giocare insieme. Sì, sì, infatti qualcuno mi faceva notare che Sorloth nella Norvegia addirittura gioca come esterno, quindi un po', infatti il paragone che hanno fatto in tanti è addirittura forse più con Mandzukic,
1: esatto,
0: che con Vlahovic.
1: La mia idea è quella, però.
0: Che arrivava tra l'altro già a sua volta dall'Atletico Madrid, quindi c'è già qualcuno che sta sognando in una sorta di...
1: Sì, e poi
0: di...
1: lo facevamo Mandzukic giocare noi, e poi, esterno. Sì.
0: No, però Marione era assolutamente un capolavoro. Sì. Hai ragione Giovanni, rispondo Giovanni da Milano, che dice: buongiorno Carnevali, direttore generale e non direttore sportivo, hai ragione, ho ripreso il comunicato della Juventus, ricordavo il doppio ruolo, perché infatti il comunicato della Juve dice: nominato nuovo amministratore delegato e direttore generale, quindi AD e DG e non DS, hai ragione Giovanni, mi sono confuso io. Grazie della segnalazione. Tiziano da Milano: ci saranno affari di mercato tra Juve e Inter in vista la grande amicizia tra i due dirigenti? Ci chiede Tiziano. Si parla già di uno scambio Cambiaso-Frattesi. Allora, ti dico la mia, Tiziano, non so cosa saranno, se sono scambi o non sono scambi, eccetera. Che l'Inter sia interessata a Cambiaso, sì, ed è una cosa che è già venuta fuori da un po'. Credo che la Juve, se vuole vendere Cambiaso, punterà a venderlo all'estero. Uno, per non darlo a una rivale diretta. Due, perché sicuramente sta arrivando delle offerte dalla Premier, sono di sicuro più alte rispetto a quelle che può dare l'Inter. Anche perché, se dovessimo ragionare nell'ottica di uno scambio, parliamo di un giocatore che fondamentalmente è un titolare fisso, perché anche Spalletti non lo ha mai tolto dal campo, anche quando c'era da mettersi le mani nei capelli, perché oggettivamente Cambiaso ha fatto qualche partita che faceva veramente venire i brividi.

0: Messaggio
1: Michele
0: inizia. Sono
1: Paterondo,
0: già arrivati un
1: volevo
0: po'
1: dire che si
0: di
1: sente
0: vocali, ma
1: bene
0: non riusciamo a
1: nella
0: sentirne uno.
1: diretta e quindi se si può aggiustare perché non è un'eccezione ottimale.
0: Sì,
1: Buona giornata.
0: questo l'abbiamo già risolto, grazie. Andiamo con un altro.
2: Ciao Dario, Luca da Cuneo,
0: Ciao Luca,
2: buongiorno Rafa, io
0: buongiorno.
2: ovviamente saluto anche la tua ospite, ovviamente come al solito Dario comincio da te e ti chiedo un attimo una cosa sul mercato,
0: Vai.
2: perché a me piace un sacco Balogan,
0: Bravo.
2: mi avevi già detto che è un po' complicato il suo arrivo, però secondo me è una cosa che si potrebbe anche fare se vendi i giocatori giusti. Colomoni e Sorloth adesso vediamo un po' se arriveranno, Sorloth mi sembra più concreto. E ti chiedo, se non dovesse arrivare Colomoni, quale attaccante ti piacerebbe? A me piacerebbe Balogan, mentre alla tua ospite vi chiedo che senso segna per la nuova stagione. Io vado proprio lungo e dico che vinciamo il campionato. Forza Juve.
0: Lo so, Luca, ce l'hai già detto l'altra settimana e insomma tu sei già molto fiducioso. Ancora non abbiamo neanche fatto il mercato, però tu la punti già altissimo. Sì, ne avevamo già parlato di Balogun. Tra l'altro, stanotte ha fatto doppietta. Gli Stati Uniti hanno vinto 4-1 contro il Paraguay e ne ha fatti due. E il mio discorso dell'essere complicato era relativo al fatto che il Monaco sappiamo essere, come si dice in questi casi, bottega molto cara. Se in più questo va ai mondiali e fa due gol a partita, capisci che
3: Non è più un
0: diventa
3: obiettivo.
0: ancora più complicato,
3: Sì.
0: no? Perché evidentemente già loro sparano cifre esattamente sopra media. In più, lui evidentemente potrebbe mettersi in evidenza, come aveva fatto l'ultima volta Jonathan David, cosa che invece, per esempio, ieri nell'esordio col Canada ha completamente toppato, mangiandosi un gol molto simile a quelli che ha sbagliato anche con la Juve quest'anno. Per cui ti dico, Balogun è un prospetto sicuramente molto interessante a livello internazionale sul mercato europeo, perché è statunitense, ma gioca appunto nel Monaco. Io ti dico che è difficile, ma non per la trattativa in sé, secondo me proprio per il prezzo che potrebbero sparare i Monegaschi, vista anche la contemporanea carenza di liquidità della Juventus, no? Per tutta una serie di motivi che non stiamo a ripetere, potrebbe essere complicato. Poi, se non dovesse arrivare Colomoni, secondo me la Juve grosse follie, se prende Sorloth davvero e non dovesse arrivare Colomoni, secondo me potrebbe essere la situazione in cui si va a pescare qualcosa dai giovani, perché la Juve non ha la potenza quest'anno per fare il portiere che deve fare, l'attaccante che deve fare nell'ottica del Vlahovic che non c'è più. Se Colomoni arriva alle cifre che vuole la Juve lo prenderà, ma non farà l'errore dell'anno scorso, me lo auguro, cioè io lo do per certo, perché spero che Carnevali non faccia quello che ha fatto con Molin l'anno scorso, di arrivare al 31 di agosto e scoprire che Colomoni non arriva per poi arrivare all'Openda di turno. Ci sono anche dei giocatori che secondo me con Sorloth potrebbero giocare già in rosa, che potrebbe essere il Boga di turno, che comunque secondo me con Ildiz, Boga e Sorloth puoi fare un attacco importante, detto che hai anche con Seisao, detto che bisogna vedere cosa succede con Zegrova. Insomma, giocatori che giocano in quella zona di campo ce li abbiamo. E la domanda a te sulla stagione invece, cosa ti aspetti?
3: Allora, io sono, cerco di rimanere, fiduciosa e dico, non so, Luca si chiamava
0: Sì,
3: giusto,
0: sì, sì.
3: se riusciremo a vincere lo scudetto, però sarà un buon posizionamento. Sarà un buon posizionamento e la Champions deve essere l'obiettivo
0: Certo.
3: proprio già centrato a inizio stagione, non da
0: Non da
3: centrare.
0: centrare. Deve essere, diciamo così,
3: Sì, la base da cui partire.
0: Il punto assoluto
3: Sì.
0: di partenza. Qualcuno ci scrive, non è firmato questo messaggio, prendere 3-4 italiani, io sono favorevole, ma solo se parliamo di calciatori giovani, non sui falliti, lo chiama il nostro amico Chiesa, Frattesi e Berardi, sia i liberali, un nome tra l'altro che si sta facendo, Palestra, altro nome che si sta facendo, ma sappiamo che se c'è di mezzo la Premier difficilmente si riuscirà a competere. C'è un altro giocatore che gioca insieme a liberali, adesso mi sfugge il nome, ma lo vado a recuperare perché ho letto un articolo stamattina che parlava proprio di lui. Favasuli, bravissimo. Favasuli, un altro giovane che ha giocato anche lui nel Catanzaro. Esatto, che ha giocato anche lui nel Catanzaro. Si parla anche di Udoje, eventualmente, che ha già un'esperienza, tra l'altro, anche internazionale, quindi potrebbe essere interessante, soprattutto nell'ottica di una cessione di Cambiaso, perché il ruolo chiaramente è quello. Quindi, io sì, sono d'accordo sul fatto di andare a prendere dei giovani. e eventualmente dei giocatori di esperienza però integri, no? Nel senso che anche su Chiesa è stato fatto un ragionamento di, anche di condizione fisica. Chiesa è andato a Liverpool, ha giocato veramente una miseria di partite, sì. Il primo anno addirittura giocava con la squadra B fondamentalmente, no? Per cui credo che sia anche

0: un momento di carriera forse un po' discendente, Berardi ne abbiamo già parlato prima. Frattesi, ti dico la verità, è un giocatore che forse per Spalletti potrebbe essere effettivamente utile ed è uno che secondo me ha anche voglia di un po' di rivalsa dopo tutti questi anni in cui lui ha spesso chiesto spazio nell'Inter e non gli è mai stato dato. Già l'anno scorso sembrava volesse andarsene e poi è rimasto lì, rimanendo ancora in panchina, quindi magari giocando anche un po' sulla sua voglia di rivalsa. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
2: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
0: 13:36 minuti, rientriamo in studio con tutta la Juve che vuoi, insieme come sempre fino alle 15. Vi ricordo che noi andiamo in onda comunque tutta l'estate, quindi non ci abbandonate, poi andrò anch'io a fare qualche giorno di vacanza, ma se ne parla poi a fine agosto. Quindi rimanete con noi, diamo il ribenvenuto a Consuelo Motta
4: Ringrazio.
0: e poi ovviamente a Manuel in regia. Ci sono tanti messaggi che ci stanno arrivando. Allora, prima di andare a cercare la nostra ospite, aspettiamo ancora qualche minuto, leggiamo qualche messaggio vostro. Terry, buongiorno a tutti. Ciao Consuelo e complimenti, ti dice Terry.
4: Grazie.
0: Grazie carissimo Dario per la bellissima serata di giovedì sera. Grazie a te che ci hai seguito anche lì, Terry, insomma, nelle nostre chiacchiere extra, chiamiamole così. Con l'arrivo di Carnevale possiamo stare tranquilli con le plusvalenze e come si dice, l'occhiolino, ci dice. Sì,
4: Sì.
0: dicevamo ieri con Gigi e Terry che si cambia il nome, no? Non si chiamano più plusvalenze, si chiamano, mi sembra, lui le abbia chiamate rivalutazione, adesso non ricordo di preciso. Gatti, uno dei pochi che non sente il peso della maglia, quello è vero, Terry. Io credo che su Gatti il problema possa essere lui, nel senso che, visto lo spazio tendenzialmente zero che gli sta dando Spalletti, possa desiderare magari di trovare più spazio da un'altra parte. Un altro complimento per te. Buongiorno Dario, vorrei dirti che sei sempre attorniato da belle donne, quindi un complimento
4: Grazie.
0: Per la nostra Consuelo. Ecco, questo è un messaggio che volevo leggere. Abbiamo parlato di Balogun poco fa. Nino, juventino San Benedettese in Pennsylvania, quindi insomma uno che gli Stati Uniti li conosce bene. Ho visto la partita USA e Canada, esatto, perché ieri hanno giocato entrambe. Dato il poco valore degli avversari, che differenza tra Davide e Balogun nella corsa, nel caricare la palla e nel vedere la porta? Questo è un po' il sentimento che si ha dopo questa prima partita dei mondiali, perché poi ricordiamoci sempre che bisogna vedere qualche partita in più. Noi in David abbiamo negli occhi anche purtroppo la stagione negativa di quest'anno, e vederlo sbagliare, diciamo, anche con la nazionale ti fa pensare che poi
4: Sì.
0: alla fine il giocatore sia quello lì. Ecco, un tuo parere sugli nostri attaccanti di quest'anno, Conny. Ti aspettavi di più anche tu da David? E se sì, quanto può aver inciso quel discorso ambientale che è venuto fuori nel finale proprio con Vlahovic?
4: Non credo che possa avere un peso così grande. Ieri ho seguito la partita del
0: Anch'io l'ho
4: Canada,
0: vista.
4: ho visto il David
0: Nostro.
4: nostro che abbiamo conosciuto alla Juve, quindi con stop troppo
0: Sì,
4: sbagliato,
0: sì.
4: con errori grossolani nei pressi della porta. Insomma, io non credo in realtà che questo giocatore effettivamente sia questo che abbiamo visto in questo breve periodo nella Juventus e nella partita di ieri. A me comunque è una figura che piace, è proprio il suo modo di stare in campo. Io credo che possa essere utile alla fin fine a una squadra, parliamo di Canada o di Juventus, ma non sono sicura che anche recuperandolo possa assicurarci quei 20-30 gol che noi cerchiamo una punta. Quindi non lo so. Non lo
0: Vediamo
4: so.
0: cosa si inventerà Carnevali. Gino dalla Sardegna, continua il messaggio perché effettivamente era monco quello di prima, quello in cui ti faceva i complimenti. Diceva: il valore di Carnevali non si discute, però non possiamo cambiare dirigenti e allenatori ogni anno, ci vuole continuità. Hai ragione, Gino. Infatti, quello che dicevo io prima è proprio questo, no? Che forse adesso con Carnevali, che comunque è una figura importante, anche comunicativamente, no? Perché è uno che non si sottrae alle telecamere. Ci siamo lamentati tanto in questi anni del fatto che anche Giuntoli, che a Napoli invece parlava tanto, alla Juve non si è mai fatto vedere. Comolli non parlava praticamente mai, se non quella scenata che insomma aveva fatto un po' esaltare tutti nel tunnel di San Siro, però è stata l'unica volta in cui l'abbiamo più o meno visto. Carnevali è uno che insomma anche va a parlare e magari anche a dire qualche parola in più nella famosa difesa della squadra, sì, come tante volte i nostri ascoltatori eventualmente ci chiedono. E con Spalletti, a cui la società ha deciso di dare fiducia al punto di puntare su di lui e non sul direttore generale, mi auguro che sia un'accoppiata che possa funzionare. Stanno girando un po' i video, ieri anche Manuel ci pubblicava la foto di quel famoso abbraccio, no, tra Spalletti e proprio Carnevali qualche mese fa. Io l'ho associato un po' con Gigi ieri pomeriggio all'abbraccio tra Ronaldo e De Ligt, no? Quando poi De Ligt venne alla Juve, no? Mi ha ricordato un pochino quella scena. Ci credi in questa coppiata? Cioè, può essere veramente la coppia da cui ripartire per far risalire la Juventus?
4: Io ci credo. Quando sono andata un attimino a leggere effettivamente dell'ufficialità di Carnevali, ho detto, ma effettivamente, cioè, a parte i soliti noti che conosciamo a livello di dirigenti in Italia, quelli veramente che hanno le mani in pasta e che sono molto competenti sono pochi.
0: Carnevali
4: è uno di questi.
0: Carnevali è uno di questi. C'era Pasquale Marino, che ormai insomma non esercita più.
4: No,
0: diciamo,
4: non
0: così
4: esercito più.
0: Quello era un altro sì, veramente nome fondamentale, che all'epoca con l'Atalanta e con l'Udinese aveva fatto dei colpi pazzeschi. Mi fa segno Manu che abbiamo pronta la nostra prima ospite di oggi, Caterina Baffoni. Ciao Cate, mi fa sempre tanto tanto piacere fare qualche chiacchiera con te.
3: Ciao!
5: Ciao Dario, ciao a tutti! Ciao!
0: Come stai, Kate?
5: Ciao!
0: Come stai?
5: Bene, bene, molto bene, molto bene. E sono contenta di essere qui e di ritrovarti, Dario, e ovviamente anche la tua ospite. E fa molto molto piacere essere
0: sempre
5: qua.
0: In attesa poi di riaverti anche qua in studio, no? Volevo sapere cosa pensi tu di questo finale, chiamiamolo così, di stagione, perché è un po' che non chiacchieriamo insieme, quindi un tuo parere sul finale di stagione, su questo cambio, no? Perché ormai il tema fondamentalmente è quello, nell'ottica di capire quali saranno poi i veri obiettivi di mercato di Carnevali, perché per il momento si fanno un po' di speculazioni, ma nomi veri non ce ne sono ancora, anche perché operativamente Carnevali diventerà ufficiale da lunedì, no? Adesso è stato presentato, ma diciamo la sua operatività partirà da lunedì. Voglio sapere cosa ne pensi, Kate, cosa ti aspetti a questo punto anche dal nuovo mercato di questa stagione. No, si è frizzata Caterina proprio nel momento in cui le stavo dando la parola. Va bene, allora cominciamo a leggere, nel frattempo aspettiamo di cercare di recuperare Caterina. Intanto appunto qualcuno dice, la Gazzetta cita anche un ritorno di Chiesa, ne stavamo parlando anche di quello, ma insomma abbiamo già detto che non sarebbe proprio il massimo. Qualcuno ci scriveva solo, ecco, forza onore su Twitch, Chiesa solo in prestito. Johnny Calabrese ci dice, fino a fine giugno bisogna vendere per mancata Champions, tutto quello che dite è aria fritta, e siamo tutti felici, caro Johnny Calabrese, ma fino a fine giugno non possiamo fare proprio niente, perché il mercato apre il 28, quindi al momento si possono solo imbastire le trattative sia in entrata che in uscita, e si possono eventualmente approcciare, ma acquisti e ufficializzazioni fino al 28 giugno non ce ne saranno, tranne quelli delle fine contratto, sì, tipo i Vlahovic di turno, Vlahovic, o sì, il Kostic di turno, che adesso è associato a Fiorentina, Venezia, eccetera eccetera, ma operazioni vere e proprie ufficiali non se ne potranno fare. Qualcuno appunto che non è d'accordo anche qua con la riapertura della situazione di Vlahovic. Pietro da Reggiolo, ciao Pietro, ben trovato. Stiamo scherzando, Berardi, Frattesi no, Chicco, Chiesa immagino lo prenderei sempre subito, ma parla sempre il cuore. Saranno sacrificati Bremer e Cambiaso, favorevole a incrementare la rosa con gli italiani. Chiedo a Manu mi sembrava di averlo visto passare, ma non me lo sono riperso. Ecco, Valerio da Pisa cita una problematica che potrebbe ripresentarsi. Le aspettative di Carnevali sono le stesse che avevamo con Giuntoli, no? Quindi altissime.
4: È vero.
0: Anche lui non ha mai gestito grandi squadre, e con le piccole ci sono meno pressioni e puoi anche non vincere. Vuoi sapere cosa ne pensi, Conny?
4: È un dubbio che ci sta. nel senso, è anche giunto lì, arriva da un background molto simile a quello di Carnevali,
0: sì,
4: conosce,
0: sì,
4: anche lui bene il campionato italiano e in generale la situazione del calcio italiano, quindi però sai, anche nel caso di Giuntoli era il caso di fidarsi, cioè nel senso arriva Giuntoli,
0: sì, bene, anche perché col Napoli è torna a vincere,
4: esatto,
0: lo scudetto dopo 33
4: esatto,
0: anni,
4: tu dici bene, si lavorerà bene, stessa cosa con Carnevali,
0: certo,
4: dice un esperto, conosce bene il calcio italiano, vediamo cosa farà la Juventus, l'unico dubbio è che lui non ha neanche vinto come Giuntoli al Napoli,
0: no, è, chiaro,
4: è forse un passetto indietro,
0: non ha vinto come al Napoli ed è più vecchio di Giuntoli,
4: sì,
0: no?
4: Però quindi... forse più bravo coi conti.
0: Chiedo a Manu se riusciamo a recuperare Kate perché si è frizzata e non riesco a capire se mi sente, se non mi sente, se non c'è
3: free.
0: Esatto, adesso ci mettiamo anche noi così. Alessio da Cupello ci dice: tralasciando la parte societaria e parlando di mercato, nei giorni scorsi ci siamo concentrati su portiere e centravanti. Quello che vi chiede è perché non si parli del regista, probabilmente il ruolo che ci serve di più per alleggerire Locatelli dai compiti di impostazione. Ah, scusami, per alleggerire Locatelli dai compiti di impostazione e lasciarlo agire da interditore di gioco. Allora lo chiedo a Caterina, visto che l'abbiamo recuperata. Eccola qua, ciao Cate, ben ritrovata. Ti chiedo perché...
5: Ciao ragazzi, non so cosa sia accaduto. Ecco.
0: Non lo so, ti sei frizzata per un po', ma adesso ti abbiamo di nuovo. Non so se hai sentito il messaggio di Alessio, certo, che dice, si parla tanto di portiere e attaccante, inevitabilmente, non si parla tanto del centrocampo e soprattutto del ruolo di regista che alla Juve effettivamente manca, no? Perché Locatelli abbiamo visto che è un ottimo interditore, ma sull'impostazione inevitabilmente fa più fatica. Sei d'accordo con questo messaggio? Messaggio di Alessio?
5: Assolutamente, nel senso, in realtà Alessio ha detto una cosa molto vera e molto importante. È vero che manca il regista, ma secondo me manca proprio tutto il tessuto del centrocampo, la Juventus. Il vero regista, da quando è andato via Pirlo, ma soprattutto poi anche Pjanic, la Juventus non ce l'ha più avuto, poi un po' per anche i cambi moduli, eccetera. Ma la Juventus non ha un bel centrocampo da tanto tempo. Non è soltanto il regista, ma anche un mediano, comunque un centrocampista che faccia da filtro tra la difesa e la metà campo, per l'appunto, o anche per quanto riguarda la parte offensiva. Per cui secondo me va rivisto completamente tutto. Cioè, io del centrocampo della Juventus salvo McKennie, che poi tra l'altro è stato messo in posizione molto più offensiva, sì, da Spalletti, quindi ha sicuramente aggiunto tanta qualità alle sue caratteristiche, però non c'è un vero centrocampo la Juventus, come c'è una difesa a parte Bremer molto ballerina.
0: Mm-hmm.
5: Cioè, e anche in attacco, a parte Yıldız, che è la nostra gemma, non c'è proprio un assetto importante.
0: Che esordisce stanotte Yıldız,
5: no?
0: Mi sembra. La Turchia dovrebbe giocare stanotte, no? Nella sua prima partita del mondiale. Senti, poi qua Orazio da Pistoia e anche altri ci stanno scrivendo: signori, basta con Dusan. Ma non è che lo diciamo noi, è una voce che effettivamente sta girando, che alcuni ascoltatori invece rivorrebbero assolutamente rimettere.
3: Basta.
0: Alcuni ascoltatori rivorrebbero. C'è anche qualcuno che giustamente dice: va bene, ti abbiamo fatto un'offerta e non l'hai voluta, se adesso vuoi tornare perché non trovi niente, accetti la metà di quello che ti avevo proposto. Però insomma, sono tutte situazioni che andranno a definirsi. E ti aggiungo il messaggio di Stefania che dice: ma davvero si vuole tornare su Chiesa? Se torna pure Vlahovic ci combiniamo come prima, dice lei, no? Quindi c'è voglia di andare avanti effettivamente, di chiudere,
5: certo,
0: forse dei capitoli, di trovare delle strade nuove, Kate.
5: Assolutamente, premesso non concesso che Vlahovic sia un buonissimo giocatore, ovviamente a quelle cifre non lo terrei nemmeno, cioè, sotto tortura, perché cioè, sono anni che la Juventus ha dato delle occasioni molto importanti a questo giocatore, che all'inizio è stato molto valido per indossare la maglia della Juventus, ma io sono certa che per quante occasioni lui abbia avuto, e anche con cambi di allenatore e quant'altro, per me non è un giocatore da Juventus, cioè all'altezza della Juventus. È un giocatore secondo me da medio livello, ok, ma che alla Juventus non sicuramente può avere un ruolo decisivo, cioè un giocatore che viene strapagato e per il ruolo che ricopre alla Juventus, secondo me non ha mai reso, tante volte ce lo siamo detti anche in studio.
0: Sì.
5: A Vlahovic sono state date tantissime occasioni e opportunità. Se c'è veramente da rivoluzionare tutto, con Chiellini che si espone così tanto e dice che lui ha queste condizioni economiche qui non ci sta, allora se per te è un discorso prettamente economico, tu alla Juventus non ci devi stare. Cioè, per me è molto. Cioè, questo lo diceva anche Del Piero nelle varie interviste che lui sta rilasciando, che rilascia proprio sulla Juve. Cioè, l'attaccamento alla maglia non c'è proprio.
0: Eh no,
5: Quindi
0: cioè,
5: manca
0: infatti.
5: proprio tutta quel marasma di valori che i giocatori dovrebbero avere ogni volta che si parla della Juve, non c'è. Per cui già soltanto per questo. Io non rinnoverei Vlahovic, poi c'è stata anche una figuraccia, cioè adesso comunque che figura sarebbe esporsi così e andarselo a riprendere?
0: No, infatti quello sicuramente, ma infatti è una voce che è girata con il cambio, diciamo, con il cambio dirigenziale, perché comunque
5: Esatto.
0: una delle tematiche, no, dell'addio di Vlahovic era proprio il non rapporto con Common Lee, quindi magari qualcuno ha pensato, cambiando il direttore generale, magari cambiano anche alcune prospettive, però no, insomma non credo che ci siano effettivamente le condizioni. Kate, senti, con te
5: Neanche io.
0: facciamo sempre anche una finestra chiaramente sulle women, dopo mi sembra 3 anni che si chiude l'era Canzi, quindi un cambio anche importante per le women, in una stagione che ha visto anche la Girelli andare via, insomma un po' di vecchie glorie che stanno forse ammainando la
5: Sì.
0: bandiera. Anche la Bonansea comincia a forse a dare segnali di chiamiamola di stanchezza, no, in generale. Come hai visto questa stagione con la Juve, che è arrivata poi terza, quindi si è comunque qualificata per fortuna per la prossima Champions, e cosa ti aspetti dalla nuova stagione delle women?
5: Allora, sì, esatto, il discorso delle women è sempre molto importante, molto bello ovviamente. Beh, è chiaro che anche nelle women stiamo vivendo un periodo di rivoluzione molto importante perché sicuramente è stata una stagione fallimentare. Io non mi sarei aspettata che la Juventus non avesse partecipato fino alla fine alla lotta per lo scudetto in questo modo. Anche perché ho visto Roma, cioè ho visto varie Roma molto più forti negli anni
0: Sì,
5: precedenti.
0: vero.
5: E soprattutto mi aspettavo anche che avessimo un senso di rivalsa in Coppa Italia, cioè io ero convinta che vincessimo la Coppa Italia, cioè io ero convinta perché comunque la Juventus è una bellissima squadra, nonostante la Girelli sia andata via e adesso sia anche la Bonansea, ma ovviamente si tratta della vecchia guardia, è ovvio che occorre un ricambio generazionale
0: Certo.
5: importante e quindi bisogna cambiare anche prospettiva. Io mi aspetto che l'anno prossimo la Juventus punti a vincere il titolo, però ci deve essere una campagna acquisti importante, assolutamente sì. E mi piacerebbe tanto che la nuova dirigenza tenesse vecchie guardie importanti come magari Sara Gamma che è rimasta nell'arco della nazionale, nel giro della nazionale, eccetera, eccetera, potessero però poi dare anche in futuro alla Girelli o poi alla Ranucci quando sarà, Bonanza quando sarà, un ruolo anche dirigenziale, perché secondo me è importante sempre trasmettere il valore della maglia. Comunque la Juventus è stata la prima in Italia a livello del calcio femminile a sedimentare appunto il calcio femminile in Italia, ok? Sia con le vittorie, con lo scudetto, eccetera, eccetera, la più forte di tutte inizialmente. Mi piacerebbe che tornasse quel tipo di
0: Certo.
5: entusiasmo, dove la Juventus femminile era vista come la squadra simbolo, la squadra da emulare. E adesso non è così, c'è sicuramente una Roma molto forte, un Milan adesso alla ribalta, però mi aspetto una campagna acquisti molto importante.
0: Ecco, a
5: Molto.
0: proposito di campagna acquisti, perché anche la Juventus Women nell'ultimo periodo si è concentrata molto sull'acquisto di giocatrici straniere, no? Cioè si sta andando un po' verso l'arrivo di tante giocatrici straniere, che poi vale un po' il discorso che vale anche per i ragazzi, no? Cioè, se le giocatrici valgono la pena, ben venga che arrivino, ma se prendi la straniera perché è esotica e perché magari costa meno, perché poi c'è anche forse quel problema lì, adesso forse il mercato delle Women è un pochino diverso, però magari c'è anche quel concetto lì, si rischia di andare poi a perdere un po' di identità anche di squadra.
5: Esattamente, è un po' come sta succedendo con il calcio maschile, però,
0: Sì, assolutamente.
5: perché esatto, la Juventus comunque mi ricordo anche inizialmente con la Ion, Cantore, tutte queste erano del settore giovanile della Juve, erano pescate in Italia, ovviamente, italiane, ma cioè qui non è che si fa un discorso patriottico, ovviamente, ma si fa un discorso proprio di identità. Quindi anche a livello nazionale, dare opportunità alle ragazze giovani, molto promettenti e forti, di giocare alla Juventus, permette anche al calcio italiano femminile poi di avere tanta risonanza a livello internazionale.
0: Certo.
5: Cioè proprio come sta, come sta facendo adesso la nazionale italiana, perché se non coltiviamo comunque queste, questi talenti in casa nostra, poi resta sempre più difficile espandersi a livello internazionale. Io capisco che il talento al di là dell'Italia sia molto più appetibile, perché effettivamente purtroppo per noi i paesi intorno a noi sono molto più sviluppati, stanno molto più avanti, certo, a livello culturale, eccetera eccetera, quindi per loro il calcio femminile è normale praticarlo, mentre noi abbiamo ancora quel retaggio culturale un po' bigotto. Quindi io fossi nella dirigenza italiana, sì, ok, se sono giocatori forti, giocatrici forti da acquistare, ovviamente ok, punterei, però veramente se c'è da acquistare giusto per acquistare, per dire che è semplicemente una ragazza straniera, punterei tantissimo su il bacino giovanile juventino italiano,
0: anche,
5: come è sempre stato.
0: Anche perché se no, la Juventus giovanile delle Women ha vinto il suo campione, la sua Coppa Italia, forse, no? Proprio il giorno prima della finale delle ragazze più grandi, diciamo così. Quindi
5: esatto,
0: un po' come nella Next Gen, abbiamo un bacino anche di giovani calciatrici da cui si potrebbe andare a pescare.
5: Assolutamente
0: cosa,
5: sì,
0: cosa che potrebbe capitare anche per la prima squadra. Così torniamo un attimo di qua, perché poi l'altra domanda che ti volevo fare era proprio questa, no?
5: Sì.
0: Cioè, può essere l'anno buono, viste anche le difficoltà economiche, visto il fatto che c'è un'Europa League e non una Champions, per riapprofittare magari di qualche giovane della Next Gen, perché tre o quattro molto buoni ci sono, quindi magari un anno in cui si fa di nuovo salire qualche ragazzo in più dalla seconda squadra?
5: Assolutamente sì, anzi penso proprio che questo sia l'anno in cui bisogna fare questo tipo di ragionamento, sia perché non c'è un aspetto economico importante, quindi la Juventus non si può permettere di fare un mercato altisonante, sia perché perlomeno non rischiamo di andare a bruciare giocatori che in un scenario internazionale molto importante magari non hanno uno spessore caratteriale in modo tale da poter reggere determinate competizioni, determinate pressioni a livello europeo. Quindi secondo me questo è proprio l'anno per poter lanciare determinati ragazzi dove non hanno poi una pressione così importante, perché l'Europa League non è la Champions League, perché ovviamente siamo fuori dalla competizione più importante.
0: Purtroppo.
5: E quindi magari non ci saranno degli acquisti super astisonanti, anche se mi auguro di sì, però secondo me dobbiamo cercare di riportare il settore giovanile, come sempre stato la Juventus, ai vertici del calcio italiano.
0: Anche perché quest'anno, paradossalmente, nella stagione meno brillante della prima squadra, è anche stata la stagione in cui abbiamo pescato meno dalla Next Gen, no? Perché alla fine
5: esatto,
0: il solo Azzic è salito, Rui ha iniziato, poi è stato tra virgolette rimandato giù, e Azic poi, a parte quell'inizio sfolgorante con quel gol all'Inter, poi insomma è un po' sparito dai radar, anche perché nelle partite successive non ha sfoderato chissà quali prestazioni, no? Quindi fa un po' specie che proprio nell'anno in cui meno giovani vengono su, e anche l'anno in cui poi la Juve fa un pochino più,
4: sì, ha fatto anche la sua decina di presenze,
0: sì le ha fatte, però poi a un certo punto diciamo che con Spalletti poi è sparito completamente, no? C'era Tudor forse che gli dava un pochino più di fiducia,
5: sì.
0: Spalletti ne ha parlato molto bene in una conferenza, parlando di un diamante grezzo che doveva ancora venire fuori, però poi lì è rimasto. Ti chiedo un'ultima cosa, Kate, poi ti devo già purtroppo salutare. Il tuo obiettivo reale e realistico, diciamo così, del mercato di quest'estate, no? Nel senso che è chiaro che tutti vorremmo l'Holland di turno, ma non potendosi permettere Holland, dei nomi anche che stanno girando, chi sarebbe il tuo punto, il tuo obiettivo su cui fissare proprio i fari?
5: Ma guarda, Dario, sono arrivata a un punto dove non ho un nome, nel senso, dato che la Juventus non si può permettere giocatori come Haaland, ad esempio, io penso che serva proprio un cambio totale di testa. Cioè, io penso che lo scorso mercato della Juventus, che ad esempio come lì ha fatto, se guardi sulla carta, ok, non era poi così oscena,
0: vero,
5: perché
0: vero,
5: sulla carta erano nomi molto importanti,
0: vero,
5: qualitativamente molto forti.
0: Anzi, addirittura io ricordo un articolo di fine mercato che dicevano che la Juve con Vlahovic, David e Openda aveva l'attacco più forte della Serie A.
5: Ricordo,
0: eh?
5: Sì. Assolutamente, quindi bravissimo. Anche appunto David è stata una grandissima delusione. Quindi secondo me, cioè, qui c'è proprio un discorso completamente di testa, di mentalità, ma anche di spessore valoriale all'interno della Juve.
0: Certo.
5: Quindi io non ti do un nome, ma semplicemente perché sono certa che se non si cambia registro da questo punto di vista, sia l'attaccante più scarso che l'attaccante più forte non farebbe bene.
0: Certo.
5: In assoluto, quindi o cambia completamente il registro, mi è piaciuto che comunque c'è stato una sorta di cambio dirigenziale importante, perché secondo me Carnevale è uno che è da tanto nel calcio italiano, un po' come quando arriva a Marotta, cioè quindi mastica molto bene questa realtà, sa cos'è la Juventus, e questo mi dà molto fiducia rispetto a un francese che è semplicemente un tecnico del calcio,
0: certo.
5: È una cosa completamente diversa.
0: Certo.
5: Quindi mi piacerebbe semplicemente gente che quando viene a Torino sa perfettamente quello che vuol dire indossare questa maglia.
0: Credo che sia forse l'obiettivo su cui veramente bisognerebbe puntare, no? Cioè quello che dici tu,
5: esatto.
0: I giocatori che hanno voglia di indossare questa maglia e non quella prestazione con la Fiorentina che credo che mi porterò dietro per, per diversi mesi negli occhi. Kate, grazie mille davvero per questa bella chiacchierata, ti riaspetto in studio,
5: grazie,
0: poi magari facciamo ancora un collegamento in futuro. Caterina Baffoni, buon sabato, buon pomeriggio a te.
4: Ciao.
5: Grazie ragazzi, grazie a voi, è stato un piacere, a presto, buon weekend.
0: Ciao Kate, buon weekend ragazzi, ancora,
5: ciao.
0: Anche a te. Allora a questo punto noi andiamo con il notiziario, ci sentiamo di nuovo fra poco.
1: Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
2: È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Tutta la Juve che vuoi.

0: 14 e 5 minuti. Ho un'immagine frizzata sulla televisione, non ci vedo.
1: Siamo in onda,
0: perfetto. No, perché non mi vedo un'immagine di Kalulu che sta marcando uno che sembra Tevez, ma non può essere Tevez.
2: Ecco, Kalulu è un altro da tenere.
0: Ecco, ci siamo. Sì, esatto, bravo.
1: Che con questo caldo si frizza pure il software.
0: Caldulu, va bene.
1: Io andrei avanti.
0: Possiamo chiudere qua il programma. Mettiamo 45 minuti di sottofondo, di sottofondo musicale. Consuelo Motta sempre qua in studio con noi. Ci avete mandato tantissimi vocali, eravamo in collegamento con Caterina Baffoni, ne sentiamo magari un paio prima di andare dal prossimo ospite e poi gli altri li ascoltiamo e vi rispondiamo nell'ultima mezz'ora, che sarà invece di nuovo dedicata ai vostri messaggi.
3: Grazie che ci fai, Andy Dyson, grazie anche a tuo ospite. Volevo solo dire che, cioè, mi spiace che sia andato via Comulli, perché purtroppo alla Juve ci abbiamo un problema da tanti anni che non c'è pazienza. L'altra volta stavo sentendo un procuratore che ha detto appunto che oggigiorno nessuna pazienza nel calcio, e questo è un problema, perché con tutti gli allenatori e tutta la dirigenza che abbiamo cambiato negli ultimi 5-6 anni, e ne tenevamo uno, magari adesso avremmo già costruito qualcosa. Si parla di progetto, ma alla fine non è un progetto, è un non so cosa, rincorrere l'aria, non so. Comunque spero che adesso almeno Carnevali diano tempo, perché ragazzi, mi viene da ridere veramente, perché ho commentato l'altra volta, facciamo ridere, perché è vero, non si può cambiare dirigenza ogni anno, ci vuole continuità, se no, cioè, cosa dobbiamo fare? Adesso spero che Carnevali diano il meno tempo, cioè appena arrivano neanche un anno li cacciano, come Comodi, come Giuntoli, non lo so, facciano loro, perché sono anche stanco io, perché facciano quello che vogliono loro, però mi spiace, ecco, grazie comunque per la compagnia.
0: Ma grazie a te, io lo dico sempre, mi fa molto piacere quando ci ringraziate, e io rispondo sempre che se non ci siete voi dall'altra parte, noi qua non abbiamo neanche senso di essere. Hai ragione, guarda, lo abbiamo detto anche prima con Consuelo, no? Cioè, l'idea di andare avanti per un po' con la stessa squadra, intesa squadra di lavoro, no? Non solo squadra che scende in campo, diventa importante anche per fissare degli obiettivi banalmente comuni, perché se cambia l'allenatore e il direttore sportivo generale, chiamatelo come volete, deve adattare gli acquisti all'allenatore, poi nel frattempo cambia il direttore sportivo e quindi l'allenatore deve ricominciare con le sue richieste e poi ricambia cioè il problema è che non siamo mai arrivati a cambiare magari entrambi in parallelo, tranne nell'anno Giuntoli Motta, che insomma Motta è stata fondamentalmente, lo sappiamo, una scelta di Giuntoli, ed è andato tutto a carte 48 lo stesso. Quello che dicevamo prima, è adesso la speranza di avere un allenatore che comunque convince abbastanza anche la piazza e anche i giocatori. Un direttore generale che dovrebbe essere, con l'esperienza che dicevamo prima, intanto italiano, che conosce il mercato, che conosce tanti procuratori e che ha un'esperienza ormai più che pluridecennale. La speranza è che questa combo possa effettivamente portare a dei risultati, no? Perché davvero, se no, rischiamo altro che anno zero tutte le volte.
2: No, allora, sembrava un mio messaggio vocale, sì, perché io penso esattamente le stesse cose, tra l'altro l'ascoltatore, che non mi ricordo come si chiama.
0: Non si è sentito, se l'ha detto all'inizio, ma si sentiva male.
2: Ha detto la parola chiave, che è progetto.
0: Certo.
2: La Juventus possa azzardare Pirlo, Sarri, eccetera, eccetera, non ha mai costruito un progetto, l'idea di partire in un determinato modo e costruire sicuramente c'è stata, ma non ha mai funzionato, per cui ogni anno siamo qui a parlare di nuovo, cominciamo con un nuovo progetto, un nuovo allenatore, un nuovo dirigente, e poi, come ci faceva notare l'ascoltatore, va via il Giuntoli, va via Comolli, cambiamo ogni anno l'allenatore. A questo punto,
0: prima ancora Paratici, insomma, abbiamo cambiato veramente.
2: Vabbè, io ogni tanto mi sveglio al mattino e devo fare mente locale per ricordare
0: chi c'è
2: nella Juventus oggi. No, il punto è, però, siamo disposti a passare 2, 3, 4 anni, certo, magari a rinunciare allo scudetto, qualificarci magari in Champions, arrancare un pochino fino a definire un progetto vero e che possa poi portarci nel lungo periodo un flusso costante di vittorie, oppure vogliamo prendere i 32enni, 33enni forti da altri campionati
0: e l'instant team?
2: Esatto.
0: sai chi ci risponde a questa domanda?
1: Aspetta, prima di coinvolgere l'ospite, sì? Ti suggerisco di non fare certi nomi.
0: Di non fare
1: di ex dirigenti.
0: No,
1: perché lo so, è caduta subito la linea.
0: Ah, perfetto, ma ce l'abbiamo adesso? Ce l'abbiamo. Allora, andiamo da Leonardo Pizzarelli. Leo Minà, ciao Leo, è un gran piacere come sempre.
2: Ciao.
4: Prova, ciao a tutti, mi sentite innanzitutto?
0: Ti sentiamo?
4: Perché noi abbiamo nominato come lì ed è caduto tutto.
0: me l'hai detto, ma no, occhio che adesso ricade tutto. No, ti ho beccato che sembravi un pregiudicato in ombra che non volevi far vedere la faccia. In realtà adesso ti vediamo, ciao Leo.
4: Ho dovuto attivare tutto, qua guarda sono in mezzo alla campagna, si sentono gli uccelli, non so se è come lì che ormai adesso non c'è più,
0: che uccel di bosco, mettiamola così. Così facciamo
4: finalmente, direi.
0: Esatto. Senti, però ti giro la domanda che ci ha fatto Consuelo, perché è interessante, no? Cioè il problema è siamo disposti eventualmente, perché tutto questo cambio continuo di allenatori, dirigenti allenatori, è perché se il risultato non arriva subito alla Juve ovviamente non va bene. Nell'ottica di dare un po' di progettualità c'è magari la necessità di far sbagliare un anno e poi farlo l'anno dopo. Il tifoso della Juve è disposto ad accettare un anno così così, dopo tra l'altro averne già passati sei così così?
4: Mi pare che già abbiamo dato sul dove aspettare. Tu capisci che adesso non ci puoi venire a dire ma adesso vediamo tra due o tre anni. No, allora, qua dobbiamo prendere gente vecchia. Basta i giovani devono crescere, devono andare in discoteca, si devono divertire. Io voglio due tedeschi sicuro di almeno 35 anni, okay. Poi il nome mi interessa.
0: Okay.
4: Perché serve qualcuno. Io quest'anno ho finito la stagione proprio con Juve Fiorentina, no?
0: Sì,
4: perché
0: tutti.
4: Mi trovavo lì al Salone del Libro, sì. Tra l'altro sono arrivato in finale con dei testi di canzoni al premio inedito Torino, perché ormai non c'è niente da fare, anche se non parlo di Juve a Torino è come una calamita.
0: Ti tocca venire qua, giusto?
4: Ero da solo, ho detto, ma vediamola questa partita. Cioè, vedi gente che ha proprio paura. Mm. Quindi io non credo che un progetto possa risolvere questo problema. Questo problema lo risolvono persone abituate alla pressione.
0: Però
4: ormai l'abbiamo capito.
0: Occhio che così mi sa quasi di algoritmo. Se tu mi dici, non mi dai il nome, ma mi dici l'età e la nazionalità.
4: No, io ce l'ho. No, il nome ce l'ho. Il nome consiglia che si chiama come me, l'iniziale.
0: Che sarebbe?
4: C'è sto Leon Goretzka che sta in giro, insomma, anche 31 anni, no? Perché loro sono così, loro giocano a calcio come fanno le guerre, sì. No? Li vedi proprio cattivi. Io c'ho ancora Khedira, c'ho ancora il santino di Khedira. Vedevi gli altri guardarlo con questo timore reverenziale e tu dicevi, è mio questo, è della mia, fa parte della mia squadra. Adesso al contrario.
0: No, ma infatti anche perché Khedira è un giocatore che a me è rimasto negli occhi e nel cuore, nel senso che per me era veramente un giocatore di quattro categorie superiore.
2: Anche per me.
0: Ed era veramente stupendo vederlo
2: anche
0: giocare.
2: Anche a livello di mentalità.
0: Altro che
2: faceva salire tutti,
4: no?
0: E poi parametri, insomma, poi era parametro zero anche lui, se
2: sì,
0: non ricordo male, cioè quelli famosi parametri zero, che quelli buoni, quelli che funzionavano. Senti, invece le altre domande importanti che ovviamente giunto di buonanotte, vedi, mi sono sì, incartato.
2: Pensa un attimo, ormai
4: siamo in confusione.
0: No, esatto. No, dicevo, Carnevali avrà evidentemente una sua linea di mercato che porterà almeno in parte avanti quella che era quella di Comolli. Qual è il punto, però, su cui ti focalizzeresti di più, Leo? Perché in realtà si parla tanto, ce lo scriveva prima un ascoltatore, no? Si parla tanto del portiere e dell'attaccante, inevitabilmente. Però anche a centrocampo non è che è proprio. Siamo messi sta meraviglia, no? Quindi bisognerà ragionare anche in quel punto del campo.
4: No, guarda, non siamo messi una meraviglia, però secondo me non siamo messi neanche malissimo. Guarda, vado un po' controcorrente, no? Nel senso, io credo che serva veramente un equilibratore lì in mezzo. Cioè uno che deresponsabilizzi, perché, guarda Dario, cioè i nostri sono terrorizzati.
0: Sì, è vero.
4: Cioè tu vedi che proprio si nascondono, la palla scotta. E secondo me un giocatore alla Modric, no? Per dire, non, ma anche, basta anche meno, però che ci abbia un comunque prima di tutto a livello tecnico, perché noi non abbiamo chi riesce a fare l'ultimo passaggio, l'abbiamo visto, tutta questa croce addosso a Locatelli, che secondo me quest'anno ha fatto una grande stagione, ma a livello difensivo ha comunque tolto diverse castagne dal fuoco, però poi non gli puoi chiedere altro.
0: Certo.
4: E se vicino a lui metti qualcuno con i piedi buoni, sinceramente credo che anche lui possa migliorare, così come tutti gli altri. Cioè, abbiamo anche un McKennie, se ne parla poco, ma anche ieri ha fatto un partitone con la nazionale. Quindi, e poi io, guarda, ti dico, Gianni Brera diceva che per fare squadre bisogna partire dal portiere e dall'attaccante. A me quello dell'Atletico piace, un po' perché quelli che vengono dall'Atletico risvegliano vecchi ricordi.
0: Esatto. Lo dicevamo anche prima.
4: Magari scegli anche la 17, perché in questi anni è stata fantastica. Cioè, quelle sono maglie che non è che tu puoi dare a tutti,
0: No.
4: Anche sta roba qua.
0: Ma tra l'altro, sempre nell'Atletico c'è un altro giocatore, no, di cui si parla un po', che è Ruggeri. Ti piacerebbe l'idea di un Ruggeri nella Juve?
4: Io l'anno scorso sono rimasto impressionato dalla i quarti di Champions, forse.
0: Sì.
4: Anche col Barcellona, no? Ha buttato fuori il Barcellona, credo. Ha fatto una partita pazzesca, tant'è che ho detto, ma questo perché nella nostra grande nazionale piena di grandi nomi non lo chiamiamo? Poi ho detto no, scusa, dimenticavo, c'è Mara Di Marco, che quindi a sinistra non si può chiamare nessun altro, no? per carità, non sia mai, no?
0: Però comunque magari è sempre nell'Atletico, potrebbe tornarci Nico Gonzalez, no? Perché poi c'è anche tutto quel bailame lì, ecco.
4: No, ma va bene, sta benissimo là.
0: Sta benissimo.
4: Anche perché io i figli di Giunto non li voglio vedere. A proposito di tutti, c'è molto più.
0: Bravo, a proposito di figli di Giuntoli e di centrocampo, c'è un altro che ci torna sul groppone, che è Douglas Luiz. Cosa facciamo con Douglas Luiz?
4: Però guarda, quello tra i figli di Giuntoli, ormai oggi abbiamo coniato.
0: Sì, esatto.
4: Quello è l'unico che realmente, sai, forse con Spalletti, no? Una possibilità, perché comunque lui aveva fatto un anno pazzesco anche in Premier, no? Quindi campionato allenante, poi gli altri acquisti, dare 70 milioni all'Atalanta per Cop Miners solo se sei venuto a cena con me ieri sera e basta.
0: E alla fine della cena, quando la lucidità è rimasta all'inizio,
4: proprio alla fine, dopo il 40° gin tonic, solo per quel motivo. Però che ne so, forse Spalletti, perché io penso che lui alla Juve anche con Motta non è che abbia trovato esattamente subito grande sintonia,
0: vero,
4: no?
0: Vero.
4: E poi sai
0: con Motta faccio fatica a trovarne uno che ha trovato sintonia, se devo dire la verità.
4: Ma infatti poi, come hai visto, c'era la fila per chiamarlo più da noi, no? Che momenti brutti. Quindi, capito, dopo tutte queste cose che abbiamo detto, non possiamo chiedere la progettualità di 2 o 3 anni.
0: Guarda,
4: dobbiamo vincere ieri.
0: Ti racconto un aneddoto, ormai è passato un po' di tempo, quindi lo si può diciamo raccontare, rendere pubblico. Un amico giornalista mi raccontava che nella famosa ultima partita, quel Bologna-Juve 3-3, che la Juve perdeva forse 3-0 e pareggiamo 3-3, che era l'ultima partita di Motta, che poi sarebbe arrivato sulla panchina della Juve, una detto stampa, parlando con questo giornalista, diceva: adesso sono tutti cavoli vostri, filtrando, no? Nel senso che, insomma, si sapeva che Motta non era proprio uno morbidissimo, e anzi poi, insomma, ce lo siamo poi anche visto noi.
4: Guarda, la stessa cosa me l'ha detto un amico che diciamo gravita dentro lo spogliatoio del Bologna.
0: Sì,
4: identiche parole.
0: Quando
4: le voci diventano un coro, si dice.
0: Sì, assolutamente. Senti, invece, a proposito di Spalletti, no? Perché poi a un certo punto sembra un po' che la Juve, scherzavamo ieri con Luigi, che sembra che abbia fatto un po' il gioco della torre: ne aveva due e doveva buttarne giù uno, perché poteva scegliere tendenzialmente fra Spalletti e Comolli, no? Nel senso che era palese che non si poteva andare avanti così, perché la situazione era troppo tesa, e ha deciso di puntare su Spalletti. Al di là del fatto che l'alternativa era Comolli, tu sei d'accordo del continuare con Spalletti?
4: Allora, e tra l'altro ti parlo da uno che non è stato mai un fan di Spalletti, no? Io però penso che lui comunque lo scorso anno abbia fatto un buon lavoro, abbia alla fine tirato fuori qualche limite caratteriale, perché io credo che lui sia un grandissimo allenatore di campo, però da noi non basta. Io penso che da noi Spalletti può far bene se anche lui se anche lui farà un salto, perché c'è poco da dire. Tu poi hai allenato Napoli, l'Inter, da noi è un mondo completamente diverso, no? Però penso che lui si sia reso conto dei problemi di questa squadra. Cioè lui alla fine era disperato, ha detto io ho fatto di tutto, però più di così. Quindi per me ripartire da qualcuno che ha capito dove sono i problemi, ma sai, soprattutto io penso anche che coinvolgere l'allenatore per le scelte di mercato è importante.
0: Certo.
4: E poi sta storia del... visto, eravamo abituati con Allegri, del quale io, come sai, sono sempre un grande estimatore, no? Dice datemi i giocatori, poi in qualche modo
0: ci
4: mettiamo.
0: Penso io,
4: va
0: certo.
4: Bene. E va bene, però questo deve essere il piano B. Io credo che sia meglio che il piano A, no? Sia l'allenatore che in qualche modo sceglie. Anche perché poi così non ha più alibi, no? A quel punto dici, certo. Io ti do tutto, cioè ti metto nelle condizioni migliori. E diciamo che comunque negli ultimi anni non sono stati messi proprio nelle condizioni migliori gli allenatori. Poi ci hanno messo del loro, certo. Da Tudor a Motta. Ma perché sai, funziona anche per gli allenatori come per i giocatori, Cioè la pressione della Juve per loro è difficile. Guarda, Tudor conosceva il nostro mondo e nonostante ciò è andato per aria. Lui.
0: Sì, sì, perché anche lì il discorso di mettere in condizioni, lui aveva chiesto Colomoni non gliel'hanno dato, gli hanno dato Open Da.
4: No, esatto.
2: Ed è andata come sappiamo.
4: Con l'algoritmo. Ho visto il film su Sky la scorsa settimana, che è bellissimo, non me lo ricordo, quello con Brad Pitt.
0: Sì.
4: Che nel mondo del basket, che il film è bello, però va bene per un film.
0: Sì, certo.
4: poi no, le persone le devi guardare negli occhi. Certo. Io oggi siamo poco abituati, no? Siamo passati tutti, passiamo tutto, però io che penso che comunque chi sa di mercato, cioè Carnevali dà la sensazione di essere uno del mestiere.
0: Sì, è vero.
4: Tipo Giovanni Giacomo, ma del mestiere questo, tipo Zalone, sì. No? Lui pare di sì.
0: Dovrebbe esserlo. Senti, però prima qualcuno lamentava, aspetta che vado a recuperare, c'era un messaggio. Ecco, Dario da Bergamo ci diceva: Carnevali non ha mai vinto un trofeo e non ha nessuna esperienza internazionale. È un profilo non adatto alle ambizioni della Juve, a meno che l'obiettivo sia quello di diventare una provinciale sui livelli del Sassuolo. Ti ho preso questo perché ce l'avevo fresco, ma non è l'unico che ci manda un messaggio di
4: ma
0: questo tipo.
4: Ma l'ho pensato anche io, Cioè, io guarda che l'ho pensato anch'io, cioè sulle varie chat quando è uscito, ho detto sì, però lui esperienze importanti non le ha mai avute, certo. Però vale per tutti, no? Anche Lippi quando è arrivata lì, esperienze importanti, certo. Non aveva avuto, lo stesso Marotta. Lì la differenza tra quello buono e quello di livello più alto è il tempo che ci mette ad abituarsi alla nuova realtà. Questo vale per gli allenatori, vale per i giocatori, vale per i dirigenti. E vedremo, io però lo dico da anni, a proposito di tedeschi, no? Ce n'era uno che era stato da noi da giocatore, che sempre in giro, io un italiano come Carnevali, ma un Salihamidžić io lo vorrei tanto, perché comunque se tu vuoi affacciarti all'Europa c'hai bisogno di qualcuno abituato a quel mondo.
0: Certo,
4: adesso noi ripartiamo un po' più indietro, quindi magari proviamo a ripartire in Italia, poi vediamo.
0: Sì, allora diciamo che sicuramente l'entusiasmo con cui lui si è presentato fa ben sperare, no? Nel senso che comunque la voglia, il ringraziamento, anche l'onore, se vuoi, non so Conny se stavi per dire qualcosa.
2: No,
0: scusami,
2: però
0: se vuoi intervenire con Leo chiaramente ci mancherebbe. Però allora ti chiedo, il mercato, Spalletti sembrava a un certo punto orientato per una difesa a 4, poi nel finale di stagione è ritornato alla difesa a 3, quando ha cambiato la difesa abbiamo ricominciato a subire i gol. Cioè, come si fa a trovare una quadra e come si fa a fare un mercato se poi l'allenatore stesso, diciamo, a un certo punto della stagione cambia il suo percorso?
4: Ma io penso che lui però alla fine è anche Spalletti alla fine della stagione non sa, vedeva proprio la squadra totalmente sfiduciata
0: e provava a fare quello che poteva, tu dici.
4: Io penso che anche un allenatore che vede una prestazione come col Verona poi diventa lì veramente provi a fare qualche scelta, no? Dici magari qualche shock termico, qualche... No, perché veramente è pazzesco. Poi sai, sono anche squadre, Verona, Fiorentina, no? Queste che non c'erano più niente da dire.
0: Esatto.
4: Gli fai un gol e ne prendono 8. Cioè, bastava veramente partire un po' più forte, no? Però anche lui... Io penso che lui ce l'ha un'identità, cioè le sue squadre ce l'hanno un'identità. Però vedi, nel momento di difficoltà, forse ha retto poco anche lui mentalmente.
0: Però sai cos'è la cosa strana, Leo, rispetto a quello che stai dicendo, no? Che io ieri facevo questo ragionamento, ho fatto mente locale su una cosa. Le ultime quattro partite, che sono quelle che la Juve in teoria avrebbe dovuto vincere tutte e quattro, anche con un pareggio, ci qualificavamo, eccetera, no? A me quella che spaventava di più era quella con Lecce, perché era l'unica squadra che aveva ancora qualcosa da chiedere al campionato, perché il Verona era già retrocesso, la Fiorentina e il Toro erano già salvi, il Lecce aveva bisogno di punti. Qual è l'unica partita che abbiamo vinto? Quella con Lecce, a casa loro tra l'altro, cioè quella in cui in teoria la posta in palio era più calda anche per gli avversari. E allora non, anche il discorso del reggere la pressione mi fa un po' specie, no? Perché se non regge la pressione, non la reggi quelle partite lì.
4: È vero che non le reggi quelle parti lì, però le altre che le altre forse ce ne hai ancora di più, no? Perché danno tutti per scontato che tu quei
0: che
4: punti
0: devi vincere
4: fai.
0: Per forza, certo, sì, è vero.
4: Quindi diventa poi veramente ci sono anche delle componenti tecniche, perché anche il portiere, anche col Verona, all'inizio comunque hai fatto una discreta partita, certo. Non ai livelli delle precedenti. Però non puoi prendere ogni volta gol sul primo. Cioè, poi sai, una squadra che sta sul filo, vai sotto.
0: Chiaro.
4: Poi è successo troppo. Noi parliamo di una squadra che è arrivata in Europa League, ma noi con un portiere, io non parlo di un portiere decente, col portiere del Perugia.
0: Sì.
4: No. Col portiere Perugia noi saremmo arrivati tranquillamente in Champions.
0: Ma guarda, visto che abbiamo citato Juve Fiorentina, a porte invertite lo stesso tiro De Gea l'ha preso e Gregorio no, uguale.
4: Non è che ha fatto un miracolo, però De Gea,
0: no, ha fatto una parata, ha fatto una bella parata,
4: quello per cui è pagato.
0: Certo, anche perché lì, anche come dici tu giustamente, poi la Juve quest'anno a maggior ragione, una volta che è andata sotto, ha fatto tanta fatica sempre, no, a recuperare le partite.
4: Eravamo abituati a altro.
0: Esatto. Io faccio la stessa domanda che ho fatto anche a Caterina Baffoni, poi ti saluto. Dovessi scegliere tu, a parte i due tedeschi di 32 anni di cui non ci importa il nome, ma che siano quelli lì, un obiettivo realistico, diciamo, di questo mercato che possa essere funzionale alla Juventus, sia dei nomi che già girano, il sordo di turno, piuttosto che uno che invece avresti individuato tu che ti piacerebbe vedere alla Juve? Beh, Goretzka me l'hai già detto prima, effettivamente.
4: Goretzka te l'ho già detto. Io anche Brahim, sai, che ne parlano tanto, però poi soprattutto conoscere il calcio italiano non è poco. Perché da noi, come dicono tutti, ci sono comunque equilibri diversi, certo. No? Tatticamente, squadre piccole si è molto più pressato. Quindi lui che è già stato qua, e poi sai, io prenderei spesso giocatori che hanno respirato quell'aria, l'aria di Madrid, l'aria di Barcellona, l'aria di Monaco.
0: Il che dire di prima.
4: Ma anche lo stesso Morata, no?
0: Sì, vero.
4: Se vogliamo, certo. Cioè, Morata, il primo, comunque vieni dal Real Madrid dove tu sei abituato. E poi, adesso non lo so, dimmi tu, ma si parla con insistenza di questo Camavinga per respirare aria buona, no? Che io quello veramente l'andrei a prendere io con lo scooter senza problemi. Faccio 40 pieni, però lo riporto.
0: Sì. Sì, no, lì c'è sempre un po' l'idea, no? Che sarebbe un'operazione proprio molto alla Morata, cioè un prestito per rivalorizzarlo e poi se lo ripiegherebbero indietro. Però tu dici, vista la nostra situazione, pigliamo, portiamo a casa e poi ci ragioniamo la prossima.
4: Abbiamo giocato con Cambiasso. Ecco, sì. Guarda, se proprio te lo devo dire, tu lo sai che io non sono sempre stato no attacchi, poi sempre col giusto equilibrio.
0: Certo.
4: Io però gradirei di non vedere più Cambiasso, altrimenti non rinnovo l'abbonamento. Ecco. Però vabbè, questo è un altro discorso.
0: Tra l'altro
4: non ce la faccio più.
0: Approfitto di questa cosa che hai detto per ricordare i nostri amici che da dopodomani inizia la campagna abbonamenti della Juventus. Siamo tutti curiosi di vedere i prezzi degli abbonamenti della Juventus.
4: Io sono lì. Io ho minacciato più volte la mia presidente del club Brufa, che saluto, Azzurra, e ho detto: tu fammi sapere appena sai i prezzi, che poi ridiamo.
0: Che poi, esatto. No, chiudo solo con questa cosa che dicevi tu giustamente prima, no? Del fatto del conoscere già il campionato, perché noi arriviamo da due stagioni. Uno l'abbiamo citato poco fa anche con Consuelo, che la Juve l'anno scorso alla fine del mercato si diceva che con David, Openda e Vlahovic aveva l'attacco più forte del campionato, e abbiamo visto come è andato. Due anni fa arriva Douglas Luiz e dicono è il colpo migliore fatto in tutta Europa, addirittura si diceva, no? Arriva qua, no, e vediamo come è andato. Quindi quel fattore lì in Italia fa tanto.
4: tanto, tanto, cambia, cambia. Io però ho detto, io forse, però su lui un euro ce lo butterei. Così. Vediamo che succede.
0: Ci riproviamo. Ci riproviamo. Leo, grazie mille, come sempre, per grazie questa bella chiacchierata. Ci risentiamo, spero,
4: grazie
0: molto presto.
4: Grazie a te, un piacere di vedere Consuelo, che ai tempi, quando abbiamo iniziato noi, la vedevamo più spesso.
2: Sì,
4: ci vedevamo, però...
2: Ma mi vedrete più spesso, figurati.
0: Me la promesso.
2: No, stai tranquillo.
4: Torna Consuelo, perché qua la qualità si è abbassata tanto. Quindi ci serve gente come te.
2: Eccomi qua.
4: Ci serve gente come te.
2: Grazie.
0: Grazie ancora, Leo. A presto, buon pomeriggio, buon sabato, ragazzi, buona campagna, tanti. Buona campagna.
4: Grazie.
0: Non acquisti.
4: Esatto.
2: In generale, campagna.
0: A presto, grazie a Leo Minà. Okay, noi a questo punto andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
5: Tutta la Juve che vuoi.
6: Tutta la Juve che vuoi.
7: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.

0: Rieccoci in studio, 14.35, sempre Dario Ghiringhelli, Consuelo Motta con noi. Consuelo Motta, non Tiago Motta, quello l'abbiamo, sì, quello l'abbiamo mandato.
1: Dillo che sei una parente.
0: Esatto. Emanuele, come sempre, in regia. Leggevo Manninger 13 che ci dice su Twitch che i club che hanno comunicato che in realtà la campagna abbonamenti inizia a fine mese. A me risulta, da uno che fa parte anche lui di un club, che dovrebbero iniziare lunedì. Anche perché sono andato a vedere l'anno scorso addirittura la campagna abbonamenti è iniziata il 30 di maggio. Dal 30 maggio al 16 giugno c'era stata la prelazione, considerando che oggi è già il 13 e lunedì sarebbe già il 15. Praticamente, se iniziasse effettivamente lunedì, sarebbe come se fosse la fine della prelazione dell'anno scorso.
2: Sì, saremmo già in ritardo.
0: E quindi non lo so, ma anche perché mi sembra, cioè, farla partire a fine mese mi sembra davvero un po' tanto avanti. E poi, per carità, è anche una stagione particolare, c'è il mondiale di mezzo, però poi il campionato inizia il 23 di agosto, quindi insomma, tra la prelazione, poi la vendita libera, eccetera, eccetera, fine mese mi sembra un po' tardi. Comunque, ovviamente, poi se avremo ulteriori aggiornamenti ve li facciamo sapere. Sono arrivati nell'oretta, diciamo, in cui abbiamo fatto i collegamenti con i nostri ospiti all'esterno, tantissimi messaggi vocali che non vorrei perdere, anzi approfitterei a questo punto di quest'ultima mezz'ora insieme per andare ad ascoltarli e a rispondere con voi. Quindi cominciamo col primo. Ovviamente ho beccato la mezz'ora sbagliata, Manu, porta pazienza. Andiamo con un vocale.
3: Grazie per la compagnia che ci fai, Andy Dyson. Grazie anche.
0: Questo l'abbiamo già sentito prima.
4: Buongiorno Dario, buongiorno alla bellissima Consuelo e buongiorno soprattutto al re del Curaçao, Manuel Moroni in regia. Lui ti spiegherà il perché. Ma volevo chiederti,
0: vai Dani, innanzitutto
4: buongiorno da Tenerife, sono Daniel.
0: Sì, beh, ormai ti riconosciamo.
4: Dario, sai che qui c'è sempre posto per le vacanze. Manuel, tu già lo sai che te lo dico a fare. Ma cosa volevo dirvi? Ma secondo voi

0: Ieri abbiamo iniziato un discorso con Camillo Mondiali,
1: Ok.
0: è venuto fuori il suo
1: Eh sì,
0: Curaçao.
1: perché c'è i
0: E
1: mondiali.
0: lui ci ha inviato delle foto, ha preso delle nostre facce e con l'AI ha fatto delle robe tipo questa.
1: Adesso la vedo.
2: Vediamo.
1: Beh, però è bella.
2: Di un certo
1: Eh
2: spessore.
1: sì, è giusto, giusto così.
0: Poi mi ha reso molto più bello.
1: Ma no, sai che sembri? Che, come si chiama quel comico napoletano, quello che ha fatto anche LOL? Ciro Priello. Ciro
0: Cioè, con
1: Priello,
0: tutti,
1: hai un po' di Ciro
0: proprio il
1: Priello. Hai un
0: napoletano,
1: po' di Ciro
0: scusa.
1: Priello in questa.
0: Quello di The Jackal, no, scherzo, le
1: Sì,
0: seguo anch'io.
1: lui. Beh, molto, è bravissimo lui comunque,
2: Sì,
1: è molto
0: molto.
1: in
0: A
1: gamba.
0: me fa impazzire l'altro,
1: E
0: quello
1: chi è?
0: col
1: Ah,
0: baffetto.
1: sì, c'è cioè adesso anche a me,
2: Ah, sì.
1: non sfugge il nome. No, rispondo a Forza Onore, il mercato inizia ufficialmente a fine mese. Sì, lo so, il mercato l'abbiamo già detto, inizia il 28 giugno. Io parlavo di campagna abbonamenti, Forza Onore, non di mercato. Il mercato l'ho detto io, anzi, mi sto lamentando, tra virgolette, con quelli che dicono che la Juve non ha ancora comprato e venduto nessuno, perché non lo può ancora ufficialmente fare fino al 28 di giugno. Anzi, abbiamo già spesso aperto anche la polemica, tra virgolette, del fatto che casualmente proprio quest'anno con le società che devono sistemare i conti, il mercato apre il 28 di giugno, non al 1 luglio, per consentire a chi deve sistemare i conti addirittura di registrare le operazioni in entrata, cioè le vendite sull'attuale anno solare, cioè sulla stagione che finisce al 30 giugno, diciamo finanziariamente, rispetto
2: Sì,
1: che
2: per
1: quella
2: i
1: successiva.
2: bilanci.
1: Esatto. Per sistemare i bilanci consentono di mettere a bilancio ancora sulla stagione 25-26. Invece volevo dire un'altra cosa rispetto a quello che diceva Daniel, cioè non so quando hai mandato il messaggio a Daniel, perché poi in definitiva l'abbiamo proprio detta questa cosa, no? Di Carnevali, cioè del fatto che dopo che ci siamo lamentati di Giuntoli che non parlava, di Comolli che non parlava, magari anche una figura, diciamo, di comunicazione diversa, no? Che possa essere uno che si fa vedere un po' di più, si fa sentire un po' di più e che si espone un po' di più magari per la squadra.
2: Sì, inizierà sicuramente coi piedi di piombo, perché arrivi dal Sassuolo alla Juventus, un attimino devi anche prendere le
1: Eh
2: misure,
1: sì,
2: capire
1: eh sì,
2: dove
1: eh sì.
2: sei, entrare nello spirito, perché arrivi nella squadra più importante d'Italia,
1: Eh certo.
2: diciamocelo. Io credo che lui non si faccia problemi ad esporsi.
1: No, anzi, a me sembra che sia uno a cui piace anche un po' esporsi,
2: Esatto.
1: quindi può essere
2: Quindi
1: una.
2: inizierà coi piedi di piombo, però ci può dare da quel punto di vista delle soddisfazioni.
1: Ma sì. Saluto Beppo72 che saluta lo staff e tutta la chat da Matera e poi ci chiede le chiacchiere da bar sul ritorno di Vlaovic. L'abbiamo già affrontato il discorso Beppo, per cui non ci tornerei sopra. Se hai poi piacere, magari riprendi la puntata dall'inizio su Twitch e ci puoi recuperare, visto che ci stai seguendo da lì, una volta finita poi la diretta puoi recuperare la puntata. Sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno carissimo professore Marco da Imola.
1: Ciao Marco, buongiorno a te
3: Si
1: come
3: chiama
1: sempre.
3: valorizzazione del
1: Valorizzazione, bravo,
3: giocatore.
1: valorizzazione. Io
3: Adesso
1: prima
3: lo
1: l'ho chiamata
3: chiamo
1: rivalutazione. Sì, beh, siamo lì.
3: valorizzazione del
1: Valorizzazione, bravo,
3: giocatore.
1: bravo, bravo Marco.
3: Comunque, la campagna acquisti sulla fascia destra siamo a
1: Vero,
3: posto.
1: ci siamo, oggi ci siamo con
3: È
1: Consuelo,
3: una cosa che deve
1: eh.
3: fare Carnevali. La prima cosa, il
1: Vai.
3: gremio ci dà 5 milioni per Arthur, glielo diamo.
1: Ah,
3: E
1: beh,
3: con
1: ma credo.
3: quei 5 milioni andiamo a prendere i due ragazzi del Catanzaro. Subito, immediatamente.
1: Li abbiamo citati
3: Grande
1: prima.
3: prof.
1: Ciao Marco, li abbiamo citati prima, Liberali e Favasuli si chiama, l'altro, entrambi tutti e due del Catanzaro. Su Liberali so che c'è tra l'altro una percentuale di rivendita al Milan, mi sembra il 50%, perché arriva dal Milan futuro, che bisognerà, tra l'altro abbiamo già affrontato anche il discorso, vedere se avrà un futuro paradossalmente, perché non è l'anno scorso era retrocessa nel CND, quest'anno non è riuscita a tornare in Serie C e se non viene ripescato per qualche insomma squadre che non dovessero iscriversi c'è il rischio che il progetto Milan Futuro si esaurisca nel giro di 2 anni fondamentalmente, perché hanno fatto il primo anno di C, poi l'anno di CND e potrebbero chiuderla lì. Con Liberali che a quel punto però ha già mercato non solo
0: Si libera.
1: si libera, esatto, si libera lì.
2: Ma la vera
1: Oggi.
2: domanda è ancora, abbiamo ancora Arthur sul
1: Sì, eh sì, eh
2: gruppo?
1: sì, ma infatti diceva, ma sì,
2: Oddio.
1: purtroppo sì, perché Arthur è stato un po' il, come si chiama, chi è che avevamo già prima che non riuscivamo mai a finire di vendere, c'era un altro giocatore, sempre brasiliano tra l'altro, che continuavamo a prestare in giro e che non
2: C'era
1: riuscivamo mai a
2: Diego,
1: finire,
2: no, troppo
1: no,
2: indietro.
1: parlo di,
2: Di
1: sì,
2: recente.
1: molto più recente, molto più recente, guarda che in questo momento non non mi viene in mente Felipe Melo, ma non c'entra ovviamente niente.
2: Aiutateci, scriveteci.
1: Guarda, mi sfugge comunque, avevamo

0: altro giocatore che abbiamo prestato fino a quando poi è scaduto il contratto. Se riusciamo a prendere 5 milioni da Arthur, sono d'accordo con Marco da Imola, prendiamoli immediatamente. Salto un attimo i testuali perché ti arriva un saluto da Urbino, un saluto a Consuelo da Alessandro Conecta, ti dice che tu sai, sì. E ci chiede se secondo noi Spalletti chiederà uomini per cambiare modulo per tornare tutti gli effetti alla difesa 4 o se ci sarà continuità con lo scorso anno. Guarda, ne abbiamo parlato prima proprio con Leumina di questo, credo che l'idea di Spalletti sia la difesa 4, sì. Ha provato a farla quest'anno con la Juve, ma nella situazione in cui era la Juve non era probabilmente cosa, ma credo che insomma le sue intenzioni, no, non è a Tirson, Giacri, è qualcun altro, è uno più recente,
1: recente.
0: Tirson stiamo andando veramente tanto indietro, no,
1: allora no, se volevo,
0: chi è che abbiamo preso, quello che abbiamo preso il posto di, era Arthur che abbiamo preso il posto di Pjanic,
1: ma sì, quindi pensa da quanto tempo
0: da quanto tempo c'è, non lo so, ce n'era
2: Arthur è tipo una sop beautiful,
0: sì esatto. Se andiamo con un altro vocale.
3: Ma ragazzi, forse il fatto è caso da.
0: Non ti sentiamo, guarda, abbi pazienza se riesci a rimandarlo, perché effettivamente non si capisce nulla.
4: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Monzo in Svizzera.
0: Ciao Francesco.
4: Io andrei a prendere liberali a Catanzaro. E poi andrei anche un po' a pescare nell'Italia Under 21 per questa Juventus. Che ne pensate? Forza Juve.
0: Guarda Francesco, sì, liberali, un nome che abbiamo già fatto più volte in questa puntata insieme appunto a quello di Favasuli. E sull'Under 21, guarda, ne abbiamo parlato, non ricordo più, comunque in questa settimana, non ricordo con chi, del fatto che c'è un buco nella catena per cui abbiamo tutta una serie di nazionali giovanili che funzionano molto bene e poi però manca quello step per poi farli diventare, cioè sono già un paio d'anni che l'Under 17 o vince il mondiale come quest'anno o comunque arriva in finale come 2 anni fa se non ricordo male, poi però quelli che escono da lì un pochino si perdono. L'Under 21 in questo momento è una squadra molto solida, al punto che Baldini praticamente con l'Under 21 più Donnarumma, perché poi quello era, ha vinto tutte e due le amichevoli che ha fatto. È chiaro che i giovani e forti, qualcuno ce l'abbiamo anche in casa con la Next Gen, si potrebbe fare un po' di scouting in quel tipo di mercato lì, compresi appunto i liberali, Favasuli o i nostri Puchka o faticanti eccetera eccetera.
1: E rimaniamo sullo stesso discorso, facendo questo tipo di azioni dobbiamo mettere
0: in conto che non
1: possiamo puntare allo scudetto da subito.
0: Lo so, hai ragione. Forse guarda, qua ci dicono qualcuno, Giancri ci dice Piazza, qualcuno ci dice Ramsey. Ecco, forse Ramsey è quello che somigliava di più alla situazione Arthur. Piazza. Anche Martinez è un altro che davamo sempre in prestito, è vero, Martinez è il Malaca.
2: Uno dei primi colpi di Marotta,
0: tra l'altro, sì. Infatti qualcuno diceva appunto anche Marotta qualche buco comunque l'ha fatto, insomma non è che si può pensare di azzeccarli sempre tutti al primo colpo. No, Douglas Lewis è ancora nostro in realtà, ci scrivono su Twitch. Ecco, no, allora forse diciamo che ho forse invertito un po' io il mio pensiero, che c'è il rischio che Douglas Lewis faccia la fine di Arthur, ecco. Allora che fosse già Arthur quello che continuiamo a prestare, che non riusciamo a finire, probabilmente sì, alla fine probabilmente è così.
1: Speriamo di no. Nel senso, anzi, speriamo di poterlo recuperare. Io sono abbastanza d'accordo con lei.
0: Guarda, ci scrivono, forse ti riferisci a quello scandalo di Ramsey. Io faccio fatica a chiamarlo scandalo Ramsey, perché il problema di Ramsey era di nuovo molto legato al fisico. Perché io ricordo, quando l'ho visto giocare, che era veramente forte.
1: Qualità.
0: Un giocatore che quando lo vedevi giocare dicevi, questo è di un'altra categoria. Aveva una qualità tecnica e di velocità di pensiero enorme, però era veramente sempre rotto,
1: non era supportato dal suo fisico, è stato anche abbastanza sfortunato,
0: decisamente.
1: Non è riuscito a incidere neanche con l'esperienza e, come dici tu, quella personalità che era un livello sopra,
0: però tecnicamente era fortissimo. Quelle volte
2: Dario,
0: che
2: se ci fai caso, molti giocatori negli ultimi anni alla Juventus sono arrivati nel momento sbagliato,
0: sì,
2: nel contesto,
0: sì,
2: sbagliato.
0: Sicuramente.
1: Perché nel
2: secondo
1: contesto
2: me,
1: sicuramente.
2: Come dicevamo l'altra volta, qualcuno di questi che abbiamo avuto che non hanno fatto bene, li mettevi nelle Juventus con le
0: certo. No, e poi sai, lì c'è sempre un po' anche il rovescio della medaglia, no? Cioè, è anche il giocatore che deve portarti
2: anche
0: a diventare
2: Vlahovic,
0: sì assolutamente, però appunto quello allora è forse il non essere da Juve da un'altra parte, no? Cioè tu devi essere da Juve anche nell'alzare il livello della squadra,
2: sì,
0: non
2: ma
0: solo
2: con quelli crescevi sicuro,
0: quello di sicuro. Ma sai, in questo momento comunque quel discorso lì, o becchi una squadra diciamo con gli attributi, perché nella situazione in cui siamo o la squadra si costruisce da sola o adesso non è che ci sono tanti da cui puoi prendere spunto,
1: no.
0: Cioè
1: devi fare il contrario,
0: esatto,
1: devi prendere gente come Martinez banalmente,
0: sì,
1: e inserirla e sperare che questa gente qui riesca a dare una scossa all'ambiente attuale che è disastrato.
2: Vanno quei 3-4 con esperienza, con personalità.
0: I tedeschi di 32 anni che diceva
1: 33, non importa come
2: ma guarda, non ha detto una cosa
0: assolutamente, no. Assolutamente. Abbiamo un altro vocale, Manu, grazie.
5: Ciao ragazzi, Max da Trento.
0: Vai Max.
5: Ma veramente ancora si riparla di Berardi, Frattesi e company? Ma non abbiamo avuto abbastanza di bidoni all'italiana? Cioè, qua secondo me la linea non è quella giusta.
0: Ma
5: ciao, grazie, buona giornata.
0: Guarda Max, secondo me il problema non è tanto il bidone in sé quanto la funzionalità, no? Cioè a oggi sia Berardi che Frattesi io non li vedo come dei giocatori, da un lato per fortuna, che ti fanno fare il salto di qualità, no? Cioè forse drammaticamente Frattesi in questo momento sarebbe titolare nella Juve, no? Che ti fa un po' capire qual è però il livello, c'è un panchinaro dell'Inter che farebbe il titolare nella Juve. E questo ti fa forse riflettere amaramente sul livello medio della nostra squadra.
1: Ti fa riflettere amaramente, come dici tu, ma dobbiamo rifiutarci di cadere in questi meccanismi.
0: Sì.
1: Io sono d'accordissimo, basta con questi nomi, perché proprio Berardi basta, sentiamo da quando ero piccola, cioè basta.
0: Sì, anche perché poi lui tra l'altro a volte è stato addirittura lui a dire di no alla Juve, quindi cioè adesso che lui ha 32 anni a fine carriera, dico, sì vado alla Juve, cioè noi siamo il parcheggio di quelli che non c'hanno più voglia di combattere.
1: Ma un pochino anche come Chiesa adesso con queste dichiarazioni d'amore che sembrano dire riprendetemi perché qua non gioco. Ecco, evitiamo di cadere in questi meccanismi.
0: Rispondo solo a Diego che non so perché ti chiama Luigia, in realtà si chiama Consuelo, quindi Luigia
1: va
0: proprio
1: benissimo,
0: no, però,
1: lo stesso.
0: Però ci piace lo stesso.
1: Sì.
0: Non credete sia necessario inserire nello staff tecnico un ex calciatore tipo Bonucci che possa spiegare e insegnare ai calciatori cosa significa allenarsi, vivere, giocare per la Juve? Diego, allora, fra tanti Bonucci non lo prenderei, più che altro perché ha già voltato la faccia più volte alla Juve.
1: Io sì, lo
0: tu
1: prendo
0: sì?
1: subito, immediatamente.
0: Non lo so, io so che cioè da calciatore va via e va al Milan e poi chiede di tornare. Poi era già un po' nello staff Juve e va in nazionale, non lo so, sicuramente uno che la testa e la mentalità
1: ma
0: ce l'ha.
1: Ma lui è un emotivo, è un focoso, quindi si fa prendere, si
0: però
1: fa trascinare.
0: Però secondo me avendo già Chiellini potresti forse prendere Chiellini che è più forse juventino ancora dentro e dargli un ruolo più di
1: sono d'accordo
0: di quel tipo lì, no? Piuttosto che non dirigenziale, dove forse è messo addirittura un po' da parte rispetto che a un ruolo più di campo con Chiellini che sicuramente lo potrebbe
1: quello
0: lo
1: che
0: potrebbe
1: dicevamo
0: fare.
1: Prima Chiellini più vicino alle scelte tecniche al campo.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Sentiamo ancora un vocale, se ce ne abbiamo ancora, ma non sì, dovrebbe essercene.
1: No.
0: No, non ci sono. Allora andiamo con i testuali che nel frattempo ne sono... Andiamo ancora con lui.
6: Io ho un vocale che non c'entra nulla.
0: Lo sentiamo.
6: Della felicità.
0: Lo ascoltiamo lo stesso.
6: Come lì. Vedremo. Lo mando per salutare in primis la, non dico signorina perché sembra quasi da intorto, no, saluto la collega molto brava e molto brava nella dizione, nel parlare eccetera.
1: Grazie.
6: Saluto il mio amico da tastiera Dario Ghiro
0: presente
6: e soprattutto saluto anche Marco, il mio compaesano. Marco, sicuramente ci conosceremo perché se sei molese come lo sono io, ci conosciamo di sicuro di vista. Io poi sto a Bubano adesso, ma ci conosciamo sicuramente, Massi e Mola.
0: Ciao Massi, avevo capito che eri tu quando parlavi di Marco, che lo salutavi, insomma sì, fa piacere sempre salutarti, quindi abbiamo fatto anche rapporti interpersonali.
1: Sì,
0: qua su.
1: In Maria De Filippi.
0: Esatto. Qualcuno ci scrive, ti riferisci a Diego, buon proseguimento e complimenti, grazie anche per i complimenti. Sì,
1: anch'io pensavo Diego, perché...
0: Però io Diego tutto questo pellegrinare non me lo... non so perché, forse l'ho rimosso troppo presto, comunque... cioè, nel senso, la telenovela Arthur potrebbe finalmente finire, chiudiamola qua, potrebbe sì. chiudersi con questi 5 milioni che
1: io l'avevo proprio rimosso completamente.
0: No, invece c'è ancora, cioè, e sì, perché nel scambio con Pianici era stato fatto il contratto più lungo possibile, che probabilmente sono ormai 5 anni, anzi forse no, perché poi a un certo punto per fare lo scambio con Pianici gli era stato riallungato il contratto probabilmente di altri 5 anni per far sì che il valore fosse di un certo livello. Io riprenderei il Pianici adesso, figurati, anche se ormai ha smesso di giocare, purtroppo.
1: Io riprenderei Pirlo, penso un po'.
0: Però quello di adesso lo mettiamo lì, almeno i piedi buoni ce l'ha, visto sì. che da allenatore non ha avuto le fortune che in tanti gli avevano diciamo preipotizzato.
1: È stato anche mandato via ingiustamente.
0: Sì, però anche nelle avventure che ha avuto successivamente, la Samp, la Turchia,
1: no,
0: insomma,
1: non ha avuto
0: quello che tanti si aspettavano, no? Si parlava di un Pirlo predestinato come allenatore, effettivamente poi non ha fatto così bene come ci si aspettava. Buon pomeriggio, Michele da Gorizia. Ciao Michele, i giovani si perdono perché nelle squadre A mancano i campioni. Un conto è inserire un giovane in un organico come quello della Juve attuale, dove manca completamente personalità e abitudine alla vittoria, un conto inserire un giovane in una formazione come poteva essere quella di 9 scudetti consecutivi, campioni in ogni ruolo e gente che permette a un giovane di poter entrare in campo magari emozionato ma comunque circondato da chi sapeva sempre cosa fare. Questa è la tua opinione, Michele, ed è molto condivisibile. Dicevamo anche prima, non solo dei giovani, no, ma anche degli acquisti che arrivano dall'estero, che si devono adattare al campionato italiano, che trovano più o meno le difficoltà che ci stai elencando adesso. Però la cosa paradossale che sottolineavo prima è che noi negli anni passati comunque c'era una statistica di una media di 3 giocatori della Next Gen che ogni anno venivano portati in prima squadra, poi qualcuno veniva confermato, qualcuno veniva venduto, l'abbiamo visto con Ilin Junior, l'abbiamo visto con tanti altri, e quest'anno è stato e siamo sempre arrivati almeno in Champions. Quest'anno che invece dalla Next Gen ne è stato portato su solo uno, che era Azic, che tra l'altro ha giocato anche molto meno di tanti altri Next Gen degli anni passati, e l'anno in cui poi tra l'altro la Juve è arrivata peggio, perché poi ragazzi siamo arrivati anche sesti, perché noi che non siamo solo andati in Champions, siamo arrivati anche dietro al Milan, quindi è proprio siamo tornati quasi agli anni dei settimi posti che Conte citava tanto spesso. Sì. E a malincuore ci tocca quasi anche ringraziare l'Inter che ha vinto la Coppa Italia, perché se la Coppa Italia l'avesse vinta la Lazio, noi in questo momento staremmo facendo la Conference, cioè in questo momento l'anno prossimo faremo la Conference e non l'Europa League, perché si è liberato il sesto posto per l'Europa League, perché l'Inter ha fatto il doblete, altrimenti noi andavamo a giocare in campi che già in Europa League ci sono squadre diciamo esotiche, e in Conference credo che se ne conoscano 4 su 24 che partecipano.
1: Io volevo ringraziare anche gli amici del Milan che non ci hanno lasciato soli in questa debacle. Due squadre importanti che si abbracciano e si consolano la vicenda,
0: sarebbe stato
1: più triste senza il Milan,
0: ecco. Invece così ci consoliamo vicenda. Sì. Manu, stavi dicendo qualcosa forse?
2: No, dico, la Conference mi ricorda tanto la Mitropa Cup.
0: No, anche perché lì andiamo veramente praticamente alla metà classifica dei big campionati, no? Perché si parla del settimo, ottavo posto, in alcuni casi forse il nono, perché per esempio l'Inghilterra che ha 5 squadre in Champions e poi ne mandi 2 in Europa League, vai fino alla settima, vuol dire che in Conference ci va l'ottava, se non la nona, perché poi non so bene come siano messi loro con le vittorie delle 700 coppe nazionali che hanno loro, sì, tra FA Cup eccetera eccetera, no? Quindi diventa complicato.
1: Comunque la nona decima della Premier ci
0: più o meno
1: filo da torcio. Io penso.
0: Ma infatti guarda, quest'anno tra virgolette ci va bene, perché con il Tottenham che quasi retrocede, il Chelsea che si è suicidato l'ultima giornata, in realtà in Europa League sono finiti mi sembra il Sunderland e il Bournemouth, che sono squadre con cui almeno ce la possiamo giocare. Abbiamo rischiato di avere il Liverpool in Europa League,
1: meglio di no,
0: se bucavano l'ultima partita ci trovavamo il Liverpool in Europa League. Mirko da Sabaudi dice: ragazzi, da come descrivete gli ipotetici tedeschi di 32 anni sembra che debbano avere anche i baffetti e origini austriache. Sì, effettivamente prima Leo diceva per come vanno in guerra, diceva che sì, mi ha fatto molto ridere questo messaggio di Mirko,
1: però, io non ci avevo pensato,
0: no però l'idea è comunque anche l'idea dei giocatori tedeschi, anche delle nazionali tedesche, che tra l'altro è stata la prima forse nazionale veramente multietnica che c'è stata già dall'inizio degli anni 2000, no? Perché lo stesso Goretzka non è tedesco evidentemente, no? Almeno di origine, di derivazione.
1: Che dira,
0: ma Alaba, cioè ce ne sono tanti. I due Boateng che addirittura hanno di due nazioni, sì. Cioè fratelli, ma
1: di due nazionalità diverse.
0: Due nazionali diverse, no? Cioè, quella è veramente stata la prima nazionale multietnica, e poi a ruota poi seguita dalla Svizzera, che anche lì per diciamo limiti territoriali forse di giocatori
1: sì, ne ha più bisogno, ne ha forse più bisogno.
0: Sì. Però quello è anche la dimostrazione di come valorizzando anche alcuni profili si possa fare. Già l'Italia del 2006 cominciava a esserci, perché c'era Camoranesi che era oriundo, sì. Però forse c'era solo lui.
1: Sì.
0: E, insomma, diciamo che qualche esempio lo cominciamo ad avere anche noi, così come Enduro, che per esempio già gioca con la nazionale, l'altro, ha giocato le due partite con Baldini. Udoge stesso, no? Comunque cominciamo ad avere dei giocatori di origini, diciamo, anche extra europee, oltre che extra italiane, sì. anche Moise Kean volendo, no? Perché comunque esatto. Parliamo di un giocatore che non ha le radici italiane, mettiamole così, ma che poi è italiano a tutti
1: sì,
0: gli effetti.
1: È cresciuto qua vicino.
0: Vercelli, mi sembra, sì. Se non sbaglio, siamo dalle parti di Vercelli. Per cui ecco, quella è un bel modo, un bel esempio anche di integrazione, se vogliamo, no? Perché quello è anche il bello del calcio che unisce oltre che dividere sugli spalti. E non apriamo il problema degli spalti, perché sennò non finiamo più. Anche perché, cioè, tra l'altro, no, lo apro solo per una piccola parentesi. Avete letto a seguito di quello che è successo pre-derby Toro-Juve che i tifosi della Juve del Toro per 10 partite non potranno andare in trasferta. Quindi le prime diciamo 5 partite su 10, facendo una media, perché mi sembra che sia non per 10 trasferte ma per le prime 10 giornate
1: partite,
0: di campionato,
1: sì.
0: Quindi 5 per il Toro e 5 grosso modo
1: pesante come
0: sì, una bella mazzata, però è anche vero che bisogna dare comunque un segnale,
1: d'accordo.
0: E lì non è questione di integrazione, perché
1: non c'entra niente,
0: è l'integrazione. È proprio tutt'altro. Connie, mi ha fatto tanto piacere riverti qua.
1: Anche a me.
0: Spero di rivederti presto.
1: Assolutamente sì.
0: Ringrazio Manuel Moroni in regia. Io vi do appuntamento non a venerdì, perché sarò di maturità, quindi non ci sono sicuramente, perché
1: professore.
0: Sarò facendo l'assistenza alla seconda prova. Non so se ci sarò per la gioia, però ci sarà Gigi, quindi il programma ci sarà. Mi spiace, Manuel, devi venire lo stesso. Esatto. Per sabato vi aggiorno, perché dipende come andiamo avanti con le correzioni. Ma se ne sapremo qualcosa. Grazie a tutti, buon sabato e come sempre forza Juve.
1: Ciao.
7: Tutta la Juve che vuoi.
8: Tutta la Juve che vuoi.
9: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
10: Come c'è scritto, mi spiace per quelli che vanno, ma avevamo un'identità un po' sbagliata, secondo me. La Juventus sembrava fosse su un binario parallelo di quello che è il calcio in Italia e anche internazionale. Io credo che a questo punto potrebbe essere la strada giusta per cominciare a pensare in un modo giusto ed adeguato. È una persona di calcio, è una persona italiana intanto, è una persona che conosce molto bene il mercato, credo, molto, molto vicino a quelle che sono le cariche istituzionali dal punto di vista calcistico, e quindi credo che può solo portar bene a noi, ecco, può solo, anche perché fare peggio di così credo che sia molto difficile, vero? Dobbiamo ricordare appunto che in quella manifestazione di Coppa delle Coppe c'era dentro avevamo giocato contro il Paris Saint-Germain, contro il Manchester United, e quindi c'era il Barcellona, erano squadre che veramente erano squadre importanti, era una manifestazione importante, però adesso non dobbiamo andare a giudicare quello che è il calcio di adesso, perché sicuramente stiamo parlando di un'altra cosa. La stessa Coppa dei Campioni,
11: certo.
10: Adesso può vincere la Champions League una squadra che arriva quarta, quinta, a seconda del ranking dei paesi che la giocano. Una volta giocava la Coppa dei Campioni, giocava solo chi aveva vinto, ed era una manifestazione incredibile. Ma io la vedo sempre come forse sono passato in un periodo alla Juventus in cui le cose si vedevano in modo diverso, vero? Quando si arrivava secondi era una delusione. Adesso ho sentito Spalletti dire: beh, in fin di conti siamo in Europa League. Sono cose per chi è passato tanti anni fa da quella città e da quella squadra, sono cose che sono difficili da capire. Però io credo che siano le briciole, l'Europa League, le briciole. Chiaramente, come dicevi te prima, bisogna fare tante partite, bisogna fare spettacolo, ci sono i soldi che comandano. Quindi, però ecco, il valore di quelle che erano le coppe di una volta e le vittorie che sarebbero anche di adesso sono un'altra cosa, ecco. Questo è l'unico significato che si può dare. Dopo ci sono tanti modi di vedere la vita e il calcio.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
11: Sabato Sport.
8: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
1: Cosa ridi? Cosa c'è?
12: Oggi non ho le forze per muovere il cursore.
1: Lo faccio da sola. Buongiorno, buongiorno. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Va bene, ragazzi. Salve, come sempre. Un piacere essere con voi queste due ore insieme. I'm so happy per quello che è successo in queste ultime ore, in questi ultimi giorni.
12: Ok, ragazzi.
1: Potrei fare tipo la disc jockey? Ce l'ho un po' la voce da disc jockey? Che ne so, vabbè, è che non mi piace quella musica, però la dovrei solo mettere e fare all together.
12: Ok, ragazzi, eccoci, benvenuti. Ciao, sì, sono io, ciao.
1: Comunque posso anche impostare la voce e farla sembrare tipo intelligenza artificiale ormai, cioè veramente... Vabbè, detto
12: abbiamo
1: questo,
12: anche quella.
1: La mia voce in intelligenza artificiale ormai sui social sta divampando come se non ci fosse un domani per chi segue alcune pagine, quindi figuriamoci. Va bene, sono felice, ve lo dico, e vorrei dire alla moglie di Comolli, che non so se hai visto Manu che ha pubblicato una storia qualche ora fa, qualche ora fa, in cui ha detto la signora Comolli, lei... ha messo, praticamente gli ha mandato un mazzo di rose, gli ha portato e ha scritto nella descrizione, nella storia, ha scritto: che bello avere un marito che non pensa più 20 ore al giorno al lavoro, pensa se ne avesse pensate non 20 ma 12 che fine avremmo fatto. No, io chiedo alla signora Comolli, che tra l'altro se non sbaglio era anche lei stipendiata dalla Juventus, perché credo che nel contratto ci fosse anche lei. Però vorrei dire alla signora Comolli che se suo marito ha realmente pensato 20 ore al giorno alla Juventus, io forse credo che tuo marito, o meglio suo marito, debba pensare, iniziare a pensare che forse non è il suo questo lavoro, perché è con tutto il bene, ma...
12: deve pensare che forse dovrebbe pensare.
1: Sì, dovremmo pensare che dovrebbe pensare che siamo esseri pensanti che pensano quando pensano, perché è
12: pensa
1: questo.
12: Prima di parlare.
1: Aspetta di sparare, ma... Va bene, la sai che la sua memoria è questa? Tutta, dall'inizio
12: non
1: alla fine.
12: Non avevo dubbi, le canzoni tristi tu le sei.
1: Beh, ma però parliamo, questa canzone che
12: comunque
1: significato
12: pensavo
1: ha?
12: Comunque che nel bigliettino, nelle rose, non avevo capito fosse da parte del marito.
1: Non da parte del marito, certo.
12: Pensavo gliela avesse mandata qualcun altro e dentro c'era scritto: non vi tratteniamo, arrivederci.
1: Vai! Juventus fan, sì, no, vabbè, effettivamente non ci sono tutti i torti, però devo dire che
11: Questa è, allora, io non voglio fare quella che subito si gasa, eccetera, eccetera, però, devo dire una roba per onor di verità, e potete andarlo a trovare nelle puntate vecchie di Sport Italia, quando ero lì ai tempi, eccetera. E quindi ci sono le prove. Io devo dire che sono anni che spero che Carnevali venga alla Juventus. Poi magari fa una chiavica pure lui, eh. Questo io non sto dicendo che andrà tutto bene, sto dicendo che io sono anni che spero che una figura come Carnevali venga alla Juventus. Perché poi, con tutto il bene del mondo, bisogna essere onesti e sinceri, lui e Marotta sono quelli che tengono e tirano i fili un po' di tutto, eh. Tra l'altro, Manu, la sai una cosa di Carnevali? E sai che non si potrà più dire Marotta League?
12: Eh no.
11: Carnevali è tipo il BFF, che vuol dire Best Friends Forever, di Marotta, ed è stato il suo testimone di nozze. Quindi potremmo fare una Marotta Carnevali League. Potremmo fare un purpurri di league. Quindi, a parte questo, però, parlando solo di calcio, cioè puramente di calcio, di strategie, di personalità, io sono molto contenta che ci sia Carnevali.
12: Io, su tutte le cose, una cosa di positivo vedo in tutto ciò. E che adesso avremo di nuovo...
11: Italiano.
12: No, a parte quello, avremo anche, come si può dire, una figura politica.
11: Avremmo di nuovo potere politico, potere assolutamente, politico, sì, senza ombra di dubbio. Oltre ad avere una persona che sa parlare in italiano, perché io non sono, per carità, viva l'abbattimento delle frontiere, eccetera. Però, amici, cioè, come lì non ci si riusciva a fare mezzo discorso. Quindi, vabbè, sono molto contenta per l'arrivo di Carnevali, ve lo dico, e tra l'altro...
12: Sei contenta?
11: Molto, ma sai anche perché? Perché sto elencando cose? Perché è uno che sa vendere. Cioè, Carnevali direi che... Cosa ci siamo sempre detti, Manu, anche quando facevamo le trasmissioni qua? Vai dal Sassuolo, bussi alla porta e Carnevali ti fa. Così solo.
12: Ti dice neanche ciao.
11: Così.
12: Ti dice 40 milioni.
11: Cioè, Carnevali è uno che sa vendere.
12: Da noi un po' diverso, eh.
11: Sono d'accordo, ma noi però quanti ne abbiamo svenduti? Dai, adesso con tutto il bene. Però io sono molto contenta, quindi come ho detto già 10.500... C'è una
12: però
11: canzone che fa, sono contenta.
12: Però a Sassuolo i giocatori facevano prestazioni.
11: Sì, però tu devi anche... Allora...
12: Era in parte giustificato.
11: E siamo d'accordo, ma... Cioè, dobbiamo elencare... Le baggiana, perché poi per me Comolli è stato molto peggio di Giuntoli. Io questo proprio lo penso in maniera proprio urlata e gridata. Cioè, Comolli arriva e in estate gli si chiede un tot di robe che non fa. Poi attaccante, alla fine arrivano Open Day David. Arriviamo a gennaio. A gennaio Spalletti continua a chiedere, non essendo Vlahovic infortunato, l'attaccante, ma un attaccante con determinate caratteristiche, il che vuol dire un vero nome, 9 d'area di rigore. E continua sta storia di Colomuani, che non era il profilo che voleva Spalletti. Alla fine neanche Colomuani è arrivato, salta anche l'attaccante che Spalletti ha chiesto per 2 mesi, 3 mesi, quello che è. Dopodiché Spalletti va per firmare il rinnovo e chiede 3 garanzie. Rinnovo McKennie, rinnovo Yıldız e rinnovo Vlahovic. Arriviamo al X giorno, Vlahovic non rinnova, Alisson salta e richiesta espressa di Spalletti. E cioè, a un certo punto io capisco che questi due, che Spalletti a un certo punto lo guarda e gli dice: oh, cioè, che dobbiamo fare? E c'ha anche ragione, gli dice: oh, e che dobbiamo fare?
13: Perché voi?
11: È questo. E quindi io sono felice che ci siamo liberati di, secondo me, un problema. Ciao Chiara, per caso hai detto buongiorno? Scrive Fabri Leon. Sì, l'ho detto. Poi Pescio Vito, ciao Mattarella bella. Ma Mattarella non sono io. Mattarella è Manu. E Manu, io non sono Mattarella. Se no, Sleepwalker Finn si collega, si sa che chiami me Mattarella, si arrabbia perché è Manu Mattarella, che è quello che tiene un po' la calma e la pace. Io non posso essere Mattarella, io farei sempre la guerra.
12: Te l'ha scritto per la rima, non hai capito?
11: No, non è per quello. Ma io poi, ma posso mai essere? No, adesso con tutto il bene, ma io Mattarella non sarei, perché io sono per la guerra sempre. Scherzo ovviamente. Fabri Leoni, io penso che pensare a Comolli, pensava pensare che come li pensavo è un pensiero che non da non pensare, pensiamoci. Bella, bella. Forza onore, Chiara, eri a Sport Italia nell'epoca di Yolanda? Sì, ero a Sport Italia quando c'era Yolanda, ma poco. Poco dopo ho fatto forse i 3 mesi estivi, poi lei è andata via. Quindi sì, 3 mesi in sostanza. Vabbè, detto ciò, sentiamo, visto che ne è arrivato qualcuno.
12: Hai seguito per caso Wes la notte, questa notte che è passata? Che non capisco.
11: Ho visto,
12: mai.
11: Ho
12: come
11: visto...
12: si dice, la notte scorsa?
11: Sì, la notte scorsa.
12: O stanotte? No, stanotte, stanotte è quella che viene.
11: No, boh, io non ce la faccio come, no. Come
12: stanotte è quella
11: questa
12: che
11: settimana
12: viene.
11: O la prossima.
12: Stanotte
11: io faccio...
12: è quella che viene.
11: Stanotte. Okay.
12: Credo, perché vabbè. Questa notte.
11: La notte che è passata?
12: Vabbè, insomma, stamattina presto.
11: No, non lo volevo vederlo, poi veramente era troppo tardi e poi mi sono presa con un documentario crime, quindi in realtà sono stata sveglia fino alle 4.
12: Ma se mi hai detto che sei andata a dormire alle 6 di mattina.
11: Alle 4, ah. Alle 4, infatti dicevo, poi sono andata a dormire alle 4, quindi forse un tempo me lo potevo anche vedere. Beh, più o meno, vedi. No, però ho visto David contro Muharemovic, quella l'ho vista, Canada-Bosnia.
12: Sì, vabbè, alle 9, certo.
11: L'ho capito. Ho visto anche quella di
12: quelle
11: apertura.
12: Quelle della alle 9 sono sveglie.
11: Quella della mia età forse alle 9 escono, però io no, neanche quando ero più giovane.
12: Ma io già ho saltato quel passo lì, capito?
11: Vabbè, comunque sai che tra 8 giorni è il mio compleanno?
12: Tanti anguri a te.
11: No.
12: Visto che siamo in estate.
11: Porta spiga.
12: Ci porti l'anguria fresca.
11: Ma a me non fa impazzire l'anguria.
12: Non è che a te non piace, a me frega niente. Ma tu hai detto ai nostri amici l'altro giorno che spettacolo abbiamo
11: no,
12: fatto.
11: No, l'altro giorno io lavoravo dall'altra parte, però nel senso siamo tutti qua. Sono arrivata io all'1:30 più o meno, Manu era già... Manu non c'era ancora, però aveva promesso, era giovedì, aveva promesso una cosa da un po' di tempo. E lui l'aveva fatta quando io non c'ero perché avevo il giorno libero. Quindi... stavolta si è fatto perdonare, ha portato 4 etti di mortadella, 6 o 7 pagnotte e ci siamo fatti insieme.
12: E 2 birrette.
11: Ma quelle per 2 birrette per lui e per Fra. E...
12: belle frasche, anche esatto. Il direttore. Anche il direttore.
11: Anche il direttore e io invece mi sono bevuta la bibita quella marrone gasata.
12: La CC
11: che era in frigo credo da, secondo me, mesi.
12: Dall'ultima partita da mesi. Di Allegri.
11: Però era.
12: Chiedeva pietà, era non sgasata di più.
11: No, però io eravamo più sgasata che gasata. Comunque, e quindi è stato bellissimo. Quindi grazie, Manu, per.
12: Un momento pane e mortazza.
11: Mamma mia. Pensa che quando ero più piccola a me la mortadella non piaceva neanche un po'. Invece adesso adoro follemente.
12: È normale.
11: Quindi
12: normale.
11: Da ripetere, perché siamo qua tutta l'estate,
12: quindi,
11: da ripetere.
12: Detto questo, però, porta però, l'anguria.
11: Però possiamo dire una roba, perché Manu non è nuovo a queste cose. Quando. Lavoravamo, guardavamo le partite insieme, c'era anche Manu, molto spesso portava da bere le patatine, gli facevamo sempre aperitivo, quindi
12: son terun dentro
11: è proprio da mangiare e poi alla fine è capitato proprio a fagiolo per festeggiare l'addio di Comolli. Va bene, sentiamo un messaggio sentiamo un messaggio vocale. Non va.
14: Ciao Chiara, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza. Sì, la penso come te. Secondo me il carnevale farà benissimo. Poi diamo il tempo adesso, no? Di vedere la squadra, capire i suoi piani, capire che giocatori vorrà portare. Sorrot, secondo me, arriva innanzitutto. Colomani, secondo me, vedendo la telenovela dello scorso anno, la cosa mi preoccupa un po'. Non dovesse arrivare lui, a me piace un sacco Balogun del Monaco, però anche qua è un altro giocatore che sarebbe importante avere, ma è complicatissimo come cartellino, però vediamo. Ti chiedo se c'è un giocatore che ti piacerebbe avere, non dovesse arrivare Colomani, e poi quest'anno ti dico, secondo me vinciamo il campionato.
11: Signore, scusate, lo faccio, cioè, lo faccio, ma non a te Luca ovviamente, a quello che hai detto.
15: Oh no, ti prego, ti scongiuro.
11: Cioè, per favore, ma il Giulio è perfetto per questo momento.
12: Ma,
11: Balogun.
12: Balogun o Balogun?
11: No, Balogun.
12: Balogun.
11: Sì. Sì.
12: Però
11: mi ha chiesto, no? Ha chiesto Luca, se non arrivasse Colomani, quale giocatore ti piacerebbe? Il problema è che io non voglio Colomani. Cioè, io non sono mai stata. stata un'estimatrice di Colomoni, quindi per me non è mai rientrato nei miei pensieri per un'ipotetica Colomoni 2.0. quindi,
12: oh, comunque che figa è la maglia, non si dice però, scusate, mi è scappato, la maglia dell'America.
11: Bellissima.
12: È bellissima.
11: Sì, l'ho vista, ho visto oggi quando mi sono svegliata mattina, non era proprio mattina, gli highlights.
12: Cimoci.
11: Tim, quanto ci manchi!
12: Comunque, hai letto le dichiarazioni di Pirlo?
11: No, leggevo che l'avevano scritto
12: sul vostro sito.
11: No, non le ho lette. Okay. Ah, ma tanto dopo abbiamo il direttore, quindi glielo chiediamo, chiediamo al direttore.
12: Sommo.
11: Il sommo direttore. No, però il discorso è che io Colomoni non lo vorrei, e quindi, detto proprio sinceramente, non mi sono fatta nessuna pensata. Io vi dico proprio la sincera verità, la veritiera. Si dice veritiera, no? Non si dice.
12: No, comunque, prima di continuare, apro e chiudo. Però potevi andare in America a seguire il mondiale.
11: Che bello, sarebbe stato bellissimo. Almeno avrei visto l'America per la prima volta nella mia vita, poi del mondiale. Però sarebbe stato fighissimo, sì, lo so.
12: Stamattina ho visto la scena di un ragazzo che ha sognato tutta la vita di andare a New York. Ha filmato proprio l'arrivo, ma proprio l'uscita dalla metro.
11: Che bello. Che
12: esce fuori e si trova tutto questo, che bello, enorme.
11: Che bello, che bello, che bello. No, io tanto succederà, quindi dico non vedo l'ora. No, volevo dire. Oh signore, è caduto tutto. Volevo dire, roba mia, non ti preoccupare, niente roba comune. No, quello che intendo, e intendo io, è che secondo me la Juve dovrebbe cambiare modulo. Se la Juve giocasse con il 4-3-1-2, non hai bisogno di un attaccante. Yıldız può fare tranquillamente la seconda punta, così si avvicina di più alla porta. Gli metti un trequartista dietro, hai però un centrocampo dannatissimo a tre. Comunque, prima dell'attacco, dove ci va sicuramente una punta, io credo che la priorità della Juve debba essere a centrocampo. Cioè, noi con questo centrocampo qua che abbiamo, cioè io mi auguro che sia la prima priorità di Carnevali, che non sia il portiere, il difensore. Cioè, no, con questo centrocampo qua, per rispondere a Luca, lo scudetto non lo vinci mai. Mai. Mai, perché non hai filtro, perché sei lento e perché con tutto il bene mancano le idee. Cioè, ti manca un giocatore che faccia la differenza. Io voglio bene a Locatelli, ma non è il giocatore che ti fa la differenza. Voglio bene a Thuram, che sembrava potesse essere il giocatore che ti fa la differenza, ma ha dimostrato in questa stagione di far fatica, e mi auguro che la prossima si veda il vero Thuram. Cop Mainers neanche gli voglio bene. E quindi, cioè, con questo centrocampo qua puoi prendere chi vuoi. Ma ragazzi, ma questo centrocampo qua è esattamente da posizione in cui siamo arrivati.
12: Io su Thuram inizio a avere seri dubbi.
11: Non lo so, io non lo so.
12: Due anni, poi per carità.
11: Sì, però il primo anno a me
12: piace. Quello che è successo. Secondo me. Infatti ne parlavamo tempo fa. Per paradosso, quando c'era Motta, lui giocava benissimo.
11: Esatto, assolutamente. Quello è il discorso. Quindi Thuram resta per me un punto di domanda. Però c'è il discorso Douglas Luiz che torna e io capisco che... Io spero che resti, che molti di voi dicano no, per carità, eccetera. Ma è l'unico giocatore di profilo internazionale che abbiamo e oltretutto è già nostro. Cioè, bisogna... La Juve deve fare un mercato che abbia un senso logico. E Carnevali deve fare un mercato che abbia un senso logico. E io credo che sia la persona perfetta. E posso dire una roba. Mi metti... C'è una canzone tipo quella addio, addio amici. Quella di tipo una musica che...
12: Una felice.
11: Che sia proprio l'addio. Che sia di addio totale. Una musichetta anche triste, quello che una musica triste è uguale, perché devo fare una sorta di funerale e non vedevo l'ora di poter fare questo funerale, che è proprio una roba che voglio fare dall'estate scorsa. Vorrei fare un funerale, visto che io sono per il calcio e Carnevali è uomo di calcio a 360 gradi e a me questa roba piace. L'hai trovata la mia musica? Vabbè, allora lo faccio senza musica al funerale triste. Entriamo nel mood tristezza. Vorrei fare un annuncio. È deceduto e sono deceduti ufficialmente gli algoritmi. Siamo qua a pregare per gli algoritmi e speriamo che lascino Torino il prima possibile. Mamma mia. Ah, ci siamo levati questi algoritmi dalle scatole. Io non li sopportavo. Vabbè, detto questo, piccola riflessione sul fatto che per me il calcio non sono numeri, ma sono le robe concrete, l'erba appena tagliata, quello che si respira, il sudore, il pallone, gli oratori, questo è calcio, non sono i numeri dove inserisci davanti a un computer e non sai neanche come diavolo si chiama il giocatore che stai cercando, dove ha giocato, dove non ha giocato. Finalmente si ritorna a parlare di calcio. Gli algoritmi in questo momento ci stanno salutando, si stanno allontanando da Torino con le loro valigie, infilate anche loro dentro la valigia di Common Lee. È stato un piacere, o forse no, avere a che fare con voi per poco più o poco meno di 12 mesi.
12: Questo diventerà un reel.
11: Vabbè, no, ragazzi, è così, dai, su, prendiamola così. Allora, ma perché si parlava di roba multietnica nella trasmissione precedente, che leggo tutti i messaggi di robe multietniche? Non ho sentito di cosa stessero parlando, vabbè. Scusate, io non voglio parlare tanto di nazionale, robe mondiali, tanto tifo Argentina, non ha ancora giocato, vabbè, è un po' Turchia e va bene così, poi ne parleremo quando gioca l'Argentina. Tra l'altro, tra mezz'ora iniziano le qualifiche della Formula 1, comunico a Manu per la sua gioia. Gioia!
12: Non me ne posso parlare di meno, cioè, io sto aspettando che giochi la mia squadra del cuore ai mondiali.
11: Qual è la tua squadra del cuore ai mondiali? Ah, Brasile.
12: Il Curaçao.
11: Ah, il Curaçao. Che tra l'altro penso che ne prenderà 14-20 dalla Germania, perché la prima partita del Curaçao. Ma che nazione è? Cioè, dove... Non lo sappiamo. Ma non lo sai anche domande. Tu però. Ma pensavo ti fossi informato. Che cavolo, un minimo. Mi dici Curaçao, Curaçao.
12: Credo nella mia ignoranza.
11: Sarà sudamericana.
12: Sì, è un'isola di, non so.
11: Sudamericana o africana o... O forse America Centrale. Può essere America Centrale. Che cavolo. Ditecelo. Da dove arriva Curaçao? Dove arriva? Io non lo so.
12: Detto
11: no.
12: Così sembra Brasil.
11: Ma è per quello che ti dico, sudamericano o America Centrale? Non mi sembra molto africano, come... A meno che non sia stata colonizzata dal Portogallo. Cerchiamo. Curaçao, nazionale, costitutiva. È un'isola caraibica olandese.
12: Vicino ad Aruba, sì.
11: Quindi è America Centrale, giusto? Nel Mar dei Caraibi si trova, sì, lo stavo guardando. Ok, sì, America, diciamo che è proprio al confine tra l'America Centrale e l'America del Sud.
12: Sì, tutta quella zona meravigliosa dove c'è Panama, sì. E compagnia bella.
11: Ma dove c'è anche Turks and Caicos? È lì da quelle parti? Sì, da sarà lì da quelle parti o dall'altra parte, boh, più
12: sì,
11: o meno.
12: Sì, sì.
11: Beh, comunque sotto la Repubblica Dominicana, diciamo così. Sotto.
12: Un posto bruttissimo, direi.
11: Orribile, dove nessuno vorrebbe mai essere o andare per farsi un bel bagnetto.
12: Allora, te lo dico, dica. Prossima vacanza.
11: Curaçao
12: con capatina a Panama.
11: Va bene, ragazzi, ci fermiamo, piccolo break, a tra poco.
15: Sabato Sport.
16: Sabato Sport.
15: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
17: l'unica che conta.
15: Sabato Sport.
16: Sabato Sport.
11: Eccoci, ragazzi, oggi sono felice, cosa devo
12: oggi
11: fare?
12: Oggi chiamateci belli freschi.
11: Sì, oggi, mamma mia, se penso al calore che c'era quando sono salita in macchina, ma tu lo sai che la prossima settimana si sfiata qua? Arriviamo a 35-36? Mannaggia!
12: Ah, io ho comprato l'olio abbronzato.
11: Io non mi posso manco mettere sul balcone che ci abbiamo i calabroni.
12: Ah, io Dio. Quel poco di colorito che ho l'ho preso andando a correre, camminare, sai, sì. Dove abito io,
11: sì.
12: In zona stadio,
11: sì.
12: Allianz, sì. Rigorosamente.
11: Certo.
12: E quindi quando vado lì mi abbronzo, cammino, corro.
11: Sembra giusto, ma mi sembra ancora più... E tu vero che hai il telecomando lì? Vero che mi puoi mettere su 201? Scusa. Non è ancora iniziata, però almeno ce l'abbiamo per le 16 che parte. No, vabbè, sì, no, è vero, c'è ancora la... Superbike. Vabbè,
12: accontentati.
11: Sì, no, va bene, iniziano le 16 tanto. Comunque, mentre Manu mi chiama l'ospite, che abbiamo detto il sommo direttore, che a breve ci dirà, ci farà sapere le dichiarazioni di Pirlo, che io non ho letto, sono proprio onesta e sincera con voi, cioè sapete che se io non faccio una roba la dico, non è che mi invento cose che non so, però fatemi sapere se siete contenti o non siete contenti dell'arrivo di Carnevali. Voglio sapere qual è il vostro, la vostra sensazione, il vostro pensiero. Tra l'altro, con Spalletti sembra che i rapporti fossero già ottimi prima ancora che chiaramente arrivasse alla Juventus. E voglio tra l'altro stringere la mano e dare un abbraccio sentito ai nostri amici del Milan, che sono incazzati, scusate la parola, bravo l'abbraccio tra Carnevali e il mister, sono incazzati, scusate la parola, neri, perché dicono: ma porca miseria, noi abbiamo raso al suolo tutto senza avere nessuno a disposizione. La Juve in 24 ore caccia la figura più importante in quel momento a livello di tutto, e dopo due secondi ha già il migliore nel suo ruolo pronto a arrivare a Torino. Quindi volevo mandare un sentito abbraccio a chi condivide le sfortune di queste stagioni con noi, che sarà saranno loro nostri compagni di viaggio in Europa League, i nostri compagni di sventure e sofferenze, però forse loro ancora peggio rispetto a noi, perché è notizia di ieri che Ragnik ha detto di no, e quindi loro secondo me sono messi ancora peggio di noi. Quindi vorrei veramente mandare un abbraccio stretto e forte, con la stessa musica che ho usato prima insieme a Manu per salutare, fare il funerale agli algoritmi, per la gioia mia e spero di molti di voi, mandare un abbraccio e stringermi ai tifosi del Milan, che sono messi peggio ancora di noi, quindi
12: coraggio,
11: vi capisco,
12: ragazzi,
11: fratelli, tirate fuori.
12: Hai letto le ultime dichiarazioni di Zlatan?
11: Non ho letto dichiarazioni.
12: Volete Zlatan, ha detto, e avrete Zlatan.
11: Ma in campo, perché fuori sta facendo niente.
12: No,
11: se lo beccano i tifosi del Milan.
12: Sì,
11: ma non lo vogliono i tifosi del Milan, non lo possono più vedere. Forse se tornasse in campo sì, ma così non credo, ho dei dubbi.
12: Abbiamo il sommo.
11: Abbiamo il sommo direttore, Marco Baridon, ciao, buon pomeriggio.
18: Ciao Chiara, ma già sommo direttore, state calmi, già mi alzate troppo le aspettative. Quindi...
11: Emanu, è da mezz'ora che ti chiamo al sommo, e quindi sommo. non potevo dire il contrario.
18: Rischi di ridurre le aspettative così.
11: Senti, mi ha fatto prima una domanda che mi ha trovato impreparata. Mi ha chiesto: mai letto le dichiarazioni di Pirlo? E mi ha detto: sono sul vostro sito. E io ho detto: dopo abbiamo il direttore, chiediamo. E lui da lì ha iniziato a chiamarti sommo. E,
18: okay.
11: Io stamattina, a parte che avevo da dormire, quindi questa era la cosa fondamentale, cioè proprio scritta.
12: Avevamo dubbi.
11: Cioè questo era ovvio. Poi avevo altre robe da fare e di conseguenza non ho letto con tutto il bene le dichiarazioni. Ma cosa ha detto Pirlo?
18: No, si è voluto togliere qualche sassolino, nel senso... Ha detto: la Juve mi hanno chiesto di arrivare in Champions e l'ho fatto. In più ho vinto anche la Coppa Italia, la Supercoppa, e poi si è chiesto il motivo per cui è stato un anno fermo. Ha detto: vorrei dirlo, ma anzi preferisco di no. Quindi ha voluto lasciare anche un po' di suspense sul motivo per cui dopo la Juventus è rimasto fermo senza panchina, ha dovuto ripartire poi dal Karagümrük in Turchia. Quindi diciamo che ha voluto un po' rivendicare gli obiettivi raggiunti con la Juve e lasciare un po' in sospeso quello che è stata la sua carriera da allenatore, diciamo non brillante come ovviamente quella da calciatore. Quindi vedremo se approfondirà un pochino e dirà quello che è successo. Però sì, diciamo, in una Juve che negli ultimi anni non è riuscita mai a centrare titoli, a parte la Coppa Italia con Allegri, lui ha voluto un po' far sentire la sua voce.
11: Vabbè, non ha neanche tutti i torti, possiamo dirlo. Io ad esempio a Pirlo ai tempi gli avrei dato un'altra stagione, anche perché oggettivamente bene o male ha fatto quello che poteva fare, secondo me. Tra l'altro la
18: era
11: sua prima esperienza
18: era un'altra Juve, però era un'altra
11: sì
18: Juve,
11: ma era la sua prima esperienza, era stato preso per fare le giovanili e all'improvviso sbam, buttato a fare l'allenatore in prima squadra senza averlo mai fatto prima. Secondo me, io mi ricordo Kulusevski con Pirlo, cioè io proprio me lo ricordo, aveva fatto una stagione paurosa Kulusevski con Pirlo, però vabbè, dettagli.
18: L'ha fatta soprattutto Chiesa.
11: Sì, sì, per carità, però... Vabbè, secondo me è stato mandato via troppo presto senza dargli la possibilità di andare avanti. È iniziato il cambio di allenatori costante e continuo praticamente da lui in poi, questo sicuramente.
12: Posso aggiungere una cosa?
11: Diga, puoi aggiungere quello che vuoi.
12: La famosa cena di Viareggio.
11: Diletta Leotta, che hai detto?
12: Ho detto Galeotta, Galeotta, non okay. Leotta, Galeotta. Fu il famoso pranzo di Viareggio, pre-derby.
11: Ok, io... Sì, è vero, c'hai ragione, è vero. Hai ragione. Vabbè, torniamo agli affari nostri e lasciamo Pirlo agli affari suoi che non ci competono più. E vorrei sapere cosa ne pensi dell'arrivo di Carnevali. Io dico ai nostri amici che poi inizierò chiaramente a leggere i messaggi. Ho letto alcuni che mi hanno detto stai calma, rilassati, bla bla bla bla bla. Tu cosa ne pensi?
18: Ma poi dire stai calma a te, sì, appunto, per alimentare il fuoco che hai. Comunque no, sono contento, cioè nel senso è la scelta giusta, l'uomo giusto, perché comunque serviva una figura di questo tipo, diciamo paradossalmente, per ritrovare stabilità, perché comunque una Juve che negli ultimi anni ha vissuto ribaltoni su ribaltoni e stravolgimenti che hanno minato totalmente la stabilità di questo club. Quindi trovare stabilità in una figura come Carnevali è, secondo me, la ricetta, la medicina giusta, perché i motivi sono tanti. In primis perché è un dirigente navigato, che ha esperienza e conosce perfettamente la Serie A, le dinamiche della Serie A, quindi è una Juve che secondo me riacquista anche potere decisionale, istituzionale, soprattutto in Lega, nelle sale di Lega, quindi è una figura che potrebbe anche, anzi lo farà sicuramente secondo me, riallacciare rapporti anche con altri club italiani, quindi rompere un po', discostarsi da quelli che sono stati i silenzi, un po' le rotture dell'ultimo anno, e riallacciare un po' i rapporti anche in sede di calciomercato magari con altri club italiani. È una Juve che secondo me acquista anche più potere e più incisività secondo me anche in chiave calciomercato, perché sappiamo tutti il lavoro che ha fatto straordinario Carnevali a Sassuolo, quindi acquistare giocatori a prezzo basso e fare le fortune anche del Sassuolo, portarlo anche in Europa League nel 2015-2016, quindi coniugare risultati e sostenibilità. Quindi lui avrà secondo me questo primo grande compito, ossia di operare in chiave cessioni entro il 30 giugno, quindi poi far respirare le casse e concentrarsi sugli acquisti. Quindi secondo me anche in chiave calciomercato ci allontaneremo un po' da quelle che sono state questo è anche un po' il mio augurio, le trattative così lunghe, complesse, le telenovelle di mercato fino all'ultimo giorno di mercato per poi far saltare i giocatori, quello anche un po' fatto infuriare Spalletti. Quindi secondo me avremo anche un potere diverso, una decisione diversa in chiave calciomercato. E poi so che la pensi anche tu allo stesso modo, finalmente c'è un uomo di sport, torna a esserci un uomo di calcio, un uomo che respira calcio, quindi basta dati freddi, analitici, basta algoritmi, ma torniamo a respirare calcio con una figura che respira, vive lo sport a 360 gradi. Quindi secondo me, avendo anche questo tipo di competenza e avendo piene e chiare le dinamiche della Serie A, del campionato, la Juve secondo me ha trovato la figura giusta per risalire.
11: Anyone0030 dice via gli algoritmi, dentro gli strapagati bidoni italiani. Se c'è una roba che ha dimostrato Carnevali nel corso degli anni, poi è chiaro che alla Juventus è tutto molto diverso rispetto a dove era prima, e siamo d'accordo, però se c'è una cosa che ha dimostrato è di saper comprare e saper vendere, quindi io mi auguro che lui continui a fare questo, e soprattutto è un uomo capace di fare quel lavoro che i tifosi chiedono da tantissimo, ovvero non andare a prendere e strapagare calciatori fatti e finiti, ma trovare degli ottimi prospetti. Questo, ma perché un uomo di calcio, quello vero, non quello dietro i computer, ma quello vero. Tra l'altro, secondo le ultime, sembra che l'anno di Comolli alla Juventus sia costato circa, anzi, più di 8 milioni.
18: Questo è.
11: Rendiamoci conto, lui che dice al buon... qualcun altro, perché vuoi prendere più di Ildiz? Oh, signore, hai preso 8 milioni,
18: poi,
11: più di 8 milioni.
18: la buona uscita da 850.000 euro.
11: Sì, però è questa, però in teoria la buona uscita nel calcolo che dicono, poi ribadisco, io non posso saperlo, però è compresa in poco più di 8 milioni che
18: sì,
11: ha preso.
18: No, era per fare il computo totale di tutta la cifra guadagnata, nel senso, quindi...
11: 850.000 euro buona uscita, come dicevi tu. 950.000 bonus alla firma, quindi circa 1 milione.
18: Lo stipendio. A cui però ha rinunciato. A cui
11: no.
18: Però ha rinunciato. Sì,
11: no.
18: da quello che so, ha rinunciato al bonus alla firma, però ha preso la buona uscita da 850.000.
11: Perché invece, boh, non lo so, raga, non si capisce. Io non lo so, mi fido di te. Stop. Perché in realtà, dove, cioè, sto leggendo, dice che la Juve rinuncia a chiedere la restituzione di questo bonus. Boh, non lo so. Vabbè, qualcuno ha rinunciato a fare qualcosa.
18: Sì, esatto, ci siamo capiti male. La Juve ha rinunciato a chiedere appunto il bonus, indietro il bonus alla firma. Quindi è tutto messo insieme. Esatto.
11: Lui, 3 milioni di stipendio, moglie e company, scrivono. Beh, tutto bene?
18: Il quadretto è fatto.
11: No, vabbè. E poi lei mette la foto con le rose. Mamma mia, impazzito.
18: Tornando a Carnevali, che hai detto tu prima, basta prendere e acquistare sì. Giocatori a prezzi elevati. La cosa importante

0: competizioni con le altre club. Invece tu guardi come sei educato.
1: Stavo pensando,
0: sei veramente educato.
1: Nella testa era quella.
2: non a caso detto sommo, scusa.
0: È vero, esatto. Non a caso sei detto sommo.
1: Chiara, adesso, Chiara la direbbe così. Andiamo a circunnavigare questo concetto in modo diverso.
0: Vabbè, ragazzi, io sono più diretta, Marco è molto, molto più educato di me, sicuramente.
1: Più poetico, però tu sei più incisiva sicuramente.
0: Tu sei più tipo, come si dice, cos'è? Tipo Petrarca, questi...
1: Esatto.
0: Sommi.
1: La prosa e la poesia.
0: Possiamo dire che la poesia è molto più bella della prosa, però va bene. Infatti,
1: sono punti di vista.
0: Infatti faccio parlare te, non parlo io. Allora,
2: dipende un po' anche da lei.
0: Rifallo. Ridillo.
2: Dipende un po' anche da lei.
0: Assolutamente. Senza un po' di sì, perché Marco senti un po' di mancanza di conferenze,
1: sì,
0: di dichiarazioni.
1: Sì. È ancora lunga, manca ancora un po', quindi...
0: Senti, ma si parla, e chiaramente ti chiedo a sensazione tua, ovvio, perché poi Carnevali avrà sicuramente già iniziato a lavorare, però è ovvio che le cose si dovranno sviluppare in un determinato modo, e mancano 30 giorni a novembre, 30, mancano 17 giorni alla fine del mese. Si dice, e ti chiedo questo perché lo stanno scrivendo in tanti, no? Si dice che con l'arrivo di Carnevali, ma soprattutto con l'addio di Comon Lee, la Juve possa risedersi a parlare con Vlahovic per riniziare a discutere del rinnovo, vista poi la richiesta di Spalletti e visto che ad oggi di alternativa forse c'è solo Zorlot e l'accordo con l'Atletico comunque non c'è. Che sensazione hai su questo?
1: La vedo una possibilità pur remota, perché comunque le cifre richieste da Vlahovic le conosciamo tutti, è stato anche proposto ad altri top club europei e hanno risposto picche, quindi è chiaro che le cifre di Vlahovic secondo me sono fuori parametro, non solo per la Juventus ma sono fuori parametro al momento per quello che è il valore del giocatore, che dopo una stagione così travagliata anche a livello di infortuni ha bisogno, secondo me necessita di un anno per ritornare a dimostrare quello che è il suo valore, che comunque io lo riconosco, perché un attaccante che a me è sempre piaciuto, i gol li ha sempre fatti, non quello che ci aspettavamo. È stato un po' incompiuto il Vlahovic alla Juventus nella sua avventura dei 4 anni e mezzo, però comunque in un anno in cui la Juventus non gioca la Champions League ma gioca l'Europa League, una stagione in cui si parla tanto di vertici, tornare a competere in Italia e non una stagione da trascinatore di Vlahovic me la sarei aspettata, quindi sarei sceso appunto a questo mood fossi stato in Vlahovic. Però la scelta, diciamo che è stata presa, è stata anche un po' una freddezza totale con Comon Lee, quindi sì. Se magari c'era un minimo di speranza, un filo di possibilità, si è interrotta bruscamente nelle contrattazioni con Comon Lee, quindi da qui l'idea di fuori Comon Lee, dentro Carnevali, possibile che si possa parlarne, però c'è sempre da tenere in forte considerazione il fatto che Vlahovic debba fare un passo indietro. Quindi io, nei panni di Vlahovic, un passo indietro per la Juventus lo farei. La Juventus, giustamente, e sono convinto di questo, deve rimanere nei paletti del suo ingaggio.
0: Sì,
1: non
0: certo.
1: Può, secondo me, sforare quella che è la cifra di Ildiz. Ildiz è considerato il perno, il numero 10, il futuro, la futura stella. Qualsiasi giocatore che arriva alla Juventus o che fa parte della rosa della Juventus deve, secondo me, per equilibrio anche dello spogliatoio, percepire meno di Kenan Ildiz. L'errore è stato fatto la scorsa estate con l'arrivo di Jonathan David a quella cifra, a quell'ingaggio. Al momento, però, un errore del genere non va ripetuto, quindi ok al rinnovo di Vlahovic a cifre sensibilmente inferiori non di così tanto, sui 5 milioni io comunque un ingaggio a Vlahovic lo proporrei, però sono questioni appunto abbastanza delicate. È chiaro che tu hai fatto il nome di Zorlot. A parte Zorlot non vedrei nessuno,
0: sì, sono d'accordo,
1: in questo momento nel mercato internazionale in grado di raccogliere l'eredità di Vlahovic, quindi o Zorlot o un ripensamento di Vlahovic, altrimenti la Juve fa un downgrade incredibile.
0: Tu dicevi...

0: attaccante.
1: Tu dicevi giustamente se fossi in Vlahovic per la Juventus lo farei, ma io aggiungerei anche se fossi Vlahovic lo farei anche per me, perché come dicevi esatto. giustamente tu, lui è stato proposto a alcuni top club europei e la risposta è stata no, anche e soprattutto per le cifre che chiede, quindi se ti fai un giro e vedi che le risposte sono sempre no, perché quelle cifre non te le do, e soprattutto vai magari a prendere più o meno la cifra che ti dà la Juventus, ma non sei l'attaccante, perché in un top club i top club bene o male sono sistemati a livello di attacco, vanno bene o male solo a puntellare, almeno di addio, grossi addii. Onestamente per la Juventus, ma anche per me, se fossi Vlahovic lo farei, perché sennò rischi veramente di andare a finire in Turchia, ma vai a giocare in Turchia, con tutto il rispetto.
0: Tu devi capire l'ambizione che hai per la tua carriera, e ricordo, avevamo fatto anche l'esempio l'altro giorno, Rabiot lascia la Juventus per cifre magari superiori, per un ingaggio che comunque dopo una stagione importantissima con la doppia cifra gol e assist pretendeva, non è riuscito a trovare nulla a livello di sistemazione, è finito al Marsiglia. Io ho paura, ho la sensazione che Vlahovic, nel caso in cui magari pretenda o comunque abbia quel desiderio a livello economico, finanziario di certe cifre, finisca magari con lo scegliere una meta negli ultimi giorni di mercato che magari non soddisfi l'ambizione invece a livello proprio di club. Quindi bisogna capire l'ambizione che ha lui, se è un'ambizione di squadra, quindi cercare di salire di livello, quindi la Spagna, la Premier League o quant'altro, o un'ambizione puramente a livello di ingaggio. Quindi
1: sì, certo.
0: Se è un'ambizione puramente di cifre, voglio guadagnare 8 milioni, 9 milioni, 10 milioni,
1: certo.
0: È chiaro che andare a giocare al Galatasaray, al Fenerbahce, al Besiktas rispecchiano totalmente quell'ambizione
1: certo,
0: lì,
1: certo,
0: facendo
1: certo.
0: però un passo indietro a livello di carriera.
1: Certo, tra l'altro scrivono, Stefano scrive, come lì e la moglie, come Bonnie e Clyde ci hanno rapinato. E vabbè, ragazzi, questo è quello che succede. Un altro messaggio che è arrivato, Marco, poco fa, io in questo caso vorrei fare una richiesta personale a Carnevali. Dico solo no, per favore no. Ci dicono, potrebbe essere
0: Berardi,
1: la volta buona.
0: Bravo,
1: bravo, bravo. Vabbè, mi hai anticipato, vai.
0: No, vedendo com'è la fascia destra della Juve, io sinceramente rimarrei così, perché un altro anno di opportunità, di chance la darei a Zegrova, sinceramente parlando, perché tu lo sai, io di Conceição sono estimatore assoluto, quindi è un giocatore che a me piace tantissimo. Alle sue spalle Zegrova quest'anno, secondo me era abbastanza prevedibile, è stata una stagione deludente sotto tutti i punti di vista, mm-hmm. di numeri, di rendimento, di minutaggio e soprattutto a livello fisico, perché non ha giocato più di 45 minuti Zegrova alla Juventus, quindi qualcosa l'ha fatto vedere, deve crescere tantissimo, perché si è adattato secondo me malissimo anche al calcio italiano, soprattutto per la fase difensiva. Però è un giocatore che secondo me merita un altro anno di opportunità, quindi se dobbiamo pescare dal Sassuolo, come detto, con l'occhio di riguardo di Carnevali, andrei a puntellare altri ruoli, non Berardi, ma altre zone di campo. Vuoi fare i nomi? Ti dico Muharemovic e non lo so, con a centrocampo non mi dispiace.
1: Ma quale però? Quale però?
0: Non Manu Koné, non è del Canada che abbiamo visto ieri.
1: No, io voglio Manu Koné. Se deve arrivare Koné, deve arrivare lui, se no, no, nessuno.
0: Anch'io voglio Bellingham a centrocampo, però mi sa che non è possibile.
1: Mamma mia, che simpatia. Vabbè, Manu Koné costa, quanto vuole la Roma? 50, 60 milioni?
0: Però fa la Champions, ma lo con me, quindi non penso che...
1: Vabbè, ma noi gli vendiamo il progetto, c'è Carnevali, vendiamogli il progetto e sei a posto.
0: Potevi fare tu la...
1: No, non credo, no, perché io basta che uno mi dica, ma, boh, ciao, chiuso, è stato bello, non credo, io non sono molto per le trattative.
0: Ok, tutto subito, basta.
1: No, non è tutto subito, è o sì o no, se vuoi venire alla Juve bene, se no ciao, ci si risente forse mai. Quindi non credo, secondo me Carnevali è l'uomo per te. Tu saresti meglio nelle trattative, secondo me.
0: Ma dopo un po' mi sto sentendo anche io.
1: Sì,
0: quindi,
1: questo no. Senza ombra di dubbio. Tra l'altro ci dicono, Alex Maggiolino dice, ogni anno parlate di Scamacca, Raspadori e Berardi, ma guarda che non ne abbiamo parlato noi, nel senso se arrivano i messaggi ne parliamo di Scamacca e Raspadori, non ne abbiamo parlato, spero di non doverne parlare mai di Scamacca e Raspadori, perché se l'alternativa è Vlahovic e Scamacca io gioco senza attaccante. Questo lo dico proprio con tutto il bene del mondo. Altro punto un po' particolare è il discorso centrocampo. È vero che tu hai fatto il nome di Koné tra i giocatori chiaramente che potrebbero fare al tuo caso per la Juventus, cioè quelli che ti piacciono, no, per la Juventus. Su Muharemovic siamo d'accordo, su Koné un po' meno, però io penso, e volevo sapere la tua, che si parla tanto dell'attacco, si parla sicuramente tanto di Muharemovic, si è parlato un'infinità di tempo della porta della Juventus, ma secondo me si continua a non parlare dell'unico reparto in cui bisogna agire nel più breve tempo possibile, perché per me il centrocampo che abbiamo ad oggi, lo dicevo nella prima parte della puntata, vale esattamente la posizione in cui siamo, se non addirittura forse leggermente meno. E di centrocampo se ne parla molto poco. Io ho paura che alla fine resteremo con questo centrocampo qua.
0: Ti dico, ti ho fatto il nome di Koné non perché è un mio pupillo, ma vedendo i nomi del Sassuolo,
1: sì, certo.
0: I due che più mi stuzzicano sono loro due, ma Koné non è il centrocampista che porterei in questa Juventus.
1: Ah, ok, non avevo capito, scusa.
0: No, ti dico, se dobbiamo pescare dal Sassuolo e sfruttare i buoni rapporti, prenderei questi due giocatori, okay. non altri. Però il centrocampo della Juve, secondo me, necessita di altri innesti, di incontristi, comunque giocatori che hanno muscoli, gamba, quantità a centrocampo. Con McKennie, Thuram ne abbiamo, anche comunque Locatelli ha l'interdizione. Mancano secondo me due qualità e due interpreti totalmente diversi. Manca sicuramente un regista, manca un giocatore dei piedi buoni, un palleggiatore, uno che sta davanti alla difesa e abbia appunto la visione di campo totale davanti a sé,
1: sì.
0: E abbia diciamo la calamita di attirare 100 palloni a partita e distribuirli e dettare i tempi, orchestrare la manovra, dirigere l'orchestra lui. Quindi ti manca proprio il regista puro, quello a cui eravamo abituati nei tempi d'oro, alla Pirlo, comunque anche
1: che sappia Pjanic, tirare le punizioni anche magari.
0: Esatto, con Pjanic comunque la Juventus dopo Pirlo ha trovato un interprete importantissimo, quindi negli anni tu l'hai avuto,
1: sì.
0: E poi ti è mancato col passare del tempo, il Lobotka che ha avuto Spalletti a Napoli l'incarnazione perfetta secondo me dell'identikit che serve in quella zona di campo. Quindi sono d'accordo con te sul fatto che il centrocampo necessiti di un upgrade totale, perché comunque mancano caratteristiche, ma oltre al centrocampo, per secondo me il 4-2-3-1 che ha in mente Spalletti, oltre al centrocampista serve un trequartista. Secondo me serve un trequartista per quella che è anche un po' la mia fantasia, la mia idea di calcio, un po' più spumeggiante, un po' più offensivo, un giocatore tra le linee che abbia qualità, fantasia e sia in grado di collegare bene i due reparti, secondo me è un tassello che farebbe comodo, perché tu in quella zona di campo lì hai McKennie, che comunque è un tuttocampista ma ha meno qualità nello stretto, il sostituto diretto è Fabio Miretti, quindi questo mi fa capire che tu cerchi Bernardo Silva, ovviamente Bernardo Silva non viene e va a Real Madrid, però a Real Madrid adesso hai Brian Diaz, Mastantuono, Hendrik, ci sono davvero tanti giocatori secondo me papabili o anche in giro per l'Europa, comunque che possono fare trequartista. Secondo me, oltre a un regista, un trequartista io lo prenderei, perché è una Juve che oltre al carattere ha bisogno secondo me di qualità, manca proprio qualità secondo me nell'11 e anche in panchina.
1: Secondo me, vabbè, il modulo che preferisco io lo sapete, il 4-3-1-2, a me il 4-2-3-1 non piace, soprattutto perché secondo me si fa fatica a reggere il centrocampo a due, però tanto ce l'abbiamo già e non lo paghi neanche. Arriva dalla Premier, arriva, ritorna, è brasiliano, ce l'abbiamo,
2: è biondo,
0: ma scusami,
1: è biondo, non so se è ancora biondo.
0: Ma tu non lo vuoi davanti alla difesa da Douglas Luiz?
1: Sì, infatti, io sto parlando di centrocampo.
0: Ah, ok, scusa, ok.
1: Sì, sì.
0: Io non lo so, tra le linee non lo vedi meglio? la qualità tra le linee ce l'ha lui, eh.
1: È certo che ce l'ha, lo puoi mettere anche trequartista, puoi metterlo dove vuoi, sicuramente più forte di tutti i centrocampisti che abbiamo ad oggi in rosa.
0: Ma io non ho dubbi su quello, non ho proprio dubbi. Io ho paura che non riesca ad avere continuità in una stagione.
1: Sì, no, quello sì, parlando, quello sì, su quello sono d'accordo.
0: Preso sulla carta è più forte qualitativamente di tutti i centrocampisti che è in rosa.
1: Sì.
0: Ma se ti fa tre partite in un mese, è chiaro che non puoi affidare tutta una stagione di rinascita su di lui. Hai bisogno che faccia una stagione. Cioè, se lui fa una stagione di continuità come ha fatto la Aston Villa, che ha fatto doppia cifra di gol e assist, di fare parto da solo.
1: Sì, sono d'accordo. Devo chiudere che ho sforato di 4 minuti. Manu mi sta facendo tipo segni.
0: Sto scherzando,
1: non sta facendo nessun segno.
2: Assolutamente
1: non te ne
2: eri
1: neanche accorto. Però io ho visto che sono le 16.04, devo chiudere alle 16.00. Ma parlare con te è la cosa più bella del mondo, e quindi devi fare.
0: Questa è una violinata.
2: Solo perché è sommo.
1: Solo perché, certo, sommo. E soprattutto dice sempre robe centrate.
2: Marco, unisciti a noi al tifo del Curaçao.
1: Sì, ma Manu ha detto che lui ti fa Curaçao e che l'anno prossimo vuole andare in vacanza là.
0: Al Curaçao dove gioca Livano Comenencia, cresciuto.
1: Vedi, ce le sa tutte,
0: quindi,
1: le sa tu, non ne sbaglia una.
0: Forza Curaçao, forza Comenencia, ovviamente.
1: Comenencia quindi gioca nel... E ho visto.
0: Eh beh, Next Gen, adesso lo Zurigo, quindi...
1: Cioè, capito?
0: L'abbiamo seguito negli anni.
1: Io no, noi
0: quindi
1: abbiamo...
0: Mi unisco anche a voi al carro
1: no, io non tifo Curaçao, lo tifa Manu, ma abbiamo passato 5 minuti dello scorso blocco a cercare di capire dove fosse localizzata questa isola, e poi l'abbiamo scoperto.
0: Io una volta ero forte in geografia, adesso ho perso tutto.
1: No, comunque è vicino ad Aruba.
2: Zona
1: comunque...
2: paradisi fiscali.
1: Esatto, diciamo, zona Repubblica. Repubblica Dominicana.
0: Sono più confuso di prima.
1: Repubblica Dominicana.
0: Ah, ok.
1: Va bene, Marco, grazie mille come sempre. Buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie ragazzi, un piacere. Un saluto.
1: Ciao. Va bene, ragazzi, a tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
1: Allora,
2: era il nostro benvenuto a Carnevale.
1: Assolutamente.
2: A modo nostro.
1: Che non abbiamo, io non l'avevo ancora fatto, so che l'avete fatto voi, io non l'avevo ancora fatto, quindi fiesta!
2: Benvenuto alla fiesta. che fiesta!
1: Che fiesta! Secondo me è già lì che si sta pentendo di essersene andato via da sto scherzando.
2: E qui mi allaccio a Raffaella, fiesta? Che fantastica sta fiesta.
1: Buon'anima.
2: Io sono convinto che farà bene.
1: No, io anche, tutta la vita. Tra l'altro volevo rispondere, perché mentre ero di là con Manu che stavamo parlando e sentivo i messaggi vocali che stavano passando durante la pausa. Io giuro che se dovesse arrivare Bonucci in società, no, vado a fare curling. Giuro, mi occupo di andare a commentare il curling. C'è ancora Bonucci alla Juve, per me è proprio, ma dopo tutto quello che ha fatto, dopo tutto quello che non ha fatto, dopo tutto quello che ha detto, dopo tutto quello che non ha detto, siamo ancora qua a sperare che Bonucci arrivi in società. Ma per carità, più lontano da Torino sta, per me meglio è. Ciao Chiara, io tutto questo entusiasmo per l'arrivo di Carnevali non riesco ad averlo. Per anni anche lui ci ha danneggiato e supercazzolato. Si è fatto i suoi interessi con le società della Combricola, ha fatto plusvalenze amichevoli per permettere l'iscrizione ai campionati a società in difficoltà e che quest'anno sono in Champions League. Boh, qualcuno gli ricordi che quelle della Juve sono fuori legge e ti spezzano i reni se le fai. Tu mi dirai che forse era il meglio disponibile, ma sono curioso di vedere come andrà ora che è dall'altra parte della barricata. Saluti, forza Juve, Gianni da Vallo Lucania, Cilento. Non è che solo era il meglio tra i disponibili, è il meglio in generale. Per me solo sotto Marotta nel suo lavoro. Detto ciò, finalmente noi faremo quello che ha fatto. No, guarda che ragazzi, noi prendiamo un potere politico all'interno della Lega con Carnevali, che finalmente di nuovo, che non abbiamo da anni, perché avevamo gente che non sapeva neanche parlare in italiano, cioè prendiamo un potere politico non, di nuovo non indifferente con Carnevali. Cioè Carnevali è così con Marotta, è così. Quindi io sono ben contenta.
2: Sei mai stata in Cilento?
1: No.
2: Te lo consiglio.
1: Dov'è?
2: Come dov'è?
1: Ho capito. Magari ci sono state.
2: Alzo le mani.
1: Magari ci sono stata e non lo so perché non so che. Qual è? È Vallo Lucania, quindi cos'è? Basilicata? Non lo so. No, non sono mai stata comunque. Prendiamo il lecchino di Marotta, scrivono. Vabbè, ma guarda. Sarebbe anche ora che prendiamo che finalmente abbiamo qualcuno che ha peso politico di nuovo. Ma ragazzi, ma guardiamo i dati positivi, chi se ne frega del resto? Tanto quando cioè, se tu vieni a lavorare alla Juventus, fai il meglio per la Juventus. E se il meglio per la Juventus è essere così con Marotta, stai così con Marotta, guarda. Con tutto il bene, però mi sono anche rotta le scatole di avere gente che fa finta di fare determinate cose e noi sono anni che non siamo all'anno zero ma all'anno meno uno. Che non possiamo dire fare lettere e testamento perché sennò succede il finimondo. Ma finalmente.
2: Bisogna correggere una cosa.
1: Perché dica.
2: Il Cilento.
1: Ah.
2: In Basilicata.
1: Ah, ok.
2: Non facciamo.
1: Non lo so io, tu me l'hai detto.
2: Tu hai detto che sei stata 10 volte.
1: Io sono mai stata in Cilento. Dov'è?
2: Provincia di. È in Campania, dai.
1: Ah, in Campania, ok. Alex Maggiolino, se svende i nostri giocatori per darli all'Inter, ma ragazzi, ma secondo voi, ma lui prenderà i suoi milioni per fare quello che farà la Juventus? Sì, si mette la maglia della Juventus, farà il bene della Juventus o fa il bene dell'Inter? Ma con tutto il bene, però, cioè, dai ragazzi, vi prego. Ma secondo voi può fare? Ma dopo 2 secondi arriva dall'alto e ti cacciano. Ma di cosa parliamo? Ma può essere mai una roba del genere? Cioè, possiamo essere tutti ormai così malpensanti? Cioè, ogni cosa che succede. Cioè, arriva ad oggi il migliore dopo Marotta e siamo qua a dire che va a fare i favori all'Inter e a Marotta. Ma magari si inizia di nuovo a lavorare in un determinato modo. Bravo, infatti, Max 1276. Carnevali potrà essere amico di Marotta quanto volete, mandare alla Juve un'occasione che capita una volta nella vita, quindi sono convinto che farà il massimo per la Juventus, anzi magari cercherà di superare il suo grande amico, quindi sono molto fiducioso. Slow Corot, le voci su Frattesi e Berardi mi fanno rabbrividire, quelle su Berardi fanno rabbrividire anche a me e mi auguro che ci svegliamo, cioè quando Berardi smetterà di giocare a calcio sia lodato, perché ogni estate da anni e ogni inverno su Frattesi, io vi dico la verità, io Frattesi cioè per me Frattesi ad oggi è più forte dei centrocampisti che abbiamo noi, quindi non la vedrei, anzi la vedrei in modo positivo. Il problema è che Frattesi costa una fucilata e le ultime notizie che arrivano sul discorso Frattesi è che sono che il Nottingham Forest sarebbe pronto a presentare all'Inter un'offerta tra i 25 e i 30 milioni e con tutto il bene la Juventus non li spende e mi auguro che non spenda 30 milioni per Frattesi. Detto questo, se non fosse costato così tanto, io Frattesi me lo sarei preso. Ne parlavamo prima con Manu, che sinceramente.
2: E parlavamo infatti, anche ieri con Cami, che sarebbe il suo Perrotta.
1: Sì, no, ma assolutamente. Ma poi la qualità, io parlo di qualità, ma Frattesi è molto, ne ha molta di più dei nostri centrocampisti, con tutto il bene, ma così è. E infatti Alex Maggiolino dice: ma Frattesi non è male, almeno ai tempi di inserimento in area sa fare gol. Ne ha fatti anche parecchi giocando molto poco con l'Inter.
2: Cosa che noi non abbiamo più da anni.
1: Ma no, l'unico che li fa è McKennie. Ma se poi lo fa giocare terzino, chiaramente quello lo perde. Davide, ciao Chiara, hanno sempre da dire, vedono sempre il negativo. Slocorot, solo se manda via Loca Boys, allora Carnevali avrà la mia fiducia. Andrò controcorrente. Ma ricordate il discorso delle società amiche da aiutare con le plusvalenze? Roma mi ha dato al tempo l'idea di un amore gigante, di un'enorme gigantesca presa per il nei nostri confronti, freschi di penalizzazione da loro. Da quella volta non ho grande stima del personaggio, spero mi farà ricredere, ma non mi reputo entusiasta al momento. Andrea da Monfalcone. Terry, bentornata carissima Chiara, come lì è andato, ora chi tocca a Carnevali. Ciao Terry. Dago, a parte l'età, Berardi più forte di Frattesi? A parte che sono due robe totalmente diverse. Cioè, uno è un esterno.
2: Scarso non è, dai.
1: Ma chi?
2: Berardi.
1: Ma non lo era, ma adesso ragazzi, ma vi rendete conto
2: dico,
1: che
2: dico come calciatore non è scarso.
1: Ai tempi, ma ai tempi di quando era giovane io Berardi lo avrei preso alla Juve. Ma ad oggi, anzi, da qualche anno a questa parte, una volta si rompe quello, un'altra volta, cioè, sempre rotto. E poi con tutto il bene, ma c'ha anche cos'è 94, 90, 94, 95 Berardi dovrebbe essere. No. Cioè, il suo livello è Sassuolo. Alex ha scritto: ma Berardi è giocatore da Sassuolo. Sì, per me il suo livello è Sassuolo. Cioè, finisce lì.
2: Magari non avesse rifiutato, almeno così vocifera all'epoca, la Juventus.
1: Esatto. Vito da Pisa, sarò ripetitivo. Mbangula, Savona, UEA spazzati via come il nulla dal signor Comolli. Si sta attenti al centesimo dato ai calciatori. Poi avete visto quanto ha preso questo, moglie and company.
2: Mbangula, mai più visto e sentito.
1: No, Mbangula sta giocando, però posso dire che per me la cessione di Mbangula non è stata sbagliata, anzi, se non sbaglio l'avevi pure venduto neanche malissimo Mbangula. Savona, per me Savona tutto, tranne che un giocatore
2: Savona
1: da Juve.
2: Savona, ho detto che è nel mirino di qualche società italiana, forse il Como?
1: Sì, perché il Como deve prendere i giocatori italiani, se no non può fare la Champions League, quindi per forza, ma Savona... Savona per me non è un giocatore. UEA mi è spiaciuto, sì. UEA, devo essere sincera, mi è dispiaciuto. Terry, non ci si può dimenticare del tuo compleanno, lo stesso del grandissimo Michel Platini. È vero, sono nata lo stesso giorno di Michel.
2: Manu, il secondo nome è Michela.
1: Esatto. Manu, ti faccio un giochino intanto che mi è venuto in mente. Però è difficile questo. È difficile. Preparati perché questo è veramente... Vediamo se indovinate voi. Intanto io lo faccio.
2: Che sono pronto.
1: Aspetta, che devo beccarlo qua. Presenze. Ok. Vediamo se è questa. Ve lo dico su. Sì, l'ho trovata. Raga, giocate con noi. E vediamo se indovinate voi tutti. Senza cercare, perché se cercate siete interisti. Ah, è perché barano. Allora, mi devi dire i 10 giocatori che hanno più presenze con la maglia della Juventus. No, nella storia. Tra l'altro ci scrive: io rimpiango solo Coman. Io Coman e Cancelo sono i miei due grandi rimpianti, i miei due grandissimi rimpianti, quindi sono abbastanza d'accordo con te, Alex. Mi dovete dire i 10 giocatori nella storia della Juventus che hanno più presenze. Se lo vai a cercare, vedi. Guarda che ti vedo che stai scrivendo,
2: Ma sì, perché non lo so.
1: No, prova. Non è che mi devi dire in ordine, prova a dirli. Se no non vale, se li cerchi non vale. Me li dici, ti dico sì e nei 10. Ho detto, dobbiamo alzare un po' il livello, Questo gioco l'ho fatto a Marco in una puntata. Non leggere. Chi è che ha più... Vai, Manu, chi ha più presenze?
2: Vabbè, il primo penso sia Del Piero.
1: Ok, e ci siamo.
2: Buffon.
1: Secondo.
2: Chiellini.
1: Terzo.
2: Vabbè, presumo Scirea.
1: Quarto.
2: Alisson.
1: Ti stai prendendo in ordine e parli.
2: Ti sto guardando te.
1: No, cioè. E parli, dico, e dici non li so.
2: Beh, vado a memoria. Mm.
1: Ti dico che il limite del
2: poi
1: decimo.
2: Ci sarà qualche giocatore degli anni 70.
1: Ti dico che il limite del decimo sono 450 presenze.
2: Ci saranno sicuramente Bettega, Zoff.
1: Bettega, bravissimo. Zoff, bravissimo.
2: Vabbè,
1: Bettega.
2: Boniperti,
1: bravissimo. E nono.
2: Mica tutti li posso ricordare.
1: Uno è più recente. E ci puoi arrivare che è il.
2: È l'amato Leonardo Bonucci.
1: Bravissimo. Ti manca? Allora, al decimo, se vuoi te lo dico io perché è difficile, cioè, nel senso io non lo sapevo, poi magari tu sì, però io non lo sapevo, che Sandro Salvadore.
2: Non avrei mai potuto immaginare.
1: Mentre il quinto dopo Scirea.
2: In mezzo, secondo me, c'è qualcuno della vecchia guardia. C'è 78, Cucureddu, Furino, quella gente lì.
1: Furino.
2: Vedi?
1: Bravo. E li hai presi tutti. Li hai presi tutti.
2: Le so.
1: Tutti.
2: Tutte.
1: Tutti. Li hai letti o no? Ok, bravo. Sei
2: li ho vissuti tutti.
1: Sei fortissimo. Sei fortissimo. Devo dirti la verità. Sei fortissimo. Non pensavo. Ma poi veloce, cioè l'ha fatto veramente rapido. Bravo Manu, bravo.
2: Ho avuto il piacere di, a parte Salvatore, credo.
1: Salvatore non so di che anno sia. Pensa che l'ho fatto a Paolo questo gioco e Salvatore è tipo il terzo o il quarto che mi ha detto.
2: Ma io non l'ho vissuto, forse non me lo ricordo.
1: No, ma dice perché ha fatto dei lavori per Juve in cui gli dicevano non...
2: Ecco perché. Comunque, fine 70, 80, Salvatore... 90, fino ad oggi me li ricordo.
1: Salvatore è stato alla Juve, dal 62 al 74.
2: 74 io avevo un anno.
1: Sì. Sì, più indietro.
2: Ho svelato la mia età.
1: Aia, aia. Allora, andiamo avanti. Abbiamo un messaggio vocale da sentire? Sentiamolo!
5: Buon pomeriggio, Chiara. Ciao. Non so se passa uno, due, comunque volevo dire su Frattesi, io non sono così convinto. Cioè il giocatore è bravissimo a fare inserimenti, è uno che è un goleador aggiunto da centrocampo, ma sa fare solo quello. E secondo me il problema della Juve è che dalla fase difensiva, quando viene pressata, non riesce a uscire dalla metà campo. Dopo riesce, magari avendo un attaccante fisico, cosa che non ha avuto quest'anno, a lanciare lungo, alzare la squadra, allora cambia il discorso. È uscita tante volte con giocate dei singoli di Conceição e Higuaín che si abbassavano tanto, ma tu devi avere un centrocampista. Douglas Luiz può essere, Lobotka può essere, e in più un altro, io stravedo per Bernabé, ma ci vuole della gran tecnica per uscire con palleggio dal pressing avversario, oltre ad avere l'attaccante che ti fa rifiatare, perché sennò tu veramente fatichi quando trovi quelle squadre che ti attaccano alta. La Juventus ha mostrato di avere grosse difficoltà, e se tu hai Frattesi nel palleggio non vale quasi niente. Ragion per cui anche Martin, che fa panchina al Genoa, è vero, ma al Genoa giocano tutti su difesa chiusa e contropiede. Lui è un giocatore da palleggio, e prendere un terzino sinistro da riserva come Martin a zero, che è bravissimo sui calci piazzati, bravo tecnicamente a mettere cross ed è bravo a uscire col palleggio, sarebbe un ottimo colpo.
1: Io credo serve un terzino sinistro titolare, però.
2: Tra l'altro, a proposito di Genoa, non si parla più di Norton Caffi.
1: No, vero.
2: Come mai?
1: Non lo so.
2: Comunque mi ha fatto ricordare una cosa su Frattesi.
1: Diga.
2: L'amico Luca, che in nazionale Spalletti si arrabbiava come un matto quando lui non tornava e non copriva.
1: Sì, ma infatti non... diciamo che se pensi alle sue caratteristiche,
2: il più beccato.
1: Se pensi alle sue caratteristiche, cioè alle caratteristiche che piacciono a Spalletti, e Lobotka, il giocatore ideale, che può essere il Douglas Luiz, perché cioè lui ha le caratteristiche Douglas Luiz. Poi sono d'accordo con quello che diceva Marco quando dice io ho paura che lui faccia 3 partite sì e 15 no. E su quello siamo d'accordo. Frattesi in realtà è più un centrocampista offensivo, che non è esattamente quello che servirebbe alla Juve. Ci scrivono, Beppo ci scrive, il mio rimpianto Titi Henry. Alex Maggiolino aveva messo Scirea, Del Piero, Tacchinardi non c'è nei 10. Scusate il disagio, scrive Buffone tra i 10, Buffone è secondo. Gio dice Furino assolutamente c'era. Mirko da Savaudia dice, ciao Chiara, visto che a te piace Masini tantissimo, anche a Manu, se vado al concerto viene con me a sentire.
2: In sti giorni sto vedendo tanto movimento fuori dall'Allianz con tutti i concerti che ci sono.
1: Sì, assolutamente. Dice che potremmo dedicare una canzone per salutare Comun Lì, una canzone di Masini, anche se non è molto radiofonica.
2: Ah sì, bippi bippi, bippi bippi.
1: È proprio quella. Così non abbiamo detto il titolo, ma l'abbiamo fatto capire.
2: Esagerati.
6: Ma sì, dai.
1: Esagerati. Io sarei andata molto più pesante.
2: Sono serio, posso dire una cosa?
1: Sì, dica.
2: Io vorrei conoscere colui che ha suggerito ad Elkan questi ultimi personaggi.
1: Sono d'accordo.
2: Perché io non credo sia farina del suo sacco.
1: Anche perché sono un comollito, dove l'ha tirato fuori.
2: Capisci? Quindi
1: sono d'accordo.
2: Concorso di colpa.
1: Sai quanti concorsi di colpa la Juventus ci sono negli ultimi anni? Siamo pieni di concorsi di colpa. Ciao Chiara, prendo spunto da quella massima taoista che recita così: ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla. E volendo mutare la nostra situazione, direi: ciò che il resto del mondo chiama stagione fallimentare, qui alla Juve chiamiamo anno zero Cesare da Milano. Beh, è vero. Beppo, cominciamo a prendere uomini che sudano la maglia come erano Vidal e Davids. Ormai ce ne sono molto pochi di uomini che sudano la maglia. Io sto guardando il mondiale. Ad oggi ho visto... Quante partite hai visto tu del mondiale, Manu?
2: Ho visto solo quelle delle 21 fino adesso.
1: Ok.
2: Cioè le prime due.
1: Cos'era? Vabbè, ho quella del Messico, che ho visto anche io.
2: Cos'è? Sudafrica?
1: Sì, tre espulsioni.
2: Ieri sera.
1: Ok, anch'io.
2: No, quelle di notte, ciao.
1: Sì, anche io ho visto quelle due. Tra l'altro sai che... nello scorso mondiale c'erano state in tutta la competizione 4 espulsioni, nella prima partita di questo mondiale ce ne sono state 3.
2: Sì, ma l'arbitro, ragazzi, cioè...
1: Ma quanto ha fatto ridere quando ha spiegato il cartellino rosso? Io morta. Comunque... ho capito, ma le devi prendere che non sai parlare inglese, non arbitri, santo cielo. Io se vado a fare la giornalista in America mi dicono: se parli l'inglese vieni, se non parli l'inglese cosa fai? Parli in italiano in America? Comunque non lo so, guarda che a me non, secondo me non ha sbagliato, eh.
2: Allora, stasera abbiamo Qatar-Svizzera.
1: Sì, bella. E a mezzanotte c'è il Brasile.
2: Ecco, questa la vedrò.
1: Anche io.
2: Questa la vedrò. E domani, perché... no, peccato che gioca alle 6, ma avrei voluto vedere la Turchia, ma gioca alle 6.
1: Gioca presto, infatti anch'io ho detto che stress che non si può vedere. Lo so.
2: Tutta la buona volontà.
1: Lo so. Però iniziano tante partite, adesso. Quindi...
2: ma domani,
1: sì,
2: domani ore 19
1: c'è Curaçao, Germania Curaçao. E tra l'altro è perfetto perché c'è la Formula 1 al pomeriggio e poi possiamo vedere i 15 gol che la Germania rifilerà alla squadra per cui Manu farà il tifo,
2: attenzione,
1: per tre partite, perché poi
2: non
1: ci saluterà.
2: Non da ai mondiali, non si dà per scontato. E poi c'è Olanda a Giappone alle 10 di sera.
1: Sì, e poi mi sembra mercoledì ci siano sia l'Argentina che il Portogallo, perché mi sembra che giochino lo stesso giorno. Dovrebbero essere tutte e due mercoledì, sia Messi che Cristiano Ronaldo. Giusto? Mi confermi che è tutto vero?
2: Argentina-Algeria alle 3 di notte.
1: Sì, quella vorrei vederla.
2: Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, credo.
1: Sì, suppongo.
2: Martedì,
1: sì.
2: Mercoledì alle 19, sì.
1: Io mi sa che quella però dell'Argentina, quella me la guardo.
2: Io guarderò con molto interesse Iraq-Norvegia.
1: Ma tu, scusate, faccio una breve digressione e poi andiamo in pausa. Ma tu lo sai che praticamente quest'anno al mondiale fanno la partita del Pride, no? Per il discorso dell'inclusività, eccetera, eccetera. Questa partita è stata organizzata, la data di questa partita è stata organizzata diversi mesi fa. E insieme a questa partita chiaramente ci saranno manifestazioni, eccetera, eccetera. Poi sono state sorteggiate, è stata sorteggiata la partita che si disputerà nello stesso posto praticamente quel giorno lì. Sai che partita sarà? Egitto-Iraq, dove l'omosessualità è punita con la lapidazione. Cioè, ma ci deve essere del genio nel fare queste cose.
2: No, magari è stata scelta volutamente.
1: No,
2: cioè, sì, per...
1: te lo garantisco.
2: Comunque,
1: no,
2: sul carro di questa manifestazione ci sarò io. Suonerò per voi, suonerò per loro.
1: Va bene, con questa bellissima immagine ci rivediamo tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
1: Eccoci, siamo tornati, ci siamo qua con voi. Io sto guardando le qualifiche anche della Formula 1 nel frattempo. Beppo dice: Chiara, se vieni a Matera passa dal Colorado Caffè. I sassi di Matera, i famosissimi sassi di Matera. Non sono mai stata a Matera. Sei stato a Matera tu?
2: No.
1: Potremmo andare a fermarci al Colorado Caffè.
2: Che non è il noto programma.
1: No. Quello è un Colorado Caffè, un mix tra Colorado e Camera Caffè. un mix. Rado,
2: poi con una F, caffè.
1: Eh sì, camera caffè. Allora, vado avanti. Allora,
2: siamo
1: aspettate.
2: Siamo tornati.
1: Ah, siamo di nuovo tornati. Aspetta che io devo stare.
2: Qualcuno ha scritto, è stato Comolli.
1: Scusate. Sì, è stato Comolli. Ah, perché è stato bloccato la live, è stato Comolli. Eh sì, è vero, avete ragione. No, ma ci siamo di nuovo qua con voi a farvi compagnia per questi ultimi 22 minuti insieme. Poi chiaramente, come al solito, ci rivediamo sabato prossimo. La prossima fois, Manu non c'è sabato
2: non
1: prossimo.
2: Penso proprio.
1: Lo so, tu non ci sei, a me dispiace, però.
2: Le onde si avvicinano.
1: Le onde si avvicinano. Quella era le ombre si avvicinano, scende ormai la sera, canto di chiesa, chiaramente. E io ero... Mi si è spento tutto di qua. Mannaggia. No. Vabbè. Stavo guardando la formula. Stavo. Io andavo agli scout, quindi per questo so molte cose, conosco molte cose. Allora, Vito da Pisa, ho sentito parlare del tuo compleanno. Auguri. No, io non è il mio compleanno oggi, il 21, all'inizio dell'estate, proprio il giorno in cui inizia l'estate, grazie Manu. Anche il mio vicino è il 16, mi potresti ripetere del fatto spiacevole che ti è successo a Pisa? Perché ne ho sentito parlare dopo, ma mi sono perso cosa sia avvenuto. Ma rapidamente, lo dico, sarò molto...
2: Mi hanno tirato i sassi di Matera.
1: Esatto, quasi. No, niente, ero lì per lavorare, ero in trasferta a seguire la partita per lavoro. Chiaramente esco dallo stadio appena finita la partita e piazzo il cavalletto con la telecamera per fare il collegamento nella trasmissione dove vado, e mi metto lì, dovevo essere collegata un'ora. Ero con Marco, tra l'altro, che però era dentro a fare le conferenze, quindi non era con me. Io ero lì fuori a Pisa, lo stadio, se ci siete stati, penso, visto che sei di Pisa, sì, non ha delle uscite dedicate diverse, curva, non curva, eccetera, eccetera. C'è tutti, poi alla fine, gira che ti rigira, vanno un po' dove gli pare. Io ho cercato di mettermi, vista la situazione, sentivo allo stadio quello che non dicevano, visto quando è arrivato il pullman della Juve cosa non dicevano i tifosi, ho detto mi metto un po' riparata e mi sono messa tra due macchine nascosta, da dietro si vedeva lo stadio. In sostanza, da come è partita la diretta, io non so come abbiano fatto capire che fossi nella Juve, perché chiaramente non avevo nulla addosso. Ho iniziato...
2: Secondo me dal pallore.
1: Può essere, può essere, però avevamo vinto. Però sì, può essere. Iniziano a passarmi davanti gruppetti di tifosi del Pisa. Che mi iniziano a insultare come se non ci fosse un domani e facevano avanti e indietro costantemente a insultarmi, a dirmene di tutti i colori, tanto che io poi stacco la diretta, avevo paura ad arrivare alla macchina perché ero ancora da sola, ma non potevo neanche stare lì davanti perché continuavano a passare, quindi ho detto speriamo bene, meno male che la macchina era vicina, per cui dovevo fare un altro video poi da pubblicare sui social. Ho aspettato che Marco finisse le conferenze e poi mi sono messa con lui davanti allo stadio, e lì però per fortuna erano già andati tutti via, ma non è stata una bella ora. L'Arena Garibaldi, che adesso non si chiama più così, mi sembra, si chiama tipo Cetilar Arena, dovrebbe essere, se non sbaglio, dovrebbe essere Cetilar Arena, però sì, era l'Arena Garibaldi, assolutamente. Confermiamo che si chiama Cetilar Arena?
2: Ormai accendiamo.
1: Ormai hanno tutti i nomi degli sponsor, questo è il discorso. Ndui e Pecorino ve li mando io, Michele da Vivo Valencia, ma subito!
2: Non dovevi dirlo!
1: Ma subito! Sì, però... Se li manda veramente, per me e per te, non è che poi...
2: Specifica sul pacco, alla CO dichiara e manda.
1: No, perché sennò poi qua arriva qualcun altro e noi non troviamo niente.
2: Tutto, ecco.
1: Ok, quindi se ce lo mandi, noi non vediamo, io amo follemente, Manu lo sa, ci portiamo un po' di pane, crostini, robe varie, però devi proprio specificare che per me e per te, cioè per me e per Manu, scusa. Che se no qua non arriva a noi. Mi raccomando.
2: Chi ha scritto questa?
1: Michele
2: questa
1: da Vivo Valencia.
2: Michele, ti manderò un messaggio in privato.
1: Sì, mandaceli. Mamma mia, ti ringraziamo tantissimo. Guarda, poi a me l'anduia fa impazzire. Cioè io poi mangerei piccante sempre. Quindi io aspetto così, lo dico.
2: Comunque, tornando al discorso del tuo compleanno,
1: diga.
2: È paradossale che tu sia nata il primo giorno d'estate e odi l'estate.
1: Sì. È il giorno che inizia l'estate, io odio l'estate, quindi
2: adesso ho capito
1: è un
2: perché.
1: Incubo. Perché?
2: Perché quando sei nata era in pieno giugno, faceva
1: sì.
2: un caldo bestia
1: sì.
2: e tu piangevi sempre.
1: Sì.
2: Perché avevi caldo.
1: E pensa se fossi nata l'estate del 2003, l'estate quella che ha fatto caldissimo da aprile fino a ottobre. che quando mia mamma era incinta di mio fratello più piccoli, il più piccolo di, dei tre.
2: Saresti più giovane.
1: Sì, ma avrei odiato ancora di più l'estate, invece così la odio tantissimo, però. Comunque oggi ho visto un reel che ho ripubblicato ovviamente su TikTok dove diceva: pensiamo alle cose importanti, tra meno di 200 giorni è Natale. Bellissimo, c'erano tutte le immagini delle luci, la neve, le cose. Che succede?
8: Hai fatto... No, ti prego, ti scongiuro.
1: No, io non vedo l'ora che riarrivi l'inverno.
9: Ma è del mestiere questo.
1: Senti, ma mi puoi dire le cose belle dell'estate? Cioè, le cose belle dell'estate sono tre. Il fatto che si asciughino i panni subito. Il fatto che non mi devo asciugare i capelli quando esco dalla doccia, non gelo. E il fatto che c'è luce tutto il giorno.
2: I benefici sono...
1: Basta. No, io parlo delle cose positive. Se no, sudi, ci sono gli insetti, i calabroni, fa un caldo allucinante, non respiri, non dormi. Cioè, dai, raga, non c'è una roba positiva nell'estate.
2: Io respiro e dormo benissimo, non so tu.
1: Sì, certo. No, io odio. Cinzia, anche io stracontente, anche per me carnevali prima scelta. Chiara, la mortadella messa nel panino appena scaldato è un qualcosa di impagabile. Se poi ci aggiungi un buon bicchiere di vino rosso, la Romagna e l'Emilia si uniscono. Marco da Imola. Il problema è che io non bevo vino rosso perché non mi piace assolutamente. Bevo solo vino bianco fruttato, tipo Traminer, questa roba qua. Il vino rosso io non riesco a mandarlo giù, a meno che non sia tipo la Malvasia, queste robe dolci però.
2: La Bonarda, no. Dovresti bere.
1: No, no, io l'ho assaggiata, no, ma proprio faccio, mi brucia l'esofago.
2: È dolce e frizzantina.
1: Il vino rosso è caldo tendenzialmente, non lo metti in frigo.
2: Sì, ma la Bonarda la puoi bere anche fresca.
1: Non lo so, io amo il vino bianco, rosso...
2: Tu sei per un bianco fresco fermo o frizzantino?
1: No, io frizzantino, il Traminer tipo è frizzantino.
2: Un bianchetto fresco frizzantino.
1: Sì, mamma mia, adoro, adoro.
2: Ah, ci manca solo il vino, poi sai come lavoriamo, no?
1: Cristian mi dice che mi ha visto a WrestleMania a Torino, non era WrestleMania, era la puntata di Raw. Cosa ne pensi di Roman Reigns? Adoro il wrestling, infatti adesso quando torno a casa mi guardo la puntata di SmackDown di stanotte che non sono riuscita a vedere.
2: Senti, io non trovo il messaggio di Michele perché è importantissimo.
1: L'ho visto, allora
2: è... Che ora è?
1: 15:23.
2: Ah, ma perché tu sei molto indietro.
1: Sì, non li ho letti
2: perché
1: prima.
2: Perché ti perdi in chiacchiere.
1: Esatto. Poi, con tutto il rispetto delle vostre idee, cos'ha di bello New York? Un ammasso di cemento e niente storia, come d'altronde tutti gli Stati Uniti. Secondo me l'unica cosa bella è la natura, il popolo. Poi, Vittorio, no, io vorrei andare a vivere, in realtà vorrei vivere a Edimburgo, però se potessi vivrei a New York, ma cioè quando fa freddo, quando fa caldo mi ritrasferisco. Va bellissima, poi a Natale. Cosa fa? Christian ci diceva che era nelle isole caraibiche.
2: Vabbè, dai, ogni posto ha le sue bellezze.
1: Sì, no, vabbè, però l'America è bella, ma no. Ciao Chiara, complimenti e ben ritornata. La settimana scorsa sei mancata. Metti allegria la puntata partecipativa. Ti vedo. Ah, mi ha detto che mi vede più rotonda. Ho messo qualche chilo. Beh, rispetto all'estate scorsa, sicuramente. Comunque non si dice mai una roba del genere.
2: Ma sì, dai, guarda.
1: No.
2: È l'amore, è l'amore.
1: Sì, ho capito, ma non si dice. Perché io, per esempio, io ho sofferto di disturbi alimentari, adesso ormai li ho superati, però non si dice se è ingrassata, non si dice. Comunque
2: sai,
1: sì.
2: Sai come si dice a mio paese? Si bella tonda tonda.
1: Sì, ho capito, non così, cioè, non mi sembra di essere...
2: Ma no, è la TV, ragazzi, dal vivo è ancora... No, scherzo. La TV che inganna.
1: No, vabbè, è vero che ho messo qualche chilo, però.
2: No, vi assicuro che è magrissima.
1: No, lo ero. L'anno scorso lo ero veramente tanto, quest'anno un po' meno, ma non stavo bene, quindi. Alex Maggiolino, Chiara, ma tu tempo fa eri a Sport Italia? Sì, 4 anni sono stata a Sport Italia.
2: Comunque vedi che c'è qualcuno che ti dice... Con l'estate risparmi 1200 euro di riscaldamento.
1: Sì, ho capito, ma li spendi in luce perché con i condizionatori...
2: Ma non consumano più come una volta, dai.
1: Vabbè.
2: Senti, ma vai a vivere in un igloo e vendi il ghiaccio direttamente.
1: Vabbè, sentiamo un messaggio vocale, Manu. Grazie.
10: Ciao Chiarina, ciao Manu,
1: ciao.
10: Sono Giacomo da Taranto.
1: Ciao Giacomo.
10: Oh, fatemi sapere se quest'estate venite da queste parti,
1: sì,
10: Manu,
1: certo.
10: Se vieni in vacanza, Chiari. Una domanda volevo farvi, ma sapete notizie se anche Modesto e Ottolini sono stati messi in discussione, quindi, fra virgolette, licenziati? oppure rimarranno alla Juventus? Grazie ragazzi e buon weekend.
1: In teoria Modestò dovrebbe salutare come Comolli, però al momento ufficialità non ce ne sono. Tra l'altro vorrei dire, no, ci paghi tu il volo? Domanda, Giacomo, noi se tu ci paghi il volo arriviamo.
2: Allora il volo è Torino-New York, New York...
1: Non lo so.
2: O Torino Miami. Comunque Giacomo, io verrò prossimamente perché devo andare a Panama ad aprire un conto.
1: E poi deve andare da Panama a Curaçao.
2: Poi vengo in barca a Remi.
1: No, comunque vorrei dire che io in realtà il viaggio di nozze, quando lo farò, è in realtà la parte dell'America, quella dei parchi divertimenti, quindi credo mi sembra sia Los Angeles, Orlando, la parte della California dove c'è Disney World, Universal, eccetera, e poi la parte di mare dovrei farla, io non mi ricordo mai se di là ci sono le Bahamas o le Hawaii. È vicino a Turks and Caicos? Beh, non lo so, dicelo.
2: Mi sembra di avertelo già detto, ma anni fa mia sorella...
1: Sì, me l'avevi detto. Me l'avevi detto. Il viaggio
2: di nozze lo fece proprio a Turks and Caicos.
1: Me l'avevi detto,
2: me l'avevi
1: detto.
2: Ho anche le t-shirt ancora a casa, Sì, sì.
1: Ci credo. Chiara, devi provare il sangue di Giuda Fresco. Vino rosso dolce, buonissimo, gradazione molto bassa. Ciao, Ale da Casorezzo. Ciao, va bene, lo proverò. Ciao, Chiara. Faccio tipo Disney World... E non mi ricordo mai se sono Bahamas o Hawaii, quelli che sono da quella parte di là in realtà, non quelle che sono verso di noi, ma è verso Los Angeles, cioè verso la California, dalla parte della California, non so quale siano. Ciao Chiara, come ti capisco sulle considerazioni sull'estate, la odio. Sì. Però senza il sesto posto non avremmo cacciato Comolli e preso Carnevali, pensiamoci, è vero, quindi ringraziamo Comolli per essere arrivati sesti, Comolli e Spalletti. Con l'arrivo di Carnevali mi aspetto una crescita del gruppo societario a partire da Chiellini a finire dall'ultimo dei magazzinieri, perché Carnevali è uno che demanda per creare un gruppo di lavoro solido e forte, poi politicamente uno che saprà farsi e farci rispettare. Sono fiducioso, Giuseppe da Bari.
2: Saluti a Giuseppe.
1: Compaesano di Manu. Sarebbe ora che compriamo un giocatore che sappia calciare le punizioni. Valerio Da Lucca, questo assolutamente sì, senza dubbio. Anche io del 73 ci dice, ma me li ricordo tutti tranne Salvadore, ovviamente. Luca dice Del Piero, Nedved non c'è, Trezeguet non c'è, Conte non c'è. Cioè di quelli che hai messo, Luca, solo Del Piero e Buffon. Cinzia, Chiara, totalmente d'accordo con te su Carnevali. Luca, ti faccio la mia campagna acquisti ottimale per cartellini: Martinez, Muaremovic, Kim, Augusto Martin a zero, Bernabé che sia a zero, Brandt a zero, Colomuani, Zorlot, via Turam, Cambiaso, Di Gregorio, Bremer, Luca da Terni. Stefano dice Del Piero, Buffon, Chiellini, Bettega, Zoff, questi li hai presi tutti. Poi Frattesi e tutti gli altri nomi sempre gli stessi, basta. Io in due partite mondiali ho visto 3-4 giocatori che fanno per Spalletti, tra cui il centrocampista del Sassuolo di Carnevali. Cosa ne pensi? È quello che diceva il Conè di cui parlava Marco prima. Ciao, a gennaio sarà parlato del difensore Minghesa del Celta Vigo a parametro zero, hai notizie? Stefano da Ciampino, no, per il momento no.
2: L'altra sera ho seguito, dica, con attenzione il possibile difensore juventino Kim, scusa,
1: sì.
2: L'altro giorno mi è scappato anche il nome e cognome, ma sembra una parolaccia. Posso dirlo? Perché lui si chiama così, Kim Minghae. Scusa, si chiama così, non l'ho visto così male, comunque.
1: Vabbè, ma sarebbe un grande acquisto, onestamente. No, ma di nuovo, ma Leclerc di nuovo fuori, ma ne stiamo, ma basta,
2: queste sono notizie.
1: Vito da Pisa, ti ringrazio per la tua risposta, mi hai dedicato anche troppo tempo. Per il fatto accaduto mi posso immaginare, a parte che opera solo di un piccolo gruppo, perché a Pisa di solito queste cose è difficilissimo che accadano. Solo posso confermarti che esiste un odio eterno verso la Juve, un amore eterno per l'Inter, al quale si sono ispirati, ho letto, per la scelta delle maglie. Non ti puoi immaginare i commenti che sono costretto a sentire in strada. Meglio non rispondere, comunque sempre a livello solo dialettico, perché la popolazione di Pisa è molto pacifica e disposta alla battuta e allo scherzo. Luca, Chiara, al mondiale guardati Diomandé e Due della Costa d'Avorio, Acliucce, della Francia, Boaddi e Taibi Marocco, Ordóñez della Colombia, poi ce ne sono altri, Luca da Terni. Chiara, come musica per un funerale ti suggerisco la Sarabanda di Handel, che fa parte della colonna sonora del film Barry Lyndon. Cesare da Milano. Sì, sì, siamo dopo Bahamas, ma se ho capito bene tu andrai alle Hawaii. Giacomo, non so, me lo devi dire tu. Mi devi dire tu se le Hawaii sono dalla parte della California o dalla parte di New York. E se le Bahamas sono dalla parte della California o dalla parte di New York. Vado dove? Nelle isole che sono dalla parte della California. In teoria. Mi mandi un vocale, Manu, intanto? Grazie. Chi è andato dritto di nuovo?
9: Buonasera, sono Antonello da Padova. E volevo dire due cose. Innanzitutto, contento per il cambio in dirigenza, però io sinceramente spero, desidero di non vedere tanti giocatori che abbiamo, di non rivederli più il prossimo anno, perché con il Verona, Fiorentina e Torino sono scesi loro in campo, non come lì. E tanti di questi giocatori non li ha presi come lì, ce li portiamo sulle spalle da anni. Poi un'altra cosa su Spalletti, adesso lui non ha più alibi, ce l'ha avuti fino adesso. Mi auguro di vedere qualcosa di diverso anche in Spalletti.
1: Non lo so, io credo che Spalletti, cioè non riconoscere il lavoro che è stato fatto da Spalletti sulla squadra e sui giocatori, secondo me è sbagliato, perché secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Poi chiaramente ci sono state delle problematiche, lui non è esente da colpe, però il lavoro è stato fatto. Cioè, Manu che sta continuando a guardare la cartina geografica.
11: Tu vai nel Pacifico?
1: Sì. Eh sì, perché se sono da quella parte là non torno indietro.
11: Pensa che sei a metà strada e potresti anche andare in Corea.
1: Faccio il giro del mondo.
11: Faccio il giro del mondo. Australia, Corea e poi torno.
1: L'Australia no. Io allora mi piacerebbe in realtà tanto visitare l'Australia, ma credo di non farcela. Per tutti gli animali enormi che esistono in Australia, non ce la posso fare. Vabbè, insetti,
11: notizia di
1: robe.
11: Oggi, l'ho sentita prima nel notiziario che una turista, non so chi, è stata aggredita da uno squalo.
1: Appunto, no, ma sì, ma non solo gli squali, perché quelli sono in mare, magari non vado a farmi bagno, ma il serpente.
11: Non entro in acqua.
1: Cioè, i serpenti nei gabinetti, i ragni, tarantole. No, io non ce la posso fare. Per me è una roba veramente.
11: I canguri.
1: I canguri sono belli. No, sono proprio gli insetti, queste
11: canguro,
1: robe.
11: Non scherzare, che se ti attacca ti fa male.
1: No, vabbè, quello sicuramente. Vedi, Maurizio ci scrive Bahamas lato Florida e Hawaii lato California. Luca dice le Bahamas sono al largo della Florida, quindi Atlantico, le Hawaii nel Pacifico, California.
11: Comunque le Hawaii mi affascinano.
1: Ma infatti.
11: Ogni tanto quando guardo il telefilm Hawaii Five-O, che vedo delle immagini meravigliose, posti stupendi.
1: Sì. Comunque vorrei dirti che Daniel ti ha mandato un'altra foto. Fammela vedere, Manu, con la acqua.
11: Grazie per il fisico, ma non è così.
1: Mamma mia. Vabbè, scusate, mi sono perso un po' i messaggi perché mi ha fatto ridere molto. Aspetta che mi sono persa. Allora, più forte Frattesi di Weston, Andrea da Monfalcone. No, di Weston no, però io considero proprio i centrocampisti. Weston non gioca quasi mai a centrocampo, gioca più alto o gioca terzino. Sono Aldo da Brescia, ha visto il defense liner, mi sembra si chiamasse l'attaccante che ha sostituito Johnny. Liner, non mi ricordo. Comunque sì, l'ho visto che è entrato e dopo due secondi ha segnato.
11: È un caso.
1: Poverino Johnny. Assurdo pensare che Carnevali farà il bene dell'Inter. Anzi, penso che adesso avremo più voce in capitolo e magari mi sbaglio, sono d'accordo. Douglas Luiz lo voglio al centro del progetto, responsabilizzato al massimo, perché quei piedini delicati potrebbe essere il nostro migliore acquisto. Abbraccio Maurizio, sono d'accordo totalmente. Che dice anche: ciao Chiara, complimenti sempre per la tua competenza e naturalmente anche per la tua bella presenza, grazie. Su Vlahovic spero che non si torni indietro, perché ha avuto tante opportunità di dimostrare attaccamento alla maglia, se non trova altro di certo non vogliamo essere la sua ruota di scorta, prima la Juve e poi tutto il resto. Con l'arrivo di Carnevali mi aspetto una crescita del gruppo societario a partire da... questo l'avevo già letto. E poi qua mi stanno tutti dicendo che le Hawaii sono in mezzo al Pacifico. Maurizio, Eugenio ha scritto quello. Maurizio dice: sono stato alle Bahamas e sono stupende, isola di Coco Cay. Immagino che siano stupende. Alex dice: ma un pensierino per Nico Paz se si accumula un bel gruzzoletto. Però che fai con Nico Paz? C'è Yıldız. Contando che non credo che proprio lo diano via in maniera, come si suol dire, in maniera abbastanza easy, per cui credo non ci si possa pensare. Poi non siamo lì, non abbiamo bisogno, cioè quei soldi li spenderei per altro. Non me l'aspettavo, Chiara.

0: non è molto bello. Allora, Matteo con Carnevali ci potrebbe essere l'opportunità di Cone del Sassuolo? Potrebbe, vediamo. E poi Alex dice uno a destra, l'altro a sinistra. Allora, siamo arrivati in chiusura di queste 2 ore insieme.
1: Devo fare un appello a
0: Diga.
1: Michele della Calabria.
0: Diga.
1: Allora, se eri serio, ce lo scrivi, noi ti mandiamo tutto. Se no, non ti preoccupare, noi ce li mandi comunque. Scherzo.
0: Va bene, allora noi ci rivediamo sabato prossimo dalle 15 alle 17, sempre con Sabato Sport. E come sempre è stato un piacere, Manu. Sabato prossimo non ci sarà, quindi ci vediamo in settimana con Manu, ma non qua.
1: Buon
0: E
1: week,
0: buon
1: buone
0: weekend,
1: partite.
0: buon mondiale, fino alla fine, forza Juve. Ciao!
2: Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
2: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
5: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari, che lo porta in Italia nell'estate del 1991. 2 anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente 3 stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione.

0: realizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio...
1: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Pontecagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e la Sverona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterie, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so come è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
1: Eroi in bianco nero.

0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare, prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente il Medio Oriente per i prossimi 50 anni.
2: Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari. Siamo pronti a collaborare con USA, Iran e IAEA a tal fine, hanno affermato i leader dei quattro paesi in una dichiarazione congiunta, rendendosi pronti a revocare alcune sanzioni se l'Iran adotterà passi concreti e verificabili sul nucleare, chiedendo la riapertura urgente dello stretto.
3: E dopo l'annuncio della firma di un accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per i listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%. Prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30, e Seoul col Kospi che avanza del 4,72%. Il petrolio è in netto calo, il WTI perde oltre il 4% a $81,36 al barile.
2: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev con 18 feriti, a Kharkiv dove sono stati uccisi 5 soccorritori e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 km da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
3: Ora la cronaca: una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, in elisoccorso non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
2: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a 3 giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
3: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 15 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Oggi è il giorno in cui dovrebbe arrivare a Torino e alla Continassa il nuovo dirigente Carnevali, e vedremo appunto se sarà così. Dovrebbe essere così e dovrebbe quindi iniziare oggi la nuova era Carnevali in casa Juventus. Andiamo anche a fare un recap sui risultati del Mondiale, perché appunto si sta giocando, come ben saprete, la Coppa del Mondo. Andiamo a fare un recap dei risultati della giornata di ieri e di questa notte, a partire da Germania Curaçao con un sonoro 7-1 pronosticabile in favore dei tedeschi. Il gol della bandiera del Curaçao l'ha segnato tra l'altro un ex Juventus, ovvero Livano Comenensia, che ha giocato nella Juventus Next Gen tra il 2023 e il 2025, con 70 presenze totali, e quindi 7-1 per la Germania. Spettacolo in Olanda-Giappone, perché dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti finisce 2-2 con i gol di Van Dijk e Somerville per l'Olanda, Nakamura e Kamada per il Giappone. In campo anche Coop Miners negli ultimi 20 minuti più recupero, quindi 26 minuti per Coop Miners, entrato al posto di Somerville al 70esimo. Nella notte la Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador con il gol nel finale di Ahmad Diallo su assist dell'ex Torino Singo, che ha avuto ancora benzina per fare 50 metri di progressione al 90esimo. In partita anche Kessi, che non ha particolarmente brillato, lui uno dei possibili obiettivi per il nuovo centrocampo della Juventus. E poi dilaga la Svezia, che batte 5-1 la Tunisia nella gara finita in realtà neanche troppo tempo fa, perché è iniziata alle 4, e in gol anche i due attaccanti provenienti dalla Premier League, Isak e Gyökeres, e doppietta invece per Ayari insieme al gol di Svanberg per la manita della Svezia. Questo era un po' il quadro dei risultati del mondiale tra ieri e questa notte. Noi andiamo su tutto Juve, a partire dal possibile, appunto dall'inizio dell'era Carnevali, perché ne ha parlato Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte. Juventus, il metodo Carnevali: costi sostenibili, talento e giocatori da valorizzare. La Juventus di Carnevali punta su giocatori sotto i 20 milioni, profili rivendibili, parametri zero e occasioni di rilancio. La Juventus si prepara a cambiare approccio sul mercato con Giovanni Carnevali al centro della nuova fase dirigenziale. Il club bianconero sembra orientato verso una strategia più sostenibile, fatta di investimenti mirati e operazioni capaci di creare valore nel tempo. L'obiettivo non è inseguire nomi altisonanti a qualsiasi prezzo, ma individuare profili funzionali, economicamente gestibili e coerenti con il progetto tecnico. Il tetto ideale: operazioni entro i 20 milioni. Uno dei parametri principali riguarda il costo dei cartellini. La Juventus cercherà giocatori con valutazioni sostenibili, preferibilmente entro i 20 milioni di euro. Questa soglia consentirebbe al club di ridurre i rischi economici e allo stesso tempo costruire una rosa più ampia e competitiva, evitando investimenti eccessivi su singoli profili. Il modello prevede una particolare attenzione ai calciatori giovani, con margini di crescita e possibilità di futura rivendita, profili capaci di migliorare il rendimento della squadra, ma anche di aumentare il proprio valore patrimoniale. È una logica che Carnevali conosce bene: acquistare prima dell'esplosione definitiva, valorizzare e poi decidere se trattenere o monetizzare. Parametri zero e occasioni di mercato. Un altro filone sarà quello dei giocatori in scadenza. I parametri zero restano una risorsa importante, a patto che non comportino ingaggi fuori scala o commissioni eccessive. La Juventus valuterà con attenzione quelle opportunità che possono portare esperienza e qualità senza pesare troppo sul bilancio. Nel radar bianconero potranno rientrare anche giocatori più maturi, reduci da stagioni complicate ma ancora motivati, a tornare protagonisti. Questa categoria può offrire occasioni interessanti, calciatori con curriculum importante, costi accessibili e forte desiderio di dimostrare di essere ancora competitivi. La nuova Juventus dovrà essere più attenta, più concreta e meno esposta a operazioni rischiose. Carnevali porterà una logica di mercato basata su sostenibilità, conoscenza del calcio italiano e capacità di individuare valore nascosto. La sfida sarà trasformare questi criteri in risultati, costruendo una squadra più forte senza perdere equilibrio economico. Questo è quello che scrive Massimo Pavan su Tutto Juve nel suo primo piano di questa notte. Questa notte Tutto Juve che ha parlato anche del mercato in uscita, in particolare di Openda. Monaco e Lens monitorano il rilancio del belga. Luis Openda può lasciare la Juventus dopo una stagione deludente. Monaco, Lens, Eintracht Francoforte e Leeds United seguono l'attaccante belga. Il futuro di Luis Openda potrebbe essere lontano dalla Juventus già in questa sessione di mercato, arrivato con aspettative importanti. L'attaccante belga non è riuscito a incidere come sperato e la società bianconera sta valutando le possibili soluzioni per permettergli di ritrovare continuità. Il bilancio dell'ultima stagione è molto pesante, appena 2 gol in 37 presenze complessive, numeri che hanno inevitabilmente aperto una riflessione sul suo ruolo nel progetto tecnico. La dirigenza bianconera non sembra intenzionata a chiudere ogni porta, ma l'ipotesi di una partenza resta sempre più concreta. Al momento la soluzione preferita sarebbe inevitabilmente quella del prestito, dato che appunto il giocatore ha bisogno di rilanciarsi, senza però svalutare definitivamente il cartellino. Non si può escludere una cessione comunque a titolo definitivo, soprattutto qualora arrivasse un'offerta interessante. E soprattutto la cosa che blocca la sua cessione è il fatto che la Juventus abbia speso 44 milioni per accaparrarselo per il riscatto dall'Ips, e di conseguenza diventa difficilissimo, se non praticamente impossibile, fare una plusvalenza o comunque andare in pari con una sua eventuale cessione a titolo definitivo. Tra le società che seguono con maggiore interesse Openda, il Monaco, il club del Principato, è alla ricerca di rinforzi offensivi e considera il belga un profilo ancora recuperabile, nonostante la stagione complicata vissuta in Serie A. Il Monaco potrebbe offrirgli un contesto competitivo e chiaramente ritornerebbe in Ligue 1, dove ha lasciato un ricordo molto positivo. Su di lui c'è anche l'interesse del Lens, squadra in cui Openda aveva lasciato appunto molto bene, era già transitato con la maglia appunto del Lens. E per i tifosi del club Artesian sarebbe un ritorno dal forte valore emotivo, anche se l'operazione resta molto complessa sul piano economico. Per Openda il primo passo sarà fondamentale, il prossimo passo sarà fondamentale. Dopo un'annata negativa l'attaccante ha bisogno di minuti, fiducia e un sistema di gioco che ne esalti velocità e attacco alla profondità. La Juventus dal canto suo dovrà decidere se concedergli una nuova possibilità o se puntare su altri profili offensivi. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale strada prenderà il futuro del belga. E appunto Openda sicuramente uno dei giocatori che la Juventus vorrebbe cercare di piazzare quantomeno in prestito durante il prossimo calciomercato estivo. Facciamo un passo indietro cronologicamente sugli articoli di Tutto Juve, perché si parla dell'aspetto di cui vi parlavo e anticipavo prima, ovvero come Nensia che entra nella storia, dalla Juventus Next Gen al sogno mondiale con il Curaçao. Livano Comenensi firma il primo storico gol di Curaçao ai mondiali contro la Germania. L'ex Juventus Next Gen scrive una pagina indimenticabile per la nazionale caraibica. Dopo aver conquistato la simpatia degli appassionati di tutto il mondo con una qualificazione ai mondiali già di per sé straordinaria, Curaçao ha aggiunto un altro capitolo alla propria favola perché contro la Germania, 4 volte campione del mondo, è arrivato il primo storico gol della nazionale caraibica in una Coppa del Mondo, firmato da Livano Comenensia al 21esimo minuto. Un nome ben noto anche in Italia. Comenensia ha infatti vestito la maglia della Juventus dal 2023 al 2025, senza però esordire in prima squadra. Sono 70 le partite che ha giocato con la Next Gen. In bianconero ha giocato appunto in Serie C, vivendo un percorso di crescita che lo ha portato ad allenarsi con il gruppo allora allenato da Massimiliano Allegri e condividere il campo con diversi talenti oggi protagonisti al mondiale. Insomma, lui dunque è stato simbolo di una crescita esponenziale, storia di Curaçao, e anche il fatto che la Next Gen comunque riesca a sfornare talenti interessanti. Tra l'altro ha segnato il gol dell'1-1 che ha dato per un attimo un bagliore di speranza al Curaçao contro un certo Manuel Neuer, non il primo che passa. Poi la partita si è chiusa con il netto successo tedesco per 7-1, ma il risultato non cancella comunque il significato di quella rete per una piccola isola caraibica. Quel pallone finito in rete vale molto più di un semplice gol, è il simbolo di un sogno diventato realtà, un sogno che porta la firma appunto di un ex tesserato della Juventus come Comenensia. Piccola citazione anche per la partita assolutamente negativa al debutto mondiale per Jonathan David, debutto mondiale amaro per David. Il mercato si complica, la Juventus sperava che il mondiale potesse rappresentare un punto di svolta per David, lo sperava il giocatore, desideroso di rilanciarsi dopo una stagione complicata, e lo sperava inevitabilmente anche il club bianconero, che vedeva nella rassegna iridata una possibile occasione per valorizzare l'attaccante sul mercato. L'esordio del Canada contro la Bosnia, terminato 1-1, non ha però fornito le risposte attese, anzi la prestazione del centravanti ha alimentato ulteriori dubbi sul suo momento di forma e sul suo rendimento mostrato nell'ultimo anno. È partito titolare, David è rimasto in campo per circa un'ora prima di essere sostituito a metà ripresa. La sua prova è stata caratterizzata da poche iniziative degne di nota e soprattutto di una grande occasione mancata al 17esimo, quando non è riuscito a sfruttare un errore della difesa bosniaca calciando debolmente tra le braccia del portiere Vasili. Secondo quanto riporta la stampa, Luciano Spalletti non considererebbe il canadese una pedina centrale del proprio progetto tecnico, e anche la nuova dirigenza juventina vedrebbe con favore una sua eventuale cessione. Una Juventus che chiaramente è pronta ad ascoltare le offerte, ma bisogna vedere quali offerte arriveranno, visto che ha fatto una stagione abbastanza tragica, e visto il debutto del suo Canada al mondiale, sembrerebbe che la Coppa del Mondo nordamericana possa essere una continuazione con lo stesso spartito di quanto ha vissuto alla Juventus quest'anno. Passiamo alle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport. E diciamo un po' tutti i quotidiani si concentrano sulla vittoria di Hamilton in Formula 1. Hamilton e il sogno Ferrari, sono tornato, il titolo utilizzato dalla Gazzetta dello Sport. La prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime, visto sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. Sotto accusa la formula Infantino, Curaçao ne prende 7, l'Italia non c'è, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo, e la Germania si diverte, con appunto il titolo un po' provocatorio della Gazzetta dello Sport contro questo mondiale aumentato a 48 squadre, ed effettivamente con tante compagini che hanno risorse estremamente limitate. Ieri la vittoria della Germania per 7-1 su Curaçao ne è la prova perfetta, ma non solo, perché ci sono state tante squadre al di sotto del livello che dovrebbe garantire una Coppa del Mondo, ma questo non toglie assolutamente nulla sul fatto che l'Italia avrebbe dovuto esserci e ha avuto la possibilità di esserci, ma ha cestinato clamorosamente la possibilità di qualificarsi, e quindi inutile trovare questo tipo di alibi. Critiche in Brasile e Turchia perché le due nazionali sono un po' nei guai, scrive la Gazzetta. Riguardo al mondiale, Brasile e Turchia di due dei tre allenatori italiani presenti al mondiale, perché oltre a Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan ci sono Ancelotti e Montella alla guida rispettivamente di Brasile e Turchia, che non hanno iniziato bene la loro Coppa del Mondo, perché per quanto riguarda il Brasile è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Marocco, una partita sicuramente equilibrata in cui il Marocco ha dimostrato di poter replicare quanto fatto nel mondiale qatariota di 4 anni fa, ovvero il raggiungimento della semifinale. Ha iniziato molto bene Brasile, però da cui ci si aspettava qualcosina in più, invece assolutamente negativa la prova della Turchia di Kenan Yıldız, Turchia che ha perso 2-0 contro l'Australia con i gol di Rancunda e Metcalf, e appunto iniziato male il mondiale per la Turchia, con Kenan Yıldız entrato soltanto ad inizio secondo tempo, ma non è riuscito ad incidere. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sempre sulla vittoria di Hamilton in Formula 1, Mondiale Lewis, diciamo il titolo, con il gioco di parole utilizzato dal Corriere dello Sport. Trionfo Ferrari, Hamilton vince a Barcellona e il primo successo con la rossa, un sogno realizzato, grazie, dice Hamilton, grato per sempre, spero sia solo l'inizio. Antonelli tradito dalla Mercedes, 41 punti di vantaggio, ma la corsa al titolo è aperta, il nostro problema è l'affidabilità, altro zero di Leclerc, ora devo resettare. E poi la prima pagina divisa in due parti, due terzi occupati da Hamilton, in taglio basso invece spazio al mondiale. Entra il principe Yamal, attrazione mondiale, può essere l'erede di Messi e CR7. Alle 18 la Spagna, campione d'Europa contro Capoverde, Lamine sogna il pallone d'oro. Cucurella al Real di Mourinho, il Belgio di KDB e Lukaku affronta l'Egitto di Salah. Alle 21 la Germania batte 7-1 Curaçao con la doppietta di Kai Havertz. Questo scrive il Corriere dello Sport. Ne approfittiamo, approfittiamo dell'assist per andare a vedere il programma delle partite di oggi. Spagna-Capoverde, parlando di ore italiane, inizia alle 18, Belgio-Egitto alle 21, e poi altre due gare nella notte, Arabia Saudita-Uruguay a mezzanotte, alle 3 invece Iran-Nuova Zelanda. Questo il quadro delle partite di oggi barra stanotte, tra l'altro con le critiche al mondiale nordamericano che non smettono di zampillare, perché appunto, facendo riferimento a Arabia Saudita e Uruguay, la formazione sudamericana non ha ancora raggiunto, adesso non so perché non ho l'aggiornamento in tempo reale, ma a meno di 24 ore dal calcio d'inizio non aveva ancora raggiunto il luogo della partita per un problema con un volo che non aveva le autorizzazioni per entrare negli Stati Uniti dal Messico. E insomma, sono tanti, forse troppi, questi problemi extracampo e di contorno presenti già in questo mondiale appena iniziato. Prima pagina di Tutto Sport, anch'essa si concentra su Lewis Hamilton, Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton, domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali, primo trionfo sulla Ferrari da fuori classe dopo quasi 2 anni di digiuno per entrambi. Vincere con questa macchina e questi tifosi è un'altra cosa, sono quasi svenuto, mi avete fatto ricordare chi sono, lacrime e meno 41 punti da Antonelli che si ritira dopo il duello con sorpasso su Russell, secondo davanti a Norris, furia Mercedes, incubo invece per Leclerc. Questo scrive Tutto Sport per quanto riguarda la vittoria di Hamilton in Formula 1. In taglio alto si parla di Juventus, oggi il primo giorno di Carnevali, riunione per valutare i conti. Juve, hai visto Brahim Diaz, il trequartista favorito di Spalletti per il ruolo, brilla contro il Brasile. I bianconeri restano in pressing sul marocchino del Real Madrid, che ha sfornato veramente una grandissima prova in Brasile-Marocco, dimostrando estrema qualità, e ha servito anche un assist meraviglioso per il vantaggio marocchino firmato Saibari. E poi caccia al direttore sportivo, scatto avanti di Tognozzi, Vlahovic sì, Vlahovic no, tutti i perché con l'arrivo di Carnevali, che potrebbe riaprire la questione in casa Juventus legato a Vlahovic. In taglio basso si parla anche dell'altra metà della città. Stiamo ancora aspettando la proposta di partenariato. Ansia Stadio, il comune di Torino incalza Cairo, l'assessore dello sport dice ci risponda al più presto, c'è in ballo il futuro Granata. Gli intrecci con la possibile vendita del club agitano i tifosi. Asta invece per Esposito, questo scrive Tutto Sport per quanto riguarda il Torino. Seleção solo pari 1-1, Buadì incanta tutti per il Brasile di Ancelotti, subito bufera e che Marocco per quanto riguarda il mondiale. Tutto Sport che parla anche della Turchia, la sorpresa Australia fa uscire i veleni, Turchia flop, Yildiz triste e Çalhanoğlu spara a zero. Poi anche la Germania che dilaga dopo le inquietudini, Curaçao esce felice anche se ne prende 7, primo storico gol firmato appunto da Livano Comenensi. Un piccolo salto lo facciamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS, che si concentra come gli altri tre quotidiani sulla vittoria di Hamilton. Barcellona, la Ferrari vince dopo 34 Gran Premi, tutti ai piedi di Hamilton, e il titolo utilizzato appunto dal quotidiano sportivo, che in taglio alto parla di Ancelotti che parte col freno a mano. Tedeschi invece spietati con Curaçao. Il calciomercato, panchina Milan, Amorim in pole, l'Inter pensa a Cambiaso, e adesso si possono creare più strade per le trattative tra Inter e Juventus, visto questo rapporto di amicizia che lega Marotta e Carnevali, che fa anche un po' discutere. E poi anche il duello a Monza, piace Gilardino ma Juric risale, società alla ricerca anche dell'erede di Burdisso, ma Massara prima scelta, Balzaretti l'alternativa. Questo per quanto riguarda la ricostruzione del Monza in vista dell'imminente ritorno in Serie A dopo il playoff di Serie B vinto qualche settimana fa. Citavo prima questo rapporto tra Carnevali e Marotta, ha parlato di questo Gianni Balzarini, che appunto ha spento un pochino le critiche che sono arrivate su questo aspetto, parlando appunto dell'arrivo di Carnevali, di quello che può fare Carnevali dal suo arrivo alla Juventus, come ricordiamo in programma oggi appunto nel rapporto con Marotta. Andiamo a sentire Gianni Balzarini.
5: Nel mondo Juve, Marotta, fino a che è rimasto la Juve, è stato considerato un fuoriclasse, un fenomeno, il più grande dirigente attualmente in carica. Considerate che non è cambiato, ha semplicemente cambiato sponda. È andato laddove gli è stato offerto di andare, dopo aver fatto grande la Juve, dopo aver sbagliato il primo anno, perché l'aveva sbagliato il primo anno, con Del Neri, con Martinez, con altri giocatori che non si erano rivelati all'altezza, perché si può sempre sbagliare e sbagliando, come dice il proverbio, si impara. Il fatto che ci sia amicizia tra Marotta e Carnevali significa innanzitutto che ci possa essere anche un canale preferenziale per fare determinate operazioni, e poi certificare un fatto del tutto umano, cioè che ci possa essere amicizia tra due massimi dirigenti di due massime realtà del calcio italiano. Voi pensate che non si frequentino dirigenti delle varie squadre, anche nemiche, sul campo? Voi pensate che giocatori di Juventus e Inter non si frequentino? Voi pensate che giocatori di Milan e Inter non si frequentino? Che giocatori di Juventus e Torino non si frequentino, comunque non abbiano occasione di passare serate assieme? Ma ragazzi, si frequentano i politici di estrema destra con quelli di estrema sinistra? Secondo voi non è possibile nel mondo del calcio? Il lavoro è lavoro, la politica è politica, l'uomo è l'uomo. e quindi che ci possa essere un'amicizia tra loro due, ma perché bisognerebbe sindacare o fare della dietrologia per arrivare poi a chissà quale conclusione. Sono amici da sempre, casualmente Carnevali adesso è anche amministratore delegato e direttore generale della Juventus, che a sua volta fu dell'amministratore delegato e in primis direttore generale Giuseppe Marotta. Non ci vedo proprio niente di che, niente di che. Al di là del fatto che come ben sapete, anche a livello di politica calcistica, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Milan, eccetera, condividono, Milan per quello che resta, o meglio il Milan che fu, condividono molte linee di politica calcistica. Quindi proprio non ci vedo niente di sbagliato, niente che possa dare adito a chissà quali commenti sotterranei.
4: Queste le parole di Gianni Balzerini per quanto riguarda le critiche arrivate per l'amicizia tra Carnevali e Marotta. Noi ci spostiamo su Tutto Sport perché è ora di parlare e di ricostruire tutto il resto dell'aspetto dirigenziale, perché scrive Tutto Sport questa mattina: ore decisive per Tognozzi, il ritorno a Torino è sempre più vicino. Il direttore sportivo del Rio Ave unisce sia Chiellini che Spalletti, ma ci sono alcuni dettagli ancora da definire. Ottolini può restare per ricostruire lo scouting. La Juve con Giovanni Carnevali ha trovato l'uomo perfetto per rimettere insieme i pezzi, la figura giusta che possa permettere a tutti di assolvere ai propri compiti senza rischio di invasioni di campo. Giorgio Chiellini si è dovuto occupare di campo pur volendo seguire un chiaro percorso di natura politica. Così François Modestò si è trovato a fare il direttore tecnico senza fornire un valore aggiunto, e così Ottolini, Marco Ottolini, ha avuto spazio solo a singhiozzi per operare sul mercato. E di questi uomini uscirà di scena il solo Modestò. Ottolini al contrario rimarrà, perché è stimato in società e perché ha le qualità per continuare a guidare il lavoro inerente al ramo della ricerca dei talenti, e perché un supporto in più tra entrate e soprattutto uscite servirà. E come? Sotto Carnevali però è atteso a Torino di fatto un nuovo uomo mercato. Gli indizi degli ultimi giorni conducono dritti a Matteo Tognozzi, uno che della Juve conosce ogni virgola, ha trascorso 7 anni della propria carriera a dirigere lo scouting prima di diventare direttore sportivo. Granada prima, Rio Ave adesso. Non c'è stato solo il club portoghese sotto la sua orbita, ma anche il Nottingham Forest, la realtà più prestigiosa gestita dall'armatore Marinakis. Le alternative ancora in piedi conducono a Ricky Massara, Mehdi Benatia e Giovanni Rossi, quest'ultimo più defilato nonostante abbia già lavorato con il nuovo amministratore delegato nell'esperienza nero-verde. Tornando a Tognozzi, quest'ultimo ha già avuto qualche contatto con la Juve verso fine campionato, ma il veto posto da Comolli sul suo ritorno ha fatto sì che il dirigente toscano si concentrasse esclusivamente sul proprio ruolo per Marinakis. Del resto ha ancora un accordo biennale in essere con il Rio Ave e i rapporti con la proprietà sono ottimi. Però la Juve è sempre la Juve, quindi Tognozzi sarebbe felice di tornare alla Continassa con la missione di supportare Luciano Spalletti sul mercato. Il suo secondo mandato a Torino sarebbe una prospettiva molto gradita a tante anime della società. Sia Spalletti che Chiellini, per esempio, sarebbero felici di accoglierlo, ma Tognozzi in questi giorni dovrà definire l'uscita di scena. L'eventuale uscita di scena dal Rio Ave. Torniamo su Tutto Juve perché facciamo riferimento alla situazione legata a Vlahovic. La Juve chiama Vlahovic, Carnevali riapre il dialogo con Vlahovic per evitare la separazione. La Juventus valuta un rinnovo biennale fino a 8 milioni con bonus. L'arrivo di Giovanni Carnevali alla Continassa coincide immediatamente con uno dei temi più delicati dell'estate bianconera. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale ha infatti individuato nella situazione di Dusan Vlahovic una priorità assoluta, con l'obiettivo di capire se esistano ancora i margini per costruire un futuro comune. La volontà del club è quella di affrontare il caso con un approccio diverso rispetto al recente passato, cercando di riaprire un dialogo che negli ultimi mesi si era progressivamente raffreddato. Nonostante le numerose voci di mercato, Vlahovic resta un giocatore della Juventus. L'attaccante continua a lavorare a Torino, e città che considera ormai una seconda casa, dividendosi tra allenamenti e preparazione in vista della nuova stagione. Proprio nelle prossime ore, secondo la Gazzetta, potrebbe prendere forma un confronto diretto tra il nuovo management e l'entourage del centravanti serbo nel tentativo di verificare la possibilità di una svolta. Questo è quello che scrive Fabio Moretti su tutto Juve nella situazione legata a Dusan Vlahovic, che potrebbe clamorosamente riaprirsi con l'arrivo di Carnevali come amministratore delegato e direttore generale. Proprio di questo ha parlato Gianni Balzarini, che appunto ieri nella giornata di ieri sul suo canale YouTube ha parlato appunto di questa possibilità di riaprire i discorsi per Dusan Vlahovic. Sentiamo Balzarini.
5: Vlahovic in questi giorni era a Torino ad allenarsi da solo. Torino, palestra, credo la continuasse, tra l'altro, anche perché comunque può accedere, essendo tesserato dalla Juve fino al 30 di giugno. E non mi è sembrata una mossa, ve lo dico, a me non è sembrata una mossa casuale. Avrebbe potuto partire per le vacanze. Non mi è sembrato tutto casuale. Non lo so, a volte ci sono messaggi nei quali, ai quali leggere tra le righe. Non escluderei che questo comportamento suo contenesse qualche messaggio, oppure semplicemente doveva completare il recupero di qualche acciacco finale, giustamente con chi lo fa. Beh, con la società che ancora lo sta pagando, gli sta pagando lo stipendio fino al 30 di giugno. Quindi si può dire tutto e il contrario di tutto. Fatto sta che lui era lì. Poi sappiamo benissimo che il suo rifiuto è stato ad una proposta della Juventus, non di Comolli, col quale non si è nemmeno guardato in faccia negli ultimi giorni, ok? Però mai dire mai.
4: Mai dire mai, dice Gianni Balzarini sulla situazione legata a Vlahovic. Un mai dire mai che sentiamo e ripetiamo da ormai diversi mesi e vedremo quello che succederà. Ci spostiamo su Sport Mediaset, che parla proprio di questa situazione legata a Dusan Vlahovic. Il tormentone non è finito, scrive Sport Mediaset. Con l'arrivo di Carnevali, la Juventus tenta l'ultimo assalto per arrivare a rinnovare Vlahovic. Spalletti spinge per la permanenza. No, il tormentone non è ancora finito e non sono esaurite neppure le possibilità di vedere ancora Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 di giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Perché si riapre il discorso rinnovo? In questi 12 giorni dalle parti di Torino è successa una cosa non di poco conto: il ribaltone Comolli Carnevali, un avvicendamento di ruoli che non cambia le possibilità economiche della Juve, ma potrebbe dare un nuovo impulso a quello che sarebbe una clamorosa permanenza. Di questo e ovviamente di tanto altro hanno parlato l'ex amministratore delegato del Sassuolo e Luciano Spalletti a Forte dei Marmi, e questo e tanto altro è sul tavolo di Carnevali, che oggi ufficialmente prenderà possesso del suo ufficio alla Continassa. L'allenatore toscano tifa per la conferma di Vlahovic, anche più dell'acquisto di Sorloth e di un ritorno di Colomani. E se il classe 2000, visto anche che nessuna biga al momento ha suonato al campanello del papà agente Milos, limerà un po' le richieste, allora forse anche i bianconeri potrebbero fare uno scatto all'insù, arrivando a quota 8 milioni di ingaggio comprensivi di bonus. Ci sarebbe poi da affrontare la durata dell'accordo, visto che il serbo aveva aperto a un biennale, ma vorrebbe dire che la prossima estate saremo quasi da capo, visto che 12 mesi dopo sarebbe libero di andarsene nuovamente a parametro zero. Dunque Carnevali fisserà un appuntamento con Vlahovic per un ultimo, questa volta per davvero, tentativo dentro o fuori, altro ribaltone o definitivo addio. Insomma, l'arrivo di Carnevali, come riporta Sport Mediaset e non solo, ne parlano in tanti. riapre il possibile dossier Dusan Vlahovic. Ne parla ad esempio anche il Messaggero. Calciomercato Juventus, Vlahovic, Carnevali prova il rilancio e si apre la trattativa. Tra i primi dossier sul tavolo di Carnevali e la Juventus c'è quello relativo a Dusan Vlahovic. Il nuovo AD bianconero sarebbe infatti intenzionato a riaprire i dialoghi con l'attaccante serbo, il cui futuro era apparso sempre più incerto nelle ultime settimane. Durante la precedente gestione guidata da Comolli, i contatti per il rinnovo si erano progressivamente raffreddati a causa della distanza tra le richieste economiche del giocatore e le possibilità offerte dal club, un confronto che fino a questo momento non aveva prodotto nulla di concreto. L'arrivo di Carnevali però potrebbe cambiare lo scenario. La Juventus punta infatti a ricucire il rapporto con Vlahovic anche per andare incontro alle indicazioni di Luciano Spalletti, che considera il centravanti serbo una pedina fondamentale del progetto tecnico. Non sono chiaramente risolti i nodi economici, che restano comunque da sciogliere. La dirigenza bianconera vorrebbe contenere l'impatto finanziario dell'eventuale operazione di rinnovo, valutando una formula che preveda una parte variabile dell'ingaggio con bonus legati sia ai risultati individuali del giocatore sia agli obiettivi raggiunti dalla squadra. E dunque, secondo quanto si legge questa mattina, potrebbe essergli 8 milioni l'offerta della Juventus, 8 milioni comprensivi sia di parte fissa che di bonus legati a prestazioni individuali e di squadra. E insomma, quindi la Juventus sembra intenzionata a fare un nuovo tentativo per tenere Dusan Vlahovic, che probabilmente non è mai stato così lontano dalla Juventus e così vicino a lasciare la vecchia signora, ma potrebbe esserci ancora una minima possibilità. Torniamo su Tutto Juve a leggere una notizia esclusiva di Tutto Juve di questa mattina, che riguarda Jonathan David. La Juve ha fatto il prezzo, Jonathan David non ha convinto la Juventus e il club valuta la cessione, prezzo fissato a 25 milioni dopo una stagione sotto le attese. L'avventura di Jonathan David potrebbe interrompersi molto prima del previsto. Arrivato a Torino appena un anno fa con grandi aspettative e il compito di diventare uno dei riferimenti offensivi della squadra, l'attaccante canadese non è riuscito a lasciare il segno come sperato. Il rendimento complessivo racconta di una stagione discreta nei numeri, ma insufficiente rispetto alle aspettative che accompagnavano il suo arrivo. In 46 presenze ufficiali sono arrivati 9 gol e 5 assist, un contributo che non ha convinto pienamente dirigenza e ambiente bianconero. Nemmeno l'esordio al Mondiale 2026 ha contribuito a rilanciare la sua immagine. Nella sfida inaugurale del Canada contro la Bosnia, come leggevamo anche prima, David ha avuto alcune opportunità importanti senza però riuscire a concretizzarle. Errori che hanno alimentato ulteriormente i dubbi emersi nel corso di una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti e da una continuità mai realmente trovata. Va comunque sottolineato che come il rendimento del centravanti sia stato influenzato anche dalle difficoltà vissute dalla Juventus nell'ultima annata. La squadra ha attraversato momenti complicati sotto il profilo tecnico e dei risultati, fattori che hanno inevitabilmente inciso sul rendimento dei singoli. Nonostante ciò, all'interno del club si starebbero facendo valutazioni molto precise sul futuro dell'attaccante e, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di inserire Jonathan David tra i giocatori cedibili durante questa finestra di mercato. L'obiettivo sarebbe quello di liberare spazio in attacco e recuperare risorse economiche da reinvestire per altri obiettivi individuati dal progetto tecnico. La Juventus avrebbe già fissato una base economica per eventuali trattative e, come anticipavo prima, la richiesta si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro di base fissa più bonus, cifra che consentirebbe al club di monetizzare l'operazione senza registrare una perdita eccessiva. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere il destino dell'attaccante. Il mondiale rappresenta un'occasione molto importante per rilanciare la propria immagine e attirare l'interesse di nuovi club, a patto di giocare meglio rispetto appunto alla sfida contro la Bosnia, in quella partita in cui avrebbe potuto potenzialmente esserci la nazionale italiana. Sempre Tutto Juve, oggi previsto un summit alla Continassa, ecco di cosa si parlerà. Oggi sarà il primo giorno alla Continas per il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. Sul tavolo il mercato della Juve, il portiere del futuro, il caso Cambiaso e il rafforzamento dell'area scouting. La Juventus apre ufficialmente una nuova fase della propria storia dirigenziale. Giovanni Carnevali debutta oggi alla Continassa nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale, incarichi affidatigli da John Elkann dopo la conclusione dell'esperienza di Damian Comolli. Dopo i colloqui avuti nel fine settimana con Luciano Spalletti, il dirigente emiliano è atteso da una giornata intensa, secondo la Gazzetta, dedicata alla pianificazione delle strategie future del club. Tra i primi impegni in agenda figura una riunione operativa con Giorgio Chiellini, il direttore sportivo Ottolini e il direttore tecnico Modestò. L'obiettivo sarà quello di fare il punto sulle priorità della Rosa e sulle principali trattative in corso. Non si tratterà però soltanto del futuro di Dusan Vlahovic. Secondo la Gazzetta, sul tavolo saranno esaminati numerosi dossier che riguardano sia il mercato in entrata sia quello in uscita. Ci sono ancora tantissime situazioni ancora da risolvere per la Juventus, a partire dall'attacco. Ne parla sempre tutto Juve. Attacco, valutazioni tra Sorloth, Nico Gonzalez e Colomoni. E poi anche, c'è anche il caso Cambiaso. Non c'è solo Vlahovic sull'agenda della Juventus per il reparto offensivo, che sarà oggetto di approfondite riflessioni. Restano sotto osservazione le possibili opportunità legate all'Atletico Madrid, con particolare attenzione alla situazione che coinvolge Alexander Sorloth e Nico Gonzalez. Parallelamente continua a essere seguito anche Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain e già protagonista in passato con la maglia bianconera. Capitolo cessioni, occhi puntati su Cambiaso. Se da una parte si studiano i rinforzi, dall'altra la Juventus dovrà gestire il futuro di alcuni dei suoi elementi più richiesti sul mercato internazionale. Andrea Cambiaso, come riporta la Gazzetta, continua a essere seguito da diversi top club europei, tra cui Barcellona e Chelsea, e sembrerebbe anche l'Inter. La sua posizione sarà uno degli argomenti più delicati del summit odierno. Attenzione anche alle situazioni di Kefren Turam e Gleison Bremer, giocatori considerati fondamentali ma inevitabilmente osservati da numerose società estere. Dunque da capire le situazioni legate non soltanto al mercato in entrata ma anche a quello in uscita, perché se la Juventus vorrà monetizzare inevitabilmente dovrà fare almeno una se non due cessioni importanti. A proposito di Carnevali, andiamo a sentire quello che ha detto ieri sul suo canale YouTube Romeo Agresti, uno dei principali giornalisti sportivi legati al mondo Juve, che ha parlato di quella che potrebbe essere la strategia di Giovanni Carnevali, che arriva alla Juventus per innanzitutto alleggerire i conti, ma anche con l'obiettivo di italianizzare, a quanto si dice, questa Juventus. Ma appunto bisognerà, come sentirete tra poco dallo stesso Romeo Agresti, servirà tempo per capire cosa Carnevali vorrà fare dal suo arrivo alla Juventus. È previsto oggi il suo arrivo alla Continassa, ma insomma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire quali sono le sue reali intenzioni. Andiamo a sentire Romeo Agresti.
6: Da quello che ho intuito, saggiamente Carnevali non è che voglia arrivare a Torino con la volontà di fare piazza pulita, anche da un punto di vista delle strategie e dei dossier che andrà a ereditare. Ciò significa che determinate tracce di mercato che sono state portate avanti in prima linea da Damian Comolli, spalleggiato al DS Marco Ottolini, rappresenteranno delle trattative che anche lo stesso Carnevali cercherà di provare a chiudere. Parlo del portiere, parlo dell'attaccante, cioè queste sono esigenze che Luciano Spalletti ha, che Luciano Spalletti aveva condiviso con il vecchio amministratore delegato e che evidentemente Luciano Spalletti ha fatto presente anche al nuovo CEO. Quindi non dobbiamo dare per scontato che a partire da domani automaticamente emergano totalmente nomi nuovi. Sì, mi aspetto che Carnevali porti anche qualcosa di diverso, perché ha un approccio diverso rispetto a quello di Comolli. Quindi ogni dirigente ha i suoi usi e costumi e noi dobbiamo imparare a conoscerli. ma siccome ho fatto un lavoro nella parte del stesso Tolini intenso su alcune tracce, basti pensare quando Tolini è stato qualche settimana fa a Oslo per incontrare l'entourage di Sorlo, lo stesso Tolini che ha avviato i contatti, aiutato a portare avanti con l'entourage del DV Martinez. Cioè, non dimentichiamoci mai che noi ragazzi su queste situazioni siamo andati oltre, nel senso abbiamo un principio d'accordo con l'entourage di Sorlot, abbiamo un principio d'accordo con l'entourage del DV Martinez, abbiamo un totale gradimento di Colomani, poi però gli accordi con i giocatori non ce ne facciamo niente, basti vedere quello che è successo con Alisson e che ha contribuito a rendere ancora più viziata l'aria attorno a Comolli. Quindi occhio, perché le esigenze che c'erano prima, i nomi che sono usciti, non mi aspetto che tutti poi vengano gettati all'aria dalla Vivo, con la Vivo di Carnevali.

0: da rivoluzionare anche il reparto della porta. Portiere cercasi, si legge su tutto Juve. Martinez in vantaggio, ma il sogno di Spalletti è un altro. La Juventus continua a cercare il portiere con il Dibu Martinez che rimane in pole position. Uno dei temi principali riguarda la porta. La Juventus sta infatti valutando diversi profili in vista del futuro e tra questi il nome che raccoglie maggiori consensi è quello di Emiliano Martinez. Il portiere dell'Aston Villa rappresenta attualmente l'opzione più concreta, mentre Jan Oblak resta una soluzione alternativa monitorata con attenzione. Il sogno di Spalletti però è un altro e si chiama Alisson. L'allenatore bianconero non ha nascosto il proprio gradimento per Alisson Becker. Il portiere del Liverpool viene considerato il profilo ideale per esperienza e qualità, anche se la fattibilità dell'operazione appare oggi particolarmente complessa. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza continua a lavorare soprattutto sulle piste considerate più realistiche, e la sensazione appunto è che Carnevali possa continuare sulla stessa scia di Comolli, almeno in questo primo calciomercato carnevaliano, se vogliamo definirlo così. Per adesso insomma bisognerà aspettare qualcosina in più. Andiamo anche a sentire invece le parole di Fabrizio Romano, che ieri si è esposto su YouTube parlando di un nome che è stato accostato alla Juve negli ultimi giorni, ovvero quello di Kevin De Bruyne dal Napoli. Appunto si era parlato di questo interessamento della Juve per il fantasista belga, e in particolare si era parlato anche della proposta stessa di De Bruyne verso la Juventus, dopo aver criticato un pochino l'ambiente Napoli, ma soprattutto in particolare aver criticato Conte, che al Napoli non ci sarà più nella prossima stagione. Era stato accostato alla Juventus, ma Fabrizio Romano ieri ha un po' smentito queste voci. Andiamolo a sentire.
1: Ma ad oggi non risulta. Poi ragazzi, non mettiamo mai limiti al mercato, perché vedete, oggi ci si sveglia con Real Madrid che prende Cucurella, e credo non se l'aspettasse neanche Cucurella stesso, quindi a volte il mercato è fatto anche di queste cose. Però ad oggi non risulta una trattativa tra la Juve e De Bruyne, una trattativa tra la Juve e il Napoli, anche perché poi si fa sempre presto ad accostare questi nomi, ma poi ci sono giocatori sotto contratto e in questo caso bisognerebbe parlare col Napoli, e sappiamo che De Laurentiis, quando c'è da vendere la Juventus, insomma ci pensa due volte, a meno che non ci siano clausole come nello storico caso di Gonzalo Higuaín. Quindi chiaramente è un discorso che al momento non ci risulta. Poi ripeto, dovesse la Juve, adesso diamo un po' di tempo anche a Giovanni Carnevali, che è appena arrivato e nei prossimi giorni inizierà a programmare già il futuro della Juventus sul mercato, ma dovesse la Juve muoversi ve lo racconteremo. Ad oggi non ci risulta che l'abbia fatto.
0: Ecco, dunque non risulta a Fabrizio Romano che ci sia una trattativa tra De Bruyne e la Juventus, almeno per il momento. Come avete sentito, poi il mercato può regalare sorprese incredibili. Lui faceva riferimento all'imminente arrivo di Cucurella al Real Madrid, notizia di ieri su cui non c'erano fondamentalmente anticipazioni. Oggi arriverà Carnevali, come detto, alla Juventus. È previsto un summit per iniziare a programmare il calciomercato e poi di conseguenza anche la prossima stagione, con un focus sui conti che Carnevali cercherà di risanare. Allo stesso tempo cercherà di migliorare la squadra in vista del rendimento sportivo. Futuro da decidere non soltanto per i giocatori che hanno disputato l'ultima stagione alla Juventus, ma anche per quelli che rientreranno dai prestiti, in particolare i due giovani Daffara e Faticanti, che hanno fatto bene in Serie B e appunto legato a questi due giocatori sicuramente Carnevali dovrà lavorare, e non solo su questo. Abbiamo sentito varie dichiarazioni durante il corso della nostra puntata, grazie anche al prezioso lavoro del nostro Yves in regia, sempre molto puntuale e attento nel suo lavoro. Siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me vi attende come al solito la rassegna stramba con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera con un ospite speciale. A domani.

0: giorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala, ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
2: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
3: Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
2: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
3: La cronaca: una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia, diretta in Calabria, si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto che la piccola non era risalita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio e rintracciato la bambina per poi riconsegnarla.
2: Mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto con Marocco. Mancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2. Pari 1-1 tra Costa d'Avorio, Ecuador, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna, Capoverde, alle 21 Belgio, Egitto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianco-neri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, inizia una buona e nuova settimana con Carnevale al comando, che è già in sede praticamente, alle 8 del mattino gli hanno aperto apposta, no, non è vero, sempre aperta al più presto la sede. Da quando è arrivato Andrea Agnelli la sede della Juve è tornata a lavorare 7 giorni su 7 ed aprirà anche la mattina presto, e quindi oggi sarà il day one, avremo in finale di puntata l'arrivo di Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia, a cui chiederemo lumi prima di entrare lui direttamente in diretta con voi. Ma abbiamo Yves da Roche in cabina di regia. Yves, splende il sole, una Juve nuova, meravigliosa, com'è a Torino, che ambiente c'è?
5: Anche da queste parti splende molto.
4: È vero, traffico niente, sono finite le scuole.
5: Ormai, meno male.
4: Basta, basta. Tifosi in giro con le bandiere perché arriva Carnevali, no?
5: No, non ancora, aspetta. No, stanno preparando il carro.
4: Stanno preparando il carro, tutti a salire sul carro, tutti a scendere sul carro. Abbiamo delle grosse novità, abbiamo il sondaggione del giorno, perché questa roba sta... Da quando sabato praticamente è andato in spiaggia a Forte dei Marmi Carnevale ad incontrare Spalletti, e me li vedo loro due in costume con sulla sabbia che scrivono la Juve del futuro, ci voleva qualcuno a fotografare, magari qualcuno l'ha fatto ma non l'ha pubblicato. Inizia a divampare un nome in particolare, ma tra poco lo vediamo. Tempo al tempo, oggi come tutti i lunedì la puntata è assolutamente vostra, quindi dovete partecipare numerosi come solo voi sapete fare. Ive lì per i vostri vocali, io sono qua per le vostre consonanti. Allora non perdiamo tempo, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 15 giugno 2026. Uè, è pieno di rosso in tutti i giornali, politici, sportivi, nel mondo si parla solo. Vediamo la Gazzetta dello Sport di Sono Tornato. Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime. Visto? Sono ancora il miglior Lewis, dice lui. Perché le lacrime? Perché la Ferrari può perdere anche per 200 anni, ma i piloti vogliono andare a guidare la Ferrari. Ragazzi, la Ferrari è un brand riconosciuto. Hai visto che si può? Ha cambiato un po' di pacchetto sport, la Ferrari, ha fatto degli aggiustamenti e è tornata a vincere un gran premio. Adesso poi vedremo. Ma ovviamente per chi vince c'è chi perde. E quindi la Mercedes, imbattibile fino a ieri, polemica. Toto Wolff dice a Russell, uè, giovane, basta duelli, comanda Kimi. Tra i due, in testa al mondiale c'è Kimi, Antonelli, quindi fai il bravo. E intanto Kimi va fuori e Russell si prende dei punti preziosi per la classifica. Ma torniamo al calcio, i mondiali. Critiche in Brasile e Turchia nei guai. Ancelotti, Montella, le dura la vita dei nostri CT. Ma come, non era Ancelotti uno di noi, grande Ancelotti? Montella manco l'avete considerato fino a ieri. Ah, adesso siccome Ancelotti è andata male, gli mettete insieme Montella che è andato male per dire tutti però, Oramai vi conosco, mascherine. In Turchia dicono fiasco colossale, la Turchia ha perso, però ieri si è preso 6,5 in pagella, è entrato nel secondo tempo. Montella in crisi, mentre per quanto riguarda Ancelotti tutti vogliono Hendrik, il 19enne del Lione in campo, criticano i cambi ad Ancelotti. E il Brasile è così, Carlo Carletto, non vinci la prima partita, ti massacrano. Lui stizzito in conferenza stampa, risponde a tono. Sotto accusa la formula di Infantino. Attenzione, il Curaçao Meravigliao ne prende 7 e l'Italia non c'è. Vabbè, l'Italia non c'è perché ha perso con la Bosnia, che c'entra. Troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo, ma come? Ma il calcio del popolo? Ma la favola Curaçao? Non va bene? Non vi piace? L'avete voluto, ma ve lo tenete, Olanda stoppata 2-2 dal Giappone. Coop Mines entra al 25esimo del secondo tempo, becca 5,5 in pagella, fa l'esterno, poi si accentra, non ha il tempo di incidere. E allora se non ha il tempo di incidere, perché me lo bocci? Rimandamelo alla prossima, dagli un 6 politico, almeno poro cop. Tanto la Juve con Mainz gli ha fatto sapere a lui e allo suo entourage che se trovasse una destinazione. Ma vediamo alle percentuali sul Milan della Gazzetta dello Sport. Milan sale a Morim 60%, ha già un accordo con il club, ma attende l'ok finale. Jaisl l'elegante 20%, liberarlo dal Al-Ahly resta un problema. Glasner il vincente il 10%, senza Ragnig ha perso quota, Ragnig ha fatto sapere che ovviamente al Milan non davano garanzie, quindi Pochettino l'esperto 10% tra i primi ricercati, ma è al mondiale, quindi se è al mondiale non si può fare. Ah, a proposito, ma se non riescono a farlo allenatore, Allegri, con chi è che deve parlare per la buona uscita? Boh, Juve chiama Vlahovic, Carnevali Dujan, ecco l'incontro per un finale diverso. Le parti sono ancora distanti, ma il nuovo amministratore delegato ci riprova. Biennale che può arrivare a 8 milioni con i bonus, la Champions, se vinci l'Europa League, se fai capocannoniere. Dujan è rimasto a Torino, lì che guarda, si guarda intorno, che le offerte non ne ha. Oggi c'è il summit alla Continassa, si parte da Martinez, in entrata è Cambiaso, in uscita punto di domanda? Inter in prima fila, big italiani al top, continuità tecnica, chi vuoi già davanti alle rivali, mentre le rivali cambiano molto, Juve e Milan. Alle rivali non sono state Juve e Milan, una finita quinta, l'altra finita sesta, classifica. Comunque, vabbè, sappiamo che la Gazzetta con le classifiche ha un po' di problemi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, attenzione, apriamo Tutto Sport. Lewis Delirio Rosso, favoloso Hamilton, domina il Gran Premio di Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. All'improvviso, tac, primo trionfo della Ferrari con Hamilton dopo quasi 2 anni di digiuno. Vincere con questa macchina e questi tifosi è un'altra cosa, dice lui, sono quasi svenuto quando sono andato a festeggiare con il club, vedi che roba. Andiamo al calcio, Juve, hai visto Diaz, il trequartista? Favorito di Spalletti per il ruolo, brilla contro il Brasile. Secondo voi c'era bisogno di vedere il mondiale per vedere Diaz? Lo sappiamo chi è Diaz, però pare che lui voglia rimanere al Real Madrid, pare. Poi vediamo, questo mercato è un po' pazzerello secondo me. I bianconeri restano in pressing sul marocchino del Real Madrid, Marocco che ha avuto una valangata di possesso palla, ha messo veramente in crisi il Brasile, che ha pareggiato solo grazie a un Eurogol di Vinicius. Ma oggi è il day one, il primo giorno di Carnevali, riunione per valutare i conti. Subito neanche entrato a bere il caffè che già gli hanno sbattuto davanti i conti del club. Caccia il direttore sportivo, scatto avanti di Tognozzi, piace anche a Carnevali, ma a chi non piace a Tognozzi? Scusa, quello che ha scoperto Hitz. Non solo, però voglio dire, il lavoro è quello lì. Vlahovic sì, Vlahovic no. Tutti perché? Tra poco li vediamo. Intanto, attenzione, Juventus Women, ancora Biella, si rinnova l'intesa, quindi le Women, che sono senza allenatore o allenatrice, senza direttore o direttrice, perché ancora non le hanno decisi, però l'anno prossimo hanno una certezza, giocano a Biella. Poi, per quanto riguarda le giovanili, Juve-Inter per lo scudetto Under 16, segnatevi la data 22 giugno, un bel derby d'Italia per lo scudetto Under 16, da Pipitò al ritorno di Super Corigliano che porta l'Under 17 nella pool scudetto, quindi Under 16 da una parte e Under 17 dall'altra, si chiude con il mese di giugno la grande avventura delle giovanili bianconere. Ma per una Juve che cambia, per una Juve che va in finale, c'è un toro in città che continua a piangere lacrime amare su tutte sport, ansia stadio, il comune incalza Cairo. Stiamo ancora aspettando la proposta di partenariato, dice il comune, senza quella non si può fare, non si può avanzare con il progetto dello stadio. Cairo, allora, su, che sono tutti in ansia. Ma torniamo alla Juve. Carnevali, si parte. Continassa ore 8, oramai sono le 9:15. Bilancio sul tavolo. Oggi il nuovo amministratore delegato, atteso al primo giorno in bianconero, subito riunione col team finanziario per capire i margini di manovra, anche perché lui lo vedeva da fuori, mica stava dentro. Prima le cessioni, ma non è detto che Bremer sia inevitabile. Perché? Perché Carnevali è un metodo. Il metodo Carnevali spende uno in cassa due, come la proprietà del dentifricio. Ti ricordi Fustini? Uno contro due la pubblicità, te la ricordi? Non te la ricordi. Scamacca, il vero capolavoro, pagato 500.000 euro, rivenduto al West Ham per 38,6 milioni di euro. Quindi, tradotto, se Carnevali riesce a vendere bene, magari può anche non cedere gli inevitabili big e vendere bene dall'altro punto di vista. E veniamo a Vlahovic, che è anche lo sondaggio del giorno. Vi do poi una mezz'oretta nel prossimo blocco per pensare e operare, o di vocale o di messaggio. Vlahovic è il sondaggio del giorno, perché voglio capire il vostro di umore. Un 9 con 3 contro e 3 pro, quali sono i contro? Non è un investimento a lunga scadenza, perché farebbero un biennale, quindi poi fra due anni bisogna ricominciare da capo. Lo spogliatoio non sembra disperato dal fatto che non sia più il centravanti della Juve. Ci sono dubbi sulla tenuta atletica, visto l'ultima annata. I 3 pro, costa meno di prendere un altro centravanti nuovo, conosce l'ambiente e non deve integrarsi, Spalletti ha un piano per valorizzarlo, ma la conclusione finale è che le cifre rimangono quelle offerte da Comolli, e poi qui non si parla di gol, ma si parla di altre cose. E allora chiedo a voi, la Juve non cambia, l'offerta è sempre quella, semmai è Vlahovic che deve tornare sui prepassi, bussare alla continassa e dire: ah, scusi, su Carnevali, lei è nuovo, io prima con quell'altro non c'avevo grande fili, cosa mi propone? Carnevali dice: è quello che ti ha proposto quell'altro, al massimo 6 milioni, ci mettiamo 2 di bonus, però a risultati raggiunti, le commissioni non possono essere quelle chieste da tuo papà. Voi cosa fareste? E soprattutto, mettete il caso, non ci credo neanche se lo vedo, però questo è un mercato pazzerello. Mettete il caso che Dujan Vlahovic torna indietro e dice: oh, ho sbagliato, ho chiesto troppo, ma perché ero arrabbiato, in realtà adesso ho un nuovo corso, e cede alle condizioni della Juve. Voi cosa fareste? Cioè, lo prendereste o gli direste: che gioco è questo qua? Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Trionfo Ferrari, Mondialiuis sul Corriere dello Sport Stadio. Mondialiuis. Un sogno realizzato grazie a tutti, al Team Radio, dice, appena passato il traguardo con la bandiera a scacchi bianca e nera, grazie ai tifosi, grazie agli ingegneri, grazie ai meccanici, grazie a Maranello, grazie ai dipendenti, grazie alla mia famiglia, grazie all'ufficio stampa, grazie ai social, grazie al sole, grazie a Barcellona, grazie a tutti. Speriamo sia l'inizio, dice, perché tutti già stanno facendo il paragone. Schumacher anni fa iniziò le sue vittorie con la Ferrari, lungo cammino vittorioso proprio in quel di Barcellona. Intanto Antonelli sul Corriere dello Sport Stadio, tradito dalla Mercedes, 41 punti di vantaggio in classifica. Il nostro problema è l'affidabilità, dice Antonelli. La corsa al titolo riaperta, punto di domanda. Altro zero invece di Leclerc. Il Corriere dello Sport Stadio affonda un po' sul povero Leclerc, che è la seconda volta che va a zero punti. Ora devo risettare, dice lui, è una volta è colpa dei freni dei meccanici, una volta è colpa sua che sbatte contro il muro. Quarto in classifica, a meno 40 da Hamilton, che a meno 41 dal primo posto. Ma poi sul Corriere dello Sport Stadio c'è spazio anche per il calcio, ovviamente, e per i mondiali. E allora Yamal, attrezione mondiale, entra il principe alle 18, la Spagna campione d'Europa contro Capoverde. Che bella favola anche questa, la Spagna contro Capoverde alle 18, imperdibile, chissà quanti ascolti. Intanto con Mainz prende 5 e mezzo in pagella e solo 6 qua. Iran all'esordio negli Stati Uniti, si temono proteste a Los Angeles. Iran negli Stati Uniti, al mondiale ovviamente si parla di tutto tranne che di calcio. E allora Klopp, dall'alto della sua esperienza e lunga strada coronata da vittorie, è un po' arrabbiato col mondiale di Infantino, mica solo lui, Dice: il calcio è nostalgia, è contro l'hydration break, cioè i 3 minuti di pausa per far bere i calciatori al 22esimo del primo tempo e del secondo, che però vengono utilizzati anche in stadi dove non fa caldo. Perché? Perché sono fatti solo per la TV e per gli sponsor, urla al mondo Klopp. Il mondiale è una musica di sottofondo per uno spot pubblicitario, l'ha fatto per gli sponsor, però avevano detto: sono 3 minuti, i primi 20 secondi fate vedere che fanno il cooling break, poi mettete gli sponsor e poi a 30 secondi, quando stanno finendo i 3 minuti, a meno 30 secondi rientrate. E invece cosa fanno le televisioni? Ha riempito di pubblicità e rientrano che si sono perse le azioni. Meraviglioso il mondiale di Infantino, che bella idea. Non siamo riusciti a partecipare a sto mondiale, tu pensa. Giorni allegri, è la settimana di Max al Napoli, ore decisive per risolvere col Milan. Attenzione che qua circolano voci di una fila in tribunale per Allegri. Ci sono 12 milioni che ballano. Potrebbe anche restare fermo un anno e prendersi 6 milioni senza far niente. Attenzione! Ha giocato un po' troppo presto. De Laurentiis ha fatto il fenomeno. Vi ricordate? Italiano che esce, che si libera al Bologna, e lui ormai che ha preso Allegri dice no, non potevo aspettare un giorno in più, prendo Allegri. Intanto non l'ha ancora annunciato Allegri. E Allegri non ha rescisso con il Milan, e Allegri pensa di portarli in tribunale oppure di stare fermo per beccarsi 6 zucche. Attenzione! Signora, si riparte. Carnevali si insedia oggi alla Continassa e studia subito i conti della Juve, che non sono bellissimi, o meglio, sono in crescita rispetto al tuo bilancio, però con il fair play finanziario qua bisogna far quadrare il tutto. Signora, si riparte. Ha già visto Spalletti al mare nel weekend, Chiellini lo attende oggi in sede, dato che Chiellini ha lavorato in economia e commercio, quindi è avvantaggiato. Valutazioni per da fare faticanti, i due azzurrini, prenderli, riscattarli, mandarli in prestito, tenerli, grandi valutazioni, anche perché vuole rimettere mano Carnevali, giustamente, al nostro scouting. C'è Ottolini in questo momento che lo deve fare, poi magari domani arriva anche un DS che potrebbe essere Tognozzi, e magari al posto di Ottolini che potrebbe invece essere il capo scouting. Tutto da rifare, tutto da riplasmare, la Next Gen deve tornare ad essere protagonista. Vlahovic senza club, ma guarda un po', dopo che ha rifiutato la proposta della Juve non ha la fila dei club. Le pretese di Dujan, non meno soldi di David e 30 milioni alla firma. Ma come fa, scusate, a costare meno di uno nuovo? Cioè, se lui vuole 30 milioni la firma per il babbo, se vuole 8 netti più bonus per lui per 2 anni, 2 per 8, 16 per 2, 32 più 30, 62, come fa a costare meno di un, per esempio, Sorlot, che costa 25 di cartellino e 4 milioni di ingaggio, 8 per 2, 16 più 25, 16, 31, 51, come fa a costare meno? E stessi. Il paziente inglese Gasp chiede a Greenwood di aspettare, la Roma è pronta, ha un accordo col giocatore, ma col Marsiglia no. È l'estate dell'accordiamoci col giocatore, poi vediamo se magari anche la società di appartenenza, piccolo dettaglio. Milan un sogno, chi è che lo dice? È tutto fatto con Amorim, è il grandissimo favorito per la panchina. Dice, guardavo le cassette di Maldini, lui di Gulli, di Rijkaard, guardavo persino le cassette di Baresi, dice lui, quando con la mano incessata chiamava il fuorigioco. Più o meno potrebbe aver visto quella roba lì. Ma attenzione! Oggi, 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, come titolavano i giornali in pieno mondiale, la dignità conta più delle vittorie. Non c'è più Giraudo, ci sarà Cobolli. Cobolli è un grande rigore etico, quell'altro non ce l'aveva. Bisogna prendere le distanze dalla triade. Chiunque voglia venire alla Juventus deve prendere le distanze, perché la dignità conta più delle vittorie. Ricordatevi sempre che ad oggi non era partito nemmeno un processo sportivo al riguardo. Ma la dignità di indossare uno scudetto altrui l'hanno messa nei titoli dei giornali da oggi fino allora, da allora fino ad oggi? No! La dignità di indossare qualcosa che non è tuo. Dov'è? Dov'è la dignità di indossare qualcosa che non è tuo? Dove sta? Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, care ragazze e cari ragazzi, c'è la vostra grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. E allora tuttojuve.com, la grande ammiraglia col faccino di Elkan in primo piano. Elkan, segnale forte in questo momento, però Harry Potter non esiste, cioè giustamente. Buon Pavardi, cioè, non è che c'ha la bacchetta magica, o meglio, il riporter esiste, sarebbe McKennie in campo, però McKennie è un'altra cosa. La Juve riparte con Carnevali, organizzazione, autorevolezza e mercato sostenibile. Servono tempo e fiducia per aprire un nuovo ciclo vincente. D'altronde siamo nuovamente all'anno zero e quindi il primo obiettivo è riportare organizzazione. Poi bisogna acquistare bene per tornare competitivi. Non bisogna ripetere gli errori del passato. Elkan in questo caso ha dato un segnale forte, tempo e fiducia per aprire un nuovo ciclo. Tutti i dettagli li trovate andando su tuttojuve.com e cliccando il primo piano di Massimo Pavani. E invece il box nero su bianco, c'est moi, attenzione, Juventus effetto Ferrari. Se vince Hamilton può farlo anche Spalletti, no? Scusa, se Hamilton dopo 2 anni ha vinto, cioè io l'ho preso come un messaggio, come un segnale. Tra l'altro non vedevo un gran premio da 2 anni, tutto, mi sono messo lì, ho guardato dal primo all'ultimo giro, ho detto, mi sono messo qua, ho fatto vincere la Ferrari, guarda un po'. Spalletti e Carnevali scrivono il mercato della Juventus sulla sabbia, da De Bruyne a Koné, ecco tutti i nomi nuovi dei possibili acquisti bianco o neri, andate su tuttojuve.com, scopriteli insieme a me, c'è anche tanto di video correlato, mentre il virgolettato del giorno a riassunto di tutto è: se Hamilton ha portato a vincere la Ferrari, Carnevali può portare a vincere la Juventus, da un lato Spalletti, dall'altro Carnevali, l'inscindibile coppia, adesso sta a loro due. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo ad aprire bianconeranews.it, eccola qua con il suo primo piano centrale, dove Graziani dice: sono felicissimo per Carnevali, ma rispetto a sua solo la Juve un altro mondo, dice il buon Ciccio Graziani, attenzione. Mentre nel box giallo su nero, le direttuare Antonio Paolino, anzi no, basta, non c'è più Comori, Antonio Paolino torna ad appropriarsi delle sue vocali di appartenenza. Carnevali è quella logica calcistica che ha azzerato Comori. Giusto il tempo di credere alla possibile convivenza tra allenatore e AD, e si è arrivati alla bocciatura del progetto Comolli. Peccato, c'eravamo già un po' affezionati al progetto Comolli. E invece, cosa facciamo? Tremo un po' stamattina. Andiamo su Calcio Finanza, Ivo, ci andiamo?
5: Sì, sì, vai, vai. Secondo me la prima ti piacerà.
4: Guarda che ride, guarda che ride. Da Yamal a Lautaro Martinez, i calciatori di maggior valore mondiale 26. Uellala. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, secondo le stime di Transfermarkt, quello guidato da due interisti. Perché... non so, questo è strano però, perché cioè, quelli della Juve sono sempre sottovalutati, quelli dell'Inter sopravvalutati. È strana sta cosa. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, i miliardi, Haaland, Yamal, 32 giocatori, valori mondiali al top. Oh, eccole qua tutte le cifre, vediamo un po' che ci divertiamo. Beh, Yamal vale 200 milioni, secondo loro, ricordiamo sempre che il mercato lo fa chi chiede, chi vende, non Transfermarkt ovviamente, però Transfermarkt è stato usato dal procuratore Kine per condannare la Juve, ma guarda un po'. Haaland vale 200 milioni come Yamal, Mbappé 180, Pedri, grande Pedri 150, Olise vale già 150, Vinicius vale ancora 140, Neves 140, Vitinha 140, Bellingham 130, Rice 120, 2 120, dove Lautaro, scusa? Ah, ce ne sono ancora. Saka 110, Caicedo 100, Virs 100, Musiala 100, Dembele 100, Saliba 100, Alvarez 100, Valverde 90, Guler 90, Rogers 90, babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam, Lautaro 85, ma dai, ma già 30 anni ormai, dai, su, vale già ancora 85, ma basta, dai, ma deve avere le richieste, non chiede nessuno Lautaro. E Ildiz dov'è? E Ildiz? Cioè Ildiz non c'è?
5: Ma sai come c'è sono loro?
4: Ma come non c'è? Ma dai, babu, ma ascolta, questa roba qua, queste battute, sai cosa fai? Una bella, guarda, così fai. Una bella pallottola di carta, cestino, poi come direbbe Cellino in Lega, bidone di metallo, accendino e grande falò sulle valutazioni che hanno fatto di questi mondiali. Però ho visto anche un lotito da qualche parte io, c'è un lotito, eccolo qua, eccolo qua. Progetto Flaminio, lotito, non te ne va bene una. La soprintendenza boccia pensilina e secondo anello. La Lazio avrà ancora 30 giorni di tempo per rispondere alle perplessità sollevate, a fornire eventuali chiarimenti o modifiche del nuovo stadio che deve fare il Flaminio. Tra l'altro, 20 anni fa ci ricordavano che quel cattivone di Giraudo si era permesso di fare osservazioni a Santoriello e alle sue indagini torinesi. Santoriello. Guarignello, oh Yves, una volta che fossi sul pezzo, Guarignello, è stato lì a guardare, Santoriello è venuto dopo, Guarignello, quello dell'acciaio scadente, lo stadium costruito con l'acciaio scadente, talmente scadente che ho visto iniziare anche i concerti con lo stadium tutto esaurito e pieno di entusiasmo e bei dobloni che entrano nelle casse della Juventus, visto che lo stadio è di proprietà. Piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale, 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo addio proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre, per l'inglese, il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scheleggeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese c'è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Rassegna stramba.
4: Ai. È il compleanno di Michael Laudrup, ragazzi. Michael Laudrup, 151 presenze, 36 gol con la maglia della Juve, 2 titoli, 1 scudo e una coppa intercontinentale, 3 stagioni. Infatti lì diceva in allenamento da pallone d'oro. In partita era bravo, ma in allenamento molto di più. E cosa fa lo Juventus Creator Lab? Non gli fa gli auguri ancora? Ma soprattutto, prima partita al mondiale, anche per i Paesi Bassi di Tuenco Maines, che nella serata italiana affrontano il Giappone. Ma siete fermi a 16 ore fa. Juventus Creator Lab. Ultimo posto a 16 ore fa. Ma che brutta figura, arriva a Carnevali, guarda i conti, guarda i social. Ma no, ma come siete fermi a 16 ore fa? Fammi riaggiornare. Niente. Ma con Maines ha giocato, ha pareggiato 2-2 col Giappone, hanno giocato tutte le altre squadre, è successo di tutto, ha vinto la Ferrari. E anche un post per la Ferrari, niente. Zero. Ma dai! Ai ai ai ai ai, siete tutti in vacanza, Juventus Creator Lab. Uè, uè, uè! La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, siete già belli freschi, freschi, caldi. Caldi e scatenati. Allora cominciamo con Enrico Bianconerissimo, che dà il buongiorno anche a Carnevali. E se a Carnevali ogni scherzo vali? Grande ironia questa mattina. Speriamo li faccia agli altri e non a noi stessi gli scherzi. Dujan deve capire che sta giocando per la prima squadra d'Italia. E un po' di umiltà non farebbe male, abbassando le pretese e vedendo che offerte da altre parti non gli arrivano. Buongiorno anche a Simone da Cesena, che scrive: ieri hanno già iniziato ad indagare sulla passione calcistica del passato di Carnevali. Ma che te lo dico a fare, l'Inter? Vabbè, ma si sa, ma cosa indagano, Simone? Ma si sapeva, l'aveva detto in un'intervista anche, dai, ma sapeva. Come se il passato, fior fior di dirigenti e calciatori, non avessero fatto bene in società diverse dalla loro passione calcistica. Comunque, non so te, ma ho delle ottime vibes per questa stagione. Guarda, io gli ho già dato il benvenuto a Carnevali, adesso ti dico se e cosa mi risponde, però le vibes possono essere buone, come dici tu. Gianni da Brindisi, buon inizio settimana. Dujan non lo rivorrei. In questi 4 anni ha dimostrato quanto vale, e in una Juve che vuole ripartire io lo vedrei come sostituto, in panchina intendo, e l'ingaggio secondo me è 4 milioni, e sono pure troppi, è quello che prenderebbe sopra. Nick dice: era un fallimento annunciato, troppo forte l'assonanza tra Como lì e Cobo lì. Solo coincidenze? Credo di no, dice lui. Gianluca da Salisano: se vai al vocabolario alla parola déjà vu, ci sono le parole di Carnevali e la sua foto come definizione. Siamo all'anno zero dell'anno zero per l'ennesima volta. Veramente? Ma no, dai, è una battuta, eh? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ma no, non c'è la foto di... È una battuta. Eh? No, io controllo, che non si sa mai nella vita. È assolutamente una battuta la tua. Attenzione ad Antonio da Viterbo, che scrive: Sorloth conterebbe 41 milioni, non 41 per 2 anni. Scusa. 25 di cartellino più 8 milioni lordi, che fanno 16. Scusa, lui prenderebbe 4 milioni all'anno, sono 8 lordi, per 2 anni fanno 16, più 25 di cartellino quanto fa? 16, 26, 36, 41, in 2 anni. Ah, perché ho detto 51 prima. Ah, scusa, mi sono fatto scappare un 10 in più, quindi ho ancora più ragione io. Grazie, Antonio. Angelo dice: ho letto di Bremer che potrebbe finire all'Inter, non scherziamo. No, veramente al momento non so dove tu l'abbia letto, ma non è all'ordine del giorno. Fabio da Torino dice: per ragioni di bilancio, se Vlahovic accetta di rinnovare a più o meno le cifre della Juve, a malincuore va rinnovato. Così bisognerà comprare un solo attaccante e si possono spostare le risorse su altri ruoli della squadra. Però, se tu lo lasci andare, liberi una bella voragine a bilancio e comunque lui costerebbe quanto un altro attaccante, non di meno. Basta, basta, basta, scrive da Nicosia Giacomo, provincia di Enna. Vlahovic, non abbiamo bisogno di questi fenomeni che si attaccano al milione in più e in meno, la faccia del milione. Lo spogliatoio non lo vuole, voltiamo a pagina, basta, via, non lo vuole più neanche lui, via, basta. Gerardo, tifoso juventino, dice: buon lavoro anche a te. Vorrei fare in umiltà: non cerchiamo e non carichiamo troppo di aspettativa l'arrivo di Carnevale. Stiamo umili, per favore. Massimiliano da Roma, ma in società sono consapevoli che ci sono altri attaccanti al di fuori di Vlahovic? Se le parti sono distanti e lui non viene incontro, ma perché perdere tempo? Sorlo l'ho già messo da parte? No, no, Massimiliano, infatti, Sorlo non l'ho messo da parte per niente. A parte che dobbiamo farne due di attaccanti. Ma questa è una suggestione che è venuta fuori dal weekend, che ripeto, rimane una suggestione a meno che Vlahovic non torni indietro con la valigia, come direbbe Davide dopo essere andati via dalla Juve, bussi e dica no, scusate, ho sbagliato, e poi vediamo se lo riaccettano, non lo so. Per un momento è una suggestione. Stefano da Firenze dice Vlahovic non lo vuole nessuno, la Juve farebbe davvero ridere, dai, ma non scherziamo. Su, Piero da Palermo, Buadia, due anni che dico che è fortissimo, la Juve lo voleva prendere prima di Zegrova, no, ma lo poteva prendere anche con Zegrova, solo che anche con Zegrova costava già 40 milioni Buadia, e adesso però costa 80, quindi caro mio Piero da Palermo, saluto a Buadia. Lo so. Luca da Genova, da semplice tifoso credo che Carnevali, per evitare speculazioni, tre quarti d'Italia lo aspetta al varco, non farà tanto affari con Sassuolo, forse solo Moaremovic, e secondo il mio parere da incompetente sarà lungimirante, bloccherà Lipani per farlo crescere con calma e senza pressioni, dice Luca da Genova. Io poi tutti i vostri messaggi prendo e glieli giro, attenzione. I nostri nazionali stranieri sono penosi, dice Stefano da Firenze. Bene, sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora, buongiorno. Claudione, la Juventus mi ha fatto un bel regalo di compleanno portandomi in Carnevali alla Juventus, piaciuto, perché dopo Marotta io volevo vedere Carnevali alla guida della nostra amata Juventus, e poi si sta delineando una dirigenza italiana con Chiellini, Carnevali, Ottolini, e io spero il ritorno di Tognozzi, così ritorneremo a fare uno scouting serio come era in passato. E io chiedo una cosa, Carnevali, fai ritornare grande la nostra Juventus, falla ritornare, attenzione, a vincere, perché mia figlia di 8 anni non ha ancora visto vincere la nostra amata Juventus, ok? Un abbraccio e fino alla fine, forza
4: anche
8: Juventus.
4: 3. Come no? 3 anni fa abbiamo vinto la Coppa Italia, dai. Anche tu mi disconosci quella Coppa Italia lì. Dai, su, forza.
5: Vuole lo scudo, vuole lo scudo.
4: E ho capito che vuole lo scudo, però in tempi di vacche magre hai vinto la Coppa Italia. Sentiamo un altro vocale.
9: Buongiorno Claudio, io vorrei partire dal ragionamento che la Serie A si muove solo, esclusivamente intorno alla Juventus. Guardiamo a livello dirigenziale, Marotta, Paratici, Manna. Potevi fare nomi e nomi, Grubini, ma nomi e nomi, siamo solo noi gli unici che riusciamo a smantellare tutto in pochi attimi. Non è che le persone non sono capaci, che vanno messe nella condizione di poter operare bene. Questo lo faceva Andrea. Il problema è quello. Poi le persone non è che sono degli scappati di casa. Forse l'unico è Comolli, ma tutto il resto è tutta roba che muove la Serie A.
4: E tu dici noi abbiamo tutti i dirigenti bravi, oggi e allora, Comolli a parte, dici giustamente tu, l'importante è farli lavorare. E però qui mi caschi su Giuntoli. Giuntoli a Napoli ha goduto di una certa aura intorno, Giuntoli alla Juve, mezzo flop. Ma vediamo un po' quelli che sono gli acquisti, perché adesso c'è grande curiosità su che cosa, Yves, su? È arrivato Carnevali, sa vendere bene. Zazza, allora vediamo le 10 cessioni, cessioni, più remunerative di Carnevali al Sassuolo. Zazza 18 milioni, tra l'altro con Zazza noi ci abbiamo detto uno scudetto, Zazza, Demiral, lui ci ha guadagnato e ha fatto 19,5 milioni, Politano, perché era roba sua, 21 milioni, Bogà al tempo l'ha venduto a 22 milioni, ha venduto Sensi a 25 milioni, Traoré 25 milioni, Raspadori 28 milioni, che fine aveva fatto anche Raspadori, Frattesi 31 milioni, Locatelli a noi 36,4 milioni, Scamacca 38,6 milioni. Soldi spesi per questi giocatori 129 milioni, soldi incassati 265 milioni, cioè più 135 milioni in 10 cessioni. È vero che la Juve non è il Sassuolo, quindi diventa un po' più complicato il mercato, però però questo è un dirigente che sa fare dal punto di vista della cessione. Andiamo a vedere invece i 10 acquisti più costosi di Carnevale, su dove ha speso di più. Pinamonti aveva pagato 20 milioni, però ce l'ha visto giusto, perché adesso vale il doppio. Traoré 16, anche qua. Frattesi 14, ha raddoppiato, Locatelli 14 pure. Alvarez 12, De Frel 11, Torsvet 10, Laurentier 10, Coné 10. Ecco, attenzione Ismael Coné. Io ve lo dico, continuo a parlare di Berardi, di Frattesi, di Moaemo, vi ce l'ho dopo scontato. Occhio a Ismael Coné, che ha pagato 10 milioni, ha già valorizzato in quest'anno a Sassuolo ed è uno di quei giocatori. Andate su tuttojuve.com, vi beccate il mio punto della giornata con tanto di video del mercato della Juve. Ismael Coné è un giocatore da tenere attenzionato, perché secondo me Carnevali lo potrebbe proporre al buon Spallettone. E visto comunque i buoni rapporti che mantiene ovviamente con il Sassuolo da Carnevali, immagino un Coné costato 10 che improvvisamente non ci costi 40, o no? Se no, qual è il vantaggio di avere qua tra gli altri Carnevali? Sassuolo ci darà una via preferenziale o no? Se no, e dai, sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudione, ma capisco che Carnevali è nuovo, eccetera, e occorre qualche pensiero per quanto riguarda il mercato, però sto a pensare, ripensare, però... pensamenti, bravo, ce l'ha che anche per anni ti ha fatto qua 9-10 gol e poi si è infortunato 4 mesi. E sto gioco lo conosciamo bene, anche con Dybala era successo così, perché si infortunava sempre, caso strano. E poi comunque deve rafforzarsi, questa Juve deve rafforzarsi su basi solide. Io Sorloth lo prenderei, e Martinez pure. Cioè baderei a situazioni più proprio nuove.
4: Allora, Vlahovic 21 presenze, 9 gol nei primi 6 mesi, poi 42 presenze, 14 gol, 38 presenze, 18 gol, 44 presenze, 17 gol, 23 presenze, 10 gol nell'ultima annata, quindi 9 in 6 mesi, 10 dell'ultima annata che era infortunato, li toglierei, 14, 18 e 17. I 3 anni buoni di Vlahovic con la Juve, pieni, ha fatto 18, tutte le competizioni, 18 gol, 17 gol, 14 gol. Devo aggiungere qualcos'altro, Ivan?
5: No.
4: Io comunque, se Spalletti lo vuole, Carnevali glielo tiene alle sue condizioni, va bene, eh? Però Vlahovic ha fatto 14 gol, 18 gol, 17 gol. Cioè non è mai, non oltre i 20, non ha mai raggiunto i 20, eh? Non ha mai raggiunto i 20 gol, che per un attaccante che non ha pretese va bene, per un attaccante che ha super pretese non va bene, eh? Che sia chiaro, se lui vuole restare alla Juve deve scendere a patti e poi deve dimostrare coi numeri, eh? Perché nel caso poi la Juve gli dà il solito biennale e poi fra 2 anni siamo punto a capo, eh? Vediamo tutto sport, voglio vedere tutto sport. Carnevale ha parlato con Spalletti del rinnovo di Dujan. Può provare a convincerlo, ma le cifre rimangono quelle offerte anche da Kaumolik. Vlahovic no, Vlahovic sì. Andiamo a vedere. Non è una facile trattativa, ma pure decidere se iniziarla non è una decisione semplice. Con Dujan Vlahovic c'è il rischio di fare una fesseria o centrare un colpo da maestri. Sarà il primo grande bivio di Giovanni Carnevali, l'amministratore delegato della Juve. E a grandi linee le considerazioni sul tavolo saranno queste. Perché sì? 1. Vlahovic è più economico di quasi tutti i centravanti che la Juve potrebbe comprare in questo momento. Io non sono d'accordo, però non c'è cartellino e se accetta di non c'è cartellino, ma sono i 30 che si è il babbo. E se accetta di stare sotto il tetto di 6,5 milioni a stagione, che non cambia in nessun modo e resta quello con il quale operava con Molina i mesi scorsi, il peso annuo del bilancio è 13 milioni. Ma lui non ne voleva 6 o 6 e 5, ha detto non meno di David ne guadagna 7. Colomuani, tra ammortamento del cartellino e stipendio, Colomuani, ma Sorlo è un'altra roba, batte sui 20 milioni, Sorlo sta intorno ai 18. Se Dujan firmasse le condizioni del club, la Juve potrebbe risparmiare qualcosa in quel ruolo, dovendo poi prendere solo un attaccante. Vabbè, non sono d'accordo, ma andiamo avanti. Vlahovic conosce l'ambiente, Dujan sa benissimo cos'è la Juventus. cosa comporta esserne un giocatore, conosce la pressione che ha anche patito e che forse potrebbe patire anche in futuro, vedi te. Ma non deve certo avere un periodo di ambientamento. Questo non è un dettaglio per una squadra che vuole puntare molto sulla continuità tecnica. Va bene, il punto 2 te l'ho buono. Punto 3. Spalletti ha stima in Vlahovic. Durante la stagione appena conclusa ha cercato di rilanciarlo, ostacolato dagli infortuni. Alla fine si era espresso in modo abbastanza netto sul suo rinnovo. Il tecnico ha un'idea abbastanza precisa di come valorizzarlo dal punto di vista tattico e il finale di campionato in cui Vlahovic è tornato al gol è una prova concreta di questo progetto. Insomma, Spalletti sarebbe molto soddisfatto di una conferma di Dujan e anche il punto 3 te lo appoggio. L'1 no, il 2 e il 3 sì. Vediamo perché no. 1. Se le condizioni del contratto sono quelle della trattativa portata avanti da Vlahovic con Comolli, ovvero 2 anni di contratto, l'investimento sarebbe sostanzialmente a fondo perduto. 26 milioni di ingaggio, più eventualmente un premio alla firma di 3-4 milioni, è bravo, devi accettare, rappresenterebbero un noleggio del bomber fino a giugno 28, quando Dujan sarebbe nuovamente libero di partire a zero, appunto. Punto numero 2. Lo spogliatoio non aveva espresso esattamente disperazione di fronte alla notizia dell'addio di Vlahovic. Se Dujan rimanesse, sarebbe necessaria una piccola operazione di reintegrazione nel gruppo, anche dopo qualche attrito e qualche frase che hanno caratterizzato il finale di campionato. Niente che non possa ricomporsi, ma comunque qualcosa da sistemare, in effetti. Punto 3. Sulle conduzioni atletiche di Vlahovic sono sorte delle perplessità durante il finale di stagione. Il lungo e faticoso recupero da un infortunio apparentemente banale ha fatto scattare qualche dubbio. E anche la ricaduta è stata analizzata con grande attenzione dallo staff e dal settore medico juventino. Vlahovic è senza dubbio considerato un giocatore integro, ma l'ultima stagione per più di metà passata lontano dal campo è un fattore che pesa di fronte a un investimento così ingente. Eccia. Conclusioni. L'elemento di riflessione esterno doveva essere: chi c'è di meglio di Vlahovic sul mercato che la Juve può effettivamente andare a prendere? La ricerca di un 9 è lo scivoloso terreno sul quale il precedente amministratore delegato si è fatto molto male nella passata campagna acquisti estiva. Il lungo e mal gestito tiremolla per Colomuani, finito con il PSG, che stizzito lo ha regalato in prestito al Tottenham, hanno costretto la Juve a virare sul disastroso e costosissimo Pendà. L'idea di risolvere il problema subito con Dujan con una firma e dare a Spalletti un giocatore gradito può essere una soluzione molto realistica, ma Carnevali conosce il mercato e magari ha un asso nella manica. Noi le conclusioni le teniamo solo con la chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Maurizio da Piussacco dice, Leo Juve, così la butta lì, giusto per dire, ma che c'è frega di... No, no, non credo. Fabio da Como dice, ieri ho guardato, a parte che Leo non c'entra niente, che c'entra avanti, noi abbiamo bisogno di c'entra avanti, lì abbiamo già Yildiz. Fabio da Como dice, ieri ho guardato l'Olanda, Cop Zombie, inguardabile come sempre, non a caso entra, Giappone pareggia, vabbè, ha pareggiato anche prima. Però. Riusciremo mai a venderlo? Luca dice, ma Yildiz lascerà 10 a Berardi? Yildiz non lascia 10 a nessuno, tantomeno a Berardi, che non credo che venga la Juve. Anzi, mettiamo così, mi auguro che Carnevali non sia così pazzo da proporre Berardi e Spalletti. Castel Volturno, buongiorno fratelli Gobbi, dice Giuseppe, abbiamo conferma che Cop potrebbe lasciare? Se lo comprano, sì. Enrico, buon lavoro a te, buon lavoro a Carnevale, buon lavoro a tutti, buon lavoro pure a te. E allora vocale da casa.
11: Ciao Claudio, sono Moreno da Bosconero. Ma io ti ho sempre seguito nel ragionamento che noi ce l'abbiamo giustamente tanto con i nostri cartonati preferiti di Milano. Ma l'altra sponda di Milano è sempre quella che zitta zitta si è fatta i fatti suoi alla grande. Ecco, a proposito di questo, visto il caos che sta regnando, che tu sappia, si è già iscritta al campionato qui, visto che doveva farlo entro, mi pare, il 16 di giugno.
4: Il 16, domani, tra domani. Non lo so, non mi hanno più fatto sapere niente, tutto tale. Però mi informo per te. Ricordamelo domani, che se domani per caso non ci sono notizie, mi informo per te. Pessima idea, scrive Daniel. Vlahovic lo terrei solo per rivenderlo. Mi sembra la storia di tornare con la ex, neanche quella che è amato di più, per paura di restare da solo. Bello. Bello Daniel, questo accostamento sai che bello, mi piace, in effetti. Roberto da Chiavari, con i numeri di Vlahovic che hai dato non può pretendere stipendio da top, devono lasciarlo libero e puntare su altri, magari non i soliti nomi, ma qualcuno a sorpresa. Luke scrive, dopo i disastri iniziali nel 2006, Elkan ha finalmente capito che la Juve è una cosa a parte e la sta riorganizzando, mettendo al comando le persone giuste, ruolo per ruolo, facendo come il nonno e lo zio, forse così si rispetta la storia e la tradizione. Beh, da 2 giorni però. Fabio da Como ha guardato l'Olanda, ecco, minus. gli è piaciuto per niente. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao caro Claudio, buongiorno, sono Bruno, Cuneo. Dai, ciao, che ricomincia una nuova storia, speriamo che sia una storia per una volta vincente, no? Che prima o poi forse di fare si indovinerà anche, no? Che potrà sempre piovere, e tanto c'era anche l'arcobaleno, proprio perché c'era l'arcobaleno bianco-nero, questo è importante. Campagna acquisti, boh, no, io non so niente, non dico niente, non so niente. Lego.

0: Prendete stamattina, se c'è qualcuno che sta partendo per andare in vacanza o è già in vacanza, ci mandate il vostro messaggio o la foto, magari anche meglio, di dove siete, con chi siete, perché state scappando? Perché andate via nel momento del bisogno? Oggi che è il day 1 dell'insediamento del buon Giovanni Carnevali, perché nel weekend qualcuno lo ha già chiamato Giovanni. E soprattutto, Yves, ma perché i social della Juve sono fermi a 16 ore fa? Prima partita al Mondiale anche per i Paesi Bassi di Tom Courmayeur, che nella serata italiana affrontano il Giappone con una foto di Coppa, che lo dobbiamo vendere? Facciamo finta che il mondo si sia fermato lì? Come mai?
1: No, finta no, però secondo me stanno lanciando dei segnali, poi, e penso che stanno preparando anche per l'arrivo di Carnevali anche, quindi deve essere
0: Capito?
1: tutto allineato.
0: Capito? Cosa fai? Li difendi? 16 ore che non postano, ma stiamo
1: Lo
0: scherzando, bisogna
1: so,
0: postare
1: però secondo
0: continuamente.
1: me stanno preparando qualcosa di, diciamo così,
0: Ah,
1: esplosivo.
0: di carnevalesco, di esplosivo, un po' come ai tempi di Allegri quando c'ero io che avevamo preparato, te ne intendi di Ippica, in arrivo con la cartina del... Vabbè. Forza Juve anche da Andrea da Vicenza, l'equazione secondo me è molto semplice, ultimi 3 anni di Sorloth, più di 20 gol in un top club di un campionato sicuramente più competitivo del nostro e che gioca la Champions, vuole 4 milioni. Vlahovic ma è arrivato a 20 gol in 4 anni, ma è veramente decisivo se non in Coppa Italia, in un campionato meno competitivo vuole 8 più 2, anche no direi, c'è vita oltre Vlahovic, di attaccanti da 4-6 milioni ce ne sono almeno una decina meglio di lui. Mentre Emilio da Padova scrive: cari, cari, cari miei, un grande e caldo saluto a tutti. Gianni da Fermo dal Buongiorno dice: se con questi giocatori, ma se con questi giocatori siamo arrivati sesti, basta, bisogna cambiare più giocatori possibile, è inutile tenerli. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Gaudio, Leonardo da Roma. Allora, una cosa ho
0: Ciao caro.
2: imparato in questi anni, che
0: Cioè?
2: non bisogna dare credito e retta alle indiscrezioni che arrivano da quelli che io chiamo i mercatari, che sono magari anche in buona fede, qualcuno fa il lavoro, qualcuno no, ma non sanno nulla. Allora, quindi Vlahovic, Frattesi, ritorno di Chiesa, Emerson Palmieri, tutta una lista di ex calciatori, tutti italiani che vengono accostati perché è arrivato Carnevali, è tutta fuffa. Confido molto in Carnevali, iniziando dalle cessioni. I nomi che già erano stati contattati, il portiere Sorloth, credo che andranno avanti.
0: Credo anch'io. Mentre Gianni da Brindisi dice: mi chiedo come mai non c'è nessun grande club che cerca un centravanti giovane a parametro zero. Se fosse forte come crede, Vlahovic ci sarebbe la fila, avrebbe già firmato a febbraio. Un centravanti che non riesce a fare neanche 20 gol in tre competizioni all'anno non è adatto a noi. Mentre Cecilia dice: Vlahovic per me anche no. In attesa del 16 luglio, data salvata, brava Cecilia. 16 luglio ci esprime la Corte di Giustizia Europea, su Agnelli arriva bene, salvate tutti la data. Mentre Andrea da Torino dice: fino a ieri ero qui per smaltire questa pessima stagione della Juve. Dov'eri? Disgraziato, dov'eri? Quei cuori, guarda, guarda, guarda. Era al mare lui, era al mare. Ma che mare è? Che mare è, se posso? Bellissimo, che mare è? Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stramba. Radio dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com.

0: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano. Per la premier Meloni, pronti alla presenza navale per riaprire Hormuz, crolla il petrolio dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Il WTI a meno 4,8%.
2: Una bambina di 7 anni deceduta mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e neri soccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.
3: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, c'erano dissidi per l'eredità, il movente.
2: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
3: Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano. Lì, dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dal rapimento al sequestro e all'allontanamento volontario.
2: Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbotto catarifrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.
3: Lo sport. L'Italia chiude nel migliore dei modi la propria settimana della Volleyball Nations League 2026, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Ferdinando De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del programma mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare, giocata a corrente alternata da entrambe le squadre.
2: È tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
4: Svegliata la Juventus Creator Lab, mentre arriva in sede carnevale, arriva Ferrero, arrivano tutti, happy birthday Michael Laudrup, meno male, almeno hanno tolto il posto di Comane, se hanno fatto salire quello di Laudrup, almeno quello, attenzione, mentre in diretta c'è il nostro inviato Camillo De Michelis su tuttojuve.com, primo giorno di carnevali alla Continassa, l'amministratore delegato è già arrivato in sede, confronto con Spalletti, dossier mercato aperto, il caso Vlahovic già sul tavolo, 9:50, nuova avventura è iniziata per Giovanni Carnevale. Il dirigente è arrivato a Torino nella serata di ieri e questa mattina era già operativo nella sede della Juventus. Per il nuovo amministratore delegato bianconero è stata una prima occasione per prendere confidenza con il nuovo ambiente e iniziare a conoscere da vicino quella che sarà la sua nuova casa. Eccolo qua. Un avvio immediato che conferma la volontà di entrare subito nel vivo del lavoro in vista delle prossime sfide del club. Poi verso magari le 10:50, mentre arriva in radio, andiamo a disturbare il nostro inviato Camillo De Michelis. Il presidente Ferrero è arrivato anche lui in sede per seguire da vicino le questioni legate all'organizzazione societaria. Chi altro manca? Chi altro manca? E nessuno, perché Carnevale fa la D. E il DG che lì ne va a essere presto, quindi non manca più nessuno. Beh, però Ottolini, un vertice di mercato con Ottolini presente, attenzione, ma io credo che oggi più che un vertice di mercato inizierà a prendere confidenza con la sede e a parlare della riorganizzazione societaria. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, il nostro supporto. Vediamo un po' su cosa vi volete scatenare. Dunque, Carmelo da Lentini, dov'è Lentini? Lentini calciatore, ma la città? Lentini Torino? No, Lentini Sicilia. Ah! Vicino a Carlentini Nord e a Carlentini il buon Lentini. Ah, guarda che bella tradizione però, guarda che manufatti. Guarda che sculture, guarda che vista notturna di Lentini. Attenzione, la conoscevi Lentini, Eve?
5: No, assolutamente no. No. Sono calciatore, lo dicevo.
4: Calciatore anch'io. Da qualche giorno. Hai visto cosa ha fatto? Mamma mia, sti cantanti. Hai visto cosa ha fatto Pezzali allo stadio, al concerto? Ha messo la maglia di Viale e quella di Lentini. Hai visto cosa ha fatto Ramazzotti a Napoli? Ha chiuso con la maglia di Maradona. Che ruffiani che siete, che banda di ruffiani. Ti saluto, grande Ruve. Da qualche giorno mi frulla in testa un'idea, dice Carmelo, tra virgolette, stramba. È un'offerta da 5-6 milioni a Pio Esposito, certi di un suo rifiuto, ma che subito andrebbe a battere cazzo alla società cartonata, così tanto per rendere un po' pan per focaccia alla suddetta. Ma non la fa, Carmelai, sta roba non la fa, dai. Andrea da Roma dice, ma Camavinga proposta da Juve è una bufala. Sì, è una bufala. Luca dice, forse ora la musica è cambiata, ora finalmente si è scelta una persona capace, inserita nel football italiano, competente, che a cascata saprà scegliere, e speriamo che la confusione degli ultimi anni sia finita. Mentre Bruno da Cuneo sta aspettando Giovanni, dove lo aspetti, disgraziato? Guarda anche lui la foto al mare, guarda che roba. Guarda che roba. Ma scrivetemi da quali. Voi mi mandate le foto, ma non mi scrivete dov'è. Me lo dovete scrivere dov'è. Intanto Michele da Gorizia, che non è al mare bello, dice bando alle ciance. Il buon Carnevale deve portare alla Juve un po' di garra. Come dice il barbuto fastidioso. No, guarda, il barbuto fastidioso nella mia trasmissione non lo devi neanche nominare. Il compito del buon Giovanni è quello di sfoltire i rami più deboli per fortificare la pianta. Fino alla fine forza Juve. Mentre Raffaele Di Bagnoli è già in Salento da 3 giorni. Mare stupendo, relax totale, ma sempre con RBN Radio Bianconera accesa. Bravo. Fammi vedere un po'. Posso dire, mare stupendo non mi sembra, però, non so cosa sei abituato a te, però so. Egitto, Sharm el Sheikh per la precisione, quello di Andrea era Egitto, Sharm el Sheikh. Cecilia, anche lei mi sta al mare, Andrea da Torino, fino a ieri era qua al mare, ma adesso non lo è più, sta andando tutti al mare, ma non c'è nessuno che va in montagna. Ivi, tu vai al mare o vai in montagna?
5: Tutte e due, prima faccio mare, poi montagna dopo.
4: E città?
5: Città
4: ci sei già adesso, non c'è bisogno di fare la città. Dai, sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione, Marco Moretta, ciao Yves. La cosa buona dell'arrivo di Carnevali è che finalmente abbiamo una persona competente che possa fare un mercato serio, conoscendo tutte i meandri del calcio italiano, quindi possiamo andare bene a buon punto e guadagnarci. Però farà un mercato sicuramente migliore di quello che faceva Sassuolo, che aveva budget più limitati e obiettivi diversi nella stessa rivendita dei giocatori. Nella Juve potrà farlo nello stesso concetto, però adesso può acquistare giocatori anche più forti. e speriamo che riesca a vendere meglio.
4: Allora, speriamo che riesca a vendere meglio, direi che ci vuole poco, però lui effettivamente è uno che sa vendere, quanto meglio che sa porre e mettere sul tavolo le condizioni giuste per vendere. Poi dall'altra parte, se non accetta, non accetta, è un altro discorso, però sa mettere le condizioni giuste per vendere, cioè quelle che siano a lui favorevoli ma non siano impossibili, perché se no, cioè sono capace anch'io a farmi dire di no. Sono capace anch'io, pronto, 50 milioni, no grazie, sono capace anch'io, e invece no, bisogna essere bravi a trovare la via giusta. Ma comunque da casa ci sottolineano anche di avere un po' di calma, c'è un po', c'eravamo talmente disintegrati fino a giovedì che da venerdì in poi siamo esaltati per l'arrivo di Carnevale, un po' come quando era arrivato Giuntoli, vi ricordate? Adesso arriva Giuntoli, Giuntoli di qua, Giuntoli di là. Sì, devo dire che i metodi di Giuntoli, quelli di Carnevale, sono un pochetto diversi, per come li conosco io, quindi secondo me è meglio Carnevale, però. Poi è il campo come sempre, è il campo come sempre. Oggi, ripeto, è il primo giorno, secondo me, conoscenza della sede, conoscenza di quel che c'è, tavolo con sul bilancio, modi in cui si può operare, modi dove non si può andare ad oltrepassare, e poi ristrutturazione societaria, che vuol dire chiarezza e trasparenza sui ruoli. Ottolini, fa il DS. Ottolini lo vogliamo mettere a fare il capo scouting? Allora ci vuole DS. DS può essere Tognozzi, perfetto. Chiellini da raccordo. Tognozzi piace a tutti. Tognozzi piace a Chiellini, piace a Spalletti, piace a Carnevali. Però c'è un accordo biennale, si deve liberare. Ha un accordo biennale Tognozzi, da cui si deve liberare se vuole tornare alla Juve. Non sono cose semplici da fare comunque. Poi ci sono i soliti nomi, Massara, è venuto fuori Benatia nel weekend, ma non è la prima volta, Benatia era già stato scontato e accostato alla Juve in tempi passati, ancora Rossi perché è un uomo ex Juve e comunque un uomo di Carnevali. Cosa c'è di sicuro? Di sicuro c'è che Modesto segue come lì e saluta vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione, Marco Moretta, ciao Yves.
4: No, l'abbiamo sentito Marco, attenzione, questi ripetono, li ciao, mandano Claudio, due volte, Marco, non si fa.
7: E sento troppo ottimismo per l'arrivo di Carnevali, cioè si pensa anche che lui arriva questo e adesso ti cede, ti risolve la questione delle cessioni. Le buone cessioni si fanno sulla base dei buoni acquisti, non puoi andare a comprare
4: tu dici
7: giocatori a 60 milioni come Cop Miners, Bidoni, Sorloth è un buon giocatore, piace, mi piace, però non puoi andare a spendere 40 milioni per Sorloth, perché sei la Juve e ti chiedono 40 milioni, quando ti affacci alle porte dell'Atletico e chiedi Sorloth e questi ti chiedono 40 milioni per un giocatore di 31 anni, devi andare via, c'è poco da fare, altrimenti sarà sempre un bagno di sangue. Bisogna comprare giocatori futuribili dai 22 ai 25 anni, non più di 10, 15, massimo 20 milioni, perché un giocatore che paghi dai 10 a 20 milioni,
4: però,
7: che ti fa qualche una o due stagioni nella Juve, lo rivendi a 30 senza problemi. Un po' come Di Gregorio, abbiamo comprato un bidone a 15 milioni, ma ha fatto due stagioni nella Juve, lo rivendi a 15 milioni. Nonostante che ha fatto una stagione disastrosa, penso, non so se c'è stato al mondo qualche portiere che abbia fatto una stagione più disastrosa di Di Gregorio.
4: Oh, la miseria! Mamma mia, tutti i bidoni. Si può dire hai preso un giocatore che non ha performato per quello che magari l'hai pagato e hai reso un po' meno? Tutti i bidoni, mamma mia, che modo, dai. Poi glielo devi dire tu a Spalletti, perché Spalletti non vuole il 22enne di belle speranze. Spalletti vuole vincere subito e chiede il giocatore esperto. È per quello che la Juve è andata su Sorloth. Se no andava su un attaccante di 20 anni da 10 milioni che Spalletti avrebbe arricciato il naso, no? Ragazzi, però mettiamoci d'accordo. Allora, quando vogliamo vincere ci vuole l'instant team, quando poi non vinciamo l'instant team è un fallimento, ci vogliono i giovani, poi con i giovani non vinciamo ci vogliono quelli medi di prospettiva, poi non vinciamo neanche con quelli, torniamo all'instant team, poi appena l'allenatore chiede un giocatore esperto non va bene il giocatore esperto, bisogna alzarsi. Ragazzi, però ma infatti la Juve mica voleva dare 40 milioni per Sorloth, ne voleva dare 25. E non credo che arriva a Carnevale e ne vuole dare 40, no? Allora calma,
8: Antonio da Venturina dice: ciao dalla costa est di Piombino. Ah, buona la costa est di Piombino. Simone da Cesena: voglio ricordare che Marotta è diventato Marotta grazie alla Juve. La stessa cosa dobbiamo fare con Carnevali. Mentre Roberto mi fa schiattare, dice: anch'io sto facendo il bagno, però invece che le foto del mare ci manda le foto del bagno. Però dice: oh, sto facendo il bagno anch'io, lo sto rimettendo a nuovo, lo sto ricostruendo.
5: È sempre bagno comunque,
8: eh? È sempre bagno, certamente, come no, è sempre bagno. Sentiamo un vocale da casa, dai.
9: Buongiorno Radio Bianconera. Piccolo appunto, ieri sera Olanda, ho visto Koopmeiners, da quando è entrato non l'hanno nominato una volta. Ha tentato, se no, un colpo di testa, mancato ovviamente in attacco, i soliti movimenti che si erano la Juve, inguardabile. David, anche lui, inguardabile, inesistente. Quindi sì, se si pensava, che se si sperava che il mondiale desse lustro ai giocatori da vendere, mi sa che ce lo siamo dimenticare. E su questo Carnevali non potrà fare molto. Poi se l'imposizione è fare almeno 100 milioni di plusvalenze, non possiamo sperare che compri chissà chi. Deve vendere, comprare giocatori che costano poco, ad esempio Vlahovic, che a parametro zero, e sperare di rivenderli tra qualche anno. Ciao Marco da Modena.
8: Ciao anche a te Marco. Si sta facendo un po' di casotto secondo me, 50 e poi 100, ha bisogno, la Juve non ha bisogno di niente entro il 30 giugno, al momento è a posto. È chiaro che ogni movimento tendente all'acquisto deve essere seguito o anticipato, meglio, da un movimento tendente alla cessione, ma non è che se entro il 30 giugno la Juve, anch'io ho letto ieri tra i tanti deliri sta cosa, che la Juve entro il 30 giugno deve fare 100 milioni di plusvalenze, non è vero, non è vero per niente, non è vero per niente. Che alla Juve manchino 100 milioni di introiti da Champions League, no? Tra quelli garantiti 60 più tutto il corollario, e cerchi di recuperarli sul mercato, è una cosa verosimile e cercherà di farlo, ma la Juve dal punto di vista del plusvalenza del 30 giugno non ha bisogno di fare niente, sia chiaro. Cesare da Milano scrive: in questa fase di cambiamento mi sembra corretto evidenziare anche ciò che di positivo abbiamo fatto nella scorsa stagione, ad esempio gli unici insieme al Monaco a vincere in casa del Bodo Glimt. Insomma, non tutto da buttare via, anche perché, come dice il proverbio, signora vecchia fa buon bodo. Poi mi fa impazzire Antonio, è veramente una roba da... Antonio ci manda un video di 20 secondi col mare bellissimo e sotto la musica del vento del mare, perché ci vuol far impazzire a me e a te, Iva, a farci grande invidia. Mentre Cinzia scrive: ricordi il poeta siciliano del 200 Giacomo Talentini? Era di Lentini, per l'appunto. Ah, beh, allora. Ma quale vacanze, scrive Gabe. Uè, giovani, c'ho una ditta di pulizie, mi tocca lavorare tutto l'anno. Vabbè, ho capito, non è che fai 365 giorni all'anno. Comunque, fiducia totale a Carnevali, eh? E ci manda le foto. Se qualcuno ha bisogno di una ditta di pulizie, abbiamo... Eccoci qua, pronti, guarda qua. Bravo, bravo. L'Italia l'ha tenuta pulita, bravissimo. Sentiamo vocale da casa.
10: Ciao, sono Giovanni da Monza e vedo tanto entusiasmo sull'arrivo di Giovanni Carnevali.
8: Troppo.
10: Lo stesso entusiasmo c'era con Giuntoli, che a sua volta veniva, diciamo, una veniva dal Napoli, che non è proprio il massimo, però questo addirittura viene dal Sassuolo e ci dovrebbe salvare. Speriamo.
8: Tu dici quello veniva dal Napoli, questo addirittura dal Sassuolo. Però sai cos'è? Che Carnevali e Sassuolo aveva in mano tutto, quindi faceva l'amministratore delegato anche lì. Giuntoli no, anzi, non aveva in mano niente perché ce l'aveva De Laurentiis. Quindi l'esperienza che ha fatto in questi anni Carnevali è anche di uomo azienda che deve portare avanti un'azienda, non solo fare il calciomercato, che sono due cose molto diverse. E noi in questo momento abbiamo bisogno di far bene il mercato, ma anche di un uomo azienda che sappia condurre un'azienda come la Juve. In più, Carnevali ha delle amicizie altologate, quindi sai, più o meno assorbito tipo spugna, eh? Giuseppe da Genova scrive: Valentini è la città di uno dei più famosi filosofi sofisti presocratici di Gorgia, scusa, l'ha scritto male. Ciao, grazie anche a te Giuseppe. Adesso facciamo diventare Lentini capitale d'Italia, se andiamo avanti così, eh?
4: guarda Bruno Cuneo che ci manda una bella foto di Barazze, guarda qua Barazze. Sì, carino, carino, però posso dirti Bruno, non entusiasmante. Carino, ma non entusiasmante. Sentiamo un vocale da casa.
11: Ciao Yves, ciao Claudione, senti, perché cosa si prima può lui? Dire, diciamo che con l'arrivo di Carnevali si spera che sia una cosa buona e giusta. Sono convinto che sia un grande DS e speriamo in bene, è anche una D. Adesso vediamo un po' chi arriverà come calciomercato, speriamo che chiuda anche perlomeno per Sorloth e il portiere, poi che comincia a fare mercato lui e arrivare le, soprattutto le persone giuste nei ruoli giusti e soprattutto vendere. Ciao carissimi, sono un urlo fino alla fine, forza Juve, Emilio da
4: forza
11: Padova.
4: Juve anche a te, però non fa il DS, fa la D e fa il DG, l'amministratore delegato e direttore generale. Allora, il poeta per antonomasia, originario di Lentini, Jacopo D'Alentini, noto come anche Giacomo D'Alentini o il notaro, vissuto nel XIII secolo alla corte di Federico II, considerato il caposcuola della scuola siciliana e l'inventore del sonetto. Ah, è importante allora. Attenzione, l'inventore del sonetto. Tu lo conosci il sonetto, Yves?
5: No, je regrette.
4: Cosa c'è regretti? È una forma metrica il sonetto, dai, è una delle forme metriche più celebri della poesia italiana, dai, il sonetto. Dai. Breve componimento, 14 versi endecasillabi, di 11 sillabe ciascuno, ti dice niente? Suddiviso in quattro scuole, quattro strofe, due quartine, due terzine?
5: Sì.
4: Cosa ridi?
5: Rido perché rido perché quando ho iniziato il mio nel lontano 91-92 e facevo il corso di italiano intenso e mi insegnavano anche queste cose qua, però le ho un po' dimenticate, dai, dai. Leggermente.
4: Dai, il sonetto più famoso italiano qual è? Dai, Dante Alighieri, tanto gentile, tanto onesta pare, su. Mamma mia, vi devo fare della cultura. Andiamolo a recuperare, dai. Dai, andiamolo a recuperare. Adesso lo andiamo a recuperare. Tanto gentile, tanto onesta pare, di Dante Alighieri. Così ci facciamo. Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia, quand'ella altrui saluta. Ogni lingua deve tremando muta, e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vettuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra miracolar mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender no la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova un spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Piace?
5: Complimenti.
4: Siamo appena letto, non è che ho memoria. Il titolo lo ricordavo, però non è che ho memoria, l'ho letto, basta leggere, ascoltare che lo leggi. Sai, torniamo alla chat, torniamo alla Juve, che potrebbe essere un sonetto di Dante Alighieri, se andiamo avanti così. Sentiamo un vocale da casa, dai.
12: Buongiorno Claudio, sono Diego. Io in questi giorni ho assistito, ascoltato comunque a momenti di euforia e entusiasmo per il fatto che è andato via come lì, però penso che la situazione nostra oggettiva è invece di un dramma perenne, costante, perché è una sconfitta ulteriore se abbiamo mandato via l'ennesimo dirigente che, vabbè, per motivi di scarsa competenza non ha favorito la crescita della Juventus, quindi non capisco questa euforia, ci accontentiamo veramente di poco adesso per essere contenti, invece di vincere ci accontentiamo dei nostri dirigenti che vengono cacciati. E poi un'altra riflessione che voglio fare è in merito alla Premier League, la Superlega, perché è quella la Superlega, noi dove vogliamo andare con questi introiti, con questa Serie A che paga poco anche chi vince il campionato, figuriamoci quale crescita possono avere i nostri club a livello europeo.
4: Ok, sulla seconda parte. Sulla prima ti seguo, è vero, non deve essere entusiasmo aver cacciato l'ennesimo dirigente perché è un fallimento, ma l'avevo già detto venerdì. Però poi dobbiamo arrivare alla conclusione, come sempre, se no siamo bravi a dire ma non a fare. E quindi scusa, tu, chat della radio. Allora, Carnevali non va bene perché l'entusiasmo come giunto, il perfetto. Ma voi che aveste preso? Cioè, c'è un dirigente sul mercato che voi prendete e dite ah ecco, con questo è giusto l'entusiasmo? Chiedo. Nome e cognome, cioè in questo momento libero sul mercato, voi chi avreste preso per poter dire oh, giusto l'entusiasmo? Per curiosità mia, vi do il prossimo blocco per pensarci e ragionare. Mentre Mario da Sassari dice dal nostro mare sassarese sempre forza Juve, fammelo vedere bene il tuo mare da Sassari. Già quella roccetta lì ci fa ragionare un po' di più su cosa sia il mare. Lorenzo da Verbagna, ma sono in ferie a Gallipoli. Sì, anche perché a Verbagna c'è il lago, a Gallipoli invece c'è il mare. Fammelo vedere il mare di Gallipoli. Però il maricino di Gallipoli, bello trasparente. Filippo da Livorno dice per quanto riguarda Kim, tutto il giorno, oggi per quanto riguarda Kim niente, grazie. Giacomo da Susa, aspetto a dare giudizi su Carnevali, vediamo come si muove e se sarà in grado di alzare il livello. Poi sento condannare con Molli per gli 8,5 milioni costati alla Juventus, ma lui ha costretto qualcuno a fare il contratto, è stato Elkan a chiamarlo a dargli quello che gli ha dato? Quindi come lì non ha rubato nulla, allora vai sotto completamente a Elka, speriamo che stavolta abbia indovinato, ciao Giacomo da Susa. No, ma sui prezzi sei sempre in linea con me e io sono d'accordo, come quando ai tempi Vlahovic, che io dicevo sempre, oh, ragazzi, cioè, sono scelte, nessuno l'ha obbligato la Juve a dare quei soldi a Comolli e a dargli tre ruoli, nessuno ha obbligato a dare quei soldi a Vlahovic al tempo, nessuno obbliga la Juve oggi a darglieli, infatti oggi la Juve non glieli vuole dare più. Io che sono di Viareggio, scrive Claudio, sono molto contento per l'arrivo di Carnevali. Guarda che sei un satanasso, però. Stefano da Bardonecchia scrive anche Marotta, arrivava dalla Sampdoria. Allora, io ho molto fiducia in Carnevali. Un abbraccio anche a te. Massimo da Zurigo, ma è vero che Spalletti ha chiesto di provare a riprendere Vlahovic? Perché se è vera questa cosa, io ne sarei molto preoccupato. Perché se vuoi puntare a vincere subito, per come ho sentito, Vlahovic deve rimanere lontano dalla Juve ancora di più per le sue pretese. Non scherziamo. Enzo da Milano dice, a mio avviso c'è una sostanziale differenza tra Giunto e Carnevali. Carnevali, non Carnevali. Quest'ultimo Naldi, Giunto li avrebbe performato bene con Carnevali, perché lui è un DS. Vedi, l'ho appena detto io sta cosa. Mentre Harry dal balcone di casa mia vedo questo, che dici? Harry da Cefalù, e non lo so, fammi aprire la foto, fammi vedere. Ah però, guarda qui che alba che vedi dal balcone di casa. O è un tramonto? È tramonto o un'alba? Più tramonto mi sembra, eh? Ivano dice, come lì ha chiesto l'algoritmo se ha diritto alla Naspi. Ah, che ironia! Danilo saluta la Tirana, Albania, in ferie, sempre fiducioso sulla squadra del cuore che rimane la Juventus. Mentre Davide, speriamo che Carnevali sia all'altezza della Juve, speriamo non sia come con Mainz, Luis, eccetera, eccetera, eccetera. Rocco, il lupo, ciao, sto facendo il bagno di sudore, fa troppo caldo, dice Rocco, non ce la può fare. Guarda qua, troppo caldo, Rocco non ce la può fare. Mentre Francesco da Acireale dice, perché 40 o anche 30 per Sorloth che va sui 31 e non 40-45 per Pellegrini che ne ha 22? Magari dando Miretti 10-15 fai pure plusvalenza a Pellegrini. Io partono a Pio e sposano come stazza, come gioco, come sarà lo paragono forse, non io parto. Mi auguro che Carnevali ci sorprenda, dice Francesco da Cireali. Beh, ma perché Sorloth non è Pellegrini, Sorloth è un giocatore di esperienza e la Juve 40 non glieli dà, infatti, ne vuole dare 25. Perché continuate a dire 40? La Juve non glieli vuole dare 40 per Sorloth. Vedendo il portiere dell'Olanda di Gregorio gli farebbe comodo, dice Paolo di Arezzo. Guarda un po', sì, anch'io ho visto il portierino dell'Olanda. Non proprio perfettamente sul pezzo, diciamo così. Mentre qua arrivano anche foto della Laguna di Venezia che si è improvvisamente schiarita. Poi arrivano foto da Mondello. Poi arriva anche Stefano che dice da Latina, ma Carnevali può fare piaceri agli amici ora che è alla Juve.
13: Se il 16 luglio non arriva una bella stangata, la ingiustizia sportiva prevede un futuro opaco per la nostra società. Il buon Chinesi è già destato. Poi arrivano foto anche dalla regia, vuota ma con vari schermi. Mentre, dalla costa dei Trabocchi, Antonio. Forza Juve sempre, Antonio da Lanciano. La costa dei Trabocchi. Fai vedere la foto? Più roba da pesca che roba da bagno, eh. Più che da bagno roba da pesca qui, eh. Però. Piccolo stop per noi, tra poco ci andiamo.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso. Anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo AD proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Spondavirtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
16: Attenzione, da qualche parte si sta discutendo sulle dichiarazioni di Rudi Möller, che ha detto l'Italia senza quell'errore dei bastoni sarebbe qua ai mondiali. Però... ma non attecchisce sulla stampa nostra sta roba, eh. Giovanni da Messina, questa foto un tramonto di ieri alla Contrada Marmora, un osio letteralmente di Messina. Benvenuto a Carnevali, fammi vedere questa oasi di Messina in Contrada. Ah, però i tramonti sono tutti belli, la voglio vedere di giorno. Giovanni, fammela vedere di giorno, i tramonti sono tutti belli, te li mando anch'io anche dalla città, bellissimi. Mentre la chat si sta scaldando, 5 punti di vantaggio sulla quinta, dice Vincenzo. Spalletti andava cacciato insieme a Comolli perché aveva 5 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine ed è riuscito nell'impresa di arrivare sesto. Ma non l'ha cacciato ormai, per cui te lo tieni, Vincenzo. Un mese fa a Carnevale lo prendevamo in giro. Marcello, ma non era dei nostri, adesso è dei nostri. Marcello, non forse non te ne sei accorto, ma funziona così nel calcio. Quanti allenatori, dirigenti, giocatori hanno fatto la nostra storia che prima di essere da noi erano avversari, quindi li prendevamo in giro. Adesso sono da noi. Arrivata! Pietro ha preso la maglia, attenzione, arrivata! Fammi vedere che maglia hai preso, giusto, quella bianca e nera tradizionale, bellissima. La maglia della Juve, la prima quest'anno, è bellissima. Sentiamo un vocale da casa.
17: Ciao, Marcel da Pavia, Carnevali out. No, non ci credo, ma voglio essere il primo. Sto scherzando, lasciamolo
16: così
17: lavorare.
16: Così dice in porto avanti.
17: Sta lavorando tra mille difficoltà. E i risultati li vedremo l'anno prossimo. Forza Juve, ciao ciao.
16: Cioè tu dici quindi un anno di assestamento da concedere anche lui per poi vedere i risultati l'anno prossimo? Però no, posso dire. Se no non cambiavamo, Cioè la Juve ha cambiato all'improvviso perché il proprietario è andato in perplessità sull'operato di Comolli e ha scelto in fretta e furia Carnevali perché... in sintonia con Spalletti per il mercato della Juve che deve tornare a vincere. Poi dopo, giustamente, se non vince il primo anno gli va concesso, però non è che l'abbiamo preso per accontentarci, Carnevali, attenzione, no, se no partiamo male con quello che è desiderata, Sentiamo un altro vocale.
18: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno grande Giadone, buongiorno grande Ive. C'hai un timbro di voce, mi fa morire, guarda. Senti, io vi volevo dire una cosa a voi. Non lo so, questo è successo a me, Da quando John ha messo Giovanni a Carnevali, io mi sento meglio. Io sono, non voglio di pronostico, sono di pancia, mi sento meglio. Spero che facciano un organigramma di gente, di capisce, di calcio, e poi dei giocatori non me ne frega niente. Ne possono cambiare 25, ne possono cambiare la metà, possono cambiare nessuno, l'importante è che facciano un bel organigramma di gente che capisce di calcio. Ciao a tutti e forza Juve fino alla fine e anche oltre. Ciao Juve, a te in particolare. Ciao, ciao.
16: Ma cos'è? Ma che timbro di voce c'è? Che timbro di voce c'hai, Juve? Fa sentire.
5: Ma un timbro di voce bassa, perché ho la tonalità molto bassa io, quindi forse per quello.
16: Come
5: ho,
16: mai?
5: Ho l'accento straniero francese.
16: L'accento straniero francese, se la tira adesso, l'accento straniero francese, le Françoise. Ecco Viking Juve dall'isola d'Elba, il mare di fronte a me ti vuol far arrabbiare, guarda qua, questo è bello, ma cioè, dove stai? Guarda questo dove sta l'isola d'Elba, cioè in riva al mare proprio. disgraziatissimo che non sei altro. Ma che mare bello azzurro, tra l'altro. Salvo da Brescia dice: la cosa paradossale e beffarda è che la vittoria di Andrea Agnelli servirà all'Inter per restare ancora una volta impunita, dando al sonnolento Chiné un ulteriore pretesto per rimanere immobile su Arbitropoli. Dice Salvo, ma io non la vedo così, è una cosa un po' diversa. Tramonto di Viareggio con sfondo l'isola Palmaria, o Palmaria, non lo so, scusatemi se sbaglio la pronuncia, e Tino Golfo di La Spezia. La Spezia o Viareggio, non ho capito, scusa. Cioè, sono due cose un po' diverse, sono mica attaccate. Però bella, questa foto sembra un po' medievale, con questi colori pastello. Attenzione. Alfredo 59, da Porto Sant'Elpidio. Dice: sono in pensione in attesa dell'apertura degli abbonamenti Curva Nord. Nel frattempo mi godo il mio bellissimo mare, mi godo il mercato con tutte le sue sfumature. Mi auguro che questa volta ci siano i presupposti di fermare un team vincente. Fino alla fine, forza Juve. Senti il dolce far niente. Lo sento da qua. Lo senti tu, Yves? Lo senti il dolce far niente vicino al mare?
5: No, non posso, sennò poi vai in onda.
16: Senti. Ah, il dolce far niente di Porto Sant'Elpidio vicino al mare. Sentiamo un vocale da casa.

0: questo te l'ha mandato anche a te, attenzione, quello era il rumore del mare.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda, secondo me in
0: Sì.
1: questo momento prendere Carnevali penso che sia stata la scelta migliore. La Juventus ha avuto un buco in questi ultimi 5 anni, soprattutto a livello politico, a livello di quanto contiamo nel palazzo
0: Sì,
1: del calcio. E
0: vero.
1: Carnevali, tra quelli prendibili, è forse il migliore. Perché noi con Comolli tutto questo non c'è stato. Poi un'altra cosa importante che io credo, con Comolli si è azzerato completamente lo scouting, è il fatto che la società stia cercando Tognozzi, è un cercare di tornare a scovare quei calciatori che possono diventare importanti prima che costino 50-60 milioni di euro. Io ho tanta fiducia nel nuovo percorso. Speriamo bene, non credo che ci potesse essere in questo momento una scelta migliore di Carnevali.
0: Meno male che almeno uno ha fiducia, perché sennò qua ripartiamo col grande pessimismo. Sentiamo un altro vocale, dai.
2: Buongiorno Claudio, Luca da Candiolo. Boh, vorrei essere una voce
0: Ciao.
2: fuori dal coro, non so se la pensi come me, ma Spalletti sicuramente avrà le sue colpe, ma come quando incide un buon allenatore al 30%, anche in negativo inciderà al suo 30%. Se il suo 30% nel fallimento della Juve vorrà dire che l'altro restante appartiene ai calciatori, quindi
0: Beh,
2: bisogna
0: certo.
2: fare un'attenta riflessione su questa cosa. Sempre forza Juventus.
0: Sempre forza Juventus anche a te. Acuto il nostro amico. Alessandro dice: ottima mossa per quanto riguarda Carnevali. Speriamo. Vi mando un bellissimo tramonto di Sabaudia. Sì, ma i tramonti sono tutti belli. Vincenzo scrive: di quale allenatore sarebbe stato confermato con i risultati del filosofo? Flavio da Rosa. Quindi se un giorno Zanetti diventa il nostro dirigente lo accetti senza riserve? No. No. Capitano onestà è un'altra cosa, scusami. Flavio, non ti sono chiari i parametri? No. Così come quando qualcuno mi diceva che Giuntoli voleva Mancini, io dicevo Mancini? No. Quello che dice che rubiamo? No. Carnevale non ha mica mai detto che noi rubiamo, che gli scudetti sono di qualcun altro. Ci sono cose un po' diverse da analizzare. Poi è evidente che tutta la storia del calcio ha dato giocatori, dirigenti, allenatori nostri. Guarda che l'Inter sta vincendo per Marotta che viene dalla Juve, per Conte allenatore juventino che è andato là, e viceversa. Ci sono giocatori e allenatori a trapattoni da noi, veniva dal Milan, per tornare a vincere. Quello va benissimo quando non sono nostri, sono avversari e quindi io da avversari non li sostengo di sicuro. Quando sono nostri li sostengo, con le eccezioni. Con le eccezioni. C'è il limite, come in tutte le cose. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, allora il 16 luglio sarò in una sponda di un fiume ad aspettare alcuni
0: D'accordo.
3: personaggi. Mi sa che ne
0: Attenzione.
3: vedrò parecchi, fino alla fine.
0: Il 16 luglio la Corte di Giustizia europea si esprime sul ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio. Arriva bene. Gianni da Brindisi manda una foto limpida, dice un'acqua oggi che ti viene voglia di berla. Beh, magari no perché è salata, Gianni. Cioè, anche no, neanche no. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio, Rocco della Germania. Ma
0: Ciao
4: noi
0: Rocco.
4: tifosi non ci accontentiamo mai.
0: Vai.
4: E prendiamo quello di 30 anni, 35 anni e quello è vecchio. Prendiamo quello giovane e quello non capisce niente. Mamma mia. Noi dobbiamo tornare a vincere subito, perciò poi se ricerca Spalletti non ci possiamo lamentare. Mamma mia. Soldi non ne stanno. Se io avevo un po' di soldi li davo
0: Soldi
4: glielo.
0: non ne stanno,
4: Fino alla fine forza
0: soldi
4: Juve.
0: non ne
4: Per
0: stanno.
4: fortuna che la prima partita allo stadium quest'anno la vado a vedere io. Vai!
0: Oh, dai, dai, dai, speriamo una bella vittoria. Luca da Genova dice: ma quelli che vogliono cacciare Spalletti devono però anche dare il sostituto, magari non il solito Conte, o no? Il ditino dimenticato? E poi Claudio, la foto scattata a Viareggio, si vedono benissimo le due isole, Palmaria e Tino, situate davanti a Porto Vera. Stai calmo, Claudio, non volevo sminuire. Mentre Gianni Vitali ci manda finalmente una foto, o meglio un quadro, che dipinge la montagna. Basta mare, un paesaggio di montagna. Giovanni da Londra, London Town, attenzione, se oggi è il giorno delle foto, allora mi sa che è arrivato il momento di calmare gli entusiasmi, un po' per ricordarci che anche se adesso abbiamo carnevali, abbiamo pure ancora Miretti e Combiners. Ecco il bel cielo blu di Londra, un abbraccio Giovanni da Londra, fammi vedere il tempo che fa adesso a London. Bello, bello, con quella piccola nuvoletta che è tradizionale, però quell'azzurrino dietro che non fa mai male. E poi allora ancora un sacco di vocali, un sacco di messaggi. Michele da Napoli, una foto di Capri, bella Capri. Ecco il mio mare, Daniele, un mare d'erba. Lui c'è tutta l'erba e non c'è il mare. Mentre Paolo da Sasso Corvaro dice può essere che la scelta fatta su Carnevali, oltre ad essere un'ottima scelta, ma non l'unica, la si potrebbe interpretare anche sotto un altro aspetto molto strategico, cioè, visto l'impellente necessità di far quadrare i conti, venga sotterrata l'ascia di guerra contro l'Inter, se arrivi ad una tregua anche con i sostenitori esterni dell'Inter, se non puoi sconfiggere il nemico, fatelo amico, dice Paolo. No, non credo che questi c'entri molto, sai. Abbracci anche a Nick da Bari, saluti da San Teodoro. Contestualmente ti chiedo cosa pensate di Ginevra presidente, ma che non è all'ordine del giorno. Nel caso che John voglia mettere sua sorella presidente, secondo me è un po' fuori luogo. Prima di Camillo De Michelis, sentiamo un vocale da casa.
5: Non credo che Vlahovic, sono andato da Cedà, non credo che Vlahovic faccia il caso nostro. Non credo più che faccia più a caso nostro, perché diciamo dobbiamo ripartire. Non possiamo partire con uno che ha avuto le sue possibilità e sarebbe pure un elemento perturbatore di quei calciatori che lo stesso Spalletti dice che devono restare, quindi che la Juve non sarà rivoluzionata secondo Spalletti, quindi non possiamo partire con questo calciatore che è enormemente, secondo me, enormemente deluso i colori bianconeri.
0: Attenzione, dalla chat di Radio Bianconera stanno impazziti, sarà il caldo, ma Cinzia scrive: non so come si scrive, ma io adoro Yves e la sua voce. Camillo De Michelis?
6: Io direi, Claudio, che dopo questo messaggio di Cinzia possiamo chiudere.
0: Vero?
6: Io mi rifiuto tra 10 minuti di andare in diretta.
0: Come puoi combattere contro la voce sinuosa, con l'accento francese bassa, baritonale di... Come puoi?
6: No, ma infatti è per questo, cioè, bisogna chiudere. Quando c'è manifesta superiorità... devi accettarlo, mandiamo una replica.
0: Anzi, io farei grande proposta di questo giugno 2026. Io e te andiamo in regia e Yves conduce le trasmissioni. Io farei così a questo punto. Yves, sei d'accordo?
7: No, sono d'accordo se volete lavorare, magari parlare di calcio adesso, magari.
0: Cosa hai detto? Aspetta, Camillo, cosa hai detto?
7: Sono d'accordo se lavorate e parlate di calcio adesso, anche domani, non che io devo fare il protagonista. Voi fate benissimo il vostro lavoro, io faccio il mio e siamo tutti bravi.
0: Tu devi stare molto calmo.
6: Devi stare molto attento,
0: devi stare molto all'occhio. Camillo, la chat sta impazzendo. Ma cos'è sta storia di Vlahovic? Ma cosa ha fatto a Forte dei Marmi, Carnevali sulla sabbia? Ha scritto Tamo sulla sabbia insieme a Spalletti per Dugia. Che sta succedendo?
6: Diciamo che Carnevali ha promesso a Spalletti di provarci per Vlahovic, e ci proverà, però insomma qua Spalletti o o magari carnevali, e tanto se Vlahovic chiede sempre la luna,
0: infatti la luna è
6: cioè, io comprendo l'antipatia per Pomolli da parte di Vlahovic e il suo team, la comprendo, però Claudio, cioè, adesso perché c'era Pomolli dovevi praticamente spennarlo, invece con carnevali non chiedi gli stessi soldi,
0: ma anche perché scusa, anche perché scusami Camillo, io stamattina ho detto ragazzi è giusto raccontarla perché è una suggestione, però rimane una suggestione, ma anche perché cioè, tu metti che Vlahovic ritorna e accetta le condizioni che hanno accettato con Comolli, ma che figura fa, ma dai,
6: ma no, infatti è quello che stavo pensando io quando mi sono raccontato, ed è una cosa vera, cioè, la richiesta forte da parte di Spalletti è verissima, è la promessa da parte di carnevali di valutare la situazione è altrettanto vera, però cioè, poi che narrazione dobbiamo utilizzare tutti noi? Il grande Dujan che rinuncia ai soldi per la Juve, o Dujan che all'inizio ti chiede la luna, poi magari non ottiene nulla e si accontenta dei soldi della vecchia signora? Cioè, io sono un po' combattuto, a parte che personalmente Team Sorloth rispetto a Vlahovic. Però, e ti dirò ancora di più, alzo il carico, forse la fumata nera con Vlahovic è l'unica cosa giusta che ricorderò di Comolli. Però dall'altro lato non comprendo questa situazione e faccio anche fatica. Cioè, poi la narrazione comunque è dritta, è arrivata da fonti Juve, di io non posso guadagnare meno di David, è un'altra cosa che facciamo finta di non sentire, eh? Non lo so.
0: Però c'è chi gli dà ragione, però, attenzione, certi fuori dicono, ha ragione, deve guadagnare più di David.
6: Ho capito, allora deve guadagnare anche più di David.
0: È bravo, è qui che ti voglio, è bravo. Ma che voce ha Camillo, scrive Nick da Bari. Però non volevo dirtelo, Iv c'ha Cizia, tu c'hai Nick da Bari. Insomma, che...
6: solita fortuna.
0: Guarda, cioè vince su tutta la linea.
6: La mia mattina è già partita col botto, sta continuando sta giornata alla grande, quindi benissimo.
0: No, disastro. Dai, parliamo di cose serie. Carnevale è arrivato di buon mattino, con Spalletti ha già scritto la Juve sulla sabbia perché l'ha incontrato facendo magari anche un bel bagnetto forte dei Marmi, mentre oggi incontra Chiellini che è un po' più uomo di Conti, dai.
6: Ma guarda Claudio, è arrivato ieri sera a Carnevali, già ieri sera molto tardi, da Forte dei Marmi, e stamattina subito alla buon'ora era già in sede, quindi non si è riusciti a vederlo proprio per questo, perché è passato direttamente dal G-Hotel, e quindi è già operativo. Oggi il tema importante è quello di intanto prendere confidenza con la sua nuova casa, e soprattutto però è già operativo perché bisogna trattare i conti, bisogna valutare i conti, bisogna capire cosa bisognerà fare in questi 15 giorni di giugno, bisognerà sbloccare determinate situazioni, non solo il mercato in entrata, perché a noi piace il mercato in entrata,

0: visto anche lui poco, direi che speriamo che Carnevali possa insediarsi con velocità, ma anche al tempo stesso comprendere il mondo Juve meglio dei suoi predecessori.
1: Beh, infatti devo dirti la verità, la perplessità di parte della chat di oggi, e adesso siamo tutti entusiasti così come era arrivato Giuntoli, però quando è arrivato Como lì eravamo entusiasti, no, forse no.
0: C'era già la questione dell'algoritmo, cioè sai che l'algoritmo è la più grande, è il più grande fake che è stato creato, no? Adesso tutti l'algoritmo lo usano tutti, solo che già questa parola nuova aveva creato il panico ed è più facile di avere, hai preso uno con l'algoritmo, però onestamente il problema non è mai stato l'algoritmo, il problema della Juventus non è come lì con l'algoritmo, non è stato come lì con l'algoritmo, il problema della Juventus è stato che come lì non aveva colto per niente il mondo Juve, cioè la prima cosa che voleva fare è chiudere il J-Medical, che è una delle cose più importanti del mondo Juve moderno, quindi capisci bene che già lì aveva delle difficoltà di comprensione del mondo Juve.
1: Assolutamente. Senti, intanto che stai entrando in radio, quindi la prossima ora è tutta tua, c'è anche preoccupazione, tipo Marco abbonato da 41 anni da Roma dice ma la campagna abbonamenti quando inizia?
0: Questa settimana potrebbe già essere quella giusta, diciamo che hanno rallentato, doveva essere la scorsa, ma hanno rallentato per ovvi motivi, no? Ovvi motivi, quindi dovrebbe essere questa settimana qua. Da quello che risulta a me non ci sono buone notizie per gli abbonati, ecco, questo ve lo posso dire. Non ci sono buone notizie per gli abbonati.
1: Aumenti.
0: Aumenti. Considerate che io in casa ho un'abbonata, quindi lo dico, l'ho già detto anche a mia sorella, insomma, preparatevi perché potrebbe non esserci buona notizia dal punto di vista del denaro.
1: Pure gli aumenti. Grazie Camillo, tra poco.
0: Grazie a te Claudia, tra poco.
1: Allora, Mariano dice ve lo dico io, se sta cosa di Dujan è vera, per me Carnevali comincia malissimo, grande delusione subito. Valerio da Lucca, ho la sensazione che abbiamo imboccato la strada giusta con Carnevali, perché lui è da Lucca. Mentre continuano le foto marine, buongiorno da Porto Venere. Mentre Marco da Roma dice le cessioni di Cambiaso e Obremer o l'ormai prossimo acquisto di Mbappé. Aspettiamo questi. Marco, non mi fare dello spirito in chiusura di trasmissione. Yves, grazie, a domani. Ciao a tutti, anche alla chat. Ciao.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano. Forza Ferrari!
4: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello. Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
5: E si accende il confronto politico su 2 fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri, Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie.

0: specie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
1: Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
0: E l'estate entra nel vivo con la primavera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
1: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della quarta giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon lunedì 15 giugno, buongiorno ai Veroce qua a Torino, buongiorno a Giorgio, la prima volta con Giorgio a Roma, quindi insomma, un piacere Giorgio, non ci conosciamo, non ci vediamo, ma è un piacere caro Giorgio, e tutti voi, 340-54-25-324, allora la mia mattinata ve lo dico subito è iniziata malissimo, malissimo, malissimo, quindi oggi sono arrabbiatissimo, ok? Vabbè dai, sto scherzando, cioè è iniziata malissimo, però insomma ci siamo goduti il weekend, ieri grande giornata per Lewis Hamilton, sapete bene la mia gioia, il mio tifo, quindi la vittoria della Ferrari, la prima di Lewis è stato bellissimo. E allora leggo un po' di messaggi perché io alle 8 stamattina ero già alla Continassa, speravo di vedere Carnevali, ma Carnevali sostanzialmente è arrivato prestissimo al G-Hotel ieri sera, ieri notte. E poi direttamente è andato in sede. C'erano tutti oggi, tutti. C'era anche il presidente Ferrero. E staranno guardando i conti. Per questo anche la presenza del presidente. Per cercare, no, di capire un po' la situazione. Dovrà prendere in mano tutto Giovanni Carnevali. E oggi il focus è quello legato ai conti. Ai conti, perché dobbiamo metterli a posto, dobbiamo assolutamente metterli a posto, dobbiamo fare determinate cose, dobbiamo fare delle cessioni, e visto e considerato che le due prestazioni di David e di Kopp non sono state eccezionali, bella sfida, già una bella bella sfida per Giovanni Carnevali e tutto il team. Leggo un messaggio di William che mi sta già facendo volare, ve lo dico, mi stai già facendo volare. Allora, ciao Cami, adesso che si sta formando una nuova dirigenza che sembra di grande qualità, mi chiedo se si cercherà di inserire Alex Del Piero come presidente al posto del soporifero Ferrero. Guardate, Ferrero, tra l'altro oggi darà una mano perché a livello di conti è una garanzia suo lavoro, quindi da quel punto di vista, levando la sfera calcistica, è una garanzia, però Ferrero vuole andare via da un anno. Cioè, ha chiesto di andare via da un anno perché comunque non fa parte di una dirigenza attiva. Ecco, non sfogate tante volte la frustrazione di questi anni con Ferrero. Ferrero è il meno colpevole di tutti di questi anni brutti della Juventus. Ecco, questo deve essere chiaro. Parliamoci chiaro, con Carnevali, Del Piero, Ottolini e o Magliozzi. William, io credo possa essere Tognozzi, ma già Magliozzi è bellissimo, anche perché, caro mio William, qua Magliozzi non è errore del T9, dell'intuizione, cioè, me l'è scritto anche maiuscolo Magliozzi, quindi grazie. Ed in più, Chiellini, avremo finalmente una super dirigenza su cui ripartire con fiducia e competenza, e lasciamelo dire per la felicità dei noi tifosi. Per me Del Piero ogni giorno che passa lontano dalla Juventus è un errore, ve l'ho detto tante volte, e non riesco a capire come non si possa avvicinare Del Piero alla Juve, però in questo momento non penso sia una possibilità, poi in futuro non lo so, ma in questo momento con l'arrivo di Carnevali e poi il possibile arrivo di un altro dirigente, anzi quasi sicuramente arriverà un altro dirigente, adesso capiremo se è Tognozzi o un altro, se l'area scouting passerà ad Ottolini e si prenderà un DS, ecco, bisognerà capire solo questa cosa qua, se si prenderà un dirigente per lo scouting e si lascerà Ottolini a fare il ruolo del direttore sportivo, se si darà tutto in mano a livello di scouting a Ottolini e si prenderà un direttore sportivo. Ecco, credo che questo sia lo snodo cruciale, però in questo momento non lo so, cioè, dobbiamo aspettare. Ecco, su Del Piero non penso sarà l'annata giusta per rivederlo alla Juventus. Facciamo così, va. Giorgio, Yves, non so a chi relazionarmi perché siete due, siete troppi addirittura. Giorgio, fammi ascoltare un vocale.
7: Ciao Camillo. Io sono d'accordissimo con te sul fatto che noi tifosi ci aspettiamo troppo dagli acquisti, ma la cosa importante è vendere, e che Carnevali deve essere bravo a vendere soprattutto. Però io sono convinto di una cosa, che le buone cessioni, le ottime cessioni derivano da buoni acquisti e ottimi acquisti. Il problema è che la Juve negli ultimi due anni di calciomercato, praticamente tolto Kalulu, forse Thuram, ma tolto Kalulu e un po' Turam, non ha acquistato niente che possa essere rivendibile, non solo a di più, quindi facendo una plusvalenza, ma nemmeno allo stesso prezzo. E questo è il grande problema. Carnevali gli spetta un compito davvero molto arduo.
6: Sì, e adesso sarà un compito arduo raccontarlo a Cristiano Corbo del Tutto Sport. Ciao Cri.
8: Ciao, ciao Cami, un saluto a tutti.
6: Cri, hai sentito il vocale del nostro amico Jerry?
8: Sì, sì, sì, ho sentito. Sono d'accordo con lui, sarà un compito molto arduo portare avanti in generale questa Juve. Non a caso Carnevale stamattina è ripartito da cose economiche, cioè dal capire effettivamente quali dovranno essere i prossimi passaggi alla continassa, proprio dal punto di vista delle operazioni finanziarie, quali saranno i paletti da rispettare, cioè la questione settlement agreement con l'UEFA. C'è da capire molto più pragmaticamente e banalmente quale sarà il budget per il prossimo mercato, quindi c'è tanto di arduo nel lavoro che aspetta, che ha iniziato appena a fare Giovanni Carnevali. Però insomma la Juve ha scelto un dirigente navigato che ha al primo posto come metodologia di lavoro rapporti, un certo anche stile, una certa attenzione alla gestione delle risorse interne. Quindi da questo punto di vista la Juve si è affidata a mani sicure, e capiremo più avanti quanto e se potrà ancora cambiare l'organigramma della Juve.
6: Sì, sì, sì, capiremo. Infatti partiamo da qua, perché poi ci sono tante domande su Vlahovic e parleremo anche di questo. Ho letto anche, no, ne avete parlato voi su Tutto Sport oggi. Sì. Ti chiedo, Cri, su proprio l'area scouting. Tognozzi scalpita, non vede l'ora di ricevere questa chiamata, credo ormai da 2 anni, per tornare alla Juve, però ci sono anche altri dirigenti e bisognerà capire, no, se Carnevali qua inserirà magari un uomo di fiducia suo. E quindi cosa immagini? Ti aspetti, no, una figura magari come Tognozzi, che ha già lavorato con gran parte della dirigenza, o invece ti aspetti una figura più vicina a Carnevali, un DS, o invece un uomo dell'area scouting? Cosa pensi possa accadere?
8: Allora, io mi aspetto un dirigente che possa essere affiancato a Marco Ottolini, quindi di fatto un direttore sportivo, lo dicevi prima. Ottolini potrebbe tornare a fare il capo dell'area scouting, che non è comunque un lavoro, un demansionamento reale. In realtà l'area scouting va proprio ricostruita, perché sappiamo che Comolli l'aveva appaltata a un'agenzia esterna, e quindi spendendo tra l'altro poi di più rispetto a quello che era costato in passato tutta la rete di osservatori di cui disponeva la Juve. Quindi anche non è stata una scelta, passiamo in termine, con una razionalità economica alle spalle, è stata una scelta voluta, perché come lì pensava di produrre un altro tipo di filiera con quel tipo di decisione lì. Così non è stato, ovviamente. Però tornando alla Juve di oggi, mi aspetto un uomo di campo e un uomo di mercato. Facevo il nome di Tognozzi, è il nome assolutamente in pole position, perché è quello che unirebbe tutte le anime di questa Juventus, e perché l'unico ostacolo, già il ritorno paventato qualche mese fa, era appunto Damien Comolli, che avrebbe scelto volentieri un altro tipo di figura. Tognozzi è un uomo vicino a Spalletti per il loro trascorso, è un uomo vicino a Giorgio Chiellini, perché comunque i due si conoscono da quando Tognozzi appunto era alla Juve. È un uomo molto considerato anche da Carnevali e in generale dal nuovo vento che soffia la continassa, quindi assolutamente in pole position. Poi in seconda battuta ci sono altre figure. Abbiamo diciamo avuto un po' di smentite su Giovanni Rossi, che comunque teniamo diciamo in stand-by. Però Massara è un nome che piaceva anche un anno fa e che è tornato libero, e anche Mehdi Benatia sicuramente si è proposto per il lavoro. Quindi ci sono più opzioni sul tavolo, credo che Tognozzi sia effettivamente l'uomo che riesce ad accomunare e a mettere insieme già tutte queste nuove anime all'interno della Juve.
6: Sì, vediamo se sarà la volta buona per il ritorno di Matteo Tognozzi. Cri, andiamo a gamba tesa sulla questione Vlahovic, no? Questa richiesta da parte di mister Spalletti di riprovarci e Carnevali che insomma prenderà in mano anche qua il dossier di Vlahovic, cercherà di capire. Però prima, no, io ho fatto un collegamento anche con Claudio Zuliani dove dicevo, ma eventualmente che tipo di narrazione bisognerà poi avere con Vlahovic se si dovesse fare un passo indietro, trovare un accordo? Cioè, cos'è cambiato? Comolli ha fatto fare delle richieste enormi a Vlahovic, ha fatto tenere no anche, cioè ha fatto dire delle frasi importanti come io non posso guadagnare come David, queste robe qua? O alla bacchetta magica Carnevali e ha risvegliato la juventinità di Vlahovic?
8: Non credo che Carnevali abbia la bacchetta magica, semplicemente gli offrirà molto di più o comunque sicuramente un po' di più rispetto a quello che gli offriva Comolli. Comolli sicuramente le faceva anche una questione di principio, era il primo a non volerlo rinnovare. Questo è un tipo di atteggiamento che lo stesso Vlahovic ha percepito durante la trattativa barra non trattativa, perché per settimane, per mesi le parti non hanno parlato, quindi anche un nuovo interlocutore effettivamente può dare una nuova spinta a questa situazione. Secondo me resta molto in salita il rinnovo di Vlahovic, il fatto che banalmente la Juve torni a considerarlo dà anche più potere contrattuale allo stesso Vlahovic, che è vero non ha firmato con nessuno. I 1000 interessamenti che ha ricevuto non hanno portato a nessuna offerta concreta, almeno questo è quello che sappiamo noi. Poi magari dietro le quinte si sta muovendo qualcosa di grosso che giustifica anche i pensieri e le operazioni dell'entourage di Vlahovic. Però sappiamo che Dusan ne riparlerebbe volentieri, non ha salutato la Juve, questo è un altro tema. E sappiamo che con Spalletti il confronto magari non è più quotidiano come lo era prima, però è abbastanza frequente. Ci sono tanti motivi per rinnovare Vlahovic, ci sono altrettanti motivi secondo me per non rinnovarlo. Sulla narrazione in sé si può chiudere, diciamo, con una frase che forse non accontenta tutti, però in questo momento mi sembra che la Juve abbia bisogno di Vlahovic tanto quanto Vlahovic aveva bisogno della Juve. Sì. È un matrimonio di convenienza, sarebbe, non di amore, quindi toglierei l'amore dal tavolo.
6: Abbiamo appena superato, no, un rapporto di convenienza e rischiamo di infilarci in un altro rapporto di convenienza, anche se Cri, io guido il carro Sorlot, tra i due guido il carro Sorlot, lo dico in maniera onesta, se un po' ti conosco le caratteristiche di Sorlot ti piacciono.
8: Sì, no, un giocatore, ne parlavamo l'altra volta, un giocatore che sa far gol, sa fare più cose, è un giocatore che secondo me sente anche la partita in maniera diversa rispetto a Vlahovic, che questa cosa qui poi di fatto non l'ha mai aggiustato del tutto. Vlahovic dopo uno o due errori all'interno della stessa partita a volte si attorciglia nei suoi pensieri, invece Sorloth è un vichingo in tutto e per tutto, cioè resta freddo, l'ultima palla della partita sai che può essere lì e ti può fare gol. La Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di giocatori che vadano al di là della pressione, perché la pressione inevitabilmente la sentono tutti, ma c'è modo e modo di affrontarlo.
6: Sì, assolutamente. Cri, l'ultimissima domanda, ti dico da un punto di vista, no, del mercato in entrata, perché sulle cessioni diciamo che l'Olanda non ha fatto bene a Commainers. Ho visto il solito Commainers, il tipico, no, 27 minuti, 4 palloni toccati e tanti gesti con le mani, ma pochi fatti. David, anche qua, malissimo, anche se ho trovato una narrazione eccessiva da parte soprattutto della Rai. Ogni palla che toccava David era da, cioè, continuavano a massacrarlo. Ma al netto di questo, le cessioni saranno un problema. Ti chiedo, che tipo di colpo ti aspetti? Che il primo colpo del mercato della Juventus, secondo te, quale sarà?
8: Io credo che sarà il portiere in entrata. Credo che per il Dibu le parti stiano parlando in maniera piuttosto frequente. Il grande assist non arriva tanto dal giocatore quanto dall'Aston Villa e dalla sua voglia comunque di liberarsene, non a cifre folli, però a cifre che poi il Villa considererà giuste per il portiere. Secondo me, in termini di incastri, è proprio il primo colpo che può fare proprio in questo momento la Juve, con la situazione economica, con tutte le dinamiche comunque in questo momento, proprio in questi momenti sta apprendendo per bene Giovanni Carnevali, e anche per dare un po' un segnale a Luciano Spalletti, ai tifosi, perché è vero che i tifosi non fanno gol, però allo stesso tempo la piazza va accontentata, o quantomeno parzialmente accontentata. Secondo me una Juve che non si presenta entro il 30 giugno con un colpo in entrata anche mediatico, perché il Dibu sicuramente ottimo portiere, però non è Buffon che arriva dal Parma e dici ok, con lui siamo 10 anni e risolviamo tutti i nostri problemi. Ecco, però sarebbe un colpo mediatico, sarebbe un colpo che darebbe un po' di brio, un po' di entusiasmo alla piazza, e sarebbe un colpo che potrebbe mettere anche le altre situazioni un pochino più in discesa, perché a proposito di pressione, anche i dirigenti in questo momento stanno sentendo, percependo la pressione di dover rappresentare la Juve, di dover allestire la Juve, ed è una pressione che non mette solo la piazza, ma in questo momento la sta mettendo anche e soprattutto Luciano Spalletti.
6: Sì. Anche se parlando, no, del tuo discorso, un biglietto da visita a prendere un portiere italiano forte come Carnesecchi potrebbe essere, no, un bel modo di arrivare alla Juve. Il problema è che serve il denaro per comprare Carnesecchi, noi in questo momento non ne abbiamo tanto. Non ne abbiamo tanto. Vabbè, ti faccio l'ultimissimissima. Invece in uscita, secondo te chi è il primo ad andare via? Vedo un Cucurella a 60 milioni di euro dal Chelsea al Real. Non è che il Chelsea ha bisogno di cambiaso?
8: Sì, ieri ho fatto lo stesso ragionamento, magari rientrato, dato che la Juve comunque ha intenzione di fare la fascia sinistra, c'è cioè quel Fran García che a me piace abbastanza, che lo vedrei come un'ottima soluzione per la Juve, anche se di fisico ne ha poco, di produzione offensiva forse troppa. Però in uscita secondo me Cambiaso è il nome che può accontentare un po' tutti. Sappiamo che Comolli aveva come obiettivo quello di generare 50 milioni dalle cessioni entro la fine di giugno. È chiaro che quel numero era anche un po' rinforzato dalla situazione di Nico Gonzalez. Per me è lui la prima cessione che la Juve ufficializzerà già a partire dai prossimi giorni, che si lega naturalmente anche a Sorloth, però sia il giocatore sia il Cholo Simeone hanno dato le giuste rassicurazioni. Gonzalez resterà all'Atletico Madrid, bisogna limare qualche dettaglio, e la Juve da lì può incassare davvero dai 25-28 milioni di euro, che sono comunque cifre non banali. Poi, se mi chiede dei giocatori che attualmente sono in rosa, sì, Cambiaso è il nome. Sappiamo che Spalletti comunque ha un debole per lui, però se io dovessi prendere un terzino magari un po' più difensivo o comunque un po' più accorto nella fase di non possesso, sarebbe ben contento.
6: Sì, Cri, grazie.
8: A voi, a presto.
6: Un ringraziamento a Cristiano Corbo del Tutto Sport per il suo consueto appuntamento qua su Radio Bianconera. Allora, leggo un po' di messaggi. Cami, ti sarebbe piaciuto Buadì alla Juve? Questo è un bel discorso. E mi prenderò questi 4 minuti per dirvi il mio pensiero. Credo che Buadì, ma tanti dei giocatori che, insomma, giovani, sono l'emblema di quello che è mancato negli ultimi anni alla Juventus. La Juventus ha deciso di comprare magari giocatori che pensavano, no, di essere un pochettino soprattutto più forti e che potevano darti delle certezze in più di medio livello, che poi sostanzialmente hanno deluso. L'esempio è quello di Koopmeiners. Hanno deciso di prendere magari un attaccante, un centrocampista come Koopmeiners, piuttosto che spendere 20 milioni 2 anni fa su Boadì, 17enne di cui già si parlava, perché è 17enne, 20 milioni, una follia. Poi però hai speso 60 milioni per Comeines, è stato un disastro, ragazzi, Comeines è un disastro. Cioè io ieri l'ho guardato, ho detto vediamo, no, il problema sarà la Juve, a parte che è entrato esterno di destra, poi è andato esterno di sinistra e l'Olanda non mi ha fatto una grande impressione, però solito modus operandi, entra in campo, passeggia, non tocca mai la palla, si nasconde. E i numeri sono evidenti, 4 tocchi in 27 minuti, uno spettatore non pagante. E Boadì devi andarlo a prendere quando ha 17 anni, e qualcuno mi dirà, ma a 17 anni magari non riesce a imporsi alla Juve, tu non puoi aspettarlo, e ho capito, però o lo prendi lì o adesso vale 70 milioni di euro. Capite che adesso non possiamo permettercelo. Anche Pogba l'hai preso zero, no? A zero, aveva 18 anni e poi hai detto, forte ragazzo, e l'hai venduto a 110. È vero che Pogba potevi inserirlo in un contesto straordinario, perché avevi Pirlo, Marchese, Vidal, e inserito Pogba. Però devi arrivare a quel livello lì. Quel livello lì. Cercare di prendere dei giocatori quando le altre società non vogliono rischiare. Esempio, Camavinga, che ora quasi tutti vorremmo alla Juve, no? Forse anche in uscita al Real. Camavinga potevi prenderlo a 25-30 milioni ai tempi, quando è andato al Real, e tu non hai voluto prenderlo. Perché? Perché era un ragazzino e dicevi, noi non abbiamo bisogno di Camavinga ventenne, noi abbiamo bisogno del 28enne di media alta fascia, che paghi magari 50 milioni più di Camavinga, però è una certezza. È quello il discorso. Cioè, noi dobbiamo tornare a fare quel tipo di operazione lì, quello dove ti prendi un rischio, spendi 20 milioni di euro per un ragazzino e poi quel ragazzino lì ha un valore infinito. Paradossalmente è quello che non ci siamo neanche sentiti di fare lo scorso anno con Palestra, perché noi Palestra l'abbiamo trattato, siamo stati gli unici che lo scorso anno sono andati all'Atalanta a dire il ragazzo mi piace, è forte, quanto costa? 30. A 30 abbiamo detto no, perché noi non abbiamo saputo vendere, ma Bangula ha fatto il triplo delle presenze, ha fatto dei gol importanti e l'hai venduta a 13. È quello il discorso, quindi i Boadì, i Palestra, i Camavinga di turno, e adesso ce ne saranno altri. O li vai a prendere quando fanno una stagione normale e puoi avere un prezzo giusto, o se aspetti che al mondiale arrivi e arrivi tu e dici bravo Boadì, e cavolo, già vuole l'Arsenal e non lo pigli più. Ma ce ne sono un sacco, l'altro giorno ho visto un bel centrocampista della Svizzera. Giocatori di talento ce ne sono. Poi devi capire che il mondiale è sempre una competizione a parte. Ci sono dei giocatori che al mondiale magari fanno sfracelli e poi invece non lo fanno durante l'anno, dove serve una continuità e non solo un mese. Per carità, però ecco, Boadì potevi prenderlo, però dovevi rischiare. Non hanno avuto il coraggio di rischiare, hai preso con Maynes, hai pagato 60 milioni di euro. E ora, insomma, se Carnevali dovesse vendere con Maynes, gli mettiamo subito la stella allo stadio, È un miracolo. Quindi vedremo, ci sono tante cose da fare. Noi abbiamo ancora una mezz'ora, quindi Giorgio, passo la palla a te, a tra poco.
3: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo addio proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero, con l'ex Sassuolo che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre, per l'inglese, il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. L'Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie A2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scheleggeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: RBN Caffè.
4: Ben ritrovati, questa è Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Giorgio, è la prima volta, quindi lo ringrazio e lo saluto. Allora, leggo un po' di messaggi. Andrea da Chivasso. Buongiorno Camillo, concordo con il tuo discorso sui giovani, ma una cosa è certa, il nuovo AD deve obbligare l'allenatore a schierare i giovani, pena licenziamento. No Andrea, questo è sbagliato, è un po' come le cose che magari avete letto questo weekend, no? Ho letto tante cose, sapete benissimo che io sono contro anche solo l'accostare Chiesa alla Juventus, la trovo proprio una cosa che non ha senso e non farebbe per niente bene al mondo Juve e neanche alla continassa, allo spogliatoio. Ma netto di questo, tu non devi obbligare nessuno, come non devi dire devi prendere gli italiani, tu devi prendere la gente forte, il giovane gioca se è forte. Oggi tu non puoi far giocare i ragazzi della Next Gen perché non sono all'altezza. A parte Licina, non hai nessuno che spicca nella Next Gen e dici wow, che forte, wow, deve giocare lui. E non puoi mettere qualcuno che non è pronto, perché non è un giochino, Andrea. Cioè, l'allenatore si gioca al futuro, si gioca la conferma, la Juventus si gioca dei soldi, i dirigenti anche. Quindi non devi obbligare a mettere i giovani, devi andare a prendere i giovani forti. Non li hai nel settore giovanile? Vai a comprarli. Licina è una grande operazione fatta esclusivamente da Claudio Chiellini. Adesso arriverà, anzi è arrivato, ha già fatto le visite mediche, era già a Torino, Reynaud dal Tolosa 2008. Ecco, quella è un'operazione di Claudio Chiellini e Scaglia. Andrà in Next Gen. E questa è una cosa giusta, è una cosa intelligente. Ma se non ho talento nei settori giovanili, devo andarli a prendere, andarli a cercare. Poi se sono all'altezza li vado a mettere in campo, ma non devo obbligare niente nessuno, perché se non sono pronti, tu metti dei ragazzi che non sono pronti, fai del male, devi tornare ad avere un valore nel settore giovanile e non luoghi comuni, obbligo perché è italiano, obbligo perché è un 2008, no, deve essere forte, la base, devo trovare giocatori forti, quando li trovo devo avere coraggio. E questa è la differenza. La Next Gen quest'anno, che ha fatto molto molto bene, molto molto bene. È una next gen vecchia. Ci sono tanti 2004, ci sono tanti 2003, ci sono tanti 2005. 2005, Ildiz. 2006, Azic. Gente che è già su. Quindi vuol dire che se sono in next gen e non hanno esordito, è perché non sono all'altezza. E allora non puoi regalare le cose. Non le puoi regalare e devi mettere dentro gente forte, non gente che non ce la fa. Esempio, Francesco alla Calabria, Puchka può prendere benissimo il posto di Cambiaso. Che Cambiaso abbia fatto una stagione orribile è evidente a tutti, ma io guardo quasi tutte le partite della Next Gen, quasi tutte. Sono andato anche ad Alessandria nei playoff con la Pianese e vi posso assicurare che Puchka ora in una linea 4 di difesa non lo può fare. Non lo può fare. Ha un bellissimo piede, ma ora mettere Puchka alla Juventus lo mette in crisi. In crisi. E poi una volta che tu, Francesco, hai messo Puchka e ti fa un disastro, non lo vuoi mai più vedere. Perché ci hai provato con Rui, che in next gen faceva le stesse cose di Puchka, più o meno. Non tirava i rigori, ma comunque aveva un buon minutaggio e dei gol. E ha fallito, non l'hai fatto giocare. Pure poi quest'anno, in sei mesi, alla Carrarese in B, ha fatto bene Rui. Quindi ci sono gli step. Non tutti possono giocare alla Juve. Non tutti possono giocare alla Juve. E devi solo cercare di costruire una squadra forte, perché poi è un attimo che crei un problema interno. Quel voler fare next gen prima squadra deve essere un sogno, devi lavorare per quel sogno, non lo puoi regalare. Questa è una cosa chiara. Giorgio, vengo da te, fammi ascoltare un vocale.
5: Ciao Camillo, Nardo a Roma. Perfettamente d'accordo con te sul discorso di Boadì, no? Come esempio. E sulla scelta della Juve di andare a prendere profili apparentemente più pronti, più maturi, pagandoli tanto, che poi si sono rivelati un flop. E sinceramente temo anche che se si dia ascolto a Spalletti, spero che Carnevale non lo accontenti in tutto e per tutto, si continui ad andare in quella direzione, visti i nomi che ho sentito da Emerson Palmieri, Kessi e così via, insomma. Posso fare un'eccezione giusto per il Dibu io, come ultra trentenne, ma la personalità non è legata all'anzianità anagrafica.
4: Ma lui voleva carattere, vuole secondo me alzare i toni dello spogliatoio, quindi qualcuno potrà arrivare. Io dico sempre che ci sono tante cose da fare, quindi magari puoi avere 3 ultra trentenni e 3 ventiduenni, ventenni, ecco, non deve essere tutto schematico con tutti i cinquantenni, no, tutti i trentacinquenni. Perciò valutiamo adesso, ci sono delle cose come adesso tutto il Made in Italy, quindi tutti i giocatori italiani. Ho visto una formazione dove si cambiava solo l'attacco, centrocampo e difesa invece non si cambiava nulla. E in questo momento bisogna valutare un attimo, tutto passerà dalle cessioni, passerà da alcuni giocatori, da alcune situazioni in generale. Bisogna fare secondo me una squadra intelligente, non dobbiamo andare a cercare il nome, non dobbiamo andare a cercare troppo in giro per il mondo. Secondo me dobbiamo fare una squadra intelligente con delle caratteristiche, perché il nostro campionato è un campionato tosto, spigoloso. Noi siamo sempre bravi a sminuirlo il nostro campionato, e da un certo punto di vista del ritmo, la velocità, si ha anche ragione, però poi per giocare in Serie A devi avere delle caratteristiche, devi avere un po' di carattere, devi saper reggere il contatto. E la cosa che ha sbagliato come lì è che non ha guardato le caratteristiche del campionato di Serie A, ha preso 4 giocatori tutti piccoli senza voglia di lottare con il contatto, e infatti tutti e 4 hanno fatto malissimo, tutti e 4. Quindi da questo punto di vista credo che bisognerà cercare un equilibrio, cercare, no, qualcosa di importante, vedremo cosa faranno. Allora, leggo un messaggio di Giovanni dal Vallo Lucania. Gianni, magari te l'hanno già chiesto, ma vorrei un tuo parere su Favasuli. Mio modestissimo parere, fra un annetto avrà più o meno la stessa valutazione di Palestra, più o meno. Qualche notizia sull'allenatore delle Women, Che tipo di mercato sarà dopo Bragin? Allora, sulle women ci saranno tanti acquisti, anche tante cessioni. Bisognerà capire poi, adesso verrà ufficializzato Mazzetta come nuovo capo, no, del mondo women. A breve arriverà anche l'allenatore, tutto di ceppo spagnolo, quindi mi aspetto una Juventus con la capacità di avere un grande possesso palla, quindi questo mondo women, però arriverà a tempo debito tutte le notizie. E poi su Spavasuli, io lo conosco ma non benissimo, nel senso che non ho visto tantissimo di Favasuli, per quanto abbia seguito un po' il Catanzaro di Aquilani. E devi avere coraggio, se poi non so se sarà palestra o meno, di aver coraggio. Poi puoi anche comprarlo, Gianni, e metterlo nella tua schiera di giocatori e magari fargli fare un percorso in Serie A, quello che avremmo dovuto fare con Leoni. Però queste sono operazioni tipo lui, liberali. Secondo me almeno uno dei due prenderlo potrebbe essere una cosa interessante. Poi lo fai magari giocare in Serie A e lo fai crescere, lo valuti. Cercare di prendere i giocatori tipo liberali nel 2007 che possono dare una mano, sono secondo me tutti ben accetti. Poi col Catanzaro puoi fare dei ragionamenti anche con altri giovani, con altri giocatori, quindi io credo che, anzi, il Catanzaro, se bussa la Juve e può fare una bella cessione ma anche in cambio dei ragazzi con un prestito e determinate situazioni, io credo che per il Catanzaro possa essere solo una grande opportunità a parlare con la Juve. Però devi farlo, perché se no lo fai prendere come è successo a Leoni al Parma e poi il Parma te lo vende a 40 milioni. E quello è il discorso che vi facevo prima. Cioè, tu devi avere il coraggio di prendere Leoni quando non è nessuno e lo pigli 4 milioni di euro dalla Sampdoria, e poi eventualmente ragioni. Se invece aspetti che Leoni faccia una grande stagione e poi per offrirne 20 al Parma, ragazzi, arriva la Premier che ti dice: questo è giovane, è bravo, lo piglio io. È così. Giorgio, te, altro vocale.
6: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Sono d'accordo, bisogna provare con quello che dicevi, provare dei colpi anche sui giovani, perché se arrivi tardi li strapaghi, e noi non lo facciamo più. Secondo me non lo facciamo anche perché, sbagliando ripetutamente gli acquisti, diciamo a colpo sicuro, quelli su cui scommetteremo anche una gamba, e ovviamente abbiamo paura di fare gli altri, a maggior ragione. E mi sposto un pochino da questo per chiederti, Juventinità, Spirito Juve, Gruppo Italiano, in questi anni diciamo essere due concetti chiave per orientare anche il nostro mercato, Gatti e Thuram, a mio avviso rispondono entrambi a questi criteri. Thuram è juventino perché papà gliel'ha instillato dalla culla, credo, tant'è che viene a vedere le partite sue e non quelle del fratello. A San Siro si gioca meglio che a Torino ultimamente, e Gatti per spirito d'appartenenza, cosa, è vero, in giro c'è di meglio. Ma all'interno della rosa della Juve, come tecnica, come qualità e come juventinità, c'è di meglio?
4: Caro Fausto, io sulla juventinità di Gatti nutro enormi dubbi, e dirò dubbi per non alimentare polemica. A me non piace Gatti, quindi lo sapete, non ho nulla da dire, ma sulla juventinità di Gatti io nutro enormi dubbi. Enormi dubbi, ragazzi, state parlando di un giocatore che ti dice: io vado via solo se trovate una squadra che mi dà gli stessi soldi, se no resto qua in panchina bello seduto e mi piglio i 3-2 netti l'anno. Non giochiamo a fare i juventini, perché sono tutti juventini? Perché beccano dei soldi pazzeschi e perché alla Juve non ci sono pressioni esagerate extra, non del campo, ma esagerate extra, perché se perdono, vincono, comunque girano per Torino serenissimi, perché possono giocare o non giocare, ma comunque sono in un club al top al mondo dal punto di vista dell'organizzazione, perché stanno bene, nessuno dà eccessivo fastidio, e allora sono tutti juventini e amano questa maglia, ma la amano perché beccano 3 milioni e 2 netti. Se no lo scorso anno era pronto ad andarsene via. Poi la Juve, per problematiche varie, ha detto: vabbè, non abbiamo tanti soldi, rinnoviamo Gatti. Ma se no Gatti sarebbe stato tifoso del Napoli, perché c'era il Napoli dietro e voleva andare al Napoli. Non, la juventinità in questo gruppo, vi assicuro, ce n'è poca. Poca. Infatti, faccio un esempio, Gatti post partita col Torino, invece di scrivere un messaggio, visto no, che comunque è uno di quelli che è stato di più alla Juve, dove si scusa con i tifosi, l'unico post che ha fatto è aprire il TikTok ufficiale e mandare un messaggio dicendo questo è il mio nuovo TikTok ufficiale. Capite bene che la juventinità e il carattere da Juve è altro, cioè, qua ci stiamo livellando un po' alla mediocrità, questo è il mio pensiero. Sicuramente Gatti è molto amato dal mondo Juve, ma io non sono tra questi. Altro vocale.
7: Ciao Camillo, buongiorno Andrea. Io quello che mi aspetterei questa società, come acquisto, qualcuno che sappia picchiare col sorriso sulle labbra, nel senso, troppe volte quando dobbiamo difendere, quando dobbiamo subire le ripartenze, perché la nostra è una squadra che ha paura di subire le ripartenze, manca quello che ha l'intelligenza di fare il fallo giusto al momento giusto. Dal mio punto di vista serve questo fondamentalmente, qualcuno che abbia una certa esperienza, che non si faccia impressionare da nessuno, e né da nessun avversario naturalmente. Serve gente che sappia fare il fallo nel modo giusto al momento giusto. E già quello secondo me anche quest'anno avrebbe aggiustato parecchie difficoltà che abbiamo avuto.
4: Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Questa è una cosa che nelle squadre vere si sente, come spezzare una partita, come resistere in momenti di difficoltà, come saper far fallo. Un esempio, no? Noi il giorno della truffa bastoni pareggiamo all'88 e prendiamo il 3-2 al 91. Quella partita deve finire 2-2. Deve finire 2-2. Non si può prendere il gol del 3-2 quando hai recuperato l'88. Queste sono sfaccettature, come, non lo so, col Galatasaray prendi l'ultimo gol di troppo perché giochi in area di rigore. Tutte robe che fanno parte di un gruppo che non è caratterialmente non è all'altezza della Juventus. Allora, Faticanti lo porteresti in ritiro? Io credo che Faticanti possa andare in ritiro, ma poi andrà all'Avellino. Molto, guarda, non è fatta, ma quasi sicuramente Faticanti andrà all'Avellino, Piero da Palermo, ecco. Altro vocale.
8: Ciao Cavi, una domanda. Ma secondo te Spalletti l'ha bocciato o Zegrova? O che fine farà?
4: Sì, credo l'abbia bocciato, poi insomma, io sono fermo a quelle parole di come lì al meeting, Open Duck, che è colpa di Tudor e Zegrova, un accordo Spalletti-Zegrova, insomma, ecco, quella era una delle parti, no, del meeting di come lì in cui avevo guardato, se non ricordo se Claudio Zuliani o Rome, e avevo detto ma davvero, cioè lì avevo tolto la cuffia della traduzione, ho detto mi just ascolto io e ho detto ma veramente il rapporto tra Zegrova e Spalletti non è eccezionale. Diciamo che secondo me Zegrova degli acquisti fatti dalla Juventus è quello che dal punto di vista fisico ha sofferto di più, però ecco, è sempre stato il cambio tra virgolette dell'Ave Maria, quindi una bocciatura mi è sembrata abbastanza evidente. Poi non so cosa succederà, io credo che vendere Zegrova sia forse quello meno difficile da piazzare, non ha un grande costo a mercato, non ha uno stipendio elevatissimo, ecco, diciamo che Zegrova e David secondo me li piazzi. Gli altri un po' più difficili, alcuni sono molto più difficili. Allora, altro vocale, dai.
9: Buongiorno Camilla, Adriano da Torino. Stai dicendo che la Juve sta aumentando gli abbonamenti? Abbiamo fatto una grande stagione, ci hanno portato Bellingham, Vinicius, Haaland, Marquinhos. Stiamo scherzando, Camilo? Stiamo scherzando? Boh. Va benissimo, buona giornata.
4: Allora, questa è una cosa che mi è stata detta, come vi ho raccontato nel collegamento con Claudio, io mia sorella che fa l'abbonamento e mia sorella potranno anche rincararlo di milioni di euro, troverà il modo sempre di fare l'abbonamento, e questa è una delle poche certezze che ho nella vita, che la Juventus partirà sempre da più uno, mia sorella, questo ve lo do per certo. Però ecco le notizie che ho io, ma mi sono anche confrontato con Antonio, che tra poco arriverà. Anche lui ha avuto queste conferme sul caro prezzo degli abbonamenti. Speriamo possa portare, no, a qualcosa di vantaggioso per tutto il mondo Juve dal punto di vista degli acquisti, della progettualità. Io sono dalla vostra parte, nel senso che mai come quest'anno è vero che hanno tolto uno dei problemi, perché uno dei problemi era Comolli, ma non era il solo problema, che sia chiaro. Non ha sbagliato solo lui, però ecco, credo che quest'anno debbano fare attenzione a chiedere tanto, o magari il capo azienda adesso Carnevale dirà alt, fermi tutti, abbassiamo i costi, o questo non lo so, perché oggi c'è una nuova era, è cambiato tutto. Però io sono dalla vostra parte, credo che insomma la Juventus debba fare attenzione a tirare la corda con i tifosi, perché quest'anno sono stati straordinari, lo scorso anno sono stati straordinari, ma la pazienza a un certo punto ha un limite per tanti, soprattutto quando comunque andare allo stadio è qualcosa di privilegiato, non è più una cosa per tutti, ecco, questa cosa va detta e va specificata. Allora dai, ancora un vocale.
10: Ciao Cami, mi interessa quello che dici te, perché ti seguo molto assiduamente. Ma non ti pare che qualche giornalista, non so, stia narrando delle cose un po' così? Cioè, qual è la narrazione? Ci piace Chiesa, Vlahovic rinnova, tentiamo, facciamo. Non so, non sarebbe meglio mettere delle basi nuove, solide, perché Sorlot non ti piace più?
4: No, zio Carmelo, guarda, in questo caso, questo weekend, soprattutto quando sono usciti i nomi di Chiesa, io comprendo, no, che si sia studiato più il modus operandi di Carnevali piuttosto che la notizia di per sé. Io non sono nessuno per smentire o confermare articoli o voci di altri. Quello che voglio dirvi io è che magari le formazioni uscite sabato mi sembravano un pochettino con delle lacune, ecco, almeno mettere tutto l'attacco nuovo e non lo so, Ndur, che a me piace tanto, però nel centrocampo della Juventus non serve Ndur, cioè Ndur può essere un'altra opzione per completarlo, ma non serve Ndur. E non cambiare la difesa, ecco, ci sono delle cose che mi sembrano un pochettino strane, però penso si sia andati a cercare

0: farà un passo indietro perché non ha nessuna offerta. La Juve terrà Vlahovic perché costa, cioè, i costi di Sorloth sono comunque alti, o i costi di Colomoni sono alti, e allora non riuscirà a fare due attaccanti, allora ne potrà fare soltanto uno, e a quel punto si terrà Vlahovic. Ecco, non lo so, non lo so, ma questa è una cosa vera, vera, reale. Tutti gli altri nomi oggi non sono in questo momento tutti reali, perché è arrivato ieri notte. Carnevali è arrivato ieri notte. Sono le prime ore in sede. Deve guardare i conti, e li sta studiando con Ferrero. Poi deve capire le strategie. Deve seguire non solo la Juventus prima squadra, perché non esiste solo la Juventus. Deve approvare, non lo so, Mazzetta, nuovo capo delle women, e confermare il budget che aveva dato come lì alle women. Deve capire cosa fare con determinate altre situazioni, capire come fare, prendere un altro dirigente, le posizioni dei dirigenti in uscita. Cioè, ha talmente tante cose da fare che, insomma, ne scopriremo delle belle. Poi magari cambierà tutto nella strategia, non cambierà nulla, si seguiranno sempre i soliti nomi. Però in questo momento è inutile dire: ma cosa stiamo facendo? Perché non facciamo altro? È arrivato da un giorno. Ha fatto un incontro con Spalletti nel weekend. E capite che adesso dobbiamo aspettare un attimo che possa prendere mano, no, della situazione Juventus. Ultimo vocale.
1: Ciao Camillo, non riesco a capire il fatto di Boadì. Allora, dobbiamo prenderlo per farlo giocare, poi quando ci abbiamo, come ha detto l'altro amico tifoso, c'hai Puccia, c'hai Faticanti, o uno lo mandi all'Avellino, l'altro non lo fai giocare perché ancora non c'ha. Quindi è lo stesso discorso di Boadì. Cioè
0: No.
1: non riesco a capire, ok? Per me devono giocare i giovani, poi vedremo quello che sarà. Ciao, fino alla fine.
0: Ciao, però è non voler capire, non è riuscire a capire. Perché in questo caso il discorso è semplice, non è che puoi far giocare tutti i giovani sono forti. Boadì in questo momento vale 70 milioni di euro, Faticanti non vale 70 milioni di euro. Boadì gioca col Brasile e gioca a livello altissimo. Boadì a 16 anni fa l'esordio in Conference. Boadì ha un'esperienza in Liga importante. Boadì lo vuole l'Arsenal. Faticanti lo vuole l'Avellino. E ci sono le categorie. Poi Faticanti a me ha fatto un'ottima impressione, ma ha provato a fare il salto a Lecce, è finita la Ternana in B, poi non lo vuole a nessuno, l'ha preso la Juve. Cioè, non è che Faticanti è uguale a Boadì perché più o meno hanno la stessa età, tanto uno è già molto più grande. E Puccia non è Boadì, cioè ci sono le categorie, non è che tutti i giovani vanno etichettati, allora giocano i giovani. No, ce ne sono i giovani più forti di altri. E Boadì potevi prenderlo a 20, l'hai passato, e adesso vale 70. Faticanti l'hai preso a 1 milione di euro. 1 milione di euro, non è che devi poi buttarli tutti dentro, devi mettere dentro chi è all'altezza. Che non è tutti i giovani, ci sono i giovani forti e ci sono i giovani un pochettino meno forti, ci sono i giovani con personalità e con quelli con meno personalità. Ora Faticanti non può essere titolare alla Juve, può crescere. Boadì può essere titolare alla Juve, poteva esserlo 2 anni fa piuttosto che con Meinas. Cioè è una differenza, se no dire abbiamo tutti i giovani e faccio una lista, anzi facciamo così, vendiamo tutta la prima squadra, mettiamo la next gen, mettiamo la next gen attuale, vediamo che succede. Con questo ragionamento facciamo così, è a posto. Io ho finito il tempo a mia disposizione, adesso passo la palla al direttore, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e

0: ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
1: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
0: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
1: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, ribaltandosi in un fossato. Nell'incidente è rimasta ferita anche una bambina di circa 6 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale per le cure necessarie.
0: Sugli smartphone Android arriverà un nuovo indicatore visivo nella barra di stato, un piccolo puntino blu pensato da Google per aumentare la trasparenza nell'utilizzo dei dati personali da parte delle applicazioni installate sul dispositivo. Il suo funzionamento sarà simile a quello del già noto puntino verde che segnala l'attivazione della fotocamera. Quando il punto blu compare significa che il dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
1: Il calcio: l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che, sebbene tradizionalmente indichi approvazione, è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare white power.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Cose di calcio, edizione di lunedì 15 giugno. Buona giornata ad Antonio Paolino e Paolo Rossi per un'edizione XL di Cose di Calcio. Primo giorno in sede per il nuovo AD bianconero in casa Juve. Ci dicono, tornano anche i sorrisi. Mercato poco cambia in entrata rispetto al piano Comolli. Tentativo per Vlahovic. Carnevali è quella logica calcistica che ha azzerato Comolli. L'editoriale su Bianconera News. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci rigorosamente in diretta al mio fianco, già pronto con le sue cuffie per rispondere a tutte le domande comode, scomode, facili e difficili, il nostro Paolo Rossi. Ciao Paolo. Allora Paolo, noi ci siamo visti venerdì, abbiamo giocato sabato, abbiamo riflettuto domenica, tu stai...
6: Io ammetto, quando perdo...
5: Ah, allora riconosco...
6: C'erano alcuni episodi dubbi, però...
5: Allora riconosco, perché spesso ci mettiamo contro apposta, no? Per vivere il lunedì anche noi il momento di gloria. Allora ammetto, visto la tua onestà, che la volta prima avevo perso.
6: Bravo.
5: Ecco, con 15 giorni di ritardo, ammetto quella partita... Quella partita che è colpa degli arbitri, colpa del VAR che non c'era... Il bello che non c'è, quindi è peggio, no, è meglio.
6: Volta... fare un esperimento, anche lo arbitratevi, decidete voi, se
5: sì.
6: Chi sarebbe fuori?
5: Esatto, va bene. A parte questo, oggi naturalmente puntata concentrata su quelle che possono essere le novità, e aspetta che mi sento un po' diverso dal solito, sarà la vittoria di sabato, ma... le novità nelle strategie. Allora, noi abbiamo subito saputo, un messaggino che è arrivato, sembra che sia tornato il sole dopo le settimane, adesso senza voler esagerare, strumentalizziamo un po', di nuvole, di pioggia, di non so che tempo farà, non so quando andare in vacanza, non so se andare al mare, in montagna, cioè si viveva un po' nel limbo dell'incertezza. Può essere credibile un messaggio del genere? Vedendo arrivare un uomo che parla non italiano anche, ma che parla di calcio, ecco, sintetizzando un messaggio, non ti posso dire di chi, non è un calciatore.
6: Guarda, è credibile per un semplice fatto, che al di là di tutte quelle che possono essere le annotazioni caratteriali, eccetera, cioè il fatto che, insomma, Comolli evidentemente non aveva questa grande empatia con tante aree presenti alla Juventus, quando tu arrivi da una stagione negativa e cambi, c'è poco da fare, entrare a nuova. Quindi questo è il primo elemento. Cioè, l'abbiamo detto più volte in questo mese in cui c'era questa forma di armistizio, perché appariva come tale, tra Comolli e Spalletti. Immagino che ci sia stato un dibattito tra di loro in cui si siano anche un po' rimpallati le responsabilità. Tu non mi hai comprato il centravanti che chiedevo a gennaio, sì, però tu adesso mi hai messo a squadra al sesto posto e quindi mi mancano soldi per fare il mercato, ma tu che mercato vuoi fare se avrai gli algoritmi, eccetera. Adesso arriva un dirigente molto capace, un dirigente che vive il calcio italiano da anni, che ha anche una capacità politica non indifferente, che si sa muovere, che ovviamente ha solamente un limite, che però può essere un'opportunità. Cioè, ha fatto un'esperienza fondamentale, importantissima, di lunga durata e di grande successo a Sassuolo, perché noi ci siamo abituati a trattare Sassuolo come squadra ormai della Serie A, a parte l'eccezione di un anno, ma è una squadra che, appunto, per dimensione anche solo di sostegno popolare, dovrebbe essere in Serie B, e invece l'ha fatta diventare una palestra anche per talenti, anche per allenatori. Quindi indubbiamente abbiamo preso un dirigente molto bravo, che conosce molto bene le dinamiche del calcio italiano e sa gestire i conti, che questo è un aspetto fondamentale. Dopodiché immagino che oggi abbiamo iniziato tutta una serie di incontri interni per capire qual è lo stato dell'arte.
5: Una passeggiata all'interno della società,
6: io
5: dai.
6: Immagino che
5: conoscitiva,
6: e poi dorma con qualche preoccupazione in più, no? Perché? Perché non è facile risollevare questa situazione, non c'è la bacchetta magica, ci sono dei vincoli economici non banali, ci sono delle situazioni tecniche da chiarire, perché se questa squadra è arrivata sesta ed è stata eliminata nelle coppe, qualche problema profondo ce l'ha, e quindi non dobbiamo pensare che è bastato cambiare un dirigente per cambiare tutto, e staremo a vedere che tipo di campagna acquisti andrà a fare. Il tempo per costruire una Juve migliore c'è, vedremo di che genere. Certamente mi verrebbe a dire, siamo un po' tornati con altre prospettive e con altre figure, però un po' all'idea di Giuntoli, no? Cioè di un dirigente italiano capace, in grado di andare a trovare dei talenti. Forse Carnevali, a differenza di Giuntoli, ha più capacità nel vendere il materiale che aveva, che però era un materiale diverso da quello della Juve, perché la Juve tu hai dei giocatori svalutati, mentre il Sassuolo ha dei giocatori, ha avuto dei giocatori storicamente valorizzati, perché giovani, perché interessavano alle grandi, e quindi è stato un lavoro metodico, un lavoro che ha dato grandi frutti e un lavoro che ha dato al Sassuolo quella continuità necessaria per diventare una squadra, appunto, che ormai abita la Serie A con stabilità. Lo diciamo sempre, l'ha vissuto Giuntoli, l'hanno vissuto altri dirigenti, quando arrivi alla Juve, così come all'Inter, a Milan, a Napoli, a Roma, per dire le grandi del calcio italiano, c'è sempre un salto di qualità da fare, ci sono delle responsabilità maggiori, gli errori si pagano più cari, però c'è anche una disponibilità, credo, economica diversa, e credo che di giocatori in giro per l'Italia e per il mondo da andare a visionare e magari prendere per tempo, potrebbe essere questa la strada da seguire, ce ne siano davvero molto molto molti.
5: Paolo, prendi nota di questi nomi: Pinamonti, Traoré, Frattesi, Locatelli, Marlon, Alvarez, De Frel, Torsved, Lorente e Coné. Questi sono gli 10 acquisti più costosi dell'era Carnevali al Sassuolo. Ma annota anche i nomi di Scamacca, Locatelli, Frattesi, Raspadori, Traoré, Sensi, Bogà, Politano, Demirale e Zaza. Tra l'altro ce ne sono già due che vestono la maglia bianconera, sì. Locatelli e Bogà. All'epoca uno pagato 36,4 Locatelli e l'altro, non dalla Juventus, 22 milioni. Le 10 cessioni più remunerative. Ecco, ne parleremo dopo, perché adesso ci concentriamo un po' anche sui mondiali. Qualche partita l'hai vista tu, ci siamo divisi gli impegni. Io quelle del pomeriggio, tu quelle, e viceversa.
6: No, io ne ho viste.
5: Ne hai viste. Io anch'io qualcuno, il livello si è un po' abbassato, troppe squadre, lo ritieni giusto, sbagliato, è giusto ad aprire così tanto, riflessioni che potremmo fare. Però ti volevo chiedere una cosa, tornando invece ai direttori e alle squadre di appartenenza. Io nell'editoriale di oggi su Bianconera News mi concentro intanto su alcune riflessioni, però anche una: che linguaggio parlano diverso, oltre il francese e l'italiano, per non renderla una barzelletta quella dei nostri direttori, il linguaggio del calcio? Cioè noi l'anno scorso avevamo chiuso il blocco, le trattative con le squadre italiane, mettetevi in lista d'attesa, aspettate, l'abbiamo fatta un po' pagare, ce l'hanno fatta un po' pagare. Ma al di là di questo, volevo riflettere con te, prima di passare all'ospite, appena mi daranno l'ok da Roma, che intanto saluto il nostro tecnico Giorgio, che responsabilità, quanto aumentano le responsabilità in Carnevali, che fa il salto dal Sassuolo dopo 12 anni, uno di Serie B, una retrocessione e una promozione compresa, 12 anni di Sassuolo, di provincia, di sana provincia, di bilanci, lì i bilanci comprava a 20, rivendeva a 40. Cioè il rapporto è compravo e rivendevo al doppio. Ok?
6: Sì.
5: Dal Sassuolo alla Juventus è molto diverso da quello che capitò, che ne so, senza arrivare a Luciano Moggi, che arrivò dal Torino, dal Napoli, sì. Cioè no, aveva già girato dal Torino. Torino, era già stato poi a Napoli, alla Lazio, alla Roma.
6: Doveva andare alla Roma, poi arrivò alla Juve.
5: Esatto. Tralasciando quel periodo lì, avanziamo, no? Con le nostre riflessioni. Marotta, dalla Sampdoria, tanti anni alla Sampdoria, dopo un'esperienza lunga, Varese, all'ombra anche di Galliani, eccetera. E quanto quella di Giuntoli, che arrivava da un lungo periodo al Carpi, anche, sì, con la grande cavalcata, e poi dal Napoli quello che arrivò anche allo scudetto.
7: Per me
5: ci sono differenze?
7: Sì, sono tutte storie diverse, ed è ovvio che sia così, perché ognuno ha fatto il suo percorso, ma quello che Carnevali io credo sappia benissimo è che quando varchi la porta della Continassa è un altro mondo, è un altro mondo se arrivi dalla provincia, ma anche se arrivi da un Napoli, da un Milan, da un Inter, perché c'è poco da fare. La Juve è la società in Italia che ha vinto di più, e quindi questo ti viene chiesto, cioè io credo che ed è questo credo che abbia condizionato molto Giuntoli. Giuntoli aveva un curriculum secondo me è anche migliore di quello di Carnevali, perché comunque si era misurato con il Napoli, con un presidente, un proprietario non facile, aveva scoperto dei giocatori interessantissimi che sono diventati delle stelle mondiali, vede Kvaratskhelia, e ha vinto uno scudetto. Carnevali non ha questo tipo di esperienza, ne ha un'altra. Il problema è la Juve, il problema è definire un progetto. Giuntoli si è fatto ingolosire dall'idea che andando a comprare giocatori da 40-50 milioni la Juve riuscisse contemporaneamente a fare un'operazione di svecchiamento della rosa, di riduzione dei costi degli ingaggi di alcuni big e di aumento della competitività della squadra. Questa operazione è naufragata. Adesso si tratta di capire qual è l'idea base che Carnevali ha, perché io ne sto sentendo tante, ovviamente, visto che lui non ha ancora parlato, ed è questo da capire. Cioè, andiamo a prendere, perché non è che noi ci siamo chiusi al mercato italiano perché siamo diventati francesi ed esterofili perché è arrivato come lì. Sono successi degli eventi, sono successe delle ipervalutazioni, vedi con Maynard o Nico Gonzalez, e si voleva allargare lo sguardo al mondo, che può essere una soluzione giusta. Per altri invece bisogna puntare su un nucleo forte italiano, sempre più aumentato anche di numero e di peso, e staremo a vedere se questa sarà la strada, perché non è facile comprare in Italia nel momento in cui poi ti sparano 40 milioni per ogni giocatore che minimamente sembra buono.
5: Carnevali arriva alla prova della Juventus, ecco, perché qui volevo arrivare, no? Perché prima, sai, vendere e vendere il giusto, arrotondando il prezzo, magari era più semplice, adesso vediamo.
7: Faccio però una domanda che gira tutti.
5: Sì.
7: È la scelta giusta? Cioè, El Khan, no, perché poi fra sei mesi,
5: bravo,
7: se no, le cose vanno male, El Khan è...
5: hai copiato allora, i compiti.
7: No,
5: hai
7: non ti ho visto la scaletta.
5: Hai copiato i compiti.
7: Voglio capire, su questo, oggi siamo tutti d'accordo che abbiamo preso un ottimo dirigente?
5: Mi conosce troppo bene Paolo
7: Rossi.
5: Perché
7: poi sai come andrà, no?
5: Esatto.
7: Sai come andrà. Io che saremo tutti orfani, no? Io non l'ho detto, io non lo volevo, ma per carità, ma chi è andato a prendere? Vedi,
5: ci
7: la
5: voleva
7: Ferrari.
5: Massara.
7: Siccome è appena arrivato Carnevali, la Ferrari ha già vinto. Chissà,
5: mamma mia,
7: chissà che il vento sia cambiato.
5: Io aggiungo il carico perché abbiamo già l'ospite in attesa. Cosa vi aspettate da Carnevali sostanzialmente? Vi fidate totalmente? Perché adesso si comincia dal cedere, ma poi dobbiamo vendere bene per comprare altrettanto bene e rinforzare la squadra come vuole Spalletti, perché attenzione, i problemi possono scattare sempre. Allora noi vi diciamo prima: piena fiducia? Sì, totale? Silenzio assoluto? Aspettiamo i risultati. Ne parleremo dal prossimo blocco in poi. Perché adesso ci concentriamo un po' sui mondiali. Sotto accusa la formula di Infantino. Primo tema. Curaçao ne prende 7, ma escono felici. E il titolo, il sottotitolo qual è? Ma l'Italia non c'è. E c'è chi in musica ci ha raccontato un po' tutto questo. Come il prossimo ospite è Marco Achner, cantante e artista che abbiamo al telefono. Buongiorno.
8: Ciao, Marco. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
5: Ma è un piacere, perché già uno che fa l'artista e non si piange addosso e trova le parole, la musica con i suoi collaboratori per alleviare la pena dell'assenza dell'Italia, beh, bisogna fare un complimento, e noi a Radio Bianconera ti abbiamo pensato in questo modo. Mi racconti com'è nata un po' l'idea? Tanti allora, mesi fa, immagino. Oppure te l'auguravi? Sei stato uno dei gufi, Marco.
8: No, guarda, ammetto che trovare l'ispirazione per questo pezzo, il coraggio, non è stato facile, perché chiaramente è tre mondiali di seguito senza poterli vedere, senza poter stare in piazza, è stato un dramma, penso, per tutti noi che amiamo il calcio e amiamo poi quelle situazioni in cui ci piace stare tutti insieme, in cui per una volta non contano i colori delle squadre di club, ma è veramente una situazione aggregante. E fare a meno di questo, per me, che da, ho vissuto il mondiale del 2006, ero piccolo, avevo 18 anni, ma insomma ero, me lo ricordo bene, è una cosa triste. E quindi
7: intanto, Marco, ti fermo perché stiamo vedendo un po' un passaggio della tua clip, queste maglie sbiadite dell'Italia appese sui balconi vicino alle antenne mentre la gente festeggiava, e tu che ci racconti il mondiale, l'ultimo che hai vissuto, cioè il primo, quello del 2006, ma poi hai avuto 12 anni gli ultimi per raccontarci col tuo brano Fuori dai mondiali, quello che non possiamo vedere. Prego, Marco.
8: Esatto, che poi guarda, io vi ascoltavo prima e sentivo, voi dicevate appunto se la Juve ha bisogno di un blocco italiano. Secondo me è questo un po' il problema di tutte le squadre, non ci stanno più i blocchi italiani e quindi poi la nazionale ne risente, e ne risente in modo poi a volte anche inspiegabile, perché poi siamo usciti quest'anno con la Bosnia, l'altra volta con la Macedonia, che in teoria sulla carta sono squadre assolutamente meno qualificate di noi, però a quanto pare a volte essere un po' più forte degli altri non basta, e non basta per riportarci in piazza a tifare, a stare tutti insieme davanti ai maxi schermi, che erano situazioni sicuramente che tutti noi che l'abbiamo vissuto abbiamo impresse e vorremmo rivivere il prima possibile.
7: Senti, Sole 24 Ore, il tuo brano l'ha definito dal forte impatto emotivo, un piccolo romanzo in 3 minuti dove la malinconia non è rassegnazione. Che cos'è il calcio per te quando guardi le partite la domenica e magari quest'anno ti è andata anche bene, dai?
8: Ma è mi proprio questo, quest'anno è andata bene, sì, ma è proprio questo in realtà, secondo me, e quello che si è perso un po' è che il calcio è aggregazione. E io dico sempre che quando le persone criticano il calcio e dicono perché è uno sport dove ci stanno i miliardari e tutto, però alla fine se noi ci pensiamo, noi da bambini quando ci danno un pallone noi lo prendiamo a calci. Quindi vedere una partita di calcio è la cosa più bella che c'è e dovrebbe essere una cosa, diciamo, che tutti hanno il diritto di guardare, e soprattutto per quanto riguarda la nazionale, ma purtroppo sembra che ultimamente, insomma, noi italiani non siamo fortunati, forse non siamo nemmeno bravi, questo va detto. Però diciamo la canzone, più che parlare di calcio, parla di noi, parla di quello che eravamo e di quello che siamo quando poi questi grandi eventi, adesso magari ci siamo un po' più spostati sul tennis, visto che i nostri italiani sono molto più forti di quelli del calcio.
7: Ci stai però raccontando il prossimo brano? Ci stai dicendo che è già in cantiere?
8: No, basta, guarda, io sono un grande appassionato di sport, ma non pensavo di essere in grado di scrivere di sport, perché poi è una cosa molto delicata, e infatti questo brano, più che parlare di sport, veramente parla di un evento, delle stati che vivevamo partendo da una delusione sportiva. Però prometto che d'ora in poi tornerò a fare il mio lavoro di cantautore senza occuparmi di calcio, ma seguendolo solo da appassionato.
7: Però vedi, hai allargato la platea arrivando anche al mondo bianconero, perché senza svelare la tua fede, no? Per quest'anno abbiamo dato anche noi alla tua squadra.
9: Diciamo che è entrato in Champions League e non sei del Como, dai.
7: Dai.
9: Aiutiamo gli amici da casa.
8: Forse poi dall'accento possono capire gli ascoltatori.
9: Sì, però, non sembri milanese neanche di Napoli.
7: Esatto. Sappiamo che chi ti ha concepito aveva altre intenzioni con te, no?
8: Guarda, perché io a casa ti racconto questa storia che è molto divertente e ti spiega anche.
7: Vai, Marco, raccontaci.
8: Tanto
7: non abbiamo da dire niente sui mondiali, quindi puoi raccontarci esatto, anche come sono andati i primi 5 anni alle elementari.
8: Guarda, se volevate parlare del Curaçao, io mi taccio, non ho problemi.
7: No, volevamo sapere. Però ci devi dare indicazioni sugli acquisti.
5: sugli acquisti da fare a poco prezzo, perché sai, fin quando il brano non esplode bisogna tenere sotto controllo le spese e i rimborsi.
8: Esatto, prego, esatto, esatto. No, no, comunque appunto io non sono assolutamente anti-juventino, perché la storia divertente è di un mio zio che mi regalò 3 magliette di Schillaci per farmi diventare juventino a tutti i costi. Poi purtroppo io non ho mai seguito, dico purtroppo perché avrei vinto molto di più, io sono uno di quelli che riconosce la grandezza della Juve, non lo dico perché sono vostro ospite, è un dato oggettivo.
5: Troppo buono Marco, riconosciamo quelli come te, il trappolone, poi davanti al primo concerto all'Olimpico di Roma ti verrò lì in prima fila e ti ascolterò quando indosserai la maglia di Totti.
8: Ma guarda, molto molto volentieri, anche perché poi io sono uno di quelli che guarda le partite, però non sono, ecco, un ultra, e poi cerco di vedere le cose sempre con oggettività.
5: Ottimo.
8: Con la stessa oggettività ti dico che quest'anno ci avete fatto un regalo incredibile che noi non è che l'abbiamo meritato così tanto, quindi insomma cerco di essere sempre oggettivo.
5: Speravo di scrivere io un brano sulla Juventus intervistato da te con la Juventus in Champions League, abbiamo capito. Senti, ma cosa c'è nella tua vita? Prego.
8: Guarda, in realtà secondo me ogni tanto, e te lo dico da persona che perde sempre, la sconfitta aiuta anche a apprezzare le vittorie, siccome a voi arriveranno poi tantissime vittorie, perché è la vostra storia che parla e dice questo, ogni tanto anche un anno in cui uno si riposa è come l'inverno, no? Serve per farti apprezzare l'estate, perché se fosse sempre estate uno... Non ne coglierebbe l'essenza.
5: Capisco che è stato
8: bene. Difficile
5: scrivere un brano sui mondiali, no? Non devi per forza sforzarti a trovare delle motivazioni positive per noi juventini. Al di là di questo, mi racconti un po' di te artista e poi sentiamo quello che c'è possibile ascoltare, questo lancio del brano Fuori dai mondiali, di Marco Achner, etichetta UNL Records. Hai scritto con qualcuno? Sei l'autore della musica e del testo? Curiosità.
8: Guarda, io quando scrivo sono sempre l'unico responsabile / colpevole a seconda della situazione, e io scrivo sempre musica e parole, e anche in questo caso però ho prodotto il brano, mi ha aiutato nell'arrangiamento che è un musicista molto molto bravo, Jacopo Stella, che saluto, tra l'altro tifoso juventino, quindi vedi come le cose si uniscono bene,
5: gli astri alla fine no, non mentono mai, dai. Mettiamola
8: esatto,
5: così.
8: Esatto, esattamente. Quindi,
5: ho capito,
8: questa è un po' la storia del brano.
5: I mondiali li stai seguendo? Sogni per il futuro? Al di là del concerto allo Juventus Stadium?
8: Esatto, dove ovviamente voi sarete ospiti in prima fila.
5: Bravo, siamo in due, c'è il collega Paolo Rossi.
8: Ho sentito, vi seguivo, ciao Paolo.
7: Ciao Marco.
8: E guarda, per quanto riguarda il futuro, quest'estate sono un po' in giro con varie date. Sono stato a Malta 2 settimane fa a un concerto, tra l'altro pieno di juventini, dove avevo anche un chitarrista juventino, e vedi perché poi torna sempre tutto. E poi sarò in giro un po' in tutta Italia, le mie date sono sempre sulle mie pagine Instagram, Facebook, e poi sto scrivendo cose nuove, che però, come ti dicevo, per ora il calcio lo mettiamo da parte. E per quanto riguarda i mondiali li sto seguendo e vedendo, diciamo, queste squadre come il Curaçao che ci davate prima, che poi hanno perso con molta allegria, però insomma la qualità tecnica è bassa, viene un po' il rimpianto di non essere lì, magari avrei preferito non scrivere questa canzone e essere lì e goderci la cosa tutti insieme, perché comunque sia credo che poi è un problema di base, di fondo dell'organizzazione, perché con un mondiale così grande, secondo me, le squadre europee dovrebbero avere più posti. Non è la classica cosa da chi rosica perché non c'è, noi abbiamo tutte le nostre responsabilità, però forse la formula anche va ripensata.
5: Ti faccio un'ultima domanda, da cui poi ripartiamo con le nostre chiacchierate appena ti saluteremo. Mancini è l'uomo giusto da cui ripartire? Perché si parla di Mancini, CT della nazionale, ma è andato via, è scappato per i soldi arabi, adesso
8: la penso esattamente come te. Secondo me no, in primis perché vabbè, lui ha fatto una gran cosa di vincere quell'europeo aiutato poi da Bonucci e Chiellini, che forse senza, secondo me, diciamo, e anche Donnarumma, che poi fa un sacco di miracoli, però ha avuto il grande merito che l'Italia fino all'Europeo era tornata a giocare. Poi secondo me si è rotto qualcosa, e considerando che alla fine i giocatori sono più o meno gli stessi, il blocco, quello diciamo grosso, purtroppo tolto Bonucci, Chiellini, quelli forti, diciamo. Io sinceramente non, per quanto è un ottimo allenatore e gli riconosco il merito di aver fatto giocare bene l'Italia come ci sono riusciti in pochi, e personalmente ripartirei da qualcos'altro, sicuramente tra l'altro nome che si fa è Conte, preferisco Conte tra i due in questo momento, anche perché lui ha un'esperienza alle spalle ma lontana, quindi,
10: Marco, diciamo, sei caduto nella trappola di Radio Bianconera, cioè tu dovresti dire certo che sì, Mancini è stato lui quello che ha contribuito anche a questi 12 anni senza mondiali. Esatto, quindi esatto, dovresti essere contento, dovresti fargli un brano a lui dedicato direttamente.
8: Ma glielo faccio, senti, guarda, glielo facciamo.
10: Ok, senti, Gasperini, il tuo Gasperini, nella graduatoria dei Re di Roma, dove si colloca ad oggi? E poi ti lancio la bomba di mercato, Juve-Roma, sull'asse Juve-Roma.
8: Allora, ad oggi, per quanto riguarda il gradimento della piazza romana, altissimo. Se pensiamo che ha in qualche modo la lotta tra lui e Ranieri è stata vinta da lui, quindi questo ti dice lunghissimo. Ranieri a Roma è un intoccabile, come Totti. Il fatto che possa averla avuta anche a livello di opinione pubblica vinta su uno come Ranieri te la dice lunghissima. Per quanto riguarda me, io credo che sia oggettivamente, prima dell'arrivo a Roma, un ottimo allenatore. Però per quanto mi riguarda, se io devo essere onesto, come ti dico prima, chiaramente poi sali sul carro dei vincitori perché sei contento di tornare in Champions dopo tanto tempo, però diciamo l'entrata in Champions della Roma, più che un merito vero e proprio della Roma, è un demerito di Juve e Milan che si sono suscitate da sole. Quindi secondo me lo lascerei ancora lavorare, ma io non sono così entusiasta di quest'annata romanista. E detto ciò, sono pronto per la bomba di mercato.
10: Ho capito. Bomba di mercato, Kun Miners, richiesto da Gasperini, in cambio di chi ti priveresti? Secondo te, Gasperini, di chi si priva per avere di nuovo Kun Miners ai suoi ordini?
8: È tosta come cosa, perché in realtà Kun Miners, secondo me, può essere un ottimo giocatore alla Juve.
10: Bravo.
8: Ha fatto, diciamo, fatto e non fatto. Di chi mi priverei?
10: Chi è che secondo te Gasperini si priverebbe? Dai, tu che hai studiato, hai il brano già pronto su Kun Miners quando arriverà a Roma.
8: Un po' complicato a livello di rime per quanto riguarda diciamo il cognome. E, secondo me loro stanno cercando di dar via Sule, che però a me piace, ti dico la verità.
10: Ah, attenzione, Sule ai romanisti piace e alla Juve, Paolo? Sarebbero pronti a riprenderselo?
9: Sai che ogni tanto quando sento parlare di Mancini, sulle Kun Miners, mi sento come Bill Murray nel giorno della marmotta. Dico, ma c'è la possibilità di andare avanti?
10: Di andare avanti?
9: C'è un orizzonte diverso?
10: Marco Hackner, cantante, artista, il brano scaricato, l'ho ascoltato, l'ho fuori dai mondiali, tanto avete tempo se non seguite i mondiali, se hai bisogno di un paroliere, hai visto, ti ha dato altri spunti. C'è vita oltre infatti i soliti nomi?
8: Questa,
10: lui è molto bravo, Paolo Rossi,
8: Paolo Rossi è bravissimo, guardate, io mi sono divertito tantissimo, quindi torno quando volete anche a parlare di quello che volete.
10: Quando
8: voi
10: sei in concerto con i tuoi musicisti juventini, parleranno prima loro,
8: va benissimo,
10: e tu li presenterai, va bene?
9: Marco, ma tu te ne intendi di musica triste? Perché se arriva a Coppa devi fare un pezzo molto triste, guarda, apri un mercato.
10: Sei una brutta persona, Paolo Rossi,
9: un mercato
10: sei
9: diverso.
10: Una brutta persona.
9: No, non sono una persona.
10: Ma Carnevali mi ha detto: convinci Marco, fa il brano, vende il doppio delle copie.
9: E comunque, chiamandolo a Coop, secondo me trovi anche uno sponsor. Quindi non preoccuparti.
8: Bravo, Paolo, grazie, veramente. Questa è una dritta. E ricordati però che dalla tristezza, secondo me, nasce l'arte migliore. Dal dramma, dalla felicità. Quindi
9: è quello che cerchiamo di dire da un po' di anni a questa parte.
10: Ci vedi tristi per caso? Ci vedi tristi o arrampicatori nel deserto?
8: Guarda, grazie, però, Marco Hacker. Anche lì è un punto, la tristezza anche un punto di vista, perché quello che a te fa intristire a me farebbe gioire, quindi sai.
10: Esatto, infatti avrei voluto vederti al sesto posto. Marco, vediamo se Se ricordi che questo è il tuo brano, chiedo alla regia di farcene ascoltare un estratto velocissimo per non far arrabbiare chi ne detiene i diritti. Prego, Giorgio.

0: adesso, fuori dai mondiali, fuori da tutto. Marco, grazie per questo regalo. Tu sei il detentore dei diritti, noi ti abbiamo promosso nella famiglia di Radio Bianconera. Ti aspettiamo con i tuoi musicisti juventini. Alla prossima,
1: grazie.
0: Ciao,
1: mille, buona ragazzi,
0: estate.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Grazie, ciao. grazie. Mi raccomando, ai concerti, se metti la maglia juventina, o quella.
2: Però cita a noi, perché dice i vecchi con i giornali in metà aperta. Esatto. Siamo io e te, quelli lì.
0: Esatto.
2: Esatto. Bene.
0: Manca la birra, eccetera eccetera. Volevamo iniziare così una piccola parentesi mondiale. Paolo, chi ti sta colpendo ai mondiali? Cosa ti sta colpendo? Più che chi?
2: Quanto corrono alcune squadre non dico spensieratezza, ma con intenzione. Marocco nel primo quarto d'ora col Brasile, la Costa d'Avorio stanotte, e poi alcune individualità che sarebbe stato bello se l'avessimo capito prima, diciamo, no? Tipo Boadì del Marocco.
0: Boadì,
2: è impressionante.
0: Mia. Che partita che ha fatto, l'ho vista tutta.
2: Come mai non ci si arriva mai a questo tipo di giocatori? Quello dobbiamo riuscire a fare.
0: Marocco che negli 11 titolari non ne ha uno nato in Marocco. Sì. È la prima volta.
2: Ieri
0: questa
2: l'Olanda
0: è la curiosità.
2: Aveva 11 titolari, non c'era uno che giocava in Eredivisie. E c'erano due del Giappone che giocavano in Olanda, anzi Wade del Giappone, addirittura il capocannoniere delle redivise. Il calcio è diventato
0: questa cosa indicazioni,
2: qui.
0: Quante indicazioni per il nuovo CT della nazionale che il primo luglio verrà eletto. Si parla di Mancini, già pronto col suo staff, ha detto addio all'Arabia Saudita, ai soldi, accetterà un ridimensionamento pesante dell'ingaggio e tutto sembra spiegarsi attorno a questo nome. Noi ci fermiamo qualche secondo, grazie al bravissimo Giorgio dalla sede di Roma, il nostro tecnico romano. Ci ritroveremo tra pochissimo e torneremo a parlare di Juve nel dettaglio, di Carnevali. Cosa vi aspettate da Carnevali? Vi fidate totalmente? Cos'è cambiato tra quello che leggiamo, quello che vi diciamo adesso e sei giorni fa, quando il programma era nelle mani di Comolli? Cos'è cambiato? Diciamolo prima, come ha detto Paolo, mettiamoci d'accordo prima. Non vogliamo fraintendimenti, soprattutto qui su Radio Bianconera, tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto dal nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito. Accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro che con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capo Verde e l'Atalanta e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci, debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sasha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. Gli scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL. Allora, dalla musica al cinema, alla citazione di Paolo, fuori dai mondiali, eccetera. A me ha colpito anche, no? La grande attesa, aspettativa che c'era, non c'è l'Italia, sugli allenatori italiani. Siamo già arrivati alle critiche. Ricordando però a tutti che l'inizio del mondiale devi anche un attimo...
2: Sì, ci sono state nazionali che hanno vinto il mondiale partendo dalla prima giornata. L'Argentina all'ultima edizione... La Spagna nel 2010,
0: rischiando anche molto.
2: Ma sai, è il concetto è proprio quello, no? Adesso obiettivamente.
0: Però poi ti faccio la domanda specifica su Ancelotti.
2: Sì, ma perché... io ti rispondo, guarda, prima ancora che... Cioè, Ancelotti è strapagato in Brasile, no? 10 milioni di euro, il commissario tecnico più pagato della storia. È chiaro che oggi, attraverso un commissario tecnico... Tu vendi anche un prodotto, perché Ancelotti è diventato un personaggio che in Brasile...
0: I mondiali lo sono diventati.
2: Esatto, ma ha maggior ragione, no? Ecco, cioè, tu paghi la star, e Ancelotti è una star. E dopodiché il materiale che ha è relativamente di valore, perché il Brasile è una squadra invecchiata con dei problemi. E l'altra sera che cosa si è visto? Si è visto che il primo compito che ha un selezionatore... come si definiva una volta, il commissario tecnico, secondo me è anche un allenatore di club, per certi versi, ma è azzeccare la formazione e cambiarla se vedi che non funziona. Ancelotti ha messo Roger Ibáñez sulla destra, ha preso una bambola micidiale nel primo tempo, ha messo Casemiro, che è un giocatore in declino, ha eliminato i due ammoniti, ha detto alla sua squadra: ragazzi, allora, se ci mettiamo sul piano del ritmo e continuiamo a sbagliare i passaggi, il Marocco ci devasta. Ha addormentato la partita, ha messo un po' di giudizio, Danilo è un giocatore che ti sistema le cose, Fabinho pure, ritmi più blandi, e il Brasile porta a casa il punto necessario per evitare i processi, perché tu sai bene
0: che è andata bene al 94esimo, ora, quello che è stato.
2: Esatto. La Turchia, che ha perso con l'Australia, ha perso anche perché ha fatto 30 tiri in porta e non è entrata la palla. Quindi, cioè, il calcio noi l'abbiamo ormai dimenticato, perché ogni volta
0: il Diz è entrato nel
2: secondo tempo, all'inizio del secondo tempo è stato criticato, non ha fatto una buona prestazione. Però le partite del mondiale, così come le partite delle eliminazioni dirette in Champions, sono anzi ancora più variabili, perché in Champions c'è un'andata e un ritorno, quindi c'è anche la possibilità che la più forte sbagli una parte di una partita e poi rimedi. Qui no, quindi nel girone soprattutto è chiaro che la tentazione è quella di dare tutto alla prima partita, perché se tu ti riesci a qualificare dopo due giornate, alla terza fai un ampio turnover e ce n'è bisogno in un mondiale così lungo, che quest'anno aggiunge anche i sedicesimi. Però è anche vero che avversari possono trovare la giocata, vedi l'Australia che ha trovato due grandissimi gol. Quando ti mettono il piano del ritmo, dipende anche molto i giocatori che hai, quanto hanno speso, perché più sei big, più hai dei giocatori che hanno giocato 50-60 partite all'anno. Meno sei big, è possibile anche che tu abbia dei giocatori un po' più riposati. Quindi le variabili sono tante. Poi, giustamente, Ancelotti si è anche un po', come dire, inquietato, dicendo: ragazzi, non si giudica un mondiale dalla prima partita, perché noi lo sappiamo bene, perché nell'82, dopo tre partite, eravamo alla frutta e abbiamo vinto, e capita a tante altre squadre. Quindi staremo a vedere che cosa succederà. È chiaro che l'aspettativa, sai, la prima partita, sai perché è così importante? Perché è la partita di cui si parla per sei mesi, e uscendo il calendario a dicembre, per sei mesi si parla solo di quella, e poi magari è una partita che in realtà è un turno di passaggio, è un mettere in moto la macchina. Quindi staremo a vedere. Questo vale per gli allenatori e vale ancora più per i giocatori, che però hanno una pressione in più, perché se fallisci in mondiale, cioè se hai tre partite, fallirne una, a parte che magari riparti dietro alla lista, alla gerarchia, eccetera, è un po' più preoccupante.
0: Allora, intanto arriva una notizia. Noi siamo un contenitore di calcio, non ci sono i mondiali per i nostri azzurri, c'è un mercato che deve ancora decollare, c'è stato il cambio di dirigente, oggi il primo giorno di lavoro alla Continassa per Carnevali. La domanda che vi abbiamo posto è molto semplice: cosa vi aspettate da Carnevali? Vi fidate totalmente? Cosa potrà cambiare? Non poco, ma aumentano anche le responsabilità, le pressioni su questo dirigente, perché poi andiamo ad analizzare il mercato, i nomi che si stanno facendo. L'80% sono gli stessi di una settimana fa, inevitabilmente. I soldi sono gli stessi, il mandato è lo stesso, magari è bravo il doppio rispetto a qualsiasi altro precedente dirigente juventino, e quindi sarà in grado di gestire meglio e senza complicazioni il mercato. C'è stata una chiacchierata con mister Spalletti. Io penso che a questo punto è bene che Spalletti e Carnevali dialoghino parecchio, parlino italiano, si sentano tutti i giorni, ogni tre ore, per aggiornarsi, ma che ognuno rispetti il proprio ruolo e il ruolo dell'altro, perché bisogna tornare a essere un po' questi. Ti chiedo, Paolo, si comincia dalle cessioni. Qual è l'operazione che viene più facile fare, dopo aver ascoltato anche i procuratori di questi giocatori? Cioè, alcuni, è stato detto, sacrificabili. Ok? Quindi prendi il pizzino che ti lascia Spalletti e la graduatoria la fai tu. Quindi, senza dire, ha detto: vendimi per primo questo, questo e quest'altro. I tre nomi mischiati, da dove partirà secondo te Carnevali? Perché inizia, questo lo sappiamo per certo, anche per logica, dalle cessioni, che potrebbero portare poi tesoretto per arrivare al gli acquisti compatibili con le richieste di Spalletti.
2: Ah, io non sono un operatore di mercato, poi magari quando parliamo con Ceravolo gli chiediamo come si
0: nel
2: fa.
0: Nel prossimo blocco, no? Franco Ceravolo, lui ci svelerà molti retroscena.
2: Io credo che un dirigente abbia tre strade per vendere un giocatore. Provo a ipotizzarle.
0: Sì.
2: La prima, rispondere al telefono, cioè non metterlo in cessione, ma aspettare le offerte. Cioè non mettersi.
0: Quindi una... non fare una lista.
2: Non fare una lista, ma capire chi ti sta chiedendo qualcosa e quali sono i margini operativi. La seconda è fare esattamente il contrario, proporre dei giocatori, magari anche per degli scambi. Faccio un esempio: mi interessa un giocatore dell'Atalanta, c'ho Miretti, e chiedo, dico: senti, tu hai questo, io Miretti non lo reputo più nel mio progetto, tu e proviamo uno scambio.
0: Poi giocheresti a carte scoperte con questo club?
2: Esatto, sì, cioè, sì. Inizio
0: per capire, poi diteci terza, anche la vostra. Diteci
2: la terza è quella di disegnare un progetto completamente diverso, cioè di provare a capire intanto quali sono i veri desideri dell'allenatore, provare a capire come si possono mettere in pratica, andando anche su nomi che in questo momento non ci sono. Cioè, io credo che un dirigente come Carnevali abbia un monitoraggio molto forte, quantomeno sul calcio italiano, sui giovani, e che quindi vada a capire con Spalletti quali scelte si possono fare per costruire un progetto di lunga durata. Perché finora sembrava che la Juve andasse a dirigersi su... quella che abbiamo tutti definito l'instant team, ok? C'è una serie di parametri zero o di giocatori comunque over 30 che rafforzassero la personalità di questa squadra. E quella viene mantenuta questa filosofia? E quella che chiede Spalletti? Ce n'è un'altra? Ce ne possono essere altre? Che rapporto vai a stabilire con la next gen? Continuiamo a fare le plusvalenze o pensiamo che ogni anno sia opportuno che tre giocatori della next gen, faccio un esempio, entrino nella rosa e li si inizia a valutare per quello che sono? Ci sono giocatori che Spalletti ha bocciato magari perché pensava che fosse opportuno per arrivare in Champions League, ma che possono essere riproposti in un contesto in cui si parte dall'inizio, visto che Spalletti avrà la squadra da subito? Cioè, sono tante domande da farsi, tante,
0: però
2: tantissime.
0: Un ridisegnare un po' la pianificazione,
2: un progetto
0: che porta la firma, cioè, la di un nuovo dirigente.
2: Spalletti, ci troviamo, ma qual è il mandato? Costruire la squadra per vincere il prossimo anno? Costruire una squadra per essere competitivi? Costruire una squadra per aprire un ciclo di lunga durata? Sono tre scelte diverse. Le puoi impastare insieme, cioè puoi prendere un giocatore per cercare di vincere subito, Andrea Pirlo, puoi prendere dei giocatori di prospettiva, puoi prendere dei giocatori che arrivano da campionati stranieri, puoi guardare...
0: Paolo, la domanda cattiva è la seguente, poi passiamo dei vocali, perché ne sono arrivati, il numero è sempre in sovraimpressione e ormai lo conoscete a memoria, 340-5425-324 e ce ne sono già diversi. Che tipo, se li possiamo definire alibi, che tipo di alibi vengono a crollare per i giocatori, per l'allenatore, con una strategia rivista e corretta in questo modo?
2: Guarda, io su questo sono netto. Per me i giocatori non devono mai avere alibi. Devono avere dei premi, ma anche degli oneri. Cioè, non è che la Juve è arrivata a sesta per Comolli. In campo c'erano loro ed erano terzi a un certo punto. Quindi... e questa è una valutazione spietata che deve fare Spalletti. Cioè, non si può pensare, ah bene, adesso è tutto a posto. Cioè, il valore di alcuni giocatori, di alcune prestazioni, di come siamo crollati nel momento topico in tutte le competizioni deve essere molto chiaro. Deve essere molto chiaro e su questo dobbiamo fare un'analisi seria, che non vuol dire necessariamente bocciare. Perché io ho fatto sempre l'esempio dello studente che sbaglia un anno e l'anno dopo può essere migliorato cambiando magari professori, cambiando classe, eccetera, eccetera. Però quello che è certo è che noi arriviamo da una situazione difficile e infatti mi sembra che la reazione del nostro popolo a naso,
0: ecco, ecco,
2: mi sembra di realismo. Cioè, bene che Comolli se ne sia andato via, benissimo che arrivi Carnevali, che è un dirigente
0: non si poteva
2: capace,
0: fare meglio il concetto,
2: esatto, bene che si sia fatto,
0: quindi in linea teorica abbiamo azzeccato tutto,
2: però non ho visto

0: appesi alla regia, che pregherei di farceli ascoltare, ma soprattutto aggiungendo un concetto. Quindi il tifoso, come deve anche alle domande che abbiamo già fatto, ne aggiungiamo un'altra. Sapete che ne spariamo di domande in maniera da trovare quella che vi aggrada di più. E noi tifosi, voi tifosi, come vi dovete porre rispetto al momento, in base al mercato che faremo, in base non solo alle difficoltà o alle soddisfazioni? È un progetto che merita tempo a questo punto, un po' di più, se ci sono queste premesse, tutte col segno positivo davanti, quantomeno in linea teorica. Andiamo a ascoltare qualcuno di voi.
1: Ciao, buongiorno, Oreste da Sabaudia. Ma io mi
0: Ciao.
1: chiedo, ma è possibile che noi dobbiamo essere sempre legati al nome Vlahovic? Ma è possibile mai che non ci riusciamo a rendere conto che in 4 anni non ha mai fatto nulla di buono? A parte, sì, qualche gol, ma parliamo sempre di 15, 14, 16 gol, e non ha mai contribuito in nulla se non parlare negativamente di lui. È possibile che non ci sia un'alternativa a questo? È possibile che dobbiamo stare da 6 mesi a questa parte a rincorrere sul suo contratto e non trovare un'alternativa seria? E poi io mi sento fiducioso. Carnevali sembra essere veramente una persona adeguata, finalmente. Una persona di calcio che ha vissuto il calcio italiano, che sa vendere, raddoppiare anche sulle vendite. E un'altra cosa che voglio dire, spero che possa bastare solo una cessione, e se proprio deve essere una, deve essere quella di Cambiaso.
0: Allora, grazie, tanti spunti. Intanto, finora ne abbiamo parlato pochino, il giusto, secondo me, di Vlahovic, però ti faccio una domanda, la faccio anche a Paolo. Ma non è che siamo noi che sponsorizziamo, noi avevamo considerato il capitolo chiuso, ci teniamo ancora un anno. Paolino diceva fino a novembre e poi sarebbero arrivati i problemi. Paolo è testimone, sarebbero arrivati, mi sarei augurato di no, se avessimo ricominciato con Comolli e Spalletti. E sono stato profeta in patria, la patria che difendo volentieri di Radio Bianconera. Uno, ma se parliamo di Vlahovic, non parliamo della certezza che si riaprirà una trattativa, Paolo, ma sappiamo con certezza che è un giocatore che vuole Spalletti. E
2: Bravo, questo è il nodo.
0: questo è il
2: Cioè
0: nodo. E quindi il
2: non...
0: tifoso deve capire che non è lui o io che sponsorizza Vlahovic. Perché ti riassumo quello che dice anche Tuttosport e ti lascio rispondere. Non è un investimento a lunga scadenza, aspetto negativo. Lo spogliatoio non sembrava disperato per l'addio di Vlahovic. Ci sono dubbi sulla tenuta atletica. Ci sono sempre degli aspetti che possono controbilanciare. Prendo solo l'ultimo. Magari non è stato allenato bene? Non lo so, per fare il diavoletto. Costa però di meno di comprare un altro centravanti. Conosce l'ambiente e non deve integrarsi. Spalletti ha un piano per valorizzarlo e lo vuole, perché mi provo a mettere in questi panni. Se parlando dice Spalletti, guarda, servirebbe, poi non facciamo pazzie, e infatti Carnevali non andrà a dargli 12 milioni pur di
1: No.
0: averlo, ok? Ti avevano dato 8. È vero quello che mi hanno detto? Faccio finta di essere Carnevali. Riusciamo a spalmare, a fare un progetto adesso che è tornato un po' il sereno, non grazie a me, ma sperando di farlo tornare tra di voi? Spalmiamo, rimani ad altre condizioni e magari a giugno abbiamo più tempo per cederti e tu per trovarti una squadra? E Spalletti e Carnevali che usano il dialogo per fare il bene della Juve e poi anche di Vlahovic. Che sia chiaro questo, Paolo.
2: Guarda, tu hai centrato il punto, nel senso che noi non possiamo separare gli ambiti. Cioè, ok, bene, Carnevali, però poi pensiamo che Carnevali debba fare quello che vogliamo noi. No, Carnevali e Spalletti. Cioè, in questa vicenda, Spalletti ha vinto. Spalletti è rimasto. A dispetto di un fallimento tecnico, perché noi abbiamo peggiorato la posizione l'anno scorso.
0: Ricordiamolo
2: No,
0: perché siamo in
2: perché se
0: pochi a
2: no, perché
0: citarlo, questo
2: poi...
0: aspetto.
2: Sapete perché dico questo? Perché poi se il prossimo anno a novembre siamo di nuovo sesti, Spalletti finisce sulla graticola. Invece è bene ricordarsi da dove si parte. Quindi Spalletti ha delle idee chiare, non che ci siano solo le sue, perché poi c'è la compatibilità economica. Per me Spalletti su Vlahovic conoscendo la situazione contrattuale, non doveva permettersi

0: di parlare.
1: In perché una società ha portato a questa forte situazione.
0: Cioè,
1: anche.
0: Bravo, quando noi bravo parliamo del famoso Luciano Moggi della sua epoca, ma Capello non si sarebbe mai, Olippi, non si sarebbe mai sognato di dire io voglio Trezeguet perché il mio giocatore si era sotto contratto e doveva essere ridiscusso.
1: Sante parole.
0: Quindi, questo è il primo punto. Ma se tecnicamente si valuta che Vlahovic, rispetto a quello che ha detto il nostro ascoltatore, che lo boccia totalmente, alla fine...
1: E potrebbe aver ragione.
0: Potrebbe aver ragione, ma dandogli un giusto compenso, che non vuol dire avevi ragione tu contro Comolli, ma vuol dire, studiamo la, come hai detto tu, la situazione. Guarda, io a Vlahovic farei questa proposta.
1: 8 con i bonus, no, se vinci Champions, se segni 20 gol.
0: Io ti dico, guarda, io te lo do un triennale. A 5 milioni, poi se mi fai 20 gol sono 6, se vinciamo sono 7, se vinciamo ancora di più sono 8. Però mi devi io quindi ti do 3 anni, perché io voglio ancora vedere quelli che vanno a dare 8-10 milioni a Vlahovic, che si chiamano Barcellona o Bayern. Cioè voglio capire quanto tu, non che se Carnevale arriva e di fatto sconfessa totalmente Comolli dandogli quello che vuole Vlahovic, allora
1: siamo
0: vuol dire
1: alla follia pura.
0: No, vuol dire che allora la Juve non esiste più, esistono i dirigenti.
1: Che fa spendere i soldi dell'altro.
0: Esatto, no. Quindi io penso che semplice, dobbiamo così partire dall'idea che Vlahovic sia un giocatore che piace molto a Spalletti, altrimenti Spalletti non sarebbe intervenuto e non avrebbe fatto capire il suo pensiero, che ci sia una precisa volontà da parte del tecnico che possa quindi anche in qualche maniera interessare, incuriosire, attrarre Dusan Vlahovic e che si trovi una quadra economica. Ci sono altri nomi all'orizzonte? Ragazzi, il problema è che la Juve due attaccanti li ha presi. Ma che non era... Oggi noi trattiamo esatto come un cretino come lì e i suoi algoritmi. Ma se andate a vedere il curriculum di David, in Europa era tra i migliori. Quindi ha fallito... L'operazione per sostituire Vlahovic è fallita. Ditemi chi andiamo a prendere adesso per sostituire Vlahovic con delle garanzie sicure, con dei e soprattutto con quella cifra. Perché adesso tu Vlahovic gli vuoi dare 12 milioni, spendi 12 milioni, punto. Oggi invece tu devi prenderne uno da minimo 30-40 milioni, ma minimo, più il contratto. E questo è il nodo, tutto lì, il nodo è questo.
1: Io vi dico da quanto so che l'idea condivisa in società, prima che da noi, quando anche l'altra settimana qualcuno, mi ricordo da Roma, nello specifico, diceva ma come fate a tornare su questo nome? Basta, basta, basta. Non è Paolino o Paolo Rossi o Radio Bianconera che sponsorizza Vlahovic. Se si sta tentando di riaprire una trattativa che potrebbe chiudersi con una telefonata in un secondo, no? Ah no, certo, se non mi date quei soldi no.
0: Esatto.
1: Significa che c'è la volontà, forse una corsia che si vorrebbe, preferenziale che si vorrebbe sfruttare per fare il bene del club. Fare il bene del club, per tutti i motivi che abbiamo spiegato.
0: Non lo sarebbe per me se fai un anno. Cioè se poi...
1: No, un anno no, assolutamente. No,
0: o fai un progetto vero con Vlahovic.
1: Esatto, che può arrivare poi alla cessione, alla vendita, al recupero di 10 anni dell'ultima annualità, eccetera. Ma i due giocatori su cui sta lavorando la Juventus, vorrebbe lavorare Spalletti, sono Sorloth e Vlahovic. Punto. Gli altri spenderesti una cifra che non convince o hanno delle caratteristiche. Colomani in primis, poi potrebbe diventare Colomani e non Sorloth, tanto per essere chiari. Ma l'idea è proviamoci ancora, visto che il suo contratto scade il 30 giugno di Vlahovic. Significa che lo vuole Spalletti. Non è detto che Carnevali non bleffi, provi e speri di ricevere il no a certe condizioni. Cioè, può essere ancora tutto, ma quello che ci dobbiamo mettere in testa, che volevamo farvi capire quest'oggi, è Vlahovic è una richiesta ed è un tentativo che se ripartisse, riparte dalla volontà di un allenatore che l'ho allenato, che capisce qual è il momento, come ha detto Paolo, di difficoltà, e di un Carnevali che potrebbe sfruttare le sue capacità per ottimizzare questa riapertura, non per calare le braghe e arrivare a 12 milioni. Perché lo vorranno? Perché lo conoscono meglio di noi. Poi a me Paolo è simpatico, a voi è antipatico, a suo fratello è simpaticissimo. Ci siamo capiti? Ripartiamo da qui perché abbiamo sforato terribilmente. Allora, linea per una piccola pausa, poi altri vocali e poi parliamo anche del mercato finora fatto col Sassuolo da parte di Carnevali. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, per Donald Trump l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran ha assicurato che lo stretto di Hormuz sia permanentemente esente da pedaggi. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito al New York Times che il transito per le navi sarà libero. Da Teheran però arrivano versioni differenti che alimentano dubbi sul reale contenuto dell'intesa e sui futuri equilibri del Medio Oriente.
3: Una nuova e massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
4: Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media sotto i 16 anni di età. Non è una cosa che faccio alla leggera e non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani. Ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Poi ha aggiunto: i social media rendono i bambini infelici, facilitano molestie e abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
3: La cronaca: a un cinquantenne di Trinitapoli nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
4: Dati Banca Italia, ad aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi, con un aumento del 5% e di 2,1 miliardi rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi 4 mesi di quest'anno, entrate per 173,1 miliardi, con un aumento dell'8% e di 3,1 miliardi in più sullo stesso periodo dello scorso anno. In aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è sceso di 2,9 miliardi sul mese precedente. Aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali, invariato il debito degli enti previdenziali. La quota di debito detenuta da Banca Italia è del 17,3%, pari ad una diminuzione dello 0,3% sul mese.
3: Calcio in casa Milan: i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, anche se pare che a stretto giro le cose possano cambiare. Gerry Cardinale infatti è vicino al dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Max Allegri, anzi vicinissimo, visto che l'ex tecnico dello United sarebbe teso in Italia per firmare col diavolo già tra stasera e domani. Una volta assegnata la panchina a cascata, anche i quadri dirigenziali dovrebbero trovare completamento. Per Amorim sarebbe previsto un accordo biennale che potrebbe diventare triennale, con uno stipendio da 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più bonus legati alla vittoria dello scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati con Teddy Calcio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Paolo, tra poco preparati una domanda via l'altra con Franco Ceravolo, grande direttore sportivo della Juventus del passato, grande osservatore di calcio ancora oggi, ogni volta con lui belle chiacchierate sui giocatori, sulle qualità, su quello che manca e che serve in questo momento anche alla Juventus. Chiedo però a te, perché poi non mi hai risposto prima, ma ci sono stati altri temi. L'operazione da cui comincerà l'era Carnevali, in uscita, ti do per certo che inizierà a controllare i conti, a salutare, caffè adesso tutti nel proprio ufficio, a lavorare, domani mattina, okay? Io penso che, e lo dico non per mettere le mani avanti, ma lo dico ai nostri radioascoltatori, che penso che i nomi e la società che tireremo in ballo per prima è l'Inter di Marotta. Così tocco subito le corde emotive dei nostri radioascoltatori. L'Inter è interessata a Cambiaso, capisce che c'è un interlocutore non amico, come possiamo definirlo adesso, perché qualcuno aveva detto che erano anche suoceri, cognati, parenti, no, stretti,
0: testimoni di nozze.
1: Testimoni di nozze, bene chiarirlo.
0: Cioè, a grandi amici, dai.
1: Nei rapporti, anzi, ma poi, ben venga.
0: Carnevali credo che abbia messo abbia buoni rapporti con tante società italiane.
1: L'80% dei club italiani.
0: Credo, diciamo, che abbia anche una capacità diplomatica, relazionale più alta, ad esempio, di quella di Giuntoli.
1: Sicuramente.
0: Quindi no, sicuramente. Infatti io l'ho detto provocatoriamente, ragazzi, la Marotta League è finita, perché abbiamo preso il suo migliore amico, Quindi non la sentiamo, esatto, più. Sta roba qui,
1: siete d'accordo su questa affermazione?
0: Non raccontiamoci come Carnevali l'anti-Inter, perché è il miglior amico di Marotta nel calcio italiano.
1: Perfetto. Punto.
0: Che a me non scandalizza, perché il calcio è questa cosa qui, a me non scandalizza.
1: E a me neanche. A voi scandalizza? Bella domanda questa. Ti chiedo, ma l'operazione Cambiaso all'Inter potrebbe davvero aprire un qualcosa dall'Inter alla Juventus? Come
0: sì,
1: prezzi, come contropartite,
0: noi,
1: eccetera.
0: Noi dobbiamo decidere.
1: Ti stupiresti, ti scandalizzeresti?
0: No, non mi stupisco di niente, ti spiego il perché.
1: Vai.
0: Non perché sono amici, ma perché il calciomercato non è quella cosa che noi pensiamo come tifosi, per cui abbiamo i nemici, mai fare affari con l'Inter, mai fare affari con Napoli. Da che mondo è mondo, gli affari si sono sempre fatti quando le due squadre pensano ognuna, chiaramente, di fare il proprio interesse. Il denaro nel calciomercato non ha odore, non ha non ha il valore affettivo che noi gli diamo. Se alla Juve interessa, facciamo un'ipotesi, Frattesi, e all'Inter interessa Cambiaso, vedrai che ci sarà tutta la possibilità di fare questi affari qui, perché così, perché non si ragiona come ragioniamo noi tifosi, che se vediamo un giocatore con la maglia di un club non lo vogliamo. E la storia del calcio ne è piena, a partire da quando io ero bambino che amavo Pietro Anastasi e detestavo come avversario Roberto Boninsegna, e l'anno dopo mi sono trovato Roberto Boninsegna con la maglia della Juve, e meno male, perché abbiamo avuto un grande centravanti, e Pietro Anastasi con la maglia dell'Inter. E succederà sempre così. E quindi, se Carnevali,
1: ed entrambi non volevano fare
0: ed entrambi sono rimasti, Pietro Anastasi un grande juventino e Roberto Boninsegna un grande interista. Quindi io penso che ci potrebbero essere degli affari di questo genere, e sono anche abbastanza d'accordo che Cambiaso possa interessare, perché Cambiaso, barlumi di di essere un giocatore moderno, il giocatore, famoso giocatore 3D, il giocatore in grado di fare di, non tanto diversi ruoli, ma di interpretare il suo ruolo in maniera dinamica e varia, ce n'ha di estimatori. Non c'è mica solo Guardiola, che forse è stata anche una notizia vagamente esagerata. Quindi stiamo a vedere. Io credo che la Juve debba scegliere le priorità. E ripeto, penso che a prescindere, soprattutto nel caso arrivi un'offerta a Bremer, che mi sembra il giocatore con più mercato e che più conviene vendere, perché lì magari escono fuori 60
1: dopo
0: milioni.
1: Dopo il 10 agosto, probabilmente. Dopo il 10 agosto. Dopo la clausola, dopo sì, la caduta della clausola di rescissione.
0: Io credo che la Juve interventi strutturali in tutti i reparti li debba fare, e in qualche maniera non è semplice andarli a prendere. Quindi questa cosa qui deve succedere da qualche parte, no? Io credo.
1: Assolutamente. Allora, siamo quasi pronti per collegarci con Franco Ceravolo. Ci faremo raccontare, Paolo, un po' la figura professionale di Giovanni Carnevali. Sicuramente si saranno incrociati mille volte. Mi sembra anche che possano essere la stessa generazione calcistica, sì, fondamentalmente. Sì. E se spuntasse l'Inter anche per Bremer alla fine? Sai, è un attimo, che non vuol dire per fare mercato alla Juventus per avere dei vantaggi, ma io per dare un'opportunità alla Juventus a Carnevali di fare mercato anche all'interno.
0: Ti pongo questa domanda: secondo te in questo momento nella dirigenza della Juve, nella proprietà della Juve e nello stesso Spalletti c'è l'idea di guardare alla concorrenza italiana, cioè quella, per intenderci, che ti porta a lottare per lo scudetto, o c'è l'idea di andare a costruire una squadra che torni a essere competitiva
1: in base ai propri,
0: quindi
1: alle proprie esigenze?
0: Alle proprie esigenze. Io credo che in questo momento, se ti arriva l'offerta giusta dal punto di vista economico, e tu pensi di poter sostituire quel giocatore adeguatamente, oltre che avere dei soldi da mettere in altri ruoli, non stai a guardare chi ti va a fare l'offerta.
1: Sai perché ho chiamato l'ospite che abbiamo in collegamento, Franco Ceravolo? Perché giriamo a lui queste domande spinose. Buongiorno direttore. Ciao Franco. Buongiorno, Franco Ceravolo.
7: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Tu le domande spinose me le puoi fare a me, ma qua non c'è da onestamente da rispondere qua c'è una certezza, la risposta è semplice.
1: Quale Franco? Dicelo tu, che conoscerai sicuramente tanti retroscena del mondo del calcio di Giovanni Carnevali. Prego.
7: A parte che intanto faccio un bocca al lupo a Giovanni, che è amico mio, e spero che, anzi gli auguro di fare un grande lavoro, che lui ha i mezzi per poterlo fare, ha dimostrato di essere un grande professionista, oltre che una persona seria. Quindi da questo punto di vista siamo messi, tra virgolette, bene, no? Diciamo. Ma quello che dicevi tu prima sui giocatori, ma una squadra che deve vincere. A parte che non sono giocatori incedibili, perché se sono delle proposte indecenti uno li valuta, no? Come abbiamo fatto anni fa con Zidane e tutto il resto. Ma un giocatore come Bremer è un difensore importante, anche se viene un infortunio, diciamo, questo può fare anche riflettere su quello che può essere, insomma, la condizione fisica, però abbiamo visto che ha recuperato in pieno, non gli ha neanche il tempo, specialmente questa stagione che farà un ritiro con tutti gli altri. Stiamo parlando di un giocatore di spessore importante, un reparto altrettanto importante. Quindi io Bremer non lo darei mai via, soprattutto se dobbiamo pensare di colmare questa gap con l'Inter, con la Napoli e con la Roma, direi addirittura con la Roma, guarda che ti dico. Quindi deve essere un punto fermo della squadra. Poi dopo, ti ripeto, ci sono delle valutazioni che faranno gli addetti, ma se mi fai un discorso personale, se fossi io direttore, Bremer non ci tocca.
0: E Franco, ciao, sono Paolo. Ma allora, ciao, Paolo. Secondo te c'è qualcuno cedibile per fare cassa? Cioè, la Juve, insomma, si diceva prima che arrivasse Carnevali, ma credo che Carnevali si troverà a questo problema. La Juve deve riuscire a vendere alcuni a 10 e a comprare a 7, e quelli che compra a 7 devono rendere di più di quelli che ha venduto a 10. Naturalmente le cifre sono ipotetiche, tenendo conto che molti di quelli che venderà a 10 non hanno fatto una grande stagione, quindi è un'operazione possibile. Per te chi è il giocatore che in questo momento è cedibile senza perdere un patrimonio tecnico importante, perché siamo tutti d'accordo che Bremer, c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, questo non va mai dimenticato, lo dicono i numeri. Chi è quello cedibile secondo te?
7: Ma allora tu dici una cosa, la Juventus non ha problemi di questo genere, scusa. La Juventus in 3-4 anni ha speso 1 miliardo, c'era sempre ricapitalizzato il cane, da questo punto di vista cioè, non vedo che sia una proprietà che si è messa sempre a disposizione per il mercato in prima persona, quindi quello che si dice, la Juventus deve prima vendere e poi acquistare, sono tutte cavolate, in 3 anni si dice sempre questo, poi alla fine se andiamo a vedere i bilanci li sappiamo tutti, quindi bisogna cercare di trovare i giocatori giusti. Questa è una buona rosa, non è che deve fare stravolgere chissà che cosa. Io penso che ha bisogno di 3-4 giocatori di spessore, che siano di personalità, che siano trainando verso il gruppo, e trovare qualche ruolo che davanti ultimamente stiamo un po', come dire, zoppicando, no? Quindi trovare qualche giocatore che dia garanzia a livello di numero, di gol. E quindi se va via Vlahovic, bisogna trovare un sostituto degno. Non è facile in questo momento andare a prendere il giocatore di spessore, no? Però la Juventus ha i mezzi per poter insomma prenderlo, e giustamente questi giocatori vengono pagati, ma è chiaro che devi cercare purtroppo di non come dire sbagliare obiettivo, perché da un po' di anni in sostanza non si riesce insomma, o per sfortuna o per infortunio o per altre cose o perché uno non si ambiente, avere un giocatore che ci garantisca dei numeri a livello di gol.
1: Franco, volevo chiederti, ma lo ritieni inopportuno in una sessione di mercato come questa magari agire direttamente anche con squadre come l'Inter, quindi con Marotta, come il Napoli? Cioè, e poi se secondo te, perché i tifosi sai dicono ma questo legame con Marotta, tra Carnevale e Marotta, ma al di là di tutto ti chiedo, le necessità devono partire da una visione unita tra allenatore e direttore, o il direttore deve preoccuparsi di rispettare determinati canoni che gli vengono dati dalla proprietà? Cioè Spalletti quanto becco deve mettere nel mercato?
7: Ma io se fossi direttore della Juventus lo coinvolgerei sempre. Stiamo parlando di un uomo di spessore, un uomo che conosce il calcio, voglio dire, quindi avere un parere, è chiaro che bisogna essere coordinati, ma Giovanni è una persona così intelligente che sicuramente i programmi li faranno insieme, no, e lo coinvolgerà su quello che naturalmente deve essere il mercato. È chiaro che Spalletti dà delle direttive di quelle che possono essere i calciatori che possono interessare la Juventus. Poi dopo, ti ripeto, nelle trattative ci sono delle complicazioni a volte che non vanno come uno pensa. Ma io penso che adesso è appena arrivato Carnevale, con Ortolini, con Chiellini, si vedranno e faranno il punto della situazione, perché siamo abbastanza, come dire, in ritardo, però bisogna fare veloce e in fretta, perché sennò diventa difficile poi fare il mercato.
0: Cosa faresti con Vlahovic? Perché Vlahovic è stato, Paolo,
7: ti rispondo subito, io prenderei subito, lo comprerei di tutto per convincerlo.
1: E c'è Vlahovic, per quale motivo, Franco? Per quale motivo? Per accontentare Spalletti o perché ti farebbe risparmiare tempo e denaro per arrivare a qualcun altro?
7: Allora, uno perché è giovane, uno perché per candidare importante non ce ne sono, due perché ha delle potenzialità da giocatore importante, anche se l'ha fatto vedere, diciamo, attratti con le potenzialità, però se tu mi parli a me che credi un po' di calcio di conoscerlo, per me è un giocatore che ha delle potenzialità importanti che non ha espresso del tutto ancora, è stato pagato una certa cifra, ma all'epoca tutti lo volevano il giocatore, per vari motivi non si è espresso, uno perché non può essere, quando metto la maglia di Juventus si è messo in discussione un giocatore che ha pagato 80 milioni, bisogna dargli la mano e dire questo è tuo, giochi bene, gioco male, tutto il resto fanno sentire giocatori importanti, non ogni volta essere sempre messo sotto diciamo osservazione. E poi ripeto, adesso come dicevo prima non trovi attaccanti importanti che vengono così, trovi un giocatore che lo paga 70 milioni, quando tu ce l'hai in casa gli dai qualcosa in più, ti metti d'accordo, voglio dire, su quella che deve essere la cifra che devi dare, risparmi i soldi e c'hai i giocatori in casa. Però sono quelle persone che faranno naturalmente adesso loro, La Juventus, insomma, ha dei professionisti, adesso si è aggiunto Carnevale, che non è che me lo devo presentare io, che può fare sicuramente una valutazione molto obiettiva. Io a posto loro farei di tutto per cercare di trattenerlo, se ci sono ancora dei margini. Questo non lo so, bisogna essere attenti per capire se ci sono dei margini di trattarlo.
0: Domanda secca, Franco. Maturo come Berardi, che immagino che abbia un grande rapporto con Carnevali, lo porteresti in questa Juve a fare anche un po' da chioccia? Perché poi noi il prossimo anno abbiamo un'Europa League e l'Europa League giochi al giovedì, cioè devi avere giocatori che ti garantiscano in quella competizione. Tu lo prenderesti uno come Berardi?
7: Ma Berardi, forse racconto un aneddoto, io l'avevo preso a 13 anni, con 13 anni alla Juve. Questo non lo sapevi, e poi lui ha rifiutato addirittura di venire, penso un po'.
0: A 13 anni perché, ha rifiutato?
7: No, perché un ragazzino non se la sentiva, tutto il resto, all'epoca, prima di andare via, lo volevo portare alla Juventus, e quindi lo conosco come calciatore, conosco anche un po' la famiglia del ragazzo, il calabrese, come tu sai, quindi, sì. È dell'84, se non sbaglio, 84... 94, mi sto confondendo.
1: Vado a cercare subito mentre tu continui. Vabbè,
0: 94,
7: esatto. Quindi ancora può dare tanto, perché ha avuto questo infortunio, però ti ripeto, chi meglio di Carnevale lo conosce bene, noi lo conosciamo tutti, però a livello caratteriale, a livello di persona, a livello di ragazzo, di carattere, Carnevale, insomma, lo conosce così bene, quindi sanno cosa fare, non c'è bisogno dei miei consigli su questo. Il giocatore lo conosciamo tutti, poi dopo, ripeto, è arrivato alla Juventus che in sostanza mi ha fatto da croce per tanti anni, quindi mi devi parlare di un giocatore che, si dice, a livello tecnico può fare la Juventus bene, è chiaro, se sta bene può fare bene ovunque, se sta bene fisicamente ancora, voglio dire, può dare qualcosa di importante al calcio italiano.
1: Il primo agosto di quest'anno compirà 32 anni, un primo agosto classe 94. Ti faccio un'ultimissima domanda, ma passare dal Sassuolo alla Juventus, quanto pesa e in che cosa sono differenti due club, lavorarci dentro, quello che è stato il Sassuolo e quello che è in questo momento la Juventus?
7: Solo la Juventus, lui ti riferisce a Berardi, giusto?
1: No, come, scusa, sono tornato a Carnevali, cioè come direttore, un conto è lavorare al Sassuolo, mi verrebbe in mente, un conto 12 anni, bene, una retrocessione ma anche una promozione immediatamente dopo, ma arrivare alla Juventus con le pressioni della Juventus, con i media e gli occhi puntati sempre sulla Juventus, come ti cambia, come ti matura e cosa serve per restare a certi livelli?
7: È stato un dirigente, oltre che amministratore delegato, direttore generale, quindi lui è molto bravo in sostanza a gestire un'azienda, quindi stai parlando di uno molto, diciamo che ha esperienze importanti nel settore, per cui non ha problemi che ne vada. È chiaro che bisogna organizzare la squadra fuori dal campo, e la Juventus c'ha già una squadra fuori dal campo, bisogna soltanto che loro, tra di loro, poi naturalmente Giovanni farà di tutto per cercare di coordinarli e di ognuno fare il proprio lavoro, e soprattutto nella parte tecnica che ci sia un po' un'unione di intenti tra di loro che possa andare avanti. Di Carnevale non c'è bisogno di parlare tanto, è un professionista, sa cosa deve fare. Il problema sono trovare i giocatori in questo momento, se devi pigliare 3-4 giocatori importanti non è facile trovare i giocatori importanti alla Juventus, no? Capite che tu vuoi dire? Perché
1: i tempi sono anche un po' stretti, no? Certo, ci stai dicendo.
7: La Juventus non è facile in questo momento.
1: Certo. Senti, un'ultimissima. Ti ha stupito l'uscita forzata di Comolli? Improvvisa, subito.
7: Non mi ha stupito perché mi sembra che era nell'aria, no? Mi sembra che era nell'aria questa cosa qui. Quando non c'è feeling tra il settore tecnico e quello generale, mi sembra che Comolli voleva fare un po' tutto, però ultimamente, insomma, sappiamo che gli acquisti che sono arrivati non hanno reso più di tanto, e poi quando uno, cioè tutti siamo in discussione quando siamo scelte bene, quando le cose non vanno bene poi dopo deve si fa il tornoconto e la proprietà fa delle valutazioni. Se hanno deciso così hanno valutato che magari l'operato che ha fatto non è stato insomma di quello che si aspettavano. Adesso la Juventus ha dato una stezzata importante, anche prendendo un personaggio italiano come Cannavale, che ti ripeto, oltre che un professionista è un competente, è una persona che sa fare il suo mestiere, sa scegliere i collaboratori, ha sempre lavorato bene con tutti quelli che ha lavorato, i risultati parlano per lui, però stiamo parlando di uno che a livello aziendale è uno che sa il fatto suo, e poi lui dà peso e delega anche su quelli che sono gli altri ruoli, l'aspetto tecnico e tutto il resto. Quindi credo che adesso la Juventus ha tutto per poter far bene, è difficile trovare i giocatori giusti, e questo è vero, te lo dico, cioè, non è che perché la bacchetta magica non ce l'ha, voglio dire, trovare se, e per questo te dicevo prima, perché Vlahovic se fossi io lo terrei subito, perché oggi
1: trovare, quindi ce l'hai già e dici me lo tengo, ho capito, certo, meglio il tuo ragionamento.
7: Ma è così, magari fai una proposta, loro sanno cosa fare. Oggi trovare una prima punta da 20 gol non è facile trovarla. È chiaro che ci sono i giocatori, però li devi andare a pagare e vedere se vale la pena magari spendere 60-70 milioni, quando magari in casa poi con la metà potresti avere il giocatore che magari può fare questi gol che tutti si aspettano. Anche se non,
1: diciamo,
7: tutti
1: che è meno rischioso tenersi a certe condizioni Vlahovic, se ho capito bene, interpretato bene il tuo pensiero. Vedi, potrei prendere il tuo posto un giorno in qualche squadra, no, Franco.
7: Io torni sempre.
1: Esatto.
7: Però dai, sanno cosa fare, non c'è bisogno di consigli. Okay?
1: Ma noi ascoltiamo anche i tuoi che aiutano a riflettere, anche solo i nostri radioascoltatori. Franco Ceravolo, grazie, direttore sportivo. Alla prossima, tanto ce ne saranno tantissime.
7: Ciao Paolo, buon proseguimento. Ciao.
1: Buona giornata. Sempre molto chiaro.
0: Bremer non si cede, questo è uno dei messaggi chiari. Dai.
1: Me lo terrei, lo si tiene. Se vogliamo
0: ripartiamo da qui,
1: anche dopo la breve pausa che ci concediamo per prima dell'ultimo blocco. A tra poco.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domani Ruben Amorim sarà a Milano per firmare il nuovo contratto da nuovo allenatore del Milan. Lo sostengono dal Portogallo, dove si dicono sicuri dell'approdo dell'ex Manchester United a Milanello. Col tecnico portoghese è praticamente tutto definito, accordo biennale che potrebbe diventare triennale, magari inserendo un'opzione legata agli obiettivi della squadra, con uno stipendio da 3 milioni di euro che con un bonus sfiorerebbe i 4. A Torino è arrivato invece Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus. In mattinata i primi incontri alla Continassa e oggi comincia ufficialmente il suo mandato. I mondiali 2026 continuano e nella quinta giornata saranno 8 le squadre in campo. Oggi è il giorno del debutto dell'Iran che affronta la Nuova Zelanda. Per il capitano Taremi c'è troppa tensione intorno alla squadra, sempre alle prese con le pressioni geopolitiche. Esordio oggi anche per la Spagna che affronta Capo Verde e l'Atalanta, e per il Belgio contro l'Egitto. Attesa anche per Arabia Saudita, Uruguay. Il tennis, oggi sono in programma gli ATP 500 di Halle e Queens, importanti tappe di avvicinamento a Wimbledon. Sull'erba tedesca tornerà in campo Flavio Cobolli, reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. Il romano è impegnato questa settimana in Germania, così come Mattia Bellucci. Debutta oggi contro lo statunitense Francis Tiafoe, numero 26 al mondo. Ad Halle sarà impegnato anche il campione del Roland Garros Sascha Zverev. Nel Regno Unito invece il numero uno del seeding è Alex de Minaur, già finalista al Queens nel 2023. Il circuito femminile invece farà tappa a Berlino e Nottingham senza azzurre al via. Nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli USA per 3-7-2 dal termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie-break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Il miglior marcatore tra le fila italiane è stato Luca Porro con 24 punti. Gli azzurri dunque tornano a casa dalla prima settimana di VNL con un bilancio di 3 vittorie e una sola sconfitta, arrivata nel match d'esordio contro la Francia di Gianni. Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 di basket e chiude la serie sul 3-1 conquistando la promozione in Serie A. Gli scaligeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, da Vice, a Pesaro, a Bologna Spondavirtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
11: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio, ultima neanche mezz'oretta, qualcosa di meno. Paolo, come sarà il pomeriggio di Carnevale? Oh, stamattina ha incontrato, c'era anche il nostro Camillo.
0: Io credo che lui debba riuscire a fare 2 cose molto veloci, no? La prima è quella di conoscere la struttura, cioè tutti.
1: I dipendenti, perché dipendenti, qui no, la mole è diversa.
0: Sentire,
1: mole di personale.
0: Sentire anche che tipo di esigenze ci sono, gli umori. Insomma, credo che l'impatto sia molto importante per esperienza. Sì, io che te siamo stati dentro la Juve, sai benissimo che quando arriva qualcuno che si presenta in maniera nuova hai anche degli stimoli, no? A confrontarti.
1: Intanto il Milan sembra aver trovato il suo allenatore, sì. Manca la firma, ma questa volta
0: sembrerebbe
1: Amorim, il prossimo allenatore del Milan.
0: E quindi questa è una fase importante, è una fase decisamente credo intrigante per lui, perché insomma la Juve ha una dimensione già solo per il numero di dipendenti che credo sia 10 volte quella del Sassuolo, quindi, e poi contemporaneamente deve chiaramente subito lavorare a stretto contatto con Spalletti, con Ottolini, con Chiellini, cioè con le figure fondamentali per costruire la prima squadra, perché attenzione, quello che si trascura io credo è che non abbiamo preso un direttore sportivo, abbiamo preso un direttore generale
1: e amministratore delegato.
0: quindi uno che deve occuparsi di tutto. Questo è e quindi come tale è un lavoro veramente molto serio, perché tutto vuol dire che hai un ruolo di rappresentanza in certi contesti, che devi saper coordinare tutte le aree, le devi conoscere tutte bene. Cioè, non è qualcosa di semplice, soprattutto quando sai che in una serie di situazioni devi necessariamente immediatamente fare meglio e hai dei vincoli economici, perché prima sentivamo Ceravolo che ci diceva: no, ma io non ho mai avuto problemi. Sì, però in questo momento non mi sembra che siamo di fronte a un aumento di capitale, siamo di fronte a una situazione economica precisa, limitata, e quindi qui devono uscire fuori le idee, e le idee accompagnate da un progetto che va ridefinito necessariamente, perché quelli precedenti mi sembra che siano falliti oggettivamente, sia quello di Giuntoli sia quello di Comolli.
1: Paolo, torno seriamente, perché la prima cosa che mi verrebbe in mente di trattare è questo tweet, o quello che è stato da parte della moglie di Comolli,
0: sì,
1: che ha scritto: non è male avere un marito che non sta lavorando pensando a un club per 20 euro al giorno. In realtà, cioè, l'aspetto positivo, al di là delle battute che si potrebbero fare, mi dai un giudizio? Tu non sei della Juve, tu non sei un addetto ai lavori, tu vedi Comolli arrivare e andare via, praticamente un anno è durato, sì, no? Non sai se hanno reso, se hanno segnato i giocatori, è arrivato con un mandato. Mi dai un giudizio freddo, caldo sull'operazione?
0: Ma l'operazione...
1: E lo chiudiamo definitivamente.
0: Sì, beh, tu... Ti ricorderai benissimo, quando lui si è presentato ci aveva fatto una grande impressione, perché ci sembrava un manager anche distante, necessario. Guarda, non è un caso che c'è un pendolo, no? Cioè, tu esci da Giuntoli, che era una figura molto legata al calcio italiano, con un dirigente che al calcio italiano non era mai approdato, come Comolli, quindi una visione internazionale, e rientri con una figura italiana, non perché l'uno sia meglio dell'altro, ma perché quando tu provi una strada e non funziona, quando è arrivato Comollino a noi ci aveva fatto una buona impressione, perché ci sembrava un manager con diverse esperienze, in tanti club diversi, con ruoli diversi, perché aveva fatto tanto il direttore generale quanto anche il direttore sportivo, che probabilmente non è riuscito a creare una credibilità data dai risultati e dalle operazioni, perché è indubbio che il suo primo mercato sia stato un totale fallimento alla prova del campo, anche se a settembre l'avevamo lodato tutti perché ci sembrava che avesse ridisegnato bene la Juve. E due, quel tipo di mercato, quel tipo di complicazione si è andata ulteriormente ad aggravare nel momento in cui i risultati sono stati ulteriormente negativi, perché se forse fossimo arrivati quarti, chissà, magari non ci sarebbe stato un ribaltone. In più, quello che ha colpito, ma qui forse tu ne sai più di me, è stato quest'ultimo mese in cui prima decido di comunicare, poi non comunico, poi si percepisce benissimo.
1: Ha forzato la mano lì.
0: Si percepisce benissimo che con Spalletti le cose non vanno bene, e i testimoni ci sono stati anche al derby. Poi vado a fare quell'incontro che però non è un incontro vero, nel senso che dico quello che penso io, ma non faccio chiedere ai giornalisti nulla. Insomma, un insieme di cose che ha fatto pensare che stesse cercando di riprendere in mano una situazione che gli era sfuggita. Quindi la Juve ha perso anche persino troppo tempo. Non dico che dovesse fare come Cardinale, che il giorno dopo ha resettato tutto, perché poi vedi che quando operi tempestivamente su quel piano...
1: Però hai voluto cercare prima un'alternativa, secondo
0: probabilmente,
1: me.
0: Probabilmente,
1: quindi resta il fatto la leggo così.
0: Che insomma, è chiaro che anche questo mese non ha agito in maniera tale da rassicurare lui, noi e Spalletti, perché se fosse arrivato a... Poi io non discuto mai, perché voglio vedere cosa faranno gli altri, e soprattutto non solo le compatibilità economiche, però non è arrivato nessuno, non hai dato un segnale immediato. Tanto per essere chiari, quando Marotta dopo il primo anno fallisce, a fine maggio noi abbiamo già Andrea Pirlo a zero. Vuol dire che Marotta aveva una credibilità tale, Andrea Agnelli, quella Juve lì, che nonostante i due settimi posti era riuscita immediatamente a prendere un giocatore importante. La Juve non ha ancora fatto nulla di questo. Se Comolli avesse fatto almeno un'operazione di questo genere, ci sarebbe stato un segnale.
1: Difficile però immaginarlo.
0: Difficile immaginarlo, certo.
1: Buongiorno a tutti, finiamo con un po' di messaggi vocali, 340-5425-324. Buongiorno a tutti, la Juventus deve cambiare un paradigma fondamentale. La Juventus attualmente fa continue minusvalenze, deve tornare necessariamente a fare plusvalenze, deve individuare insieme a Spalletti dei potenziali talenti. E via dicendo, Nicola da Aversa. Giustissimo quello che dice Paolo sul fatto che Cannavale arriva come DG e non DS, la vera domanda quindi rimane: ma Ottolini è adatto e compatibile con?
0: Decideranno loro.
1: Penso di sì sulla carta, perché non arrivi per stravolgere e portare, passami la battuta, la moglie,
0: gli amici
1: e gli amici esatto. E i colleghi. Magari lo fai poi nel tempo, o forse...
0: A me verrebbe da dire una cosa, Antonio, cioè per non sapere leggere e scrivere, io sono... Sono Cannavale, tu sei Ottolini. Tanto ti presenti, vieni da me, mi dici cosa c'è in ballo.
1: Mi dici che
0: c'è in ballo e io magari dico: interessante quello che tu hai in ballo.
1: Posso aggiungere qualcosa al mio operato?
0: Il concetto è questo. Poi ci possono essere simpatie, le antipatie, la mia squadra, i collaboratori. Io questa cosa per cui ogni tanto. Gli allenatori devono avere un mega staff. I direttori sportivi devono avere un mega staff e tutto. Che sono sempre gli amici.
1: Ancelotti si è portato anche il cognato nutrizionista.
0: Ma sì, ecco.
1: Cioè, nazionale.
0: Poi magari ti si ritorce un po' contro.
1: Bravo, soprattutto dopo il pareggio. Detto questo, arriviamo dei nomi. Cambiasolo terrei, ci scrive Federica. Cambiasolo terrei e prenderei Palestra, venderei però Bremer. Con Mainz Frattesi, oppure con Mainz Pisilli. Gli scambi, sai che parlavamo in precedenza. Sì. Ricordiamoci che Vlahovic, sempre Federica, ha due messaggi di mercato. Federica, devi mandarcene di più. Ricordiamoci che Vlahovic non ha segnato tanti gol. Sì, a due cifre, ma quanti di questi gol sono su rigore ogni stagione? Molti. E la Juve ha bisogno di attaccanti che segnano su azione. Vero quello che dici. Perché lo vuole Spalletti? Rispondetemi a questa domanda, così mi convincete. Perché se ha segnato poco, solo su rigore, non è adatto, non fa? Lo ha chiesto Spalletti a Comolli per silurarlo? Perché lo sta chiedendo anche adesso a Cannavale? Datemi questa risposta. Perché io ricordo quelli che hanno fischiato alla partita contro la Next Gen il 16 o il 18 di agosto di un anno fa. Hanno fischiato la partitella in famiglia allo Juventus Stadio. Poi... sembrava che senza di lui non saremmo arrivati in Champions. Infatti non siamo arrivati in Champions, ma non
0: però nel finale di Spalletti Vlahovic ci ha segnato tanto.
1: Ha segnato tanto ed è servito. Serviva con quelle caratteristiche e ce l'ha in casa e anche abbiamo tutti interesse a sponsorizzare.
0: Guarda, Antonio, che il 2 settembre non sentiamo Spalletti che ci dice: il bei bravo allenatore, quello che si fa comprare i giocatori giusti,
1: io penso che
0: avuti, eccetera eccetera.
1: Paolo,
0: quindi
1: allora mi dato un assist.
0: Io penso che se fatto salvo che se la società mette dei parametri economici non c'è Spalletti che tenga, ma questo è appunto tutto da vedere. Abbiamo dei parametri economici, riteniamo che Vlahovic
1: li spiegherà Cannavale
0: ritiene che Vlahovic meriti 8 milioni invece che i 6 di Yıldız, perché comunque non lo paghiamo a livello di cartellino ci dirà la sua. Però resta il fatto che la Juve ha un problema serio in attacco, ragazzi. Non c'è...
1: Esatto.
0: Cioè, se non va via,
1: non
0: se
1: ne
0: va
1: basta
0: via
1: Vlahovic...
0: Esatto, bravo, non ne basta uno. Non ne basta uno. Ti dico, ma persino tenendo David non ne basta uno.
1: Bravissimo. Quindi, ecco perché arrivi a Sorlot, perché probabilmente è più
0: David
1: comodo e facile arrivare.
0: Ed eventualmente ancora uno.
1: Però tu hai detto una cosa che mi tira fuori, è una pustolina dalla lingua.
0: Sì.
1: O Spalletti torna a fare l'allenatore coinvolto e coinvolgente fuori a microfoni spenti con la Juventus, o attenzione, che se non arrivasse quello o quell'altro giocatore o frasi di questo tipo, io penso che l'anno prossimo non dovranno essere più tollerate. Sono molto chiaro su questo, anche con Spalletti, perché serve questo patto da adesso in avanti. Non è che se non arriva Vlahovic è un problema, perché magari avrà dei problemi a cedere sia Openda sia David per l'anno prossimo il direttore. Quindi non dobbiamo fare il tifo per l'uno o per l'altro, ma fare il tifo per la Juventus. Come tira in porta Berardi, per noi è necessario da anni, Maurizio. Poi, ma su Comolli si è valutato più l'operato fatto o quello che in prospettiva non poteva dare alla Juventus? Un po' abbiamo parzialmente risposto. Poi, torno indietro. Berardi molto meglio e utile di Frattesi, come vice con Sensao, ma la priorità è rifare l'asse centrale. L'ospite che avete avuto sembrava avere la voce di José Altafini. Io credo che Turam e Cambiaso siano i primi due nomi da cedere. Visto che abbiamo qualche minuto, rispondiamo ai vostri vocali. Anzi, intanto ascoltiamoli.
13: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano. Ma per me non cambia niente rispetto a una settimana fa. Di sicuro c'è solo il fatto che la mia convinzione che Comolli non sarebbe riuscito a risolvere probabilmente neanche uno dei problemi che attualmente ha la Juventus. Sono un pochino più fiducioso che Carnevali qualcosa riuscirà a sistemare. Ovviamente non ha la bacchetta magica, non è un santo, non fa miracoli. Detto questo, sinceramente, se dovesse riparlare con Vlahovic dopo quello che è successo in sede di trattativa con Comolli, secondo me si comincerebbe molto male, perché vuol dire che non ci sono idee, non c'è voglia di cambiare una situazione che, al di là del punto di vista economico, è una situazione non sana all'interno dello spogliatoio della Juventus.
1: Allora, alcuni ci definiscono...
0: In parte questo è vero, eh? Sì. Cioè, nel senso, non esiste Comolli e Vlahovic, esiste la Juve e Vlahovic. La Juve non ha accettato quel tipo di richiesta da parte di Vlahovic. Dopodiché, mettetevi nei panni di Carnevali, che oggi arriva a Torino e gli dicono: gli attaccanti della Juve sono David e Openda, perché questa è... Dove andiamo a prendere il
1: salto? Spalletti infatti lo vuole perché ha paura di non trovarne uno migliore. Quelli che abbiamo adesso sono mostruosamente peggiori qui dalla chat.
0: Questa è la fotografia.
1: Questa è la fotografia.
0: Da lì devi partire. Se Carnevali dice: no, ma guarda che io conosco un attaccante norvegese o scandinavo o africano, visto che ne stiamo vedendo alcuni che c'è da piangere a vedere come corrono e che personalità hanno. E ecco, io la dico adesso, poi è un tema che affronteremo quest'estate. Quando vedi i mondiali e vedi la quantità di ventenni, diciannovenni
1: che giocano
0: bisognerebbe un attimo ridiscutere che cos'è la next gen,
1: perché non ne abbiamo uno in pianta stabile.
0: No,
1: in prima
0: perché
1: squadra.
0: Da noi e noi siamo ancora ancorati a quell'idea di Allegri, cioè
1: li bruciamo,
0: noi li bruciamo piano piano, di qua di là. Il mondo è cambiato. Noi abbiamo fatto un colloquio con Haaland per metterlo in next gen. Cioè adesso, se tu hai 16, 17, 18, 19 anni e vali, devi andare a giocare con i grandi.
1: Devi intanto allenarti con i grandi.
0: Come dire, tuo figlio, se è il primo della classe, deve andare a fare master. Se mio figlio è il decimo, deve fare la next gen. Questo è. Esatto. Poi magari un giorno mio figlio diventa più bravo del tuo. Però intanto...
1: E ti posso mettere la regola Carnevali? E intanto tre in pianta stabile, perché se lascio decidere l'allenatore...
0: Bravo. Intanto
1: stai
0: i tre
1: lì.
0: Che ti manda Brambilla, perché Brambilla li ha visti tutto l'anno, ti fanno arrivare con Spalletti, ti dice...
1: Tu mi chiedi quelli che ti servono i ruoli, io te ne mando sempre tre.
0: Bene.
1: Punto.
0: Bene, questo deve essere. Altrimenti non stiamo più capendo il senso di quel progetto, che paradossalmente ottiene dei buoni risultati di squadra, perché Genoa arriva ai playoff... E non porta gente in prima squadra.
1: E li facciamo maturare.
0: Quindi abbiamo fatto una super primavera. Diciamo,
1: esatto.
0: Una super primavera, un mini.
1: Quindi abbiamo aggiunto dei costi e poi probabilmente delle entrate. Interessante il protocollo Rossi, Paolino, Radio Bianconera per la next gen, che non ti fa arrivare quarto certamente,
0: no,
1: ma ti aiuta nel tempo a creare i sostituti prima di avere dei rimpianti. Andiamo ad ascoltare altri vocali perché mancano ancora solo più 2-3 minuti.
14: Ciao a tutti, sono Marcello da Pesaro. Avete visto ieri sera la partita Giappone, il gol che è stato convalidato per fuorigioco per passivo? Alla Juventus di quelli gliene hanno tolti due quest'anno. Ragazzi, se la Juventus aveva avuto lo stesso arbitraggio dell'Inter, eravamo primi o secondi, avevamo vinto noi
1: perché
14: il campionato.
1: Perché mi dovete far arrabbiare Paolo alla fine della trasmissione? Ascoltiamone un altro subito.
0: No, non mi arrabbio, ma
1: chiamiamo così, chi ha arbitrato? Ragazzi, chi ha arbitrato? Di che nazionalità è? Ma non, andiamoli a prendere lì allora,
0: consogliamoci
1: dai.
0: Così.
1: No, spegnete il microfono di Paolo, sennò ricomincia la puntata.
15: Buongiorno, Luca da Terni. Provo a rispondervi con un esempio. Jonathan David sbaglia dal dischetto.

0: stesso, che ha competenza, nota qual è la differenza e non guarda solo il fatto che abbiano sbagliato entrambi, ma guarda come si arriva allo sbaglio. E penso che a persone come Carnevali ci sia una differenza enorme rispetto a Giuntoli, a cui va dato più tempo, perché se anche si sbaglia è molto più competente di quell'altro.
1: Ma ultimamente non mi trovo sempre d'accordo con il nostro amico, anche perché David, io lo vedevo in Francia l'anno prima, è agito come Malen. Quindi c'è anche qualcos'altro. O non ho la controprova di Malen alla Juventus, in questa Juventus con queste problematiche. Detto molto chiaramente, le regole valgono per tutti. Se c'entro la qualificazione, se adotto un certo tipo di gioco da parte di un allenatore, cioè. Il risultato, se devo ottenerlo, lo devo ottenere con chiunque, arrivare tra i primi
2: Qua
1: quattro.
2: abbiamo
1: Paolo.
2: deciso che se uno è competente al titolo lo è per sempre. Ma no,
1: No, perché?
2: io ho grandissima fiducia in Carnevali, ce l'avevo
1: E
2: anche
1: su
2: negli altri,
1: Spalletti
2: e
1: nella
2: su
1: coppiata.
2: Spalletti nella coppiata. Se il prossimo anno sono di nuovo sesto, mi incazzo. Cioè, ragazzi,
1: Esatto.
2: non è
1: E
2: che
1: mando via
2: c'è tanto da
1: Spalletti.
2: discutere, eh? Non è che mi devo tenere Spalletti perché è
1: Perché è
2: competente.
1: bravo.
2: Se Spalletti è bravo, e sappiamo che è bravo, ci ha fatto vedere un gioco più divertente, e questo è vero, abbiamo segnato di più, e questo è vero, adesso importa i risultati. Se no, preferisco andare su un altro, ma il calcio mi sembra che sia questo,
1: Dando
2: eh?
1: il tempo giusto e vedendo
2: Tempo
1: quelle che
2: adesso ce
1: sono,
2: l'hai, adesso ce l'hai,
1: anche
2: punto.
1: perché se Carnevali tra 3 anni mi venisse a dire non abbiamo vinto niente, abbiamo messo a posto i conti e mi servono almeno ancora 2 anni,
2: No, io voglio sentire Carnevali, io giudicherò Carnevali dalle sue parole. Voi, se Carnevali mi dice, ragazzi, siamo arrivati sesti, prossimo anno la Juve.
1: siamo da sesto
2: La Juve,
1: posto per
2: siamo da
1: almeno
2: sesto
1: 2 anni,
2: posto. La Juve deve arrivare
1: benissimo.
2: quarta. Io non è che inizio a dire no, ma no, Juventino, devi dire se mi spiega il perché, io farò il
1: Certo.
2: tifo per arrivare quarto. Basta essere chiari, non come Como lì che arriva e dice
1: E
2: andiamo
1: Spalletti.
2: al mondiale per club per vincerlo. La Juve,
1: Esatto, e
2: che
1: spendo
2: non
1: un
2: riusciva ad
1: milione.
2: arrivare agli ottavi di Champions, dice no, siamo la Juve. Perché qua è un atto di arroganza, di lettura sbagliata. Perché in
1: Un
2: questo momento devi
1: milione di
2: dire.
1: prestito per Colomboigny, 1 mese e 3 partite.
2: Bravo, ecco, però la Juve va al mondiale per vincere, perché poi quando ne prende 5 da Manchester City va male. Ecco, io chiedo la valutazione, io voglio giudicare le persone per quello che
1: Diteci la
2: dicono, il
1: verità,
2: realismo.
1: perché se no questi due li mandate in galera e non sono colpevoli. Ciao Manuel, ben arrivato, ti sei perso una puntatona oggi, però
2: Però
1: restano ancora
2: adesso.
1: tante ore di diretta. Paolo,
2: Ciao, ciao a tutti,
1: venerdì
2: venerdì ci
1: qui,
2: sono io. Chissà, magari presentiamo già qualche acquisto, dai.
1: chissà,
2: Chissà.
1: chi, o magari
2: Speriamo.
1: saluteremo qualcuno e lui ci saprà dire chi eventualmente
2: Venerdì
1: fa.
2: scorso sono stato con Mollì. Se ogni venerdì saluto qualcuno, non è male, guarda.
1: Cioè,
2: Diventa un
1: e diccelo
2: fattore.
1: che il venerdì è il
2: Diventa
1: giorno
2: il
1: fuori.
2: venerdì dei saluti, ragazzi.
1: Il
2: Tutti
1: venerdì
2: con
1: saluto.
2: me alle ore 12 per aiutarmi.
1: E allora io vado al mare
2: Vai
1: venerdì.
2: al mare,
1: E
2: vai
1: allora
2: al
1: vado al
2: mare.
1: mare. Salutiamo e ringraziamo la regia di Roma. Si prosegue con 2 ore in bianco nero qui su Radio Bianconera. Ciao, domani.
2: Ciao, ciao.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 3 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni che dice Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
6: Sanae Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa d'Oria Pamphilj.

0: Da Giorgia Meloni, lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la Presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
1: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
0: La cronaca: un 50enne di Trinitapoli nel nord barese per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il dicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
1: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti.
0: Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte giovedì 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano, la seconda il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna Stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno direttore, una domanda. Con l'arrivo di Carnevali e con l'arrivo probabile di Tognozzi, ma chi è che fa il mercato? Oltre, diciamo, al parere ovviamente di Spalletti, che concordo con te, non deve avere l'ultima parola, perché Vlahovic si prende se si può prendere, altrimenti va benissimo Sorloth e lui deve allenare quello che ha. Grazie e buona giornata.
5: Registrazione bloccata.
6: Ciao Antonio. No, qui non andiamo d'accordo, perché insomma Vlahovic conosce sì l'ambiente, ma lo conosceva l'ambiente anche l'anno scorso. Si è infortunato troppo spesso. Spalletti non ha avuto praticamente il centravanti per tantissimo tempo, salvo poi ricorrere a David, che ha segnato sì qualche gol, ma qualche golletto. No, io non ci sto a questo gioco. Spalletti, fino a quando non sento Spalletti dire quello che hai detto te, io blisso su questo, perché sai, i giornalisti, anche Chiesa, ora ci piace anche Chiesa, perché l'abbiamo dato Chiesa?
7: Ciao a tutti, sono Marcello da Pesaro. Avete visto ieri sera la partita Giappone, il gol che è stato convalidato per fuorigioco, per passivo? Alla Juventus di quelli gliene hanno tolti 2 quest'anno. Ragazzi, se la Juventus aveva avuto lo stesso arbitraggio dell'Inter, eravamo primi o secondi, avevamo vinto noi il campionato. Perciò la squadra nostra è forte e i giocatori non vanno svenduti. E non va detto male di giocatori, bisogna dire questo, che la Juventus non merita di essere dov'è, doveva essere molto più avanti.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
8: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì il 15 giugno, diciamo che la sigla dice numeri, statistiche, per adesso direi che li lasciamo da parte fino ai prossimi. Siamo pronti a raccontare i numeri, le statistiche, magari dei giocatori che andranno via, che arriveranno alla Juventus, questo sì, ma per adesso tutto tace. L'arrivo importante è quello di Carnevali, che oggi ufficialmente inizia il suo lavoro alla Continassa. C'è stato questo colloquio con Spalletti, da cui pare, tra le altre cose, essere uscita la possibilità di riaprire la porta a Vlahovic, che se n'era andato sbattendola un po', diciamo, veramente la porta, e quindi è da capire se questa è una voce giornalistica, se veramente ci sono le possibilità di un ritorno, a che condizioni, perché comunque la società, diciamo, non può andare oltre un certo tetto di ingaggio e di bonus alla firma, e quindi eventualmente, se il giocatore fa un passo indietro, penso che possa essere un punto di ripartenza anche lui, aggiungendoci però qualcosa nell'attacco. Non è che se poi rimane Vlahovic la storia è finita, ci va un altro centravanti, perché comunque abbiamo visto che in una stagione da 50 partite Davide Openda non danno le garanzie che servono alla squadra, e quindi ne serve un altro là davanti, che poi sia Colomani sia Sorloth, vediamo cosa porterà al mercato, però Vlahovic è un altro, oppure se Vlahovic non rimane, altri due. Questo credo che sia abbastanza chiaro a tutti ormai, e lo stiamo dicendo anche da prima del 3 giugno, quando Vlahovic appunto ha chiuso la porta in faccia a Comolli. Certo che riflettevo, insomma, che Comolli non brillava nei rapporti personali, diciamo così, nei contatti pre-contratto, perché anche quella famosa telefonata a Gasperini, se risponde al vero, in cui lui chiede a Gasperini: ma perché noi dovremmo scegliere lei? Giustamente Gasperini dice: veramente siete voi che mi avete chiamato. E poi Gasperini è andato alla Roma e ha fatto meglio della Juve.
9: Questa, e già lì si era capito tutto.
8: E già lì dice: i rapporti non sono il suo forte. E quindi evidentemente, se è una questione di rapporti con Vlahovic, si può aggiustare, purché non ci sia alle spalle quel discorso che avevo letto su Tuttosport dei rapporti anche dentro lo spogliatoio, perché sarebbe una situazione decisamente più delicata quella. E quindi partirei da lì nell'analisi della situazione Vlahovic a questo punto, e poi vediamo, ripeto, che cosa passa al mercato. Fino adesso cessioni, molti nomi, molte teorie, pratica poca. Leggo di un interessamento del Besiktas per Di Gregorio, che potrebbe essere soluzione turca per i giocatori, per il portiere, che potrebbe poi liberare il posto a un giocatore che potrebbe essere Martinez, che potrebbe essere, insomma, qualcun altro dei nomi che abbiamo letto in queste settimane. Vediamo. Sicuramente io direi che quello che ha fatto Baldini con la nazionale, molto semplicemente, è emblematico. Cioè, cosa ha fatto Baldini? Ha messo i suoi under 21 con un portiere e un centravanti di categoria, diciamo così, per quelle sfide lì. Naturalmente stiamo parlando di partite con Lussemburgo e con la Grecia, che l'Italia comunque ha vinto, ma il ragionamento dell'allenatore qual è? Ok, va bene, la squadra è quella, ma con un portiere e un centravanti di un certo tipo si può fare risultato, diciamo, applicandolo al campionato, è quello che ti serve nelle partite per far legna, diciamo così, con le medio-piccole, che poi sono quelle che ha vinto l'Inter in questa stagione e per cui ha vinto lo scudetto fondamentalmente la squadra di Chivu, perché confronti diretti poco o niente è quello che ha vinto con la Juve. Direi che non figura certo come esempio di come si vince un confronto diretto in modo pulito, diciamo così. Che tra l'altro facevo questa riflessione: secondo me partite più condizionate di quella nella storia del calcio che ho visto io, diciamo, negli ultimi 40 anni, mi ricordo forse solo nel 2002 l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, per mano dell'arbitraggio di Byron Moreno. Ve lo ricordate Byron Moreno, che poi peraltro ha avuto delle brutte vicende perché è stato anche arrestato per traffico internazionale di stupefacenti diversi anni dopo, ma comunque, per dire, personaggio. Ecco, siamo a quei livelli lì di come è stata falsata una partita dall'arbitraggio. Poi anche lì c'erano stati gli errori dell'Italia, così come ci sono stati gli errori della Juve contro l'Inter. Poi mi è venuto questo paragone oggi. E invece chiedo a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
10: Eccomi qui. Ciao Gigi e buongiorno a tutti.
8: Come vedi, ho iniziato toccando la leggera, no? Paragonando l'arbitraggio di La Penna a quello di Byron Moreno ai tempi che furono. Tanto per ravvivare un po' l'estate. No, ti chiedo, sì, perché con Carnevali dovrebbe essere diverso che con Giuntoli o con Comolli? Cioè, c'è questa possibilità oppure siamo all'ennesima rivoluzione che poi il prossimo anno riparte di nuovo dall'anno meno uno?
10: Questo non lo so Gigi, guarda, quando arrivano nuovi giocatori, nuovi allenatori, nuovi dirigenti, ovvio che c'è sempre la speranza, no, di far meglio di quello che ti ha preceduto, soprattutto se quello che ti ha preceduto non è che abbia fatto benissimo, no, per usare un eufemismo.
8: Diciamo che la situazione ideale per iniziare è quando quello prima ha fatto male, però è anche vero che ti lascia, sì, delle scorie, perché le scorie, certo, si sono aggiunte quelle di Comolli a quelle di Giuntoli, quindi adesso Carnevali ha doppie scorie, diciamo così, più le, diciamo, ultime di Paratici. Ecco.
10: Sì, diciamo che è un bel lavoro da fare, non sarà assolutamente semplice. A favore di Carnevali, rispetto a Comolli, secondo me il fatto che lui conosca bene, anzi benissimo, il sistema calcio italiano, no? Che vuol dire tante cose, non è solo calcio mercato, sono mille cose da mille dinamiche da.
8: Sì, io paragono sempre il calcio italiano al Palio di Siena, quindi se conosci bene le alleanze e le cose ti muovi meglio. Bravo. Sennò, insomma.
10: Esatto, la conoscenza anche con i vertici istituzionali, un certo modo di avere relazioni. Ecco, lì purtroppo questo non poteva averle, no? Malapena conosceva l'Italia, Torino, la Juventus, voglio dire, quindi sotto questo aspetto sicuramente Carnevali è avvantaggiato. Dall'altro lato c'è che, come Comolli, anzi forse anche un pochino meno, Carnevali viene da un ambiente piccolo, no? da una città, da una squadra, da una società, da una tifoseria che non ti chiedeva nulla, nel senso che Sassuolo è Sassuolo, con tutto rispetto.
8: Una volta è andato vicino all'Europa, una volta in Serie B, ma sì, l'obiettivo era quello di prendere giocatori, sì, di un certo tipo, valorizzarli, sì, e fare più soldi possibile.
10: Nessuno ti rompeva le scatole, certo, se pareggiavi una partita, se
8: perdevi 7-0 qualche volta.
10: Ecco, qua a Torino sarà esattamente il contrario, cioè non sfuggirà una virgola e le critiche sono dietro ogni angolo, quindi su questo Carnevali dovrà dimostrare di essere in grado di guidare una macchina molto più grande e potente rispetto a quella che aveva prima. Ecco, io direi che queste due grandi considerazioni posso fare. Da un lato la conoscenza del paese Italia, calcio e non solo, se vogliamo non solo, e dall'altra però il fatto che vieni da un ambiente molto più piccolo, più ristretto e dove non avevi sicuramente un milionesimo delle pressioni che avrai alla Juventus.
8: E dove le plusvalenze le potevi fare tranquillamente senza che chi ne venisse a buzzarti alla porta, perché anche quello.
10: Ma le pressioni sono anche queste.
8: Sono anche quelle, esatto.
10: Tutto.
8: Devi fare il bilancio senza pronunciare la parola magica, diciamo così, anche se credo che ormai con la Corte Europea che deve pronunciarsi, vediamo cosa succederà, però anche quello potrebbe cambiare. No, ti chiedo se. Allora, intanto, tra le cose che diciamo di Comolli, perché adesso possiamo fare anche un bilancio di questo anno di Comolli, i rapporti, sì, diciamo, non sono suo forte, sia dentro la società, sia, sì, con Vlahovic, perché mi pare da capire che se riapre addirittura la porta a Vlahovic vuol dire che c'è una questione personale con Comolli, non tanto con la società.
10: In parte sì, anche. Poi secondo me Gigi, se il tetto massimo dell'ingaggio è quello, e quello anche per Carnevali.
8: No, certo, però magari, sai, Carnevali con un'astuzia, con un bonus in più, magari se lo tiene buono, con un allungamento del contratto, non lo so, c'è modo e modo di.
10: O anche perché magari Vlahovic nel frattempo non ha trovato altro.
8: Anche questo va detto. Chissà. E poi mi ricordo sempre la famosa telefonata a Gasperini, sempre che sia vera, insomma, quando gli chiese, insomma, perché la Juve dovrebbe scegliere lei, lui giustamente
10: ma
8: gli disse.
10: Spero che non sia vera quella riguardo, voglio sperare che non sia del tutto vera.
8: Speriamo che
10: perché
8: così, perché.
10: Stato, veramente clamorosa quella, sì.
8: Però diciamo che i rapporti, ecco, carnevali nei rapporti sicuramente, da quello che abbiamo visto negli anni e anche da quello che ha dichiarato lui, a volte in maniera anche un po' particolare, diciamo così, tipo quando, vabbè, tra amici ci si aiuta, qualche plusvalenza alla Roma gliela facciamo fare perché le serve,
10: sì.
8: Nei rapporti diciamo è un'altra cosa, questo lo possiamo dire, sia dentro sia fuori la società, e quindi credo dal punto di vista lì possa essere un passo avanti. L'altro passo avanti che mi aspetto è che ritorni a fare lo scouting in proprio, perché abbiamo scoperto in queste settimane che Comolli, tra le cose che ha fatto, è stato quello di decentralizzare lo scouting, affidarlo delle agenzie che hanno i loro meccanismi lì informatici per segnalare i giocatori. E questo modo qui, però, con gli anni, negli anni si è visto che sono arrivati meno giovani forti, o quelli che sono arrivati, tipo Licina, insomma, erano sulla bocca di tutti, quindi non è che c'era bisogno di grandissimo scouting, eccetera. Quindi da lì bisogna anche ripartire, secondo me.
10: Sì, sì, per carità, porterà, se vogliamo, un modo più tradizionale, no? Di fare calcio in Italia, mentre Comolli aveva, diciamo così, portato degli aggiustamenti che sono risultati un po' strani, soprattutto non redditizi. E poi anche questo fatto di non avere un buon rapporto anche in società, cioè io credo che uno dei doveri, no, di un numero uno di una società, di un amministratore delegato, un DG, sia anche quello di entrare anche in empatia, no, con tutte le anime di una società, non solo voglio dire, che magari a volte si pensa agli impiegati, ma anche con chi ti sta proprio a fianco, soprattutto, ma parlo anche, va bene, a parte Chiellini, ma l'allenatore, innanzitutto, perché sarà quello che dovrà darti anche dei consigli, no? Perché lui poi che in ultima battuta dovrà allenare questa squadra, e quindi si desidera creare questa alchimia tra dirigenti, che la pensano tutti più o meno allo stesso modo, perché poi è ovvio che l'allenatore tira da una parte e il dirigente tira dall'altra, perché deve guardare anche i conti. Però se si verrà a creare questa alchimia in cui comunque la direzione è quella per tutti, allora forse si potranno ottenere dei buoni risultati, altrimenti rivedremo un film che abbiamo già visto e che sembra il giorno della marmotta.
8: Il giorno della marmotta, sì, quel giorno in cui si sveglia sempre allo stesso giorno, in pratica, e quindi ci si augura tra un anno di questi tempi di essere qui a commentare una Juve che è tornata perlomeno a competere con lo Scudetto, che abbia fatto un bel cammino in Europa League e che abbia una squadra finalmente in grado di convincere, una società soprattutto, perché come diciamo sempre il problema sta principalmente nel manico, perché se c'è la società forte che sceglie, certo, i giocatori forti, poi l'allenatore, certo, se li fa piacere, li fa il modulo. Faccio sempre esempio di quest'anno. Siamo sicuri che Spalletti all'Inter con Marotta da una parte e il miglior parco attaccanti dall'altra non avrebbe vinto lo Scudetto?
10: Certo.
8: O qualunque altro allenatore dei primi quattro in classifica, voglio dire, dei primi sei, anzi, visto che ormai ci siamo.
10: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma è quello che ti dico, ma non è poi tanto importante sapere se tu vuoi quel calciatore, quel nome e cognome, però è importante sapere se l'allenatore vuole quel tipo, no?
8: Sì,
10: calciatore,
8: esatto.
10: Lì. Allora poi il dirigente o chi per lui va a cercarne uno che compatibilmente con il bilancio, perché questo sarà per forza, tutti dovremmo metterci il cuore in pace, ma il nodo del bilancio sarà la priorità principale, ecco, compatibilmente con i conti del bilancio ti sa trovare il tipo di giocatore, non il nome, che vuole il tuo allenatore, perché altrimenti non ci siamo proprio, no? Ma io penso che su questo Carnevali andrà nella direzione giusta, perché è un uomo intelligente che saprà già cosa deve fare la Juve, perché non è che così arriva da Tolosa o dall'Australia, le cose si sanno più o meno, e però questa faccenda del bilancio da mettere insieme a una ritrovata competitività almeno in Italia della squadra è veramente un qualcosa di difficile da mettere in campo, però questo è il suo lavoro.
8: È il suo lavoro, devi essere molto bravo a farlo. Diciamo che lui i giocatori ne ha sempre scoperti, anche diciamo sconosciuti, che poi sono diventati importanti grazie alla valorizzazione del Sassuolo. Alla Juve non puoi fare solo quella cosa lì, ma se anche ne metti un paio nell'organico che nessuno si aspetta, che chissà dove li peschi, quello sono sempre benvenuti, perché sono quelli che poi quando li rivendi ci fai le famose plusvalenze,
10: certo,
8: belle pulite e lisce, che fanno bene alla salute. Dunque c'è il nostro amico Bella Racosi, si firma così su, però ragazzi che non mi usate, su Twitch. Spalletti vuole Vlahovic perché ha paura di non trovarne uno migliore, quelli che abbiamo adesso sono mostruosamente peggiori. potrebbe essere una spiegazione, come a dire, vabbè, sappiamo quanto ci costa e che cosa ci può dare.
10: Esatto, ma può essere perché Spalletti è un altro che è molto navigato nel sistema calcio e ha capito comunque qual è la situazione di bilancio della Juve, e quindi lui potrebbe ragionare dicendo: certo che mi piacerebbe Mbappé o Haaland, no?
8: Così. Certo,
10: però per siccome so dove sono e non si possono fare spese folli, forse è meglio che mi tengo Vlahovic. Questo è un ragionamento che ci può stare.
8: Esatto, e soprattutto in quel modo hai magari gruzzoletto da mettere su Brahim Diaz, che più volte è il tipo di giocatore, ecco, parliamo di tipi di giocatore, non lui specificamente, però sicuramente lui che gioca nel Real Madrid, che sta giocando in mondiali, che è abituato alle pressioni, che è anche cattivello, come si ricordano anche i tifosi della Juve, quando andava espulso in Real Madrid Juve di questa...
10: Ogni tanto ne tiro fuori una,
8: perché poi passano in cavalleria, sennò, perché se non le ricordiamo noi, tu sai che quello che riguarda la Juve non va avanti per vent'anni sugli altri mezzi. No, dicevo, quel tipo lì, giocatore da traffico, cioè lui ha detto tante volte che ha bisogno di uno che nel traffico sappia cosa fare, quindi magari ci metti il gruzzoletto su quel giocatore lì invece che su due, perché a quel punto se va via Vlahovic ne devi prendere due in attacco, proprio per il discorso che David e Openda al massimo ne rimane solo uno dei due, ma comunque li dai via in prestito perché è difficile che trovi da venderli, e quindi alla fine il discorso economico loro rimane invariato fondamentalmente. Sì, ti alleggerisci di una parte dell'ingaggio, perché penso che andrà così, come abbiamo visto con Arturo e tutti gli altri. Cosa succede? Vanno in prestito, tu gli paghi una parte dell'ingaggio e ti levano mezzo ingaggio, diciamo, più o meno mi aspetto questa soluzione. E quindi poi andrei a prendere due se va via Vlahovic, invece dice prendiamone solo uno in attacco e quell'altro lo prendiamo in un altro ruolo. Potrebbe essere un ragionamento saggio questo.
10: Assolutamente sì, ripeto, con il paletto che però cede l'ingaggio.
8: Certo.
10: Io non credo, ti ripeto Gigi, che cambierà qualcosa, giustamente, perché se Yıldız prende quello, nessuno può prendere più di Yıldız, perché altrimenti di nuovo si sballano tutti i conti e ci risiamo da capo. Quindi se Vlahovic ritorna a Canossa in Puglia,
8: e questa volta a Continassa, come ha detto anche Marcello Chirico, visto.
10: e cerca di ragionare un pochettino meglio, magari anche perché non c'è più Comò lì, può essere. E allora tutto questo si può concretizzare, altrimenti si farà in maniera diversa. Poi sai, anche Spalletti, io siamo sicuri che rimarrà con quel modulo di gioco, perché secondo me potrebbe anche cambiare, cioè secondo me anche per il tipo di giocatori che potrebbero arrivare o vendere si potrebbe fare anche un sistema di gioco diverso, fermo restando ormai il calcio oggi
8: può alternarne due magari fluido, nel senso che non devi per forza sempre giocare allo stesso modo.
10: Cioè, voglio dire, non dobbiamo dare nulla per scontato fossilizzato lì 4-2-3-1 cos'è, cioè vediamo un attimo come va il mercato. In base a quello Spalletti, che ne ha cambiate tanti di moduli, di squadre, di situazioni, di tutto, potrebbe anche decidere di sistemare la squadra in maniera diversa. Io voglio sperare.
8: Sicuramente potrebbe essere anche questo, in base ai giocatori che hai. Poi Spalletti ha l'esperienza, perché ha giocato il 4-2-3-1, ma ha giocato il 4-3-3, col 3-5-2, certo. Insomma, ha giocato in tanti modi.
10: Ma ha giocato in tutti i moduli della sua carriera, cioè voglio dire, non
8: si
10: penso
8: adatta,
10: che sia un problema.
8: Sì.
10: Il problema è la qualità dei giocatori che ha a disposizione.
8: Esattamente, sì. Soprattutto, come dicevo prima, prendete l'esempio della nazionale di Baldini, che aveva due partite amichevoli, per carità, che contavano poco, ma cosa ha fatto? Ha messo i suoi più un portiere, un centravanti. Che valevano di più, perché alla fine quei due ruoli lì hanno un'importanza specifica,
10: certo,
8: che è un po' come il playmaker e il pivot nella pallacanestro, esatto, o running back e quarterback cioè ci sono quei ruoli che hanno più peso specifico di altri, insomma. Poi ci sarebbe sempre il regista, che nella Juve non si sa perché non si può comprare, ma quello è un altro discorso.
10: O forse perché non si trova
8: chi ce l'ha se lo tiene,
10: certo. Può essere chi ce l'ha se lo tiene, certo.
8: Dovresti trovare un altro che ti regala il Pirlo di turno, che sarebbe un bel
10: non capita tutti gli anni, purtroppo.
8: Purtroppo capita raramente.
10: Quello è stato un jolly che puoi giocare una volta, secondo me.
8: Esatto, perché sennò piani ci staresti dovuto pagare come, eccetera, eccetera. Giacomo da Susa invece ci dice questo: il vero miracolo di Carnevali dovrà farlo nelle vendite. Cop Manners, David, Opendati, Gregorio sono delle zavorre, e come al solito vedremo chi ha mercato e finirà che questi ce li teniamo o li prestiamo all'Artur fino allo sferimento, quello che dicevo adesso, cioè la formula del prestito in cui paghi mezzo ingaggio, insomma una parte dell'ingaggio è la più probabile. Però io credo che per Cop Manners e di Gregorio forse qualche offerta in giro per l'Europa, leggevo di un Besiktas di Gregorio dove è andato italiano lì nel Besiktas, e quindi pare che abbia chiesto di Gregorio. Cop Manners, vediamo se fa qualche minuto ai mondiali, o comunque qualche estimatore ce l'avrà da qualche parte. Ormai il suo prezzo, comunque, col fatto che è già stato due anni alla Juve, diciamo, si può andare in una direzione di prezzo ragionevole su di lui, ecco, senza
10: sì,
8: fare minusvalenza.
10: Certo. Sì. No, con Menes ho visto giocare quando è stato ieri sera, sì. Qualche minuto in una finale, non è che mi abbia particolarmente esaltato, è il classico con Menes della Juve, no?
8: Cioè, come David lì, anche.
10: Sì. No, David devo dire molto peggio.
8: David si è mangiato un gol,
10: si mette lì con Menes davanti all'avversario, sai, fa quelle cose di base proprio.
8: Che peraltro Menes quest'anno ha fatto un gol bellissimo che poi è rimasto inutile, quello di Istanbul, per dire che sono quelle cose, quelle gemme che
10: uno sparo nel buio,
8: sparo nella notte, così. Come direbbe, sì. Ma poi la notte è tornata subito buio pesta, subito dopo. E quindi su quei due lì, su David e Openda, obiettivamente non penso che possano avere chissà che mercato, specie se David sta facendo le stesse cose nella Juve anche nel Canada, e allora diciamo che la situazione
10: che
8: è un po'
10: invece, che invece lui di solito quando andava in nazionale no, ritrovava l'orgoglio, l'autostima, no?
8: Poi giochi in casa.
10: Invece la prima partita...
8: si è mangiato un gol abbastanza clamoroso, diciamo, in quell'occasione lì, e poi si è spento come spesso gli capita, altro che Iceman. Dunque, invece, il nostro amico Luca da Cuneo, sempre scatenato, ci dice sul mercato non sono per il ritorno di Vlahovic, anzi cercherei altri attaccanti, su Carnevali sono contento. E poi lui guarda sempre la rubrica di Gene Gnocchi sulla Gazzetta dello Sport, la critica. Mamma mia, ha detto questo, ti chiedo se ci sono novità per il colpo Brahim Diaz e se Kine con l'inchiesta si sveglierà su questo ultimo punto. Ti dico subito no, nel senso che comunque o lo obbliga qualcuno o viene sostituito, ma lui di suo sicuramente non farà nulla, a meno che non sia costretto appunto da qualcuno, non si sa da chi però, perché al momento anche sta cosa che c'è Malagò che si muove già come presidente senza essere ancora eletto. Vabbè, piccole cose. Su Gene Gnocchi ti consiglio, se non ti piace quello che scrive, non leggere la Gazzetta, tanto lo sai che l'indirizzo è quello. E su Vlahovic invece lui non è d'accordo. Diciamo che qui, come sempre, ci si divide, no? Perché tanto ormai la questione Vlahovic è la stessa da quanti anni che andiamo avanti a dire le stesse cose?
10: Ho fatto conto di quanti anni andiamo avanti questa telenovela. No, ma però io lo capisco, perché è uno che spera sempre di vedersi arrivare i grandi giocatori alla Juve, no? Ma quel tempo lì, purtroppo, per il momento è finito. Adesso occorrono giocatori funzionali a quello che vuole fare Spalletti, più che i top player, certo, che non si possono più acquistare.
8: Non si possono più acquistare, e poi neanche quelli mezzi e mezzi, tipo quello lì che sono andati a prendere a Istanbul quest'inverno, non sono riusciti a portarla a casa, e che non c'entra avanti, anche quello di fisico. Io penso che tra tutti un centravanti fisico lo possano portare a casa. Oh, caro Roby, grazie per essere stato con noi anche oggi. Ti do l'appuntamento la prossima settimana. Tanto, come vedi, gli argomenti ce li servono su un piatto d'argento, anche se non c'è il campionato.
10: Non si finisce mai tanto, anche a Ferragosto. Quindi tranquillo che non c'è problema, Gigi. Oggi siamo andati più sul moderato.
8: Oggi tranquilli.
10: L'altra volta siamo andati più su argomenti
8: Alterniamo un po' perché insomma è estate per tutti. Sì.
10: Non dobbiamo essere né troppo pesanti, come si dice, né troppo leggeri. Una via di mezzo.
8: Però essere sempre pronti, non si sa mai cosa capita. Grazie Roby, a presto.
10: Grazie
8: ciao,
10: Gigi.
8: Oh, notiziario e poi torniamo.
2: La Juve del lunedì.
11: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il baltone dirigenziale, con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali, riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo addio proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero, con l'ex Sassuolo che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre, per l'inglese, il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava la vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie A2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scheleggeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
8: Rieccoci con la Juve del lunedì, ancora i vostri messaggi. Dunque, ci scrive Claudio La Bergamo: mi piacerebbe sapere un parere su Emmanuel Emega, attaccante dello Strasburgo. Guarda, onestamente sono andato a cercare informazioni dopo che tu mi hai scritto il messaggio. Ho visto che un bel bestione di 1,96 m anche lui, che segna con una certa regolarità, che ha 23 anni, quindi risponde alle caratteristiche fisiche che possono essere quelle di Sorloth, grosso modo, come tipo di impatto fisico. Diciamo che è un olandese di origini nigeriane, mi sembra, con quelle caratteristiche lì, e quindi ha quelle caratteristiche che Spalletti chiede. Dopodiché bisognerebbe vederlo, perché non possiamo di nuovo fare il discorso degli algoritmi, vedere i giocatori, guardarli negli occhi, capire che caratteristiche hanno anche dal punto di vista della personalità, del carattere, perché Spalletti l'ha detto più e più volte: il mercato di quest'anno deve soprattutto, al di là del portiere, del centravanti, la spina dorsale della squadra, alzare il numero di giocatori con carattere, perché a fine stagione ha dovuto fare tre nomi su 25 giocatori, è riuscito a dire che nella Juve hanno un certo carattere, e quindi bisogna alzare quel numero lì. E quindi non so se onestamente Mega possa avere quelle caratteristiche a 23 anni. Dopodiché potrebbe essere uno di quei giocatori invece che uno inserisce in un organico che già funziona, lo fai crescere
13: e te lo trovi pronto, chi lo sa, piacerebbe vederlo dal vivo, ecco, qualche volta, prima di dare un giudizio più approfondito. Daniel da Tenerife scherza: Di Gregorio è perfetto per i Besiktas, viste le cose turche fatte quest'anno. Questa potrebbe essere una spiegazione tecnica. No, adesso al di là di tutto non dobbiamo neanche dare troppo addosso la croce di Gregorio, perché secondo me l'errore è stata la gestione anche di Gregorio, perché buttarlo dal Monza, titolare della Juve, senza le dovute garanzie, un anno diciamo di sotto l'ombrello di Szczęsny, secondo me avrebbe fatto bene alla Juve e a Di Gregorio a crescere con calma, e poi uno lo valutava intanto in quell'anno lì di compresenza con Szczęsny, se fosse davvero un giocatore da Juventus, per diventare titolare della Juventus, altrimenti lo tenevi nel futuro come secondo, intanto andai a cercare un altro primo. In questa maniera ti sei bruciato un portiere, secondo me, ed è stata la gestione, più che non di Gregorio, che quelle caratteristiche lì ha non è che fossero misteriose. Caro Manuel, abbiamo dei vocali da sentire, forse? Molto gentile.
14: Se vuoi te lo faccio io un vocale.
13: Fai un vocale, un vocalizzo.
15: Registrazione bloccata.
6: Ciao Luigi, ciao Manuel. Io ho una domanda per te, Luigi.
13: Vai, Carmelo.
6: Ma se Vlahovic fa una questione anche nello spogliatoio, perché David ha preso di più e lui prende di meno, quale può essere la reazione poi sua o di Spalletti, visto che dicono che Spalletti approvi questo reingaggio di Vlahovic? Secondo me sarebbe meglio mandarlo via e prendere attaccanti ex novo e fare una Juventus veramente fresca, concreta, con gente di garra, di personalità, cosa che anche Spalletti vuole, che ha rimproverato l'anno scorso una certa mancanza. Ciao, buona giornata.
13: Beh, senza aver sentito il tuo messaggio... Eccolo qua, grande Carmelo. No, dicevo, senza aver sentito il tuo messaggio, ho detto la stessa cosa sul carattere dei giocatori, questo sicuramente. Per quanto riguarda Vlahovic, c'è il discorso che facciamo prima dal punto di vista economico, cioè se non c'è Vlahovic comunque due ne devi comprare, se rimane Vlahovic un altro comunque lo devi comprare, però almeno ti si libera un gruzzoletto da andare a mettere magari sul Brian Diaz di turno o sul portiere, se deciderà di andare a prendere un portiere che ha un costo, e quindi quello potrebbe essere un ragionamento. Sul discorso spogliatoio è un grande punto interrogativo che sollevavo anch'io a inizio trasmissione, cioè questo fatto che Tutto Sport sia uscito con questa rivelazione per cui nello spogliatoio ci sia chi ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che Vlahovic non ha rinnovato, e questo è un tema sicuramente da tenere presente e da affrontare molto molto seriamente nel caso in cui si decida di tornare indietro su Vlahovic. Poi abbiamo ancora Nicola da Aversa che ci scrive: credo che il nostro DG Carnevali, quando ha visto l'attuale valore complessivo del parco giocatori, molti dei quali pagati a peso d'oro e dopo pochi mesi completamente svalutati, immagino che si sarà messo le mani nei folti capelli e abbia sussurrato: qua ci sarà parecchio da lavorare. Sì, credo che lo sapesse già prima che c'era parecchio da lavorare della situazione di giocatori strapagati e anche straingaggiati, diciamo così, che hanno un mercato molto molto limitato, per non dire assente per le cessioni. Dopodiché, come dicevo prima, si trova sempre la formula del prestito in cui paghi una parte dell'ingaggio, eccetera eccetera. Si dovrà ingegnare Carnevali, dovrà far valere la sua rete di rapporti per cercare appunto di far quadrare le cose tra entrate e uscite, perché sicuramente questo è il tema fondamentale. Luca da Terni ci dice: credo che quest'anno la Juve, se inserirà le caratteristiche richieste, passerà ad alternare 4-3-3-4-2-3-1 e poi 4-3-1-2, difesa 4, centrocampo a 3, il cui perno basso credo sarà Douglas Luiz, ci dice Luca di Terni. Guarda, su Douglas Luiz io ci metto sopra un punto interrogativo gigantesco dal punto di vista della personalità e della capacità di essere un punto di riferimento concreto, con il carattere giusto, che è quello che chiede appunto Spalletti. Dopodiché Spalletti lo valuterà, come valuterà anche alcuni giovani peraltro che saranno aggregati alle amichevoli estive, e poi deciderà appunto cosa farne. Certo è che secondo me quella di Douglas Luiz sarebbe la famosa mossa della disperazione, come dice: vabbè, non mi avete preso proprio nessuno e allora mi tengo Douglas Luiz per quest'anno con soli due centrocampisti. Abbiamo fatto una fatica bestiale a fare 50 partite e questa è la realtà dei fatti, perché la Juve, insomma, poi McKennie dove lo metti sta, eccetera eccetera, però il ruolo di McKennie abbiamo capito che è più avanti, non è proprio nei due di centrocampo, quindi la Juve lì due ne aveva, perché Koopmeiners ha fatto anche quest'anno diciamo la controfigura di se stesso, e quindi avevi Thuram e Locatelli. Se ci metti un altro potrebbe L'ideale sarebbe qualcun altro, però piuttosto come mossa della disperazione puoi tenere anche Douglas Lewis se non hai offerte sul mercato. Caro Luca, io sono un po' pessimista su di lui, se devo essere sincero, pronto a ricredermi, però come è successo per esempio per Kelly, perché su Kelly io ero molto critico all'inizio, come tanti, poi ha fatto un buon campionato, anzi lì ci serve un vice Kelly alla Juve, perché non c'è nessun mancino, giocatore centrale di difesa di piede mancino. Caro Manu, abbiamo un vocale, credo, andiamo coi vocali.
14: Buon pomeriggio Luca da Terni, sono molto d'accordo con l'ospite, con quanto avete detto, cioè nel senso che Spalletti fa dei nomi, ma fa dei nomi in base alle caratteristiche, lui ha delle scelte sulle caratteristiche, vuole una prima punta fisica da profondità ma allo stesso tempo che sappia far salire la squadra, brava sui calci piazzati, perché le partite in Italia spesso si sbloccano, si vincono su calci piazzati, calci a fermo, calcio d'angolo, in queste situazioni vuole quel tipo di attaccante, come vuole magari un regista con quelle caratteristiche, come vuole magari un difensore con quelle caratteristiche di iniziazione e di velocità, perché magari giochi con la difesa un po' più alta e bisogna coprire più campo, quindi bisogna uno veloce come Ghila, tanto per dirne uno che io darei i gatti più soldi per Ghila. E quindi sinceramente è quello che conta, e poi ci vuole il binomio perfetto con il direttore sportivo e il direttore generale, in cui si lavora tutti nella stessa direzione, che non ci sono persone magari incompetenti ma ci siano persone competenti come adesso Carnevali.
13: Sì, credo che questo sia la base di tutto, cioè se non c'è una società che è in sintonia con l'allenatore, che difende l'allenatore nei momenti di difficoltà, che sa metterci la faccia quando ci sono pressioni, questioni arbitrali, polemiche, eccetera, insomma il famoso ombrello che deve essere un po' la società nei confronti dell'allenatore, che a sua volta deve essere un ombrello per i giocatori, ma su quello Spalletti mi sembra che dia ampie garanzie, almeno le abbia date in questa stagione, e manca quell'altro pezzo, quindi sicuramente quello sì. Dopodiché penso anch'io che Spalletti abbia l'esperienza per gestire giocatori anche non chiesti direttamente con quel nome, quel cognome, purché se io ti chiedo un centravanti fisico a gennaio e tu mi vieni con Bogà, che comunque alla fine è stato il meno peggio, diciamo, dei sei acquisti dell'era Comolli, anzi ha dato un contributo importante, perché Bogà ha fatto dei gol pesanti che hanno portato punti alla Juve, è chiaro che però poi non puoi chiedermi di fare più di quello che sto facendo fino a quel momento, perché ti avevo chiesto una cosa che tu non mi hai dato, e quindi quello è sicuramente importante. Dopodiché ripeto, sulla vicenda centravanti, molto, penso che il ragionamento di Spalletti sia molto concreto, come a dire, se abbiamo due attaccanti da comprare, questi due ci tolgono gran parte dell'energia del mercato, che sarà un mercato di necessità comunque, che la Juve dovrà fare entro certi paletti, con certi numeri di cessioni, con un certo gruzzolo da prendere dalle cessioni, plusvalenza eccetera. Allora se metto tutte le energie lì, poi mi scopro su altri ruoli in cui ho altrettanto bisogno. Se invece metto Vlahovic lì, magari promettendogli un bonus se diventa capocannoniere, faccio l'esempio, o se la Juve arriva almeno nelle prime tre, faccio un altro esempio, con due bonus così magari gli aumenti ancora la possibilità di guadagnare un altro milioncino, lo metti tranquillo, tieni il monte ingaggi sotto controllo, il bilancio che rispetta certi paletti, e quel giocatore in più che avresti dovuto prendere in attacco magari lo vai a prendere da un'altra parte dove c'è più bisogno. Credo che questo sia un ragionamento concreto che si può fare, se sia possibile lo vedremo. Se c'è questa marcia indietro di Vlahovic e questo passetto in avanti della società nelle vesti di Carnevali invece di quelli come lì, lo vedremo, però credo che alla base il ragionamento di Spalletti sia quello, e sia tutto sommato condivisibile dal punto di vista pragmatico. Dopodiché su Vlahovic è un po' come quelle questioni di tormentoni eterni, insomma, giocatori che hanno aspetti positivi ma anche negativi, che fino adesso non hanno inciso più di tanto per alzare il livello della squadra da lotta per la zona Champions a lotta per lo scudetto. C'è l'età, che ancora diciamo è un'età in cui si può migliorare, quella di Vlahovic, e quindi vediamo che cosa verrà fuori. Dunque intanto arrivano i dettagli, leggo da tutto Juve, dell'incontro tra Carnevali e Luciano Spalletti, e nel corso dell'incontro è andato in scena il weekend tra Giovanni Carnevali e Luciano Spalletti, tra l'altro a Forte dei Marmi, tranquilli, in spiaggia, che bella scena questa qui. Tra i temi affrontati c'è stato quello relativo a Dusan Vlahovic, giocatore che fino a poche settimane fa sembrava destinato a lasciare definitivamente il club bianconero, in particolare, lo dicevo prima, il giorno 3 giugno, quando c'è stato appunto l'addio con le trattative saltate. Secondo quanto filtra, il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus avrebbe ricevuto una richiesta precisa dal tecnico di Certaldo, provare a riaprire il dialogo con il centravanti serbo e capire se oggi possano esserci margini differenti differenti rispetto al recente passato. Una posizione chiara da parte di Spalletti, che continua a considerare Vlahovic una risorsa importante per il presente e per il futuro della squadra. Questa appunto l'idea di Spalletti, come vi dicevo, secondo me è coniugata al pragmatismo del dire: ok, abbiamo bisogno di non solo di un attaccante, ma anche di un portiere, ma anche di un giocatore con centre caratteristiche o in mediana o in linea dietro le punte, eventualmente, anzi senza eventualmente, di un esterno, di un difensore centrale di piede sinistro. Insomma, ci sono almeno 4-5 ruoli in cui la Juve è carente, o come titolare o come co-titolare, perché in una stagione da 50 partite è chiaro che non puoi far giocare sempre gli stessi, e che non sempre gli stessi magari stanno bene, anche che possano giocare, perché ribadisco, quest'anno Kelly è stato sempre bene, però fosse mancato lui non c'era uno da mettere al posto suo, se non qualcuno che si adattava insomma nel ruolo. E quindi se tu risparmi energie dando magari qualcosa in più a Vlahovic, ma comunque togliendole dalla necessità di comprare qualcuno, ecco che le puoi investire in uno degli altri campi in cui la Juve ha bisogno. Dunque, Damiano dalla provincia di Monza: tornare a correggere Vlahovic sarebbe un errore. Si crea un precedente pericoloso. Dare l'impressione di essere deboli sul mercato equivale a dare linfa a tutti quei procuratori e giocatori che vogliono solo monetizzare. E questo è l'aspetto, l'altra faccia della medaglia, caro Damiano. Cioè, è chiaro che tu dici: allora, se facciamo tornare Vlahovic, magari gli diamo il contentino di qualcosina in più di stipendio, creiamo un precedente per cui adesso chiunque può dire: vabbè, vado via, poi faccio finta, poi torno indietro, oppure vado a bussare, perché so che se busso alla fine, un po' come Alissone, no? Se vado a bussare qualcosa ottengo, e quindi potrebbe essere, sì, correggere, dicevi corteggiare, sì, ok, ma anche correggere tecnicamente Vlahovic è complicato, abbiamo visto in questi anni, però corteggiare, d'accordo, più che corteggiare diciamo che potrebbe essere reciproca convenienza, perché comunque, come diceva anche prima Roberto Grossi, probabilmente in questi 12 giorni che sono passati il padre di Vlahovic e il suo procuratore saranno andati in giro in tutta Europa a vedere se c'era qualcuno che gli offriva la cifra che loro volevano, nessuno gliel'ha offerta, e quindi magari tornano indietro anche solo per questo motivo, diciamo così, poco elegante, ma comprensibile, anche perché ci sono i precedenti, io lo dico sempre. I Rabiot, i Dybala, che hanno rifiutato i rinnovi al ribasso della Juve, poi sono andati da altre parti a prendere meno di quella che era la cifra a ribasso della Juve, e con palcoscenici meno prestigiosi. Vabbè, poi Rabiot è tornato in circolo al Milan, e quindi quello è un altro discorso, però era andato a Marsiglia. Dybala, con tutto il rispetto per la Roma, che quest'anno davanti è andata alla Juve in classifica, però ci ha rimesso economicamente, e comunque la dimensione della Roma è una dimensione nazionale, quella della Juve è una dimensione internazionale, mondiale, che gli argentini conoscono bene, per esempio, per restare in casa di Dybala. E quindi sono valutazioni che magari Vlahovic nella sua testolina, o chi per lui, sta facendo, e chissà che questo non voglia dire un passo indietro. Poi invece Fabrizio da Mantova: non ne può più, basta con questo serbo, non se ne può più, sembra che la Juventus non possa più giocare senza di lui, mi auguro personalmente che vada a giocare altrove. È un pensiero diffuso anche questo, potrei essere anche d'accordo su questo, purché arrivi qualcuno di più forte, però, perché se poi mi arrivano Davide Openda, caro Fabrizio, e qui passa tutto il discorso. Tu hai i soldi in questo momento, la forza economica per portare la Juve uno sicuramente più forte di Vlahovic? Punto di domanda, che penso che sia anche l'altro punto di domanda che si fa Spalletti, oltre al discorso generale che facevo prima. Poi dopodiché, ripeto, capisco che in 4 anni e mezzo, quanti sono stati quelli di Vlahovic alla Juve, abbiamo visto sempre lo stesso tipo di giocatore, che magari fa il momento della stagione in cui sembra di ci fa dire: oh, finalmente adesso è lui l'uomo che fa svoltare la squadra, poi di colpo si inabissa, poi nella stessa partita fa una cosa bene, ne fa due male, in certe partite scompare del tutto. È quello lì Vlahovic, non è, però in questo campionato, in questa Serie A, lo dico da un po', secondo me Vlahovic è uno da podio nella classifica marcatori, perché a parte Lautaro Martinez, che quest'anno comunque ha segnato meno di 20 gol e ha vinto la classifica dei cannonieri, il secondo nella classifica dei marcatori è stato Malen, che è arrivato a gennaio. E quindi, voglio dire, non è che ci sia questa grande concorrenza di attaccanti nel campionato italiano. Oh, abbiamo ancora dei vocali, caro Manuel, andiamo pure.
16: Ciao Luigi, Luca da
13: Cuneo. Eccolo qua, Luca.
16: Forza Juve, allora. Dunque, sul mercato io ti dico, cerchiamo di prendere Sorloth. Colomani, vediamo se non diventa la stessa telenovela dello scorso anno. Mentre c'è un sacco Balogun, però tanto secondo me non arriva proprio per il prezzo che ha. Per cui vediamo un po' parco attaccanti che cosa ci dà. Ma detto questo, Luigi, come al solito le polemiche sono incredibili, tutti i giorni ce n'è una, mamma mia, sempre uguali, questi giorni sono sempre uguali. Meno male che adesso abbiamo Carnevali che è amico di Marotta, forza Juve.
13: Ah, tu dici che Carnevali avrà influsso anche sulla Gazzetta dello Sport, ma non penso che arrivi a tanto. Diciamo che la coerenza non è il massimo nei media italiani, ma questo lo dico, lo scrivo spesso anche su tutto Juve, però insomma tutto sta, non facciamoci del male, cioè se tu vedi che un giornale proprio non ti quadra, non lo comprare, non lo leggere, leggi altro. È giusto sempre sapere che cosa dicono un po' tutti, ma senza darci peso più di tanto, finché non entra in campo il discorso giustizia sportiva. Allora lì sì che bisogna tenere le campanelle accese, perché le campanelle nel senso delle luci, diciamo, pericolo, perché abbiamo visto dal 2006 a oggi che prima, quando c'è la Juve di mezzo naturalmente, i giornali fanno la sentenza e trovano il colpevole e poi la giustizia sportiva a seconda, quello che è stato già scritto e deciso. Questo almeno finché il 16 luglio la Corte di Giustizia Europea non dirà qualcosa di diverso, che probabilmente succederà, comunque vediamo. In ogni caso lì sì, allora bisogna preoccuparsi di quello che scrivono sui giornali. Per altre cose lascerei perdere, non mi farei il sangue marcio. Ancora i vostri messaggi. Bonni ci dice: dopo la partita di David in nazionale, visto l'ingaggio che ha, credo che sia invendibile anche per Carnevali. Guarda, confidiamo in una doppietta col Qatar, cosa vuoi che ti dica, caro Bonni. E in ogni caso magari qualche stimatore, soprattutto in Francia, magari dove ha fatto sempre bene David, ce lo può avere, vediamo. Sicuramente con lui può anche avere un prezzo ragionevole, perché è arrivato a parametro zero la Juve. Certo, l'ingaggio di 6 milioni sono in pochi a poterlo garantire, e quindi temo anch'io che la soluzione più probabile sia per lui che per Openda sia quella che dicevo prima, cioè ultimi giorni di mercato, se nessuno li ha presi, prestito con una parte dell'ingaggio pagata dalla Juve, esattamente come è successo per gran parte dei cosiddetti esuberi che sono stati fatti nel corso degli anni. Ale Dall'Entate: per me Vlahovic non è tecnicamente all'altezza della Juve, non ha dimostrato di essere da Juve per 4 anni e mezzo, oggi anche cagionevole di salute ha rifiutato i rinnovi e ha voluto andare a parametro zero, ha rifiutato l'ultima proposta. Direi che sono già 5 motivi per cui non ha senso neanche parlarne. Ne aggiungo un sesto: ma abbiamo una dignità? Alla tua domanda ne può arrivare uno più forte, rispondo: non mi interessa, non è un problema mio o tuo, Vlahovic non è da Juve, se vuoi un nome colò, tanto per cambiare, ha dimostrato di essere una spanna sopra. Beh, capisco tutto il discorso morale che c'è dietro al tuo messaggio e lo condivido al 100%, però purtroppo, per me almeno purtroppo, il calcio sta andando in una dimensione in cui la morale, diciamo, spesso finisce sotto i tacchi e prevalgono i discorsi economici e pragmatici, quindi il mio ragionamento era in quel senso lì. Dopodiché sono d'accordissimo, non sono tanto d'accordo invece sul fatto che Colomuani sia un bomber, cioè secondo me lui è un bel attaccante che può fare anche il centravanti perché il fisico glielo permette, ma non è secondo me quello da 20-25 gol, poi magari mi sbaglio, ecco, però mi sembra un giocatore di complemento nell'attacco, non proprio quello su cui puntare l'attacco. Quindi se prendi Colomuani, secondo me poi devi prendere un altro, come si diceva di Sorloth per esempio, però siamo al discorso di prima, ne devi prendere due se va via Vlahovic, questo è il concetto di base. Dopodiché posso essere d'accordo con te, anche messaggio alla squadra: signori, la Juve vi ha fatto un'offerta, l'avete rifiutata, quella è la porta, da adesso in avanti nella società funziona così, e facciamo uno sforzo sul mercato per giustificare anche la gestione interna. Questo potrebbe essere sicuramente una strada da seguire. Terry ci dice: non capisco tutta questa rabbia nei confronti di Vlahovic. Ecco l'altra faccia della medaglia della nostra Terry. A cifre non esagerate, io proverei a tenerlo, conosce l'ambiente e soprattutto fa gol. Di Gregorio vuole davvero andare in Turchia? Non lo so se lui ci vuole andare. Quello che si sa è che c'è stata questa offerta del Beşiktaş guidato da italiano che è andato lì, e quindi vediamo. Certo, andare in Turchia è un bel cambio di vita in generale, per lui, per la famiglia, per tutti, quindi dovrà valutare eventualmente la situazione, però riportiamo quello che vediamo insomma sui siti specializzati, e quindi quella è l'offerta che c'è in questo momento. Starà a lui farsela eventualmente piacere oppure dire no grazie e ne aspetta un'altra magari in Europa. Comunque credo che Di Gregorio comunque il suo mercato ce lo possa avere, anche perché comunque un giocatore che va via a prezzi ragionevoli e con un ingaggio ragionevole, perché l'ingaggio di Gregorio è inferiore a 2 milioni comunque, diciamo, quindi che ha una platea molto vasta di società che possono permetterselo. Abbiamo ancora un vocale, Manuel? Forse sì, forse non ancora un vocale. Vai.
17: Buongiorno Gigi, buongiorno Manuel Curaçao, Termini da Tenerife. Per quanto riguarda Carnevali, beh, io direi che la prima cosa che effettivamente dovrebbe fare è ristabilire l'ordine delle gerarchie, con i modi giusti, con il savoir-faire che sicuramente ha, da buon politico, che mi sembra, e quindi anche prendere per un orecchio il signor Spalletti e dirgli Ciccino, ovviamente no, non in questo modo, ma si fa per scherzare. Ciccino, allora, d'ora in avanti qui si parla con me, non si parla con John Elkann, si parla con me, Massimo. Ci capiamo?

0: ci torna indietro, accetta le condizioni della Juve, magari leggermente modificate ma nella sostanza invariate, e quindi è lui che ha fatto un passo indietro pur di restare alla Juve. Allora questo lo puoi spendere anche nello spogliatoio dicendo: guardate, questo qui ha fatto casino, ma poi alla fine è rimasto alle condizioni che dicevamo noi, se no se ne sarebbe andato, come aveva già fatto peraltro. Diciamo che il cambio di direttore dà una scusa in più per riaprire il dialogo, però siamo d'accordo su questo, cioè che Vlahovic in questi 4 anni e mezzo ha dimostrato di non essere Trezeguet, Higuain, Tevez e quella categoria di giocatori lì, quelli che fanno la differenza quando serve, a parte una finale di Coppa Italia, che sarà stato un trofeo minore, ma è l'unico che la Juve ha vinto in questi ultimi anni, ma soprattutto nella continuità, nella gestione delle partite, nel tenere sul pallone, quei limiti li conosciamo. Credo che Spalletti sia rimasto scottato dal fatto che ha visto: ok, Vlahovic non sarà un fenomeno, ma voi avete preso Davide Openda, che sono peggio, tutto sommato credo che questo possa essere il ragionamento, e allora prima di darlo via fatemi vedere bene chi volete prendere, chi possiamo prendere davvero. E poi invece sul discorso che ci sono delle gerarchie interne, assolutamente, l'abbiamo detto dall'inizio quando c'è stata quella vicenda, insomma, di Spalletti che ha detto: parlerò con Gionelkan, tagliando fuori Comolli. Era chiaro che c'era qualcosa che non andava nelle dinamiche, quindi credo che Carnevali da lì debba ripartire e magari inserire anche una figura come Tognozzi, che può essere uno che anche sul mercato e sullo scouting può dare un contributo importante. Oh, siamo al notiziario delle ore 15, allora notiziario e poi torniamo ancora con i vostri messaggi e con gli ospiti.
1: La Juve del lunedì.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
4: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
5: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
4: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
5: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano. La seconda il 19 giugno è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità che butta quest'anno punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
4: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La Juve del lunedì.
3: E rieccoci con la Juve del lunedì. Allora, pare Carnevali interessato moltissimo al mercato che ha fatto con Molini, vuol vendere tutti praticamente. Quindi Openda, David, João Mario, Zegrova e anche Holm, che per ragioni anche fisiche non verrà rinnovato, quindi tutti via. Le formule bisognerà trovarle, cessioni definitive difficili, e l'unico alla fine è Bogà, che sembra sopravvivere ai mercati della passata stagione, anche perché la cifra è più che ragionevole, insomma parliamo di una cifra inferiore ai 5 milioni per quel tipo di giocatore. Sarebbe veramente sciocco non riscattarlo, visto anche il contributo che ha dato importante nella passata stagione, anche se nel finale un pochino si è perso, però diciamo che il suo contributo lo ha dato e ha fatto vedere di poter essere incisivo, specie appunto in quelle partite con le medio-piccole, quando la devi sbloccare, quando serve uno veloce che salta l'uomo, eccetera eccetera. Tutti gli altri via, e in quella lista lì ci mettiamo anche quelli arrivati nel mercato precedente, tipo Cobb Mainers, su cui la Juve ha investito tanto ma ha ottenuto davvero poco, e quindi a questi dobbiamo aggiungere quello. Poi c'è Di Gregorio, anche lui venuto insieme a Cobb Mainers nella Juve. Insomma, gli ultimi estati non hanno portato grandissima fortuna, diciamo così, alla Juventus, soprattutto non ha portato ad alzare il livello della squadra. È quello che deve fare Carnevali con Ottolini, con Tognozzi se arriverà, con la collaborazione di Spalletti, per cercare appunto di arrivare ad una squadra che non sia in lotta fino all'ultima giornata per il quarto posto, ma che sia in lotta fino all'ultima giornata per lo scudetto, che quello deve essere l'obiettivo della Juventus, perché insomma troppo spesso ci si è concentrati solo sul fatto economico, la Champions, quanto vale, eccetera eccetera. Ma la Juventus per storia deve alzare trofei e principalmente scudetti, questo dice la storia della Juve, giusto Vincenzo Greco? Ciao Vincenzo.
4: Ciao Luigi, e questo dice la storia, anche se ce l'abbiamo un po' dimenticata ultimamente. Ultimamente siamo diventati un mangia allenatori, mangia direttori tecnici, sportivi, generali, chissà se Carnevali...
3: Amministratori, di tutto è passato ormai.
4: Di tutto, sì, sì. È un mangiare sterile, perché poi non, per ora non ha portato a nulla.
3: È l'unico mangiare che manca, sento... è quello del presidente che tutti aspettano e che invece quello non arriva, diciamo così.
4: Sì,
3: un Del Piero, oddio, un Platini, uno così.
4: No, credo che invece ci dovremmo beccare Ginevra Elkan, che insomma questo è il nome che gira con più affidabilità. Non è detto che il presidente debba essere un esperto calcistico, però no, Ginevra Elkan non mi risulta un nome né storico né emblematico per la Juventus, quindi non mi entusiasma. Come non mi entusiasma Carnevali, che è una scelta tecnica è valida sicuramente, però mi sa di scelta alla Giuntoli, cioè prendi uno che non ha avuto molto a che fare con l'ambiente Juve, vabbè, e su questo non è che per forza bisogna avere a che fare. A me preoccupa il fatto che Carnevali sia molto sotto l'ala protettiva di Marotta, e quindi vediamo se lui lavorerà per sé o per la Juve, perché se lavora per sé manterrà l'assetto di potere dove lui è collocato, e se lavora per la Juve dovrebbe fare concorrenza a Marotta. E un po' questo mi preoccupa, questa subalternità quasi conclamata dallo stesso Elkan a questo punto.
3: Diciamo che i piani sono due, quello interno in cui il Carnevali deve essere molto bravo a ricompattare una situazione che è chiaro che non è più compatta, a ricostruire lo scouting che è stato completamente distrutto da Comolì e già prima aveva preso già una bella ammazzata da Giuntoli. Quindi queste sono le cose interne a cui chiamato Carnevali, riportare giovani interessanti nella next gen che poi in prospettiva possono dare linfa alla prima squadra, perché anche quel canale lì si è un po' interrotto nell'ultima stagione. Vediamo se quest'estate ci porterà qualche nome invece nuovo dalla next gen di quest'anno. Insomma, non è un lavoro da poco. E poi all'esterno quello di convincere i tifosi, che non sarà facile proprio per questo discorso del rapporto con Marotta. Dopodiché ci scherzavo l'altro giorno per dire anche Ceferin e Agnelli erano quasi parenti, poi alla fine non vuol dire niente, nel senso che poi sono diventati i primi nemici in assoluto, quindi quello può succedere. Vediamo se sarà di quel tipo di rapporto tra Carnevali e Marotta, ma soprattutto anche delle dichiarazioni che ha fatto Carnevali, perché io le ricordavo anche un po' l'altro giorno, insomma, quando si parla di plusvalenze e la Juve viene subisce quello che ha subito e tu vai a dire... ma noi siamo amici con la Roma, gliele facciamo fare queste plusvalenze, così si possono fare la loro coppa, credo che fosse l'Europa League all'epoca o la Champions, non so più quale due era qualificata la Roma quell'anno lì, perché sennò i paletti UEFA non erano rispettati, oppure quando tirano il petardo ad Audero i tifosi dell'Inter, dice no, non mi squalificate il settore ospiti che c'è Sassuolo Inter, poi noi ci rimettiamo dal punto di vista economico. Cioè sono cose, considerando che invece la Juve il settore ospiti lo chiudono sempre, comunque la curva è stata chiusa più e più volte, cioè secondo me dal punto di vista comunicativo avrà parecchio. Poi alla fine contano i risultati del mercato e lo sappiamo, perché se arrivi con un super bomber, un super portiere, siamo tutti contenti e tanti saluti, però quell'aspetto lì non lo deve sottovalutare secondo me.
4: Sì, oddio, Carnevali ha 65 anni, ha una faccia, mi sembra, più furba di Andrea Agnelli, che furbo non è stato nella questione Superlega e forse neanche così esperto. Poi le cose sì, effettivamente cambiano. Io ricordavo che c'era la Juventus ha avuto un dirigente che metteva in discussione gli scudetti dell'Inter. Lo stesso dirigente poi è andato lì
3: Inter, e ha festeggiato due volte lo stesso scudetto. Sono personaggi anche
4: loro. Gli stessi scudetti, quindi chiaro che poi... però ora è un momento di stanca per la tifoseria juventina. Quindi l'opera, come dicevi tu, di Carnevali dovrà essere notevole, perché qua bisogna riaccendere un ambiente che in questo momento è spento, è proprio spento. Non ci sono grandi speranze, sì, su Spalletti, sullo stesso Carnevali, però per come stanno andando le cose negli ultimi anni, ormai non, quando anche fosse arrivato Conte, secondo me era una soluzione pure di ripiego, neanche su di lui si sarebbe sperato, forse non avevamo neanche noi un nome né di allenatore né di dirigente, tanto siamo stati scottati dai tanti fallimenti annuali, direi annuali quando è andato a me, ma alcuni anche meno di un anno, vedi gli allenatori.
3: E tutti costati cari, sia come dirigenti, sia come acquisti di giocatori, e quindi adesso hai un fardello anche economico che non è facile da gestire, sì. Perché alla fine magari devi fare il ragionamento che dicevo prima, che probabilmente sta facendo Spalletti, dice Vlahovic non è un fenomeno, però se va via lui ne dobbiamo comprare due, poi non abbiamo i soldi per comprare quegli altri che ci servono da un'altra parte, quindi magari teniamo Vlahovic, ne compriamo solo uno lì in attacco e poi ci preoccupiamo di Brian Diaz o di qualcun altro che ci può servire un altro. Cioè siamo arrivati a questo punto che non è esattamente un ragionamento da grande squadra, ma da società in difficoltà per tutti gli errori che si sono accumulati in dirigenza, quindi dipende dalla proprietà ovviamente, la scelta dei dirigenti, e anche le scelte dei dirigenti che hanno preso dei giocatori non adeguati, strapagati tra l'altro.
4: Sì, io spero che Carnevali sia molto spregiudicato, cioè che non vada troppo col bilancino, e quindi se c'è da rinunciare anche a un giocatore importante che però ti consenta di avere un bel ingresso per costruire una squadra completa, allora va bene. Cioè io venderei pure Yıldız a questo punto, se mi arrivano molti soldi e costruisco una squadra completa, perché
3: prima di vendere Yıldız vorrei vedere il mercato di quest'estate che fa Carnevali, perché voglio dire, diciamo che va bene, fiducia e tutto, ma prima, come si dice, vedere acqua e dare cammello, no? Com'era lì la storia, vedere cammello. E allora fammi vedere che cosa fai con i soldi, e poi vabbè, casomai ci sono i 100 milioni di Yıldız, allora poi li prendo, ma adesso no, perché credo che almeno dal mio punto di vista, ma credo che sia molto condiviso, non c'è questa fiducia al 100% che tu vendi il disincassi 100 milioni e con quei 100 milioni come bei tempi prendi Buffon, Thuram e Nedved.
4: Se ce ne hai pronti, io non lo so cosa c'è nell'agenda di Carnevali. Certo, li devi avere pronti, non è che li vende Iliz e poi c'è 600 milioni e poi arrivi all'ultimo giorno di mercato e ti chiedono 50 milioni per due scarsi. Quindi è chiaro che li devi avere pronti, però il senso di quello che dico io, che so che farà discutere, è che è inutile avere un giocatore forte e intorno una serie di mezzi rincalzi. Cioè abbiamo Yıldız, però poi abbiamo un centrocampo che fa pietà. Allora preferisco avere... fa pietà pure l'attacco, ma sinceramente ultimamente pure Yıldız non è che... ma ha avuto i suoi problemi.
3: E beh, adesso anche
4: diciamo che è la nostra stella. Se per quella stella riusciamo a costruire un attacco decente e un centrocampo... Che regga veramente le sorti della squadra, io lo venderei. Però questo solo un bravissimo direttore generale che ha contatti con giocatori o con giocatori che sa che potranno esplodere o con giocatori forti che verrebbero a... certo, vengono a giocare l'Europa League.
3: Insomma. Sì, no, diciamo che il fascino della Juve comunque resiste ancora, un po' come il fascino della Ferrari, anche se non vince, diciamo adesso ha vinto un gran premio, quindi un miracolo, però diciamo che resiste perché Hamilton alla fine era il migliore di tutti, ha scelto la Ferrari pur sapendo che non vinceva un sacco di tempo, quindi diciamo quel fascino lì resiste ancora per un po', cioè non in eterno, comunque già vedo che qualche giocatore se deve scegliere tra Roma e Juve magari ci pensa, perché c'è una fa la Champions, l'altra no, e quindi è ovvio che poi no? Quella cosa lì la devi mettere in un calcio come oggi, che è comandato dai soldi e basta. Diciamo che il fascino della Juve può valere per qualcuno, ma non per tanti. Oh, poi torniamo sui discorsi di campo. Ma intanto Marco da Imola ci porta fuori dal campo e ci dice: un plauso all'avvocato greco. Ha un'informazione: so che Gravina sta andando a lezioni private di diritto costituzionale, nonché codice di procedura penale e codice penale. Non è che l'avvocato greco gli potrebbe dare qualche lezioncina, soprattutto sulla parte costituzionale? Cioè, sulla Costituzione, vabbè, vai.
4: Sì, l'articolo 97 della Costituzione, buon andamento e imparzialità. Quindi sono pronto a dare lezioni, ovviamente non retribuite, perché tra galantuomini immaginiamo se... però sì, 5-6 lezioni con molto piacere. Forse pure qualcosa di diritto penale, Però vabbò.
3: Quello
4: va a richiesta, quindi
3: a gettone, diciamo così. Vediamo
4: quelle di diritto penale me le faccio pagare.
3: Ecco, bravo. Invece quelle costituzionali, visto che la Costituzione è di tutti, diciamo, li facciamo.
4: Sì.
3: Tra l'altro c'è questo fatto, e qui andiamo su una cosa seria: il 16 luglio la Corte di Giustizia Europea si pronuncerà sul ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene. In ballo non c'è solo la vicenda di Agnelli Arrivabene, che è importante per la Juve, per loro due naturalmente, soprattutto quella di Arrivabene è una questione veramente incredibile, chiusa parentesi, ma è una questione che sta proprio, riguarda i rapporti tra la Costituzione italiana ed europea in generale, o meglio il diritto europeo, perché Costituzione europea non c'è tanto, quella italiana invece c'è, come bella scritta e bella chiara, e il funzionamento dell'ordinamento della giustizia sportiva. E questo è il tema grande, cioè che fino adesso la giustizia sportiva ha fatto come ha voluto, perché tanto era considerato un discorso chiuso dentro quattro mura, diciamo così, dei palazzi di lì, fate quello che volete, sono fatti vostri. Nel momento in cui però si dice occhio, perché il calcio è un'azienda e quelli lì sono lavoratori, vale il diritto europeo e quello della Costituzione sopra alla giustizia sportiva. Mi pare che sia questa la questione, no? Se non ho capito male.
4: Sì, c'è un vuoto di tutela, perché alla giustizia sportiva, senza entrare nel tecnicismo più spinto, è stato dato troppo potere. E quindi, innanzitutto, non c'è un limite massimo alle pene. Quindi si può dare anche una pena di 80 anni di esclusione. Per cui ad Agnelli sono stati decisi 24 mesi, così, ma non c'è una gradazione.
3: La radiazione, per dire, è una cosa che vale in eterno.
4: E quello è l'ergastolo. Però non ci sono strumenti di graduazione. E poi una volta che dimostri di avere ragione in sede di giustizia civile, amministrativa, chiamiamola giustizia ordinaria, non ci fai quasi nulla con la ragione che hai, che ti dà il diritto in sede di giustizia sportiva, perché la sanzione è stata già applicata e quindi non puoi neanche rimuoverla, non c'è l'annullamento della sanzione. Ecco, quindi questa è la grande differenza. È chiaro che un settore dell'ordinamento giuridico non può avere questo potere così vasto, perché non ce l'ha manco il settore penale. Cioè il settore penale, che è quello più delicato, dove parliamo dei beni principali delle persone, dalla vita alla proprietà alla tranquillità, ha per il giudice penale ha meno potere del giudice sportivo. Quindi immaginate, io vorrei anche che tutto questo, se avverrà e avverrà, possa scatenare un'altra discussione sui giudici sportivi, perché basta con queste figure che fanno altro, che sono nate per altro e poi vengono prestate alla giustizia sportiva, alla Pecoraro o alla Chinè. Istituiamo la professionalità del giudice sportivo, istituiamo concorsi per diventare giudici sportivi. Non lo dico solo nel calcio, lo dico anche in tanti altri settori dove vedo giudici sportivi messi lì così. Poi casualmente vai a vedere che o dai nomi o dalle amicizie che hanno ti spieghi perché sono messi lì. No, creiamo tutto, creiamo un albo, creiamolo trasparente, facciamo dei concorsi, che si diventi per merito giudici sportivi e lo si sia per tutta la vita, che sia una professionalità, perché altrimenti abbiamo altre figure imprestate. La giustizia sportiva, il diritto sportivo ormai ha un'autonomia tale da avere bisogno di una precisa professionalità.
3: Sì, e c'era anche chi proponeva qualche tempo fa, poi è venuta fuori plusvalenzopoli e tutto il resto, non se ne è più parlato, ma di inserire dentro i tribunali una sezione, come può essere quella che so io, che riguarda le aziende, che riguarda lo sport, cioè una sezione del tribunale ordinario che si occupa di sport applicando i principi della Costituzione, cioè non fuori dalla giustizia, dal diritto, ma dentro i palazzi di giustizia e dentro le procure ordinarie, e che diciamo il giudice sportivo, quello vero e proprio, deve occuparsi solo di quello che ha sputato in faccia all'avversario, sì, di quello che si è preso il cartellino rosso perché ha pestato un piede, di quello che ha tirato magari il petardo e magari qualche provvedimento lo prendo anche lì, però per il resto, soprattutto dal punto di vista della gestione economica delle società, che ci sia una sezione tipo la tributaria, ecco, dentro i palazzi di giustizia, che venga tolta quell'aspetto lì, e credo che questo debba essere fatto comunque, perché non si può andare avanti in questa maniera, che aziende dipendono da un chinè di turno che decide, che toglie due punti per arriva bene, non ti manda in Champions League e poi non c'era neanche arriva bene tra i dirigenti, voglio dire.
4: Sono due modelli diversi. Se aderiamo al modello dell'autonomia dello sport, dell'ordinamento giuridico sportivo, vale quello che ti dicevo io prima. Sì. Se invece vogliamo spostare, e secondo me sarebbe meglio, sul lato della magistratura la regolazione dei rapporti giuridico-sportivi, allora sì, come c'è la sezione del tribunale fallimentare per le imprese che falliscono, la sezione del tribunale sportivo, e lì ci vanno giudici, quindi vincitori del concorso in magistratura. Sarebbe la cosa migliore, perché vanno proprio dei giudici. Però non credo che il CONI accetterebbe
3: una cosa del genere,
4: perché leverebbe autonomia. La soluzione che ti dicevo io prima è più mediana, quindi c'è una figura, sì, di giudice, ma che poi
3: che fa una carriera ben particolare, non preso a caso dagli amici degli amici, dal circolo della pesca,
4: no,
3: eccetera,
4: questo
3: eccetera.
4: Il vero problema il vero problema è questo. Per quanto sia il CSM è organo politico discusso, anche se non così discusso come poi i risultati recenti del referendum hanno dimostrato, effettivamente preferirei più dei giudici sotto il CSM che sotto il CONI o la FIGC, della quale non mi fido per niente.
3: Ne abbiamo ben donde, diciamo, visto quello che è successo. L'ultima su questa vicenda del 16 luglio, ti chiedo, che è una domanda che si fanno tanti tifosi della Juve, ma se alla fine Andrea Agnelli e arriva bene avessero ragione, e quindi si dicesse ok, la giustizia sportiva non aveva il diritto di fare queste cose e bisognava dare la possibilità di essere reintegrati in caso di assoluzione alle persone, perché quella è la questione, non è una questione di rimborsi, anche quello volendo, però anche di tornare, di azzerare insomma un errore giudiziario in pratica. Che cosa cambia? Cioè, si può ricostruire una storia, si può dire ok, allora adesso andiamo a ridiscutere tutto quello che avete fatto alla Juventus dal 2006 a oggi, oppure è relativa solo a quella vicenda lì?
4: No, se Agnelli vuole la può ricostruire. Certo, ci sono stati degli accordi tra Juventus e FIGC che purtroppo hanno un po' svuotato su determinate questioni la possibilità di riaprire la storia. Però la cosa forse più importante è che si può procedere in via di risarcimento e quindi chiedere un risarcimento allo Stato italiano, perché poi se è lo Stato italiano che è responsabile di avere emanato una legge fuori dalle logiche dalle logiche europee, e il risarcimento può essere anche notevole. Questo consentirebbe ad Agnelli di tornare nel calcio e magari, spero, nella Juve con una posizione di forza. Bisogna poi vedere però intorno chi c'ha, perché poi se è forte, se c'è solo lui ed è forte solo lui, abbiamo visto bene quello che
3: da solo succedere. Non ce la può fare,
4: sì,
3: diciamo.
4: Io so che è molto temuto il ritorno di Agnelli, e infatti ci sono dei segnali, no, di continui avvertimenti in stile direi quasi mafioso, e li abbiamo visti sotto molti punti di vista, sia sul campo che fuori dal campo. Quasi come un dire, attenzione, che se veramente dovesse succedere quello, vedrai che ci scateniamo un'altra volta. Però nonostante questo io vorrei che tornasse, con un bel risarcimento e una rivoluzione anche di tipo politico, perché non, la politica ha dimostrato di non saper governare.
3: Tra l'altro c'è stato un bellissimo intervento dell'onorevole Berruto in Parlamento l'altro giorno su questo tema della politica che fagocita lo sport ma facendo del male invece che del bene, e lasciando questo sistema con la clava della giustizia sportiva che viene usata appunto per colpire gli avversari politici e sul campo. Cioè, sono state molto chiare le parole di Berruto, che ricordiamo ex GT della nazionale torinese ma cuore granata, che però in questo caso difende anche, cioè parla anche di tutto quello che è successo alla Juventus. Noi parliamo della Juve, ma ci sono nello sport tante vicende anche di altri sport che basta approfondire un attimo e si capisce che è proprio un sistema. Alfredo da Porto Sant'Elpidio ha una domanda per te. Tutto questo silenzio su Varopoli, che la chiama lui, mi disorienta. Sono molto preoccupato e mi domando cosa si inventeranno ora per punire la Juventus. Ormai sembra un obiettivo di normale amministrazione. Riusciremo a far trapelare la verità? Ritorneremo ad avere un calcio onesto? E questo ci chiede Alfredo. In particolare starei sulla vicenda, quella che lui chiama Varopoli, sul silenzio. Infatti l'ho definita anche silenziopoli sta vicenda, perché è incredibile che non se ne parli, ma comunque non se ne parla di un dato di fatto, però c'è. E lì prima o poi qualcosa dovrà venire fuori anche da lì. Tu so che sei un po' scettico su questa inchiesta, hai sempre detto che sembra un po' una foglia di fico per una procura che non ha saputo prendere provvedimenti per cose molto più pesanti come l'inchiesta a doppia curva eccetera eccetera. Sei sempre di quell'idea oppure può venire fuori qualcosa di importante comunque da questa inchiesta?
4: No, purtroppo sono sempre di quell'idea, e questo silenzio mi conferma questa brutta idea che ho io, perché poi le procure sanno bene cosa fare uscire, cosa non fare uscire, quando creare il silenzio e quando invece creare la confusione mediatica o comunque il clamore mediatico. Qui siamo nel silenzio più assoluto, la procura non sta facendo uscire nulla, perché secondo me non sta facendo nulla, quindi si doveva un po' parlare di questa cosa, perché così il tifosotto ingenuo di turno dice no, hanno fatto invece, hanno visto sul VAR, hanno colpito Rocchi, che poi alla fine, fino all'unico colpito per modo di dire,
3: si è autosospeso, diciamo.
4: Si è autosospeso e basta, è stato Rocchi, il resto nulla, quindi non si parla di sistema, non si è parlato di niente. Quando delle scelte degli arbitri graditi se ne è parlato per 2-3 giorni, ma poi è stato annacquato moltissimo. Non mi aspetto nulla, ma poi dalla procura di Milano doveva fare ben altro. Immaginiamo se, ecco, una foglietta di fico che al primo refolo di vento primaverile è stata spazzata via e quindi rimane la vergogna. Ma
3: oh, tornando invece alle vicende della Juve, così poi ti saluto, il nostro amico Pierluigi è diffidente di Carnevali e dice vabbè, adesso vende Yıldız per 100 milioni e poi torna a lavorare a tempo pieno per Marotta. Questa è la sua idea di Pierluigi, che ci scherza, però è un pensiero abbastanza difficile. Cioè, questa diffidenza su Carnevali non è tanto legata alle sue qualità quanto a questo rapporto appunto con Marotta. Poi ancora Umberto da Roma, premesso che piuttosto di non vedere più Comollin quel ruolo ci avrà messo anche Sbirulino, secondo voi nella Juventus attuale, esperienza a parte, Carnevali farà bene oppure c'è il rischio che faccia la fine di Giuntoli, che a differenza dell'attuale DG aveva comunque vinto e lavorato a Napoli anziché a Sassuolo? Vuoi rispondere tu, caro Vincenzo? C'è meglio, cioè c'è più fiducia in Carnevali rispetto a quello che ha fatto Giuntoli?
4: C'è, perché inevitabilmente la dobbiamo avere. Però non è secondo me non è una questione né di allenatori né di direttori tecnici, benché Comollin mi sembra sia stato forse il peggiore, ma è una questione di società. Se non hai intorno e sopra una società che veramente funziona, tu puoi anche essere bravo, perché non è che Giuntoli veniva dalla luna o è stato preso con la raccolta delle patatine, e né gli allenatori che si sono succeduti. Puoi anche essere bravo, ma non avere non poter incidere, perché non c'è perché la società non c'è praticamente. Quindi io temo che anche con Carnevali possa accadere la stessa cosa, ma non perché Carnevali non sia bravo o perché è amico di Marotta, anche se è una cosa che a me dà fastidio, a me dà fastidio anche solo nominarlo, quindi immaginiamo, ma perché non ci sta una società. Poi se ci metti pure Ginevra, Elkan, e insomma...
3: Ma lì è perché, facciamo un po' l'immagine nuova, non più vecchia signora, ma giovane signora, no? La Juventus, quindi vogliono forse rifare l'immagine, dicono appassionati, tutti i figli di John Elkan, compresa Ginevra, vediamo naturalmente, sarebbe un presidente però... simbolico, ecco, non reale.
4: Sì, il primo presidente donna, esatto, tutto molto bello. La Juve deve tornare a essere antipatica.
3: Vincere. Poi ci metti Ginevra Elkan, ma ci metti anche Del Piero vicepresidente, allora siamo d'accordo. Facciamo questo patto. Mettiamo pure Ginevra Elkan presidente, ma Del Piero vice, come ai tempi Chiusano Bettega, per fare un paragone, diciamo. Però anche se Chiusano era un avvocato, diciamo, uno che serviva per tenere a posto tutte le carte, diciamo così, della Juventus, Ginevra Elkan probabilmente lo può fare appoggiandosi a qualcuno che sicuramente in famiglia avranno di fiducia. Caro Vincenzo, è finito il tempo a nostra disposizione, avrei ancora qualche domanda per te, ma te la tengo per la prossima volta. Ciao,
4: alla
3: presto.
4: Prossima.
3: Ciao. Notiziario, e poi torniamo ancora con l'ultima parte. Attenzione, arriva Identità Bianconera, preparatevi.
0: La Juve del lunedì.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno. Oggi sarà il turno dei due big europee. La Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare. Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio, che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim è atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica, nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel, in mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti e dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi. Nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram. Tra i possibili in entrata, quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco Colomoni e Sorloth, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. La Juve del lunedì.
3: Eccoci qua, volata finale. Pronti, volata finale della Juve del lunedì, il 15 di giugno, primo giorno di lavoro per Carnevali e la Continassa, che già nel fine settimana è stato Forte dei Marmi a chiacchierare con Spalletti per mettere giù un'idea del mercato. Poi bisognerà vedere di queste idee che cosa si potrà fare dal punto di vista concreto. E a proposito di Carnevali, ancora i vostri messaggi. Stefano da Ciampino: a me non interessa che Carnevali sia amico di Marotta, traduco io, mi interessa che sappia lavorare bene alla Juve e metta ordine su tutto, per questo viene pagato lautamente. Sulla stessa lunghezza d'onda Pakir su Twitch, che ci scrive: la società viene organizzata da chi sta ai vertici, ora ci hanno messo Carnevali che, se non fa il solista, si contorna di quelli bravi e spende bene le proprie deleghe. Sì, credo che questo sia il compito del direttore. Poi, tra l'altro, ha gli stessi poteri che aveva Marotta prima, diciamo, che glieli togliesse Andrea Agnelli dal 2018, grosso modo. Quindi è una figura molto forte dentro la società. Il discorso che faceva prima Vincenzo Greco, secondo me, era chi c'è sopra a Carnevali, cioè John Elkann, che non è Andrea Agnelli. Ecco, credo che questo sia la questione di base che ci sollevava Vincenzo Greco. Dopodiché siamo d'accordo che se uno è molto bravo, è il proprietario, gli dà i soldi, gli dà pieni poteri praticamente, e poi deve essere lui a organizzare, perché in questo momento nella Juventus funziona così, cioè non c'è il presidente Andrea Agnelli sempre lì al campo con una certa passione, con una certa competenza, con una cosa anche di conoscenza di giocatori e ex giocatori che si sono accumulati negli anni, eccetera eccetera. E quindi questo è quanto. Possiamo dare benvenuto a Michele Patristo, la Fondazione Identità Bianconera. Ciao Michele.
7: Caro Luigi, buongiorno e buon pomeriggio a tutti i nostri amici bianconeri.
3: Allora, poi veniamo alle cose di Identità Bianconera, ma intanto mi era rimasto prima un messaggio a cui non sono riuscito a rispondere e vorrei che rispondessi tu, tanto da un avvocato all'altro. Oggi passiamo molto tempo a parlare così di cose giuridiche, perché poi la cronaca ce lo chiede. Marco Daiesi ci chiede: è vero che la Juve ha firmato un accordo con la FIGC nel caso plusvalenze? Non so se l'abbia firmato, ma comunque un accordo, magari tacito accordo, diciamo così. Ma se tutto fosse considerato un procedimento illegittimo dalla giustizia europea, cosa succederebbe?
7: Allora, innanzitutto la giustizia europea è molto complesso rispondere a questa domanda in poco tempo, nel poco tempo che abbiamo noi. La giustizia europea non è che si rivolge a quello specifico giudizio, semplicemente deve dire se il sistema nostro, com'è in questo momento, cioè un sistema sostanzialmente perfetto, chiuso, in cui la giustizia sportiva è al di sopra di qualsivoglia tipo di revisione da parte della giustizia ordinaria, rispetti o meno quelli che sono i canoni e i principi della giustizia europea. Secondo me la risposta è abbastanza scontata. È chiaro che se dovesse essere la risposta che ci aspettiamo tutti noi, si aprono tutta una ridda di azioni che la Juventus potrebbe fare, ma non solo la Juventus. Pensiamo al povero Arrivabene, che è stato radiato per azioni che non ha fatto lui. Quindi, oltre al discorso meramente risarcitorio, perché partiranno poi delle cause milionarie nei confronti ovviamente della Federazione Italiana Gioco Calcio, a mio avviso si apre anche la possibilità poi di rinoltrare tutte quelle azioni che la Juventus ha ritirato, perché sostanzialmente non c'è nessuna sentenza negativa. Abbiamo ritirato delle azioni che sono state fatte anche da parte di Agnelli. Pensiamo solo a quella più macroscopica, per la quale abbiamo fatto anche noi una petizione. E questa domanda mi dà modo di lanciare un'iniziativa. Certo. Allora, a parte ricordare la petizione, perché la petizione è quella di cancellare quello scudetto di cartone che grida vendetta a distanza di 20 anni. Abbiamo intenzione di organizzare una grande manifestazione a Roma, questo prima dell'uscita della sentenza, che, se non mi ricordo male, è prevista per il 16 luglio, adesso come data nella quale uscirà. Non vorrei sbagliarmi data e chiedo scusa perché non ero preparato su questo punto, come disse Marotta una volta.
8: No, abbastanza impreparato.
7: Sono abbastanza preparato. Però, no, non me l'aspettavo, professore, che mi aveva chiesto di prepararmi sul programma del primo pavimento.
8: Stavo chiesto con il secondo.
7: Mi interroga sul secondo. Va bene lo stesso.
8: Ma perché so quindi che tu lo puoi fare, mi sono permesso.
7: No, vabbè, detto questo, dico, stiamo cercando di organizzare una manifestazione aperta a tutte le tifoserie, non solo la tifoseria bianconera. Perché questo? E avremo anche il patrocinio di Tutto Sport su questo, perché il direttore Vacciago ha detto che ce la rilancia e ci aiuta, perché i tifosi meritano delle risposte. La nostra passione non è in vendita, ma non è la passione dei tifosi bianconeri, la passione di tutti quelli che seguono il movimento calcio, che per il terzo mondiale consecutivo guardano il mondiale degli altri, che vedono delle dimissioni. Perché si è dimesso Rocchi se non c'è nulla e c'è questo silenzio assordante che circonda tutta la vicenda delle pseudo bussate al VAR,
8: del fatto
7: che ci fossero dei segnali, ci fosse un'eterodirezione di quelle che dovevano essere poi le decisioni. Questa cosa non interessa solo i tifosi della Juventus, interessa i tifosi di tutte le squadre, forse tranne una, ma anche l'anno scorso anche quell'una, perché si sentono anche gli interisti defraudati per una serie di episodi che sono successi alla fine dell'anno scorso, di quel meraviglioso zero titoli che è stata una delle poche soddisfazioni che noi abbiamo avuto negli ultimi anni come tifosi bianconeri. Quindi dico, è una cosa che interessa tutte le tifoserie. Io mi sto interfacciando adesso e ringrazio con Paolo Carraro, che è il presidente dei club juventini del Lazio, che spero che mi dia una mano e ci dia una mano tutti a organizzare questa manifestazione, che ovviamente dovrà vedere la partecipazione anche dei tifosi delle altre squadre, perché noi chiediamo delle risposte, pretendiamo delle risposte, pretendiamo che questo silenzio, che diciamo questo porto delle nebbie nei quali si incagliano tutte le inchieste che ci sono, tranne che se sul fascicolo non c'è scritto Juventus, poi lì adesso apro una parentesi, poi arrivo alla seconda parte del discorso che voglio fare, che riguarda la nostra udienza e le nostre
8: perché il 23 giugno ormai, 23 giugno, esatto, dietro, che ormai la porta.
7: È dietro la porta, è mercoledì prossimo, non questo ma quello della prossima settimana, e martedì prossimo, se non sbaglio,
8: martedì 23.
7: Oggi sono imprecisissimo nelle date, chiedo scusa a tutti. Il punto è questo: i tifosi si sono stufati dei silenzi, bisogna spazzare via questa giustizia sportiva che, come dice Berruto, che è un granata, è un onorevole, non siamo noi, dice che viene utilizzata come una clava per abbattere il nemico di turno. Questo lo dice un onorevole del nostro, sicuramente non di fede juventina, del nostro Parlamento.
8: Ex CT di pallavolo, peraltro, quindi uomo di sport.
7: Pallavolo, quindi che lo sport lo ha vissuto ad altissimo livello e che ne conosce tutti i meccanismi. Quindi c'è bisogno di una movimentazione di piazza. Noi spero che non ci saremo solo noi quattro gatti di identità bianconera, perché noi siamo una piccola realtà, piccolissima realtà.
8: Per
7: noi
8: quanto il presidente so che è pronto a gesti estremi, però è meglio.
7: Adesso lo stiamo tenendo fermo perché lui si vuole incatenare ovunque e fare lo sciopero della fame per uscire perfetto nella prova costume.
8: Ah, ecco, una scusa quella.
7: Magari vieni anche tu.
8: Sì, Luigi, perdiamo tutti qualche chilo che fa
7: una
8: bene.
7: Una ventina di giorni di sciopero della fame, secondo me bene, non, male non,
8: non ci
7: fa.
8: Fanno. Esatto.
7: Non sciopero della sete, solo sciopero della fame. Però dico, a parte le battute, è una, un'iniziativa che secondo me va fatta, e va fatta in questo momento, sia per sensibilizzare le istituzioni, che non siamo contenti del fatto che Rocchi si sia dimesso e che si sia dimesso Gravina, perché non è cambiato nulla, e non cambierà nulla soprattutto, ma vogliamo delle risposte. Allora, questo sistema era un sistema credibile? Noi ci diamo, sono tutte domande retoriche per me,
8: certo,
7: però vogliamo che rispondano le istituzioni, e se quelle istituzioni non vogliono rispondere, che si dimettano, si dimettesse anche chi ne è, che è stato già attinto due volte da una querela da parte di un nostro coraggiosissimo diciamo membro sostenitore, filantropo, chiamiamolo col termine giusto, ma vogliamo che indaghi anche la magistratura, perché la magistratura sta indagando. La magistratura, noi grazie al fatto che siamo legittimamente all'interno di un processo amministrativo, quello che si discuterà appunto il 23 giugno, come ti dicevo prima, perché legittimamente? Perché abbiamo fatto un intervento in adiuvandum, e quindi siamo all'interno di quel procedimento e le parti depositano documenti. Tra le tante cose che sono state depositate, che meriterebbero una trasmissione di un'ora e mezza probabilmente, ma annoieremmo tutti, la cosa più eclatante è sicuramente il decreto di perquisizione locale e contestuale sequestro probatorio che ha disposto la Procura della Repubblica su tutta una serie di device di soggetti a vario titolo coinvolti e quindi indagati in quello che è l'inchiesta penale che c'è, che ha coinvolto sia il Comune che anche altre persone, tipo Alessandro Antonello, che era l'amministratore delegato dell'Inter.
8: Parliamo di San Siro, della vendita parliamo o svendita, che dir si voglia, di San Siro. Insomma.
7: Ovviamente parliamo di San Siro. Io non entrerò nel merito di quello che abbiamo letto, che a mio avviso è di una gravità inaudita, le chat che ci sono, le interlocuzioni, gli scambi, dimostrano tutta una serie di cose. Ovviamente io sono super garantista, quindi il pubblico ministero dovrà fare le sue indagini, quando rinvierà a giudizio qualcuno, quel qualcuno avrà tutto il sacrosanto diritto di difendersi, e questo è il penale. Poi c'è l'ambito sportivo, che è quello che ci interessa di più, perché io sono sicuro, allora, se questa documentazione, ti faccio l'esempio e finisco il ragionamento, è nel possesso di una piccola fondazione, vuol dire che la sanno e la conoscono tutti, perché noi ovviamente non divulghiamo mai,
8: certo, perché
7: sono materiale, come sai bene, e non divulghiamo neanche i nostri, quindi figuriamoci il materiale degli altri e figuriamoci il materiale del pubblico ministero. Però lo leggiamo, ne siamo entrati in possesso legittimamente perché siamo parte di quel procedimento. Io mi chiedo sempre la solita domanda, ma se questo atto avesse riguardato anziché San Siro l'Allianz Stadium, quindi la Juventus, questa documentazione sarebbe già sui giornali da marzo.
8: Oh, sì.
7: Con noi tutti i diritti di tutela della privacy dell'indagato se ne sono sempre andati a carte 48, ma anche in questioni in cui non c'entravamo nulla, come per Suarez, tanto per dire, no? Sempre la Juventus viene tirata in mezzo. In questo caso, ovviamente, c'è la solita coltre di fumo spessissima, non c'è nessun giornale che pubblica nulla, io sono sicuro che ce l'hanno già tutti questo materiale, che è un materiale quantomeno scottante, quantomeno di attualità, e quantomeno è una notizia ed è uno scoop se un giornalista ne fosse entrato,
8: sì,
7: in possesso.
8: Sottolineo questa cosa.
7: Io entro nel merito di quello che posso dire io.
8: Sì, dico solo una cosa. Michele Patrizio ci sta dicendo che esistono delle chat, delle intercettazioni tra Inter e Comune di Milano che mettono in luce molto particolare tutta la vicenda della cessione dello stadio di San Siro. Questo è...
7: Che sostanzialmente confermano quella che è la nostra tesi, la tesi che abbiamo noi sviluppato insieme ai comitati dei cittadini, cioè che fosse uno strumento cucito ad arte sull'Inter e sul Milan, e fino a lì ci può anche stare che l'amministrazione cittadina voglia favorire le sue squadre, ma deve mettere nelle condizioni anche un terzo che voglia partecipare di avere
8: poterlo fare, certo, sì,
7: par condicio e poter comunque avanzare un'offerta, visto che qua stiamo parlando, attenzione signora, non dello stadio di San Siro, che adesso un sacco di forze anche politiche stanno facendo passi indietro. Io ho sentito La Russa dire prima non la battiamo più, poi andiamo a dare due altre aree di Milano all'Inter, al Milan, perché si stanno rendendo conto che gli elementi che stanno venendo fuori, ma anche soltanto alcuni assessori che si rifiutano di dare le password dei propri device alla Guardia di Finanza, agli inquirenti, e sono tutti elementi che portano verso una certa direzione. Io però volevo commentare dal quello punto di vista sportivo, sì, perché a me interessa questo, non mi interessa il discorso penale, o meno, mi interessa per i nostri tanti associati milanesi, perché io ricordo a tutti che quando la difesa dell'Inter ci ha detto che noi non c'entravamo nulla e che dovevamo essere estromessi da questo processo perché siamo una piccola fondazione di Torino, quindi che ci facessimo gli affari nostri, cosa ci interessa dell'Inter e del Milan? A noi interessa perché tantissimi tifosi milanisti, tanto per non fare...
8: O juventini milanesi.
7: O juventini sono milanesi. Noi abbiamo, cito Rasto JV, che è uno YouTuber, dei nostri cari, sì, amici youtuber, Vittore, che vive a Milano, quindi è interessato al fatto che un quartiere della sua città, dove lui paga un Atari bella cara, non venga svenduto a dei fondi internazionali, che tra l'altro non conosciamo, perché il problema oltretutto è questo. Una delle questioni che noi abbiamo sollevato, la più grave, che ha dei riflessi in ambito sportivo, è che tutta la procedura è stata fatta non identificando quelli che sono i beneficiari effettivi di questa operazione. Questa ovviamente è una nostra legittima richiesta che abbiamo rivolto alla COAPS, che è la commissione che si occupa del controllo delle partecipazioni societarie, perché l'articolo 20 bis delle NOIF è molto chiaro sul fatto che se ci sono determinate percentuali in possesso di società o comunque di, stiamo riferendoci ovviamente a percentuali rispetto alla proprietà di una società calcistica, devono essere conosciuti quelli che sono i beneficiari e devono essere indicati, pena in prima battuta 2 punti di penalizzazione, squalifica, ammende. Poi se la Federcalcio, quindi la COPS, ti chiede di dare degli ulteriori dettagli e tu non glieli dai, c'è anche il rischio di non iscrizione al campionato. Quindi cosa avevamo scoperto noi? Che il professor Toffoletto aveva detto al comune che lui non era riuscito a vedere la documentazione. Lui aveva detto: io ho ottenuto dalla Federcalcio delle sorte di autocertificazioni. Allora noi abbiamo detto: ma com'è possibile questa cosa? Facciamo, oltre all'intervento in adiuvandum, chiediamo esplicitamente alla COPS, visto che siamo parte di un processo, quindi non lo stiamo chiedendo come associazione o come fondazione, lo stiamo chiedendo come parte
8: civile, sì,
7: non solo parte civile, perché parte civile è nel penale. Noi qua siamo proprio parte del processo al TAR e dovendoci difendere, dovendo fare delle memorie, abbiamo bisogno di avere accesso alla documentazione. Questi ce la negano dicendo che è protetta da riservatezza. Cosa succede? Noi impugniamo questa loro diniego di fronte al TAR. Il TAR accoglie la nostra impugnativa e fissa una prima udienza a luglio di discussione di questa vicenda. Noi gli facciamo notare che il 23 di giugno abbiamo la discussione sul ricorso principale, quindi abbiamo bisogno di avere prima quella documentazione, e il TAR ce lo anticipa contestualmente al 23 di giugno. E qui c'è la chicca che ti do oggi.
8: Vai.
7: Attenzione. Quindi noi cosa facciamo? Noi chiediamo alla COAPS i documenti dell'Inter. Noi non abbiamo chiesto del Milan, perché è Brookfield che ha comprato, o meglio, noi sapevamo che aveva già oltre il 70% di Oktri, ma su tutti i giornali a inizio di novembre era uscita la notizia, Sole 24 Ore, Calcio e Finanza, Brookfield completa l'acquisizione di Oktri. Allora noi ci siamo chiesti: ma scusate, ma allora la documentazione che è stata data in comune per spiegare chi ci fosse dietro il fondo di Oktri è superata, perché a questo punto c'è un livello superiore. Silenzio totale di tomba, nessuno ne parla, anzi qualche commentatore interista dice: non è successo nulla, anzi meglio, perché Brookfield è ancora più forte, più grande di Oktri. L'unica cosa che dovrà fare l'Inter è fare nei prossimi 15 giorni la comunicazione alla COAPS di quelli che sono i regolari e beneficiari effettivi di quell'operazione. Chi si costituisce? Allora noi quindi abbiamo questa ulteriore appendice d'udienza sempre il 23 giugno. In questi giorni hanno depositato le memorie due squadre. Una è l'Inter, e ci sta, e poi ne parleremo, anche se abbiamo solo più 7 minuti, ma ti spiego perché è importante quello che dice l'Inter in quella sua difesa. Ma si costituisce contro la nostra istanza il Milan, che non c'entra nulla, che non è neanche parte di quella Camera di Consiglio, perché quella Camera di Consiglio lì noi non abbiamo
8: non c'entra niente.
7: Noi abbiamo chiesto i documenti dell'Inter, invece questi si costituiscono dicendo che noi non siamo legittimati, cosa vogliamo sapere, quelli sono documenti riservati. Infatti rimaniamo basiti, dico, evidentemente qualche nervetto scoperto l'abbiamo toccato, perché sennò il Milan che bisogno c'è di prendersi la briga di fare una memoria per contestare? Ovviamente l'interesse del Milan è palese, perché se salta la vendita di San Siro,
8: certo, ci rimette anche
7: tutto
8: il
7: l'interesse
8: Milan,
7: per il Milan. Quindi io lo capisco il motivo che c'è dietro questa memoria, ma non c'è un motivo giuridico, perché lui non discuterà il Milan con noi in Camera di Consiglio su quell'istanza, la discutiamo noi l'Inter, il Comune di Milano e ovviamente
8: il giudice.
7: Quindi cosa ci dice l'Inter? L'Inter non ci dice nella sua memoria questi ma che vogliono, ma chi sono ste formichine, noi ovviamente abbiamo depositato tutto, cosa gli interessa questo, abbiamo fatto tutte le cose in regola,
8: come andavano fatte.
7: No, non ci dice questo. Anche l'Inter dice che quella è documentazione riservata, che quelli sono fondi che hanno un azionariato super diffuso, che valgono i diritti di voto, insomma ci danno sostanzialmente ragione in quella che è la nostra più grossa domanda, perché ritorniamo alla domanda che ci facevamo all'inizio: ma se ci fosse la Juventus controllata da tutta una serie di scatole cinesi che vanno a finire alle Cayman, nel Delaware, senza sapere chi c'è effettivamente dietro, sarebbe successo un pandemonio, se ne parlerebbe su tutti i giornali, se ne parlerebbe soprattutto se la Juventus si rifiutasse di andare ad indicare quelli che sono questi, diciamo, ultimi beneficiari e i beneficiari effettivi, gli UBO sono gli ultimate beneficiary owner. Quindi sono tutte cose di una gravità, a mio avviso, inaudita. Sono cose che vengono fuori solo per la battaglia quotidiana che fa la Fondazione Identità Bianconera. Io devo ringraziare gli avvocati Marco Pellegrini e Domenico Brancozzi, che hanno fatto ricerche, che hanno depositato atti, che hanno scritto memorie, tutto e sottolineo tutto gratis, perché non è che si fanno pagare dalla Fondazione, salvo il rimborso di quelli che sono,
8: vabbè, le spese, almeno bollo, quelle cose lì glielo vogliamo pagare,
7: quelli la Fondazione li ha rimborsati, ma non è che hanno fatto la parcella, cosa che avrebbero dovuto e potuto fare, ma noi non stiamo utilizzando i soldi dei nostri amici sostenitori per questo io lo ribadisco con forza. Quindi io vi chiedo, visto che abbiamo 4 minuti, faccio una chiamata.
8: Vai, chiamata alle armi.
7: Chiamata alle armi. Uno, state con le orecchie belle sollevate. Ovviamente noi ringraziamo Radio Bianconera tutte le volte che ci invita, ci dà spazio, e sicuramente quando avremo deciso la data e avremo ottenuto l'autorizzazione, spero che ce la diano, perché a Roma autorizzano i cortei di Forza Nuova che si massacrano tutti, noi vogliamo fare una cosa pacifica, attenzione, aperta a tutte le tifoserie, vogliamo che arrivino i laziali, i romanisti, i tifosi del
8: sì,
7: Napoli,
8: l'importante è che poi arrivino in pace tra loro, perché diciamo che mettere le stesse mese.
7: Ovviamente arriverà la forza pubblica
8: certo.
7: A presidiare, noi chiederemo tutte le autorizzazioni del caso. Perché? Perché deve essere molto alta la soglia dell'attenzione, perché si deve capire che ai tifosi interessa la regolarità di questo giochino, perché noi ci appassioniamo tutte le domeniche, ma quando capiamo che il regolamento del VAR è un regolamento talmente bizantino che non sana neanche le ingiustizie evidenti agli occhi di tutti, quello che succede, che è successo con Calulu, tanto
8: sì, o anzi ne crea di ulteriori, perché poi c'è la disparità di trattamento del VAR, e quindi insomma
7: il Calulu che viene squalificato, sì. Io dico, ma porca miseria, non lo puoi utilizzare, ma almeno non lo squalifichi, cioè delle cose che sono di incomprensibili a tutti i tifosi e che devono essere per forza sanate, che devono essere per forza corrette, perché noi vogliamo continuare a guardare questo sport e guardare quello che succede sul campo, non avere dei retropensieri, che sono tutti gli allenatori che a fine partita parlano di VAR, parlano di retropensieri, fanno polemiche, in primis loro che si sentono defraudati per magari situazioni che non sono uniformi, perché in un caso un episodio viene deciso in una certa maniera, nell'altro quando c'è la maglia bianconera faccio l'esempio io che sono tifoso juventino, ma tanti tifosi di tante altre squadre faranno gli esempi per le loro squadre.
8: Certo, ce n'è una lista infinita, ma la Juve di più. Quindi, diciamo. Quindi primo, vi sto dicendo, manifestazione, primo, poi il 23 giugno, doppio appuntamento TAR 23 di Milano. Giugno,
7: doppio appuntamento, ma noi non ci accontenteremo lì, attenzione, perché non finisce lì. Perché se il TAR dovesse mai decidere che, non lo so, per un cavillo di forma, perché il giudizio al TAR è un giudizio molto particolare,
8: formale, sì,
7: nel merito magari ci sarà comunque il Consiglio di Stato, c'è la Corte di Giustizia Europea, cioè noi non ci fermiamo davanti a nulla con le nostre piccole forze. È chiaro che se noi avessimo in questo momento il sostegno di più tifosi bianconeri, e qui io sto chiamando all'azione tutti quelli che mi hanno detto nei mesi scorsi, ma voi fate solo esposti, ma voi non servono a niente. Queste sono cose che non sono solo esposti, sono veri e

0: e la Juventus non potrà fare l'orecchio da mercante come può fare adesso, dicendoci:
1: vabbè, ragazzi, siete quattro gatti, non
0: avete 6.000 persone che vanno dato fiducia una volta. Che volete da me? Che gli altri 11 milioni gli sta benissimo così. Il 65% di abbonati di DAZN, juventino. In questo momento tutti i bianconeri abbonati a DAZN si stanno guardando il mondiale e noi sentiamo De Siervo che dice: vi andremo a beccare uno per uno a casa chiusa al pezzotto. Cioè, questa è la loro riforma che vogliono fare. Vogliono fare la causa a quelli che usano il pezzotto. Ma noi li difenderemo tutti quelli che usano il pezzotto contro questo sistema. Ma ben, lo ringrazio da avvocato, arriveranno
1: ti farai tanti clienti.
0: Però arriveranno tanti clienti che si vorranno difendere dalla Lega Calcio, li difenderò molto volentieri.
1: Caro detto Michele, questo, siamo arrivati alle 4, l'ora fatidica, quindi rimanete sintonizzati, guardate sempre anche il sito di Identità Bianconera, noi vi terremo aggiornati sulla vicenda del TAR e su tutto il resto, sulla manifestazione a maggior ragione, e vediamo appunto cosa succederà dal 23 giugno in avanti, poi dal 16 luglio.
0: E poi drizzate, permettimi l'ultima cosa, drizzate le idee, le antenne. Perché nelle prossime settimane vedrete qualcuno dei due che è qua collegato anche su altri canali. E non dico di più, ma lascio questa, diciamo, quest'ultima, perché devo
1: così, lasciamola così per adesso.
0: Cosa avrà voluto dire?
1: Chi sarà? Nuovi canali di comunicazione.
0: E noi siamo contentissimi. E questo ci aiuterà ad aumentare la nostra credibilità, a farci conoscere da più persone, perché questo è il nostro tallone d'Achille da sempre, che non ci conosce nessuno, ma nessuno degli juventini, ci conoscono più gli interisti che gli juventini, questo è il nostro problema.
1: Porremo rimedio, ciao Michele,
0: un abbraccio a tutti i tifosi.
1: Grazie a tutti, ovviamente tutti i messaggi rimangono qua per Giulia Borletto, che è già qui splendida, che sta arrivando, e quindi vi consegno alla bionda, grazie a Manuel in regia, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ciao a tutti.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16:02.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per conquistare la fiducia dell'Iran.
5: Passiamo adesso al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato l'incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Le due guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina, domineranno la scena.
6: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 42 persone, i percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia, invece, per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori di ragazzi coinvolti nella tragedia.
5: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità, era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 7 in carcere e 16 agli arresti domiciliari.
6: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime

0: di donne quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano ATM. Il caso è stato reso noto da un'attivista scrittrice, poi ripreso da influencer su Instagram e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. ATM, si legge in una nota dell'azienda, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare luce sul caso.
1: Siamo allo sport con la pallavolo. Nell'ultima gara della Pool One della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, ed una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Il club degli inviati comincia così, ragazzi. Buon pomeriggio, alle 16:07, ben ritrovati in questo lunedì 15 giugno. Sono tornata e sono contenta di aver preso ferie proprio nel periodo giusto. Allora, se avete qualche richiesta particolare, se vi serve che venga fatto fuori qualcuno, chiedetemi di andare in ferie fondamentalmente. Potrebbe essere una bella idea, Manuel, creare questa società delinquere anche un attimino, la definirei, perché ragazzi è particolare, no? Questa cosa era già successo un tot di tempo fa, mi ricordo quando era arrivato Gonzalo Higuaín. Ero così andata in ferie e la Juventus così dal nulla mi annuncia l'arrivo del Pipita. E anche se non sbaglio il discorso Ronaldo, ero in ferie anche lì e poi viene fuori la notizia. Poi quando è stato ovviamente accolto, conferenza stampa, visite mediche, ero a godermele anche io, però insomma ho capito di avere questo potere, quindi ripeto, se avete bisogno di qualche così lavoretto di fino fatto nei confronti di qualcuno, chiedetemelo al 340 54 25 324. Prendo ferie quando volete. Questa settimana siamo invece attivi tranquillamente, quindi vediamo, magari non succede nulla questa settimana. Ma hai bisogno, Manuel, di qualcosa in particolare? C'è qualcuno che ti dà fastidio? No, mi sta scuotendo la testa, credo che voglia dire di no. Secondo me c'è qualcuno che ti dà fastidio, e come?
6: L'elenco sarebbe molto
5: lungo. Molto lungo, quindi guarda, se vuoi focalizzarti su uno o due, io mi avvalgo poi della facoltà di rispondere, come ma di andare in ferie. Cosa è successo, ragazzi, in questi giorni? Ma un sacco di cose. Io mi sono fatta un recap adesso, mentre chiacchieravo con Manuel, amabilmente in regia, mentre voi invece eravate deliziati dallo splendido, meraviglioso Luigi Schiffo. Io sono andata un po' indietro perché ho detto, ma fammi un po' vedere com'è stata, no, insomma, questa, così, questo periodo, questo finale di campionato per la Juventus Juventus e in particolare appunto Damien Comolli. Allora,
7: dipende un po' anche da lei.
5: Dipende molto da lei, perché il 26 giugno, cominciamo, Comolli incontra la stampa. Vedete, vi ricordate, finito il campionato, già c'erano i primi scricchioli dopo la partita con la Fiorentina, poi tutto sembrava rientrato, annullamenti di non solo di conferenze stampa, ma di incontri con anche il mondo proprio Juventus in quanto dipendenti da parte di Comolli. Annullo ma rimando era soltanto, ci rivedremo tra poco, insomma. Cosa succede poi? Che invece il 26 giugno c'è questo incontro un po' organizzato nel giro di poche ore fondamentalmente tra Comolli e la stampa, un incontro organizzato in sede Juventus eccetera. E che cosa dice insomma lui? Abbiamo fallito, la Juve deve tornare a vincere, Ildiz resta. Questi erano i titoli principali, no? Che si leggevano. Il giorno dopo, il 27 giugno, si parla di questo famoso summit in programma con sia Elkan che Spalletti che appunto Comolli, ma di base non sono previsti scossoni. Questo è il succo del discorso. Il 29 maggio, alla commemorazione per l'Eisel, Spalletti, che è presente insieme a Giorgio Chiellini e appunto Comolli in rappresentanza appunto della società, chiede due cose: Alisson in porta e che Vlahovic venga rinnovato, confermato. Cosa succede il giorno dopo? Fumata nera per Alisson. 3 giugno, fine della storia con Dusan Vlahovic. Arriviamo al periodo poi anche nuovamente definibile clou. 10 giugno, Comolli pronto ad un mercato su misura per accontentare Luciano Spalletti. Vi ricordate? È la settimana in cui passiamo praticamente ogni giorno a parlarvi di Sorloth, del Dibu Martinez, di Colomouani e di Ibrahim Diaz. Insomma, i nomi ci sono, ma manca la concretezza, ma continuano ad essere soltanto nomi farlocchi buttati lì così, non si capisce se poi alla fine il tutto si vedrà la luce fondamentalmente, vedrà il successo anche, no, della fine proprio, no, di queste varie trattative. Questo accade il 10 giugno. L'11 giugno Comolli pare essere sempre più lontano dal mondo Juventus e il clou invece arriva proprio nel giorno del mio compleanno, che ora d'ora in avanti non potrò che non ricordarlo per questo. Il 12 giugno la Juventus ufficializza l'addio appunto a Damien Comolli. Quindi ragazzi, che cosa dire? Abbiamo ripercorso l'ultimo periodo, no? Il momento che va dalla fine praticamente del campionato, dal derby a poi quello che è successo negli ultimi giorni e che ha visto appunto l'ennesimo allontanamento dirigenziale, più che altro, cioè quello che fa obiettivamente specie. Allora, nel 2018 la Juventus ha salutato Beppe Marotta dopo 8 anni e ha affidato la gestione appunto della parte sportiva al suo braccio destro, a Fabio Paratici. Nel 2021 saluta Fabio Paratici, la scelta ricade su Maurizio Arrivabene. Nel 2023 l'addio forzato di Arrivabene, anche qua mi sono rifatta un po' la scaletta, causa ovviamente problema, inchieste, plusvalenze eccetera, la scelta ricade su Cristiano Giuntoli, reduce dal successo con il Napoli. Sembrava dovesse essere finalmente lui il dirigente chiave che conosce anche un po' il mondo italiano, ma non solo, capace di scoprire talenti altrove e portarli appunto in Italia e farli esplodere sotto gli occhi, ovviamente, tutto quello che era capitato a Napoli, in particolare con Osimhen. Insomma, era il personaggio giusto fino al momento giusto, sembrava, perché non succede questo, ovvero nel 2025 infatti si saluta ancora una volta un dirigente, si saluta Giuntoli, la scelta ricade appunto su Damien Comolli, scelto proprio anche da John Elkann, no? Comunque, perché questo aspetto molto internazionale di un dirigente che lavora in maniera smart, che lavora in maniera, ripeto, internazionale, in maniera moderna, con l'utilizzo delle nuove tecnologie, insomma, sembrava anche qua l'evoluzione giusta per tornare ad essere, oltre che vincenti, anche produttivi, perché anche un po' questo che è mancato negli ultimi anni. Passa soltanto un anno ed ecco che più o meno a ridosso dello stesso periodo, nel 2026, anche Comolli saluta e si dà il benvenuto quindi a Carnevali, che era l'alternativa che tutti mi avete sempre tirato in ballo quando io vi chiedevo: vabbè, ma ragazzi, ma tanto alla fine chi ci sarebbe di meglio? E il primo nome che mi avete sempre fatto tutti era quello appunto di Carnevali del Sassuolo. Il punto quindi non è più che altro giudicare i personaggi che vi ho prima citato o gli errori che ciascuno di loro ha commesso, perché la cosa più importante è che chiunque arrivi dopo Comolli, ovvero con estremissima certezza appunto Carnevali, l'importante è che sia stato scelto con criterio. Questo mi tiene dire, e che abbia soprattutto la possibilità, la forza, la voglia di programmare, di essere capace appunto di ragionare, lavorare in un determinato modo e non lanciarsi soltanto per forza in scommesse. Questo non vuol dire rivangare i soliti nomi come possono essere Berardi, come possono essere, su invento, Spinazzola, no, è giusto puntare su qualcosa comunque di nuovo, ma è soprattutto necessario essere concreti e che quindi si operi di conseguenza, condividendo soprattutto. Deve esserci condivisione tra l'area tecnica e l'area dirigenziale, perché abbiamo visto come in questi anni questa cosa sia molto, molto, molto mancata. Chiedo lumi dalla regia. Abemus. Ah, ok, non avevo capito. Ma io non ti stavo minimamente ascoltando, perché io ero talmente presa bene nei miei racconti che... Allora, buongiorno Ezio Morina.
7: Dove buongiorno sei? Buongiorno alla prontatissima Giulia. Eccomi.
5: Questo è il mio colore si vede estivo,
7: molto è bene, molto estivo. Bene. C'è da sperare che molti siano collegati in video, che abbiano la possibilità di bearsi di questa visione. Va bene.
5: Detto tutta questa ruffianeria, Ezio, dopo tutto, ecco, tra l'altro, grazie. Però allora, io vorrei che tu ricordassi che cosa mi hai detto. Prima di farmi gli auguri di compleanno, ricordiamo anche questo,
7: Sì.
5: Ti sei però un pochettino anche qui gingillato.
7: Sì.
5: Di una cosa in particolare, quale?
7: Su Monsieur Comolli, su Monsieur Algoritmo.
5: Vous l'avez dansé, vous l'avez chanté.
7: No, fermiamoci qua, perché le mie capacità
5: sono
7: linguistiche,
5: okay, basta, terminate,
7: si
5: terminate.
7: Fermano. Salutiamo il signor Algoritmo, che di danni ne ha fatti tanti. Poi però quello che mi preoccupa è che negli ultimi periodi abbiamo cambiato più direttori sportivi, generali, amministratori, allenatori, tutto quanto. Cioè, quando non c'è un minimo di continuità, poi i risultati sono quelli che sono venuti, perché c'è incertezza, perché non c'è un punto di riferimento. Quando tu hai il capo che non ti dà certezza, non ti dà sicurezza, non ti trasmette quelle capacità operative che dovrebbe avere, tutto poi a cascata va di conseguenza. Detto ciò, hai appena ricordato che la stragrande maggioranza di noi tifosi, se doveva fare un nome per quanto riguarda il nuovo direttore generale, avremmo il 90%, penso.
5: Detto proprio Carnevali, sì.
7: Detto proprio Carnevali, ci saremmo dimenticati alcune situazioni, alcune dichiarazioni negli anni passati che proprio...
5: Viene tutto accantonato. tutto,
7: viene tutto
5: forza.
7: Accantonato se tutto va bene, Giulia, perché altrimenti se qualcosina non va
5: se
7: bene.
5: Se dobbiamo già partire così, però Ezio siamo messi male.
7: No, ma perché partiamo così? Perché tanto c'è solo sempre una cosa che conta, il risultato. Quindi noi partiamo ottimisti, fiduciosi, contenti di questo arrivo, di questo dirigente che sicuramente dopo, sottolineo dopo, il presidente dei cartonati è il dirigente più titolato.
5: Più influente anche.
7: Più
5: proprio,
7: influente,
5: no?
7: Ecco. Più influente. Allora, sempre per continuare il discorso, e tu adesso poi mi dici, ma se partiamo così? No, partiamo solamente con i piedi per terra e cercando di essere estremamente realisti. Diciamo sempre dei giocatori, ma la maglia della Juventus ha tutto un altro peso rispetto. Ricordiamoci che il Sassuolo, tanto di cappello al lavoro fatto dalla dirigenza, da questo direttore, è il Sassuolo. Il Sassuolo, ridente cittadina appena più grande di Pinerolo, gioca in Serie A da anni, ha un bilancio pulitissimo, compra dei giocatori a poco e li vende a tanto, quindi complimenti su tutto. Ma anche per lui il peso del nome Juventus sarà tutta un'altra cosa.
5: Non so, guarda Ezio, ho da dissentire da questo punto di vista, perché non mi sembra proprio il personaggio capace di farsi influenzare o comunque o soccombere nel caso sotto il peso. Non me lo vedo proprio capace.
7: Giulia,
5: cosa hai detto?
7: No, non ho detto che deve soccombere, deve solamente
5: magari avere qualche difficoltà.
7: Dico solamente che le responsabilità di una squadra che deve portare dei risultati, che deve giocare in Europa, possibilmente dovrebbe disputare la Champions, sono delle realtà oggettivamente molto diverse da quelle del Sassuolo. Poi,
5: questo è vero.
7: Ritorno al discorso iniziale. Che sia un dirigente capace l'ha dimostrato negli anni. Oltretutto, io sai che non pensavo neanche che lui avesse gli anni che ha.
5: No,
7: perché è chiaro che vedendolo lì da tanto, tanto tempo, sapevo che non era un ragazzino, però non mi aspettavo che avesse 65 anni. Questo per ricordare che comunque è una persona di esperienza, non solo calcistica. A noi interessa quella calcistica, a noi interessa che lui porti a casa dei risultati, e per portare a casa questi risultati deve cominciare un lavoro che sarà sicuramente molto difficile, perché deve iniziare a cedere dei giocatori che secondo me in pochi vogliono in questo momento. Vi faccio il nome di Vlahovic, che pensava probabilmente di avere richieste da ogni angolo del mondo, invece forse
5: credi
7: non
5: che
7: è
5: si
7: così.
5: Riaprirà il discorso Vlahovic adesso?
7: Ma guarda, io ho sentito anche la trasmissione di Luigi prima e ho sentito molti vocali, poi io parlo con moltissimi tifosi fratelli Gobbi che sono molto perplessi sull'eventualità della riapertura di questo discorso, perché molti si sentono anche traditi dall'ultimo comportamento di Vlahovic, che è andato un po' lì a dire noi inteso io il genitore, o se è andato il genitore non abbiamo capito bene, noi vogliamo, noi qui, noi là. Queste cose alla Juventus non vanno bene, ma non vanno bene neanche quelle che sono state le prestazioni, al netto dell'infortunio grave che ha avuto, che l'ha tenuto fuori lontano, che magari non gli ha permesso di ritornare al 100% della forma. Però il discorso su Vlahovic è molto divisorio fra noi tifosi, perché io noto che la stragrande maggioranza in questo momento è più per Vlahovic vai pure via.
5: Guarda, stamattina tra l'altro il Tutto Sport fa un articolo dove proprio ci sono i tre pro e i tre contro sulla sua permanenza, anzi sul suo ormai ritorno, perché era dato per certo partente. Allora, non è un investimento
7: al momento è partente.
5: Al momento punta e partente, quindi, come, quindi parliamo di ritorno. I contro sarebbero che non è un investimento a lunga scadenza, perché si parlava della possibilità di proporgli questo, di un contratto di due, forse tre anni. Lo spogliatoio non sembrava non è sembrato particolarmente distrutto, no, dalla sua, dal suo mancato rinnovo contratto, e ci sono anche forti dubbi sulla sua tenuta atletica, perché anche questo non è da, da sottovalutare. Sei d'accordo con questi contro? Ne aggiungeresti un altro?
7: Ne aggiungere d'accordissimo con questi, aggiungo il fatto che quante volte abbiamo criticato la prestazione di Vlahovic dicendo
5: prestazioni altalenanti, ok, mettiamole così,
7: molto altalenanti. Quante volte abbiamo discusso e parlato della sua, diciamo pure, incapacità di controllare il pallone, diciamo non stoppa un pallone più vicino di 3 metri, e sono più i gol che si mangia davanti al portiere di quelli che fa. Poi però sai che cos'è che ci ha condizionato per un certo periodo, e mi metto in questo gruppo di persone, il fatto che in questo momento avevamo Vlahovic come punta, quindi dicevamo è il meno peggio degli altri. Non possiamo prendere in considerazione di giocare, e prima ti parlavo di cessioni, mi riferivo ovviamente a Openda, che non so chi possa essere minimamente interessato ad Openda, visto oltretutto il sontuoso ingaggio che lui ha quest'anno dalla Juventus. E poi un altro che tu sai che non nomino più, che è It, che per chi non ci seguisse assiduamente.
5: No, ci conoscono, lo sanno chi è It.
7: It è
5: hai quel, visto come ha giocato bene contro il Canada, It? Cioè,
7: è quel
5: con il Canada, non con
7: il ragazzone che porta a spasso il suo culone no, nella nazionale
5: Ezio!
7: Canadese.
5: Ezio!
7: Mangiandosi l'ennesimo gol come una vera pippa, che è quello che ha dimostrato in tutto
5: l'anno
7: di essere il giocatore che abbiamo visto.
5: Allora aspetta, perché poi ti volevo anche elencare altre meraviglie che ha messo in campo un altro giocatore della Juventus, ma ti elenco i tre pro invece, perché ha tre contro e tre pro. Costa di meno che comprare un altro centravanti, ma anche qui conosce l'ambiente, non deve integrarsi. Spalletti ha un piano per valorizzarlo e ha detto e ha chiesto ad alta voce: tenetemi Vlahovic.
7: Ma io non so se questa, non penso che questa cosa parta dalla società, perché Spalletti non è il tipo che si fa mettere in bocca quello che deve dire. Però penso che anche lui sia consapevole del fatto che fra i nomi che abbiamo e che abbiamo fatto, che abbiamo sentito ultimamente, forse grande come una casa, Vlahovic è il meno peggio, perché anche Sorloth è un ragazzone fisicato, ha fatto un buon numero di gol, ma esplode adesso che ha 31 anni.
5: Beh, non è che ha bisogno di esplodere, ragazzi, abbiamo analizzato l'altra settimana
7: e sì,
5: come i numeri di Sorloth non sono da giocatore di costerebbe numeri
7: più, costerebbe più o meno di Vlahovic?
5: C'è da mettersi d'accordo con l'Atletico, però lui non ha particolari pretese per quanto riguarda l'ingaggio, cioè probabilmente ci riusciresti a risparmiare sulla questione ingaggio, perché poi tra una cosa e l'altra si era parlato di una trentina di milioni a contratto a parte, quindi stipendio a parte per continuare il rapporto con Vlahovic, cioè, non era roba da poco.
7: No,
5: per i prezzi che ci sono in giro, un attaccante lo compri a 30,
7: sì,
5: facile.
7: Sì. Però sarebbe, non voglio dire l'ennesima scommessa, ma non trovo un altro termine. Sicuramente non è una scommessa al 100%, perché l'abbiamo appena ripetuto. Se andiamo a guardare i suoi numeri, ci sono, i suoi gol li ha fatti in un campionato importante, non li ha fatti
5: senza giocare quasi mai da titolare, tra l'altro.
7: Però è questo quello che mi preoccupa. Perché non parte mai da titolare?
5: Perché aveva
7: davanti uno più bravo, e quindi noi andiamo a prendere un altro che è bravo, che però ha sempre qualcuno davanti più bravo di lui. Non abbiamo la certezza se sia più bravo di Vlahovic, se riuscirà a fare più gol, se Spalletti è convinto di Vlahovic. Io penso, e te l'ho già detto, perché non è mia questa cosa, mi è stata riportata, che comunque ci sono dei dubbi, dei punti interrogativi molto grandi su quella che è la condizione salute. Vedi, a prendere troppo sole.
5: No,
7: poi
5: no, è la
7: vai
5: tosse che me la porterò fino a settembre.
6: È l'età.
7: Ma è l'età, allora io vado al museo.
5: Però
7: Egizio.
5: Adesso guarda, adesso, poi siamo arrivati ai 30, pausa, ma ti ritrovo. Così, anzi, ti lascio con questo... Così con questo, non dico non quesito, però insomma valutazione. Se Vlahovic sì. avesse anche soltanto minimamente avuto la resa che ha avuto un Lautaro per l'Inter . E anche Lautaro questa no, però ascolta, anche Lautaro quest'anno ha avuto dei signor problemi, eppure sì. quando c'è stato ha sempre comunque si è sempre dato da fare e il suo l'ha fatto. Se Vlahovic sì. avesse avuto una resa simile anche soltanto, non ci sarebbe stato nessuno. Guarda, qualunque cifra forse sarebbe stata accettata, perché hai la certezza che lui, come lui forse pochi, e meglio di lui neanche tanti, alle cifre che magari puoi permetterti. Il problema grande è che la resa di Vlahovic non è mai stata minimamente avvicinabile a quella di un Lautaro. E quindi per forza devo avere poi la possibilità di dire: ascolta, Ninì, pensiamoci un attimo, non è così certo e così chiaro.
7: Parli come un libro stampato.
5: Sono tutto meravigliosa. Tutto. Stai lì, Ezio, che torniamo tra poco.
7: Non mi muovo.
3: Il club degli inviati.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno. Oggi sarà il turno dei due big europei. La Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare. Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio, che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione e a questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim è atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica, nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel, in mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti, dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram. Tra i possibili in entrata, quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco Colomoni e Sorlot, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
5: E allora ragazzi, siamo sempre insieme con un Ezio Morina che pensava sconsolato a Platini, Manuel. Diceva così, nella sua testa diceva non vedrò mai più uno così. Io lo penso quando, anzi io ho quella faccia quando penso a Del Piero, allora uguale. Non vedremo mai più nessuno così.
7: Sì, hai citato due grandissimi, anche se con tutto il bene, il rispetto, la considerazione, tutto quello che vuoi di Del Piero, grandissimo campione, io considero ancora Michel Platini quel gradino sopra. Veramente il fuoriclasse. Sto parlando di giocatori che ho visto nella Juventus.
5: Io Platini non l'ho vissuto, quindi è Del Piero l'inimitabile.
7: No, ma guarda che
5: è inarrivabile, irraggiungibile.
7: Sì, ma noi, io dico sempre che io ho ricordi appena perché ero bambino, ma piccolo, quando mio padre mi portava a vedere la Juve e ho visto Sivori. Quindi io dico che io dal vivo della mia squadra ho visto quattro fuoriclasse, che sono Sivori, Platini, Del Piero e Cristiano Ronaldo. Poi ci sono stati degli eccellenti calciatori. Ma torniamo a bomba.
5: Torniamo a bomba, allora andiamo un po' sulla chat, dai. Allora, sento da qualche parte che il prossimo presidente della Juventus potrebbe essere Ginevra Elkan.
7: L'ho letta anch'io da più parti, l'ho sentita questa cosa, non so a lei quanto possa interessare, quanto si possa sentire gratificata di un incarico come questo. Sicuramente suo fratello Lapo è molto più tifoso di lei, quindi se necessariamente dobbiamo mettere qualcuno della famiglia, ben venga anche Ginevra, ma chiediamole se sa la differenza fra un terzino e una mezzala.
5: Magari lo sa, ti sconvolge.
7: Magari lo sa.
5: Vito da Pisa, ma questa scelta curata di Carnevali non potevamo pensarci un anno fa, invece di prendere e sprecare un anno sprecando soldi per acquisti scellerati inseguendo gli algoritmi? E lo stesso discorso che possiamo fare dicendo perché Spalletti non è arrivato prima, perché evidentemente non c'erano le possibilità, ragazzi. La prossima volta mi pagano una vacanza nel caso in cui dovessimo giocare una finale di Champions, perché appunto prima ho raccontato che se qualcuno ha bisogno di qualche aiutino per far fuori qualcuno, ovviamente si scherza, io vado in ferie, perché abbiamo visto che va bene il binomio ferie e eliminazione lavorativa, ovviamente sempre si parla di qualcuno va. Un altro messaggio: Carnevale andava preso nel 2023, adesso saremmo stati molto più avanti. Sei d'accordo? Sarebbe
7: sono
5: cambiato
7: d'accordo.
5: Tanto?
7: E non avremo mai la controprova, sono dei discorsi saggi che però facciamo con il senno di poi. Quindi adesso abbiamo visto che ci sono stati dei fallimenti, perché non possiamo usare un altro termine, perché questa ultima stagione è stata particolarmente fallimentare, certo, non riuscendo neanche a entrare nei primi quattro. Quindi adesso...
5: Però hai visto, forse è proprio questo che serviva.
7: Forse sì.
5: Perché se la Juventus però... fosse entrata nei primi quattro... Perché avresti dovuto dire tutto e sarebbe rimasto così probabilmente.
7: Hai ragione. No, sono d'accordo. Però allora devo stare attento, perché sennò tu mi dici ma se partiamo così. E io sono solamente estremamente pragmatico e quindi dico: sappiamo che nel calcio contano i risultati e quindi adesso diamo la possibilità e diamo la fiducia a queste persone che ci sono, o soprattutto a questa nuova persona, perché poi gli altri più o meno mi sembra che restino gli stessi.
5: E se torna Ottolini, Ottolini
7: dovrebbe rimanere,
5: certo,
7: dovrebbe rimanere.
5: Certo, ormai non dico più al 100%, perché anche questa è stata così una idea nata dal nulla quasi.
7: Volevo dire una delle mie pensate. Visto che hai detto che se dobbiamo fuori, visto vai in vacanza, se c'è qualcuno da fare fuori ovviamente nel suo incarico.
5: Certo.
7: Non sto parlando quel gran genio che è riuscito a far partire il corteo dei tifosi della Juventus e quelli del Toro insieme il giorno del derby, che poi ha portato a quegli scontri inevitabili.
5: Non so da chi derivi la decisione, non lo so veramente.
7: Ma te lo dico io, perché lo sanno tutti, dalla questura e dalla Digos.
5: Sì.
7: Okay. Dalla prefettura, e quel gran genio che sarebbe un po' perché poi si parla ai soliti incidenti, le solite persone qui e là, ma questa è la società. Ma mi fermo subito, perché se tu fai partire un corteo di un centro sociale con quelli di Casa Pound e li fai trovare, succede la stessa identica cosa.
5: Finimondo,
7: quindi
5: ovvio.
7: Non solo nel calcio, però quel genio che è riuscito a fare questa cosa, complimenti, perché adesso la Juventus sarà penalizzata alla stragrande, perché nel settore ospiti, nelle trasferte fino a novembre, non ci saranno i nostri tifosi.
5: Sì, quindi... non ci saranno i tifosi organizzati che vengono da Torino, ovviamente, perché comunque...
7: Vatti a leggere bene, perché io...
5: In teoria non è soltanto vietata ai residenti in Piemonte, quindi lo juventino che vive a Roma può andare a vedere la partita, in teoria, quando una partita
7: Piemonte vorrebbe... e Lombardia.
5: Piemonte e Lombardia, sì, hai ragione.
7: Piemonte e Lombardia, ma voglio capire bene, voglio andarmi a rileggere tutto quanto e parlare con qualcuno di estremamente più competente di me, perché avevo sentito parlare anche di settore ospiti chiuso, quindi il tifoso...
5: quello non lo so. Può andare solo nel resto dello stadio, tu dici. Sì.
7: Esattamente.
5: Quello adesso però non lo so. Mi auguro che questa non sia la realtà, ma che tutto sia appunto limitato, che va già bene così, direi. Facciamo così, speriamo che sia non dico di aiuto a non rivedere più una cosa del genere, però che insomma che sia... di esempio, ecco.
7: Ma era semplicissimo, te l'ho appena detto, semplicissimo non vedere una cosa del genere. Bastava.
5: Visto che purtroppo l'abbiamo vista, una pena così severa, speriamo che
7: follia, quando
5: aiuti,
7: c'è la Juve di mezzo succedono queste cose.
5: Aiuti un po', però è stata forte questa volta, quindi sono d'accordo,
7: sì.
5: Al di là di quello che
7: organizzata
5: dici,
7: da qualcuno forse proprio per questo fine, per danneggiare. Se vuoi ti tiro fuori le plusvalenze, se vuoi ti tiro fuori Farsopoli, quando c'è la Juve di mezzo io devo pensare male. Si fa peccato, ma ogni tanto c'è.
5: Dai, su, che ci roviniamo come sempre la giornata, poi così. Da Lucca ci saluta e dice: con l'addio di Comolli abbiamo più speranze forse di prendere Sorlo e Martinez, quindi di Aezio, che glielo pago volentieri il caffè, ma con Comolli non saremmo riusciti a prenderli.
6: Ti paga un caffè.
7: Guarda, Valeria, se lui azzecca le cose, io ho detto che io andavo a Lucca e non gli offrivo un caffè, gli offrivo l'aperitivo, e se poi alla fine della stagione vinciamo anche lo scudetto, gli offro anche la cena nel miglior ristorante che sceglie
6: lui. Da un eccesso all'altro, da un eccesso all'altro.
7: Saluto datemi anche, soddisfazione.
6: Saluto anche Terry, Francesco da Lecce ti saluta. Dice sono contento di Carnevali, speriamo bene e grazie fino alla fine. Dopo la partita di Davide in nazionale, visto l'ingaggio, credo che neanche Carnevali riuscirà a venderlo.
7: L'abbiamo detto prima, cioè io mi chiedo qual è quello scriteriato che possa essere interessato a vedere It nella sua squadra.
6: Poi il grande unico Moggi, se non ricordo male, veniva da Torino, Napoli, Marotta veniva dalla Sampdoria. Carnevali, a differenza di questi e di Giuntoli, gestiva praticamente tutto il Sassuolo con l'aiuto di collaboratori competenti, ecco perché è estremamente fiducioso.
7: Benissimo, ha ragione, sono contento.
6: Santo da Reggio Calabria, Vlahovic non è un investimento a lunga scadenza, mentre Sorloth lo è. Se potessimo prendere l'Higuain di turno, potrei anche essere d'accordo sul viaggio a Vlahovic. Ma il sostituto chi potrà essere? Allora dico, anziché spendere 30 milioni per un 32enne di media caratura, sarebbe meglio tenerci chi, nonostante gli errori, comunque lotta ed è sempre andato almeno in doppia cifra.
7: Guarda, l'ho detto prima che questo argomento era estremamente divisorio e continua a essere così e continuerà anche nelle prossime settimane. Ho visto, mi hanno riferito che Vlahovic è a Torino, continua ad allenarsi in palestra, continua a rimanere lì. Potrebbe essere un segnale, ma ho usato il condizionale perché magari non è detto che abbia già un'altra sistemazione a livello di abitazione in un'altra città, che al momento Torino gli vada benissimo, fa anche delle bellissime giornate, quindi chi sta meglio di lui? Esce, si mangia un bel piatto di agnolotti e lui continua fino alla fine del mese a percepire il
6: guarda
7: suo
6: che
7: milioncino.
6: Dopo che gli agnolotti li hai assaggiati una volta, raga, è impossibile farne a meno, quindi lo capiamo anche.
7: È una sorta di dipendenza.
6: Agnolotti e vitello tonnato, ma di cosa stiamo parlando?
7: Se andiamo avanti ti posso snocciolare una serie di menù alla piemontese. Che ci lecchiamo i baffi anche se sono solo le 16:50 minuti.
6: È già quasi 50, quindi dobbiamo già quasi salutarti. Vabbè, comunque ti leggo ancora questo.
7: No, andiamo avanti.
6: Ma in quale contesto di squadra gioca Lautaro? In quale squadra invece mediocre ha giocato Vlahovic? Non è un paragone da fare, perché un giocatore attaccante ha anche bisogno di una squadra degna di questo nome poi per riuscire a rendere al meglio.
7: Sì, ma fino a un certo punto do ragione all'amico, perché continuiamo da anni a chiederci ma quale deve essere il gioco confacente a Vlahovic, quale deve essere l'allenatore che glielo faccia giocare come vuole lui, quali devono essere gli esterni che gli servono dei palloni preziosi per fare in modo che... Tutte domande che ci facciamo da 4 anni a questa parte e non abbiamo ancora una risposta, quindi questo mi dà delle perplessità.
6: Poi c'è chi ci dice che ci siamo dimenticati di Zidane, di Baggio, Sivori. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto, non è che possiamo tutte le volte.
7: Sivori l'ho detto, poi io ho parlato dei grandissimi campioni, perché ci metto anche Gianluca Vialli, ma ce ne sono, per carità, però io ho detto che dal mio punto di vista i fuori classe sono un'altra cosa.
6: Prossimo grande acquisto della Juventus, uno studio legale per difenderci da tutte le ingiustizie che abbiamo subito.
7: Segnatela questa che mi stavi stoppando.
6: C'è
7: prima
6: chi ti dice
7: di
6: ottima la descrizione di David, nel senso che quando l'hai descritto un culone stile nonna papera.
7: Ma che, ho letto, solo leggere. Io posso dire certe parole. Tu sei una signora, non puoi. Devi dire con i fianchi un po' larghi.
6: Un po' larghetto e ossa grosse. C'è anche una canzone meravigliosa. C'è una meravigliosa canzone di Tony Pitoni, Ossa grosse. Andate ad ascoltarvela. C'è qualcosa da ascoltare, Manuelito? Che te miro bailar?
7: Che te passa?
6: Nella cassetta.
10: Ciao Giulia, ciao Ezio, Antonino da Roma.
6: Ciao.
10: Io apprezzo Carnevale. Carnevali.
6: Lì.
10: Però l'unico mio dubbio è perché non è mai stato cercato da nessuno finora ed è rimasto tutti
6: no,
10: questi
6: perché
10: anni.
6: Perché aveva un accordo col Sassuolo molto serio. Andava avanti, vai pure, andando avanti.
10: Speriamo vada bene.
6: Ok, basta. Aveva un accordo comunque, era legato a una sorta di promessa, un accordo col Sassuolo, e quindi prima non sarebbe potuto venire. È stato e come cercato, anche prima, se non sbaglio, prima che andasse Marotta all'Inter c'era stato Carnevali in ballo. Comunque è uno dei dirigenti in Italia di maggiore esperienza. Pensate soltanto a cosa sta accadendo a Milano, al Milan, che ogni giorno i tifosi aprono i giornali e dicono: ma chi è che ci allena il prossimo anno?
7: L'han trovato, quindi.
6: In teoria morimo, ok, però anche qua, sì. è certo?
7: Pare di sì, ad oggi pare di sì, ma detto questo, vedi che l'amico che ha appena mandato questo vocale è proprio lo specchio del tifoso bianconero, che in questo momento è talmente scottato dai Giuntoli, dai Comolli, dai Thiago Motta, dai Tudor, che diventiamo diffidenti su tutto, quindi siamo lì a dire sì, va bene, Carnevale, bravo, tutto quanto, ma poi ci poniamo un ma, però, perché ci siamo bruciati e non andiamo più vicino al fuoco.
6: David, no vabbè, questa non la leggo, Antonio, sembra un ballerino, no. Che saranno famosi. Tra l'altro Poraccio, sì, non ha brillato nel recente impegno con il Canada, diciamo così, ma non ha brillato manco un altro, un Comenius che ha giocato 23 minuti in Olanda-Giappone, 4 palloni toccati, 2 tiri, 0 in porta, un passaggio preciso, passaggi nella metà campo avversaria 1, un contrasto 0 vinti, 2 duelli a terra 1 vinto, un duello aereo, 0 dribbling riusciti, un fallo.
7: Nulla di nuovo sotto il sole, nulla di nuovo.
6: Auguri Camillo, tanti auguri.
11: Ma chi?
6: A te.
11: Ma
6: è il tuo compleanno?
11: Ma no.
6: Ah no, me l'hai fatta venerdì la cosa, non è il tuo compleanno.
11: Ma
6: Manuel,
11: no.
6: Cosa dici? Mi ha detto Manuel che era il tuo compleanno oggi.
11: Ma tu dovresti informarti, ma non è il mio compleanno, è il 22 agosto.
6: Oh Camillo, dove sei? La Continassa?
11: No, sì, basta. Sì, sono alla Continassa in questo primo giorno di Carnevali, dalle 8 di stamattina che sono alla Continassa.
6: Bravo, ti sei continassizzato e l'hai visto? L'hai visto
11: no.
6: Però, perché è passato da sotto, dai cunicoli.
11: È passato da Geotel, però...
6: Dalle segrete.
11: Ha fatto colazione con la spremuta d'arancia.
6: Ma che meraviglia! Da domani si impenneranno le vendite delle arance in quel di Torino?
11: No. Immagino, guarda.
7: Ho i brividi a questa notizia, Camillo.
6: Camillo, scusami, ma sia Ezio che un po' gli ascoltatori di questo pomeriggio hanno un po' questo dubbio. Ma se Carnevali era così bravo, così meraviglioso, così attivo, così attento... Ma perché non è mai andato altrove negli ultimi anni? Lo faccio spiegare anche a te, visto che io l'ho già un po' detto.
7: Perché?
11: Questo è la domanda che ormai fanno tutti quando...
6: Arriva qualcuno alla Juve, è classica.
11: Sì, ma perché lo compra la Juve? Non è che, perché c'è un fascino, c'è tutto. Lui ha scritto pagine importanti col Sassuolo, di cui... Era un non solo un dirigente, ma era gran parte della società neroverde, e per più anni è stato contattato poi da altre squadre, ma anche per il rapporto che lo legava alla famiglia Squinzi ha sempre poi deciso di rifiutare ogni tipo.
6: C'era una sorta di promessa quasi fatta, no? Si doveva, insomma, arrivare a un tot e poi... l'idea c'era, cioè secondo me nella sua testa c'è sempre stata un po' l'idea di scegliere la Juventus, o sbaglio? Perché quante volte abbiamo parlato di lui?
11: Sì, diciamo che lui è cresciuto a livello dirigenziale, perché poi un dirigente cresce ogni anno, è una questione di età, per arrivare poi a una big, a una grande squadra. A volte passano dei treni, non riesci a coglierli. Io credo che quando poi il Sassuolo è processo qualche anno fa, voleva chiudere il cerchio, quindi riportarlo in A, fare una bella stagione come ha fatto quest'anno, dando solidità. C'è una squadra di alto livello, perché Matic, Koné, Lorentier, tenere Lorentier in Serie B e Berardi insieme è stata una cosa importante.
6: Infatti ha stravinto comunque il Sassuolo, sì, in quella stagione.
11: Non hanno venduto comunque nemmeno Pinamonti, perché poi dopo un anno al Genoa è ritornato, sì. Quindi ha chiuso un po' un cerchio, ha dato di nuovo stabilità alla dirigenza. Poi anche per far capire, no, ai nostri ascoltatori, lui prima di andare via ha voluto comunque prendere, se non il miglior allenatore della Serie B di quest'anno, perché diciamo che il Frosinone ha fatto qualcosa di straordinario con Alvini. Ecco, Aquilani ha fatto quasi un miracolo sportivo.
6: Caspita.
11: E ha voluto fare questa scelta importante, rimettere un allenatore giovane di nuovo al Sassuolo, a seguire il solco di Grosso. Quindi da questo punto di vista ha aiutato Sassuolo fino all'ultimo, e poi ha preso l'ultimo grande treno della sua carriera. Adesso ha una bella patata bollente.
6: Sai secondo me come ha fatto a scegliere Carnevali? Ha detto: qual è la squadra a cui ho spillato più soldi negli ultimi anni? La Juventus! Allora scelgo te.
11: Ha guardato il bonus alla firma e anche l'annuale, l'annuale che non è neanche annuale, ma quando cambi un CEO è un contratto a tempo indeterminato. Credo che tutti quegli zeri lì abbiano aiutato molto.
6: Faccio chiedere una cosa anche da Ezio, vai.
7: No, innanzitutto saluto Camillo, poi chiedo quello che è il tuo pensiero, Camillo, su quelle che possono essere le prime operazioni che deve fare in uscita Carnevali, quelli che tu terresti.
11: Allora, io non terrei quasi nessuno.
6: Molto bene.
11: Intanto ciao.
6: Tabula rasa.
11: Ma guarda, si sono visti Spalletti e Carnevali questo weekend nella tenuta toscana del mister. Hanno parlato, la cosa che posso dire a tutti, che hanno parlato delle strategie in generale, dei calciatori, cosa manca, cosa non manca, e seguire più o meno un mercato che sta già portando avanti Ottolini, e poi questa struttura dirigenziale verrà completata. Adesso capiremo se con Tognozzi o se con un'altra figura l'area scouting o passerà a Ottolini o a un Tognozzi o qualcun altro del settore. Comunque stanno facendo delle valutazioni e le faranno. Per quanto riguarda le possibili cessioni, personalmente io non farei neanche il colloquio con Vlahovic, invece so che verrà fatto un ulteriore colloquio con Vlahovic proprio da Carnevali, perché comunque essendo nuovo capo azienda farà un tentativo, perché è stato richiesto anche espressamente da Spalletti. Dipendesse da me, terrei solo Thuram, Conceição, Yıldız e Kalulu, terrei solo questi. Invece credo che poi faranno delle valutazioni anche ovviamente con altri giocatori. McKenny, Locatelli sicuramente resteranno, sì. E l'unica cosa che posso dire è che invece Thuram, Bremer e Cambiaso sono sacrificabili dal mister, nel senso che
6: anche Thuram?
11: Sì. Anzi Thuram non fa impazzire proprio il mister, e quindi da questo punto di vista so che la Juventus dovrà essere molto attiva a giugno per chiudere tot cessioni. Una dovrebbe essere quella di Nico Gonzalez, che comunque non porterà una plusvalenza molto ampia,
6: no.
11: Perché Nico sostanzialmente si dovesse chiudere tra i 25 e i 28, 5-8 milioni di euro, non di più di plusvalenza. Però insomma, queste saranno le operazioni. Ovviamente poi il mercato lo fanno anche le offerte, quindi se dovesse arrivare una grande offerta per un altro giocatore, escluso Yıldız, sono già arrivate e già anche rifiutate.
6: Rispedite al mittente.
11: Esatto, valuteranno tutto, perché non c'è nessun giocatore, forse solo Kalulu oltre Yıldız, è incedibile.
6: Mi è piaciuto questo racconto finale. Ti saluto, Camillo, con questo messaggio di Cristian da Campobasso che dice: io posso capire la diffidenza per i vari arriva bene, come lì, ma Carnivali così com'è meglio di... Ma Carnivali così com'è, devo anche mettere gli accenti, aspetta, è meglio di Giuntoli, perché soprattutto si vede che è del mestiere. Il problema è quando arrivano alla Juve, che vanno poi un po' fuori di testa, perché è come se venissero rapiti da, in questo turbinio di bellezza anche un po', no, che ha il mondo Juve, e quindi vanno in confusione. Io da questo punto di vista su Carnivali mi sento abbastanza tranquilla di dire: non me lo immagino come quel dirigente che arriva a Torino e non sa dove mettere le mani.
12: Ma è del mestiere questo.
6: Punto.
11: Ma guarda, Giulia, partiamo da un presupposto. Giuntoli non era un CEO, quindi non era un capo aziende. Invece Carnivali erediterà proprio il ruolo di Comolli come capo azienda. La cosa che hanno sbagliato Giuntoli e Comolli, questo te lo posso dire per certo, è stata che a un certo punto...

0: esempio, come lì ha portato delle consulenze esterne per gli scouting che alla fine sono costati più di avere un reparto scouting, e ha depotenziato Vinovo, che era un punto di forza della Juve, uguale ha fatto anche Giuntoli, e entrambi non hanno costruito un bel rapporto con i 600 dipendenti che ci sono in Juventus, perché poi sono 600 dipendenti, e se tu entri a gamba tesa in una realtà
1: così
0: alla fine
1: grande,
0: poi
1: certo,
0: queste correnti ti mangiano, e loro hanno sbagliato questa roba qua. Quindi da Carnevali, che a differenza di Giuntoli sarà un CEO, mi aspetto un rapporto più unito con tutto il team Juve.
2: Grazie Camillo.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Camillo, ti ritroviamo domani qua alle 4. Ezio, devo salutare anche te.
3: Ma io
2: hasta
3: saluto
2: luego.
3: Te. Voglio fare i complimenti a due persone. Uno Camillo, che sarebbe, quando parla di Juventus e parla praticamente sempre di Juventus,
1: è uno
3: che ascolti con piacere, ascolteresti per ore e ore, e l'altra persona alla quale faccio i complimenti è McKennie, perché l'abbiamo solo citato così, ma anche al mondiale McKennie sta facendo molto bene, quindi
2: la
3: quel
2: partita,
3: giocatore che
2: sì,
3: tutti gli anni era in partenza, non aveva neanche più l'armadietto, forse non sarà un fenomeno, ma teniamocelo stesso.
2: Ma guarda, credo che grazie al cielo l'abbiano capito anche in ambiente Juve finalmente, e forse è il caso che anche i tifosi stessi lo capiscono. Grazie.
3: Bene.
2: capiscano.
3: Attenzione all'italiano. Giulia,
2: grazie Ezio.
3: Torna al sole, torna
2: no,
3: a Bonzanti.
2: No, magari sto qua qualche giorno.
3: Stai proprio bene, quindi.
2: Sto qua qualche giorno, quindi mi sbronzerò in un modo o nell'altro, vediamo.
3: Ecco, detto così sono già preoccupato, visto che prima abbiamo parlato di Agnolotti, di vitello tornato, adesso ti sbronzi pure. Siamo
2: no, ragazzi. No, tranquillo, tranquillo.
3: Ciao a te e a tutti i fratelli.
2: Grazie a Ezio Morina, grazie a Manuel in regia, basta, via, andiamo via, è finito tutto. Cosa è successo? Ci rivediamo domani, ragazzi, forse. Basta.
4: È impazzito,
2: basta, è già tardi. Ci sentiamo
5: grazie,
2: domani mattina.
5: Sono a posto così.
2: Ciao, ragazzi.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
9: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
8: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma che Mosca non si è detta pronta per un incontro.
9: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenza e furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
8: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto

0: la media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
1: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milan invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
6: Allora scatta ufficialmente l'era Carnevali, che arriva oggi e prende posizione nella sua stanza dei bottoni alla Continasse. Questo già è importante, anche se insomma poi alla fine diventa una questione pragmatica, no? Perché da quando è stato contattato dalla Juve, che lui come modus operandi è già entrato un po' nel mood Juventus, le chiacchierate telefoniche con Spalletti, il cercare di intuire, di capire quello che serve alla Juventus, prima cedere e poi acquistare. Certo che se i giocatori da cedere fanno vedere quello che fanno vedere gamba al mondiale, ragazzi, secondo me neanche al peggior offerente si riescono a vendere.
7: Hai visto,
6: quindi,
7: David?
6: Ho visto David, ho visto con Miners, ho
7: ma
6: visto...
7: secondo te la foto di David con quella panza, ma
6: no, sarà foto finta.
7: Sì, ma pubblicata, le cheerleader l'hanno pubblicata,
6: ho capito, ma
7: ci sono cadute anche loro,
6: ma no, l'hanno fatta apposta.
7: Apposta.
6: E dicono: che volete vendere qua? No, non lo vendete, è vostro, resta vostro.
7: Hai visto che cioè, da un lato mi consola, perché vuol dire che non è che soltanto alla Juventus, però quel gol che si è mangiato, sì, con Miners, anche lì mi consola una cosa, Marangio, che è bianco anche con la nazionale.
6: Lo so, tra l'altro 70 minuti, 4 palloni toccati.
7: No, 20.
6: 20 palloni 20. Toccati, 2 tiri in po', 2 tiri. Verso la porta.
7: Ah, David!
6: No, io sto parlando di Comines.
7: No, Comines ha giocato 20 minuti.
6: Perché ha toccato 4 palloni.
7: Sì, una cosa.
6: Ha toccato 4 palloni.
7: E comunque io ho trovato la squadra per cui tifare, Io tifo per il Giappone,
6: ragazzi.
7: C'era alcuni
6: proprio un cartone animato,
7: tifosi bambocci, nel senso che erano dei cartoni animati sugli spalti meravigliosi con la bandana qua. Io sto per il Giappone.
6: Sono
7: una cosa su dei cartoni animati.
6: Esatto, però devo dire, anche ne stavamo parlando prima. Tra l'altro anche qualche bel numeretto, diciamo, tecnicamente
7: siamo noi,
6: siamo sempre noi. Allora, no, detto questo, oggettivamente stiamo parlando anche del fatto che emotività, cioè livello di emozioni bassissime, perché
7: zero.
6: Sembra di stare in un videogioco.
7: Sì.
6: Ma non per quando gioca il Giappone, proprio quando giocano la proprio videogioco. In generale, cioè tu sì, gol, però proprio... Non lo so, quella cosa che... Ma perché dai, i mondiali sono così, noi non siamo abituati, quindi magari non li viviamo da tifo. Però non c'è quel pathos, quell'emotività, quella sensazione così. Sai, il gol all'ultimo... che stanno sempre a festeggiare per qualsiasi cosa succede. Allora tu riesci a capire che non vivi quella cosa. Vabbè, comunque così.
7: Beh,
6: di loro che almeno ci stanno al mondiale. Ripeto, con Miners è entrato in maniera preoccupante, David. Però mi conforta.
7: Sì, appunto, perché lo fanno anche lì.
6: Mi conforta, perché io altrimenti ero spaventato, dice: allora qua vengono da noi e succede qualcosa. Invece no, proprio sono così. Cioè diventano così,
7: sì,
6: dopo
7: così
6: che sono stati da noi.
7: Non li vendi mai.
6: Non li vendi, ma che vuoi vendere? Invece, quando io parlo, poi non tutti sono d'accordo, e secondo me manco tu.
7: Ma che vuoi da me?
6: Secondo me manco tu.
7: Che
6: però
7: sono
6: quando
7: passato
6: io...
7: sotto casa tua manca
6: bravo,
7: poco muoio.
6: Bravo, bravo, e facevi bene. Là non chiamavo nessuno.
7: Cadono meteoriti sotto casa
6: meteoriti,
7: tua.
6: Cadono meteoriti, chiamati vigili. Perché avete chiamato questi vigili? Ho chiamato i vigili io. No, perché funziona così, chiami i vigili.
7: Sì, in Italia sì.
6: Del fuoco. Vabbè, però noi chiamavamo il semplice, vabbè, poi arrivava il semplice, ma perché avete chiamato a noi? Ho chiamato i vigili. Ma perché avete chiamato a noi? Ho chiamato i vigili. Vabbè, comunque questa è un'altra storia. Lasciamo
7: stare. Siamo in Italia.
6: Siamo in Italia, funziona così. Poi hanno tutto risolto, devo dire grazie come sempre ai vigili del fuoco.
7: Non passate sotto casa di Managgio.
6: No, no, no, passate, abbiamo risolto tutto. E, no, detto questo, sembrano cartoni animati, cioè non li vendi perché non li vendi, giocatori così... Onestamente, mondiale che non ti trasmette grandissime emozioni. No. Ecco quello che ti dicevo: il giocatore che tu pure, secondo me, non è che tanto ci vai tanto. Brahim Diaz, hai visto che partita ha fatto contro il Brasile?
7: Ma guarda che a me piace.
6: No, attento, piace. Me l'hai detto
7: dici? Ma a me piace, ma lo prenderei domani
6: la
7: mattina.
6: La sera quando torno a casa mi mandi un messaggio, ma sei sicuro? A me mi piace.
7: Ma non è vero, no, non ma non tu. È vero.
6: Però ragazzi, per esempio, Brahim Diaz contro il Brasile, cioè, lo guardi e dici, ecco cosa ci serve a noi. Ce ne servono tanti a noi. Però quando parlo di talento, di qualità, di quello là che ti accende il gioco con il passaggio che taglia a fette la difesa del Brasile, quando ti salta l'uomo, quando prova la conclusione, è questo che serve. Solo che chiaramente siamo nelle mani di Mourinho, perché lì è arrivato praticamente di tutto. E adesso oggi anche Cucurella, c'è stata l'ufficialità di Cucurella, che peraltro che tra l'altro non giocherà neanche al mondiale, non si è capito perché, forse per i capelli o perché attraverso la trattativa, non lo so, però un mistero fa sì che non giocherà il mondiale. Invece andrà al Real Madrid, dove noi ci dobbiamo affidare a Mourinho, che possa dire beh, guarda che guarda Jurer, io avrò Bernardo Silva,
7: gioca
6: per
7: mai.
6: Te non ci sarà mai spazio, vai alla Juventus, dovrebbe dire lui, perché lì puoi crescere tanto in prestito, poi torni, vediamo. Perché io lo abbraccerei,
7: sì,
6: molto più,
7: Vincenzo,
6: che molto più che, così arriviamo a un altro tema che tanto di cui abbiamo parlato a lungo anche i giorni scorsi, che è Vlahovic.
7: D'accordo anche con
6: perché
7: te.
6: Lì per esempio, ecco, la controproposta della Juve, su questa si può anche dibattere,
7: 8 milioni 8, 2 anni
6: comprensivo di bonus. Bonus, cioè significa devi vincere l'Europa, vincere, non partecipare, l'Europa vincere League. L'Europa League e arrivare in Champions League. Se vinci queste due cose, quindi se la Juve le vince e arriva in Champions League e vince l'Europa League, diventano 8 milioni. Se perdi una delle due, diventano 7,5, 7. Se invece non raggiungi gli obiettivi, io non ho i soldi per pagarti, restano 6. Io non credo che lui accetti, onestamente, e questo mi dispiace per lui, perché a me non me ne frega, cioè io onestamente farei proprio, chiuderei questo capitolo e guarderei altrove. Dobbiamo capire però quali sono le altre potenzialità che ha la Juve. Sono molto curioso di vedere Carnevali all'opera. Da oggi è nella sua stanza, alla sua scrivania. Vediamo che succede. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Manni, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
7: Buon pomeriggio a tutti. Intanto fammi mandare
6: bravo,
7: subito un enorme abbraccio ad Andrea. Grande Andrea, ti abbraccio, amico mio, che dice: la proprietà linguistica nipponica di Alessandro è entusiasmante e rende benissimo l'emozione di questi mondiali.
6: Sì.
7: Quanto a Brahim Diaz, peccato che abbia giocato così bene il nostro Andrea. Eh sì, sono d'accordo.
6: Andrea, sì, però lo sappiamo che è forte Brahim. Brahim
7: è forte. Tra l'altro il Marocco è una gran bella squadra.
6: Il Marocco è una gran bella
7: però,
6: squadra.
7: Però se ci fai caso, sono tutti
6: Brahim,
7: giocatori praticamente nati in Europa, che giocano tutti in Europa, tranne due o tre. Però è una squadra
6: qualità,
7: interessante.
6: Hanno
7: mentre,
6: qualità, hanno
7: sì,
6: qualità.
7: Hanno tanta qualità. Mentre a me non piace, io ho visto il primo tempo, in realtà, poi mi sono lasciato cullare da Morfeo di Brasile-Marocco.
6: Sì.
7: A me il Brasile non. A me non piace per nulla il Brasile.
6: Allora, diciamo che
8: Brasile
6: come
8: non mi piace per nulla.
6: È come voler mettere un quadro stonato a un'opera d'arte. Mi spiego.
7: Poi, la poesia, ma non declama.
6: Declama
7: grande poeta che però non declama amore. Ah,
6: perché? Ragazzi. Perché Carlo Ancelotti è abituato a gestire i grandi campioni. Però tu lo sai, perché spesso ne abbiamo parlato, lui è scuola Mourinho, scuola Allegri.
7: Sì.
6: Quindi non è uno che dice tutti avanti a pedalare, giocate, divertitevi, eccetera. In Brasile sono più per quella teoria là. Poi magari la prima la sbagli sempre, poi magari ti aggiusti strada
7: sì,
6: facendo.
7: Sì, per carità, l'Argentina perse la prima quando ha vinto il mondiale, ti ricordi?
6: Però è altrettanto vero che effettivamente la qualità tecnica del Brasile rispetto poca ai Brasili
7: roba,
6: del passato
7: poca roba, poca...
6: E comunque Neymar è infortunato, no, sì, diciamo, Neymar a beneficio di chi...
7: Neymar è infortunato,
6: non gioca per questo, no, perché
7: Bremer ha fatto 0 minuti, Danilo e Alexandro, cioè in questo Brasile ci sono ancora Danilo e Alexandro, quindi io vedo poco, tant'è vero che immagino, Vincenzo lo continua a dire, una sorpresa relativa, nel senso secondo me lo può vincere la Francia. Mi piacerebbe la Spagna, io sono innamorato della Spagna, però tifo per il Giappone. Sì, ieri mi hanno entusiasmato questi giapponesi. Poi c'è Nagatomo che ha 39 anni e continua a fare, che ha detto fondamentalmente loro vogliono vincere il mondiale. Anche la favola Marocco che arriva ai quarti di finale, se non vado errato, in Arabia Saudita, cioè c'è qualcosa. Poi io, vedete amici, poi parliamo di Vlahovic e quant'altro, amici del giornale Rosa, voi avete fatto un titolo secondo me ridicolo, ma io non conto niente, per l'amor di Dio. Dice, il Curacao perde 7-1, perché il Curacao e l'Italia no? È semplicemente perché il vostro amico Infantino intanto ha fatto sto mondiale a 48, esatto, e ha cercato di portare anche l'Italia, salvo poi prendere in giro l'Italia, ma tanto è vostro amico. E dopodiché perché Curacao sì? È perché siamo, vabbè, noi che ci siamo andati, quindi evviva Curacao che ne prende 7. Sì. Casomai dovreste attaccare il vostro amico Infantino, perché questo mondiale a 48 è ridicolo. Sì. Ridicolo.
6: O comunque dovevi dare più spazio a squadre europee che non asiatiche. Comunque Comenenzia non hanno scritto niente, no? Che è l'unico
7: che ha fatto gol di Curacao,
6: ha fatto gol di Curacao, del Curacao, ha segnato lui, juventino, bianconero, quindi uno juventino che funziona. Pensate se prima del mondiale avessero detto quale sarà lo juventino che segnerà per primo. David, no.
7: Sta esplodendo no, anche il caso David in Canada. Comunque...
6: ragazzi, si chiedono...
7: è uscito, come diceva un amico, è uscito lui, il Canada ha segnato, è entrato con Miners e l'Olanda ha preso gol. Scriveva prima un amico.
6: Io, ragazzi, Giovanni, ben arrivato a casa. Come vedi, ci sono una serie di problematiche da risolvere. Una è anche con la mala sorte, perché evidentemente c'è una sciagura che vigila attorno a Continas. Però, come vedi qua, quelli che passano per talenti devono andare via il più lontano possibile. E quelli che sono i veri talenti da scoprire, magari su cui investire, devono venire alla Juve, che serve grande qualità.
7: Sì, Vincenzo, serve tanta qualità. Io per esempio ieri vedevo, appunto, ho visto l'Olanda, la prima partita quasi intera che ho visto, perché in realtà l'alternavo con la finale tra Rimini e Verona di basket. Complimenti agli amici di Verona che sono andati in Serie A, e un abbraccio agli amici di Rimini, quindi un po' l'alternavo. Devo dire che è stata una partita anche divertente, seppur in un contesto surreale, come lo hai descritto molto bene te. Però ecco, nell'Olanda comunque ci sono dei talenti, Vincenzo. Cioè, al di là di Malen, che ha fatto un grandissimo primo tempo, poi è scemato nel secondo tempo, tant'è vero che è entrato l'eterno Depay, anche lui avrà 74 anni, Depay è sempre lì. Però l'Olanda, io guarda, ti dico, occhi chiusi, mi riprenderei pure De Jong, che ha fallito rispetto a quelle che erano le attese, no, di De Jong, però vedi che ha qualità. Vabbè, Gravenberch non è che lo scopriamo oggi. Poi vedo un difensore centrale, anche lì c'era 79 anni anche lui, ma come il capitano dell'Olanda, il capitano del Liverpool, che di testa fa gol, a parte che lui c'ha anche questa caratteristica, però insomma vedi giocatori di livello, e l'Olanda ce n'ha veramente tanti. Anche Gapco è un giocatore di livello, insomma la qualità c'è. Cioè, ecco perché la nazione dell'Olanda, che non ha mai vinto, però l'ho sempre seguita con interesse, da qui la conoscenza che ho di Malen, perché io mi diverto a guardarli. E anche una partita
6: ha sfiorato subito un gran gol,
7: sì, con Malen, sì, peraltro, Malen. Grande parata di Suzuki. E anche la partita di ieri, che secondo me non è stata proprio entusiasmante, però ti fa vedere che il talento c'è, e che ti diverti. Insomma, gli Orange a me sono sempre piaciuti, non hanno mai vinto niente, però io mi riprenderei, appunto, anche Van Dijk, lo prenderei domani mattina.
6: Io invece sono per la Francia come prima squadra e la Corea come seconda squadra, perché veramente mi esaltano.
7: Tutti i soldati. Pensa a finale del mondiale, sì. Giappone-Corea del Sud,
6: bellissimo, ragazzi, fantastico. Veramente spettacolo,
7: fantastico.
6: Poi vabbè, se vogliamo mandare un messaggio anche alla moglie di Comolli, che è stata anche dirigente da noi, è bello avere un marito a casa che non pensa per 20 ore al club Guarda, se ci avesse pensato meno,
7: la lingua,
6: se ci avesse pensato meno, forse eravamo contenti anche noi. Ti poteva dedicare anche più ore.
7: Io mi taglio la lingua,
6: sì, perché,
7: perché
6: sono tante cose che meglio non dire.
7: E noi giustamente
6: non le diciamo,
7: non le dicevamo,
6: però,
7: perché chi
6: però
7: lavorava dentro la Juve lo sapevamo tutti. Cioè noi lo sapevamo, però stavamo zitti giustamente, anche giustamente con un lauto compenso. Ecco, se ci pensava di meno stavamo tutti più
6: se
7: sereni.
6: Ci pensava di meno, forse un David in meno, un fantasista in più sarebbe stato meglio, ma d'altronde è così. Allora torniamo alla questione Vlahovic, dimmi un po', 8 milioni se lui dicesse sì, tu, io no,
7: allora,
6: io
7: Vincenzo, tanto,
6: guarda, prima di andare in diretta, sì, che vuoi fare?
7: Fammi salutare Dario che è in barca nel golfo di Capaci.
6: Capace,
7: RBN, aia, non si molla mai, vi denuncerei per stalking.
6: Grandissimo, Dario, grandissimo.
7: Colpo di Capaci, belli, poi Capaci.
6: Goda di questa giornata,
7: la ricordiamo anche per altri.
6: Beh, purtroppo, per cose drammatiche. Sì. Senti, invece, prima di andare in diretta, mi è venuta in mente una scena che ho voluto ripostare sul mio profilo Facebook.
7: Sì.
6: Quella di Dybala, ultima partita, e Dusan Vlahovic, seduti in storie uguali, se ci fai caso, perché Dybala arrivò a scadenza di contratto. E all'epoca la Juventus stava tagliando un po' sugli stipendi. Il signore dei tagli, Maurizio Arrivabene, è arrivato con la scure, mise un tetto di guadagno a Dybala, poi propose tutta una serie di cose. Il venditore di macchine che all'epoca rappresentava Dybala, che poi si dovette prendere di fretta e furia anche un tesserino, perché un po' non si poteva chiudere trattative, già, visto che non era abilitato. Si è spento tutto, ma noi andiamo avanti, non vi preoccupate.
7: Tutto a posto, ragazzi.
6: Sì. Chiaramente insomma non si raggiunse l'accordo, Dybala andò via dalla Juventus. Lì errore di Arrivabene, errore della società, ma errore anche della gente di Dybala, perché poi alla fine andò alla Roma accordandosi per praticamente le stesse cifre che gli aveva proposto in ultimo la Juventus. Dybala, che ricorderete bene, dal campo non voleva uscire, era seduto lì in lacrime, quasi non si andava più, e accanto a lui c'era quello che sarebbe stato il futuro
7: Vlahovic,
6: cioè Dusan Vlahovic. 4 anni di alti e bassi, io vedo sempre più bassi che alti. Uno stipendio che ha tenuto sotto scacco la Juventus, quello dell'ultimo mese, fatto da chi? Proprio da lui, Maurizio Arrivabene, che quindi fece due errori clamorosi nella stessa gestione. Vlahovic, che non è il suo entourage, anche in questo caso, quello che non fanno sconti, fino a arrivare a scadenza e andare via. Ma qua altro che lacrime, perché io non ho letto manco neanche un messaggio social da parte di che stai facendo questa cosa, mamma mia. Questo non ha la capacità di ascolto di quello che sta di là, quello che sta dall'altra
7: parte.
6: No,
7: che mi ha detto che oggi va bene, andiamo avanti.
6: Quindi posa e ascolta, altrimenti si distraggono anche i nostri amici. E quindi Dusan, che tra le altre cose, insomma, non mi sembra abbia mandato un messaggino.
7: No.
6: Allora, due sono le cose.
7: Sì.
6: Questo così ti lancio un tema.
7: Lancio.
6: O non ha fatto un messaggio di saluto.
7: Perché?
6: Perché
7: lo sai che ci ho pensato?
6: Dice forse se questi cambiano io ritorno. O non l'ha fatto, e che sostanzialmente diceva: quando è che scade il contratto finalmente? Il primo luglio, aspettiamo il primo luglio. Dybala pianse in campo.
7: Allora, amici,
6: io mi sarei ripreso Dybala, non mi riprenderei di
7: Dybala. C'è tanta ciccia al fuoco in questa cosa che hai messo, quindi tanta carne al fuoco.
6: Bravo.
7: Grazie. Sai che io stimo Vlahovic, no? La premessa è questa. Però non mi piace che la Juventus venga utilizzata. E in questo momento la Juventus viene utilizzata. Detto che poi, se si ritorna a parlare di Vlahovic, evidentemente perché Spalletti avrà detto a Carnevali: provaci, quantomeno. A me non piace questo momento. No, vado via.
6: No, non piace.
7: A me non piace questo momento di palleggio, palla mia, palla tua, decido io, no, ma cioè, le storie si chiudono. Io non so se l'uomo che lavorava 20 ore al giorno trascurando la moglie ha fatto bene a utilizzare il pugno di ferro, non lo so, perché poi, visto che adesso ci si ritorna,
6: quello che proporrà la Juve è quello che ha proposto con
7: Molli,
6: al massimo
7: ora un po' di meno, ora un po' di meno, però sì. Sai, sto anche pensando che sederti con quella faccia di bronzo di Comolli, perché lui ce l'ha la faccia di bronzo, non sia proprio simpatico, c'ha la faccia di bronzo anche Vlahovic, quindi per me Vlahovic è una storia chiusa e vorrei vederla chiusa, Vincenzo, perché se no qui si fa tira e molla che non serve a niente a nessuno. Però mi faccio una domanda: ma se il ritorno su Vlahovic fosse perché in questo momento hai alternative zero?
6: No, sarebbe una domanda inquietante per me.
7: Ma io te la faccio, Vincenzo.
6: Ale, sì.
7: Cioè, la strada più semplice in questo momento,
6: La strada più semplice, sai qual è il discorso? Perché tu proponi 8 milioni e...
7: che sono 4 per... l'anno, no? Okay. Praticamente.
6: Ma ti pare che gli agenti non ti sparano come hanno sparato già 30 milioni intanto che
7: ma, se nessuno,
6: firma?
7: Ma se nessuno te li dà?
6: Perché glieli devo dare io?
7: Ma infatti non glieli dai.
6: Ma lo, alla peggio se ne va in Arabia Saudita, vuoi che non trova un club.
7: Ma lui non ci vuole andare in Arabia Saudita.
6: Sono problemi suoi. Ma
7: se... infatti per me si chiude la storia.
6: Sì, ma infatti però... sono gli agenti che non se ne vanno con una mano avanti e un'altra dietro, che sarebbe una sconfitta clamorosa per loro. Cioè incassare zero e permettere a Vlahovic, che è in possesso del proprio cartellino, neanche di essere riacquistato, ma semplicemente di prolungare un contratto che è scaduto. Capisci che non funziona, non torna.
7: Sono d'accordo,
6: quindi,
7: però io ti rifaccio anche
6: se
7: un'altra domanda.
6: Se io non ho i soldi per andarmi a prendere Sorloth, se è questo che vuoi dire, allora...
7: Perché Vlahovic è ancora a Torino? Perché Vlahovic è ancora a Torino? E credo che... cioè, Torino è bellissima, ma comincia a far caldo, va al mare.
6: Ma
7: lui
6: perché,
7: è ancora a Torino?
6: Perché è probabile che abbia detto, andiamo a sentire... Allora, quello ha mandato il mandato, ah. Vedi,
7: a
6: da Real tutti, Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, il Galatasaray continua a chiamarlo e ti aspettate, tenete in mano... Ma tenete in mano anche no, perché dalla Spagna gli hanno detto no, no, no.
7: Capisci?
6: Come detto, no, no, no. E quindi no, no, no, no. E quindi chiaramente il soggetto avrà detto, vabbè, qua questi hanno cambiato, magari lasciamogli la pulce nell'orecchio, magari ci richiamano.
7: Oppure aggiungo, come dici te, sul mancato saluto. E se lui aveva odorato il fatto che lì cambiava qualcosa e quindi ha detto, a questo gli dico di no, al signor 20 ore al giorno di lavoro. Vediamo dopo che succede.
6: Più che odorare qualcosa, al massimo gli sarebbe stato spifferato qualcosa, perché come ci siamo detti e come poi è andato incontro, Elkan a Carnevali ci sta pensando già da tempo. E quando c'è stato l'ultimo incontro con tra Comolli e Dusan Vlahovic, probabilmente nelle idee di Elkan Comolli era già fuori. Quindi in quel caso, se proprio vogliamo andarcela a rigirare così, a pensare così, Elkan avrà chiamato Chiellini, avrà detto fagli uno squillo a Vlahovic, ci guarda, senti che cosa ti offre, perché noi comunque le offerte queste sono, se vuoi parlare con un altro interlocutore, noi tra un paio di settimane abbiamo un altro interlocutore.
7: Bravo, perché allora, ora ovviamente stiamo ipotizzando, quell'incontro con faccia di bronzo francese, servita a nulla, perché tanto Elkan sapeva già che faccia di bronzo francese la mandava via. Quindi dicevo, vai, se ti chiede di più digli di no, chiudi, tanto sapeva che eventualmente, e allora Vlahovic con il suo entourage, ipotizzo, si è seduto a quel tavolo, ha fatto anche la battuta su David sapendo che poi c'è stato un secondo round. Ma per me è sbagliato, Vincenzo, per me è sbagliato, però mi pongo la domanda, perché è vero che a Spalletti piace, però mi verrebbe da pensare, non che non hai soldi per prendere Sorloth o Colomani, ma è la via più facile oggi. Perché con l'Atletico Madrid devi riaprire una trattativa, col Paris Saint Germain dopo la figura che abbiamo fatto, non lo so, io la butto lì.
6: Allora io invece la butto.
7: Dopodiché per me la porta è chiusa, e lo dice uno che Vlahovic lo stima.
6: A me piace invece pensarla in un altro modo, piace pensare che abbiamo finalmente un dirigente bravo, e per bravo intendo strategico, che sta facendo sì che sia la Juve a giocare con Vlahovic e non il contrario. Tu dici, in che senso, Marangio? In questo senso, finché io faccio credere al mondo che sto per dialogare ancora con Vlahovic e che tutto sommato un accordo magari lo posso trovare, l'Atletico Madrid di turno, che magari già ha pensato di vendere Sorloth, magari non la tira così tanto la corda e dice, oh, ma non vi interessa più? Alle nostre cifre sì, alle vostre no, vabbè, quanto vogliamo fare? Sto ipotizzando, ovviamente 30, facciamo 28, ragazzi, e noi a Vlahovic ce l'abbandoniamo e ci prendiamo Sorloth. Cioè, può essere
7: una strategia,
6: anche una questione di strategia. Mi piace vederla così, piuttosto che un esiste solo Vlahovic, e altrimenti veramente viviamo di fantasmi. E Conte, e Vlahovic, e quell'altro.
7: Però questa cosa un po' mi puzza, Vincenzo. E comunque, ragazzi, lo so che è il contratto che scade il 30 giugno e che
6: e che deve restare, sì, ma è finita la stagione, ragazzi.
7: Perché è finita la stagione, è finita.
6: L'abbiamo raccontato.
7: Anche
6: Di Kostic Bala salutò a centrocampo, finita la partita.
7: Ne va.
6: Non
7: anche
6: è che
7: Kostic
6: era finito
7: scade
6: il
7: 30, ma è già in vacanza. Lui sta lì perché secondo me si aspetta qualcosa. Però ci sono tanti, Vincenzo, tanti possibili scenari. Tanti, quello che hai detto te è giusto. Quello che magari ipotizziamo, cioè che le altre situazioni siano più complicate, lo dobbiamo prendere in considerazione. Detto che poi, Vlahovic o non Vlahovic, la Juve, se dovesse tenere Vlahovic, cosa con la quale non credo un altro attaccante deve fare. E il punto è che se perde Vlahovic, come ha perso Vlahovic, ad oggi tu ne devi fare due di attaccanti. E guarda che secondo me il mercato si muove poco. Guarda, chi è che sta ufficializzando qualcosa? Nessuno.
6: Real Madrid.
7: Vabbè, lascia perdere. Ci sta muovendo pochissimo. Ora il Milan finalmente ha trovato allenatore, ma per il resto... Sì, difensivista. Ma per il resto ci si muove poco,
6: eh? Adesso diciamo che cominceranno, ma c'è il mondiale di mezzo, ma cominceranno a sistemarsi le piccole cose. Poi, secondo me, a mondiale in corso, con le squadre che via via vengono fuori, eliminate, i giocatori che sono in trattativa, anche sono adesso al mondiale, vedi, per esempio, ci sono diversi giocatori che in questo momento stanno dicendo: il mio telefono è spento, non mi chiamare, se ne parla quando esco.
7: E certo.
6: Il brand della situazione. Anzi, io ti arrivo a dire che secondo me su Cucurea è saltato, è perché stava attaccato al telefono per aspettare la chiamata del Real Madrid. Dal ritiro se ne saranno resi conto e quello avrà detto: sai che c'è, a me non voglio giocatori che stanno con la testa al pene.
7: Vabbè, ma gioca con Capoverde.
6: No, ma proprio è stato eliminato dalla lista.
7: Ma sei sicuro?
6: Sì, proprio eliminato dalla lista. Questo. E quindi secondo me semplicemente Cucurea è fuori perché magari, che ne so, uno screzio col CT che avrà detto: posa il telefono, no, qua è in ballo il mio futuro, sì, ma qua è in ballo il mondiale, ciao, sai che c'è? Vatti a gestire il futuro in grazia di Dio a casa, tanto non abbiamo bisogno di te. Perché alla fine è andata secondo me così. Detto ciò, io non rifarei sempre la solita domanda.
7: No, c'è
6: domanda.
7: Una marea di messaggi,
6: no, dico
7: Vincenzo,
6: anche perché la solita domanda su Vlahovic. La vostra considerazione sui discorsi che abbiamo fatto e sulle ipotesi Vlahovic.
7: A tra poco!
2: Due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con i mondiali, quinto giorno. Oggi sarà il turno dei due big europee. La Spagna di Yamal affronterà Capoverde in una gara che sembra avviarsi verso un esito scontato. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo, anche se il CT Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave della formazione titolare: Victor Muñoz, Nico Williams e anche il giovane fenomeno Yamal, che sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. Molto più equilibrata, almeno sulla carta, sarà la sfida tra Egitto e Belgio, che concluderà la serata. Nella notte sarà il turno di Arabia Saudita, Uruguay e di Iran, Nuova Zelanda. Il calciomercato col valzer delle panchine che continua è fatta per Amorim al Milan. Il club rossonero, l'ex allenatore del Manchester United, hanno trovato infatti un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra stasera e domani in città. In casa Juventus invece la giornata di Giovanni Carnevali, che assume per i bianconeri la doppia carica: nuovo amministratore delegato e direttore generale per la Juventus, doppio incarico dunque che ricorda quello assegnato 16 anni fa a Marotta. Arrivato nella serata di ieri a Torino, ha dormito al Jay Hotel, in mattinata i primi incontri alla Continassa. Inizia dunque il mandato di Carnevali con numerosi nodi da sciogliere tra mercato in uscita e in entrata, come chiesto da Spalletti dai tifosi, soprattutto per i nuovi nomi caldi che sono, per quanto riguarda l'uscita, Cambiaso, Bremer e Thuram. Tra i possibili in entrata, quelli trattati già in precedenza. In porta si punta su Dibu Martinez, per l'attacco Colomoni e Sorloth, per la difesa si punta anche su Lucumi de Bologna. Una curiosità adesso dal mondiale di calcio: non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima, i tifosi giapponesi continuano a stupire perché ogni partita ripuliscono lo stadio, mentre i calciatori gli spogliatoi. Le borse blu che sventolavano con entusiasmo dopo il gol del pareggio segnato dalla loro squadra nei minuti finali sono state poi utilizzate al fischio finale per raccogliere i rifiuti sugli spalti nelle aree riservate ai tifosi. I tifosi dei Samurai Blu hanno ripulito lo stadium di Arlington in Texas dopo il pareggio dunque per 2-2 tra Giappone e Olanda nel gruppo F di ieri. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Sì, Maraggio, sei entrato nella fase stupidaggini. Leggi. Come quella degli alieni.
5: Leggi.
4: Dopo leggo.
5: Molto lo trovo anche.
4: Purtroppo non ve lo posso dire perché parliamo di un personaggio noto, ma Marangio, sì. Va bene. Allora, guarda, leggo un po' di messaggi.
5: Legge che ti devo trovare questa cosa. Poi se ride,
4: Michele da Chioggia dice: "Io a Vlahovic al suo entourage non darei manco la corda per impiccarsi." Enrico all'Alta Versilia: "Se Dusan tornasse a un prezzo giusto e spostasse i soldi per il suo sostituto in un giocatore in mezzo al campo, come valutereste la situazione?" Guarda, tra l'altro Enrico non esclude una cosa del genere. "Io credo che debba decidere Carnevali, quello che ritiene più opportuno lui, non quello che piace a noi." Carlo. L'amico Tony da Zurigo dice: "Secondo me è rimasto a tenere perché Spalletti lo ha chiamato dicendogli che avrà un nuovo amministratore delegato, così da poter aprire il discorso." Guarda Tony, io credo che qualcosina di vero ci sia in questa tua riflessione, onestamente. Basta con questi fantasmi che a volte ritornano, bravo, ci vogliono facce nuove. Francesco da San Giorgio: "Pensare che Ibrahim lo scarto del Real Madrid ci fa capire l'abisso che esiste tra noi top club." Però è vero, Michele Ferrara.
5: Ok, Michele, c'hai ragione. Però attenzione, no, fermati.
4: Però è vero.
5: No, fermati.
4: Io mi fermo. Comunque ti dicono che Cucurella è titolare stasera, Io non ho letto questa cosa.
5: Te la trovo.
4: Sì, vabbè, no, io mi sono fermato nel frattempo.
5: Vabbè, comunque, fermati.
4: Perché si
5: fermata? Non è che è uno scarto del Real Madrid. Se io ho Arda Güler e prendo Bernardo Silva, non è che lui è uno scarto. È che io ho tre giocatori molto forti, uno più forte dell'altro, in uno stesso ruolo.
4: Infatti siamo lontani da
5: ma non è l'anno scorso ha giocato ha giocato meno perché magari è meno blasonato tra i nomi del Real Madrid, ma è un giocatore che ha risolto tante partite perché ha una qualità incredibile.
4: Sì, ma è fortissimo. Per me è fortissimo, però è chiaro, come dici te, Vincenzo, che di fronte ai grandi campioni che hanno diventa uno scarto. "L'unico vero motivo per cui Vlahovic è ancora a Torino è che oggi nessuno lo vuole, il perché è evidente." "L'esonero di Comolli ha reso felice due vecchie signore", scrive Stefano da Dragone. Ora a casa mia, io sto a Dragoncello, Stefano.
5: Sì, è arrivato pure, hanno risolto i problemi con la federazione, però c'era un problema con l'allenatore che poi mi risolto.
4: Sentiamo due vocali, dai, intanto vedo che più o meno siete tutti contrari alla vicenda Vlahovic. vai.
6: Ciao ragazzi, Santarelli, Marangio, saluti dalla fredda Buenos Aires.
4: Ciao.
6: Ma qui c'è tanto entusiasmo per il mondiale. E qui già io personalmente sono in modo mondiale, guardando ieri 4-5 partite, già ho perso il conto di quante partite ho visto in questi giorni. Veramente mi piace molto il mondiale di calcio e vedere anche altre realtà, no? Che noi non possiamo vedere molto spesso. Io direi che già abbiamo un McKennie da praticamente blindare. McKennie ha fatto una partita,
7: ha fatto una buonissima partita, è vero.
5: McKennie è l'unico che deve
6: dare guai, è vero, l'ho visto, è vero. Costa d'Avorio contro l'Ecuador. L'Ecuador è una delle migliori nazionali in questo momento in Sud America. E ha dato del filo da torcere a Costa d'Avorio, ma Dio mandi, lì al centrocampo, ragazzi, che sì, capitano, ha giocato in forma meravigliosa. Allora, questo sì, è andato in Arabia, ma questo è quello di sempre.
4: Allora, tra l'altro, su che sì, ciao, grazie. Questo messaggio era la fredda Buenos Aires, qui invece fa caldo.
5: Mamma mia, verrei là subito.
4: La Costa d'Avorio, a Dio mandi, ragazzi, che è un giocatore. Tra l'altro, mi pare di aver capito che il Lille ha già chiesto sui 150-160 milioni,
5: sì,
4: per,
5: sì, sì.
4: Però quello è forte. Che sì, qui ragazzi si apre un capitolo, perché la Juve ci sta pensando a che sia
5: sì, però chiaramente intanto dovrebbe non dimezzarsi di più.
4: Ma quello secondo me lo farà, perché lui si è rotto le scatole.
5: Ho capito, però una cosa è che tu dici, da quanto posso aprire? 20? Mi dai 10?
4: Lo so.
5: Se tu mi dici, amico mio, ciccio, 5, dici io prendo 20, quindi mi togli 15 milioni dalla busta paga, secondo me si guarda attorno. Poi se lo fa, io ho sempre quella reticenza dei giocatori che arrivano da là. Lo so, a me non fanno impazzire, onestamente. Però ho detto che in Italia l'ultimo scudetto il Milan l'ha vinto proprio con lui in campo. È un giocatore dominante, oggettivamente.
4: È uno dei pochi che è uscito dal caos Atalanta. A proposito, ufficiale oggi Sarri col suo amico Giuntoli e il suo amico Pompilio. Quindi
5: Dio li fa e poi li accoppia.
4: Quindi adesso Sarri va a Bergamo con Giuntoli e vedremo quello che fanno. Gli auguro sportivamente tanti fallimenti a tutti e due. Sì, sportivamente parlando, ci mancherebbe altro.
5: Voglio divertirmi a vederli proprio.
4: Anch'io, onestamente, anch'io. Però detto questo. È chiaro, Vincenzo, che in un mercato low cost che sia zero, è chiaro, come dici correttamente, a 5 milioni può diventare un'occasione. Io, i giocatori che tornano da lì, ho dei dubbi.
5: Però io, diciamo, massima fiducia soltanto in come può lavorare con certi giocatori Spalletti. Allora, se l'idea era un'idea, che ne so, di Comolli non approvata dall'allenatore, avrei pensato a male. Se invece questo nome torna anche con il nuovo amministratore delegato / direttore generale, esatto. Allora mi viene da pensare che è un'idea di Spalletti. Se è un'idea di Spalletti, non significa che tutto quello che dice Spalletti si realizza ed è giusto, per carità. Però intanto, se lui dice vado a questo, te lo riattivo, faccio click, te lo riattivo in modalità campionato di Serie A, allora dico va bene, dipende però da chi va via, da chi va a sostituire. Io farei un ragionamento, se sei d'accordo, in questa quest'ultimo quarto d'ora e poi magari pure la prossima
4: però
5: mezz'ora.
4: Leggo questo messaggio. Ragazzi, in Olanda, dopo aver visto la partita di Koeman, stanno pensando di fare il vigile urbano a Bruxelles, date le sue capacità nell'indicare. È vero,
5: ieri facevo
4: traffico.
5: Basta che non la dare a me, così fa. No, ti dicevo, io farei una riflessione approfondita su Kevin Durant. E ti chiedo, e vi chiedo naturalmente, a voi ha convinto quanto Thuram?
4: In questi due
5: perché,
4: anni?
5: Perché, vabbè, l'abbiamo visto con Thiago Motta, lasciamo stare. L'abbiamo visto con Tudor, lasciamo stare. L'allenatore serio che magari, che poi sarà l'allenatore dei prossimi due anni, quindi serio, e che sarà quello là dei prossimi anni, è Spalletti. Che ci ha lavorato molto, ha costruito anche un bel rapporto, ricordati l'abbraccio, i capelli prestati, eccetera eccetera.
4: Spalletti.
5: Però se va via c'è anche l'ok da parte di Spalletti, secondo me, che non si straccia i capelli che non ha anche lui, come noi. Allora la domanda che ti faccio e vi faccio: Thuram è un giocatore che può ancora crescere, che voi non cedereste mai, o è un giocatore che ha naso, secondo voi, più di così non è.
4: Guarda Vincenzo, ti dico una cosa, per me non ci sono giocatori che io non sceglierei mai in questo gruppo.
5: Ok, no, ma concentriamoci un attimo su di lui. C'è un giocatore che... Sì, però dico, concentriamoci proprio su di lui. È un giocatore che a naso, secondo te,
4: cresce,
5: può crescere?
4: Sì, può crescere.
5: Cioè, ma può diventare ai livelli di Anguissa, o è uno che a un certo punto si ferma e che c'ha degli alti e bassi? E in costanza, cioè,
8: questa è una grande domanda.
5: È quello, cioè, ti ha convinto sotto tutti i punti di vista, nel senso, un giocatore che tu dici, io, se mi dicessero scegli di tenerlo o farlo andare via, proverei a puntarci, visto che molti di voi, di noi, abbiamo puntato anche qualche fish su Douglas Luiz, che ci hanno fatto molto meno, no, di Thuram. O è un giocatore che dici, sai che c'è, a me mi puzza di questo ragazzo.
4: Questa è una domanda da 100 milioni di dollari.
5: Ne basta uno.
4: Te ne basta uno. Io non sono legato a nessuno di questi giocatori qua. Ma anche, non soltanto come identità, ma anche come qualità tecnica. Dopodiché ritengo Thuram uno dei migliori di questo gruppo, attenzione, perché ho già visto la differenza tra Thiago Motta, dove non faceva male, Tudor, dove ha fatto maluccio, ma anche per alcuni problemi fisici, e Spalletti, dove secondo me ha fatto delle cose migliori.
5: Allora, però, intanto ti do un ultimo ora, ma giusto per, che era nell'aria, però insomma con Carnevale ancora più nell'aria, perché la Juventus ha deciso di esercitare l'opzione per il riscatto di Jeremy Boga. Quindi Boga verrà riscattato dalla Juventus.
4: Però rispondendo alla tua domanda, io onestamente, se mi portano 30 milioni me lo tengo, se me ne portano dei 40 in su lo cedo, Vincenzo, lo cedo. Per tutta una serie di motivi, compreso il fatto che di questa squadra per me di intoccabili non ce ne sono, e più si riesce a cambiare meglio è. È chiaro che Thuram in una situazione ideale di crescita, di serenità e di floridità economica me lo tengo tutta la vita, ma in questo momento qua è chiaro che poi bisogna vedere chi prendo, è ovvio, ma in questo momento qua per me non c'è nessuno di inceribile.
5: Io sono molto in dubbio.
4: Sì, ma
5: perché da un lato io ho visto delle caratteristiche che mi piacevano molto di Thuram. Dall'altro non vorrei che Spalletti abbia capito che spingere quella macchina al massimo significa perderne in lucidità, perché ci sono state delle partite in cui mi ha lasciato a bocca aperta perché era impressionante e mi sembrava quasi, ma molto lontanamente, sia chiaro, quelle cavalcate del primissimo Pogba quando prendeva la palla e si faceva tutto il campo. Come e no, si portava la gente dietro, ma non aveva la tecnica naturalmente di Pogba. Dall'altra parte, qualità di tiro così e così, capacità di inserimento sì, ma, e la continuità mi ha lasciato molto a desiderare, così come la tenuta fisica. Ora, da capire se anche qui vale il discorso fatto per Cegrova, per esempio, cioè fammelo allenare da inizio stagione e poi vediamo, o se può essere un giocatore che tu dici lo alleno da inizio stagione, ma sarà sempre un rendimento altalenante in cui
4: però
5: non posso puntare.
4: Però da inizio stagione l'abbiamo allenato l'anno scorso.
5: Dico da Spalletti.
4: Ah, da Spalletti.
5: Sì, dico da Spalletti. Cioè, quindi fare un allenamento dall'allenatore che ti allenerà tutta la stagione e che ti prepara. Perché, guardate, molti giocatori cambieranno in bene o in male, molti emergeranno, e chi non emergerà vuol dire che non è da Juve di Spalletti, diciamo così, perché Spalletti ci lavorerà per cercare di renderli al meglio.
4: È difficile,
5: noi dobbiamo andare a vincere in Europa League e dobbiamo cercare di centrare un posto in Champions League, e possibilmente farlo in maniera molto molto facile. Basta arrivare all'ultima giornata a giocarci l'ultimo posto e poi sta fuori, basta. E allora la domanda è, in questa Juve ideale, detto che non tutti possono cambiare, che molti resteranno, Thuram è uno di quelli che faresti restare o che faresti andare via?
4: Ti ripeto, lo farei restare da 50 in su lo vendo. Per me ha margini di miglioramento enormi, anche senza togliere niente a nessuno, perché gioca con un centrocampo che non è proprio la fine del mondo accanto a lui. Altra domanda secca, cederesti Locatelli o Thuram? Locatelli, ovviamente. Chi ha margini di miglioramento? Locatelli o Thuram? Thuram, ovviamente. Però poi, Vincenzo, io credo che noi in questa sessione di mercato, purtroppo, ahimè, possiamo fare poche scelte. Nel senso che al miglior offerente il giocatore parte. Tutti hanno il cartellino del prezzo, tranne il Diz. E se qualcuno si sveglia dalla Premier e vuole Thuram per 40-45 milioni, parte. Io su questo ho pochissimi dubbi. Dopodiché è chiaro che se va via lo devi sostituire con uno forte, tanto quanto lui. Magari a quel punto direi un giocatore già affermato e non una scommessa. Però è chiaro che io voglio cedere l'olandese, voglio cedere Zegrova rimarrà, voglio cedere David, voglio cedere Openda, voglio cedere Cabal, voglio cedere Di Gregorio. Questi sono quelli che voglio cedere a prescindere. Sugli altri è un sacrificio che devo fare, ma che sono costretto a fare, perché quei 60 milioni che ti mancano dalla Champions, da qualcuno deve rientrare. E non rientrano da David, non rientrano da Openda, non rientrano da Cabal, non rientrano da Arthur, non rientrano da Kuhn Miners, non rientrano da Cambia. Oddio, guarda, se alla fine il pacchetto fosse cambiato Thuram, vabbè, mi tengo Bremer. Io su Bremer ho dei dubbi, eh. Per me è un difensore fortissimo, ma credo che sia arrivato a fine ciclo. Quindi se alla fine il pacchetto fosse cambiato Thuram, lo accetto, così come accetterei Thuram Bremer. Certamente tra Bremer e Thuram uno dei due me li vorrei tenere, se fosse possibile. Ecco, il pacchetto Bremer Thuram un po' mi dispiacerebbe, tutti e due insieme. Penso di averti risposto.
5: No, sei stato molto chiaro. Adesso sentiamo cosa ne pensano i nostri amici.
4: Prego.
8: Buonasera ragazzi, sono Giuseppe Pettinato.
4: Ciao Peppe.
8: Voce della mia famiglia, e quindi volevo condividere questa tristissima notizia che vi sto per annunciare.
4: Che è successo? No.
8: Sabato ci ha lasciato il nostro fratello Saverio.
4: No, che
8: proprio
4: dici?
8: Lui.
4: No,
8: che da dici? Napoli, così.
4: Tu
8: si faceva chiamare quando mandava i messaggi.
5: Tu che dici, Peppe?
8: Purtroppo è deceduto per un arresto cardiaco improvviso. Non ci siamo visti venerdì, erano un paio di mesi che non ci sentivamo, ci siamo organizzati, ci siamo visti, ci siamo abbracciati. L'ho visto un po' in carne, con i suoi soliti acciacchi che nessuno, e sottolineo nessuno, ha saputo dargli una diagnosi di questa cosa. È stato qui agli ospedali napoletani, è stato a Roma, a Milano. Vabbè, lasciamo stare, non voglio addentrarmi in questo ginepraio. Saverio, conosciuto per fortuna al nostro primo raduno.
4: Come no, mi ricordo molto bene, Bianconera, anche al secondo.
8: E anche tu, Vincenzo, anche tu, Alessandro e Federico, l'avete conosciuto. Forse Vincenzo se lo ricorda un po' in più, perché ci siamo visti.
5: Ma anche fuori inizio la Maradona, certo.
4: Sì.
8: E niente, ci siamo visti venerdì, ci siamo salutati, e sabato pomeriggio mi ha chiamato la moglie e mi ha dato questa notizia terrificante, come se avessi avuto un treno merci sulla faccia.
4: Guarda, poi l'ha saputo così anche in diretta.
8: Mi fa impazzire che noi questo caffè ce lo potevamo prendere in qualsiasi giorno della settimana, ci abbiamo deciso di prenderlo proprio venerdì. Come se il destino avesse voluto darmi la possibilità
4: di salutarlo
8: per l'ultima volta. Tutto qui ragazzi, ti abbraccio forte. Ciao Saverio.
4: Ciao. Ciao, mi vengono i brividi,
5: sì.
4: Anche perché di Saverio ricordo il periodo Covid, di quel famoso gioco che facevamo.
5: Sì, del pallone d'oro. Io Saverio ho avuto modo veramente di...
4: nostri due raduni.
5: Non solo, è venuto a trovarci in radio proprio con Peppe,
4: sì.
5: Organizzammo una sorta di pasquetta in redazione, seduti
4: benissimo.
5: A mangiare. Veramente Peppe ci dà una notizia orribile che per noi in diretta è difficile da gestire
4: anche
5: dal punto di vista emotivo.
4: Ci ha scritto fino all'altro giorno,
5: emotivamente è sempre difficile gestire una cosa del genere quando ti viene detta in diretta, perché nella nostra testa, nei nostri occhi ci sono i ricordi degli incontri con Saverio, i suoi messaggi, come dicevi tu, il periodo del Covid che ci unì tutti. E con lui la battuta su Cannavaro, che era ancora della Juve, del Real Madrid, sul pallone d'oro quando facevamo i giochetti, lui che amava strimpellare la sua chitarra.
4: Sì.
5: So tra l'altro che grazie a Radio Bianconera voi siete diventati tanto amici,
4: sì,
5: quasi fratelli, tant'è che vi muovevate insieme. Ho avuto modo anche di conoscere la moglie di Saverio proprio al secondo evento. È una persona straordinaria, veramente. Si dice sempre delle persone che poi vengono a mancare, ma lui veramente era una persona straordinaria. Sapevamo che aveva avuto un periodo di difficoltà,
4: sì,
5: e a questo punto insomma la cosa è andata avanti per parecchio, per troppo tempo. Questa notizia ci lascia veramente basiti e tristi. Mi è piaciuto anche l'ultimo saluto che hai voluto fare su questa radio. Ciao Saverio, e te lo diciamo anche noi, Saverio, sì. In questo momento ci starei ascoltando. Forse avevi ragione tu, Cannavaro era ancora della Juve quel giorno quando ha vinto il pallone d'oro, quindi quando facevamo quel gioco in fondo l'avevi vinto tu, diciamo. Grazie. Così.
4: Che devo dire, Vincenzo, sono quelle notizie poi appunto apprese così in diretta che ti lasciano basito. È stato uno dei nostri primi ascoltatori, abbiamo condiviso tanti messaggi con lui, abbiamo avuto la fortuna appunto di conoscerlo, di abbracciarlo in due eventi, e quindi non possiamo altro che salutarlo, mandare veramente un bacio a Saverio e andare avanti con la nostra puntata e dedicargliela ovviamente a lui. Stanno arrivando un sacco di messaggi, guarda, Michele da Ferrara, poi Daniel da Tenerife dice anche questo, è una famiglia come la vera Juventus, quando sentiamo queste notizie anche se non conosciamo le persone siamo tutti fratelli e il dolore è grandissimo. Valerio da Grosseto che dice che brutta notizia, riposa in pace, un abbraccio a tutta la famiglia. Matteo, il nostro Matteo Rubinato, arriva anche il messaggio amico Simone, insomma veramente un carissimo abbraccio a Saverio che in questo momento mi sembra veramente di avere davanti agli occhi. Anche Arcangelo dice notizia tremenda, Saverio, condoglianze ai suoi cari, a Peppe e a tutta la nostra comunità. Dai, andiamo avanti, grazie Peppe per averci detto questa cosa, prego.
9: Ragazzi, io credo che il problema più grosso di Thuram sia la tenuta fisica, cioè secondo me ha dei grandissimi margini perché ha delle qualità stratosferiche, ricordatevi il gol con l'Empoli in Coppa Italia, ma ha dei limiti dal punto di vista fisico, mi sembra fragile. Non lo so, giocatori così poi nell'arco dell'anno ti mancano, è la pagina.
4: Sai cosa mi viene da dire? Che dei due fratelli insomma è quello meno forte, questo Vincenzo lo possiamo dire.
5: Sì,
4: dai,
5: diciamo
4: Marcus
5: che c'è,
4: ha forse qualcosa in più.
5: C'è un qualcosa che in qualche modo li lega, sarà nel DNA. Anche Marcus ha dei momenti in cui si assenta, non ha continuità, poi però quando rende oggettivamente più forte il fratello, non perché fa l'attaccante e quindi fa più gol, ma perché mi sembra un giocatore più completo, perché oltre a fare l'attaccante sa far salire la squadra, perché comunque c'ha un po' di tecnica, è un giocatore forte, un giocatore molto forte, anche Marcus, più forte di Thuram. Io ribadisco quello che penso: da un lato, se fai un upgrade anche di prospettico lo farei questo sacrificio. Dall'altra parte ho paura di perdere qualcuno che possa crescere con Spalletti, però se Spalletti è disposto a cederlo probabilmente ha visto qualche carenza.
4: Sì, e soprattutto Vincenzo bisogna capire poi lo sostituisci con chi.
5: No, ma soprattutto la cosa che mi... secondo me i ragionamenti che fa Spalletti e che è giusto che faccia è qual è il modulo iniziale sul quale si vuole basare.
4: Io credo centrocampo a due. In centrocampo a due uno come Thuram ti serve.
5: Sì, però ti serve in un centrocampo ti serve uno che fa questo non 60 minuti a partita, ma lo fa 100 volte a partita.
4: Sono d'accordo con te. Nel frattempo ovviamente una marea di messaggi che ricordano Saverio, c'è Riccardo da Torino, c'è Marco, c'è Piero da Pedaso, c'è Carlo a Finale Ligure, c'è Pippo dalla Germania, c'è Luca, c'è Teresa che dice ci mancherà la sua ironia e i suoi messaggi su Radio Bianconera, insomma ce ne sono.
5: Poi
4: veramente
5: era molto
4: tantissimi.
5: Lucido in
4: c'è Marco
5: analisi.
4: Da Crema, sì assolutamente, c'è Stefano a Villa Poma, e vabbè, dai, andiamo in pausa veramente con questa bruttissima notizia che c'è arrivata.
10: Due colori, due voci.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
10: È l'unica che conta.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Alicia e Sara di 16 e 12 anni sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrè in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema

0: Coperta da una passeggera Dalila denuncia, si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
1: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy.
0: Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, ha dichiarato che l'accordo con l'Iran è stato firmato elettronicamente durante il fine settimana, suggerendo che i suoi termini sono ora in vigore e che l'Iran non riceverà alcun nuovo aiuto finanziario. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane in vigore in attesa della firma dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, invece prevista formalmente per il 19 giugno, quanto si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti. Il presidente americano Trump rende però noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio.
1: E intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa prima del G7 in corso a Evian in Francia, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni europee potrebbero essere revocate. Il presidente francese Macron fa sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato.
0: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, ha costato la vita a 42 persone in percorsi scolastici, dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero, hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia invece, per gli studenti coinvolti, sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Grazie, sono Paolo da Ferrara. È tutto vero, David sicuramente sta rendendo per quello che ha reso durante l'anno. Cold Miners è talmente bianco che secondo me neanche lo sbiancante dei dentisti lo fa diventare più bianco. Locomì vogliono i loro 30 milioni di clausole, eccetera. Però la cosa che mi mette un po' molto fastidio è il commento di Capelli Unti e di non c'è porvi rimedio della Rai, che veramente ci hanno preso in giro i nostri giocatori. E le cose da un TV di Stato, con risate, commenti inutili, eccetera eccetera, cioè veramente veramente dei poveri uomini. Saranno anche giornalisti, se uno non lo è, poveri poveri veramente uomini.
5: Ciao ragazzi, buonasera Francesco. Allora Vince, tu hai detto che Robben ha fatto due errori, secondo me tre, e che tagliando i fondi non siamo andati a prendere a Cavaschella, ma mi si è detto proprio da voi, mi sa che proprio voi me l'avete avete detto sta cosa, avete ricordato sta cosa. Poi per quanto riguarda il resto, in questo momento vorrei vedere Carnevale in questo momento, l'anno prossimo, se noi subiamo gli stessi torti arbitrali che abbiamo subito quest'anno.
6: Ciao ragazzi, dove ci vede? Allora, a me non piace mai criticare chi appartiene ai miei colori, però devo essere sincero, questo capriccio, io lo ritengo un capriccio di Spalletti, di diciamo reintegrare Vlahovic, mi dà profondamente fastidio, e io sono uno di quelli che benedice il nostro tecnico, e che sono contento che finalmente si riparte con un tecnico per l'anno prossimo, però questo capriccio lo faccio fatica a capire, anche visti i risultati di quest'anno. Secondo me Spalletti deve dare delle linee guida, dei nomi, ma non si può puntare su un giocatore che non ha portato niente in 4 anni, ragazzi, non ha portato niente. La Coppa Italia, vabbè, la Coppa Italia ha portato.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus.

0: Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Pensate che i sondaggi sono nati soprattutto proprio nel periodo Covid.
2: Sì,
1: cioè
2: sì.
1: Quando il calcio era fermo e noi, grazie allo sforzo straordinario del nostro editore, rimanemmo in piedi, chiaramente immaginate che non potevamo parlare di calcio. Questo, diciamo, a beneficio soprattutto di chi si è aggregato poi col tempo.
2: Dopo,
1: e siete in tanti.
2: Sì, sì,
1: sì. Non avevamo modo di parlare di calcio giocato perché era fermo, non si poteva parlare di mercato perché era fermo. Non si poteva parlare di nulla, tant'è che lì molti siti andarono in difficoltà, molte realtà radiofoniche andarono in difficoltà.
2: Molte sono chiuse.
1: Molte sono chiuse, il nostro editore rimase in piedi con uno sforzo incredibile e noi ci inventammo questi sondaggi, le famose tre domande che poi ancora oggi portiamo avanti. Ed erano domande storiche, quindi tra le varie domande storiche cominciamo a chiederci per esempio quanti palloni d'oro, giocatori con il pallone d'oro hanno vinto, e ci inventammo un quiz che poi metteva in palio dei premi.
2: E Saverio ti contestò.
1: Saverio
2: proprio
1: mi contestò, sì, quello del pallone d'oro, perché a cavallo di quella stagione Cannavaro lasciò la Juve e andò al Real Madrid, poi aveva ragione lui perché alla fine era stato premiato per quello che aveva fatto alla Juve l'anno prima, anche se poi approdò al Real Madrid e fece una parte, sì, con Real Madrid. E questo giusto per dire che la nostra comunità si è costruita nel tempo, quello fu un periodo importante che formò la vostra comunità, e i tanti messaggi che stanno arrivando sono la prova,
2: guarda,
1: del fatto
2: tantissimi
1: che voi siete diventati una famiglia. E infatti molti di voi sono scossi.
2: Sì, c'è anche l'amico Marco Gastaldo, che peraltro, Marco, se non sbaglio, c'eri anche te al primo raduno, quando,
1: sì,
2: appunto c'era anche Saverio. Ne avevo tantissimi, guarda, vedo Giovanni, vedo Pietro da Vancouver, vedo Carl dal Malta,
1: Tony da Zurigo,
2: Mario a Rocca San Felice, Tony da Zurigo, Pietro che dice salutaci Gaetano Scireggio, Luca Vialli, Andrea Fortunato, poi c'è Sergio, ancora Andrea da Torino, insomma. Sì, ci ha veramente sconvolto questa notizia, e anche, no, a volte sembra che ci siano delle cose nella gestione dei messaggi, che è sempre casuale. Sembra che proprio, perché Federico chiaramente non li può ascoltare tutti, però sembra che proprio ci sia stato, no, l'input per,
1: sì,
2: Federico,
1: sì,
2: di passare.
1: E ringraziamo Peppe,
2: ringraziamo Peppe
1: Pettinato,
2: sì,
1: a cui ho scritto anche adesso su Messenger, mi ha ribadito che è distrutto, perché loro poi divennero molto amici.
2: Molto amici, sì.
1: E si vedevano praticamente spesso, e l'ultima volta
2: venerdì
1: il destino gli ha voluto permettere di salutare il suo amico, conosciuto su Radio Bianconera a distanza. Poi capirono che abitavano praticamente
2: abitavano
1: di fronte, anche le famiglie diventarono amiche, quindi andavano in giro con le famiglie, e quindi immagina, veramente è come aver perso
2: un pezzo della famiglia. siete centinaia di migliaia. E noi abbiamo la fortuna di conoscere alcuni di voi, che sono forse l'1%, lo 0,5%, e faremo ancora altri raduni proprio per conoscerci e per trovarci. E quindi siete tutti parte della famiglia. È chiaro che poi, quando ci lascia qualcuno che abbiamo avuto la fortuna di conoscere, di abbracciare, insomma, è un po' più difficile, ecco. E quindi ci dispiace veramente tanto. Guarda, ancora Severino dalla Valcamonica, Gianni da Brindisi scrive, Alessandro dalla provincia di Arezzo. È un diluvio di messaggi che sono convinto, appunto, a Saverio faranno tantissimo piacere,
1: sì.
2: Dai, sentiamo un altro po' di vocali, alternando insomma anche questi saluti che arrivano per il nostro fratello Saverio. Prego.
3: Buongiorno ragazzi, Andrea D'Ancona.
2: Ciao.
3: Ma davvero ancora questo Vlahovic? Ragazzi, ma non lo vuole nessuno, perché è scarso, fa un gol ogni 6 o 7 occasioni clamorose, è primo nella classifica delle grandi occasioni mancate, ma per quello non lo vuole nessuno, ragazzi. Ma ci dobbiamo riappioppare noi. Finalmente siamo stati liberati da sto Vlahovic e ce lo dobbiamo riprendere. Ma
2: devo dire, allora, sono d'accordo con te sul fatto che
1: neanche
2: non lo rivoglio,
1: titolare della Serbia.
2: Però
1: quindi,
2: insomma, ora onestamente, noi di scarsi quest'anno l'abbiamo visti molto più di Vlahovic. Ora, definire Vlahovic scarso, io su questo mi oppongo. non è il più grande centravanti del mondo, ma non è neppure l'ultimo. Poi so che a molti di voi non sta simpatico, so che è diventata una battaglia più ideologica che tecnica. Io che lo stimo non lo rivorrei in questo momento, però ragazzi, scarso, no, perché se la Juve ha avuto un barlume di possibilità di rientrare poi in zona Champions, ragazzi, è stato grazie a suo gol.
1: Sì, io faccio parte di quelli che non lo considerano un fuoriclasse, ovviamente.
2: Ma non
1: lo considero nemmeno un campione,
2: nemmeno io.
1: Scarso, poi se lui è scarso, che dovremmo dire cioè, David di Openda, chiaramente, quindi... però vedi, lui poi non era neanche titolare in una nazionale media come la Serbia, quindi
2: c'era Mitrovic.
1: Allora, una cosa che va detta con tutta onestà è che io non so come sia saltato in mente a Maurizio Arrivabene di dargli quel contratto, l'ultimo anno 12 milioni di contratto, probabilmente perché all'epoca era un 2000, cioè lui è un 2000, all'epoca era, aveva 20 anni credo quando 20 l'abbiamo
2: preso, 20 anni, perché abbiamo preso nel 21 anni.
1: 2020-2021, 21 anni aveva, sì. Quindi magari c'era quella speranza, ambizione di poter far sì che poi potesse diventare un giocatore di alto livello e che quindi magari appetibile dai grandi club l'ultimo anno, e quindi lui magari abbia detto gli faccio un contratto così forte, così lo rendo meno avvicinabile. E quella previsione fu mancata, perché in questi 4 anni... di Vlahovic ci restano sicuramente dei gol, però in 4 anni
2: ha reso per quello che ci aspettavamo, e ne siamo sicuri di questo.
1: Sì,
2: Vincenzo,
1: non ha reso nemmeno da attaccante da Juventus, onestamente. Cioè, lo ricordiamo tutti quanti per il gol in Coppa Italia, questo sicuramente, che ci ha fatto vincere la Coppa Italia.
2: Anche per qualche altro gol, però non entra nell'albo d'oro degli attaccanti della Juve.
1: Esatto, perché se tu dici io penso a Vlahovic, che cosa mi ricordo? Ricordo quello, perché è stato l'unico gol decisivo vero.
2: Io ricordo anche quei gol con la Lazio, ti ricordi quello 2 anni fa? Cioè, qualcosa ha fatto,
1: sì,
2: però onestamente,
1: un minimo sindacale rispetto a quello che era un giocatore che...
2: Sì, per quello che l'avevi pagato. Dopodiché poi se devi andare sul mercato, spendere tanti altri soldi, secondo me la Juve sta facendo questo tipo di ragionamento, però vediamo, insomma. Io mi fido molto di Spalletti e di Carnevali. Se loro stanno provando, vuol dire che hanno in questo momento delle idee che ancora convergono su Vlahovic. Credo però anche che ci sia la difficoltà ad arrivare ad altri obiettivi. Quindi se poi alla fine si riesce a quadrare il cerchio senza Vlahovic, io sono onestamente più contento. Ero convinto di aver preso Sorloth, sinceramente,
1: sì,
2: fino a qualche giorno fa.
1: Sì, poi chiaramente
2: ora
1: sono congelate soltanto perché c'è un
2: tutto,
1: cambio di,
2: quindi...
1: di dirigenza.
2: Intanto c'è anche il pensiero della nostra Juventina in Inghilterra, c'è il pensiero di un altro nostro amico, dice un saluto e abbraccio a Saverio e a tutta la sua famiglia, c'è il pensiero di Danilo da Volterra, di Alfredo da Monza, di Andrea, di Alberto da Torino, insomma tantissimi messaggi. Prego Fede.
4: Ragazzi, Thuram è giovane e forte, per me se te devi levare qualcuno, o deve essere solo giovane o deve essere solo forte. Cioè non può essere tutte e due le cose. Se vuoi migliorare, poi se ti danno 50-60 milioni e pensi che puoi migliorare quello che stai togliendo con 50-60 milioni, ok. Ma 30 milioni dai.
2: No, 30 mai.
1: No,
2: 30 milioni mai, sono d'accordo con te. Guarda, fatto un ragionamento perfetto questo amico. O deve essere giovane o forte. Tutte e due perdi qualcosa di importante. Ma io sul piatto ce l'ho già la cessione, ragazzi, nonostante prima un amico dicesse una cosa corretta, dice tutti vogliamo dar via Cambiaso, però se lo vuole il Barcellona un motivo ci sarà. Il motivo è che lui ha finito il ciclo alla Juventus, quindi io Cambiaso lo darei via domani mattina, che
1: poi...
2: non è né giovane, cioè è forte ma non è più giovane, io quindi lo darei via domani mattina. E se proprio dovessi sacrificare, io due ne sacrifico oggi, Cambiaso, Bremer. Cambiaso non mi dispiace per niente, Bremer un po' mi dispiace, ma d'altra parte qualcuno lo manda via.
1: Ale, poi sai, questi casi è anche un po' quello che stiamo facendo noi con Kessié, o che magari altre squadre hanno fatto con altri giocatori. Cioè, non è che prendi Kessié perché sta facendo fuoco e fiamme.
2: Esatto.
1: Lo prendi perché magari è un po' sparito dai radar, ma tu pensi che da te possa ritrovare un certo valore. Magari il Barcellona dice l'epoca alla Juve è finito, però di base lui ha delle buone caratteristiche, Flick magari ci potrà... immagina che ci può lavorare, perché comunque è un difensore molto offensivo e Flick gioca in maniera molto offensiva, certo qualcosa ci vedi, ma sai anche che con 30-35 milioni te lo accompagnano. Se il prezzo fosse 60-65 non se ne interesserebbe nessuno. Ecco perché poi c'è l'interesse magari anche del Barcellona, che di fatto viene da noi, è diventata una sorta di discount la Juventus. Puoi addirittura quasi pagare uno e prenderne due per farci un favore. Giocatori che hanno finito un ciclo, che non sono mai riusciti a emergere quanto dovevano, che di base hanno delle qualità che magari qualcuno pensa possano emergere da loro.
2: Vedi, solo una cosa aggiungo, Vincenzo: se tu perdi Thuram e prendi Kessié, secondo me fai un passo indietro notevole oggi.
1: Sì.
2: Però, e qui mi leggo al messaggio di Fabrizio, che saluta anche lui ovviamente Saverio, dice: parlando di calcio giocato per questo anno, dato che dobbiamo riconoscerci in una squadra di seconda fascia, se conviene alla Juve ben venga il suo ritorno, parla cioè di Vlahovic, anche se questo modo di fare e di vendersi a qualsiasi squadra onestamente non mi piace. Dobbiamo riconoscere però che se Vlahovic non avesse avuto questo infortunio forse avremmo ancora Coppa e Como lì. Detto ciò, penso che da qui al 1° luglio sarà tutta una grossa fase interlocutoria. Sì, è vero Fabrizio, avremmo ancora Como lì e ancora Vlahovic sicuramente, Como lì al 100%, e sono d'accordo anche sul fatto che da qui al 1° luglio io ho posto 3 step, però secondo me uno salterà, cioè gli step erano 30 giugno, non avevo calcolato ancora l'arrivo di Carnevali, 30 giugno, 13 luglio, 2 agosto. Secondo me quella, sono d'accordo con Fabrizio, quella del 30 giugno rischia di saltare.
1: Rischia di saltare sì, perché poi ho molti contratti congelati, però per esempio il primo colpo di Carnevali, così rispondiamo
2: è Boga, sì.
1: a Giancarlo, è Boga che è stato riscattato, quindi per la felicità di Boga, per la felicità di Carnevali, che tra l'altro Boga lo conosce molto bene, avendo l'avuto al Sassuolo. Non solo, fece una plusvalenza clamorosa nella cessione di Boga all'Atalanta, 22 milioni credo che venne a costare, quindi fece un'ottima plusvalenza laddove le possono fare, e adesso convinto del giocatore, che peraltro tu con 5 milioni porti a casa, è stato un riscatto importante secondo me.
2: Bello anche il messaggio dell'amico Francesco da Cireale, poi arriva anche Roberto da Cascina. Vedo anche amico di Francesco a San Giorgio di Napoli, Luis da Pistoia, tutti per... sarebbe bello poi far avere alla famiglia tutti questi messaggi.
1: Sì, magari, con Peppe Pettinato lo
2: magari
1: faremo,
2: se ci riusciamo sarebbe veramente bello fare avere gli screen di tutti questi messaggi che stanno arrivando per ricordare Saverio. Vai Fede.
5: Ciao ragazzi, Maurizio da Piossasco.
2: Ciao.
5: Allora, Douglas Luiz, ogni volta che viene nominato, per me è un grande rimpianto, nel senso che comunque diciamo sempre di non avere giocatori tecnici, lui tecnica ne ha da vendere e non è stato impiegato secondo me a sufficienza perché si ambientasse e riuscisse a giocare con diciamo dei livelli che ha fatto vedere altrove. Quindi secondo me lì è stato un errore di chi ha avuto a disposizione il giocatore e non l'ha impiegato
2: questo
5: a sufficienza. Purtroppo da noi c'è questa cosa che tutti devono da subito rendere l'impossibile, altrimenti sono bruciati. E poi succedono cose tipo quella con Cup Miners, dove gli è stata data un'eternità per cercare di stimolarlo a tirar fuori il suo valore, quello che aveva dimostrato all'Atalanta, e non lo fa, e continuano però ostinatamente a metterlo in campo.
2: Qui ci sono tanti temi in questo messaggio, molto bello, interessantissimo. Intanto Douglas Luiz non è stato convocato neppure per il mondiale, vero? Mi confermi Vincenzo? Nella lista del Brasile. Sicuramente il ragazzo, come dice l'amico, ha qualità, e questo l'abbiamo visto. Sul fatto di dare altre chance, io credo che, allora, d'accordissimo con te sulla vicenda con Miners, però lì purtroppo l'amico Giuntoli l'ha pagato 56 milioni, così come ha pagato 50 milioni Douglas Luiz, che però rientrò, se vi ricordate, in un'operazione fatta con l'Aston Villa, al quale avevamo ceduto i Barrenechea e Ealing, se non vado errato, era un pacco di nulla, vabbè, comunque. Però questo ragazzo alla Juve veramente non si è mai ambientato. Dice perché Kuminers sì, no, non si è ambientato neppure lui, però almeno a livello mentale era presente. C'è stato un periodo che Douglas Luiz, da quello che ci racconta, era un'altra parte,
1: un'altra dimensione. Però perciò... si è perso, secondo me, per altre questioni, perché comunque poi...
2: E in più credo, Vincenzo, che lui neppure voglia ritornare a Torino.
1: Ma il punto qual è? Lui non vorrebbe tornare a Torino, però lui pensava che il ritorno a Villa Park, alla Aston Villa, potesse essere una riabilitazione totale della sua carriera. Poi si è reso conto che neanche lì ha funzionato. E allora forse questo può spingerlo a fargli capire che c'è un qualcosa che deve cambiare, c'è qualcosa che... una difficoltà sua che deve affrontare e superare.
2: Ma non ci abbiamo tutto sto tempo.
1: Lo so, noi non siamo Nonlus ovviamente. Però magari lì potrebbe anche darsi che lui possa pensare: ho fatto il massimo alla Aston Villa, oggettivamente sono 2-3 anni che latito. Magari se parla con Spalletti, Spalletti dice: guarda, posso provarti a riabilitare. Dopodiché rischia di diventare seriamente il nuovo Arthur.
2: Anche perché se tu il nuovo Bellingham non lo vendi, ok, ce n'hai due, eh? Ce l'hai tutte e due a dover riabilitare. Capito? Una di fai una flebo di fisiologica, l'altra di fai una flebo non lo so nemmeno di cosa, però te li ciucci tutte e due, scusate il termine. Insomma, anche no. Il problema è che se non riesci a cederli in prestito, a regalarli, mandarli a qualche parte dove voglia loro, e tu ce li hai tutte e due. Tutti e due. Voi vi immaginate una stagione con Kuminers e Douglas Luiz? Cioè, onestamente abbiamo peccati ce ne abbiamo tutti nel mondo, ma da dove è ripartita Douglas Luiz e Kuminers, cioè cosa abbiamo fatto di male? Abbiamo vinto 9 scudetti consecutivi, ok, ma li stiamo anche pagando, eh.
1: Sì, il grande lavoro di Carnevali è quello di risolvere gli errori del passato prima ancora che di comprare, perché voi mettete che che la Juventus riuscisse ad avere offerte importanti per Douglas, per Arthur sappiamo che c'è, per Thuram, per Di Gregorio, per Kelly. Bravissimo. Per tanti di quei giocatori che non hanno funzionato e che sono rimasti un po' sul groppone della Juventus, ecco che sarebbe aria nuova, soldi nuovi, possibilità di ristrutturarsi con idee nuove e possibilmente vincenti. Ma il problema è che queste offerte
2: noi non latitano, non c'è ancora niente,
1: ma non arrivano per David, per Opendano,
2: di concreto non c'è niente. Noi ci dimentichiamo questo aspetto, Vincenzo, che però è l'aspetto primario ancora più degli acquisti. Noi dobbiamo sfottire la rosa, perché questi paracarri al momento chi ti ritorna e chi ti rimane? Cioè, io veramente speravo, e magari io farò un grandissimo mondiale, però io ieri sera quello che ho visto del vigile urbano olandese è quello che ho visto durante l'anno. Allora comincio a pensare che il ragazzo sia entrato in un loop negativo, sì, che si porta dietro anche in Olanda, tant'è vero che ieri titolare non era. Altrettanto vero che la nazionale non è mai stato. Ci sarà un motivo, certo, hanno dei giocatori forti, però è entrato e pareva
1: un fantasma.
2: Un fantasma anche totalmente ieri. Spesato. Poi farà un grandissimo mondiale, glielo auguro. E io non voglio ripartire da lui e nemmeno da Douglas Luiz.
1: Ma io comincio a pensare che se anche ci fosse qualche pretendente, e lo sta vedendo anche al mondiale in quei pochi minuti.
2: È chiaro, ma
1: comincia a mettere vicini i puntini e dice: siamo sicuri che da noi può funzionare o ci andiamo a prendere il mal di testa di un altro club?
2: E io penso che forse tanto li piglia tutti lui.
1: Io penso che lo stesso, tra l'altro, a proposito di Nottingham Forest, pare che Tognozzi sia un po' più vicino, sì, alla Juventus, con Ottolini, sì, a fare da capo scout.
2: Che rimane, vedi?
1: Rimarrebbe a fare da capo scout a quel punto. Oggi è andato via un'oretta fa circa dalla Continassa, mentre Carnevali è ancora lì.
2: No, è uscito. Sappiamo tutti,
1: è uscito anche Carnevali, perfetto.
2: Sto ascoltando la Bianca.
1: Ah, ok, perfetto. No, dicevo che chiaramente anche secondo me neanche Gasperini in questo momento sentirebbe di riprovarlo.
2: Ma stai scherzando?
1: Perché forse anche lui si rende conto che forse è stato un giocatore che ha dato il top in un sistema che funzionava, di cui era leader. Quella leadership che alla Juve non ha mai avuto, non si è mai saputo prendere, ma che all'Olanda, nell'Olanda non ha mai avuto. A meno che male non mette una parola e dice: frate,
2: sì,
1: sveglia!
2: Ma
1: non credo. Vogliamo sperare, ma non credo.
2: Io penso che Gasperini, con questa Roma che sta costruendo, un giocatore del genere non gli serve proprio. Non gli serve proprio. a meno che ti dà la pozione magica come Obelix, beve la pozione e picchia tutti i galli perché quello faceva Obelix, no, o Asterix. Ah, Obelix era quello grosso, era Asterix che prendeva la pozione magica. Ma qui ripartì veramente dall'asse centrale Douglas Lewis con Maez. Io veramente tutta la pazienza che c'ho.
1: Chiaramente diventano i giocatori che tu in qualche modo girerai al limite in prestito, ma che non faranno parte della Juve di domani. E me lo auguro onestamente.
2: Prego, Fede.
6: Marco da Grosseto, condoglianze alla famiglia di Saverio.
1: Ciao Marco, grazie. Ah, era proprio un messaggio.
2: Vai.
7: Ciao Gobbi.
2: Ciao, ciao.
7: Un saluto al nostro amico Gobbo che se n'è andato, Saverio. Guardaci da lassù. Turam, allora, noi abbiamo una serie di centrocampisti in rosa. Io gli unici tre che terrei sui titolari sono McKennie, Turam e Locatelli. Miretti, via, purtroppo mi dispiace, ci ho sperato fino alla fine, ma in vendita. Kopmeier magari in vendita. L'unico che darei in prestito è Azic, per poterlo vedere almeno un anno in un'altra squadra, magari in una neopromossa. E poi che sia a completare la rosa insieme a McKennie, insieme a Locatelli, insieme a Turam. Io sinceramente proverei Douglas Lewis con Spalletti e andrei a comprare un altro ottimo centrocampista, non so chi in questo momento. Non mi dispiacerebbe Frattesi, perché comunque levarlo a loro e magari esplode con noi, magari. Però questi tre Miretti con Miners e Azic sull'imprestito lo farei.
2: Allora, questo amico dice tante cose interessanti, come tutti i messaggi che arrivano, anche perché fa un mercato, questo amico, delle possibilità che ha la Juventus. Cioè, l'ha fotografato in maniera perfetta. Sì. Si tiene i tre, che non sono i tre dei sogni, però sono i tre titolari, aggiunge che sia a parametro zero e poi dice: hai visto mai che mi prendo Frattesi, che a me sta di un'antipatia che nemmeno lo devo dire, però mi libero di questa antipatia, non lo tengo come titolare, magari in un'operazione con quelli lì che ci accontenta tutti e due, e io il centrocampo l'ho fatto. È molto realistico questo tipo di messaggio del nostro amico. Non è il centrocampo dei sogni, ci mancherebbe altro, ma è molto realistico. Dopodiché bisognerebbe chiedere, sono d'accordo sulle precessioni, anche Miretti, sì, Azic, sì. Guarda, dico la verità, io se me lo prendono a titolo definitivo,
1: ma
2: lo do.
1: Assolutamente sì.
2: L'amico diceva: vediamo cosa fa in un'altra squadra.
1: No, perché siamo pieni di giocatori, vediamo che fanno nell'altra squadra e poi non hanno funzionato. Io Azic sbaglierò, mi prenderò i fischi per Nacchi, non mi interessa. Però secondo me Azic sta facendo un po' la parabola di Link Junior. Anzi, forse Link Junior ha fatto qualcosina di diverso.
2: Lui è sparito da quel gol con l'Inter.
1: Sì, sì. Però là capisci la tempra, la forza di un giocatore, perché tu puoi dire: vabbè, sono giovane, magari in quel momento ha vissuto un'esaltazione, piano piano si doveva riprendere. Il vero talento
2: fragile muscolarmente,
1: stasera scende in campo Yamal, no, ovviamente non è il paragone, però per dirti, puoi tenere 15, 16, 17, 30, 32. Se c'hai carattere ce l'hai a 15 e ce l'hai a 30. Sì, se non c'hai carattere non ce l'hai a 15, non ce l'hai a 30. Poi lo sviluppi sicuramente, però una scintilla la devi avere. Secondo me lui non ce l'ha, come non ce l'ha con Miners, come non ce l'ha Douglas Lewis, ed è quello che è mancato nelle ultime campagne acquisti fatte dalla Juventus. Esatto. Ed è quello che pretende Spalletti da Carnevali e pretendeva da Comolli. La qualità, ok, perché deve essere da Juve, ma è la testa che deve essere da Juve, perché altrimenti non ci si lavora.
2: Vincenzo,
1: è quello.
2: Non aggiungo niente perché sono talmente d'accordo con te che andiamo in pausa.
1: E lo stesso Vlahovic non ce l'ha quel carattere lì. No,
2: oddio, un po' più di
1: più presente a se stesso. Però sì. Non è un muro. Ma tu hai mai visto Mario Mandzukic avere un momento di turbamento? Perché
2: stai parlando di giganti.
1: Ho capito, però la Juventus deve tornare dai giganti.
2: Lo so. Comunque sì, Fabrizio a Bonato Stadium è proprio quel Saverio lì, quello che interveniva nelle nostre trasmissioni. Sì, è lui, sì, abbiamo avuto la notizia poco fa dall'amico Peppe Pettinato. Dai, ultima pausa e torniamo.
0: Due colori, due voci.
8: Yeah! Radio Bianconera, nati per vincere.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dalle ore 18 in campo è cominciata la partita d'esordio per il gruppo H, che vede di fronte la Spagna, campione d'Europa in carica, che sfida Capoverde per le Furie Rosse della Fuente. Schiera del Tridente d'attacco Ferran Torres, Orzabal, Gavi. Per Capoverde Budista punta a Livramento come riferimento d'attacco. Dunque per la Spagna Yamal e Nico Williams, come previsto, partono dalla panchina. E al mondiale in corso sembra possa saltare la prima panchina, quella della Tunisia. Infatti Lamouchi sarebbe a forte rischio esonero dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia all'esordio mondiale. I vertici della delegazione tunisina avrebbero convocato una riunione d'emergenza per discutere dunque il futuro dell'ex tecnico di Nottingham Forest e Cardiff, arrivato sulla panchina della Tunisia soltanto questo gennaio. In pole per prendere il suo posto potrebbe esserci l'attuale vice allenatore Wahbi Khazri. La Serie A, ora ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri. Nel pomeriggio la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingoni e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra Palladino, esonerato al termine della stagione con il club bergamasco, che ricompone dunque la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Andiamo in casa Juventus, primo giorno da amministratore delegato e direttore generale per Andrea Carnevali. In casa Juventus anche la prima operazione dello stesso Carnevali, sulla quale ha dovuto dare ovviamente l'ok. La Juve ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Jeremy Boga, che Carnevali aveva avuto anche a Sassuolo. L'attaccante ora è interamente bianconero per un'operazione da 4.750.000 euro. La pallavolo, nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Fefe De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bello anche il messaggio di Marco D'Ancona, non ricordo esattamente quale sia questo Saverio, ma mando tante condoglianze alla famiglia. Tra l'altro smetterò, non so nemmeno l'età di questo signore tornando a noi, però come sapete vi seguo sempre perché vi considero il top player di questa squadra, ma devo dire che ci prendiamo, Marco, questo tuo messaggio.
4: Sì, ti ringraziamo.
3: Abbiamo costruito veramente una famiglia e Saverio era una persona buonissima, competente peraltro. Ho letto
4: sì, sicuramente prima... molto più di Paolo, che dice Azic è un fenomeno e chi non lo capisce non deve parlare di calcio.
3: Sì, va bene, ok. No,
4: bravo Paolo, complimenti.
3: Sì, sì, infatti c'ha la fila dietro.
4: Sì, sì, infatti, no, ma lui facendo... anche Paolo, quindi noi stiamo zitti adesso, sì, vai tranquillo, zitti. Parla di Paolo. Vai. Hai scelto anche un po' la giornata sbagliata, però vabbè.
3: Sì, direi di sì.
4: Era molto competente Saverio.
3: Sì, sì, sì,
4: educata,
3: una persona molto, molto educato, corretto, per bene. Veramente devo dire che era un po' il simbolo di quello che eravamo noi, cioè quando non era d'accordo ce lo diceva, quando faceva le analisi le diceva, quando doveva ascoltare ascoltava, quando voleva intervenire di la sua lo diceva, ha partecipato ai nostri eventi vivendoci veramente con un affetto che, per il quale noi dedichiamo assolutamente questa puntata e ogni pensiero da qui in avanti. Speriamo che la Juventus possa farlo sorridere lassù come non l'ha fatto sorridere qua giù negli ultimi anni.
4: No, perché da quando appunto
3: l'ultimo scudetto che ha visto è quello che abbiamo visto noi.
4: Quello che abbiamo visto Sarri. Noi con Sarri, sì, proprio alla ripresa del periodo Covid, insomma. Va bene, Boadì è un grande giocatore, sì, è vero. Io nel primo tempo che ho visto Andrea mi ha impressionato anche a me, francamente non lo conosco e non lo conoscevo, però mi sembra veramente un giocatore di livello, decisamente. Prego, Fede.
5: Buonasera cari amici bianconeri, Melo da Bergamo e Barcellona.
4: Ciao caro.
5: Allora, sentivo parlare di Vlahovic scarso. Io non credo che Vlahovic sia scarso. Vlahovic è un giocatore che, se messo nelle condizioni giuste, si crea ad ogni partita 3-4 occasioni e la butta dentro. È forte di testa, è forte di piede, destro, sinistro, punizioni. E sostanzialmente non è il migliore attaccante che c'è in Europa, ma per i livelli che abbiamo visto alla Juve può essere un buon acquisto. E ce lo possiamo godere probabilmente nel massimo della sua maturità,
4: soprattutto
5: perché Vlahovic è arrivato da ragazzino prodigio alla Juve, dove ha fatto tanta primavera e un solo anno di Serie A con la Fiorentina. Quindi abbiamo avuto tante aspettative in una Juve che non ha mai avuto quei giocatori a fianco di Vlahovic per poterlo valorizzare.
4: Ma io sto un po' nel mezzo qui, perché intanto saluto e ringrazio l'amico, perché mi sembra un po' il discorso che sentivo quando non ci sarà più Allegri, vedete, Vlahovic sfonderà le porte. Allegri non c'è stato più, ma Vlahovic comunque le porte non le ha sfondate, e anzi le annate migliori a livello di gol le ha fatte proprio con Allegri. Detto questo, c'è una grandissima verità del nostro amico quando dice: abbiamo visto in quest'ultimo periodo, cioè, perciò se te lo paragoni all'ultimo periodo, è chiaro che Vlahovic si eleva rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo.
3: Però il discorso che dobbiamo fare è una Juventus che si deve elevare,
4: bravo,
3: rispetto all'ultimo periodo.
4: Bravo Vincenzo.
3: E con lui, con lui raggiungi un livello medio. Non hai mai avuto con lui la sensazione di avere quell'attaccante che ti risolveva le partite, anzi, di quell'attaccante che veniva fagocitato dalla inconsistenza del gruppo. Perché poi se la squadra era inconsistente lui ci metteva il suo. E io non dimentico neanche le ultime partite quando il Batti beccava a distanza con Locatelli. Anche quelli sono atteggiamenti
4: non simpatici.
3: No, sbagliati all'interno di un gruppo in cui tu vuoi emergere. Poi parliamoci francamente, se dovesse tornare a bussare alla porta dell'ovile, perché dall'altra parte gli hanno fatto una risata in faccia su certe cifre. Leggi il messaggio dell'amico dal Brasile. Azic è un fenomeno, Coppa è un robot d'acciaio guidato da Hiroshi Shiba.
4: Davide Actarus.
3: E poi, parlando di cose serie, un abbraccio di cuore dal Brasile alla famiglia di Saverio.
4: Sì, e poi guarda, c'è anche l'amico Paolo Esposito di Napoli,
3: sì,
4: anche
3: sì,
4: lui.
3: Sì, grande Paolo.
4: Poi c'è un altro Paolo a Napoli, Antonio a Napoli, tutti gli amici a Napoli che poi ovviamente si stanno aggiungendo. Anche Raffaele da Bergamo dice: sento una tristissima notizia, perdi un fratello compagno di questa radio che è una famiglia, anche se non ci frequentiamo e conosciamo personalmente, ma le mie più sincere condoglianze, la famiglia Saverio era uno di noi, sarà con noi sempre, una vittoria, un pareggio, una sconfitta. Ciao Raffaele. Anche Raffaele è uno della vecchia guardia della radio, e dicevo, mi fa sempre molto piacere vedere i tantissimi nuovi che si affacciano alla radio. Però è chiaro che la nostra vecchia guardia, la vecchia guardia, insomma, quelli che proprio nel 2020, no, ci siamo costruiti insieme. Dai, sentiamo un altro po' di, perché arriva anche Carmine dall'Abico, che manda le condoglianze a Saverio. Prego.
6: Caro RBN, cari Marangio e Santarelli, cari amiche e amici di Biancorino, Massimiliano da Roma.
4: Ciao Massimiliano.
6: Stavo ascoltando, a parte che vi ringrazio, a tutti voi, a voi e a tutti gli altri colleghi, il direttore compreso, insomma, la nostra compagnia informazione. E sono completamente d'accordo con voi per quanto riguarda Vlahovic. Assolutamente farebbe un passo già falso, un primo passo falso alla dirigenza, secondo me, Carnevali, perché si è rivelato un giocatore che è molto molto attaccato al dio denaro, bensì che ad altri valori, come possono essere valori sportivi.
4: E questo è una riflessione corretta.
6: Storici, corretta. Una grande squadra che è la nostra, che amiamo tanto. Insomma, quindi assolutamente no. Anche se non hanno un piano B, anche se ancora c'è il stand by di Sorloth o altri attaccanti, io sono dell'opinione che Colomani verrebbe di corsa.
4: Sì, già sta a Torino. Anche qui l'amico pone dei temi interessantissimi. L'unica cosa che mi sento dire è che ormai in questo calcio i compagni di squadra, cioè ribalto il ragionamento, altri avrebbero fatto diversamente di questo gruppo qui? Secondo me no.
3: Questo è giusto ribaltare il pensiero in questo senso qua. Però vedi, penso che unendo i fili dei nostri ragionamenti, noi ci auspichiamo una Juventus che cresca sotto tanti punti di vista, che smetta di guardarsi indietro, perché guardarsi indietro significa guardare gli ultimi 6 anni senza vittorie, a parte la Coppa Italia. Quindi se io guardo indietro e mi voglio affidare a chi non ci ha fatto vincere, devo necessariamente guardare avanti. Non guardavo indietro davanti alle vittorie, perché le vittorie non si ripetono, men che meno voglio che si ripetano le sconfitte. E quindi a volte devi cambiare gli attori per mettere una, per fare una rappresentazione migliore.
4: Vincenzo dice: io non faccio lo scout, mi è bastato vedere una volta Boa di contro la Roma per vedere che era forte, e ve l'avevo segnalato. Sì, dopodiché io sono, hai ragione Vincenzo, condivido, però condivido anche il messaggio di Valerio, poi Matteo ti rispondo anche Vincenzo.
3: Sì.
4: Dice occhio che Bordi verrebbe dallo stesso Lille dove sono venuti Davide e Zegrova che sembrano fenomenali anche loro, guarderei invece in casa Samurai a cominciare da Kubo e Doan, ma comunque lì dove si pesca bene, hanno una grande cultura del sacrificio e del lavoro di squadra che non è comune. Allora Valerio, d'accordo anche con te, perché in effetti viene da un serbatoio dove noi insomma abbiamo pescato male. Per quanto riguarda i Samurai, Kubo, se non sbaglio, gioca in Germania. Tra l'altro, Kubo ci aveva segnalato un nostro ex collaboratore. Ti ricordi Gianluca Viscogliosi?
3: Sì,
4: ce
3: sì,
4: lo segnalava
3: sì,
4: sempre, Kubo.
3: Sempre.
4: Kubo, sì. Ora alla Juve ci abbiamo avuto e ci manca anche Kubo. Però hai ragione.
3: Un Kubo ce l'abbiamo, ma è una forma.
4: Chi è?
3: È lì David.
4: Ah, sì. Guarda, Valerio, loro hanno uno spirito e una cultura del lavoro e del sacrificio pazzesco. Noi qualche giapponese in Italia ce l'abbiamo avuto. C'è anche Suzuki, che però secondo me è un giapponese molto, molto sui generis. Però Nakatomo, il suo l'ha fatto. Boh.
3: Nakata.
4: Lascia perdere, ma
3: sta giocando ancora?
4: Sì, appunto, ma lascia perdere.
3: Lo so, mi ricordo bene appunto. Quello che succede. No, ma mi lascia perdere la questione dei passaporti, no?
4: Tu lo ricordiamo bene. Oddio, guarda, ci ha posto Valerio una tematica bellissima. Un giapponese nella Juve.
3: Onestamente, secondo me ce ne sono anche. Oramai bisogna la globalizzazione.
4: Sì, ma loro sono un popolo molto particolare.
3: Tutto a posto. Ci sarà qualcuno meglio di Combiners?
4: Un giapponese?
3: Sì. Cioè, noi abbiamo preso veramente a volte. Secondo me mette in difficoltà, però io lo prenderei. Ce ne sono di giapponesi. Sai, tra l'altro me ne suggerirono uno, proprio Fabio, se non ricordo male. Kubo. Sì, vabbè, Kubo gioca nella Sociedad, dice giustamente Fabio.
4: Sì, che però era in Germania, mi sembra, nel Dortmund, se non variato, quando ce lo segnalava
3: forse
4: Gianluca Viscogliosi.
3: Sì,
4: dopo Quadrado Kubo, è vero Cesare, così ci abbiamo Quadrado.
3: Allora,
4: pure
3: il giocatore
4: triangolo
3: che ha suggerito Fabio, che ne avevo parlato la mattina su TMV Radio, era Ueda.
4: Non lo conosco.
3: Non lo conosco nemmeno io, ma infatti perciò mi faccio suggerire da chi lo vede il calcio come Fabio, cioè da prendere ieri. E che ce ne sono, poi probabilmente non li conosciamo, che non è che guardiamo.
4: A me per esempio non piace Suzuki, cioè per me Suzuki è un portiere... Io credo che
3: da
4: qualche
3: Parma va bene.
4: Sul gol di Van Dijk forse potrà fare qualche su, però un portiere che non prenderei mai. Certo, vedendoli ieri
3: Suzuki di Gregorio.
4: Vabbè, Vincenzo. Suzuki.
3: Ah, ok.
4: Come no, Kazumiura. nel Genoa.
3: Kazumiura. E lui che
4: Nakamura alla regina, bravo.
3: E Kazumiura che gioca ancora a 60 anni.
4: Sì, ma loro. Allora, il Giappone.
3: Non quelli mangiano, sa, amico come te.
4: È una terra, fra l'altro, che mi affascina molto.
3: Ah, questo è vero.
4: C'è stato anche l'amico Fabrizio a un convegno qualche settimana.
3: Vedi, no, anche Andrea Togliani Ueda da prendere.
4: Mi mandava delle foto del Giappone. È una cultura che mi affascina moltissimo. Però, ragazzi, loro il calcio non è lo sport nazionale. Loro credo lo sport nazionale sia il sumo. Quella roba lì di quei magliocca al quadrato che si picchiano, no? Cioè, insomma, sono confronto magliocca è magliocca più rossi, più comunque
3: la montagna.
4: Però il calcio loro lo hanno assimilato molto bene. C'hanno un campionato comunque dignitoso. Poi potrei portare in Italia soltanto l'alimentazione. È vero che molti oggi giocano in Europa, però boh.
3: Tanto che Fabio ci segnala che il Suzuki, per esempio, lo vuole la Aston Villa al posto del Dibu Martinez, dovesse partire il Dibu. Io lo lascerei e mi prenderei il Dibu, che spero poi possa in qualche modo essere chiusa come trattativa. Detto questo, a proposito di portieri, ci raccontano di un Beşiktaş che con Italiano vuole Di Gregorio, quindi noi diciamo forza Italiano, prenditi Di Gregorio, perché intanto già lì sai comunque che soldino ce l'hanno, magari riesci a strappare i soldi che ti servono per chiudere l'accordo con il Dibu Martinez. Se fai fuori uno e dentro l'altro, già sono felice così.
4: Vedi, dice anche una cosa molto vera Marco da Benevento. Ragazzi, quale calciatore oggi è legato al dio denaro? Nessuno, Marco. Nessuno non è legato al dio denaro. Per quanto riguarda quella cosa che diceva Matteo Rubinato, sì, non possiamo leggere il messaggio.
3: Ale era in grande difficoltà.
4: Io ero in grandissima difficoltà.
3: Io penso di averci fatto una mezz'oretta, basta.
4: Io ero in grandissima difficoltà, soprattutto nel pre e nel durante. Poi quando scriveremo un libro...
3: Poi non ti faceva mettere una scopa.
4: Una scopa?
3: Non ti faceva dire una parola.
4: Ti ricordi la storia del soldato?
3: Certo che mi ricordo la storia del soldato.
4: Va bene.
3: Quella dello speaker dell'Allianz.
4: Va bene, sentiamo due vocali, va.
3: Ma ha continuato.
7: Ciao ragazzi, sono Pasquale.
3: Ciao Pasquale.
7: Allora, vi faccio tre domande veloci. Allora, se la Juve sarebbe andata in Champions,
4: sì.
7: Carnevali sarebbe arrivato?
4: No.
7: Io penso proprio di no. Due, è stato bene che la Juve non è andata in Champions, altrimenti questa rivoluzione societaria non sarebbe successa. Giusto? Sì o no? E tre, secondo me questo è l'anno che arriva Berardi. Cosa ci vogliamo scommettere? Ciao, forza Juve.
4: Pasquale, allora, è interessante. Allora, ti posso dire, mi ricordo la terza e la seconda. La terza, Berardi, io non lo prenderei. Però se mi chiedete tra Berardi e Chiesa, prendo Berardi per fare la panchina. Chiesa,
3: bravo,
4: non lo voglio
3: bravo,
4: mai più vedere.
3: Mai nella vita. Bravo,
4: non lo voglio. Bravo
3: anche
4: ragazzo.
3: Anche l'ottica di avere più italiani.
4: Bravo ragazzo, li vogliamo bene, li facciamo una carezza. Basta. Chiesa questo. Se ne stia dove sta. Quindi Berardi lo preferisco a Chiesa. Non sarebbe successa la rivoluzione se fossimo arrivati in Champions.
3: Ecco che tutti i mali non vengono per nuocere, come tu dicesti, quella famosa volta del gol di Faraoni, magari andare in Champions sarebbe costato, ma ti avrebbe portato a dei cambiamenti anticipati. Intanto ne stavamo parlando, ma è già tramontata, lo dice Nico Schira, la trattativa tra Di Gregorio e Besiktas.
4: Ah, già saltata.
3: Conclusa, perché Juventus, il club turco lo voleva in prestito sostanzialmente, Juventus e il portiere non hanno aperto alla porta a un prestito e quindi Besiktas ha detto ok, la chiudiamo qua e sta esplorando il mercato della Bundesliga per trovare un nuovo portiere.
4: Però vedi Vincenzo, io capisco la Juve e ha ragione.
3: Deve vendere.
4: Ma ti verranno te li verranno a chiedere tutti in prestito, Vincenzino mio.
3: Di Gregorio a fa un favore.
4: Infatti un amico che ci chiede secondo voi chi sarà il primo acquistatore Carnevali, cioè che è l'amico Franco. Io Franco ti rispondo quando vedrò le prime cessioni, perché questa è lo specchio di quello che accadrà. Perché devo comprare? Ti levo un mal di testa, ma intanto me lo dai in prestito. Io credo che in questo momento la Juventus faccia bene a dire di no. Vedrai che se questa richiesta arrivasse al 18 di luglio o al 28 di luglio, la Juventus direbbe di sì. Perché tu non puoi avere una rosa di 40 giocatori, Vincenzo. Li devi dare via qualcuno.
3: Li devi dare via. E questa è la prima cosa, perché devi cedere. Dopodiché ti aggiungo una ulteriore discrezione che ci arriva, eccetera. Pare che Carnevali voglia cestinare ogni tentativo di acquisto di Comolli. Cioè praticamente dice ok, avete visto quella, fermi.
4: Lo so, però.
3: E quindi la domanda che ti faccio significa X su Colomani, X su Dibu, X su Sorlot, o uno di questi potrebbe riaprirsi?
4: Credo che
3: secondo
4: Sorlot
3: te
4: si potrebbe riaprire, però ho letto anche
3: a meno che lui non abbia altre idee, totalmente
4: sì,
3: altre idee.
4: Però questo vedi, io ho sentito che si potrebbe già riaprire Allison. Vediamo. Però Vincenzo, questo è l'unico punto interrogativo che ho, che avevo e che mi porto dietro sulle tempistiche di questa situazione. Perché noi abbiamo sprecato, dice vabbè 20 giorni, poca roba, ma 20 giorni li abbiamo sprecati per poi rischiare di trovarsi a zerare e ripartire. Perché è normale che Carnevali abbia idee diverse di Comolli, ma dico anche evviva! Evviva. Ecco, l'unica cosa sulla quale concorderei io è Sorlot. Ma perché ora mi faccio la domanda, Sorlot è archiviata? Perché? Perché se te prendi Vlahovic, se tu dovessi riprendere Vlahovic, non prendi Sorlot.
3: Però io, ripeto, guarderei oltre, guarderei avanti. Però mi turba un po' questa indiscrezione, perché sono curioso di capire quali saranno poi gli obiettivi della Juventus reali e quali di quelli su cui c'era Comolli erano di Comolli e quali di Spalletti, perché poi se
4: erano
3: io
4: tutti di Comolli, Vincenzo,
3: secondo te?
4: Forse Sorlot era condiviso e sei il Dibu Martinez.
3: Colomani,
4: lui ti aveva detto lo vuoi Ellison? Sì, tutto a posto, è fatto, l'ho preso, ce l'ho già, è arrivato a casa, e Spalletti era contento, poi ha detto ma guarda caso non arriva più, dici però tranquillo, ho già preso Martinez. E Spalletti ha pensato, ok, prima di giocare con una cassa panca in porta mi prendo anche Dibu Martinez, capisci? Capisci, però io credo che l'unico condiviso sulla carta proprio da tutte e due era Sorloth, perché ricorda un po' anche la struttura di Vlahovic, ma su quell'arti la mano sul fuoco non ce la metto.
3: Tanto invece per quanto riguarda il Como si tratterrà Nico Paz, quindi il Real Madrid lo lascia ancora parcheggiato al Como.
4: Beh,
3: e questo ti fa capire che secondo me pure per Brahim Diaz ci sarà poco. No, ci saranno pochi minuti
4: per lui
3: Madrid.
4: Lì, certo.
3: Quindi secondo me la Juventus deve assolutamente aggredire un po' questo mercato qua, perché Brahim Diaz secondo me è un giocatore che fa impazzire Spalletti.
4: Tanto Valerio a Pisa, non stiamo vedendo la partita, mi dice, cioè, a proposito di portiere, mi comincia a piacere il portiere nazionale di Capoverde, le sta prendendo tutte, che sta giocando con la Spagna, credo ancora 0-0 fra l'altro, sì. Credo. Prego.
8: Buonasera, Andrea da Tivoli. Certo, ripartire da Casluis e Coppa vuol dire che la Juventus ci deve pagare ogni settimana o psicologo.
4: Davvero.
8: Sarebbe veramente pesante. Un'altra stagione così, eh. Condoglianze alla famiglia di Saveri. Un abbraccio a tutti.
4: Sì, guarda, anche l'amico Dennis da Praia del Carmine fa le condoglianze alla famiglia di Saverio. Il portiere del Capoverde si chiama Vozigna.
3: Godzilla
4: Vozigna di Gregorio?
3: Vozigna.
4: A me piace molto, sai, a proposito di portiere, ho sempre detto Unai Simón, che è portiere anche alla Spagna, insomma, mi piace da morire. Portiere che mi piace veramente tanto, però difficile da prendere. Vozigna. Ciao ragazzi, sulla questione Vlahovic, a parte aspetto economico, come tifoso mi interessa la tenuta fisica e mentale. Al momento se entrambi siamo al 50%, in giro non c'è tanto, è vero, ma ci sei un buon attaccante continuo, assolutamente vero. Gianni da Massa Marittima, cioè prenderemo Frattesi così abbiamo un favore a Marotta. Allora io uscirei da questa logica favori non favori. Guardate, la Juventus può fare delle operazioni con l'Inter, cioè usciamo anche da questo tabù, le potrà fare. Se conviene a noi e conviene a loro, si tratta l'Inter come un'altra, come qualsiasi altra
3: società. Sì, adesso vorrei uscire da quella logica che se fa allora stai facendo un favore a Marotta, perché se dietro ogni variazione cosa ci dobbiamo infilare in una dietrologia che porta sempre a vedere il quadro nero.
4: Aspettatelo. Però
3: sì, me lo aspetto, però basta. Cioè Spalletti e no, ti serviva Conte. Cioè Conte e no, era meglio Spalletti. Arriva Spalletti e ma Tudor era meglio. Avete visto che forse con Tudor andava bene. Prendi Carnevale ma quello è amico di Marotta, quindi andrà a fare gli amici. No, noi siamo i vassalli di... E troviamo pace, ragazzi.
4: No, ma questo, anzi, ringrazio Gianni da Massa Marittima perché ci ha dato comunque lo spunto. Però questa cosa l'ho letta io. Ragazzi, se facciamo un affare con quelli lì, tappiamoci il naso e facciamo. Certo, ci deve convenire a noi, ci mancherebbe altro. Prego.
9: Simone Appoggi Monzi.
4: Ciao,
9: ragazzi,
4: Simone.
9: Vlahovic si è elevato nell'ultimo periodo perché dietro aveva due autentici scarponi e allora Vlahovic sembrava oro.
4: Scarponi,
9: non
4: so,
9: non è nulla, nemmeno lui, un è da Juve. Tecnica 0, ragazzi.
4: Ciao amico mio, Poggi Bonzi in provincia di Siena, squadra in Serie D se non vado errato, i colori sono giallo-rossi e Poggi Bonzi. Fece una mitica radiocronaca a Poggi Bonzi Livorno nel 1990, cos'era? 94-95.
3: Anche lì si è scampato in bagno poi dopo?
4: No, assolutamente no. Perché
3: poi un giorno la racconterai quella storia.
4: Sì, lì ero, a proposito di Sassuolo, ero a Modena, un derby Modena-Sassuolo. Sì, se vuoi un giorno la racconterò, sì.
3: L'abbiamo raccontata, non in un serale perché passa troppo tempo.
4: No,
3: però.
4: No, sì, la racconteremo. Era gennaio, c'era la neve a Modena, figurati. E avevo anche un bel virus influenzale. Vabbè,
3: no, direi prego. Intestinale, per come è andata la cosa.
4: Intestinale influenzale, prego.
3: E non pannoloni ti servono.
4: Non avevo nemmeno la seconda voce, ragazzi.
3: Ti servono, vai. I pannoloni a te.
4: Sì.
10: Ciao, sono Michele da Toronto. Volevo dire la mia su Diaz del Real Madrid. l'ho visto giocare ieri la partita, io credo che sia un altro Consenzao, porta la palla a spasso per il campo ma non riesce ad incidere quando deve incidere, lo vedo un po' intestardirsi quando porta la palla avanti, quindi centrare con i piedi di piombo anche se viene dal Real Madrid.
4: E poi questo è forse tempo, se sarà così, l'unico difetto. Bravo, questo è un difetto che ha Brahim Diaz, ha ragione il nostro amico. Però un po' tutti i calciatori di fantasia ce l'hanno, si intestardisce, si incaponisce, lo ricordo anche al Milan.
3: Lo
4: questo
3: so,
4: è vero, questo
3: però
4: è vero, questo
3: secondo me sì, si intestardiscono a volte perché comunque hanno quella voglia di arrivare al gol. Però è un giocatore che c'ha visione, che c'ha agilità, che sa sgusciare, certo, che c'ha anche il tiro, che davanti alla porta non si piega, che c'ha carattere, che non è roba da poco, e soprattutto è una cosa che richiede Spalletti. Onestamente, ragazzi, io capisco che non è il top del top, ma in la Juventus è la luce. Brahim, ma la Juve sarebbe la luce.
4: E chiudo, l'amico di Gianni dice: li daremo Cambiaso. Allora, io su questo anche qua voglio essere netto. Ragazzi, Cambiaso è stato il giocatore a colpo di tacco l'anno scorso più bersagliato dopo Kuminers. Però dobbiamo essere onesti su questo. Sì. Cambiaso lo abbiamo fatto a strisce. Ora, che improvvisamente, capisco che io all'Inter non gli darei nemmeno Piccari, per dire. Dice, Piccari all'Inter? No, non glielo do, perché a loro non gli do niente. Però Cambiaso è il giocatore che abbiamo più distrutto in questa stagione, e anche correttamente, certo, per alcuni atteggiamenti, per alcune, se dovesse andare da loro o per soldi o no, cioè, è come darlo, certo, preferisco darlo al Barcellona, però non cominciamo a rimpiangere, no, quei giocatori, no, no, che abbiamo sempre distrutto, perché vi diamo questa notizia, la Juve qualcuno cederà,
3: ma certo, 1, 2, 3, io sono anche contento di questo. Allora, ci ho detto prima di salutarvi, sì, permetteteci di dire a Saverio che gli vogliamo bene.
4: È vero,
3: e che sì, lo sentiamo presente, lo sentiremo presente sempre. A me sembra di vedere il suo sorriso in questo momento, che dice: ah, finalmente mi hai dato ragione per quel giochino, Vincenzo. E siamo veramente vicini alla sua meravigliosa famiglia. E grazie a tutti per i messaggi che avete mandato, avete dimostrato tutta la vostra sensibilità, attaccamento e spirito di famiglia, e siamo orgogliosi più di questo che di qualsiasi altra cosa. Questo è il premio che viviamo ogni giorno, cioè il fatto di aver costruito una comunità e di essere vicini l'uno all'altro, e questa è la cosa più bella che ci possiamo scambiare tutti quanti.
4: E guarda, chiudo con questo, sì, cari amici bianconeri, ho avuto la fortuna di conoscervi in un frangente della mia vita buio e molto delicato, in quella fredda stanza del reparto di terapia intensiva, solo me e in cuffia la vostra compagnia.

0: situazione.
1: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
2: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
1: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
2: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
1: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2: Lo sport con il tennis. Si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Ciao ragazzi, Andrea da Milano. Dico la mia, io ho sentito dei fratelli bianconeri dire che proverebbero a testare, insomma, le qualità di Douglas Luiz per vedere se può andare bene a Spalletti. Io credo che non sia il momento di provare. Io sono dell'avviso che l'allenatore deve avere, e la dirigenza, ben chiaro chi sono i giocatori importanti per la Juventus e individuarli sul mercato, perché se provo Douglas Luiz e poi non mi dà quello che mi aspetto o quello che io pretendo, fa finire che non so più a chi venderlo, chi me lo prende, e gli obiettivi che magari avevo prima di lui non li trovo più perché li hanno presi altri. Per me la Juventus deve andare su dei profili che già ha individuato e vuole portare a casa e che sono convinti che siano quelli per giusti per la loro causa.
5: Ciao ragazzi, Agostino da Sanremo, un abbraccio alla famiglia di Saverio, prima cosa. Pensavo a Vlahovic, se lo rinnovano, secondo me anche all'interno dello spogliatoio sarebbe un pochettino più in difficoltà come ambiente, perché lui ha sfiduciato il capitano in campo, e se è vero che ha chiesto anche la fascia del capitano quando ha chiesto il rinnovo, non ha parlato tanto bene di alcuni suoi compagni, quindi l'ambiente dentro lo spogliatoio non so, forse non sarebbe tanto contento di rivederlo. C'è da sottolineare anche questo aspetto qua, secondo me. Ciao, un abbraccio fino alla fine.
6: Sono santo. Quello che voi non capite è che noi amiamo, noi tifosi abbiamo questi colori, e Vlahovic c'è uno che l'ha rifiutati più volte.

0: avevo fatto rinnovo più volte e lui l'ha rifiutato. Ti danno la mia della Juve. No, grazie.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV+. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV+. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV+. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Allora, è stata una giornata molto intensa, la prima di Carnevali alla Juventus, credo che alle 8, perché mi pare che Camilla abbia messo il video molto presto, alle 8 credo sia entrato alla Continassa ed è uscito una mezz'oretta 40 minuti fa, quindi giustamente la prima giornata del nuovo amministratore delegato barra direttore generale è stata intensa, ci mancherebbe altro, mi pare di capire, poi magari uscirà qualcosa, però confronto anche con la parte finanziaria della società per capire bene quali siano poi, diciamo così, i parametri, quale sia il perimetro di movimento, no? La possibilità, e di conseguenza regolarsi sul discorso mercato, che prevede intanto, anzi innanzitutto direi, delle cessioni e poi ovviamente degli acquisti. Lo sapevamo già, era scontato, ma oggi ufficiale, Boga è tutti gli effetti un giocatore della Juventus, 4,8 versati, come da come ci si era messi d'accordo con il Nizza, prestito con prestito gratuito con riscatto fissato a 4,8, e devo dire che il giocatore è uno dei pochi acquisti buoni degli ultimi tempi, guardate che arrivo a dire, ma soprattutto è stato preso a gennaio. Peccato che a gennaio non sia stato fatto altro. Comunque questo è il primo tassello, era già, ripeto, tutto previsto, quindi non possiamo dire, è pur vero che è il primo colpo dell'era Carnevali, seppur già pronto, diciamo così, per essere messo a segno. Comunque sì, Boga, però i discorsi sono molto più ampi, sono molto più importanti, i nomi soprattutto devono essere diversi. Ora bisognerà capire, perché stavo leggendo per esempio che il Bologna cederà Freuler, la Juventus su Freuler. Ora non vorrei che tutti i giocatori di un certo tipo, di un certo livello, non i top, fossero accostati alla Juventus, però Freuler, ma soprattutto bisogna capire il discorso Vlahovic, ne avete parlato sicuramente, aspettiamo. Io, se riuscisse, guardate che vi dico, Se riuscisse a convincere Vlahovic, sarebbe forse un vero colpo, un colpo di quelli stratosferici. Rispetto sempre all'ambito Juventus, ragazzi, poi lo so che alcuni di voi non lo vorrebbero, altri dicono non è all'altezza, invece qualcuno sì, eccetera. Molto difficile, perché la cosa importante però, se giustamente, siccome si sono incontrati la scorsa settimana, scorso fine settimana a Forte dei Marmi con Spalletti, oggi ovviamente ha visto la parte finanziaria della società, poi Chiellini sicuramente, Ottolini, per capire anche le strategie di mercato rispetto ai conti, alla sostenibilità da rispettare. Con Spalletti si era già visto nel weekend, Spalletti presumo gli abbia, non fatto un elenco, però insomma ha detto più o meno i nomi, alcuni già era stato iniziato il contatto, mi riferisco per esempio a Martinez, il portiere dell'Argentina, anche se Spalletti spera fino all'ultimo di poter prendere Alisson, che mi pare sia ancora in forma, avendolo visto, mi pare che ancora insomma sia un ottimo portiere, tanto per fare una battuta, l'ho vista ai mondiali, e quindi staremo a vedere. Stavo leggendo, vi dicevo, non mi ricordo in quale sito, quale testata, insomma, che sarebbe intenzionato Carnevali a tenere Bremer, e sarebbe un altro colpo, ragazzi. Cioè voi immaginate che Vlahovic il 30 giugno scade, no? Quindi è dato per out. perché non si sono messi d'accordo. Immaginate se invece riuscisse Cannavale a convincere l'entourage di Vlahovic, che poi alla fine è il papà Milos, perché Ristić, la gente, mi pare sia stato messo da parte rispetto alle trattative, riuscisse a tenere Bremer, ragazzi, sarebbero già due colpi importanti di giocatori già nella Juventus, anche se Vlahovic, ripeto, il 30 giugno scade. E Bremer, come ricorderete, ha una clausola rescissoria di 58 milioni che scatterà dal 1 luglio fino al 10 agosto, ok? Io non so, valida solo per l'estero, non so se ci sia un club estero, seppur ricco, disposto a tirar fuori 58 milioni per Bremer, che lo ricordiamo, 29 anni, due interventi chirurgici nell'ultima stagione, l'ultimo anno, da ottobre a ottobre, e ha lo stesso ginocchio sinistro, peraltro. E poi bisognerà capire anche un po' il mondiale. Per esempio, abbiamo visto un Danilo in ottima forma, lì i rimpianti ci sono, ma torneremmo sempre al solito discorso. Nel frattempo non c'entra la Juventus, però è curioso che la Tunisia cambia il CT al mondiale, adesso dopo una partita ha perso con la Svezia, via, hanno tolto il CT la Mouchie. Certe volte è strano, cioè al mondiale porti un CT, perde una partita e lo cacci come se fosse una serie, non un campionato del mondo. Comunque sia, sono cose assolutamente loro, mentre dobbiamo cercare di capire. Io non sono d'accordo su quelli, e su questo il podcast che tra poco pubblicherò dopo la prima pausa, l'ho fatto su questo accostamento. Io capisco che ormai c'è sensazionalismo, che i titoli fanno fare accessi, fanno vendere giornali, fanno fare ascolti rispetto al media di cui parliamo, no? Quindi giornali, siti, radio, TV. Però insomma, dire che il nuovo Marotta Carnevali forse è una forzatura, è vero, lui ha lavorato quando era più giovane con Marotta, è diventato amico di Marotta, gli ha fatto da testimone alle nozze, però io, secondo me, ogni bravo calciatore, così come ogni bravo dirigente, è se stesso. E soprattutto non sono d'accordo con quelli che già hanno aperto, diciamo così, una sorta di, hanno cominciato a insinuare, ma non è che con questa amicizia con Marotta diventiamo amici dell'Inter. Ora, come diceva Giulio Cesare, non solo, se non riesci ad affrontare un nemico, fatelo amico. Adesso sintetizzo così, non è questo il caso. È chiaro che se dovesse cedere, mi scriveva stamattina un mio amico invece, mi voglio fare due risate ad ascoltare la radio nel caso in cui la Juventus dovesse cedere Bremer all'Inter. Io dico, spero di no, io non lo cederei mai Bremer all'Inter, ma fondamentalmente non avrei nemmeno forse rapporti con l'Inter, però ci potrebbero essere anche delle occasioni. Ma quello che voglio dire, cioè, Carnevali sì, sarà in parte cresciuto con il lavoro insieme a Marotta, ai tempi della Milanese, mi pare si chiamasse quella società, ma stiamo parlando dell'era paleolitica, sarà amico di Marotta, eccetera, ma è un professionista, è stato chiamato dalla Juventus a ricostruire insieme a Spalletti, parte tecnica, la squadra. Quindi togliamo, perché se iniziamo così, secondo me partiamo già male. Perché dobbiamo sempre insinuare, pensare, cioè questo è ai vertici della società Juventus e ti pare che pensa al discorso di Marotta? Ognuno per la sua strada, nel rispetto della loro ovviamente amicizia. Non credo che succederà nulla sotto quell'aspetto lì. Se poi ci fosse la possibilità di uno scambio, di qualcosa, sì, con l'Inter, ma nei limiti della convenienza della Juventus, che poi sarebbe reciproca, perché l'Inter non è che fa un'operazione con te, con la Juve, solo per, no? Per la convenienza bianconera. E quindi nel caso, al limite sì, però insomma cerchiamo di uscire anche da questi, da queste insinuazioni, da questi pensieri. Pensiamo alla Juventus. Adesso c'è un nuovo amministratore delegato / direttore generale. Guardate che importante questa doppia carica, non è scontato. Significa che questo nuovo dirigente ha una apertura lavorativa che va dal calcio vero e proprio, quindi il campo, il mercato, eccetera eccetera, ai conti, che è fondamentale. Per questo credo, anche per questo credo sia stato preso uno come Carnevali. Quindi lui riesce, prendendo queste due cariche importanti, a fare entrambe le cose. Ovviamente ci aggiungiamo, l'abbiamo già detto, anche il discorso legato ai rapporti, che non sono mai, no, sono, non sono mai scontati, anzi. Sarebbe opportuno anche che che ci fossero questi rapporti con le istituzioni. Lui poi fondamentalmente si sa districare anche nei rapporti con i colleghi dirigenti delle altre squadre. È chiaro che è stato direttore amministratore delegato del Sassuolo, che è una cosa ovviamente diversa, no, dalla Juventus, ci mancherebbe, però secondo me potrebbe avere lo stesso modus operandi, è chiaro, con dinamiche diverse, come sono diverse, perché sono diverse le ambizioni del Sassuolo rispetto alla Juventus, però secondo me il modus operandi deve essere quello. Lui ha preso dei giocatori ad una cifra e poi li ha rivalutati, alcuni vendendoli al doppio, sono stati fatti dei calcoli, hanno preso in esame, oggi non mi ricordo quale giornale, ha preso in esame 10 cessioni fatte di un certo livello dal Sassuolo, da Carnevali, tutti gli anni del Sassuolo, e pensate che insomma lui è riuscito ad incassare una cifra importante, cioè 265 milioni. Facendo un raffronto invece alle entrate, quindi agli acquisti, sempre di 10 giocatori, acquisti di un certo livello, sempre questi, e invece la spesa per il Sassuolo, quindi per la società, è stata esattamente la metà, anche meno, 130 milioni. Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Prendere a uno e rivendere a due non significa, ovviamente, ecco perché dico dinamiche diverse, non è che adesso Carnevali prende i calciatori nella Juventus, li valorizza, li fa, cioè valgono il doppio, poi li cede tutti. No, perché nella Juventus ovviamente la differenza è sostanziale, importante, non è da poco, e che nella Juventus poi devi vincere. Però c'è qualche possibilità. Peraltro aggiungo, molte operazioni di queste di cui vi parlo si sono poi concluse anche con le plusvalenze. Ora qualcuno dice, se sento parlare di plusvalenza nella Juventus mi vengono i brividi, ma no, qui ormai non è una... non è una questione di plusvalenze, e quindi la Juventus deve fare solo plusvalenze, che comunque anche le plusvalenze. C'è il discorso fair play finanziario, ora probabilmente da quello che si annusa, si sente, mi sono anche un po' informato, la Juventus rispetto a quei paletti che ha superato nell'ultimo bilancio, cioè quello chiuso al 36 del giugno scorso, ha sì, diciamo così, violato questi paletti, ma non in modo tale da essere penalizzata, da bloccare il mercato, ma una multa probabilmente riceverà, e forse sì, un limite può averlo nella compilazione, nel numero di giocatori poi da presentare alla UEFA per le coppe, o meglio per la coppa che quest'anno è l'Europa League. Quindi bisogna guardare a questo, così come al bilancio, quello chiamiamolo ordinario, se vogliamo, e quindi staremo a vedere questo discorso. Altri nomi, la Juventus deve pensare secondo me a trovare i giocatori da cedere. Ora quelli scontati li sappiamo, io è inutile che David, è stato fatto tutto un discorso, e già da tempo l'abbiamo visto, l'hanno preso anche in giro tanti, dei meme sono usciti, si è mangiato 2-3 gol, io non so, vi posso dire, siccome io non voglio il male, non prego mai il male, no? Prego, non spero mai nel male delle persone, spero che invece questo ragazzo esploda per se stesso, ma perché no? Anche perché poi magari aumenta il valore del cartellino, e per la Juventus questo può, anzi sarebbe sicuramente un vantaggio. Ora sto leggendo qualche messaggio, mi aveva avvisato Alessandro, anch'io insomma volevo dare un abbraccio a tutta la famiglia di Saverio, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato, un nostro ascoltatore storico, diversi raduni mi pare, Fede, no, sia venuto, quindi un abbraccio alla famiglia, ci rivolgiamo al cielo e chiudiamo questa parentesi triste, purtroppo la vita questa è. E quindi vi stavo dicendo, quelli scontati, anche Coppa Mendes con l'Olanda non mi pare che abbiano, ma io vi dico la verità, quelli che la, perché alcuni sperano, no, chissà, magari i vari Coppa Mendes, David, esplodono e la Juventus può ottenerli. Secondo me, io adesso non so come ragionerà, perché questo lo sa ovviamente Spalletti, che l'avrà detto certamente a Carnevali, ma quelli decisi proprio, che ormai Spalletti ha bollato non da Juve, credo che li venda, quindi non è inutile che speriamo al fatto che sì, speriamo che vadano bene, ma soprattutto per avere più pretese e forza contrattuale in un'eventuale cessione. Quelli in dubbio sono sempre gli stessi, Cambiaso, ecco appunto Bremer, vediamo, questo è un po' il succo del discorso. Ma ditemi qualsiasi cosa su questa prima giornata, non sappiamo ancora nulla, vediamo se trapela qualcosa, però è stata una sorta di full in me- mi sembrava una sorta di primo giorno di scuola, ma non degli alunni, in questo caso del professore o del preside, se vogliamo, che adesso non si chiama nemmeno più preside ma si chiama dirigente, no? Scolastico. Gli alunni non sono nemmeno gli altri dirigenti, è chiaro che è stata una sorta di full immersion per conoscere un po' di conti, i margini di manovra, eccetera eccetera eccetera. Credo che, non, che abbia poco tempo Carnevali, consapevole di, che questa può essere, seppur a 65 anni, la sua occasione, no, da dirigente, perché lo abbiamo visto sempre con il Sassuolo, ma è altrettanto consapevole che è anche una responsabilità enorme, perché, perché qui non ti chiedono solo plusvalenze, non ti chiedono, qui intendo la Juventus, solo di valorizzare i calciatori e quindi rivenderli per far guadagnare, qui ti chiedono anche di intanto di riportare la squadra a certi livelli competitivi, ma soprattutto di lottare per qualcosa di importante. In primis io ci metto lo scudetto, ovviamente il minimo sindacale, non voglio nemmeno dirlo, deve essere la qualificazione in Champions League, e cominciare a vincere qualcosa, puntare all'Europa League, perché no? Io sarei da, cioè, perché no? Qualcuno dice no, ma l'Europa League, no, invece ci devi puntare anche a quella. Allora 340-54-25-224, questa sera il menù è composto da Zebre e Leonetti con Franchino Leonetti alle 19.35 circa, e poi alle 20.05 l'altro nostro amico Roberto Savino, l'avvocato Savino, che è un po' di tempo che non sentiamo, e quindi voglio sapere anche la sua su questo terremoto, ma nemmeno, dai, questo ribaltone societario in casa Juventus. Andiamo con qualche amico, Fede, vai.
5: Buonasera Bianconeri, buonasera Quintiliano, Ralf da Verona. Allora, volevo fare un appunto per quanto riguarda il discorso della scelta di Carnevali che non sia avvenuta prima. Allora, non per darti contro, perché sentivo che Quintiliano tu dicevi che è avvenuta un po' troppo tardi. È vero che se fosse arrivato 2-3 settimane fa avrebbe accelerato magari qualche trattativa, però secondo me non fa la differenza, non fa tutta questa differenza. La differenza l'avrebbe fatta se fosse venuto l'anno scorso al posto di Comolli. Però ti dico, io capisco anche la società che magari prima di prendere questa decisione, uno, avesse voluto terminare la stagione per vedere l'esito, e magari con una qualificazione in Champions si sperava che le parti tra Comolli e Spalletti, le tensioni si alleggerissero. Invece, non essendoci stata la qualificazione, si sono chiaramente allontanate queste due parti, quindi le tensioni sono aumentate, e chiaramente la proprietà ha dovuto trattare con Carnevali, il quale si sarà preso uno i suoi tempi, giustamente, perché anche per lui doveva fare delle scelte, delle considerazioni, sia a livello personale, di cambiamento societario, sia a livello contrattuale, per cui secondo me le tempistiche ci possono anche stare.
4: Però adesso, intanto molto lungo, vi prego di essere un po' più brevi, grazie. No, no, no, attenzione, non ne stiamo facendo una ragione di Stato. Io ho detto che secondo me, una volta accertata la non qualificazione, già dovevi, anzi, vi posso dire, ti posso dire la mia, io avrei subito contattato Carnevali, ma sai che ho anche, siccome qualche amico l'ha scritto nei giorni scorsi, non escluderei che la Juventus avesse già contattato Carnevali prima ancora di conoscere l'esito del campionato. È chiaro che poi, come hai detto tu, ci serve del tempo, ci vuole tempo, cioè dopo 12 anni non è che Carnevali va al Sassuolo e gli dice ragazzi io da domani non sono più il vostro amministratore delegato, e quindi ci serve tempo. Quindi non escludo, io questo non lo so, magari poi lo chiediamo a Franco, che magari già la Juventus avesse deciso l'allontanamento di Comolli, perché a prescindere dalla non qualificazione, che ovviamente ha acuito, certamente su questo ragazzi credo siamo tutti d'accordo, ha acuito un po' i dissapori, gli attriti eccetera, ma soprattutto ha acuito secondo me anche la rabbia, non so come chiamarla, di Erkan magari, no, che già forse aveva in mente qualcosa. Erkan, ragazzi, credo si sia reso conto che Spalletti e Comolli non potevano andare avanti insieme, anche con la Champions, con la qualificazione in Champions League, perché evidentemente il modus operandi di Comolli, ma questo lo stiamo dicendo da tempo un po' tutti, non c'entrava nulla con la Juventus questo modus operandi, e soprattutto c'era stato un mercato fallimentare in estate, perché nessuno dei calciatori presi da Comolli era titolare, anzi, e poi non è stato fatto nemmeno il mercato adeguato. Ora Boga è andato bene, però serviva l'uomo più importante, cioè un centravanti, quindi alla fine anche Erkan evidentemente si è reso conto che questo dirigente non potesse continuare con la Juventus, e di conseguenza ha deciso questo, sostanzialmente certificando il suo errore, perché lo ha scelto lui, non so in base al consiglio di chi, però insomma l'ha scelto lui. Allora, ciao Quinti, sono Stefano da Montevarchi. Ciao Stefano, penso che cambiasse, lo darei anche all'Inter senza problemi, insieme a lui non vorrei più vedere con la nostra maglia i vari Bremer, Di Gregorio, Kupo Menes e Vlahovic. Bremer perché però? Cioè non vorresti vedere nessuno di questi? Vabbè, Di Gregorio tanto non lo vedrai, Kupo Menes non lo vedrai. Bremer, ho letto qualcosa, ragazzi, ora vedremo se uscirà qualche indiscrezione rispetto a quello che si sono detti, ma un po' difficile. Se veramente vuole tenerlo, perché no? Quindi non, tu a prescindere lo cederesti, Vlahovic, perché immagino non ti piaccia, però Stefano, sarebbe una sorta di repulist il tuo. Allora, Capoverde, una mina vagante in Coppa d'Africa, impressionato da seguire Habib Diarra del Senegal. Ah, del Senegal, aggiungi qualcosa in più, che prendere subito al posto di Frattesi, copia di McKennie, Brahim Diaz, copia più forte di Concesa, ma non è la priorità. Luca da Terni. Luca, ti dico che su Brahim Diaz sta aspettando il parere di Mourinho, che come vedete, cioè Mourinho giustamente lo hanno definito special one, ha vinto tutto, però è semplice, viene in un club, chiede un giocatore e glielo prendono, parlo di Bernardo Silva. Poi ha chiesto Cucurella, glielo prendono, cioè prende tu, chiunque chiedi prendi, però su Brahim Diaz bisogna capire cosa deciderà lui. Sembra che il ragazzo voglia giocarsi ancora la carta Real Madrid, la Juventus gli piacerebbe molto, secondo me sarebbe un ottimo acquisto, vi dico la sincera verità, perché lì e non c'entra con Concesao come dici tu, perché lui giocherebbe al centro della tre quarti, capito? Con a destra Concesao e a sinistra il Diz, quindi questo è un po' il succo del discorso. Però dipende, Brahim Diaz dipende esclusivamente da Mourinho. Mourinho adesso vedrà quella la rosa che già conoscerà, forse si accorgerà che ha tanti trequartisti e magari deciderà di sacrificare proprio Brahim Diaz, oppure dice no, io questo ragazzo voglio tenerlo, e quindi la Juventus dovrà cambiare, eventualmente decidesse questo, dovrà cambiare obiettivo. Siamo giunti al break, quindi 340-54-2534, tra poco cominciate a preparare le domande per Franchino Leonetti.
3: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dalle ore 18 in campo è cominciata la partita d'esordio per il gruppo H, che vede di fronte la Spagna, campione d'Europa in carica, che sfida Capoverde per le Furie Rosse della Fuente Schiera del Tridente. L'attacco Ferran Torres, Orzabal, Gavi, per Capoverde Budista punta a Livramento come riferimento d'attacco. Dunque per la Spagna Yamal e Nico Williams, come previsto, partono dalla panchina. E al mondiale in corso sembra possa saltare la prima panchina, quella della Tunisia. Infatti Lamouchi sarebbe a forte rischio esonero dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia all'esordio mondiale. I vertici della delegazione tunisina avrebbero convocato una riunione d'emergenza per discutere dunque il futuro dell'ex tecnico di Nottingham Forest e Cardiff, arrivato sulla panchina della Tunisia soltanto questo gennaio. In pole per prendere il suo posto potrebbe esserci l'attuale vice allenatore Wahbi Khazri. La Serie A, ore ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri nel pomeriggio pomeriggio la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingoni e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra Palladino, esonerato al termine della stagione con il club bergamasco, che ricompone dunque la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Andiamo in casa Juventus, primo giorno da amministratore delegato e direttore generale per Andrea Carnevali. In casa Juventus anche la prima operazione dello stesso Carnevali, sulla quale ha dovuto dare ovviamente l'ok. La Juve ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Jeremy Boga, che Carnevali aveva avuto anche a Sassuolo. L'attaccante ora è interamente bianconero per un'operazione da 4.750.000 euro. La pallavolo, nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Fefe De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
1: Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, un amico mi ha chiesto privatamente come l'hai intitolato il pezzetto che hai fatto sul podcast che tra 5-10 minuti metteremo online. Ve lo dico subito, ragazzi, guardate che nemmeno me lo ricordo. No, eccolo qua, il metodo Carnevali, tra parentesi non Marotta, per la rinascita della Juve. Questo è più o meno, ho spiegato un po' come agisce lui, no? Sul discorso del mercato. 340-54-25324, potete mandare messaggi e fare domande a Franco, come sempre, per parlare ovviamente di mercato. Sentiamo anche un po' il suo parere su quelle che potrebbero essere le prospettive della Juventus. Vediamo se gli è arrivata qualche voce di come è andato questo incontro, questo primo giorno, no? Di Continassa per quanto riguarda l'amministratore delegato barra direttrice, ci tengo a dirlo, barra direttore generale della Juventus, chi si è incontrato, eccetera eccetera eccetera. Io mi sta venendo in mente una cosa, però devo approfondire prima di dirla. Ma prima di qualsiasi cosa, invece, come vi stavo dicendo, essendo lunedì e come da consuetudine, ci colleghiamo con Franco Leonetti. Ciao Franco.
7: Ciao Quinto, un abbraccio a te.
6: Vabbè, vai. Qui arriveranno 3, 4, 5 messaggi nel giro di 5 minuti solo per questa maglietta che finalmente rivediamo. Grazie Franco.
7: Facciamo vedere bene.
6: Esatto.
7: Un abbraccio a te, un saluto. Grazie. Alla regia e ai nostri ascoltatori. Mi fai mandare un messaggio di condoglianze alla famiglia di un nostro ascoltatore che a noi purtroppo è scomparso oggi, e fammi mandare un abbraccio grandissimo a tutte le persone che magari in questo momento non stanno vivendo un periodo così florido. Quindi esatto. Un abbraccio forte e sentito da parte nostra di Radio Bianco.
6: Bravo Franco, già gliel'ho fatto io alla famiglia di Saverio, e poi mi unisco anche a quest'altra parte, perché è sempre fondamentale. Noi scherziamo, giochiamo, però magari ci sono tante persone che vivono dei momenti certamente difficili della loro vita, può succedere a chiunque. Quindi io poi, quando le persone stanno male, sto proprio male, non riesco proprio a pensare alle persone che stanno male.
7: Poi permettimi una cosa, off record, io e te ne sappiamo qualcosa situazioni familiari complicate.
6: Esattamente, esattamente. Allora Franco, facciamo come al solito, dai, fai questo minutino di questo mini editoriale.
7: Guarda, intanto ti dico, domani come al solito alle ore 18 puntuale bianconeranews.it la mia frecciata, e parlerà ovviamente della nuova era Juventus, che ci auguriamo tutti possa essere una nuova era estremamente positiva. Io non voglio essere cattivo o spietato, però posso dirti finalmente un cambio di rotta. Io ero qui 3 settimane fa a dire attenzione, perché il compromesso che John Elkann ha imposto alla società è pericolosissimo. Quando si creano fratture insanabili, quando ci sono carenze di rapporti, quando qualcuno, adesso possiamo dirlo, io l'avevo fatto intuire tra le righe, ma quando qualcuno arriva a dire o io o lui, significa che non si può continuare in quel modo. E in ritardo John Elkann, perché è arrivato in ritardo, ha fatto l'unica cosa che aveva senso fare, perché Comolli non aveva solo ferri corti e rapporti deterioratissimi con Luciano Spalletti, ma aveva dei rapporti non ottimali con Chiellini, e quindi un amministratore delegato che arriva, ne combina di tutti i colori, abbiamo già parlato, mercato estivo, mercato invernale, l'errore madornale di mantenere Tudor, ma ho scoperto un'altra cosa che insomma ormai si sa, no? Però è giusto puntualizzare. Io credo che quando un amministratore delegato e un dirigente apicale arriva alla Juve, può anche cercare di cambiare il proprio metodo. Invece dalla scorsa estate e anche l'inizio del mercato condotto fino all'altra settimana, il signor Comolli ha adottato una tecnica, secondo me, infruttuosa e soprattutto preoccupante, cioè trovare l'accordo con il giocatore e l'entourage del giocatore e poi andare a trattare con il club. E sappiamo cosa è successo con Alisson, sappiamo che cosa ha sparato l'Aston Villa per il Dibu Martinez, la stessa cosa per Sorloth. Mi spiace dirlo, ma è la verità. Comolli non c'entrava nulla con la Juve, e qui la responsabilità, lo dico, lo ribadisco fortemente, mettendoci la faccia, è del signor John Elkann e della proprietà, che ha scelto un personaggio, un dirigente assolutamente non consono a quelle che sono le aspettative, il blasone e soprattutto la modalità da Juventus vera. Faccio un passo indietro e poi concludo questo mini editoriale. Io credo che gli ultimi 3 amministratori delegati abbiano 2 fallito, però per motivazioni diverse. Giuntoli, secondo me, bravo dirigente, ma viene alla Juve e gli viene chiesto di fare un lavoro anche non suo, cioè gli hanno messo le chiavi dell'auto in mano, gli hanno detto gestisci tutto tu, e probabilmente Giuntoli non aveva anche alcune competenze. Comolli invece, voglio dire, scarso, non mi permetto di giudicare in maniera così severa, però non è un dirigente da Juve. Ora inizia una nuova era, Giovanni Carnevali, secondo me è una scelta che già in passato ha rischiato, tra virgolette, di sposare il bianconero, ora l'ho fatto, io ho molta fiducia, e la prima mossa oggi era già stata imbastita, però primo giorno di lavoro la continassa, pronti via, boga ufficiale.
6: Allora Franco, mi dici perché Carnevale va bene per la Juventus, secondo te?
7: Carnevali perché ha delle competenze calcistiche di ottimo livello e ha delle grandi competenze a livello manageriale, bilancistico ed economico. Cioè è un dirigente completo, lo so che poi magari qualcuno inorridisce, alla Marotta, lo sappiamo tutti, nei giorni scorsi sono scatenate anche ride di polemiche, il Delfino di Marotta hanno un ottimo rapporto. A me quello che interessa è che Giovanni Carnevali è arrivato alla Juve, faccia il bene e deve fare il bene della Juventus avendo questo tipo di competenze, saper scegliere i giocatori, saper collaborare in perfetta sinergia con Chiellini e con il mister e con il DS Ottolini, poi capiremo se arriverà Tognozzi, ma se dovesse arrivare Tognozzi non vorrebbe dire che Ottolini va via, potrebbero anche convivere. Quindi io credo che Carnevali abbia innanzitutto un'età dove ha perpetrato delle esperienze importanti e abbia delle conoscenze, delle competenze di assoluto valore e di assoluto livello. Poi starà a Giovanni Carnevali dimostrare di essere da Juve, perché anche qui i tifosi più pistini, più pignoli dicono sì, ma 12 anni nel Sassuolo fai delle grandi cose, però la Juve è la Juve, ecco, questo sicuramente ci aspettiamo da Giovanni Carnevali, no? Che riesca a fare qualcosa di importante anche con la Juventus.
6: Io guarda, ho fatto proprio un podcast su questo, dicendo con Carnevali, tra parentesi, un Marotta, non Marotta, la rinascita della Juventus, dicendo un po' come agisce Carnevali, di non dire insomma è il nuovo Marotta, è comunque Carnevali, sì, ha lavorato con lui, però è Carnevali. E poi ho citato questo discorso, sì, ho scritto sul fatto, qualcuno dirà lo ha fatto nel Sassuolo, secondo me il modus operandi con dinamiche diverse può essere lo stesso, Franco. È chiaro che con dinamiche diverse, perché i club sono diversi e le ambizioni sono diverse, io credo che possa farlo lo stesso. Come hai detto tu, giustamente, ci deve essere sintonia con il mister innanzitutto e con tutto, cioè deve essere squadra anche la società, cosa che non è stata negli ultimi anni, punto.
7: Il vero problema è questo, io perché esatto. Prima dicevo innanzitutto, certo. Ma ancora prima di parlare di notizie di mercato, comunque di trattative, io credo che in questo momento la Juventus serva solo una e un'unica cosa: trovare la sinergia tra le varie componenti e inaugurare una via che porti al rafforzamento di questa squadra, lavorando tutti con una comunione di intenti, cosa che ad oggi è mancata. È inutile che ci giriamo attorno. Poi è chiaro che sarà importante rafforzare la squadra, Spalletti lo ha chiesto, sarà importante da parte di Carnevali saper cedere, perché qui ci sono esuberi e giocatori che non possono più rimanere alla Juve, uno perché non hanno dato niente alla squadra, alla Juventus, non hanno saputo fargli evitare il loro rendimento, e poi per abbassare il tetto ingaggi e vendere giocatori che sono stati, ai noi, anche qui purtroppo comprati a dei prezzi esosi ed esorbitanti. Quindi il lavoro di Carnevali non è banale, non sarà semplice, e ricordo sempre i paletti del fair play finanziario, perché fino a quando non arriverà il chiarimento di questa situazione, secondo me la Juve dovrà pensare a vendere qualcosina, fare tesoretto e poi magari continuare con alcune trattative o abbandonarne altre, questo ci sta.
6: Io, Franco, volevo aggiungere quello che ha detto sulla cosa che ho sottolineato nei giorni scorsi. Qui non era solo l'attrito con Spalletti, ma è la zero empatia proprio col mondo Juve da parte di Comolli.
7: Yes.
6: E ti faccio un esempio. Mi è stato detto che più volte la società gli ha detto Damien, vai a fare un corso te l'ho già detto e lo ripeto, italiano. Ma no, ma che ci... Vabbè, comunque lei lavora in una società italiana, in un club italiano, ma questo è uno dei tanti esempi e poi tante altre cose. Comunque, Franco...
7: Sono tante sì, cose sì, esatto. Che non hanno funzionato e purtroppo i risultati li
6: Li vediamo, esattamente. Ci sono 3-4 messaggi per te, Franco, partiamo con il primo, dai.
8: Buonasera, Quintiliano, Roberto Montefiori Conca.
6: Ciao.
8: Volevo approfittare del fatto che c'è Franco Leonetti, che venerdì sera ho avuto la fortuna di incontrare un evento a Colli al Metauro, dove erano presenti anche Tacchinardi e Iuliano come ex giocatori della Juventus, e per chiedere un suo parere alla luce anche di quello che avevano detto quei nostri giocatori in quella sede, dove praticamente hanno parlato di quello che era l'atteggiamento che dovevano i giocatori e che sicuramente quest'anno non abbiamo visto nelle persone che componevano lo staff della Juventus come giocatori. Quindi un suo parere per avere un'idea della differenza tra quell'epoca e l'attuale. Un grosso abbraccio.
6: Grazie, intanto mi hanno detto che ti faranno cittadino onorario di questo paese, del nostro amico e del club della Juventus. A parte questo, no Franco, sì, ho visto le foto e...
7: No, guarda, posso... Posso... No, no, finisci.
6: Vai, Franco. Poi ovviamente rispondi al nostro amico, però sicuramente vuoi dire qualcosa di questo evento, giustamente.
7: Sì, no, ma brevemente. Abbraccio il nostro amico, abbraccio il club insomma, di Valle del Metauro nelle Marche. Hanno organizzato un evento assolutamente perfetto, organizzato alla perfezione. Infatti anche Marco, Giuliano e adesso Tacchinardi erano contentissimi. È stato un evento bellissimo. Io, insomma... sono stato invitato, ho avuto la fortuna di coordinare il talk, è stato veramente molto molto bello, quindi complimenti a Diego Riminucci, al presidente del Joy FC Valle del Metauro, ma a tutti i presenti. È stato molto bello anche per me incontrare le persone, e poi mi sono divertito molto, arrivando alla domanda del nostro amico, perché io ti posso dire che Alessio e Mark hanno una juventinità debordante, fantastica. Cioè sono due persone.
6: Mark ce l'ho avuto la scorsa settimana, Franco. Io
7: lo so, non ti dico, abbiamo anche parlato di.
6: Non ti dico proprio Juventino, Juventino.
7: Abbiamo parlato anche di te con Mark, e quindi posso dirti che sono veramente due persone che mangiano, respirano e vivono Juve al 140%. Hanno raccontato aneddoti con Paolo Montero, li ho stimolati su Lippi, eccetera. È vero, i tempi cambiano, ma quello che il DNA Juve non può cambiare. In questi anni è andato perduto, si sono fatte delle scelte scellerate, i giocatori poi non sono ovviamente di livello come all'epoca, però fa bene al cuore vedere Alessio e Mark che hanno dato delle coordinate a tutti i tifosi presenti su quello che per loro è la Juve e dovrebbe essere la Juve. Carattere, abnegazione, esatto. Sacrificio, aggiungo io, dirigenti competenti, pianificazioni oculate, e la Juve deve tornare ad essere questo, altrimenti guai, perché così si è su una china di mediocrità e la Juve non può essere mediocre.
6: E loro due, entrambi presumo, anche se magari amici di Conte, si riparte giustamente da Spalletti anche loro, no? Perché adesso sì, ti dico quello che ha detto qui venerdì di Livio, cioè giusto che
7: no,
6: si riparte.
7: Ma sai, poi ognuno ovviamente ha le proprie idee, ma assolutamente grande fiducia in Spalletti. Io poi l'ho raccontato qui tante volte in tempi non sospetti, il cordone, il filo che lega proprietà e Spalletti era saldissimo. Quando qualcuno l'altro giorno ha visto Cobolli che traballava, diceva qui salta tutto, salta anche Spalletti. No, è stato proprio un all-in, ma soprattutto un o io o lui.
6: Ed è la
7: realtà dei fatti. Ecco, mi piacerebbe, concludo, che i giocatori, i dirigenti di oggi, Becchellini ne sa qualcosa, riuscissero a prendere un po' di DNA di Alessio Tacchinardi e di Mark Giuliano, perché vorrebbe dire già innalzare la soglia di juventinità a livelli altissimi.
6: Pensa che Angelo, che tu lo sai, amico di Conte, quando si parlava di un nuovo allenatore, diceva io se prendessero Antonio sarei contento, parliamo di mesi fa. Invece adesso ha detto la cosa, senza che io glielo chiedessi, la cosa importante è che al centro del villaggio tecnico si riparte da Spalletti, ha detto lui, e poi se l'è presa perché ha cominciato. Ma come si fa a perdere? Perché se tu non batti il Verona è colpa dei calciatori, se no, se la Fiorentina giochi così è colpa dei calciatori. Dopodiché ha detto, rispetto al mercato, serve gente, lo possiamo dire, tanto un aggettivo che c'è sul vocabolario, giocatori cazzuti servono, tanto per restare sì. Su questo discorso, perché loro facevano parte di quella Juventus lì che, oltre al discorso tecnico-tattico di livello stratosferico, avevano veramente gli attributi. Un altro messaggio per te, Franco.
8: Ciao Quinti, guardo a Roma. Ciao. Allora, un messaggio, un vocale per Frank.
6: Vai.
8: Leonetti. Allora, secondo te, Frank, la Juventus con Carnevali cambierà la sua politica di acquisti? Riusciremo a investire 20 milioni per un giocatore 17enne come Boadì, che poi a 18 anni ne vale 70? O dovremo sempre continuare a spenderne 40
9: o addirittura 60 per profili già maturi, 25, 26, 27 anni, che poi sono dei flop. Abbiamo fatto lo stesso errore già con Tchouaméni e Camavinga in passato e con altri.
6: Bella domanda questa, Franco, vai.
7: Una bellissima domanda e io torno indietro a quello che dicevo poc'anzi. Non voglio dire che la Juve negli ultimi anni abbia viaggiato così a braccio, no? A vista, navigazione a vista, però degli errori chiari sono stati fatti. Per fare ciò che dice il nostro ascoltatore, bisogna tornare a investire sullo scouting, ad avere una linea programmatica che sia comune. È chiaro che la priorità è quella di riportare la Juve ad essere subito, in tempi rapidi, come speriamo tutti, ad essere competitiva. Però certi giocatori li vai a prendere poi a 10 milioni, magari dopo 2 anni ne valgono 70, se è una programmazione, una progettazione. Perché abbiamo visto negli ultimi tempi e negli ultimi anni che se tu spendi, con tutto rispetto, 60 milioni per Koopmeiners, poi magari quei 60 milioni lì non ti rendono. Quindi è un processo che deve essere fatto step by step, gradino dopo gradino, se vuoi costruire quello che, per esempio, ha costruito poi Andrea Agnelli con i 9 scudetti, con mega successi. Quella era una società modello, al di là di alcuni cambiamenti, avvicendamenti. E la Juve deve tornare a essere così. Non per niente, poi Manne e Tognozzi, per esempio, se li sono contesi tutti e sono andati via dalla Juve. Concludo con una cosa che mi diceva Marchigliano. Diceva: Franco, fai un pensiero veloce. Marotta o comunque l'Inter o comunque altre società sono andati a prendersi uomini che avevano fatto grande la Juve e la Juve non li ha saputi tenere. E questo è il vero problema
6: Esattamente,
7: della Juve degli ultimi anni.
6: è vero, tanti juventini stanno vincendo ovunque, diciamo così. Allora, liberato da Napoli, ti chiede, domanda per Franco, bene il cambio di Comolli, ma adesso mica possiamo andare dietro a Spalletti, e cosa succederà se, in che senso, ad ottobre andiamo male, Spalletti sarà messa sotto accusa, secondo me dovrebbero fare piazza pulita e prendere Conte. Liberato da Napoli, che Franco
7: No,
6: lì.
7: io non la penso assolutamente così. A Liberato dico che le sinergie funzionano in questo modo, cioè l'allenatore ti dà degli input, poi sta alla dirigenza valida, capace, intelligente, illuminescente nelle intuizioni, andare a prendere o un giocatore o comunque un identikit che ti ha indicato l'allenatore. Alla Juventus l'allenatore non ha mai fatto totalmente il mercato, ma se tu vuoi ripartire da Spalletti lo devi ascoltare. È inutile
6: Certo.
7: se ti chiede, faccio un esempio, un centrocampista e un attaccante, gli vai a prendere 4 portieri, cioè, a che serve?
6: Sì, è vero, è vero. Vai Fede, un altro messaggio vocale per te, Franco.
10: Buonasera Luca da Terni, spero passi questo e non l'altro. Volevo fare la domanda a entrambi, a chiedervi se per voi Ghila sarebbe un profilo ideale, magari dando Gatti, se potrebbe essere una cosa fattibile, e se Douglas Luiz pensate che verrà valorizzato, quindi con che modulo si giocherà, perché in un centrocampo a 2 Douglas Luiz non ha il passo per coprire 50 metri, ma giocando in un centrocampo a 3 con una difesa 4, quindi 4-3. È molto probabile, o pensate un 4-2-3-1 e allora Douglas Luiz viene comunque girato da qualche altra parte?
6: Grazie, risponde Franco. Dico solo questo: se non sbaglio, Ghila è fortemente nel mirino del Napoli. Però, insomma, Franco, rispondi tu.
7: Sì, è così. Non mi risulta che la Juventus abbia chiesto informazioni su Ghila. Lo vedo più vicino al Napoli, o comunque la Juve non c'è in questa corsa. L'amico dice bene, ma io aggiungo un carico. Secondo me Douglas Luiz non ha il passo per giocare in Italia, non ce l'ha. Lo abbiamo visto poche volte, ma non ha proprio il passo. Io credo che se non si troverà una sistemazione andrà in ritiro, verrà valutato, ma faccio difficoltà ad oggi a pensare che il brasiliano possa rimanere alla Juventus.
6: Allora, Mago Lillo ci scrive: buonasera, domanda per il signor Franco. La massima stima di Carnevale e penso che la situazione sia destinata a migliorare. Resto convinto però che la vera svolta sarebbe il disimpegno di John Elkann. Lei, signor Franco, è d'accordo?
7: No, io sono d'accordo sul fatto che John Elkann, e l'ho detto pubblicamente qui, l'ho scritto, continuerò a scriverlo, c'è anche un tratto nella mia frecciata di domani, sul fatto che John Elkann è la proprietà e quindi John Elkann stesso abbia delle grandissime responsabilità. Le responsabilità più pesanti di questa situazione vanno imputate a John Elkann. Io però dico all'amico che John Elkann c'era, come proprietario quando la Juve vinceva i 9 scudetti, quando la Juve faceva 2 finali di Champions. Io credo che il vero problema di John Elkann in questi anni sia stata purtroppo l'assoluta non efficacia nella scelta degli
6: del
7: uomini
6: managgio.
7: A cui metti le chiavi, management a cui metti le chiavi della Juve per portarla a grandi risultati, che non è una responsabilità da poco. Questo mi pare chiaro.
6: Allora, buonasera, il nome non lo so, leggo sopra Gasperino, all'inizio avevo temuto Gasperini, ci ascolta anche Gasperini, comunque buonasera Carnevali, speriamo sia finalmente l'uomo giusto, avevo massima fiducia in Giuntoli, ma questa Juve divora ogni cosa, siete grandi ragazzi, forza Juve e un kiss a Franco.
7: Oh yes, anzi facciamo così, un saluto universale.
6: Vai Fede, perché stiamo
7: io credo che Carnevali sia assolutamente l'uomo giusto, cioè la Juve l'ha cercato anche in passato, poi non si è concretizzata la cosa. Ho spiegato le differenze, per esempio, tra Giuntoli e lo stesso Giovanni Carnevali. Io credo che Carnevali abbia tutti i numeri, le competenze e la sagacia per poter risollevare la Juve e portarla nuovamente a fare delle cose molto molto importanti.
6: Prima delle tre botte risposta, un altro messaggio per Franco, che forse è l'ultimo.
11: Ciao
6: vocale.
11: A tutti, buonasera,
6: un
11: abbraccio ai familiari di Saverio.
7: Ciao.
11: Che
6: grazie,
11: la terra sì. Sia lieve. Oltre a questo passiamo a un altro argomento e volevo chiedere al grande Franco, ma alla luce di tutto quello che stiamo vedendo con Carnevali, che è ancora troppo presto, il suo lavoro sarà soltanto al momento di vendere a tutti i costi, perché sennò non riusciamo a quadrare la situazione. Nella vendita ci sarà sicuramente la vendita di qualcuno dei big, spero non quantomeno dal mio punto di vista il Thuram, perché Bremer secondo me è sostituibile, anche perché ha fatto un campionato un po' altalenante. Un tuo giudizio e anche di Quintiliano. Ciao, buona serata, Marco Moretti.
6: Grazie, vai Franco, che poi ne abbiamo un altro, anche se sono le 20, però magari di un minuto sforiamo.
7: Sarò
6: dai,
7: rapidissimo. No, io posso rimanere, ma cerco di essere rapido. Saluto Marco, un abbraccio. Abbiamo fatto la scorsa volta il podio, io lo confermo. Cioè, Bremer, Cambiaso e Thuram, questi sono in ordine cronologico i probabili sacrifici della Juventus. Poi vedremo, secondo me magari non partono tutti e tre, però questi sono i nomi dei grossi sacrifici che la Juve potrebbe fare per finanziare il mercato, fare un tesoretto e per abbassare il monte ingaggi.
6: Un altro, vai, e poi 3 domande secche e ci salutiamo, dai.
12: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma.
6: Ciao.
12: Una domanda a Franco, se possibile.
6: Nei
12: quali sono, secondo lei, Franco, i centrocampisti che rimarranno nella rosa della Juventus e quali potrebbero essere gli obiettivi a centrocampo di Carnevali? Buona serata, Stefano da Roma.
6: Grazie Stefano, vai Franco.
7: Difficile dire in questo momento quali possono essere gli obiettivi di Carnevali. Vabbè, è facile la risposta che rimane: Locatelli e McKennie, a meno che non arrivino delle offerte straordinarie e esorbitanti. Anche io sono molto curioso di capire quale può essere la nuova concezione, la nuova idea che può portare Carnevali. Si è insediato oggi alla Continassa. Aspettiamo un attimo e capiremo. L'importante è che vengano presi giocatori di grande carisma, carattere, mi permetti, non voglio essere volgare, e palle da Juve.
6: Insomma, gente cazzuta, un altro Franco, dai, poi ci salutiamo.
13: Buonasera Quint, buonasera Franco, Francesco da Cosenza.
6: Francesco, ciao.
13: L'avvento
6: ciao,
13: di Carnevali, Francesco, che io accolgo con favore, come molti di noi, mi pare anche col vostro favore, può essere secondo voi analogicamente assimilabile a quello di Giampiero Boniperti nel 1970?
6: Aiuto.
13: Con un programma quadriennale, ma che poi iniziò a dare i suoi frutti già dopo 2 anni, con giocatori di prospettiva che sostanzialmente esplosero dopo un anno, penso a Bettega, Causi, Anastasi, ma anche alle seconde linee, Longo, Bucco, Marchetti e chi più ne ha più ne mette, insomma.

0: Valerio, con la quale chiudiamo perché adesso mi hai dato l'assist. Valerio da Pisa chiede: ciao Quinto, ho solo un dubbio su Carnevali, perché non è mai andato a un top club, Franco?
1: Perché stava molto bene con il patron Squinzi e con la famiglia Squinzi. Io credo che Carnevali abbia lasciato il Sassuolo, che non credo avesse intenzione di lasciare, quando l'ha chiamato un club come la Juve, a cui non ha potuto dire di no. E questo credo che sia un fattore molto molto importante.
0: Matteo, secondo voi Carnevale per i primi tempi dovrà lavorare in stile Sassuolo?
1: Secondo me i primi tempi deve lavorare con l'accetta. Già mi risulta oggi riunioni Fiume, la Juve deve vendere per poi acquistare, e quindi bisogna partire veramente con la quinta marcia in estata e con grande efficacia e capacità di capire subito qual è lo stato della Juventus a livello di bilanci, di possibilità e di budget sul mercato.
0: Franco, secco, percentuale che possa andare in porto la missione che sembra quasi impossibile Vlahovic da parte di Carnevali?
1: No, io non lo escludo assolutamente. Secondo me, l'ho detto tante volte, sarebbe probabilmente una soluzione che può piacere o non piacere, ma sarebbe una soluzione oculata e molto intelligente. Poi so benissimo che mi attirerò le ire e gli strali di molti, però l'ho detto qui e lo ribadisco, poi ti faccio andare in pubblicità che vedo che stai friggendo giustamente, perché stiamo sforando. Io la domanda che ho posto anche nel mio programma: ma Sorloth, pensate che sia così più forte e più valido di Vlahovic? Io sinceramente ho
0: percentuale che possa andare in porto la missione Vlahovic, ti rifaccio la domanda, percentuale secondo te, dai, così ad oggi.
1: Sai che non faccio percentuali, però diciamo che ci sono
0: possibilità.
1: La Juve farà nuovamente un tentativo. Tra l'altro Vlahovic non è partito, è andato in vacanza, si sta allenando
0: fino al 30 giugno ancora della Juventus,
1: quindi,
0: certo.
1: Quindi vedremo, è molto interessante, se poi dovesse andare in porto, ragazzi, io credo che qui faremo delle trasmissioni con i fuochi artificiali
0: quasi monotematiche. Grazie mille Franco, un abbraccio, grazie.
1: Ciao Quinto, un
0: buonasera.
1: Abbraccio, buon proseguimento.
0: Grazie, tra poco insieme al nostro amico avvocato Roberto Savino.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
4: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
5: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametti, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
4: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
5: Electrolux sospende il piano licenziamento.

0: E le chiusure per 50 giorni è quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
1: Lo sport: con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Eros da Cesena, scusate se mi permetto ragazzi, però Vlahovic ha giocato per un anno e mezzo con la pubalgia e ha giocato con Allegri, giocava punturato, giocava punturato perché non avevamo giocatori da far giocare, altri giocatori da far giocare sul posto. Ciao, e comunque è sempre bello ascoltarvi, ciao ciao.
5: Ma è mai possibile che tutti questi calciatori che poi arrivano alla Juve e dipendono Brocchi, Maine, Arthur Melo, Douglas Luiz, Ovendan, Jonathan David, non si guardino, eccetera, eccetera, non si guardino allo specchio e dicono: ma non è che magari guadagniamo un po' troppo, ma parliamo con la Juve, scendiamo un po' questo prezzo? Può darsi che la Juve trovi qualche acquirente dove io posso esprimermi meglio con un valore più basso.
6: Buonasera, sono Maria Gatta da Genova. Io Turan, a meno che non viene un'offerta irrinunciabile, lo terrai. Cioè ragazzi, noi invece che togliere quelli che non ci servono e che sono inutili, togliamo quelli che sono i migliori. Mi sembra un po' assurda sta cosa, prima cosa. Poi io ho tutta questa fiducia che Spalletti riesca a farlo rendere al meglio, io non è che ce l'ho così tanto, perché quest'anno avete visto tutti questi cambiamenti, questo miglioramento di resa? Bah, non lo so, a me da questo punto di vista, anche di riuscire a tirar fuori il meglio e il più possibile da questi giocatori, a me francamente Spalletti un po' deluso, devo essere sincero, perché lui nella condizione in cui era sarebbe dovuto arrivare al quarto posto in carrozza, avendo 5 punti di vantaggio sugli avversari.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Di nuovo in diretta ragazzi, carnevali, l'era carnevali. Pensate che mi ha scritto un amico un po' arrabbiato, perché il giorno in cui c'è stato l'avvicendamento, il giorno dopo il Corriere dello Sport ha intitolato Juve che carnevali. Ragazzi, i titoli sono fatti per essere un po', perché sono accattivanti. Poi è chiaro che la linea editoriale di un giornale è diversa rispetto a un'altra, però i carnevali sono molto belli, alcuni sono di livello i carnevali, vorrei quasi rispondere a questo titolo, capito? E quindi questo è, però insomma l'importante è che poi si facciano le cose come tutti speriamo, come tutti speriamo, è che si volti veramente pagina. Non ci vuole molto a voltare pagina rispetto all'era Comolli, però insomma siamo anche un po' esausti di aspettare che la Juventus torni a competere per qualcosa di importante. Ben ritrovato Roberto Savino, ciao Rob, eccoti.
9: Buonasera a tutti. Ciao ragazzi, ciao Quintiliano, grazie dell'invito.
8: Grazie a te come al solito Rob, invece, più che altro grazie a te. Allora, caro Roberto Avvocato Savino, se lei non fosse tifoso della Juventus, cosa penserebbe di questo ennesimo ribaltone?
9: La Juventus deve ripartire ancora da zero e abbiamo ancora un po' di tempo per ballare come i topi.
8: Addirittura così.
9: Ma i topi ballano, no? Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Non era offensivo.
8: Va bene. Senti, allora, Roberto, in effetti, a parte gli scherzi e le battute, Carnevali, perché sì, secondo te può essere l'uomo giusto? Mi spiego. Più volte, come credo tu ricorderai, in questi anni che si sono succeduti, si parlava, no? Dice, ma perché non prendiamo o Sartorio, Carnevali, o Sartorio e Carnevali? Ora è stato preso Carnevali, meglio tardi che mai, secondo me, ma è nel momento giusto, oppure bisognava prenderlo prima, oppure credi veramente che si possa ricostruire intanto una squadra? Abbiamo fatto spesso questo discorso, Roberto, no? Mi ricordo tu insistevi giustamente sul discorso della squadra societaria, perché la Juventus storicamente i suoi successi li ha costruiti con la società. Si può ricostruire veramente adesso una società da Juventus, diciamo così?
9: No, abbiamo l'obbligo di provarci, che sia tardiva come cosa a noi deve interessare molto relativamente, perché ormai ciò che è stato fatto, non è che un errore poi debba essere perpetrato per forza solo perché si è arrivato in ritardo. Intanto facciamolo. Vorrei solo però correggerti su una cosa che è per me importante per chiarire, almeno da parte mia, che questa volta non si parte più con gli entusiasmi e col Vembedia. Perché tu hai fatto riferimento a Sartori Carnevali, ti devo correggere, perché in realtà fino a un paio di anni fa era una triade quella che si auspicava. E il terzo incomodo si chiamava Giuntoli. Voglio ricordarti,
8: sì,
9: questo.
8: Sì, però Giuntoli è venuto alla fine. Anche se sono ruoli diversi, dove
9: voglio arrivare al fatto che ora non è che lo mettiamo da parte, come a dire che non ci abbiamo provato seriamente. No, in realtà. ne abbiamo commessi di errori e anche enormi. Secondo me il più grande di tutti risponde al nome di Arrivabene, non per la sua incapacità in senso generale, ma per la sua assoluta, voglio dire, incompetenza dal punto di vista calcistico. E noi purtroppo sappiamo che deve una società di calcio, soprattutto di altissimo livello, operare con competenza, la prima cosa.
8: Certo.
9: Ecco perché, visto che Giuntoli, per come è andata, non tiriamo fuori per quali sono stati gli errori e quant'altro, però aveva dato un grandissimo carico di fiducia il suo arrivo. Non voglio più commettere questo errore, non voglio parteggiare per nessuno, testa bassa, lavoriamo, cominciamo da Vogà e finiamo fino all'ultimo dei componenti della rosa, costruita con raziocinio. Poi puoi sbagliare gli acquisti, ma devi essere sempre capace di avere dei paracadute. Molte volte in questi anni facciamo degli errori veramente senza paracadute, cioè che quando li fai li paghi amaramente al di là del risultato del campo.
8: Ah, su questo ci sono pochi dubbi. Allora, caro Roberto, ora oggi primo giorno per Carnevali, si è vista con tutta l'area finanziaria per capire anche i margini di manovra, più o meno credo che li sappia, e poi si comincerà anche con questi benedetti nomi sul fronte del mercato. Intanto sì, pare che Martinez, il portiere dell'Argentina, sta cercando casa a Torino. Secondo te andrebbe bene come portiere della Juventus?
9: Beh, a livello di carico di esperienza, di bravura, Ricordiamo che è sua la parata più bella dello scorso mondiale, eh?
8: Sì.
9: La più bella e la più importante,
8: decisiva,
9: dello scorso mondiale, esatto. Decisiva, ha un carattere un po' fumantino, non vorrei che fosse troppo fumantino per questa rosa, perché poi bisogna anche trovare il giusto equilibrio. Se viene con la testa giusta, cioè di un costruttore di personalità, potrebbe essere una scelta
8: giusto,
9: corretta.
8: Sì. Poi se l'altro numero era quello di Sorlot, già trattato con Comolli, vedremo perché l'Atletico chiede forse un po' troppo, c'è Nico Gonzalez di mezzo, ma nel frattempo, caro Roberto, e qui te lo chiedo a te, c'è una missione che vorrebbe tentare di portare, di compiere lo stesso Carnevali. Ovviamente si è già visto con Spalletti a Forte dei Marmi, sabato mi pare, comunque nel weekend. Sicuramente
9: vendere Locatelli al Sassuolo per 40 milioni.
8: Come?
9: Ah, no. Di vendere Locatelli al Sassuolo per 40 milioni.
8: Magari almeno le riprendiamo.
9: Quell'odissea durata mesi. E ci tolse forse 18 euro proprio magnanimo alla fine.
8: No, in realtà gli avrà detto sicuramente tra le sue richieste, comunque diciamo quello che potrebbero essere i suoi gradimenti, sicuramente di Vlahovic. E sembra insomma veramente ci voglia provare Carnevali. Io non lo so, Roberto, come la pensi tu. È chiaro, alle condizioni della Juventus c'è speranza secondo te, e la auspichi la possibilità che di permanenza?
9: Io mi ripeto e ridico le cose che ho detto nel momento in cui è saltato il ban. Alle condizioni della Juventus, Vlahovic non è soltanto un'occasione, è un imperativo quello di...
8: Certo.
9: E quindi alle condizioni della Juventus sistemi un tassello, non lo sistemi con Tevez né con Higuain,
8: certo.
9: Però sistemi un tassello, visto che i tasselli sono tantissimi. Ma alle condizioni della Juve, se cominci a dire 8-10 milioni più 15 di commissioni più bonus 3, bonus prima casa, non ti pago l'IMU, cioè basta, cioè no, stai calmo, perché vorrebbe dire ricomprarti. Ricomprarlo in questo momento non ne vale la pena. Quindi 6 milioni, arriviamo a 7, va bene, il bonus di 1, ma se continua... Io però rifletto e ti dico, sono passati comunque più di 15 giorni e non è che sento questo grandissimo interesse delle squadre di caratura internazionale per Vlahovic. Quindi probabilmente è una carta da giocare, viste le circostanze che si stanno creando. E quindi andargli a dire, però Ciccio, hai visto che poi alla fin fine 12 milioni non te li sta dando nessuno.
8: Certo.
9: E quindi a questo punto sediamoci a trattare, tu sei sempre il benvenuto, però devi venirci anche un po' incontro. Che insomma, voglio dire, ci sono dei vincoli sia di tetto di ingaggi, ma anche di redditività del giocatore. Perché poi andiamo a vedere che Sorlot, che non è neanche un titolare inamovibile dell'Atletico, ha segnato 30 gol in più di te nello stesso numero di presenze.
8: Sì, esatto.
9: E quindi non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di Sorlot. Qualche cosa mi fa pensare che insomma devi anche ridurre le pretese se vuoi continuare a giocare nella Juve. Poi per il resto la porta secondo me è sempre aperta.
8: Certo. E invece per quanto riguarda le cessioni, perché la prima cosa da fare sarà quella, cedere dei giocatori,
9: sì.
8: Detto dei, sì. Dei noti, De Vid, che l'abbiamo visto in grande forma, no? Con il Canada, sì. Giusto, Roberto?
9: Anche con Maina, esatto. Spartitone,
8: esatto,
9: spartitone.
8: Esatto. Detto dei,
9: più ti auguri che segnino, che facciano bene, più vanno indietro, capito?
8: Sì, sì.
9: Una speranza, un gol da centrocampo, chissà si innamora qualcuno.
8: Vabbè. Detto di quelli, ci sono invece dei quelli un po' più, diciamo così, pesanti, tra virgolette. Quindi Bremer, quindi Cambiaso, quindi Thuram. Io non lo so, se tu potessi, anzi, no, se tu fossi costretto a scegliere, perché qualcuno va ceduto, se non due, anzi forse due, ti cederesti dei big? Anche se leggevo oggi che forse vorrà provare anche a tenere Bremer, un po' tosta la vedo, però insomma se dipendesse da te, Roberto, chi cederesti? Chiamiamoli big, dai.
9: a malincuore per quello che ho visto fino a due stagioni fa. Io a malincuore fino a quello che ho visto fino a due stagioni fa, ma non quindi questo. Al contrario, certo. Non a malincuore per quello che ho visto negli ultimi due anni, assolutamente cambiato.
8: Ah sì, vabbè, cambiato, ok, se, perché forse probabilmente ne servirebbe un altro, però insomma staremo certamente a vedere sotto questo aspetto qui. La cosa invece che ti ha messo che esista è il tuo timore. Qual è secondo te con questo ennesimo ribaltone societario? Ammesso che tu abbia un timore.
9: No, io lo vivo molto con molta tranquillità. A me la grossa delusione è stata quella delle ultime tre giornate di campionato, che mi auspicavo venissero affrontate con un piglio diverso e con una consapevolezza diversa dell'importanza di quelle partite. Mm. Invece, e ci metto dentro anche Lecce, seppur vinta, ma con il timore fino all'ultimo secondo che potesse sfuggirci quella vittoria. Fiorentina e Verona sono state drammatiche. Mamma mia. E quelle mi hanno preoccupato, perché mi hanno fatto veramente ritornare indietro e hanno vanificato tutti gli sforzi e tutto ciò che aveva dimostrato anche di positivo la squadra, perché fino a Verona, io parlo da Napoli andata.
8: Bravo.
9: Ricordi?
8: Sì, certo.
9: Il primo tempo completamente sballato anche per errori di Spalletti che lui ha ammesso.
8: Esatto.
9: Dal primo tempo di Napoli fino a Verona abbiamo sbagliato veramente poco. E quando abbiamo sbagliato le partite, l'interpretazione, poi le abbiamo riprese e abbiamo giocato fino all'ultimo minuto. Ricordo il pareggio di Roma, ricordo la partita di San Siro complicatissima in 50 minuti in 10, eppure se la sono giocata veramente alla pari, sono stati bravissimi. Ecco, tutto quello è stato in pratica vanificato da quelle,
8: mamma mia,
9: se non a dare importanza all'Europa League, che ci sarebbe addirittura pure sfuggita se non avessimo affrontato a questo punto con quel piglio. A me non interessa tanto fare l'Europa League al posto della Champions, anche perché probabilmente darebbe un grado di maturazione maggiore e anche di consapevolezza e di entusiasmo laddove si potesse e si dovesse continuare nella strada verso la finale. Ok, se io faccio una semifinale dell'Europa League, meglio quella piuttosto che uscire, come succede da due anni, praticamente al girone di qualificazione della Champions. E neanche il valore monetario, a cui do più importanza in questo caso, per questa Juventus è più importante la perdita economica piuttosto che la vicenda sportiva. Perché ovviamente io mi sentirei veramente, sarebbe il contrario laddove si parlasse della Juventus che noi conosciamo, chiaro?
8: Certo.
9: Allora sì, mi darebbe fastidio farla con Pogba, con Vidal, con Pirlo, con Tevez, un'Europa League, mi sarei sentito malissimo, e non per il lato finanziario ma per quello sportivo. Con questa Juventus dove vuoi andare? Cioè... è un po' l'errore che abbiamo fatto quando ci siamo fatti un attimino prendere col coltello alla gola da Tudor, che ha voluto e ha preteso, per portare la squadra ai mondiali, ha preteso un prolungamento del contratto. Queste cose alla Juventus non devono succedere.
8: È il primo errore di Comolli, aver confermato un allenatore di cui non era convinto.
9: Non era convinto e che gli ha messo praticamente la condizione. In questo caso bisogna essere lucidi e dire sì, ma che Juventus va ai mondiali? Va una Juventus qualificata alla Champions all'ultimo secondo. Quindi noi non ci fa, visto che faremo il girone e basta, forse faremo gli ottavi di finale, non mi ricordo che cosa c'è, è inutile andare lì. Fosse stata un'altra Juventus, beh, uno dice no, io vado là per giocarmela. In realtà noi non siamo andati là per giocarcela fino in fondo, e quindi non ti devi far prendere alla gola da nessuno.
8: Esatto, sono d'accordo con te, e quindi diciamo così, cominciamo a ridettare i tempi, società Juventus rispetto a qualsiasi allenatore, calciatore, eccetera, eccetera.
9: Esatto.
8: Questo è un po' il senso del
9: cominciamo
8: discorso.
9: Cominciamo a sostituire l'eterna piramidale.
8: Sì, sì, bravo, di cui abbiamo parlato spesso. Roberto, grazie mille, buona serata, buon lavoro e buon tutto.
9: Grazie,
8: alla prossima.
9: Quindi.
8: Un abbraccio.
9: Un saluto a tutti e forza Juve, sempre.
8: Grazie, grazie, grazie Roberto,
9: ciao,
8: Savino,
9: ciao, ciao.
8: Grazie. Allora, caro Federico Rossi, stasera un po' di caos con WhatsApp, vabbè, comunque adesso lo risolveremo, C'è, si può risolvere qualsiasi cosa. Ciao Quinti, capisco che bisogna essere positivo, ma molte delle cose che sento dire per Carnevali vanno dette di giuntoli, anche a Radio Bianconera. Allora Luca, non voglio dire che bisogna essere positivo, attenzione, io sto dicendo che bisogna credere, sperare, eccetera. Però c'è una differenza sostanziale tra il discorso Giuntoli e il discorso Carnevali. Primo, Giuntoli non era amministratore delegato, tantomeno direttore generale, direttore tecnico, ok? Quindi intanto non faceva parte del CDA, aveva meno potere, ma soprattutto era direttore tecnico perché la sua esperienza pregressa rispetto alla Juventus era quella lì, inserita in quel perimetro lì. Lui era stato direttore sportivo sostanzialmente nelle varie società, Napoli per esempio, dove è stato vinto poi lo scudetto anche grazie a lui, ci mancherebbe altro, è stato uno degli artefici. Ma l'errore fondamentale è che Giuntoli, e lo ha detto anche Roberto poco fa, io lo ricordo sempre, quella famosa lettera agli azionisti da parte di Elkan in cui diceva: il nostro futuro sarà scandito da Giuntoli. O meglio, non voglio giustificare Giuntoli, ha fatto questo errore, eccetera, ma è stato fatto un errore da Elkan anche in quel caso nel dare tutto in mano a Giuntoli. Giuntoli non poteva fare tutto quello che gli è stato dato a livello di responsabilità, ma sono proprio due figure diverse, al di là dare circoscrivere il discorso Giuntoli a quello che gli era stato affidato, sono proprio due figure diverse. Cioè il direttore generale barra amministratore delegato, cioè Carnevali, già l'ha fatto questo, capisci, seppur nel Sassuolo. Quindi sono due figure diverse, quindi non voglio dire, guarda, ragione Roberto, senza essere eccessivamente troppo trionfalismo, intanto è stato mandato via come lì, e questa è una cosa che credo sia stata necessaria, andava fatto prima, io insisto, anche un mese prima andava fatto. E poi ovviamente aspettiamo, però sono proprio due figure diverse, quindi l'accostamento Giuntoli Carnevali non ci può stare, proprio proprio dall'inizio, per figure diverse. Cioè Carnevali è un uomo di calcio, infatti direttore generale anche, ma anche un uomo di conti a livelli importanti, di gestione, ovviamente anche a livello poi di relazioni, cioè proprio una figura superiore dal punto di vista proprio del perimetro di azione. Ecco perché non ci stanno i due accostamenti. Poi sul discorso essere ottimisti, positivi, eccetera, sono d'accordo con te, calma e sangue freddo, perché siamo stati scottati tante volte nelle ultime stagioni. A tra poco.
7: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dalle ore 18 in campo è cominciata la partita d'esordio per il gruppo H, che vede di fronte la Spagna, campione d'Europa in carica, che sfida a capo verde per le Furie Rosse della Fuente Schiera del Tridente. D'attacco Ferran Torres, Orzabal, Gavi, per capo verde budista punta a Livramento come riferimento d'attacco. Dunque per la Spagna Yamal e Nico Williams, come previsto, partono dalla panchina. E al mondiale in corso sembra possa saltare la prima panchina, quella della Tunisia. Infatti Lamouchi sarebbe a forte rischio esonero dopo il pesante 5-1 incassato contro la Svezia all'esordio mondiale. I vertici della delegazione tunisina avrebbero convocato una riunione d'emergenza per discutere dunque il futuro dell'ex tecnico di Nottingham Forest e Cardiff, arrivato sulla panchina della Tunisia soltanto questo gennaio. In pole per prendere il suo posto potrebbe esserci l'attuale vice allenatore Wahbi Khazri. La Serie A, ore ufficiale, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri nel pomeriggio pomeriggio la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri di Bergamo per i prossimi 3 anni. Dopo essere arrivato questa mattina a Zingoni e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato dunque il contratto, subentra Palladino, esonerato al termine della stagione con il club bergamasco, che ricompone dunque la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Andiamo in casa Juventus, primo giorno da amministratore delegato e direttore generale per Andrea Carnevali. In casa Juventus anche la prima operazione dello stesso Carnevali, sulla quale ha dovuto dare ovviamente l'ok. La Juve ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto per Jeremy Boga, che Carnevali aveva avuto anche a Sassuolo. L'attaccante ora è interamente bianconero per un'operazione da 4.750.000 euro. La pallavolo, nell'ultima gara della Pool 1 della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare, una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase che porta la nazionale di Fefe De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Ultimi minuti di questa fuori di due del lunedì, che apre la settimana e potrebbe essere forse la settimana del primo colpo, quantomeno come accordo. Lo sapete che ufficialmente il mercato si aprirà il 1 luglio. Quale colpo potrebbe essere il primo? Non lo so. Vlahovic che resta? Ragazzi, boh, non lo so, io la vedo un po' dura. Significherebbe questo però, siccome Vlahovic, giustamente come diceva Roberto, forse l'ho anche scritto giorni fa, si sta accorgendo che alla fine tutte queste, sì, si era parlato spesso, il Barcellona, il Bayern Monaco, però non mi pare che stiano bussando alla porta di Vlahovic a dirgli: caro Dusan, sediamoci attorno a un tavolo, quanto vuoi, se non è 12-10, ma forse non gli stanno dando questi soldi, non lo so. Fatto sta che se ci dovesse provare, e Franco diceva che è plausibile il fatto che e riuscirci, sarebbe, secondo me, poi ragazzi ognuno la vede a modo suo, dai, sarebbe un buon colpo. Cioè, quindi capisco, questa l'avevamo letto prima, il nostro amico, Allora, anche Allegri, dice Luca, considerato, Allegri tra l'altro in settimana, a proposito di settimana, potrebbe essere, diciamo così, annunciato dal Napoli nel caos del Milan. Anche Allegri, considerato il miglior allenatore in Italia da molti juventini, ha perso 10 punti di vantaggio che aveva con gente come Modric, Maignan, Rabiot, Leao, Pulisic, la Juve con rosa più scarsa, almeno cercava occasioni avendo lo stesso risultato di Allegri. Ecco perché ripartire da questo allenatore. Luca, guarda, per me, allora ti dico la mia, tu pensa che Dischetti dice che era di gran lunga superiore la rosa della Juventus, secondo me no, al Milan, però è un parere mio. Il problema è che nelle ultime partite, mi riferisco a quella maledetto pareggio con il Verona e poi anche alla partita contro la Fiorentina, ma tu hai avuto un'involuzione anche come gioco, perché secondo me sono proprio crollati di testa, e questo è l'aspetto più preoccupante, perché
7: le partite precedenti, anche alcune non vinte, in cui vi ricorderete, no, con i numeri, la Juventus ha creato 24, ha fatto 24 tiri, di cui 17 in porta, 3 parate del portiere avversario, 2 se li sono divorati, ci sono stati anche 2 rigori sbagliati, ricordiamolo sempre, l'andata con il Lecce, scavetto di David, da prendere a schiaffi, secondo me, e con il Sassuolo al ritorno, errore di Locatelli, bastavano quei 2 rigori trasformati e forse, anzi senza forse, staremmo a parlare evidentemente di qualcos'altro, quindi anche quella è la colpa. Ma io sul discorso di ripartire con Spalletti non ho mai avuto dubbi, capisci Luca, ma non ha avuto dubbi nemmeno la Juventus, tant'è che ha rinnovato il contratto di Spalletti prima ancora di conoscere l'esito della stagione. Quello significa che aveva già scelto, perché io non credo che Elkan non sapesse di questi attriti e che secondo me non avesse ormai anche lui certificato nella sua testa che la convivenza sarebbe stata impossibile. Ecco perché ti dico, su Spalletti io ho mai avuto dubbi. Vai Fede.
8: Buonasera Quintigliano, Luca da Terni. Ho mandato anche uno scritto, ma faccio anche il vocale. Dicevo che Capoverde mi ha impressionato perché è una mina vagante, in Coppa d'Africa ha fatto benissimo. E poi da seguire, domani sera c'è Francia-Senegal, domani, e Habib Diarra del Senegal, centrocampista molto forte alla Kanté, e a Cliouche della Francia, che è un trequartista fortissimo del Monaco, che già avevo entrambi segnalati l'anno scorso da prendere alla Juve, ma anzi è andati su altri profili e segnalati qui su, chiaramente non a chi di dovere, e di prendere al posto di Frattesi e Brahim Diaz. Frattesi è una coppia di McKennie, e Brahim Diaz è la coppia più forte con Seisao, ma ci sono altre priorità che andare a prendere uno più forte con Seisao, dove sei già coperto comunque abbastanza bene.
7: Guarda Luca, ti dico che io Frattesi non lo prenderei mai. Ora, sui giocatori da vedere, è chiaro che non c'è solo la Juventus. Bisogna avere uno scouting forte, che magari anche prima dovevi mettere gli occhi su questi giocatori di cui stai parlando tu. Perché io non è che li conosca più di tanto, per esempio, però chi fa il lavoro dello scouting deve conoscerli, e quindi tu devi anticipare le mosse, anche perché sapevi che andavano ai mondiali. Poi ai mondiali è chiaro che se si mettono in mostra, questi ma come altri, vale per tutti, arriva il club di per esempio di Premier League, arriva il Real, arriva un top club europeo e tu non hai partita, non la giochi la partita perché li prendono loro. Ecco perché bisognava, sì, tutti dicono vediamo la vetrina mondiale, però bisogna anticiparle certi colpi, perché adesso se esplodono, ripeto, il cartellino sale in maniera clamorosa e la Juventus probabilmente non può permettersi. Rispetto a, ripeto, ad alcuni top club europei, questo è un po' il discorso. Su Frattesi io non lo prenderei mai, però Brahim Diaz secondo me non c'entra nulla o quasi nulla con Seisao, perché Brahim Diaz sulla linea della tre quarti gioca al centro, giocherebbe al centro con Seisao a destra e il Diz a sinistra. Poi lasciamo perdere che nei movimenti ci può essere anche l'interscambio, questo è assodato, però io lo vedrei proprio lì al centro, anche perché tanto il Diz non vuole giocarci al centro della tre quarti. Sarebbe l'ideale, per come la vedo io. A me piace molto questo giocatore, tra l'altro conosce il campionato italiano, ha giocato nel Milan, quindi perché no. Allora Denis da Playa de Carmen, una domanda: con i soldi dell'Europa League spero davvero la vendita di Cambiaso sarebbe come l'accesso alla Champions? Oddio, ti dico la sincera verità, poi continuiamo il messaggio, l'Europa League non è che guadagni tanto, io stavo leggendo a conti fatti, se tu arrivi ai quarti di Europa League riesci a incassare 30-35 milioni, lo sapete che significa? Se magari la vince o va in finale, sì, ne puoi guadagnare altri, non lo so, 10-15, però non sono tantissimi, però tu dici vendendo Cambiaso e con questi soldi evidentemente arriveresti a una certa cifra alla Champions, da lì poi la Champions erano minimo 64 da lì poi iniziare a vendere e comprare bene giocatori a zero, uno o due forti da comprare, si potrebbe fare sempre, forza Juve, condoglianze alla famiglia di Saverio e grazie ovviamente, grazie, lo ricordiamo sempre il nostro altro radioascoltatore che purtroppo non c'è più. Mi basta, ma basta con questo Vlahovic, basta, ci dice Francesco da Trebisacce. È più di un anno che si fa tira e molla, poi alla fine si presenta con delle pretese esagerate. Ha fatto benissimo la Juve non accettare, con quei soldi anche meno, ne prendiamo un altro anche più bravo. Allora Francesco, ho capito che non ti piace Vlahovic, no? E ovviamente è tutto lecito, però vi posso, così come Peppe che scrive ciao basta col serbo, vi prego, però caro Francesco, caro Peppe, mi fate un nome di un altro, di un centravanti che voi prendereste, fatelo però, perché altrimenti ragazzi siamo buoni solo a dire quello no, vendiamo quello, prendiamo quell'altro, bisogna trovare le alternative, sia se vendi un, chiamiamoli top, perché comunque Bremer e la Juventus sono top, Cambiaso sulla carta è un top. Mi dite le alternative, fermo restando che io è chiaro che probabilmente Cambiaso si è scollegato mentalmente dalla Juventus e negli ultimo anno, forse anche anno e mezzo, credo che questo abbia dimostrato, lo cederei, però bisogna trovare le alternative e fare delle proposte, no? Letizia D'Arieti, quindi, che il nostro fratello Saverio riposi in pace, condoglianze alla famiglia. Vai Fede.
9: Eccomi Michele da Casali, spiego meglio l'opinione che ho dato sulla scelta di Carnevali della passata settimana. Nessuno mette in dubbio la professionalità di questo personaggio, ma anzi è di indubbia esperienza e di comprovata veramente bravura.
6: C'è il ma.
9: Io dico che Elkan è da applauso, perché poi fondamentalmente ha commesso tanti errori Elkan, però a piccoli passi alcune figure le ha indovinate, perché poi non dimentichiamoci che ha portato Chiellini in società, che rappresenta insomma quell'uomo con immagine forte di identità bianconera. È arrivato Spalletti, che è un allenatore bravo e competente. Adesso ha trovato l'uomo che dovrà dare ordine a questa Juventus, ed è l'uomo, secondo me, tra i più indovinati, come Carnevali. Però ecco, c'è una cosa importante, che il tifoso della Juve ha delle battaglie sportive, ha un nemico sportivo, e lui può essere amico di chiunque fuori dal campo, ma nel momento in cui indossa la giacca con lo stemma della Juventus,
6: certo,
9: se c'è da battere i pugni si battono i pugni, certo, se c'è da alzare la voce alzi la voce, un po' come ha fatto Comolli quando, nell'unico episodio dopo Inter Juventus, sì, in quel sottopassaggio. Ecco, io questo intendo, cioè che Carnevali abbia ben in mente che il tifoso della Juve ha un nemico sportivo.
7: Guarda Michele, è toccato un argomento caldo, scottante, che io invece ho trattato nel podcast che tu puoi ascoltare o leggere su Bianconera News. Ho visto già tanti accessi, peraltro, grazie. E io ho detto sì, ok, amico di Marotta, forse è cresciuto all'inizio lavorativamente con Marotta, gli ha fatto da testimone alle nozze, però poi lui è uno indipendente, perché altrimenti stiamo giocando. Ma io non so, devo pensare per forza così, perché stiamo parlando di un dirigente apicale nella Juventus, quindi non può essere altrimenti, ma lo sa benissimo anche lui. Ok amici, ma è come quando, guarda Michele, tu giochi a calcio, io ho giocato a calcio, è come quando tu hai un amico, però quando sei in campo non diventa un nemico, ma un avversario, se gioca contro di te, no, a calcio, diventa un avversario e devi fare di tutto per batterlo. Ma su questo, guarda, non c'è dubbio, io sono d'accordo con te. Guido da Bologna, ringrazio te e i tuoi colleghi di RBN, non sto passando un momento facile. Allora, non dico il perché non voglio ovviamente strumentalizzare, non voglio, però insomma il senso del messaggio che sta attraversando il nostro amico Guido da Bologna è un momento molto difficile, e mi dice il perché. Ascolto voi per sgomberare la mente dal dolore, vi ringrazio di cuore per esserci. Guarda Guido, a me fa molto piacere questo messaggio, mi dispiace e ti abbraccio per quello che ti è accaduto, e noi siamo anche contenti di essere anche del, che ne so, una valvola di sgombero della mente, ecco come stai, questo termine che hai utilizzato tu. Io ho solo un dubbio su Carnevale. Ah, questo l'avevamo. Ciao Quintiliano, non mi sembra Carnevale, però una cosa che mi aspetta è una maggiore tutela della Juve in ogni ambito. Ci auguriamo il meglio, che poi sarà anche il nostro. Alfio, guarda Alfio, su Carnevali, tra le peculiarità di questo manager, di questo dirigente, dell'amministratore delegato / direttore generale della Juventus, è proprio quella di avere dei rapporti importanti a livello di istituzioni. rapporti importanti, così come anche dei rapporti con dei colleghi, diciamo così, al di là di Marotta, di cui abbiamo parlato prima. Quindi il fatto anche che lui abbia dei rapporti con Federcalcio, Lega Calcio, è molto molto importante. Infatti serve anche una figura che, oltre ad avere le competenze calcistiche, quindi di campo, oltre ad avere le indubbie competenze di conti, ragazzi, di finanza, di amministrazione, perché di questo anche si tratta, deve avere anche l'uomo giusto per questo. Ecco perché prima, quando si parlava di Giuntoli, il nostro amico ha fatto l'esempio, non vogliamo essere eccessivamente positivi, ottimisti, perché anche con Giuntoli eravamo così, e poi alla fine sì, ha ragione il nostro amico, perché tutti quanti, quando è arrivato Giuntoli, abbiamo detto finalmente l'uomo, poi ci aspettavamo di più anche nell'ambito del suo lavoro. Per esempio, io mi aspettavo qualche giocatore sconosciuto che invece poi diventasse un campione, invece non è stato preso nessuno. Però lì l'ho spiegato, questa è una figura diversa, Carnevali, e tra le altre cose c'è anche questa dei rapporti politici, diciamo così. Lui è anche bravo dal punto di vista politico calcistico, ecco. Vai Fede.
10: Ciao Quintigliano, sono Gianni da Torino.
7: Ciao.
10: Io non sono d'accordo, nel senso, su Vlahovic, la mia opinione, secondo me non deve essere rinnovato quelle cifre, e ha avuto anche cifre, guai fisici, e Bremer deve essere venduto, perché si vede che non è più lo stesso. Non so se conviene aspettarlo, quella cifra non la si prende più, e tutto qui. Quindi secondo me sono due, non da eventualmente da tenere a tutti i costi, ma da vendere a tutti i costi.
7: Allora, due cose, grazie intanto a te amico da Torino. Sono due situazioni diverse, perché Vlahovic è in scadenza il 30 giugno, quindi il 1 luglio Vlahovic è libero di firmare con chi vuole, quindi è una situazione diversa, perché andrà a parametro zero. Fermo restando che sembra che Giuntoli, adesso abbiamo nominato Giuntoli, che Carnevali voglia provarci. A quelle cifre però non ci proverà mai. Perché se lui, ora, se non ti piace in assoluto, ok, però ti voglio solo precisare che a quelle cifre, cioè quelle che aveva chiesto nell'ultimo incontro con Como lì, vale a dire 8 più bonus di ingaggio, sì, arrivava quasi a 10, e poi addirittura 10-15 mi pare di bonus alla firma, ma non, quelle proprio le deve dimenticare Vlahovic, e lo sa benissimo, altrimenti credo non si metterebbe nemmeno a sedere attorno al tavolo il papà. Se però alle cifre della Juventus, che invece leggevo oggi sono 8 compresi bonus, i bonus non alla firma, i bonus legati a, però, ai risultati, attenzione, quindi qualificazione in Champions League una cifra, qualificazione in Europa League un'altra cifra, scudetto magari un'altra cifra, quindi anche condizionati, anche questo dobbiamo tornare a rimetterci, le condizioni dei bonus dell'ingaggio dovrebbero essere legati anche a delle cose precise. Ma una volta a Boniperti, io mi ricordo, in un periodo, quando per esempio Giordano Bruno voleva Bruno Giordano, in quel periodo la Juventus faceva dei contratti a meritocratici, cioè io ti posso dare una base che era bassa in generale, no? Bassa sempre tra virgolette, però poi può aumentare se tu mi fai ogni gol. Cioè, perché non si rifanno? È cambiato tutto, però bisognerebbe ritornare a fare anche questi discorsi. Quindi non a quelle cifre di Vlahovic. Poi lascia perdere, se tu non lo rinnoveresti a prescindere. Il discorso di Bremer è diverso, perché ha una clausola rescissoria. Clausola rescissoria che scatterà dal 1 luglio al 10 agosto, vale fino al 10 agosto, solo per i club esteri. Sono 58 milioni, se si presenta un club estero con 58 milioni, la Juventus non può opporsi, ok? Quindi Vlahovic non lo può vendere più ormai, perché gli scade il 30 giugno, ok? Dal 1 luglio è libero, salvo rinnovo. Invece Bremer ha questa clausola rescissoria, se non si dovesse presentare nessuno resterà. Oppure, magari, se la Juventus, c'è un club interessato, dice però io 58 milioni non voglio darteli, facciamo un esempio, ok, cancelliamo questa clausola, leviamola, trattiamo, e magari invece di 58 andiamo a finire a 48. Sulla necessità di cui parli tu di cedere Bremer, qualche dubbio ce l'ho anch'io, ti dico sono onesto. Cioè, tu devi anche chiederti, ok, Bremer è il difensore migliore che ha la Juventus, quest'anno non è stato all'altezza, nella stagione precedente da ottobre a ottobre ok, da ottobre dell'altra stagione a questa qua, all'ottobre di questa, dell'ultima finita, è stato operato due volte al ginocchio sinistro, ok? Era proprio evidente in alcune circostanze che non fosse sicuro, che avesse anche paura. Guardate, vi dico che ha fatto anche più di qualche errore. A 29 anni, la domanda della Juventus, che è lecita, ci mancherebbe altro, se arriva un'occasione, non 58 della clausola, ma 45 e 50, glielo diamo sì o no? Quindi anch'io, come te, tu saresti sicuro di cederlo. Io quantomeno ho dei dubbi e non escluderei ovviamente la cessione. Vai Fede.
11: Ciao Quintiliano, buonasera.
7: Poi Armando.
11: Io sono tra quelli che ha stappato la bottiglia di champagne, non di spumante, di champagne.
7: Perché è francese.
11: Per aver tolto il dente cariato di Comolli, che non ne potevo più, guarda, ero arrivato. Sono molto fiducioso, molto. Carnevali è una persona che a me piace, è un dirigente italiano, è un dirigente che sa il fatto suo.
7: Però?
11: Ed è, secondo me, quella persona giusta che noi praticamente per anni si cercava. Però io volevo farti una domanda. Parliamo tutti di mercato, no? Parliamo sì. Che Carnevale si deve occupare della faccenda praticamente amministrativa,
7: tutto,
11: e
7: di tutto
11: del mercato della Juve. Ma Carnevali, secondo me, detto fra me e te, Quintigliano, che nessuno ci ascolti, però io ce lo vedrei bene anche in federazione, perché mentre prima ci rompevano le scatole, forse con Carnevali forse qualcuno incomincia a portarci rispetto. Che dici? Fondamentalmente è quello che ci interessa forse più di tutto.
7: Grazie, no, in che senso lo vedi in federazione? No, sui rapporti, è quello che dicevo prima. E questo è un altro aspetto importante rispetto alle caratteristiche di Carnevale, di avere buone relazioni con le istituzioni, cosa che nella Juventus è mancata, anzi è stata massacrata la Juventus, quindi non lo vedresti. Tu dici come consigliere, ma probabile che rinnovino come i consiglieri della Federcalcio, che rinnovino Chiellini, ma Chiellini rappresenta la Juve, l'amministratore delegato della Juventus e Carnevali, quindi sotto quell'aspetto dovrebbe andare molto molto meglio, quindi sotto l'aspetto dei rapporti con le istituzioni. Ma vi ricordo, ragazzi, non dobbiamo dimenticarlo mai, che oggi è il 15, il 22 si vota, ok? Quindi viene eletto o Malagò oppure Abete, quindi si cambia presidente. Meglio, se fosse Abete sarebbe un ritorno al passato, ma proprio al passato, anche remoto se vogliamo, con Malagò si farebbe secondo me un salto di qualità sotto il profilo della visione moderna del calcio, dello sport in generale, perché l'ha dimostrato come presidente del CONI. Quindi saranno diversi anche gli interlocutori, visto che ci sarà un nuovo presidente della Federcalcio, però sicuramente ci sono queste caratteristiche del nostro nuovo amministratore delegato, questo sì, non c'è dubbio. Vai Fede.
12: Ciao Quintiliano, sul lavoro che aspetta Carnevali. Ormai ci siamo detti spesso, no? Tra noi tifosi, basta pensare quello che eravamo soltanto pochi anni fa. Io che sono vecchio mi ricordo Bettega, faccio un nome su tutti, Bettega, no? Quante volte l'avrò visto giocare Bettega, non c'era la copertura televisiva che c'è oggi. Però ero fortunato perché poi quando lo vedevo spesso e volentieri segnava. Poi avevo la mitica maglietta numero 11 con mamma che cuciva a mano, imbastiva e poi cuciva il numero sulla maglietta. Quindi per dirti, come facciamo a non pensare a quello che eravamo e soprattutto a quello che eravamo fino a pochi anni fa? Speriamo che Carnevali piano piano riesca a riportarci a quei livelli. Non ha usato la parola vincere nelle prime cose che ha detto, magari.
7: No, non è la Juventus a livello di competere.
12: Ha detto l'importante è riportare la Juventus
7: a competere.
12: Dove deve stare.
7: Certo.
12: E partiamo da qui. Partiamo magari vincendo questa benedetta coppetta. Hai visto mai? Ciao.
7: Magari. Poi, però, sì, io sono d'accordo quando tu dici come facciamo a non guardare il passato. Però, secondo me, non dobbiamo guardarci troppo. Vi spiego anche perché. Perché è inutile. Perché altrimenti vivi di rimpianti e ormai non possiamo più vivere, perché è inutile che una volta nella Juventus, lo so, una volta nella Juventus, ma la Juventus di una volta non c'è più. Parliamo di un centrocampista, ma una volta questo centrocampista avrebbe fatto la riserva alla Juventus. Sì, una volta, ma quella volta non c'è più, ora si è cambiato tutto. Per ritornare a quei tempi sarà ovviamente difficile, però bisognerebbe cominciare a fare i primi chilometri verso il ritorno alla Juventus che fu. Gianfranco da Salerno si unisce alle condoglianze alla famiglia di Saverio, che riposi in pace, grazie. I cartonati chiedono Cambiaso, perfetto, voglio Pio in cambio, lo faresti Daniel? Sì, lo farei, ma non te lo danno. Figurati se ti danno Pio Esposito, che è un uomo, è un giocatore cresciuto da dal loro allenatore Chivu, perché lo sapete che lui lo aveva centravanti nell'Inter del Primavera, ma lo farei subito, ma non te la darebbero mai, e non so nemmeno se lui fosse disposto, non lo so. Caro Quinti, capisco che bisogna essere positivi, ma molte delle cose che sento dire per Carnevale, ah, questa l'avevamo già visto, vai Fede, l'ultima e poi ci salutiamo, dai.
13: Buonasera, sono Francesco da Roma, vorrei fare una riflessione.
7: Vai.
13: Ma se in tutto questo bailam, se anche Spalletti dovesse fare un periodo di apprendistato alla Juve, non sarà pure questo? Io lo stimo tantissimo, però la mancata qualificazione in Champions io gliela attribuirei quasi esclusivamente a lui per le due partite interne che non ha saputo gestire. Non so che ne pensate, Francesco da Roma.
7: Guarda, io no, non la vedo diversamente. Sicuramente deve, anche alla sua età, 67, dovrà crescere, perché non è mai stato in un club come la Juventus, però io non attribuirei tutto a lui. Sicuramente l'avrà preparata non benissimo, mi riferisco a Verona, Fiorentina, poi queste. Però io me la prendo molto, io sono d'accordo con Soldatino di Livio quando dice, però i calciatori, ragazzi, dai su, ha detto, sveglia. Poi è chiaro che ha le sue colpe anche l'allenatore in quanto capo di questa, della squadra, diciamo così. Però i calciatori, parecchi non all'altezza, però insomma sono punti di vista, dai. Fede, siamo giunti al termine, quindi ci salutiamo, grazie ovviamente come al solito, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 19:21, stesso posto e stessa ora, ciao.
14: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati per aprire la nuova settimana dedicata soprattutto al calciomercato, tante trattative, tante idee per le big e non solo. Ne parliamo subito con Gianluca Presicci, ex calciatore di Bologna e Pisa tra le altre. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie.
0: Innanzitutto volevo sentire qualche tua considerazione sul mondiale che è iniziato da alcuni giorni. Che cosa ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa?
1: Ma diciamo che avendoci il cuore abbattuto perché insomma onestamente è l'ennesimo mondiale senza l'Italia, l'entusiasmo e l'attenzione viene un po' meno. Diciamo che sicuramente l'entusiasmo che vediamo da squadre di seconda, terza fascia è entusiasmante, no? Ti fa capire veramente che cosa abbiamo perso. Niente, per adesso, a parte il Brasile che non è riuscito a vincere, più o meno, sì, anche la Turchia che ha perso, più o meno tutti i risultati abbastanza attenti.

0: da dire finalmente, dopo che ne abbiamo parlato, ne hanno parlato tutti. Il primo tassello, a mio avviso, era stato fatto in maniera giusta con Chiellini, il secondo con l'allenatore, con Spalletti, e mancava la ciliegina che secondo me, diciamo, poteva far rialzare quelle che erano le ambizioni e i risultati del club. È chiaro che dopo anni tribolati di acquisti sbagliati, di dinamiche, diciamo, non propriamente da Juve, non è che adesso Carnevali riesca, secondo me, in un calciomercato a risolvere le problematiche, perché comunque la struttura è una struttura che ha grosse lacune, però sono convinto che finalmente la Juventus tornerà ai livelli che ci ha abituato nella sua storia.
1: Ecco, si potrebbe riaprire a questo punto anche la questione Vlahovic, in virtù del fatto che potrebbe non essere semplice trovare delle alternative di valore all'ex giocatore della Fiorentina.
0: Ma sai, Vlahovic paga sicuramente questo contratto assurdo che a volte ha ingigantito anche le critiche, no? Perché è chiaro che quando sbagli un gol, che sei un giocatore pagato normalmente, ti viene addossato la colpa. Quando sei un giocatore che guadagni quelle cifre e sbagli un gol, è tutto ingigantito. In più ci mettiamo che ultimamente ha avuto dei problemi fisici, è normale che nonostante, diciamo, lui sicuramente avrà delle pretese più basse, però è chiaro che quando fino a ieri hai guadagnato un euro non è che può andare a guadagnare 10 centesimi. Sicuramente le loro richieste sono richieste comunque importanti, che però, come ho appena detto, fanno sì che la situazione degli ultimi mesi condizioni un po' la scelta di altri club, e forse proprio la Juve, che conosce da vicino quello che è il suo stato fisico e mentale, potrebbe essere, diciamo, la soluzione.
1: In tante, per adesso tra le big sembrano voler cambiare, invece c'è l'Inter che va avanti nel segno della continuità, insomma, Bastoni, Di Marco e Barella continuano ad essere i pilastri, giusto così?
0: Sì, giusto così, perché qui si parla di un lavoro che viene da anni, di programmazione fatta bene, di giocatori giusti per il modulo dell'allenatore, e l'allenatore adatto a certi meccanismi. Hanno sempre fatto delle scelte sbagliando pochissimo, perché comunque le due finali non, cioè, sono due traguardi importantissimi, i campionati vinti e persi per un'inerzia. È chiaro che ti portano a confermare, diciamo, il 90% dell'operato fatto, quel 10% che praticamente è un qualcosa di imponderabile che può capitare a qualsiasi società, viene, diciamo, messo in conto. Però vedo che la politica che stanno facendo è una politica che riprende un po' quello fatto gli ultimi anni. Quindi credo che in un momento dove le grandi squadre, guardiamo la Juventus, guardiamo il Milan, hanno fatto dei danni gestionali incredibili, loro sono diventati una mosca bianca.
1: Cosa pensi del Napoli di Allegri? Che novità porterà secondo te l'ex tecnico del Milan ai Partenopei?
0: Ma guarda, io come tutti crediamo che Allegri sia adatto ad una squadra comunque rodata, no? Come quando subentrò a Conte alla Juventus, una squadra che veniva da tre scudetti e che, diciamo, lui praticamente diciamo, senza modificare più di tanto, continuò il lavoro fatto. Quindi questa situazione potrebbe apparire la stessa al Napoli. Io non sono un estimatore di Allegri, ma neanche un denigratore. Credo che sia, diciamo, una scelta logica, fatta probabilmente bene, però credo anche che adesso, a differenza di prima, ci siano molti più punti interrogativi, perché comunque gli ultimi anni

0: Va detto questo, nelle squadre di Allegri, specialmente nei momenti in cui si doveva tirar fuori quello che serve per arrivare al traguardo prestabilito, negli ultimi anni questo è mancato e quindi diciamo che nutro qualche dubbio in più, però sapendo la situazione, il presidente dei giocatori che probabilmente erano arrivati a un livello, diciamo, di stress, tra virgolette, con l'allenatore precedente, hanno scelto un allenatore che da quel punto di vista ti lascia molta più libertà.
1: Insomma, adesso sarà interessante vedere quali saranno i giocatori che verranno messi a disposizione di Allegri, che tipo di campagna acquisti potrà fare De Laurentiis per il suo Napoli. Ci sono anche tanti giocatori che probabilmente dovranno essere piazzati.
0: Ma sì, guarda, riparliamo ben più, facciamo l'esempio che forse calza l'esempio di Luca. Luca è stato un acquisto, io non so se, cioè adesso è un acquisto no sbagliato di più, però se andiamo a vedere le bocciature che ha fatto, che sono state fatte nei confronti di Luca, sono bocciature di momento in cui il Napoli non viaggiava, non arrivava una palla in aria, lui veniva incontro, sempre incontro al portatore di palla, sbagliava lo scarico. È chiaro che poi ti fischiano una volta, due, all'inizio il Napoli non è partito bene, è normale che poi dopo viene tutto più difficile, specialmente quando devi sostituire una pedina importante come Lukaku. Højlund è arrivato, più sbarazzino, caratteristiche completamente diverse e ha fatto molto bene, anche se quando poi ci sono state le partite con squadre, con difese importanti, si è visto un po' i limiti di questo giocatore, che magari in alcune dinamiche sembra veramente di un'alta categoria. Viceversa, quando trova una squadra come trovava nel campionato inglese, diventa un giocatore normale. Però sicuramente Allegri, se deve fare 4-5 innesti mirati, chirurgici, sicuramente non sbaglierà molto.
1: Cambiando invece argomento, il Como in Champions, come te lo immagini?
0: Me lo immagino bene, me lo immagino bene perché il Como, come ormai da molto tempo, ha una organizzazione non tanto moderna, ha una organizzazione giusta, un'organizzazione che capitava anche negli altri anni, non è niente di nuovo. Si mettono a tavola persone competenti, uno scout fatto da scout che vengono indirizzati secondo una politica di gioco giusta, prestabilita, un allenatore che sa quello che sono i suoi principi, una società che cerca di accontentarlo, si mettono a tavola e programmano terzino destro in funzione del centrale di destra, in funzione dell'esterno alto di destra e così via. E quindi in Champions sono sicuro che quando sarà finita la campagna acquisti, il Como avrà fatto non troppi innesti, perché comunque sono tutti giocatori interessanti, ma quei 3-4 innesti che farà saranno, diciamo, adatti per andare a fare la Champions, perché è tutto programmato in maniera seria.
1: E da ex del Bologna, che cosa pensi dell'arrivo di Tedesco sulla panchina dei rossoblù?
0: Ma guarda, mi ha sorpreso molto l'uscita di Italiano, che probabilmente, non lo sapremo mai, che probabilmente forse aveva già un accordo sicuro con Napoli che poi è saltato. Tedesco, sì, guarda, io credo che sia, diciamo, il giusto erede di Italiano, è un allenatore che predilige il gioco, è un allenatore che comunque quando parla di calcio si capisce che ha dei principi diciamo, di gioco che vengono ancora prima del risultato, anche se poi molto spesso il risultato è una conseguenza. Però sai, io credo che il Bologna gli ultimi anni abbia sempre fatto di più di quello che era preventivabile. E quindi diciamo che pur con qualche tegola imprevista, tutto sommato è andato sempre tutto bene. Quindi credo che quest'anno non cambierà da questo punto di vista. Se le cose andranno, diciamo, per il verso giusto, forse ci vorrà un pochino più di tempo, perché comunque anche se i principi possono essere simili, la metodologia sicuramente cambierà, l'adattamento anche alla nuova voce di un allenatore sicuramente ci vorrà qualche mese in più. Però, come ho sempre detto, io quando vedo un'organizzazione societaria come quella del Bologna, che ormai da anni ci fa vedere come si deve lavorare, credo che anche quest'anno non ci siano grossi problemi.
1: Grosso alla Fiorentina, i Viola possono pensare, secondo te, di aprire un ciclo?
0: Io me l'auguro, sia per la Fiorentina, anche da Toscano, e sia per l'allenatore Grosso, che comunque quest'anno ha dimostrato che veramente ha raggiunto un livello di preparazione importante. Quindi questo connubio, dopo un anno di sofferenza, dove anche i tifosi, a mio modesto modo di vedere, hanno un po' cambiato l'atteggiamento, che anche quello comunque non è determinante, ma qualcosa alla fine, qualche punto te lo dà. Credo che quest'anno la piazza della Fiorentina, insieme a questo giovane allenatore che ha dimostrato, come dicevo prima, che di essere in un momento buono, sicuramente potrà essere un anno positivo. Poi cosa si intende per positivo lo vedremo alla fine, però sono convinto che dopo gli errori fatti, non dimenticando Vanoli, che comunque il suo l'ha fatto, penso che sia un anno, diciamo, di svolta per la Fiorentina, o perlomeno me l'auguro.
1: Tanti allenatori nuovi, nella prossima Serie A ci sarà anche Abate che guiderà il Torino, Abate che è reduce dalle stagioni positive alla Ternana e anche alla Juve Stabia. Adesso il salto in Serie A per lui.
0: Guarda, io credo che la venuta di, come dicevi te, di allenatori nuovi in Serie A sia non solo dovuta, ma sia indispensabile. E quindi credo che Abate abbia fatto il giusto percorso per arrivare ad una panchina importante come quella del Torino. Credo però altresì che bisognerebbe iniziare veramente un rinnovamento dalle società dove ci sono diciamo ruoli vicini al direttore sportivo, vicini a chi organizza il settore giovanile, perché credo che quello che sta avvenendo fuori, quello che viene, diciamo, tra virgolette, denunciato da alcuni onesti addetti ai lavori, faccia capire che non siamo fuori da mondiali per caso, ma lo siamo perché c'è una classe operativa che è vergognosa nella gran parte diciamo, del campionato italiano, Serie A e Serie B. Quindi ben vengano questi nuovi allenatori che hanno fatto il suo percorso, se la sono guadagnata queste panchine, però non basta. Non basta, bisogna iniziare a vedere anche altri ruoli, altri collaboratori, perché se continuiamo a far forza su personaggi che sono legati a quello o all'altro procuratore, sono legati a quello o all'altro direttore sportivo, continuiamo a far venire in Italia stranieri che non hanno qualità e ci affossano il nostro bagaglio di giovani italiani.
1: E Aquilani al Sassuolo? Ti piace, ti intriga, ti incuriosisce?
0: Allora, Aquilani al Sassuolo, devo dire la verità, ma avessi fatto questa domanda un po' di tempo fa, ti avrei risposto onestamente, con sorpresa, perché non mi sembrava un allenatore, diciamo, nelle precedenti, insomma, specialmente alla Fiorentina, l'ho anche un po' visto da vicino, non mi sembrava un allenatore non bravo, però da Serie A. Devo dire che ho visto diverse volte il Catanzaro quest'anno e onestamente ha fatto un grande lavoro, un grandissimo lavoro, un lavoro che ti ha fatto capire l'attaccamento, la qualità, le idee e la gestione, e sono tutte cose che oggi diventano importanti per far ripartire tutto il movimento Italia. Quindi credo che se lo sia meritato. Non è una figura che quando la vedo mi strappo i capelli, perché mi è sempre stato un po', non voglio dire antipatico, però ha sempre avuto un atteggiamento un po' schivo, un po' super partes. Devo ricredermi con le scene che si sono viste a Catanzaro. Faccio un passo indietro e dico bravo Aquilani, e quello che ti hanno dato te lo sei meritato.
1: E allora, grazie mille a Gianluca Presicci, a presto, buona giornata. E
0: Un saluto, ciao Lorenzo, grazie.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Gianluca Presicci, vi proponiamo anche un'intervista a Cristina Parodi, che naturalmente parla anche di calcio, in particolare dell'Atalanta.
2: Cristina Parodi a Forte dei Marmi, oltre che per la bellezza della Versilia, per il suo marchio di abbigliamento.
3: Esatto, Crida, veniamo qua tutti gli anni a fare un pop-up e siamo qua fino a domenica, ed è sempre un bellissimo posto dove veicolare la nostra idea di stile.
2: Sfrutto la tua presenza per parlare di calcio, visto che comunque ai tuoi inizi hai fatto anche la giornalista
3: Ebbene
2: sportiva,
3: sì.
2: con calciomania, ce lo ricordiamo, e non solo. E allora, da tifosa simpatizzante dell'Atalanta, ti chiedo quali sono le aspettative per la prossima stagione con Sarri in panchina.
3: Le aspettative sono alte, la forza dell'Atalanta, oltre che nell'allenatore e nella squadra, è nella città, perché l'Atalanta è veramente la squadra della città, e Bergamo, grazie anche all'appoggio, al supporto che ha sempre dato a questa squadra, ha portato l'Atalanta a risultati che sembravano essere impensabili. Quindi ben venga il nuovo allenatore e forza Atalanta sempre.
2: Per provare a riaprire magari un ciclo come ha fatto Gasperini.
3: Beh, insomma, come Gasp sarà difficile, però no, noi ci crediamo. La città è sempre legatissima alla squadra.
1: Siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, buongiorno, inizia una buona e nuova settimana con Carnevale al comando, che è già in sede praticamente, alle 8 del mattino gli hanno aperto apposta, no, non è vero, sempre aperta al più presto la sede. Da quando è arrivato Andrea Agnelli la sede della Juve è tornata a lavorare 7 giorni su 7 ed aprirà anche la mattina presto, e quindi oggi sarà il day one, avremo in finale di puntata l'arrivo di Camillo De Michelis, il nostro inviato di fiducia, a cui chiederemo lumi prima di entrare lui direttamente in diretta con voi. Ma abbiamo Yves Darroche in cabina di regia. Splende il sole, una Juve nuova, meravigliosa, com'è a Torino? Che ambiente c'è?
4: Anche da queste parti splende molto.
3: È vero, traffico niente, sono finite le scuole.
4: Ormai, meno male.
3: Basta, basta. Tifosi in giro con le bandiere perché arriva Carnevale, no?
4: No, non ancora, spero. No, stanno preparando il carro.
3: Stanno preparando il carro, tutti a salire sul carro, tutti a scendere sul carro. Abbiamo delle grosse novità, abbiamo il sondaggione del giorno, perché questa roba sta... Da quando sabato praticamente è andato in spiaggia a Forte dei Marmi Carnevale ad incontrare Spalletti, e me li vedo loro due in costume con sulla sabbia che scrivono la Juve del futuro, ci voleva qualcuno fotografare, magari qualcuno l'ha fatto ma non l'ha pubblicato. Inizia a divampare un nome in particolare, ma tra poco lo vediamo. Tempo. Oggi, come tutti i lunedì, la puntata è assolutamente vostra, quindi dovete partecipare numerosi come solo voi sapete fare. Ive lì per i vostri vocali, io sono qua per le vostre consonanti. Allora non perdiamo tempo. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 15 giugno 2026. Uè, è pieno di rosso in tutti i giornali, politici, sportivi, nel mondo si parla solo. Vediamo la Gazzetta dello Sport di Sono Tornato. Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime. Visto? Sono ancora il miglior Lewis, dice lui. Perché le lacrime? Perché la Ferrari può perdere anche per 200 anni, ma i piloti vogliono andare a guidare la Ferrari. Ragazzi, la Ferrari è un brand riconosciuto. Hai visto che si può? Ha cambiato un po' di pacchetto sport, la Ferrari, ha fatto degli aggiustamenti e è tornata a vincere un gran premio. Adesso poi vedremo. Ma ovviamente per chi vince c'è chi perde. E quindi la Mercedes, imbattibile fino a ieri, polemica. Toto Wolff dice a Russell, uè, giovane, basta duelli, comanda Kimi. Tra i due, in testa al mondiale c'è Kimi, Antonelli, quindi fai il bravo. E intanto Kimi va fuori e Russell si prende dei punti preziosi per la classifica. Ma torniamo al calcio, i mondiali. Critiche in Brasile e Turchia nei guai. Ancelotti, Montella, le dura la vita dei nostri CT. Ma come, non era Ancelotti uno di noi, grande Ancelotti, Montella, manco l'avete considerato fino a ieri. Ah, adesso siccome Ancelotti è andata male, gli mettete insieme Montella che è andato male per dire tutti però, Oramai vi conosco, mascherine. In Turchia dicono fiasco colossale, la Turchia ha perso, però ieri si è preso 6,5 in pagella, è entrato nel secondo tempo. Montella in crisi, mentre per quanto riguarda Ancelotti tutti vogliono Hendrick, il 19enne del Lione in campo, criticano i cambi ad Ancelotti. E il Brasile così, Carlo Carletto, non vinci la prima partita, ti massacrano. Lui stizzito in conferenza stampa risponde a tono, sotto accusa la formula di Infantino. Attenzione, il Curaçao meravigliao ne prende 7 e l'Italia non c'è. Vabbè, l'Italia non c'è perché ha perso con la Bosnia, che c'è? Che c'è? Troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo. Ma come? Ma il calcio del popolo? Ma la favola Curaçao? Non va bene? Non vi piace? L'avete voluto, ma ve lo tenete, eh? Olanda stoppata 2-2 dal Giappone. Kop Meijners entra al 25esimo del secondo tempo, becca 5 e mezzo in pagella, fa l'esterno, poi si accentra, non ha il tempo di incidere. E allora se non ha il tempo di incidere, perché me lo bocci? Rimandamelo alla prossima, dagli un 6 politico, almeno poro Kop. Tanto la Juve con Meijners gli ha fatto sapere a lui e al suo entourage che se trovasse una destinazione. Ma vediamo alle percentuali sul Milan della Gazzetta dello Sport. Milan sale a Amorim 60%, ha già un accordo con il club, ma attende l'ok finale. Jaisl l'elegante 20%, liberarlo dal Al-Ahly resta un problema. Glasner il vincente il 10%, senza Ragnig ha perso quota. Ragnig ha fatto sapere che ovviamente al Milan non davano garanzie, quindi Pochettino l'esperto 10% tra i primi ricercati, ma è al mondiale, quindi se è al mondiale non si può fare. Ah, a proposito, ma se non riescono a fare l'allenatore, Allegri, con chi è che deve parlare per la buona uscita? Boh, Juve chiama Vlahovic. Carnevali Dujan, ecco l'incontro per un finale diverso. Le parti sono ancora distanti, ma il nuovo amministratore delegato ci riprova. Biennale che può arrivare a 8 milioni con i bonus, la Champions, se vinci l'Europa League, se fai il capocannoniere. Dujan è rimasto a Torino, lì che guarda, si guarda intorno, che di offerte non ne ha. Oggi c'è il summit alla Continassa, si parte da Martinez, in entrata è Cambiaso, in uscita punto di domanda? Inter in prima fila, big italiani al top, continuità tecnica, chi vuoi già davanti alle rivali, mentre le rivali cambiano molto, Juve e Milan. Le rivali non sono state Juve e Milan, una finita quinta, l'altra finita sesta, classifica. Comunque, vabbè, sappiamo che la Gazzetta con le classifiche ha un po' di problemi. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, attenzione, apriamo Tutto Sport. Lewis Delirio Rosso, favoloso Hamilton, domina il Gran Premio di Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. All'improvviso, tac, primo trionfo della Ferrari con Hamilton dopo quasi 2 anni di digiuno. Vincere con questa macchina e questi tifosi è un'altra cosa, dice lui, sono quasi svenuto quando sono andato a festeggiare con il club, vedi che roba. Andiamo al calcio, Juve, hai visto Diaz, il trequartista? Favorito di Spalletti per il ruolo, brilla contro il Brasile. Secondo voi c'era bisogno di vedere il mondiale per vedere Diaz? Non sappiamo chi è Diaz, però pare che lui voglia rimanere al Madrid, pare. Poi vediamo, questo mercato è un po' pazzerello secondo me. I bianconeri restano in pressing sul marocchino del Real Madrid, Marocco che ha avuto una valangata di possesso palla, ha messo veramente in crisi il Brasile, che ha pareggiato solo grazie a un Eurogol di Vinicius. Ma oggi è il day one, il primo giorno di Carnevali, riunione per valutare i conti. Subito, neanche entrato a bere il caffè, che già gli hanno sbattuto davanti i conti del club. Caccia il direttore sportivo, scatto avanti di Tognozzi, piace anche a Carnevali, ma a chi non piace a Tognozzi? Scusa, quello che ha scoperto Hitz, non solo, però voglio dire, il lavoro è quello lì. Vlahovic sì, Vlahovic no, tutti perché, tra poco li vediamo. Intanto, attenzione, Juventus Women, ancora Biella, si rinnova l'intesa, quindi le Women, che sono senza allenatore o allenatrice, senza direttore o direttrice, perché ancora non li hanno decisi, però l'anno prossimo hanno una certezza, giocano a Biella. Poi, per quanto riguarda le giovanili, Juve-Inter per lo scudetto Under 16, segnatevi la data 22 giugno, un bel derby d'Italia per lo scudetto Under 16, da Pipitò al ritorno di Super Corigliano che porta l'Under 17 nella pool scudetto, quindi Under 16 da una parte e Under 17 dall'altra. Si chiude con il mese di giugno la grande avventura delle giovanili bianconere. Ma per una Juve che cambia, per una Juve che va in finale, c'è un toro in città che continua a piangere lacrime amare su tutte sport, ansia stadio. Il comune incalza Cairo. Stiamo ancora aspettando la proposta di partenariato, dice il comune. Senza quella non si può fare, non si può avanzare con il progetto dello stadio. Cairo, allora, su, che sono tutti in ansia. Ma torniamo alla Juve. Carnevali, si parte. Continassa ore 8, oramai sono 9:15. Bilancio sul tavolo. Oggi il nuovo amministratore delegato, atteso al primo giorno in bianco e nero, subito riunione col team finanziario per capire i margini di manovra, anche perché lui lo vedeva da fuori, mica stava dentro. Prima le cessioni, ma non è detto che Bremer sia inevitabile. Perché? Perché Carnevali è un metodo. Il metodo Carnevali spende uno in cassa due, come la proprietà del dentifricio. Ti ricordi Fustini, Eva? Uno contro due, la pubblicità, te la ricordi? Non te la ricordi. Scamacca, il vero capolavoro, pagato 500.000 euro, rivenduto al West Ham per 38,6 milioni di euro. Quindi, tradotto, se Carnevali riesce a vendere bene, magari può anche non cedere gli inevitabili big e vendere bene dall'altro punto di vista. E quindi andiamo a Vlahovic, che è anche lo sondaggio del giorno. Vi do poi una mezz'oretta nel prossimo blocco per pensare e operare, o di vocale o di messaggio. Vlahovic è il sondaggio del giorno, perché voglio capire il vostro di umore. Un 9 con 3 contro e 3 pro, quali sono i contro? Non è un investimento a lunga scadenza, perché farebbero un biennale, quindi poi fra due anni bisogna ricominciare da capo. Lo spogliatoio non sembra disperato dal fatto che non sia più il centravanti della Juve. Ci sono dubbi sulla tenuta atletica, visto l'ultima annata. I 3 pro, costa meno di prendere un altro centravanti nuovo, conosce l'ambiente e non deve integrarsi, Spalletti ha un piano per valorizzarlo, ma la conclusione finale è che le cifre rimangono quelle offerte da Comolli, e poi qui non si parla di gol, ma si parla di altre cose. E allora chiedo a voi, la Juve non cambia, l'offerta è sempre quella. Se mai è Vlahovic che deve tornare sui prepassi, bussare alla continassa e dire: ah, scusi, su Carnevali, lei è nuovo, io prima con quell'altro non c'avevo grande fili, cosa mi propone? Carnevali dice: è quello che ti ha proposto quell'altro. Al massimo 6 milioni, ci mettiamo 2 di bonus, però a risultati raggiunti. Le commissioni non possono essere quelle chieste da tuo papà. Voi cosa fareste? E soprattutto, mettete il caso, non ci credo neanche se lo vedo, però questo è un mercato pazzerello, mettete il caso che Dusan Vlahovic torna indietro e dice oh, ho sbagliato, ho chiesto troppo, ma perché ero arrabbiato, in realtà adesso ho un nuovo costo, e cede alle condizioni della Juve. Voi cosa fareste? Cioè, lo prendereste o gli direste: oh, che gioco è questo qua? Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Trionfo Ferrari, Mondialiuis sul Corriere dello Sport Stadio. E Mondialiuis, un sogno realizzato grazie a tutti, al team radio, dice, appena passato il traguardo con la bandiera a scacchi bianca e nera, grazie ai tifosi, grazie agli ingegneri, grazie ai meccanici, grazie a Maranello, grazie ai dipendenti, grazie alla mia famiglia, grazie all'ufficio stampa, grazie ai social, grazie al sole, grazie a Barcellona, grazie a tutti. Speriamo sia l'inizio, dice, perché tutti già stanno facendo il paragone. Schumacher anni fa iniziò le sue vittorie con la Ferrari, il lungo cammino vittorioso proprio in quel di Barcellona. Intanto Antonelli sul Corriere dello Sport Stadio, tradito dalla Mercedes, 41 punti di vantaggio in classifica. Il nostro problema è l'affidabilità, dice Antonelli. La corsa al titolo riaperta, punto di domanda. Altro zero invece di Leclerc, il Corriere dello Sport Stadio affonda un po' sul povero Leclerc, che è la seconda volta che va a zero punti. Ora devo risettare, dice lui, una volta è colpa dei freni dei meccanici, una volta è colpa sua che sbatte contro il muro. Quarto in classifica, a meno 40 da Hamilton, che a meno 41 dal primo posto. Ma poi sul Corriere dello Sport Stadio c'è spazio anche per il calcio, ovviamente, e per i mondiali. E allora Yamal, attrezione mondiale, entra il principe. Alle 18 la Spagna, campione d'Europa contro Capoverde. Che bella favola anche questa, la Spagna contro Capoverde alle 18, imperdibile, chissà quanti ascolti. Intanto con Maines prende 5,5 in pagella ed è solo 6 qua. Iran all'esordio negli Stati Uniti, si temono proteste a Los Angeles. Iran negli Stati Uniti al mondiale, ovviamente si parla di tutto tranne che di calcio. E allora Klopp, dall'alto della sua esperienza e lunga strada coronata da vittorie, è un po' arrabbiato col mondiale di Inflantino, mica solo lui, dice: il calcio è nostalgia, è contro l'hydration break, cioè i 3 minuti di pausa per far bere i calciatori al 22esimo del primo tempo e del secondo, che però vengono utilizzati anche in stadi dove non fa caldo. Perché? perché sono fatti solo per la TV e per gli sponsor. Urla al mondo Klopp, il mondiale è una musica di sottofondo per uno spot pubblicitario. L'hanno fatto per gli sponsor, però avevano detto sono 3 minuti, i primi 20 secondi fate vedere che fanno il cooling break, poi mettete gli sponsor e poi a 30 secondi, quando stanno finendo i 3 minuti, a meno 30 secondi rientrate. E invece cosa fanno le televisioni? Ha riempito di pubblicità e rientrano che si sono perse le azioni. Meraviglioso il mondiale di Infantino, che bella idea. Non siamo riusciti a partecipare a sto mondiale, tu pensa. Giorni allegri, ai, è la settimana di Max al Napoli, ore decisive per risolvere col Milan. Attenzione che qua circolano voci di una fila in tribunale per Allegri, eh? Ci sono 12 milioni che ballano, potrebbe anche restare fermo un anno e prendersi 6 milioni senza far niente, attenzione. Ha giocato un po' troppo presto, De Laurentiis si è fatto il fenomeno, vi ricordate? Italiano che esce, che si libera al Bologna, e lui ormai che ha preso Allegri dice no, non potevo aspettare un giorno in più, prendo Allegri. Intanto non ha ancora annunciato Allegri, e Allegri non ha rescisso con il Milan, e Allegri pensa di portarlo in tribunale oppure di stare fermo per beccarsi 6 zucche. Attenzione, signora, si riparte. Carnevali si insedia oggi alla Continassa e studia subito i conti della Juve, non sono bellissimi, eh? O meglio, sono in crescita rispetto al tuo bilancio, però con il fair play finanziario qua bisogna far quadrare il tutto, eh? Signora, si riparte. Ha già visto Spalletti al mare nel weekend, Chiellini lo attende oggi in sede, che Chiellini ha lavorato in economia e commercio, quindi è avvantaggiato. Valutazioni per da fare faticanti i due azzurrini, prenderli, riscattarli, mandarli in prestito, tenerli, grandi valutazioni, anche perché vuole rimettere mano Carnevali, giustamente, al nostro scouting. C'è Ottolini in questo momento che lo deve fare, poi magari domani arriva anche un DS che potrebbe essere Tognozzi, e magari al posto di Ottolini che potrebbe invece essere il capo scouting. Tutto da rifare, tutto da riplasmare, la Next Gen deve tornare ad essere protagonista. Vlahovic senza club, ma guarda un po', dopo che ha rifiutato la proposta della Juve, non ha la fila dei club. Le pretese di Dujan, non meno soldi di David e 30 milioni alla firma. Ma come fa, scusate, a costare meno di uno nuovo? Cioè, se lui vuole 30 milioni la firma per il babbo, se vuole 8 netti più i bonus per lui per 2 anni, 2 per 8, 16 per 2, 32 più 30, 62, come fa a costare meno di un, per esempio, Sorlot, che costa 25 di cartellino e 4 milioni di ingaggio, 8 per 2, 16 più 25, 16, 31, 51, come fa a costare meno? E stessi. Il paziente inglese Gasp chiede a Greenwood di aspettare, la Roma è pronta, ha un accordo col giocatore, ma col Marsiglia no. È l'estate dell'accordiamoci col giocatore, poi vediamo se magari anche la società di appartenenza, piccolo dettaglio. Milan un sogno, chi è che lo dice? È tutto fatto con Amorim, è il grandissimo favorito per la panchina. Dice, guardavo le cassette di Maldini, lui di Gulli, di Rijkaard, guardavo persino le cassette di Baresi, dice lui, quando con la mano incessata chiamava il fuorigioco, più o meno potrebbe aver visto quella roba lì. Ma attenzione, oggi 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, come titolavano i giornali in pieno mondiale, la dignità conta più delle vittorie, non c'è più Giraudo, ci sarà Cobolli, Cobolli ha un grande rigore etico, quell'altro non ce l'aveva, bisogna prendere le distanze dalla triade, chiunque voglia venire alla Juventus deve prendere le distanze, perché la dignità conta più delle vittorie. Ricordatevi sempre che ad oggi non era partito nemmeno un processo sportivo al riguardo, ma la dignità di indossare uno scudetto altrui, l'hanno messo nei titoli dei giornali da oggi fino allora, da allora fino ad oggi, no! La dignità di indossare qualcosa che non è tuo. Dov'è? Dov'è la dignità di indossare qualcosa che non è tuo? Dove sta? Chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, care ragazze e cari ragazzi, c'è la vostra grande famiglia che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita. E allora tuttojuve.com, la grande ammiraglia col faccino di Elkan in primo piano. Elkan, segnale forte in questo momento, però Harry Potter non esiste, cioè giustamente buon Pavadi, cioè, non è che c'ha la bacchetta magica, o meglio Harry Potter esiste, sarebbe McKennie in campo, però McKennie è un'altra cosa. La Juve riparte con Carnevali, organizzazione, autorevolezza e mercato sostenibile, servono tempo e fiducia per aprire un nuovo ciclo vincente. D'altronde siamo nuovamente all'anno zero e quindi il primo obiettivo è riportare organizzazione. Poi bisogna acquistare bene per tornare competitivi. non bisogna ripetere gli errori del passato. E il cane in questo caso ha dato un segnale forte, tempo e fiducia per aprire un nuovo ciclo. Tutti i dettagli li trovate andando su tuttojuve.com e cliccando il primo piano di Massimo Pavani. E invece il box nero su bianco, c'est moi, attenzione, Juventus effetto Ferrari, se vince Hamilton può farlo anche Spalletti, no? Cioè, se Hamilton dopo 2 anni ha vinto, cioè io l'ho preso come un messaggio, come un segnale. Tra l'altro non vedevo un Gran Premio da 2 anni, tutto, mi sono messo lì, ho guardato dal primo all'ultimo giro, ho detto, mi sono messo qua, ho fatto vincere la Ferrari, guarda un po'. Spalletti e Carnevali scrivono il mercato della Juventus sulla sabbia, da De Bruyne a Coné, ecco tutti i nomi nuovi dei possibili acquisti bianco-neri, andate su tuttojuve.com, scopriteli insieme a me, c'è anche tanto di video correlato, mentre il virgolettato del giorno a riassunto di tutto è: se Hamilton l'ha portato a vincere la Ferrari, Carnevali può portare a vincere la Juventus, da un lato Spalletti, dall'altro Carnevali, l'inscindibile coppia, adesso sta a loro due. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo ad aprire bianco-nera news. .it, eccola qua con il suo primo piano centrale, dove Graziani dice: sono felicissimo per Carnevali, ma rispetto al suo solo la Juve un altro mondo, dice il buon Ciccio Graziani, attenzione. Mentre nel box giallo su nero, le direttuare Antonio Paolino, anzi no, basta, non c'è più con Molino. Antonio Paolino torna ad appropriarsi delle sue vocali di appartenenza. Carnevali è quella logica calcistica che ha azzerato con Molino. Giusto il tempo di credere alla possibile convivenza tra allenatore e AD, e si è arrivati alla bocciatura del progetto Comolli. Peccato, c'eravamo già un po' affezionati al progetto Comolli. E invece, cosa facciamo? Tremo un po' stamattina. Andiamo su Calcio Finanza, io, ci andiamo?
4: Sì, sì, vai, vai. Secondo me la prima pagina ti piacerà.
3: Guarda che ride, guarda che ride. Da Yamala, Lautaro Martinez, i calciatori di maggior valore mondiali 26. Uellala. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, secondo le stime di Transfermarkt, quello guidato da 2 interisti. Perché... questo è strano però, perché c'è quelli della Juve sono sempre sottovalutati, quelli dell'Inter sopravvalutati. È strana sta cosa. Vediamo un po', vediamo un po'. Allora, miliardi, Alan, Yamali, 32 giocatori, valori mondiali al top. Oh, eccole qua, tutte le cifre. Vediamo un po' che ci divertiamo. Beh, Yamal vale 200 milioni, secondo loro. Ricordiamo sempre che il mercato lo fa chi chiede, chi vende, non Transfermarkt, ovviamente. Però Transfermarkt è stato usato dal procuratore Kine per condannare la Juve, ma guarda un po'. Alan vale 200 milioni come Yamal, Mbappé 180, Pedri, grande Pedri, 150, Olise vale già 150. Vinicius vale ancora 140, Neves 140, Vitinha 140, Bellingham 130, Rice 120, 2 120, per Lautaro, scusa. Ah, ce ne sono ancora. Saka 110, Caicedo 100, Virs 100, Musiala 100, Dembele 100, Saliba 100, Alvarez 100, Valverde 90, Guler 90, Rogers 90, babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam, Lautaro 85, ma dai, ma già 30 anni ormai, dai, su, vale già ancora 85, ma basta, dai, ma deve avere le richieste, non chiede nessuno Lautaro. E Ildiz dov'è? E Ildiz? Cioè, Ildiz non c'è?
4: Ma sai come c'è loro?
3: Ma come non c'è? Ma dai, babu, ma ascolta, questa roba qua, queste battute, sai cosa fare? Una bella, guarda, così fai. Una bella pallottola di carta, cestino, poi come direbbe Cellino in Lega, bidone di metallo, accendino e grande falò sulle valutazioni che hanno fatto di questi mondiali. Però ho visto anche un lotito da qualche parte io, c'è un lotito, eccolo qua, eccolo qua. Progetto Flaminio, lotito, non te ne va bene una. La soprintendenza boccia pensilina e secondo anello. La Lazio avrà ancora 30 giorni di tempo per rispondere alle perplessità sollevate, a fornire eventuali chiarimenti o modifiche del nuovo stadio che deve fare il Flaminio. Tra l'altro, 20 anni fa ci ricordavano che quel cattivone di Giraudo si era permesso di fare osservazioni a Santoriello e alle sue indagini torinesi. Santoriello. Guarignello, oh Yves, una volta che fossi sul pezzo, Guarignello, è stato lì a guardare, Santoriello è venuto dopo. Guarignello, quello dell'acciaio scadente, lo stadium costruito con l'acciaio scadente, talmente scadente che ho visto iniziare anche i concerti con lo stadium tutto esaurito e pieno di entusiasmo e bei dobloni che entrano nelle casse della Juventus, visto che lo stadio è di proprietà. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il ribaltone dirigenziale con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo addio proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. Con la 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria al 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scheleggeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la 5ª promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Spondavirtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Rassegna stampa.
3: Ai. È il compleanno di Michael Laudrup, ragazzi. Michael Laudrup, 151 presenze, 36 gol con la maglia della Juve, due titoli, uno scudo e una coppa intercontinentale, tre stagioni. Fratelli diceva in allenamento da pallone d'oro. In partita era bravo, ma in allenamento molto di più. E cosa fa lo Juventus Creator Lab? Non gli fa gli auguri ancora? Ma soprattutto, prima partita al mondiale anche per i Paesi Bassi di Tonkin Miners, che nella serata italiana affrontano il Giappone. Ma siete fermi a 16 ore fa. Juventus Creator Lab. Ultimo posto a 16 ore fa. Ma che brutta figura, arriva a Carnevali, guarda i conti, guarda i social. Ma no. Ma come siete fermi a 16 ore fa? Fammi riaggiornare. Niente. Ma con Miners ha giocato. Ha pareggiato 2-2 col Giappone. Hanno giocato tutte le altre squadre, è successo di tutto, ha vinto la Ferrari. E anche un post per la Ferrari, niente. Zero. Ma dai. Ai. Siete tutti in vacanza, Juventus Creator Lab. Uè. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Siete già belli freschi? Freschi. Caldi e scatenati. Allora cominciamo con Enrico Bianconerissimo, che dà il buongiorno anche a Carnevali. E se a Carnevali ogni scherzo vale? Grande ironia questa mattina. Speriamo li faccia agli altri e non a noi stessi gli scherzi. Dujan deve capire che sta giocando per la prima squadra d'Italia. E un po' di umiltà non farebbe male, abbassando le pretese e vedendo che offerte da altre parti non gli arrivano. Buongiorno anche a Simone da Cesena, che scrive: ieri hanno già iniziato ad indagare sulla passione calcistica del passato di Carnevali. Ma che te lo dico a fare, l'Inter? Vabbè, ma cosa indagano, Simone? Ma si sapeva, l'aveva detto in un'intervista anche, dai, ma si sapeva. Come se il passato, fior fior di dirigenti e calciatori, non avessero fatto bene in società diverse dalla loro passione calcistica. Comunque non so te, ma ho delle ottime vibes per questa stagione. Guarda, io gli ho già dato il benvenuto a Carnevali, adesso ti dico se e cosa mi risponde, però le vibes possono essere buone, come dici tu. Gianni da Brindisi, buon inizio settimana. Dujan non lo rivorrei. In questi 4 anni ha dimostrato quanto vale, e in una Juve che vuole ripartire io lo vedrei come sostituto, in panchina intendo, e l'ingaggio secondo me è 4 milioni, e sono pure troppi. È quello che prenderebbe Sokrat. Nick dice: era un fallimento annunciato, troppo forte l'assonanza tra Como lì e Cobo lì. Solo coincidenze? Credo di no, dice lui. Gianluca da Salisano: se vai al vocabolario, alla parola déjà vu, ci sono le parole di Carnevali e la sua foto come definizione. Siamo all'anno zero dell'anno zero per l'ennesima volta. Veramente? Ma no, dai, è una battuta. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ma no, non c'è la foto di... È una battuta. No, io controllo che non si sa mai nella vita. È assolutamente una battuta la tua. Attenzione ad Antonio da Viterbo, che scrive: Sorloth conterebbe 41 milioni, non 41 per 2 anni. Scusa. 25 di cartellino più 8 milioni lordi, che fanno 16. Scusa, lui prenderebbe 4 milioni all'anno, sono 8 lordi, per 2 anni fanno 16, più 25 di cartellino quanto fa? 16, 26, 36, 41, in 2 anni. Ah, perché ho detto 51 prima. Ah, scusa, mi sono fatto scappare un 10 in più, quindi ho ancora più ragione io. Grazie, Antonio. Angelo dice: ho letto di Bremer che potrebbe finire all'Inter, non scherziamo. No, veramente al momento non so dove tu l'abbia letto, ma non è all'ordine del giorno. Fabio da Torino dice: per ragioni di bilancio, se Vlahovic accetta di rinnovare, ha più o meno le cifre della Juve, a malincuore va rinnovato. così bisognerà comprare un solo attaccante, si possono spostare le risorse su altri ruoli della squadra. Però se tu lo lasci andare, liberi una bella voragine a bilancio e comunque lui costerebbe quanto un altro attaccante, non di meno. Basta, basta, basta, scrive da Nicosia Giacomo, provincia di Enna. Vlahovic, non abbiamo bisogno di questi fenomeni che si attaccano al milione in più e meno, la faccia del milione. Lo spogliatoio non lo vuole, voltiamo a pagina, basta, via, non vuole più neanche lui, via, basta. Gerardo, tifoso juventino, dice buon lavoro anche a te. Vorrei fare in umiltà, non cerchiamo e non carichiamo troppo di aspettativa all'arrivo di Carnevale, stiamo umili per favore. Massimiliano da Roma, ma in società sono consapevoli che esistono altri attaccanti al di fuori di Vlahovic? Se le parti sono distanti e lui non viene incontro, ma perché perdere tempo? Sorlo già messo da parte? No, no, Massimiliano, infatti, Sorlo non è messo da parte per niente. A parte che dobbiamo farne due gli attaccanti. Ma questa è una suggestione che è venuta fuori dal weekend, che ripeto, rimane una suggestione a meno che Vlahovic non torni indietro con la valigia, come direbbe Davide dopo essere andati via dalla Juve, bussi e dica no, scusate, ho sbagliato, e poi vediamo se lo riaccettano, non lo so. Per un momento è una suggestione. Stefano da Firenze dice Vlahovic non lo vuole nessuno, la Juve farebbe davvero ridere, dai, ma non scherziamo. Su, Piero da Palermo, Buadia, due anni che dico che è fortissimo, la Juve lo voleva prendere prima di Zegrova, no, ma lo poteva prendere anche con Zegrova, solo che anche con Zegrova costava già 40 milioni Buadia, e adesso però costa 80, quindi caro mio Piero da Palermo, saluto a Buadia. Lo so. Luca da Genova, da semplice tifoso credo che Carnevali, per evitare speculazioni, tre quarti d'Italia lo aspetta al varco, non farà tanto affari con Sassuolo, forse solo Moremovic, e secondo il mio parere da incompetente sarà lungimirante, bloccherà Lipani per farlo crescere con calma e senza pressioni, dice Luca da Genova. Io poi tutti i vostri messaggi prendo e li giro, attenzione. I nostri nazionali stranieri sono penosi, dice Stefano da Firenze. Bene, sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno Ive, buongiorno Bianconeri, Nico da Legnano. Allora, buongiorno. Claudione, la Juventus mi ha fatto un bel regalo di compleanno portandomi i Carnevali alla Juventus, piaciuto, perché dopo Marotta io volevo vedere Carnevali alla guida della nostra amata Juventus, e poi si sta delineando una dirigenza italiana con Chiellini, Carnevali, Ottolini, e io spero il ritorno di Tognozzi, così ritorneremo a fare uno scouting serio come era in passato. E io chiedo una cosa, Carnevali, fai ritornare grande la nostra Juventus, falla ritornare, attenzione, a vincere, perché mia figlia di 8 anni non ha ancora visto vincere la nostra amata Juventus. Ok, un abbraccio e fino alla fine, forza
3: anche
7: Juventus.
3: Tre. Come no? 3 anni fa abbiamo vinto la Coppa Italia, dai. Anche tu mi disconosci quella Coppa Italia lì. Dai, su, forza.
4: Vuole lo scudo.
3: E ho capito che vuole lo scudo, però in tempi di vacche magre hai vinto la Coppa Italia. Sentiamo un altro vocale.
8: Buongiorno Claudio, io vorrei partire dal ragionamento che la Serie A si muove solo, esclusivamente intorno alla Juventus. Guardiamo a livello dirigenziale. Marotta, Paratici, Manna. Potrei fare nomi, Gruvini, ma nomi. Siamo solo noi gli unici che riusciamo a smantellare tutto in pochi attimi. Non è che le persone non sono capaci, che vanno messe nella condizione di poter operare bene. Questo lo faceva Andrea. Poi le persone non è che sono degli scappati di casa. Forse l'unico è Comolli, ma tutto il resto è tutta roba che muove la Serie A.
3: E tu dici noi abbiamo tutti i dirigenti bravi oggi e allora, Comolli a parte, dici giustamente tu, l'importante è farli lavorare. E però qui mi caschi su Giuntoli. Giuntoli a Napoli ha goduto di una certa aura intorno, Giuntoli alla Juve mezzo flop. Ma vediamo un po' quelli che sono gli acquisti, perché adesso c'è grande curiosità su che cosa, Iv? Su? È arrivato Carnevali, sa vendere bene. Zazza? Allora, vediamo le 10 cessioni, cessioni, più remunerative di Carnevali al Sassuolo. Zazza 18 milioni, tra l'altro con Zazza noi ci abbiamo vinto uno scudetto. Zazza, Demiral, lui ci ha guadagnato e ha fatto 19,5 milioni. Politano, perché era roba sua, 21 milioni. Bogà al tempo l'ha venduto a 22 milioni. Ha venduto Sensi a 25 milioni. Traoré 25 milioni, Raspadori 28 milioni, che fine aveva fatto anche Raspadori. Frattesi 31 milioni, Locatelli a noi 36,4 milioni, Scamacca 38,6 milioni. Soldi spesi per questi giocatori 129 milioni, soldi incassati 265 milioni, cioè più 135 milioni in 10 cessioni. È vero che la Juve non è il Sassuolo, quindi diventa un po' più complicato il mercato, però questo è un dirigente che sa fare dal punto di vista della cessione. Andiamo a vedere invece i 10 acquisti più costosi di Carnevale. Sassuolo, dov'è che ha speso di più? Pinamonti l'aveva pagato 20 milioni, però ce l'ha visto giusto, perché adesso vale il doppio. Traoré 16, anche qua. Frattesi 14, ha raddoppiato. Locatelli 14 pure. Alvarez 12, De Frel 11, Torsvet 10, Laurentier 10, Coné 10. Ecco, attenzione a Ismael Coné. Io ve lo dico, continuo a parlare di Berardi, di Frattesi, di Muaremo, vi ce l'ho dopo scontato. Occhio a Ismael Coné, che ha pagato 10 milioni, ha già valorizzato in quest'anno a Sassuolo ed è uno di quei giocatori. Andate su tuttojuve.com, vi beccate il mio punto della giornata con tanto di video mercato della Juve. Ismael Coné è un giocatore da tenere attenzionato, perché secondo me Carnevali lo potrebbe proporre il buon Spallettone. E visto comunque i buoni rapporti che mantiene ovviamente con il Sassuolo Carnevali, immagino un Coné costato 10 che improvvisamente non ci costi 40, o no? Se no, qual è il vantaggio di avere qua tra gli altri Carnevali? Sassuolo ci darà una via preferenziale o no? Se no, dai. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudione, ma capisco che Carnevali è nuovo, eccetera, e occorre qualche pensiero per quanto riguarda il mercato, però sto a pensare, ripensare, no? Pensamenti, bravo, ce l'ha che anche per anni ti ha fatto qua 9-10 gol e poi si è infortunato 4 mesi. E sto gioco lo conosciamo bene, anche con Dybala era successo così, perché si infortunava sempre, caso strano.

0: 10 dell'ultima annata che era infortunato li toglierei, 14, 18, 17. I tre anni buoni di Vlahovic con la Juve, pieni, ha fatto 18, tutte le competizioni, 18 gol, 17 gol, 14 gol. Devo aggiungere qualcos'altro, Iva?
1: No.
0: Io comunque, se Spalletti lo vuole, Carnevali glielo tiene alle sue condizioni, va bene, eh? Però Vlahovic ha fatto 14 gol, 18 gol, 17 gol. Cioè non è mai, non oltre i 20, non ha mai raggiunto i 20, eh? Non ha mai raggiunto i 20 gol, che per un attaccante che non ha pretese va bene, per un attaccante che ha super pretese non va bene, eh? Che sia chiaro. Se lui vuole restare alla Juve deve scendere a patti e poi deve dimostrare quei numeri, eh? Perché nel caso poi la Juve gli dà il solito biennale e poi fra due anni siamo punto a capo, eh? Vediamo tutto sport, voglio vedere tutto sport. Carnevale ha parlato con Spalletti del rinnovo di Dujan, può provare a convincerlo, ma le cifre rimangono quelle offerte anche da Kaumolik. Vlahovic no, Vlahovic sì, andiamo a vedere. Non è una facile trattativa, ma pure decidere se iniziarla non è una decisione semplice. Con Dujan Vlahovic c'è il rischio di fare una fesseria o centrare un colpo da maestri. Sarà il primo grande bivio di Giovanni Carnevali da amministratore delegato della Juve. E a grandi linee le considerazioni sul tavolo saranno queste. Perché sì? Uno, Vlahovic è più economico di quasi tutti i centravanti che la Juve potrebbe comprare in questo momento. Io non sono d'accordo, però. Non c'è cartellino e se accetta di non c'è cartellino, ma sono i 30 che si dà il babbo. E se accetta di stare sotto il tetto di 6,5 milioni a stagione, che non cambia in nessun modo e resta quello con il quale operava con Molina i mesi scorsi, il peso annuo del bilancio è 13 milioni. Ma lui non ne voleva 6 o 6 e 5. Ha detto non meno di David. David ne guadagna 7. Colomuani, tra ammortamento del cartellino e stipendio. Ah, Colomuani, ma Sorlo, è un'altra roba. Batte sui 20 milioni, Sorlo sta intorno ai 18. Se Dujan firmasse le condizioni del club, la Juve potrebbe risparmiare qualcosa in quel ruolo dovendo poi prendere solo un attaccante. Vabbè, non sono d'accordo, ma andiamo avanti. Vlahovic conosce l'ambiente. Dujan sa benissimo cos'è la Juventus, cosa comporta esserne un giocatore, conosce la pressione che ha anche patito e che forse potrebbe patire anche in futuro, vedi te. Ma non deve certo avere un periodo di ambientamento. Questo non è un dettaglio per una squadra che vuole puntare molto sulla continuità tecnica. Va bene, il punto 2 te l'ho buono. Punto 3. Spalletti ha stima in Vlahovic. Durante la stagione appena conclusa ha cercato di rilanciarlo, ostacolato dagli infortuni. Alla fine si era espresso in modo abbastanza netto sul suo rinnovo. Il tecnico ha un'idea abbastanza precisa di come valorizzarlo dal punto di vista tattico e il finale di campionato in cui Vlahovic è tornato al gol è una prova concreta di questo progetto. Insomma, Spalletti sarebbe molto soddisfatto di una conferma di Dujan e anche il punto 3 te lo appoggio. L'1 no, il 2 e il 3 sì. Vediamo perché no. 1. Se le condizioni del contratto sono quelle della trattativa portata avanti da Vlahovic con Comolli, ovvero 2 anni di contratto, l'investimento sarebbe sostanzialmente a fondo perduto. 26 milioni di ingaggio, più eventualmente un premio alla firma di 3-4 milioni, è bravo di accettare, rappresenterebbero un noleggio del bomber fino a giugno 28, quando Dujan sarebbe nuovamente libero di partire a zero, appunto. Punto numero 2. Lo spogliatoio non aveva espresso esattamente disperazione di fronte alla notizia dell'addio di Vlahovic. Se Dujan rimanesse, sarebbe necessaria una piccola operazione di reintegrazione nel gruppo, anche dopo qualche attrito e qualche frase che hanno caratterizzato il finale di campionato. Niente che non possa ricomporsi, ma comunque qualcosa da sistemare, in effetti. Punto 3. Sulle conduzioni atletiche di Vlahovic sono sorte delle perplessità durante il finale di stagione. Il lungo e faticoso recupero da un infortunio apparentemente banale ha fatto scattare qualche dubbio. E anche la ricaduta è stata analizzata con grande attenzione dallo staff e dal settore medico juventino. Vlahovic è senza dubbio considerato un giocatore integro, ma l'ultima stagione per più di metà passata lontano dal campo è un fattore che pesa di fronte a un investimento così ingente. Eccia. Conclusioni. L'elemento di riflessione esterno doveva essere: chi c'è di meglio di Vlahovic sul mercato che la Juve può effettivamente andare a prendere? La ricerca di un 9 è lo scivoloso terreno sul quale il precedente amministratore delegato si è fatto molto male nella passata campagna acquisti estiva. Il lungo e mal gestito tiremolla per Colomuani, finito con il PSG che stizzito lo ha regalato in prestito al Tottenham, hanno costretto la Juve a virare sul disastroso e costosissimo Pendà. L'idea di risolvere il problema subito con Dujan con una firma e dare a Spalletti un giocatore gradito può essere una soluzione molto realistica, ma Carnevali conosce il mercato e magari ha un asso nella manica. noi le conclusioni le teniamo solo con la chat di RBN, Radio Bianconera,

0: l'unica radio che conta. Maurizio da Piussacco dice Leo Juve, così la butta lì, giusto per dire, ma che c'è frega di... No, no, non credo. Fabio da Como dice ieri, guarda, a parte che Leo non c'entra niente, che c'entra avanti, noi abbiamo bisogno di c'entra avanti, lì abbiamo già Yildiz. Fabio da Como dice ieri, ho guardato l'Olanda, Cop Zombie, inguardabile come sempre, non a caso entra a Giappone, pareggia, vabbè, ha pareggiato anche prima. Però. Riusciremo mai a venderlo? Luca dice, ma Yildiz lascerà 10 a Berardi? Yildiz non lascia 10 a nessuno, tantomeno a Berardi, che non credo che venga la Juve. Anzi, mettiamo così, mi auguro che Carnevali non sia così pazzo da proporre Berardi e Spalletti. Castel Volturno, buongiorno fratelli Gobbi, dice Giuseppe, abbiamo conferma che Coppa potrebbe lasciare. Se lo comprano, sì. Enrico, buon lavoro a te, buon lavoro a Carnevale, buon lavoro a tutti, buon lavoro pure a te. E allora vocale da casa.
1: Ciao Claudio, sono Moreno da Bosconero, ma io sempre, ti ho sempre seguito nel ragionamento che noi ce l'abbiamo giustamente tanto con i nostri cartonati preferiti di Milano, ma l'altra sponda di Milano è sempre quella che zitta zitta si è fatta i fatti suoi alla grande. Ecco, a proposito di questo, visto il caos che sta regnando, che tu sappia, sei già iscritto al campionato qui, visto che doveva farlo entro, mi pare, il 16 di giugno.
0: Il 16, domani, entro domani. Non lo so, non mi ha più fatto sapere niente, non, tutto tale. Però mi informo per te, ricordamelo domani, che se domani per caso non ci sono notizie, mi informo per te. Pessima idea, scrive Daniel, Vlahovic lo terrei solo per rivenderlo, mi sembra la storia di tornare con la ex, neanche quella che è amato di più, per paura di restare da solo. Bello! Bello Daniel, questo accostamento sai che bello, mi piace, in effetti. Roberto da Chiavari, con i numeri di Vlahovic che hai dato non può pretendere stipendio da top, devono lasciarlo libero e puntare su altri, magari non i soliti nomi, ma qualcuno a sorpresa. Luke scrive, dopo i disastri iniziali nel 2006, Elkan ha finalmente capito che la Juve è una cosa a parte e la sta riorganizzando, mettendo al comando le persone giuste, ruolo per ruolo, facendo come il nonno e lo zio, forse così si rispetta la storia e la tradizione. Beh, da due giorni però, eh. Fabio da Como ha guardato l'Olanda e Cop Minas. Non gli è piaciuto per niente. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao caro Claudio, buongiorno, sono Bruno, Cuneo. Dai, ciao, ricomincia Bruno. Una nuova storia, speriamo che sia una storia per una volta vincente, no? Prima o poi forse di fare si indovinerà anche, no? Che potrà sempre piovere, poi tanto c'era anche l'arcobaleno, proprio che c'era l'arcobaleno bianco nero, questo è importante. Campagna acquisti, boh, no, io non so niente, non dico niente, non so niente, leggo tanto di quelle cose, ovviamente il momento è quello, perciò si leggono tantissimi nomi, speriamo che siano pochi ma sicuri questi nomi, perché siamo stufi di vedere, vedete tanti nomi, poi alla fine spariscono tutti all'ultimo secondo, perciò siamo pronti ad accogliere un Carnevali che secondo me potrebbe essere un buon direttore di calcio, anche un buon politico di calcio, che a noi ne abbiamo tanto, ma tanto bisogno. Ciao.
0: Ma secondo me sei all'aeroporto? Stai partendo? Ragazzi, c'è qualcuno che sta andando in vacanza? Ci volete un po' fare invidia stamattina? Se c'è qualcuno che sta partendo per andare in vacanza o è già in vacanza, ci mandate il vostro messaggio o la foto, magari anche meglio, di dove siete, con chi siete. Perché state scappando? Perché andate via nel momento del bisogno? Oggi che è il day 1 dell'insediamento del buon Giovanni Carnevali, perché nel weekend qualcuno lo ha già chiamato Giovanni. E soprattutto, Yves, ma perché i social della Juve sono fermi a 16 ore fa? Prima partita al Mondiale anche per i Paesi Bassi di Tom Kornmeijers, che nella serata italiana affrontano il Giappone con una foto di Coppa, che lo dobbiamo vendere? Facciamo finta che il mondo sia fermato lì? Come mai?
3: No, finta no, però secondo me stanno lanciando dei segnali. Poi, e penso che sono preparati anche per l'arrivo di Carnevali anche, quindi deve essere tutto allineato.
0: Capito, cosa fai? Li difendi? 16 ore che non postano, ma stiamo scherzando.
3: Lo so, però secondo me stanno preparando qualcosa di, diciamo così, esplosivo.
0: Di carnevalesco, di esplosivo, un po' come ai tempi di Allegri quando c'ero io che avevamo preparato, te ne intendi di Ippica, in arrivo con la cartina del... Vabbè, Forza Juve anche da Andrea da Vicenza. L'equazione secondo me è molto semplice: ultimi 3 anni di Sorloth più di 20 gol in un top club di un campionato sicuramente più competitivo del nostro e che gioca la Champions, vuole 4 milioni. Vlahovic, ma è arrivato a 20 gol in 4 anni, ma è veramente decisivo se non in Coppa Italia. In un campionato meno competitivo vuole 8 più 2, anche no direi. C'è vita oltre Vlahovic, di attaccanti da 4-6 milioni ce ne sono almeno una decina meglio di lui. Mentre Emilio da Padova scrive: cari miei, un grande e caldo saluto a tutti. Gianni da Fermo dal Buongiorno dice: se con questi giocatori siamo arrivati sesti, basta, bisogna cambiare più giocatori possibile, è inutile tenerli. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Gario, Nord Roma. Allora, una cosa ho imparato in questi anni, cioè? Che non bisogna dare credito e retta alle indiscrezioni che arrivano da quelli che io chiamo i mercatari, che sono magari anche in buona fede, qualcuno fa il lavoro, qualcuno no, ma non sanno nulla. Allora, quindi Vlahovic, Frattesi, ritorno di Chiesa, Emerson Palmieri, tutta una lista di ex calciatori, tutti italiani che vengono accostati perché è arrivato Carnevali, è tutta fuffa. Confido molto in Carnevali, iniziando dalle cessioni. I nomi che già erano stati contattati, il portiere Sorloth, credo che andranno avanti.
0: Credo anch'io. Mentre Gianni da Brindisi dice: mi chiedo come mai non c'è nessun grande club che cerca un centravanti giovane a parametro zero. Se fosse forte come crede Vlahovic, ci sarebbe la fila, avrebbe già firmato a febbraio. Un centravanti che non riesce a fare neanche 20 gol in 3 competizioni all'anno non è adatto a noi. Mentre Cecilia dice: Vlahovic per me anche no, in attesa del 16 luglio, data salvata. Brava Cecilia, 16 luglio ci esprime la Corte di Giustizia Europea, su Agnelli arriva bene, salvate tutti la data. Mentre Andrea da Torino dice: fino a ieri ero qui per smaltire questa pessima stagione della Juve. Dov'eri? Disgraziato, dov'eri? Quei cuori, guarda. Era al mare lui, era al mare. Ma che mare è? Che mare è, se posso? Bellissimo, che mare è? Piccolo stop per noi, tra poco siamo a lavoro.
5: Rassegna Stramba. Radio Bianco Nera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Svegliata la Juventus Creator Lab, mentre arriva in sede Carnevale, arriva Ferrero, arrivano tutti, happy birthday Michael Laudrup, meno male, almeno hanno tolto il posto di Comane, se hanno fatto salire quello di Laudrup, almeno quello, attenzione, mentre in diretta c'è il nostro inviato Camillo De Michelis su tuttojuve.com, primo giorno di Carnevali alla Continassa, l'amministratore delegato è già arrivato in sede, confronto con con Spalletti, dossier mercato aperto, il caso Vlahovic già sul tavolo, 9.50, nuova avventura iniziata per Giovanni Carnevale. Il dirigente è arrivato a Torino nella serata di ieri, questa mattina era già operativo nella sede della Juventus. Per il nuovo amministratore delegato bianconero è stata una prima occasione per prendere confidenza con il nuovo ambiente e iniziare a conoscere da vicino quella che sarà la sua nuova casa. Eccolo qua. Un avvio immediato che conferma la volontà di entrare subito nel vivo del lavoro in vista delle prossime sfide del club. Poi verso magari le 10.50, mentre arriva in radio, andiamo a disturbare il nostro inviato Camillo De Michelis. Il presidente Ferrero è arrivato anche lui in sede per seguire da vicino le questioni legate all'organizzazione societaria. Chi altro manca? Chi altro manca? E nessuno, perché Carnevale fa la D. E il DG che lì ne va a essere presto, quindi non manca più nessuno. Beh, però Ottolini, un vertice di mercato con Ottolini presente, attenzione, ma io credo che oggi più che un vertice di mercato inizierà a prendere confidenza con la sede e a parlare della riorganizzazione societaria. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta il nostro supporto. Vediamo un po' su cosa vi volete scatenare. Dunque, Carmelo da Lentini, dov'è Lentini? Lentini. Lentini calciatore, ma la città? Lentini Torino? No, Lentini Sicilia. Ah, vicino a Carlentini Nord e a Carlentini il buon Lentini. Ah, guarda che bella tradizione però, guarda che manufatti, guarda che sculture, guarda che vista notturna di Lentini. Attenzione, la conoscevi Lentini, Yves?
3: No, assolutamente no. Solo calciatore nascevo.
0: Calciatore anch'io. Da qualche giorno. Hai visto cosa ha fatto? Mamma mia, sti cantanti. Hai visto cosa ha fatto Pezzali allo stadio, al concerto? Ha messo la maglia di Viale e quella di Lentini. Hai visto cosa ha fatto Ramazzotti a Napoli? Ha chiuso con la maglia di Maradona. Che ruffiani che siete, che banda di ruffiani. Ti saluto, grande Ruve. Da qualche giorno mi frulla in testa un'idea, dice Carmelo, tra virgolette, stramba. È un'offerta da 5-6 milioni a Pio Esposito, certi di un suo rifiuto, ma che subito andrebbe a battere cazzo alla società cartonata, così tanto per rendere un po' pan per focaccia alla suddetta. Ma non la fa, Carmela, sta roba non la fa, dai. Andrea da Roma dice, ma Camavinga proposto da Juve è una bufala. Sì, è una bufala. Luca dice, forse ora la musica è cambiata. Ora finalmente si è scelta una persona capace, inserita nel football italiano, competente. Chi è cascata saprà scegliere, speriamo che la confusione degli ultimi anni sia finita. Mentre Bruno da Cuneo sta aspettando Giovanni, dove lo aspetti, disgraziato? Guarda anche lui la foto al mare, guarda che roba. Ma scrivetemi da quali, voi mi mandate le foto ma non mi scrivete dov'è, me lo dovete scrivere dov'è. Intanto Michele da Gorizia, che non è al mare bello, dice bando alle ciance, il buon Carnevale deve portare alla Juve un po' di garra, come dice il barbuto fastidioso. Ma guarda, il barbuto fastidioso nella mia trasmissione non lo devi neanche nominare. Il compito del buon Giovanni è quello di sfoltire i rami più deboli per fortificare la pianta, fino alla fine forza Juve, mentre Raffaele Di Bagnoli è già in Salento da 3 giorni, mare stupendo, relax totale, ma sempre con RBN Radio Bianconera accesa, bravo. Fammi vedere un po'. Posso dire, mare stupendo non mi sembra, però, non so cosa sei abituato a te, però so. Egitto, Sharm el-Sheikh per la precisione. Ah, quello di Andrea era Egitto, Sharm el-Sheikh. Cecilia, anche lei mi sta al mare. Andrea da Torino, fino a ieri era qua al mare, ma adesso non lo è più. Sta andando tutti al mare, ma non c'è nessuno che va in montagna. Ivi, tu vai al mare o vai in montagna?
3: Tutte e due. Prima faccio mare, poi montagna dopo.
0: Ah. E città?
3: Città.
0: Città ci sei già adesso, che non c'è bisogno di fare la città. Dai, sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione, Marco Moretta, ciao Yves. La cosa buona dell'arrivo di Carnevali è che finalmente abbiamo una persona competente che possa fare un mercato serio, conoscendo tutte le i meandri del calcio italiano, quindi possiamo andare bene a buon punto e guadagnarci, però farà un mercato sicuramente migliore di quello che faceva Sassuolo, che aveva budget più limitati e obiettivi diversi nella stessa rivendita dei giocatori. Nella Juve potrà farlo nello stesso concetto, però adesso può acquistare giocatori anche più forti e speriamo che riesca a vendere meglio.
0: Allora, speriamo che riesca a vendere meglio, direi che ci vuole poco, però lui effettivamente è uno che sa vendere, quanto meglio che sa porre e mettere sul tavolo le condizioni giuste per vendere. Poi dall'altra parte, se non accetta, non accetta, è un altro discorso, però sa mettere le condizioni giuste per vendere, cioè quelle che siano a lui favorevoli ma non siano impossibili, perché se no, cioè sono capace anch'io a farmi dire di no. Sono capace anch'io, pronto, 50 milioni, no grazie, sono capace anch'io, e invece no, bisogna essere bravi a trovare la via giusta. Ma comunque da casa ci sottolineano anche di avere un po' di calma, c'è un po'... c'eravamo talmente disintegrati fino a giovedì che da venerdì in poi siamo esaltati per l'arrivo di Carnevale, un po' come quando era arrivato Giuttoli, vi ricordate? Sono giunto, Giuttoli di qua, Giuttoli di là. Sì, devo dire che i metodi di Giuttoli, quelli di Carnevale, sono un pochetto diversi, per come li conosco io, quindi secondo me è meglio Carnevale, però. Poi è il campo come sempre, Oggi, ripeto, il primo giorno, secondo me, conoscenza della sede, conoscenza di quel che c'è, tavolo con sul bilancio, modi in cui si può operare, modi dove non si può andare ad oltrepassare, e poi ristrutturazione societaria, che vuol dire chiarezza e trasparenza sui ruoli. Ottolini, fa il DS. Ottolini lo vogliamo mettere a fare il capo scouting? Allora ci vuole DS. DS può essere Tognozzi, perfetto. Chiellini da raccordo? Chiellini da raccordo. Tognozzi piace a tutti. Tognozzi piace a Chiellini, piace a Spalletti, piace a Carnevali. Però c'è un accordo biennale, si deve liberare. Ha un accordo biennale Tognozzi, da cui si deve liberare se vuole tornare alla Juve. Non sono cose semplici da fare comunque. Poi ci sono i soliti nomi, Massara, è venuto fuori Benatia nel weekend, ma non è la prima volta, Benatia era già stato scottato e accostato alla Juve in tempi passati, ancora Rossi perché è un uomo ex Juve e comunque un uomo di Carnevali. Cosa c'è di sicuro? Di sicuro c'è che Modestò segue come lì e saluta vocale da casa.
6: Buongiorno Claudione, Marco Moretta, ciao Yves.
0: No, l'abbiamo sentito Marco, attenzione, questi ripetono, li ciao, mandano Claudio, due volte, Marco, non si fa.
7: E sento troppo ottimismo per l'arrivo di Carnevali, cioè si pensa che arriva questo e adesso ti cede, ti risolve la questione delle cessioni. Le buone cessioni si fanno sulla base dei buoni acquisti, non puoi andare a comprare...
0: Tu dici?
7: Giocatori a 60 milioni come Cop Miners, Bidoni, o... Sorloth è un buon giocatore, piace, mi piace, però non puoi andare a spendere 40 milioni per Sorloth, perché sei la Juve e ti chiedono 40 milioni, quando ti affacci alle porte dell'Atletico e chiedi Sorloth e questi ti chiedono 40 milioni per un giocatore di 31 anni, devi andare via, c'è poco da fare, altrimenti sarà sempre un bagno di sangue. Bisogna comprare giocatori futuribili dai 22 ai 25 anni, non più di 10, 15, massimo 20 milioni, perché un giocatore che paghi dai 10 a 20 milioni,
0: però...
7: che ti fa qualche una o due stagioni nella Juve, lo rivendi a 30 senza problemi. Un po' come Di Gregorio, abbiamo comprato un bidone a 15 milioni, ma ha fatto due stagioni nella Juve, lo rivendi a 15 milioni. Nonostante che ha fatto una stagione disastrosa, penso, non so se c'è stato al mondo qualche portiere che abbia fatto una stagione più disastrosa di Di Gregorio.
0: Oh, la miseria! Mamma mia, tutti i bidoni. Si può dire hai preso un giocatore che non ha performato per quello che magari l'hai pagato e hai reso un po' meno. Tutti i bidoni. Mamma mia, che modo, dai. Poi glielo devi dire tu a Spalletti, perché Spalletti non vuole il 22enne di belle speranze. Spalletti vuole vincere subito e chiede il giocatore esperto. È per quello che la Juve è andata su Sorloth. Se no andava su un attaccante di 20 anni da 10 milioni che Spalletti avrebbe arricciato il naso, no? Ragazzi, però mettiamoci d'accordo. Allora, quando vogliamo vincere ci vuole l'instant team, quando poi non vinciamo l'instant team è un fallimento, ci vogliono i giovani, poi con i giovani non vinciamo ci vogliono quelli medi di prospettiva, poi non vinciamo neanche con quelli, torniamo all'instant team, poi appena l'allenatore chiede un giocatore esperto non va bene il giocatore esperto, bisogna alzarsi. Ragazzi, però... Ma infatti la Juve mica voleva dare 40 milioni per Soro, ne voleva dare 25. E non credo che arriva a Carnevale e ne vuole dare 40, no? Allora, calma. Antonio da Venturina dice, ciao dalla costa est di Piombino. Ah, buona la costa est di Piombino. Simone da Cesena, voglio ricordare che Marotta è diventato Marotta grazie alla Juve. La stessa cosa dobbiamo fare con Carnevali. Mentre Roberto mi fa schiattare, dice, anch'io sto facendo il bagno, però invece che le foto del mare ci manda le foto del bagno. Però dice, oh, sto facendo il bagno anch'io, lo sto rimettendo a nuovo, lo sto ricostruendo.
3: È sempre bagno comunque.
0: È sempre bagno, certamente, come no, è sempre bagno. Sentiamo un vocale da casa, dai.
8: Buongiorno Radio Bianconera. Piccolo appunto, ieri sera Olanda, ho visto Koopmeiners, da quando è entrato non l'hanno nominato una volta. Ha tentato, se no, un colpo di testa, mancato ovviamente in attacco. I soliti movimenti che si erano la Juve, inguardabile. David, anche lui, inguardabile, inesistente. Quindi sì, se si pensava che, se si sperava che il Mondiale desse lustro ai giocatori da vendere, mi sa che ce lo sanno dimenticare. E su questo Carnevali non potrà fare molto. Poi se l'imposizione è fare almeno 100 milioni di plusvalenze, non possiamo sperare che compri chissà chi. Deve vendere, comprare giocatori che costano poco, ad esempio Vlahovic, che a parametro zero, e sperare di rivenderli tra qualche anno. Ciao Marco da Modena.
0: Ciao anche a te Marco. Si sta facendo un po' di casotto secondo me, 50 e poi 100 ha bisogno, la Juve non ha bisogno di niente entro il 30 giugno, al momento è a posto. È chiaro che ogni movimento tendente all'acquisto deve essere seguito o anticipato, meglio, da un movimento tendente alla cessione, ma non è che se entro il 30 giugno la Juve, anch'io ho letto ieri tra i tanti deliri sta cosa che la Juve entro il 30 giugno deve fare 100 milioni di plusvalenze, non è vero per niente che alla Juve manchino 100 milioni di introiti da Champions League, no? Tra quelli garantiti 60 più tutto il corollario, e cerchi di recuperarli sul mercato, è una cosa verosimile e cercherà di farlo, ma la Juve dal punto di vista delle plusvalenze del 30 giugno non ha bisogno di fare niente, sia chiaro. Cesare da Milano scrive, in questa fase di cambiamento mi sembra corretto evidenziare anche ciò che di positivo abbiamo fatto nella scorsa stagione, ad esempio gli unici insieme al Monaco a vincere in casa del Bodø/Glimt, insomma non tutto da buttare via, anche perché come dice il proverbio, signora vecchia, fa buon bodo. Poi mi fa impazzire Antonio. Antonio è veramente una roba da... Antonio ci manda un video di 20 secondi col mare bellissimo e sotto la musica del vento, del mare. Perché ci vuol far impazzire a me e a te, Iva, a farci grande invidia. Mentre Cinzia scrive, ricordi il poeta siciliano del 200, Giacomo Talentini? Era di Lentini, per l'appunto. Ah, beh, allora. Ma quale vacanze, scrive Gabe. Uè, giovani, c'ho una ditta di pulizie, mi tocca lavorare tutto l'anno. Vabbè, ho capito, non è che fai 365 giorni all'anno. Comunque fiducia totale a Carnevali, eh? E ci manda le foto. Se qualcuno ha bisogno di una ditta di pulizie, abbiamo, eccoci qua, pronti, guarda qua, bravo, bravo, l'Italia va tenuta pulita, bravissimo. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao, sono Giovanni da Monza, vedo tanto entusiasmo sull'arrivo di Giovanni Carnevali.
0: Troppo.
9: Lo stesso entusiasmo c'era con Giuntoli, che a sua volta veniva, diciamo, veniva dal Napoli, che non è proprio il massimo, però questo addirittura viene dal Sassuolo e ci dovrebbe salvare. Speriamo.
0: Tu dici quello veniva dal Napoli, questo addirittura dal Sassuolo. Però sai cos'è? Che Carnevali e Sassuolo aveva in mano tutto. Quindi faceva l'amministratore delegato anche lì. Giuntoli no, anzi, non aveva in mano niente perché ce l'aveva De Laurentiis. Quindi l'esperienza che ha fatto in questi anni Carnevali è anche di uomo azienda che deve portare avanti un'azienda, non solo fare il calciomercato, che sono due cose molto diverse. E noi in questo momento abbiamo bisogno di far bene il mercato, ma anche di un uomo azienda che sappia condurre un'azienda come la Juve. In più, Carnevali ha delle amicizie altolocate, quindi sai, più o meno assorbito tipo spugna, eh? Giuseppe da Genova scrive: Valentini è la città di uno dei più famosi filosofi sofisti presocratici di Giorgia, no, di Gorgia, scusa, l'ha scritto male. Ciao, grazie anche a te Giuseppe. Adesso facciamo diventare Lentini capitale d'Italia, se andiamo avanti così, eh. Guarda Bruno, Cuneo, che ci manda una bella foto di Varazze, guarda qua Varazze. Sì, carino, però posso dirti Bruno, non entusiasmante. Carino, ma non entusiasmante. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Yves, ciao Claudione, senti, perché cosa si prima può lui? Dire, diciamo che Amato. Con l'arrivo di Carnevali si spera che sia una cosa buona e giusta. Sono convinto che sia un grande DS e speriamo in bene, è anche una D. Adesso vediamo un po' chi arriverà come calciomercato, speriamo che chiuda perlomeno per Sorloth e il portiere, poi che comincia a fare mercato lui e arrivare soprattutto le persone giuste nei ruoli giusti e soprattutto vendere. Ciao carissimi, sono un urlo fino alla fine, forza Juve, media da
0: forza
10: Padova.
0: Juve anche a te, però non fa il DS, fa la D e fa il DG. Amministratore delegato, direttore generale. Allora, il poeta per antonomasia, originario di Lentini, Jacopo da Lentini, noto come anche Giacomo da Lentini o il notaro, vissuto nel XIII secolo alla corte di Federico II, è considerato il caposcuola della scuola siciliana e l'inventore del sonetto. Ah, è importante allora. Attenzione, l'inventore del sonetto. Lo conosci il sonetto, Yves?
3: No, je regrette.
0: Cosa c'è regretti? È una forma metrica il sonetto, dai, è una delle forme metriche più celebri della poesia italiana, dai, il sonetto. Dai, breve componimento, 14 versi endecasillabi, di 11 sillabe ciascuno, ti dice niente? Suddiviso in quattro scuole. Sì. Quattro strofe, due quartine, due terzine?
3: Sì.
0: Cosa ridi?
3: Rido perché rido perché quando ho iniziato il mio nel lontano 91-92 e facevo il corso di italiano intenso e mi insegnavano anche queste cose qua. Però le ho un po' dimenticate, dai, leggermente.
0: Dai, il sonetto più famoso italiano qual è? Dai, Dante Alighieri, tanto gentile, tanto onesta pare, su. Mamma mia, vi devo fare della cultura. Andiamolo a recuperare, dai. Andiamolo a recuperare. Adesso lo andiamo a recuperare. Tanto gentile, tanto onesta pare di Dante Alighieri. Così ci facciamo. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quando ella altrui saluta. Ogni lingua deve tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vettuta e par che sia una cosa venuta da cielo in terra miracolar mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender no la può chi non la prova, e par che della sua labbia si muova un spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Piace?
3: Complimenti.
0: Siamo appena letto, non è che ho sua memoria. Il titolo lo ricordavo, però non è che ho sua memoria, l'ho letto, basta leggere, ascolta che lo leggi. Sai, torniamo alla chat, torniamo alla Juve, che potrebbe essere un sonetto di Dante Alighieri se andiamo avanti così. Sentiamo un vocale da casa, dai.
11: Buongiorno Claudio, sono Diego. Io in questi giorni ho assistito, ascoltato comunque a momenti di euforia e entusiasmo per il fatto che è andato via Comolli, però penso che la situazione nostra oggettiva è invece di un dramma perenne, costante, perché è una sconfitta ulteriore se abbiamo mandato via l'ennesimo dirigente che, vabbè, per motivi di scarsa competenza non ha favorito la crescita della Juventus, quindi non capisco questa euforia, ci accontentiamo veramente di poco adesso per essere contenti, invece di vincere ci accontentiamo dei nostri dei dirigenti che vengono cacciati. E poi un'altra riflessione che voglio fare è in merito alla Premier League, la Superlega, perché è quella la Superlega. Noi dove vogliamo andare con questi, con questi introiti, con questa Serie A che paga poco anche chi vince il campionato, figuriamoci quale crescita possono avere i nostri club a livello europeo.
0: Ok, sulla seconda parte. Sulla prima ti seguo, è vero, non deve essere entusiasmo aver cacciato l'ennesimo dirigente perché è un fallimento, ma l'avevo già detto venerdì, però poi dobbiamo arrivare alla conclusione, come sempre, se no siamo bravi a dire ma non a fare. E quindi scusa, tu, chat della radio. Allora, Carnevali non va bene perché l'entusiasmo come è giunto, il perfetto. Ma voi che aveste preso? Cioè, c'è un dirigente sul mercato che voi prendete e dite ah ecco, con questo è giusto l'entusiasmo? Chiedo. Nome e cognome, cioè in questo momento, libero sul mercato, voi chi avreste preso per poter dire oh, giusto l'entusiasmo? Per curiosità mia, vi do il prossimo blocco per pensarci e ragionare. Mentre Mario da Sassari dice dal nostro mare sassarese sempre Forza Juve, fammelo vedere bene il tuo mare da Sassari. Già quella roccetta lì ci fa ragionare un po' di più su cosa sia il mare. Lorenzo da Verbagna, ma sono i ferri a Gallipoli. Sì, anche perché a Verbagna c'è il lago, a Gallipoli invece c'è il mare. Fammelo vedere il mare di Gallipoli. Però, però il maricino di Gallipoli, bello trasparente. Filippo da Livorno dice per quanto riguarda Kim tutto il giorno, oggi per quanto riguarda Kim niente, grazie. Giacomo da Susa, aspetto a dare giudizi su Carnevali, vediamo come si muove e se sarà in grado di alzare il livello. Poi sento condannare con Molli per gli 8,5 milioni costati alla Juventus, ma lui ha costretto qualcuno a fare il contratto, è stato Elkan a chiamarlo a dargli quello che gli ha dato, quindi con Molli non ha rubato nulla, allora vai sento completamente a Elkan, speriamo che stavolta abbia indovinato. Ciao Giacomo da Susa. No, ma sui prezzi sei sempre in linea con me e io sono d'accordo, come quando ai tempi Vlahovic, che io dicevo sempre oh, ragazzi, cioè sono scelte, nessuno ha obbligato la Juve a dare quei soldi con Molli, a dargli tre ruoli, nessuno ha obbligato a dare quei soldi a Vlahovic al tempo, nessuno obbliga la Juve oggi a darglieli, infatti oggi la Juve non gliene vuole dare più. Io che sono di Viareggio, scrive Claudio, sono molto contento per l'arrivo di Carnevali, guarda che sei un satanasso, vero? Stefano da Bardonecchia scrive anche Marotta, arrivava dalla Sampdoria, allora io ho molto fiducia in Carnevali, un abbraccio anche a te. Massimo da Zurigo, ma è vero che Spalletti ha chiesto di provare a riprendere Vlahovic? Perché se è vera questa cosa io ne sarei molto preoccupato, perché se vuoi puntare a vincere subito, per come ho sentito, Vlahovic deve rimanere lontano dalla Juve ancora di più per le sue pretese, non scherziamo. Enzo da Milano dice, a mio avviso c'è una sostanziale differenza tra Giuntoli e Carnevali, non Carnevali. Quest'ultimo Nadì, Giuntoli avrebbe performato bene con Carnevali, perché lui è un DS, vedi, l'ho appena detto io sta cosa. Mentre Harry dal balcone di casa mia vedo questo, che dici? Harry da Cefalù, e non lo so, fammi aprire la foto, fammi vedere. Ah però, guarda qui che alba che vedi dal balcone di casa. O è un tramonto? Tramonto o un alba? Più tramonto mi sembra, eh? Ivano dice, come lì ha chiesto l'algoritmo se ha diritto alla Naspi. Ah, che ironia! Danilo saluta la Tirana, Albania, in ferie, sempre fiducioso sulla squadra del cuore che rimane la Juventus. Mentre Davide, speriamo che Carnevali sia all'altezza della Juve, speriamo non sia come con Mainz, Luis, eccetera, eccetera, eccetera. Rocco, il lupo, ciao, sto facendo il bagno di sudore, fa troppo caldo, dice Rocco, non ce la può fare. Guarda qua, troppo caldo, Rocco non ce la può fare. Mentre Francesco da Acireale dice, perché 40 o anche 30 per Sorlot che va sui 31 e non 40-45 per Pellegrini che ne ha 22? Magari dando Miretti 10-15 e fai pure plusvalenza a Pellegrini. Io partono a Pio e sposano come stazza, come gioco, come sarà lo paragono forse, non io parto. Mi auguro che Carnevali ci sorprenda, dice Francesco da Cireali. Beh, ma perché Sorlot non è Pellegrini, Sorlot è un giocatore di esperienza e la Juve 40 non glieli dà, infatti, ne vuol dare 25. Perché continuate a dire 40? La Juve non glieli vuol dare 40 per Sorlot. Vedendo il portiere dell'Olanda di Gregorio gli farebbe comodo, dice Paolo di Arezzo. Guarda un po', sì, anch'io ho visto il portierino dell'Olanda. Non proprio perfettamente sul pezzo, diciamo così. Mentre qua arrivano anche foto della Laguna di Venezia che si è improvvisamente schiarita. Poi arrivano foto da Mondello, poi arriva anche Stefano che dice da Latina, ma Carnevali può fare piaceri agli amici ora che è alla Juve. Se il 16 luglio non arriva una bella stangata, la ingiustizia sportiva prevede un futuro opaco per la nostra società. Il buon Chinesi è già destato. Poi arrivano foto anche dalla regia, vuota ma con vari scherzi. Mentre dalla costa dei Trabocchi, Antonio, forza Juve sempre, Antonio da Lanciano, la costa dei Trabocchi. Fai vedere la foto? Più roba da pesca che roba da bagno, più che da bagno roba da pesca qui, però piccolo stop per noi, tra poco ci andremo.
5: Rassegna stampa.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La notte dei mondiali 2026 regala la copertina alla Svezia di Graham Potter, che lancia un segnale chiaro travolgendo la Tunisia 5-1 a Monterrey. Nell'altro match della notte la Costa d'Avorio trova un successo prezioso in extremis piegando l'Ecuador per 1-0. Goleada della Germania che batte 7-1 il malcapitato Curaçao, che pure era passato in vantaggio all'esordio assoluto in un mondiale. 2-2 invece tra Olanda e Giappone. Non si sono esaurite le speranze di rivedere Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Ma il ribaltone dirigenziale con l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali riapre il discorso, anche perché Vlahovic rimane nei pensieri di Spalletti e il nuovo AD proverà a fare un regalo al suo allenatore. Proprio oggi comincia ufficialmente l'avventura di Carnevali in bianconero con l'ex Sassuolo, che prende in mano il suo ufficio alla Continassa. Il successo di Lewis Hamilton a Barcellona rompe il lungo digiuno di vittorie della Ferrari in Formula 1 e anche il suo personale, che duravano entrambi dal 2024. Inoltre per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi disputati con la rossa, anche se l'anno scorso si era imposto nella sprint race del GP della Cina a Shanghai. La 106esima vittoria in carriera, 7 volte campione del mondo, è tornato sul gradino più alto del podio dopo 2 anni. Anche la Ferrari non festeggiava una vittoria dal 2024, quando ne ottenne 2 con Charles Leclerc e altrettante con Carlos Sainz. Domenica amara invece per l'altra Ferrari di Leclerc, che è uscito di scena a 4 giri dalla fine, quasi in contemporanea con Kimi Antonelli. Italia chiude nel migliore dei modi la prima settimana della Volleyball Nations League, superando gli Stati Uniti al tie-break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del torneo di Ottawa. Dopo la sconfitta di misura con la Francia e i successi contro Germania e Turchia, la giovane formazione guidata da Fefe De Giorgi si regala una vittoria di grande prestigio contro una delle nazionali più solide del panorama mondiale, imponendosi 3-2 al termine di una sfida intensa e spettacolare. Il basket: Verona vince gara 4 delle finali playoff di Serie 2 e chiude la serie sul 3-1, conquistando la promozione in Serie A. I scheleggeri espugnano il palazzetto di Rimini 83-75 e tornano nel massimo campionato dopo 3 anni di assenza. Per coach Alessandro Ramagli è la quinta promozione in Serie A in carriera, un record assoluto nel basket italiano. Il tecnico livornese ci è riuscito a Biella, a Pesaro, a Bologna, a Sponda Virtus e adesso 2 volte a Verona. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
0: Attenzione, da qualche parte si sta discutendo sulle dichiarazioni di Rudy Moller, che ha detto l'Italia senza quell'errore dei bastoni sarebbe qua ai mondiali. Però... ma non attecchisce sulla stampa nostra sta roba, eh. Giovanni da Messina, questa foto è un tramonto di ieri alla Contrada Marmora, un osio letteralmente di Messina. Benvenuto a Carnevali, fammi vedere questa oasi di Messina in contrada. Ah, però i tramonti sono tutti belli, la voglio vedere di giorno, Giovanni, fammela vedere di giorno. I tramonti sono tutti belli, te ne mando anch'io anche dalla città, bellissimi. Mentre la chat si sta scaldando, 5 punti di vantaggio sulla quinta, dice Vincenzo. Spalletti andava cacciato insieme con Molli perché aveva 5 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine ed è riuscito nell'impresa di arrivare sesto, ma non l'ha cacciato ormai, per cui te lo tieni Vincenzo. Un mese fa a Carnevale lo prendevamo in giro, Marcello, ma non era dei nostri, adesso è dei nostri. Marcello, non forse non te ne sei accorto, ma funziona così nel calcio. Quanti allenatori, dirigenti, giocatori hanno fatto la nostra storia che prima di essere da noi erano avversari, quindi li prendevamo in giro, adesso sono da noi. Arrivata! Pietro ha preso la maglia, attenzione, è arrivata, fammi vedere che maglia hai preso, giusto, quella bianca e nera tradizionale, bellissima, la maglia della Juve, la prima quest'anno, è bellissima. Sentiamo un vocale da casa.
15: Ciao Marcel da Pavia, Carnevali out, no, non ci credo, ma voglio essere il primo, sto scherzando, lasciamolo lavorare,
0: si dice in porto avanti,
15: sta lavorando tra mille difficoltà. E i risultati li vedremo l'anno prossimo. Forza Juve, ciao ciao.
0: Cioè tu dici quindi un anno di assestamento da concedere anche lui per poi vedere i risultati l'anno prossimo? Però no, posso dire. Se no non cambiavamo, Cioè la Juve ha cambiato all'improvviso perché il proprietario è andato in perplessità sull'operato di Comolli e ha scelto in fretta e furia Carnevali perché... in sintonia con Spalletti per il mercato della Juve che deve tornare a vincere. Poi dopo, giustamente, se non vince il primo anno, gli va concesso. Però non è che l'abbiamo preso per accontentarci, Carnevali. Attenzione, no. Se no partiamo male con quello che è desiderata. Sentiamo un altro vocale.
16: Buongiorno Radio Bianconera. Buongiorno grande Sadone. Buongiorno grande Ive. C'hai un timbro di voce, mi fa morire, guarda. Senti, io vi volevo dire una cosa a voi. Non lo so, questo è successo a me, Da quando John ha messo Giovanni Carnevali, io mi sento meglio. Io sono, non vo' di pronostico, sono di pancia, mi sento meglio. Spero che facciano un organigramma di gente, di capisce, di calcio, e poi dei giocatori non me ne frega niente, ne possono cambiare 25, ne possono cambiare la metà, possono cambiare nessuno, l'importante è che facciano un bel organigramma di gente che capisce di calcio. Ciao a tutti e forza Juve fino alla fine e anche oltre. Ciao Juve, a te in particolare. Ciao, ciao.
0: Ma cos'è? Ma che timbro di voce c'è? Che timbro di voce c'ha Ive? Fa sentire.
3: Ma un timbro di voce bassa, perché ho la tonalità molto bassa io, quindi forse per quello.
0: Come mai?
3: Ho l'accento straniero, francese.
0: l'accento straniero francese, se la tira adesso, l'accento straniero francese, le Françoise. Ecco Viking Juve dall'isola d'Elba, il mare di fronte a me ti vuol far arrabbiare, guarda qua, guarda qua. Questo è bello, questo è bello. Ah, ma cioè, dove stai? In riva, stai, guarda questo dove sta l'isola d'Elba, cioè in riva al mare proprio. Disgraziatissimo che non sei altro, ma che mare bello azzurro tra l'altro. Salvo da Brescia dice: la cosa paradossale e beffarda è che la vittoria di Andrea Agnelli servirà all'Inter per stare ancora una volta impunita, dando al sonnolento Chiné un ulteriore pretesto per rimanere immobile su Arbitropoli. C'è Salvo, ma io non la vedo così, è una cosa un po' diversa. Tramonto di Viareggio con sfondo l'isola Palmaria o Palmaria, non lo so, scusatemi se sbaglio la pronuncia, e Tino Golfo di La Spezia. La Spezia o Viareggio? Non ho capito, scusa. Cioè, non sono due cose un po' diverse, sono mica attaccate. Però bella, questa foto sembra un po' medievale, con questi colori pastello. Attenzione. Alfredo 59 da Porto Sant'Elpidio dice: sono in pensione in attesa dell'apertura degli abbonamenti Curva Nord. Nel frattempo mi godo il mio bellissimo mare, mi godo il mercato con tutte le sue sfumature. Mi auguro che questa volta ci siano i presupposti di fermare un team vincente fino alla fine. Forza Juve. Senti il dolce far niente. Lo sento da qua. Lo senti tu, Yves? Lo senti il dolce far niente vicino al mare?
3: No, non posso, se no poi vai in onda.
0: Senti. Il dolce far niente di Porto Sant'Elpidio vicino al mare. Sentiamo un vocale da casa.

0: questo te l'ha mandato anche a te, attenzione, quello era il rumore del mare.
1: Allora, per rispondere alla tua domanda, secondo me in
0: Sì.
1: questo momento prendere Cannavale penso che sia stata la scelta migliore. La Juventus ha avuto un buco in questi ultimi 5 anni, soprattutto a livello politico, a livello di quanto contiamo nel palazzo del
0: Sì, è
1: calcio. E
0: vero.
1: Cannavale, tra quelli prendibili, è forse il migliore. Perché noi con Comolli tutto questo non c'è stato. Poi un'altra cosa importante che io credo, con Comolli si è azzerato completamente lo scouting, è il fatto che la società stia cercando Tognozzi, è un cercare di tornare a scovare quei calciatori che possono diventare importanti prima che costino 50-60 milioni di euro. Io ho tanta fiducia nel nuovo percorso. Speriamo bene, non credo che ci potesse essere in questo momento una scelta migliore di Carnevali.
0: Meno male che almeno uno ha fiducia, che sennò qua ripartiamo col grande pessimismo. Sentiamo un altro vocale, dai.
2: Buongiorno Claudio, Luca da Candiolo. Boh, vorrei essere una voce
0: Ciao.
2: fuori dal coro, non so se la pensi come me, ma Spalletti sicuramente avrà le sue colpe, ma come quando incide un buon allenatore al 30%, anche in negativo inciderà al suo 30%. Se il suo 30% nel fallimento della Juve vorrà dire che l'altro restante appartiene ai calciatori, quindi
0: Beh,
2: bisogna
0: certo.
2: fare un'attenta riflessione su questa cosa. Sempre forza Juventus.
0: Sempre forza Juventus anche a te, acuto il nostro amico. Alessandro dice ottima mossa per quanto riguarda Carnevali, speriamo. Vi mando un bellissimo tramonto di Sabaudia. Sì, ma i tramonti sono tutti belli. Vincenzo scrive: di quale allenatore sarebbe stato confermato con i risultati del filosofo? Flavio da Rosa. Quindi, se un giorno Zanetti diventa il nostro dirigente, lo accetti senza riserve? No, no. Capitano onestà è un'altra cosa. Scusami, Flavio, non ti sono chiari i parametri? No. Così come quando qualcuno mi diceva che Giuntoli voleva Mancini, io dicevo Mancini? No. Quello che dice che rubiamo? No. Carnevale non ha mica mai detto che noi rubiamo, che gli scudetti sono di qualcun altro. Ci sono cose un po' diverse da analizzare. Poi è evidente che tutta la storia del calcio ha dato giocatori, dirigenti, allenatori nostri. Guarda che l'Inter sta vincendo per Marotta che viene dalla Juve, per Conte allenatore juventino che è andato là, E viceversa, ci sono giocatori e allenatori a trapattoni da noi, veniva dal Milan, è venuto a vincere. Quello va benissimo quando non sono nostri, sono avversari e quindi io da avversari non li sostengo di sicuro. Quando sono nostri li sostengo, con le eccezioni. Con le eccezioni. C'è il limite, come in tutte le cose. Sentiamo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, allora il 16 luglio sarò in una sponda di un fiume ad aspettare alcuni
0: D'accordo.
3: personaggi. Mi sa che ne
0: Attenzione.
3: vedrò parecchi, fino alla fine.
0: Il 16 luglio la Corte di Giustizia europea si esprime sul ricorso di Andrea Agnelli e Maurizio. Arriva bene. Gianni da Brindisi manda una foto limpida, dice un'acqua oggi che ti viene voglia di berla. Beh, magari no, perché è salata, Gianni. Anche no, neanche no. Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Claudio, Rocco della Germania. Ma
0: Ciao
4: noi
0: Rocco.
4: tifosi non ci accontentiamo mai.
0: Mai.
4: E prendiamo quello di 30 anni, 35 anni e quello è vecchio. Prendiamo quello giovane e quello non capisce niente. Mamma mia. Noi dobbiamo tornare a vincere subito, perciò poi se ricerca Spalletti non ci possiamo lamentare. Mamma mia. Soldi non ne stanno. Se io avevo un po' di soldi li davo
0: Soldi
4: io.
0: non ne stanno,
4: Fino alla fine forza
0: soldi
4: Juve.
0: non ne
4: Per
0: stanno.
4: fortuna che la prima partita allo stadium quest'anno la vado a vedere io. Vai!
0: Oh, dai, dai, dai, speriamo una bella vittoria. Luca da Genova dice: ma quelli che vogliono cacciare Spalletti devono però anche dare il sostituto, magari non il solito Conte, o no? Il ditino dimenticato. E poi Claudio, la foto scattata a Viareggio, si vedono benissimo le due isole, Palmaria e Tino, situate davanti a Porto Venere. Stai calmo, Claudio, non volevo sminuire. Mentre Gianni Vitali ci manda finalmente una foto, o meglio un quadro, che dipinge la montagna. Basta mare, un paesaggio di montagna. Giovanni da Londra, London Town, attenzione, se oggi è il giorno delle foto, allora mi sa che è arrivato il momento di calmare gli entusiasmi, un po' per ricordarci che anche se adesso abbiamo carnevali, abbiamo pure ancora Miretti e Combiners. Ecco il bel cielo blu di Londra, un abbraccio Giovanni da Londra, fammi vedere il tempo che fa adesso a London. Bello, bello, con quella piccola nuvoletta che è tradizionale, però quell'azzurrino dietro che non fa mai male. E poi allora ancora un sacco di vocali, un sacco di messaggi. Michele da Napoli, una foto di Capri, bella Capri. Ecco il mio mare, Daniele, un mare d'erba. Lui c'ha tutta l'erba e non c'è il mare. Mentre Paolo da Sasso Corvaro dice può essere che la scelta fatta su Carnevali, oltre ad essere un'ottima scelta, ma non l'unica, la si potrebbe interpretare anche sotto un altro aspetto molto strategico, cioè, visto l'impellente necessità di far quadrare i conti, venga sotterrata l'ascia di guerra contro l'Inter, se arrivi ad una tregua anche con i sostenitori esterni dell'Inter, se non puoi sconfiggere il nemico, fatelo amico, dice Paolo. No, non credo che questi c'entri molto, sai. Abbracci anche a Nick da Bari, saluti da San Teodoro. Contestualmente ti chiedo cosa pensate di Ginevra presidente, ma che non è all'ordine del giorno. Nel caso che John voglia mettere sua sorella presidente, secondo me è un po' fuori luogo. Prima di Camillo De Michelis, sentiamo un vocale da casa.
5: Non credo che Vlahovic, sono andato da Cetà, non credo che Vlahovic faccia il caso nostro. Non credo più che faccia più a caso nostro, perché diciamo dobbiamo ripartire. Non possiamo partire con uno che ha avuto le sue possibilità e sarebbe pure un elemento perturbatore di quei calciatori che lo stesso Spalletti dice che devono restare, quindi che la Juve non sarà rivoluzionata secondo Spalletti, quindi non possiamo partire con questo calciatore che enormemente, secondo me, enormemente deluso i colori bianconeri.
0: Attenzione, dalla chat di Radio Bianconera stanno impazziti, sarà il caldo, ma Cinzia scrive: non so come si scrive, ma io adoro Yves e la sua voce. Camillo De Michelis?
6: Io direi, Claudio, che dopo questo messaggio di Cinzia possiamo chiudere.
0: Vero?
6: Io mi rifiuto tra 10 minuti di andare in diretta.
0: Come puoi combattere contro la voce sinuosa, con l'accento francese bassa, baritonale di... come puoi?
6: No, ma infatti è per questo, cioè, bisogna chiudere. Quando c'è manifesta superiorità... devi accettarlo, mandiamo una replica.
0: Anzi, io farei così, farei una grande proposta di questo giugno 2026. Io e te andiamo in regia e Yves conduce le trasmissioni. Farei così a questo punto.
6: sì.

0: attento, devi stare molto all'occhio. Camillo, la chat sta impazzendo. Ma cos'è sta storia di Vlahovic? Ma cosa ha fatto a Forte dei Marmi, Carnevali sulla sabbia? Ha scritto Tamo sulla sabbia insieme a Spalletti per Dugia. Che sta succedendo?
1: Diciamo che Carnevali ha promesso a Spalletti di provarci per Vlahovic, e ci proverà, però insomma Spalletti o magari Carnevali, tanto se Vlahovic ti chiede sempre la luna, vai a
0: Infatti, la
1: sbattere.
0: luna è.
1: Io comprendo l'antipatia per Comolli da parte di Vlahovic e il suo team, la comprendo, però Claudio, cioè, adesso perché c'era Comolli dovevi dovete spendarlo, invece con Carnevali non chiedi gli stessi soldi.
0: Ma anche perché, scusa, anche perché, scusami Camillo, io stamattina ho detto, ragazzi, è giusto raccontarla perché è una suggestione, però rimane una suggestione. Ma anche perché, cioè, tu metti che Vlahovic ritorna e accetta le condizioni che hanno accettato con Comolli, ma che figura fa? Ma dai.
1: Ma no, infatti è quello che stavo pensando io quando mi è stato raccontato, ed è una cosa vera, cioè la richiesta forte da parte di Spalletti è verissima, è la promessa da parte di Carnevali di valutare la situazione è altrettanto vera, però cioè, poi che narrazione dobbiamo utilizzare tutti noi? Ah, il grande Dujan che rinuncia ai soldi per la Juve o Dujan che all'inizio ti chiede la luna, poi magari non ottiene nulla e si accontenta dei soldi della vecchia signora? Cioè, io sono un po' combattuto, a parte che personalmente Team Sorloth rispetto a Vlahovic, però, e ti dirò ancora di più, alzo il carico, forse la fumata nera con Vlahovic è l'unica cosa giusta che ricorderò di Comolli. Però dall'altro lato non comprendo questa situazione e faccio anche fatica. Cioè, poi la narrazione comunque dritta è arrivata da fonti Juve. Io non posso guadagnare meno di David, è un'altra cosa che facciamo finta di non sentire. Non lo so.
0: Però c'è chi gli dà ragione, però, attenzione, cioè, i tifosi dicono, ha ragione, deve guadagnare più di David.
1: Ho capito, allora deve guadagnare anche più di Ildiz.
0: Bravo, è bravo, è qui che ti voglio, è bravo. Ma che voce ha Camillo, scrive Nick da Bari. Però non volevo dirtelo, Iv c'ha Cizia, tu c'hai Nick da Bari. So, che...
1: Eh beh, solita fortuna. Guarda,
0: Cioè, vince su tutta la linea.
1: la mia mattinata è già partita col botto, sta continuando sta giornata alla grande, quindi benissimo.
0: No, disastro. Dai, parliamo di cose serie. Carnevali è arrivato di buon mattino. Con Spalletti ha già scritto la Juve sulla sabbia perché l'ha incontrato facendo magari anche un bel bagnetto a Forte dei Marmi, mentre oggi incontra Chiellini, che è un po' più uomo di conti. Dai.
1: Ma guarda, Claudio, è arrivato ieri sera a Carnevali, già ieri sera molto tardi, da Forte dei Marmi, e stamattina subito alla buon'ora era già in sede, quindi non si è riusciti a vederlo proprio per questo, perché è passato direttamente dagli hotel. E quindi è già operativo. Oggi il tema importante è quello di intanto prendere confidenza con la sua nuova casa. E soprattutto però è già operativo perché bisogna trattare i conti. Bisogna valutare i conti, bisogna capire no, cosa bisognerà fare in questi 15 giorni di giugno, bisognerà sbloccare determinate situazioni, non solo il mercato in entrata, perché a noi piace il mercato in entrata, Claudio, però il mercato in uscita sarà fondamentale, cercare di sistemare determinate situazioni, quindi de deve toccare con mano la Juve, le problematiche anche della Juve, e
0: Certo.
1: insomma, non avrà tanto tempo per gestire, dovrà subito cercare di capire e comprendere. Io mi auguro che la cosa più banale del mondo è che non faccia l'errore di Giuntoli e di Comolli, ovvero arrivare e dire adesso vi faccio capire io come si comanda una società. Ecco, perché Comolli a far così è durato un anno, Giuntoli a prendere troppo potere è durato anche lui poco. Direi che speriamo che Carnevali possa insediarsi con velocità, ma anche al tempo stesso comprendere il mondo Juve meglio dei suoi predecessori.

0: Beh, infatti, devo dirti la verità, la perplessità di parte della chat di oggi è adesso siamo tutti entusiasti, così come era arrivato Giuntoli, però quando è arrivato Comolli eravamo entusiasti, no? No, forse no.
1: No, c'era
0: No,
1: già la
0: no,
1: questione dell'algoritmo. Cioè, sai che l'algoritmo è il più grande fake che è stato creato, no? Adesso tutti, l'algoritmo lo usano tutti, solo che già questa parola nuova aveva creato il panico ed è più facile di avere, hai preso uno con l'algoritmo. Però, onestamente, il problema non è mai stato l'algoritmo, il problema della Juventus non è come lì con non è stato come lì con l'algoritmo, ma il problema della Juventus è stato che come lì non aveva colto per niente il mondo Juve. Cioè, la prima cosa che voleva fare è chiudere il J-Medical, che è una delle cose più importanti del mondo Juve moderno, quindi capisci bene che già lì aveva delle difficoltà di comprensione del mondo Juve.
0: Assolutamente. Senti, intanto che stai entrando in radio, quindi la prossima ora è tutta tua. C'è anche preoccupazione, tipo Marco, abbonato da 41 anni da Roma, dice: ma scusa, ma la campagna abbonamenti quando inizia?
1: Questa settimana potrebbe già essere quella giusta. Diciamo che hanno rallentato, doveva essere la scorsa, ma hanno rallentato per ovvi motivi, no? Ovvi motivi. Quindi dovrebbe essere questa settimana qua. Da quello che risulta a me, non ci sono buone notizie per gli abbonati. Ecco, questo ve lo posso dire.
0: Aia,
1: Non ci sono buone notizie per gli abbonati.
0: aumenti, aumenti,
1: Esatto,
0: aumenti.
1: considerate che io in casa ho un'abbonata, quindi l'ho già detto anche a mia sorella, insomma, preparatevi perché potrebbe non esserci buona notizia dal punto di vista del denaro.
0: Pure gli aumenti. Grazie Camillo, tra poco.
1: Grazie a te Claudia, tra poco.
0: Allora, Mariano dice: ve la dico io, ve lo dico io. Se sta cosa di Dujan è vera, per me Carnevali comincia malissimo. Grande delusione subito. Valerio da Lucca: ho la sensazione che abbiamo imboccato la strada giusta con Carnevali. Ah, perché lui è da Lucca. Mentre continuano le foto marine, buongiorno da Porto Venere. Mentre Marco da Roma dice: le cessioni di Cambiaso e o Bremer, o l'ormai prossimo acquisto di Mbappé. Aspettiamo questi. Non fa. Marco, non mi fare dello spirito in chiusura di trasmissione. Yves, grazie, a domani. Ciao a tutti, anche alla chat. Ciao, ciao.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Lunedì 15 giugno inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Oggi è il giorno in cui dovrebbe arrivare a Torino e alla Continassa il nuovo dirigente Carnevali, e vedremo appunto se sarà così. Dovrebbe essere così e dovrebbe quindi iniziare oggi la nuova era Carnevali in casa Juventus. Andiamo anche a fare un recap sui risultati del Mondiale, perché appunto si sta giocando, come ben saprete, la Coppa del Mondo. Andiamo a fare un recap dei risultati della giornata di ieri e di questa notte, a partire da Germania Curaçao con un sonoro 7-1 pronosticabile in favore dei tedeschi. Il gol della bandiera del Curaçao l'ha segnato tra l'altro un ex Juventus, ovvero Livano Comenensia, che ha giocato nella Juventus Next Gen tra il 2023 e il 2025 con 70 presenze totali, e quindi 7-1 per la Germania. Spettacoli in Olanda e Giappone, perché dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti finisce 2-2 con i gol di Van Dijk e Somerville per l'Olanda, Nakamura e Kamada per il Giappone. In campo anche Coop Miners negli ultimi 20 minuti più recupero, quindi 26 minuti per Coop Miners, entrato al posto di Somerville al 70esimo. Nella notte la Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador con il gol nel finale di Ahmad Diallo su assist dell'ex Torino Singo, che ha avuto ancora benzina per fare 50 metri di progressione al 90esimo. In partita anche che non ha particolarmente brillato, lui uno dei possibili obiettivi per il nuovo centrocampo della Juventus. E poi dilaga la Svezia, che batte 5-1 la Tunisia nella gara finita in realtà neanche troppo tempo fa, perché è iniziata alle 4, e in gol anche i due attaccanti provenienti dalla Premier League, Isak e Gyökeres, e doppiette invece per Ayari insieme al gol di Svanberg per la manita della Svezia. Questo era un po' il quadro dei risultati del mondiale tra ieri e questa notte. Noi andiamo su tutto Juve, a partire dal possibile, appunto dall'inizio dell'era Carnevali, perché ne ha parlato Massimo Pavan nel suo primo piano di questa notte. Juventus, il metodo Carnevali, costi sostenibili, talento e giocatori da valorizzare. La Juventus di Carnevali punta su giocatori sotto i 20 milioni, profili rivendibili, parametri zero e occasioni di rilancio. La Juventus si prepara a cambiare approccio sul mercato con Giovanni Carnevali al centro della nuova fase dirigenziale. Il club bianconero sembra orientato verso una strategia più sostenibile, fatta di investimenti mirati e operazioni capaci di creare valore nel tempo. L'obiettivo non è inseguire nomi altisonanti a qualsiasi prezzo, ma individuare profili funzionali, economicamente gestibili e coerenti con il progetto tecnico. Il tetto ideale, operazioni entro i 20 milioni. Uno dei parametri principali riguarda il costo dei cartellini. La Juventus cercherà giocatori con valutazioni sostenibili, preferibilmente entro i 20 milioni di euro. Questa soglia consentirebbe al club di ridurre i rischi economici e allo stesso tempo costruire una rosa più ampia e competitiva, evitando investimenti eccessivi su singoli profili. Il modello prevede una particolare attenzione ai calciatori giovani, con margini di crescita e possibilità di futura rivendita, profili capaci di migliorare il rendimento della squadra, ma anche di aumentare il proprio valore patrimoniale. È una logica che Carnevali conosce bene: acquistare prima dell'esplosione definitiva, valorizzare e poi decidere se trattenere o monetizzare. Parametri zero e occasioni di mercato. Un altro filone sarà quello dei giocatori in scadenza. I parametri zero restano una risorsa importante, a patto che non comportino ingaggi fuori scala o commissioni eccessive. La Juventus valuterà con attenzione quelle opportunità che possono portare esperienza e qualità senza pesare troppo sul bilancio. Nel radar bianconero potranno rientrare anche giocatori più maturi, reduci da stagioni complicate ma ancora motivati a tornare protagonisti. Questa categoria può offrire occasioni interessanti, calciatori con curriculum importante, costi accessibili e forte desiderio di dimostrare di essere ancora competitivi. La nuova Juventus dovrà essere più attenta, più concreta e meno esposta a operazioni rischiose. Carnevali porterà una logica di mercato basata su sostenibilità, conoscenza del calcio italiano e capacità di individuare valore nascosto. La sfida sarà trasformare questi criteri in risultati, costruendo una squadra più forte senza perdere equilibrio economico. Questo è quello che scrive Massimo Pavan su tutto Juve nel suo primo piano di questa notte. Questa notte tutto Juve che ha parlato anche del mercato in uscita, in particolare di Openda. Monaco e Lens monitorano il rilancio del belga. Luis Openda può lasciare la Juventus dopo una stagione deludente. Monaco, Lens, Eintracht Francoforte e Leeds United seguono l'attaccante belga. Il futuro di Loïs Openda potrebbe essere lontano dalla Juventus già in questa sessione di mercato, arrivato con aspettative importanti. L'attaccante belga non è riuscito a incidere come sperato e la società bianconera sta valutando le possibili soluzioni per permettergli di ritrovare continuità. Il bilancio dell'ultima stagione è molto pesante, appena 2 gol in 37 presenze complessive, numeri che hanno inevitabilmente aperto una riflessione sul suo ruolo nel progetto tecnico. La dirigenza bianconera non sembra intenzionata a chiudere ogni porta, ma l'ipotesi di una partenza resta sempre più concreta. Al momento la soluzione preferita sarebbe inevitabilmente quella del prestito, dato che appunto il giocatore ha bisogno di rilanciarsi, senza però svalutare definitivamente il cartellino. Non si può escludere una cessione comunque a titolo definitivo, soprattutto qualora arrivasse un'offerta interessante. E soprattutto la cosa che blocca la sua cessione è il fatto che la Juventus abbia speso 44 milioni per accaparrarselo per il riscatto dall'Ips, e di conseguenza diventa difficilissimo, se non praticamente impossibile, fare una plusvalenza o comunque andare in pari con una sua eventuale cessione a titolo definitivo. Tra le società che seguono con maggiore interesse Opendace, il Monaco, il club del Principato, è alla ricerca di rinforzi offensivi e considera il belga un profilo ancora recuperabile, nonostante la stagione complicata vissuta in Serie A. Il Monaco potrebbe offrirgli un contesto competitivo e chiaramente ritornerebbe in Ligue 1, dove ha lasciato un ricordo molto positivo. Su di lui c'è anche l'interesse del Lens, squadra in cui Openda aveva lasciato appunto molto bene, era già transitato con la maglia appunto del Lens, e per i tifosi del club Artesian sarebbe un ritorno dal forte valore emotivo, anche se l'operazione resta molto complessa sul piano economico. Per Openda il prossimo passo sarà fondamentale. Dopo un'annata negativa, l'attaccante ha bisogno di minuti, fiducia e un sistema di gioco che ne esalti velocità e attacco alla profondità. La Juventus dal canto suo dovrà decidere se concedergli una nuova possibilità o se puntare su altri profili offensivi. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale strada prenderà il futuro del belga. E appunto Openda sicuramente uno dei giocatori che la Juventus vorrebbe cercare di piazzare quantomeno in prestito durante il prossimo calciomercato estivo. Facciamo un passo indietro cronologicamente sugli articoli di Tutto Juve, perché si parla dell'aspetto di cui vi parlavo e anticipavo prima, ovvero come Nensia che entra nella storia, dalla Juventus Next Gen al sogno mondiale con il Curaçao. Livano Come Nensia firma il primo storico gol di Curaçao ai mondiali contro la Germania. L'ex Juventus Next Gen scrive una pagina indimenticabile per la nazionale caraibica, dopo aver conquistato la simpatia degli appassionati di tutto il mondo con una qualificazione ai mondiali già di per sé straordinaria. Curaçao ha aggiunto un altro capitolo alla propria favola, perché contro la Germania, 4 volte campione del mondo, è arrivato il primo storico gol della nazionale caraibica in una Coppa del Mondo, firmato da Livano Come Nensia al 21esimo minuto. Un nome ben noto anche in Italia. Come Nensia ha infatti vestito la maglia della Juventus dal 2023 al 2025, senza però esordire in prima squadra. Sono 70 le partite che ha giocato con la Next Gen. In bianconero ha giocato appunto in Serie C, vivendo un percorso di crescita che lo ha portato ad allenarsi con il gruppo allora allenato da Massimiliano Allegri e condividere il campo con diversi talenti oggi protagonisti al mondiale. Insomma, lui dunque è stato simbolo di una crescita esponenziale, storia di Curaçao, e anche il fatto che la Next Gen comunque riesca a sfornare talenti interessanti. Tra l'altro ha segnato il gol dell'1-1 che ha dato per un attimo un bagliore di speranza al Curaçao contro un certo Manuel Neuer, non il primo che passa. Poi la partita si è chiusa con il netto successo tedesco per 7-1, ma il risultato non cancella comunque il significato di quella rete. Per una piccola isola caraibica, quel pallone finito in rete vale molto più di un semplice gol, è il simbolo di un sogno diventato realtà, un sogno che porta la firma appunto di un ex tesserato della Juventus come come Nensia. Piccola citazione anche per la partita assolutamente negativa al debutto mondiale per Jonathan David, debutto mondiale amaro per David. Il mercato si complica, la Juventus sperava che il mondiale potesse rappresentare un punto di svolta per David, lo sperava il giocatore, desideroso di rilanciarsi dopo una stagione complicata, e lo sperava inevitabilmente anche il club bianconero, che vedeva nella rassegna iridata una possibile occasione per valorizzare l'attaccante sul mercato. L'esordio del Canada contro la Bosnia, terminato 1-1, non ha però fornito le risposte attese, anzi la prestazione del centravanti ha alimentato ulteriori dubbi sul suo momento di forma e sul suo rendimento mostrato nell'ultimo anno. È partito titolare, David è rimasto in campo per circa un'ora prima di essere sostituito a metà ripresa. La sua prova è stata caratterizzata da poche iniziative degne di nota e soprattutto di una grande occasione mancata al 17esimo, quando non è riuscito a sfruttare un errore della difesa bosniaca calciando debolmente tra le braccia del portiere Vasili. Secondo quanto riporta la stampa, Luciano Spalletti non considererebbe il canadese una pedina centrale del proprio progetto tecnico, e anche la nuova dirigenza juventina vedrebbe con favore una sua eventuale cessione. Una Juventus che è chiaramente pronta ad ascoltare le offerte, ma bisogna vedere quali offerte arriveranno, visto che ha fatto una stagione abbastanza tragica, e visto il debutto del suo Canada al mondiale, sembrerebbe che la Coppa del Mondo nordamericana possa essere una continuazione con lo stesso spartito di quanto ha vissuto alla Juventus quest'anno. Passiamo alle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, e diciamo un po' tutti i quotidiani si concentrano sulla vittoria di Hamilton in Formula 1. Hamilton e il sogno Ferrari, sono tornato, il titolo utilizzato dalla Gazzetta dello Sport. La prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime visto, sono ancora il miglior Lewis. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. Sotto accusa la formula Infantino, Curaçao ne prende 7, l'Italia non c'è, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo, e la Germania si diverte, con appunto il titolo un po' provocatorio della Gazzetta dello Sport contro questo mondiale aumentato a 48 squadre, ed effettivamente con tante compagini che hanno risorse estremamente limitate. Ieri la vittoria della Germania per 7-1 su Curaçao ne è la prova perfetta, ma non solo, perché ci sono state tante squadre al di sotto del livello che dovrebbe garantire una Coppa del Mondo, ma questo non toglie assolutamente nulla sul fatto che l'Italia avrebbe dovuto esserci e ha avuto la possibilità di esserci, ma ha cestinato clamorosamente la possibilità di qualificarsi, e quindi inutile trovare questo tipo di alibi. Critica in Brasile e Turchia, perché le due nazionali sono un po' nei guai, scrive la Gazzetta. Riguardo al mondiale, Brasile e Turchia di due dei tre allenatori italiani presenti al mondiale, perché oltre a Cannavaro alla guida dell'Uzbekistan ci sono Ancelotti e Montella alla guida rispettivamente di Brasile e Turchia, che non hanno iniziato bene la loro Coppa del Mondo, perché per quanto riguarda il Brasile è arrivato un pareggio per 1-1 contro il Marocco, una partita sicuramente equilibrata in cui il Marocco ha dimostrato di poter replicare quanto fatto nel mondiale catariota di 4 anni fa, ovvero il raggiungimento della semifinale. Ha iniziato molto bene Brasile, però da cui ci si aspettava qualcosina in più. Invece assolutamente negativa la prova della Turchia, di Kenan Yildiz, Turchia che ha perso 2-0 contro l'Australia, con i gol di Rancunda e Metcalf, e appunto iniziato male il mondiale per la Turchia, con Kenan Yildiz entrato soltanto ad inizio secondo tempo, ma non è riuscito ad incidere. La prima pagina anche del Corriere dello Sport si concentra sempre sulla vittoria di Hamilton in Formula 1, Mondiale Lewis, diciamo il titolo, con il gioco di parole utilizzato dal Corriere dello Sport. Trionfo Ferrari, Hamilton vince a Barcellona e il primo successo con la rossa, un sogno realizzato, grazie, dice Hamilton, grato per sempre, spero sia solo l'inizio. Antonelli tradito dalla Mercedes, 41 punti di vantaggio, ma la corsa al titolo è aperta. Il nostro problema è l'affidabilità, altro zero di Leclerc, ora devo resettare. E poi in diciamo la prima pagina divisa in due parti, due terzi occupati da Hamilton, in taglio basso invece spazio al mondiale, entra il principe Yamal, attrazione mondiale, può essere l'erede di Messi e CR7. Alle 18 la Spagna campione d'Europa contro Capoverde, Lamine sogna il pallone d'oro. Cucurella al Real di Mourinho, il Belgio di KDB e Lukaku affronta l'Egitto di Salah alle 21. La Germania batte 7-1 Curaçao con la doppietta di Kai Havertz. Questo scrive il Corriere dello Sport. Ne approfittiamo, approfittiamo dell'assist per andare a vedere il programma delle partite di oggi. Spagna-Capoverde, parlando di ore italiane, inizia alle 18. Belgio-Egitto alle 21 e poi altre due gare nella notte, Arabia Saudita Uruguay a mezzanotte, alle 3 invece Iran Nuova Zelanda. Questo il quadro delle partite di oggi barra stanotte, tra l'altro con le critiche al mondiale nordamericano che non smettono di zampillare, perché appunto, facendo riferimento a Arabia Saudita e Uruguay, la formazione sudamericana non ha ancora raggiunto, adesso non so perché non ho l'aggiornamento in tempo reale, ma a meno di 24 ore dal calcio d'inizio non aveva ancora raggiunto il luogo della partita per un problema con un volo che non aveva le autorizzazioni per entrare negli Stati Uniti dal Messico, e insomma sono tanti, forse troppi, questi problemi extracampo e di contorno presenti già in questo mondiale appena iniziato. Prima pagina di Tutto Sport, anch'essa si concentra su Lewis Hamilton, Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton, domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. Primo trionfo sulla Ferrari da fuori classe dopo quasi due anni di digiuno per entrambi. Vincere con questa macchina e questi tifosi è un'altra cosa, sono quasi svenuto, mi avete fatto ricordare chi sono. Lacrime e meno 41 punti da Antonelli, che si ritira dopo il duello con sorpasso su Russell, secondo davanti a Norris, furia Mercedes, incubo invece per Leclerc. Questo scrive Tutto Sport per quanto riguarda la vittoria di Hamilton in Formula 1. In taglio alto si parla di Juventus, oggi il primo giorno di Carnevali, riunione per valutare i conti. Juve, hai visto Brahim Diaz, il trequartista favorito di Spalletti per il ruolo, brilla contro il Brasile. I bianconeri restano in pressing sul marocchino del Real Madrid, che ha sfornato veramente una grandissima prova in Brasile-Marocco, dimostrando estrema qualità, e ha servito anche un assist meraviglioso per il vantaggio marocchino firmato Saibari. E poi caccia al direttore sportivo, scatto avanti di Tognozzi, Vlahovic sì, Vlahovic no, tutti i perché con l'arrivo di Carnevali, che potrebbe riaprire la questione in casa Juventus legato a Vlahovic. In taglio basso si parla anche dell'altra metà della città. Stiamo ancora aspettando la proposta di partenariato. Ansia Stadio, il comune di Torino incalza Cairo, l'assessore dello sport dice ci risponda al più presto, c'è in ballo il futuro Granata. Gli intrecci con la possibile vendita del club agitano i tifosi. Asta invece per Esposito, questo scrive Tutto Sport per quanto riguarda il Torino. Seleção solo pari 1-1, Buadì incanta tutti, per il Brasile di Ancelotti subito Bufera, e che Marocco per quanto riguarda il mondiale. Tutto Sport che parla anche della Turchia, la sorpresa Australia fa uscire i veleni, Turchia flop, Yildiz triste e Çalhanoğlu spara a zero. Poi anche la Germania che dilaga dopo le inquietudini, Curaçao esce felice anche se ne prende 7, primo storico gol firmato appunto da Livano Comenensi. Una piccola, un piccolo salto lo facciamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il QS che si concentra come gli altri tre quotidiani sulla vittoria di Hamilton. Barcellona, la Ferrari vince dopo 34 Gran Premi, tutti ai piedi di Hamilton, è il titolo utilizzato appunto dal quotidiano sportivo, che in taglio alto parla di Ancelotti, che parte col freno a mano. Tedeschi invece spietati con Curaçao. Il calciomercato, panchina Milan, Amorim in pole, l'Inter pensa a Cambiaso, e adesso si possono creare più strade per le trattative tra Inter e Juventus, visto questo rapporto di amicizia che lega Marotta e Carnevali, e che fa anche un po' discutere. E poi anche il duello a Monza, piace Gilardino ma Juric risale, società alla ricerca anche dell'erede di Burdisso, ma Massara prima scelta, Balzaretti l'alternativa. Questo per quanto riguarda la ricostruzione del Monza in vista dell'imminente ritorno in Serie A dopo il playoff di Serie B vinto qualche settimana fa. Citavo prima questo rapporto tra Carnevali e Marotta, ha parlato di questo Gianni Balzarini, che appunto ha spento un pochino le critiche che sono arrivate su questo aspetto, parlando appunto dell'arrivo di Carnevali, di quello che può fare Carnevali dal suo arrivo alla Juventus, come ricordiamo in programma oggi, appunto nel rapporto con Marotta. Andiamo a sentire Gianni Balzarini.
4: Nel mondo Juve, Marotta, fino a che è rimasto la Juve, è stato considerato un fuoriclasse, un fenomeno, il più grande dirigente attualmente in carica. Considerate che non è cambiato, ha semplicemente cambiato sponda. È andato laddove gli è stato offerto di andare, dopo aver fatto grande la Juve, dopo aver sbagliato il primo anno, perché l'aveva sbagliato il primo anno, con Del Neri, con Martinez, con altri giocatori che non si erano rivelati all'altezza, perché si può sempre sbagliare, e sbagliando, come dice il proverbio, si impara. Il fatto che ci sia amicizia tra Marotta e Carnevali significa innanzitutto che ci possa essere anche un canale preferenziale per fare determinate operazioni, e poi certificare un fatto del tutto umano, cioè che ci possa essere amicizia tra due massimi dirigenti di due massime realtà del calcio italiano. Voi pensate che non si frequentino dirigenti delle varie squadre, anche nemiche, sul campo? Voi pensate che giocatori di Juventus e Inter non si frequentino? Voi pensate che giocatori di Milan e Inter non si frequentino? Che giocatori di Juventus e Torino non si frequentino? Comunque non abbiano occasione di passare serate assieme? Ma ragazzi, si frequentano i politici di estrema destra con quelli di estrema sinistra? Secondo voi non è possibile nel mondo del calcio? Il lavoro è lavoro, la politica è politica, l'uomo è l'uomo. E quindi che ci possa essere un'amicizia tra loro due, ma perché bisognerebbe sindacare o fare della dietrologia per arrivare poi a chissà quale conclusione? Sono amici da sempre, casualmente Carnevali adesso è anche amministratore delegato e direttore generale della Juventus, che a sua volta fu dell'amministratore delegato e in primis direttore generale Giuseppe Marotta. Non ci vedo proprio niente di che. Niente di che, al di là del fatto che come ben sapete, anche a livello di politica calcistica, Juventus, Inter, Roma, Napoli, Milan, eccetera, condividono, Milan per quello che resta, o meglio il Milan che fu, condividono molte linee di politica calcistica. Quindi proprio non ci vedo niente di sbagliato, niente che possa dare adito a chissà quali commenti sotterranei.
5: No. queste le parole di Gianni Balzerini per quanto riguarda le critiche arrivate per l'amicizia tra Carnevali e Marotta. Noi ci spostiamo su Tutto Sport perché è ora di parlare e di ricostruire tutto il resto dell'aspetto dirigenziale, perché scrive Tutto Sport questa mattina: ore decisive per Tognozzi, il ritorno a Torino è sempre più vicino. Il direttore sportivo del Rio Ave unisce sia Chiellini che Spalletti, ma ci sono alcuni dettagli ancora da definire. Ottolini può restare per ricostruire lo scouting. La Juve con Giovanni Carnevali ha trovato l'uomo perfetto per rimettere insieme i pezzi, la figura giusta che possa permettere a tutti di assolvere ai propri compiti senza rischio di invasioni di campo. Giorgio Chiellini si è dovuto occupare di campo pur volendo seguire un chiaro percorso di natura politica. Così François Modestò si è trovato a fare il direttore tecnico senza fornire un valore aggiunto, e così Ottolini, Marco Ottolini, ha avuto spazio solo a Singhiozzi per operare sul mercato. E di questi uomini uscirà di scena il solo Modestò. Ottolini al contrario rimarrà, perché è stimato in società e perché ha le qualità per continuare a guidare il lavoro inerente al ramo della ricerca dei talenti, e perché un supporto in più tra entrate e soprattutto uscite servirà. E come sotto Carnevali però è atteso a Torino di fatto un nuovo uomo mercato. Gli indizi degli ultimi giorni conducono dritti a Matteo Tognozzi, uno che della Juve conosce ogni virgola, ha trascorso 7 anni della propria carriera a dirigere lo scouting prima di diventare direttore sportivo. Granada prima, Rio Ave adesso. Non c'è stato solo il club portoghese sotto la sua orbita, ma anche il Nottingham Forest, la realtà più prestigiosa gestita dall'armatore Marinakis. Le alternative ancora in piedi conducono a Ricky Massara, Mehdi Benatia e Giovanni Rossi, quest'ultimo più defilato nonostante abbia già lavorato con il nuovo amministratore delegato nell'esperienza nero-verde. Tornando a Tognozzi, quest'ultimo ha già avuto qualche contatto con la Juve verso fine campionato, ma il veto posto da Comolli sul suo ritorno ha fatto sì che il dirigente toscano si concentrasse esclusivamente sul proprio ruolo per Marinakis. Del resto ha ancora un accordo biennale in essere con il Rio Ave e i rapporti con la proprietà sono ottimi. Però la Juve è sempre la Juve, quindi Tognozzi sarebbe felice di tornare alla Continassa con la missione di supportare Luciano Spalletti sul mercato. Il suo secondo mandato a Torino sarebbe una prospettiva molto gradita a tante anime della società. Sia Spalletti che Chiellini, per esempio, sarebbero felici di accoglierlo, ma Tognozzi in questi giorni dovrà definire l'uscita di scena. L'eventuale uscita di scena dal Rio Ave. Torniamo su tutto Juve perché facciamo riferimento alla situazione legata a Vlahovic. La Juve chiama Vlahovic, Carnevali riapre il dialogo con Vlahovic per evitare la separazione. La Juventus valuta un rinnovo biennale fino a 8 milioni con bonus. L'arrivo di Giovanni Carnevali alla Continassa coincide immediatamente con uno dei temi più delicati dell'estate bianconera. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale ha infatti individuato nella situazione di Dusan Vlahovic una priorità assoluta, con l'obiettivo di capire se esistono ancora i margini per costruire un futuro comune. La volontà del club è quella di affrontare il caso con un approccio diverso rispetto al recente passato, cercando di riaprire un dialogo che negli ultimi mesi si era progressivamente raffreddato. Nonostante le numerose voci di mercato, Vlahovic resta un giocatore della Juventus. L'attaccante continua a lavorare a Torino, e città che considera ormai una seconda casa, dividendosi tra allenamenti e preparazione in vista della nuova stagione. Proprio nelle prossime ore, secondo la Gazzetta, potrebbe prendere forma un confronto diretto tra il nuovo management e l'entourage del centravanti serbo nel tentativo di verificare la possibilità di una svolta. Questo è quello che scrive Fabio Moretti su tutto Juve nella situazione legata a Dusan Vlahovic, che potrebbe clamorosamente riaprirsi con l'arrivo di Carnevali come amministratore delegato e direttore generale. Proprio di questo ha parlato Gianni Balzerini, che appunto ieri nella giornata di ieri sul suo canale YouTube ha parlato appunto di questa possibilità di riaprire i discorsi per Dusan Vlahovic. Sentiamo Balzerini.
4: Vlahovic in questi giorni era a Torino ad allenarsi da solo. Torino, palestra, credo la continuasse, tra l'altro, anche perché comunque può accedere, essendo tesserato dalla Juve fino al 30 di giugno. E non mi è sembrata una mossa, ve lo dico, a me non è sembrata una mossa casuale. Avrebbe potuto partire per le vacanze. Non mi è sembrato tutto casuale. Non lo so, a volte ci sono messaggi nei quali, ai quali leggere tra le righe. Non escluderei che questo comportamento suo contenesse qualche messaggio, oppure semplicemente doveva completare il recupero di qualche acciacco finale, giustamente con chi lo fa. Beh, con la società che ancora lo sta pagando, gli sta pagando lo stipendio fino al 30 di giugno. Quindi si può dire tutto e il contrario di tutto. Fatto sta che lui era lì. Poi sappiamo benissimo che il suo rifiuto è stato ad una proposta della Juventus, non di Comolli, col quale non si è nemmeno guardato in faccia negli ultimi giorni, ok? Però, mai dire mai.
5: Mai dire mai, dice Gianni Balzarini sulla situazione legata a Vlahovic. Mai dire mai che sentiamo e ripetiamo da ormai diversi mesi e vedremo quello che succederà. Ci spostiamo su Sport Mediaset, che parla proprio di questa situazione legata a Dusan Vlahovic. Il tormentone non è finito, scrive Sport Mediaset. Con l'arrivo di Carnevali, la Juventus tenta l'ultimo assalto per arrivare a rinnovare Vlahovic. Spalletti spinge per la permanenza. No, il tormentone non è ancora finito e non sono esaurite neppure le possibilità di vedere ancora Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus. L'ultimo contatto ufficiale tra le parti risale al 3 di giugno, quando il mancato accordo sul rinnovo aveva sancito l'addio del serbo in scadenza di contratto a fine mese. Perché si riapre il discorso rinnovo? In questi 12 giorni dalle parti di Torino è successa una cosa non di poco conto: il ribaltone Comolli Carnevali, un avvicendamento di ruoli che non cambia le possibilità economiche della Juve, ma potrebbe dare un nuovo impulso a quello che sarebbe una clamorosa permanenza. Di questo e ovviamente di tanto altro hanno parlato l'ex amministratore delegato del Sassuolo e Luciano Spalletti a Forte dei Marmi, e questo e tanto altro è sul tavolo di Carnevali, che oggi ufficialmente prenderà possesso del suo ufficio alla Continassa. L'allenatore toscano tifa per la conferma di Vlahovic anche più dell'acquisto di Sorloth e di un ritorno di Colomani. E se il classe 2000 ha visto anche che nessuna biga al momento ha suonato al campanello del papà agente Milos, limerà un po' le richieste, allora forse anche i bianconeri potrebbero fare uno scatto all'insù, arrivando a quota 8 milioni di ingaggio comprensivi di bonus. Ci sarebbe poi da affrontare la durata dell'accordo, visto che il serbo aveva aperto a un biennale, ma vorrebbe dire che la prossima estate saremo quasi da capo, visto che 12 mesi dopo sarebbe libero di andarsene nuovamente a parametro zero. Dunque Carnevali fisserà un appuntamento con Vlahovic per un ultimo, questa volta per davvero, tentativo dentro o fuori, altro ribaltone o definitivo addio. Insomma, l'arrivo di Carnevali, come riporta Sport Mediaset e non solo, ne parlano in tanti. Riapre il possibile dossier Dusan Vlahovic, ne parla ad esempio anche il Messaggero. Calciomercato Juventus, Vlahovic, Carnevali prova il rilancio e si apre la trattativa. Tra i primi dossier sul tavolo di Carnevali e la Juventus c'è quello relativo a Dusan Vlahovic. Il nuovo AD bianconero sarebbe infatti intenzionato a riaprire i dialoghi con l'attaccante serbo, il cui futuro era apparso sempre più incerto nelle ultime settimane. Durante la precedente gestione guidata da Comolli, i contatti per il rinnovo si erano progressivamente raffreddati a causa della distanza tra le richieste economiche del giocatore e le possibilità offerte dal club, un confronto che fino a questo momento non aveva prodotto nulla di concreto. L'arrivo di Carnevali però potrebbe cambiare lo scenario. La Juventus punta infatti a ricucire il rapporto con Vlahovic, anche per andare incontro alle indicazioni di Luciano Spalletti, che considera il centravanti serbo una pedina fondamentale del progetto tecnico. Non sono chiaramente risolti i nodi economici, che restano comunque da sciogliere. La dirigenza bianconera vorrebbe contenere l'impatto finanziario dell'eventuale operazione di rinnovo, valutando una formula che preveda una parte variabile dell'ingaggio con bonus legati sia ai risultati individuali del giocatore sia agli obiettivi raggiunti dalla squadra. E dunque, secondo quanto si legge questa mattina, potrebbe essergli 8 milioni l'offerta della Juventus, 8 milioni comprensivi sia di parte fissa che di bonus legati a prestazioni individuali e di squadra. E insomma, quindi la Juventus sembra intenzionata a fare un nuovo tentativo per tenere Dusan Vlahovic, che probabilmente non è mai stato così lontano dalla Juventus e così vicino a lasciare la vecchia signora, ma potrebbe esserci ancora una minima possibilità. Torniamo su Tutto Juve a leggere una notizia esclusiva di Tutto Juve di questa mattina che riguarda Jonathan David. La Juve ha fatto il prezzo, Jonathan David non ha convinto la Juventus e il club valuta la cessione, prezzo fissato a 25 milioni dopo una stagione sotto le attese. L'avventura di Jonathan David potrebbe interrompersi molto prima del previsto, arrivato a Torino appena un anno fa con grandi aspettative e il compito di diventare uno dei riferimenti offensivi della squadra. L'attaccante canadese non è riuscito a lasciare il segno come sperato. Il rendimento complessivo racconta di una stagione discreta nei numeri, ma insufficiente rispetto alle aspettative che accompagnavano il suo arrivo. In 46 presenze ufficiali sono arrivati 9 gol e 5 assist, un contributo che non ha convinto pienamente dirigenza e ambiente bianconero. Nemmeno l'esordio al Mondiale 2026 ha contribuito a rilanciare la sua immagine. Nella sfida inaugurale del Canada contro la Bosnia, come leggevamo anche prima, David ha avuto alcune opportunità importanti senza però riuscire a concretizzarle. Errori che hanno alimentato ulteriormente i dubbi emersi nel corso di una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti e da una continuità mai realmente trovata. Va comunque sottolineato che come il rendimento del centravanti sia stato influenzato anche dalle difficoltà vissute dalla Juventus nell'ultima annata. La squadra ha attraversato momenti complicati sotto il profilo tecnico e dei risultati, fattori che hanno inevitabilmente inciso sul rendimento dei singoli. Nonostante ciò, all'interno del club si starebbero facendo valutazioni molto precise sul futuro dell'attaccante e, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto Juve, la dirigenza bianconera avrebbe deciso di inserire Jonathan David tra i giocatori cedibili durante questa finestra di mercato. L'obiettivo sarebbe quello di liberare spazio in attacco e recuperare risorse economiche da reinvestire per altri obiettivi individuati dal progetto tecnico. La Juventus avrebbe già fissato una base economica per eventuali trattative e, come anticipavo prima, la richiesta si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro di base fissa più bonus, cifra che consentirebbe al club di monetizzare l'operazione senza registrare una perdita eccessiva. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere il destino dell'attaccante. Il Mondiale rappresenta un'occasione molto importante per rilanciare la propria immagine e attirare l'interesse di nuovi club, a patto di giocare meglio rispetto appunto alla sfida contro la Bosnia, in quella partita in cui avrebbe potuto potenzialmente esserci la nazionale italiana. Sempre Tutto Juve, oggi previsto un summit alla Continassa, ecco di cosa si parlerà. Oggi sarà il primo giorno alla Continassa per il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali. Sul tavolo il mercato della Juve, il portiere del futuro, il caso Cambiaso e il rafforzamento dell'area scouting. La Juventus apre ufficialmente una nuova fase della propria storia dirigenziale. Giovanni Carnevali debutta oggi alla Continassa nel ruolo di amministratore delegato e direttore generale, incarichi affidatigli da John Elkann dopo la conclusione dell'esperienza di Damian Comolli. Dopo i colloqui avuti nel fine settimana con Luciano Spalletti, il dirigente emiliano è atteso da una giornata intensa, secondo la Gazzetta, dedicata alla pianificazione delle strategie future del club. Tra i primi impegni in agenda figura una riunione operativa con Giorgio Chiellini, il direttore sportivo Ottolini e il direttore tecnico Modestò. L'obiettivo sarà quello di fare il punto sulle priorità della rosa e sulle principali trattative in corso. Non si tratterà però soltanto del futuro di Dusan Vlahovic. Secondo la Gazzetta, sul tavolo saranno esaminati numerosi dossier che riguardano sia il mercato in entrata sia quello in uscita. Ci sono ancora tante, tantissime situazioni ancora da risolvere per la Juventus. A partire dall'attacco ne parla sempre tutto Juve. Attacco, valutazioni tra Sorloth, Nico Gonzalez e Colomoni. E poi anche, c'è anche il caso Cambiaso. Non c'è solo Vlahovic sull'agenda della Juventus per il reparto offensivo, che sarà oggetto di approfondite riflessioni. Restano sotto osservazione le possibili opportunità legate all'Atletico Madrid, con particolare attenzione alla situazione che coinvolge Alexander Sorloth e Nico Gonzalez. Parallelamente continua a essere seguito anche Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del Paris Saint-Germain e già protagonista in passato con la maglia bianconera. Capitolo cessioni, occhi puntati su Cambiaso. Se da una parte si studiano i rinforzi, dall'altra la Juventus dovrà gestire il futuro di alcuni dei suoi elementi più richiesti sul mercato internazionale. Andrea Cambiaso, come riporta la Gazzetta, continua a essere seguito da diversi top club europei, tra cui Barcellona e Chelsea, e sembrerebbe anche l'Inter. La sua posizione sarà uno degli argomenti più delicati del summit odierno. Attenzione anche alle situazioni di Kefren Turam e Gleison Bremer, giocatori considerati fondamentali ma inevitabilmente osservati da numerose società estere. Dunque, da capire le situazioni legate non soltanto al mercato in entrata ma anche a quello in uscita, perché se la Juventus vorrà monetizzare inevitabilmente dovrà fare almeno una se non due cessioni importanti. A proposito di Carnevali, andiamo a sentire quello che ha detto ieri sul suo canale YouTube Romeo Agresti, uno dei principali giornalisti sportivi legati al mondo Juve, che ha parlato di quella che potrebbe essere la strategia di Giovanni Carnevali, che arriva alla Juventus per innanzitutto alleggerire i conti, ma anche con l'obiettivo di italianizzare, a quanto si dice, questa Juventus. Ma appunto bisognerà, come sentirete tra poco dallo stesso Romeo Agresti, servirà tempo per capire cosa Carnevali vorrà fare dal suo arrivo alla Juventus. È previsto oggi il suo arrivo alla Continassa, ma insomma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire quali sono le sue reali intenzioni. Andiamo a sentire Romeo Agresti.
6: Da quello che ho intuito, saggiamente Carnevali non è che voglio arrivare a Torino con la volontà di fare piazza pulita, anche da un punto di vista delle strategie e dei dossier che andrà a ereditare. Ciò significa che determinate tracce di mercato che erano state portate avanti in prima linea da Damien Comolli, spalleggiato dal DS Marco Tolini, rappresenteranno delle trattative che anche lo stesso Carnevali cercherà di provare a chiudere. Parlo del portiere, parlo dell'attaccante, cioè queste sono esigenze che Luciano Spalletti ha, che Luciano Spalletti aveva condiviso con il vecchio amministratore delegato e che evidentemente Luciano Spalletti ha fatto presente anche al nuovo CEO. Quindi non dobbiamo dare per scontato che a partire da domani automaticamente emergano totalmente nomi nuovi. Sì, mi aspetto che Carnevali porti anche qualcosa di diverso, perché ha un approccio diverso rispetto a quello di Comolli. Quindi ogni dirigente ha i suoi usi e costumi e noi dobbiamo imparare a conoscerli. Ma siccome ho fatto un lavoro anche da parte dello stesso Tolini intenso su alcune tracce, basti pensare quando Tolini è stato qualche settimana fa a Oslo per incontrare l'entourage di Sorlo, lo stesso Tolini che ha avviato i contatti, aiutato a portare avanti con l'entourage del DV Martinez. Cioè, non dimentichiamoci mai che noi ragazzi su queste situazioni siamo andati oltre, nel senso abbiamo un principio d'accordo con l'entourage di Sorlo, abbiamo un principio d'accordo con l'entourage del DV Martinez, abbiamo un totale gradimento di Kolo Muani. Poi però gli accordi con i giocatori non ce ne facciamo niente, basti vedere quello che è successo con Alisson e che ha contribuito a rendere ancora più viziata l'area attorno a Comolli. Quindi occhio, perché le esigenze che c'erano prima, i nomi che sono usciti, non mi aspetto che tutti poi vengano gettati all'aria dall'arrivo competenza, l'arrivo di Carnevali.
5: questo è quello che ha detto ieri Romeo Agresti, quindi bisognerà ancora aspettare prima di capire cosa farà Carnevali dal suo arrivo alla Juventus. Carnevali che tra poco dovrebbe varcare i cancelli della Continassa e iniziare ufficialmente la sua avventura alla guida della Juventus. Abbiamo visto prima del reparto offensivo che la Juventus dovrà un po' rivoluzionare e da rivoluzionare anche il reparto della porta. Portiere Cercasi, si legge su tutto Juve. Martinez in vantaggio, ma il sogno di Spalletti è un altro. La Juventus continua a cercare il portiere con il Dibu Martinez che rimane in pole position. Uno dei temi principali riguarda la porta. La Juventus sta infatti valutando diversi profili in vista del futuro e tra questi il nome che raccoglie maggiori consensi è quello di Emiliano Martinez. Il portiere dell'Aston Villa rappresenta attualmente l'opzione più concreta, mentre Jan Oblak resta una soluzione alternativa monitorata con attenzione. Il sogno di Spalletti però è un altro e si chiama Alisson. L'allenatore bianconero non ha nascosto il proprio gradimento per Alisson Becker. Il portiere del Liverpool viene considerato il profilo ideale per esperienza e qualità, anche se la fattibilità dell'operazione appare oggi particolarmente complessa. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, la dirigenza continua a lavorare soprattutto sulle piste considerate più realistiche e la sensazione appunto è che Carnevali possa continuare sulla stessa scia di Comolli almeno in questo primo calciomercato carnevaliano, se vogliamo definirlo così. Per adesso insomma bisognerà aspettare qualcosina in più. Andiamo anche a sentire invece le parole di Fabrizio Romano, che ieri si è esposto su YouTube parlando di un nome che è stato accostato alla Juve negli ultimi giorni, ovvero quello di Kevin De Bruyne dal Napoli. Appunto si era parlato di questo interessamento della Juve per il fantasista belga e in particolare si era parlato anche della proposta stessa di De Bruyne verso la Juventus dopo aver criticato un pochino l'ambiente Napoli, ma soprattutto in particolare aver criticato Conte, che al Napoli non ci sarà più nella prossima stagione. Era stato accostato alla Juventus, ma Fabrizio Romano ieri ha un po' smentito queste voci. Andiamolo a sentire.
7: Ma ad oggi non risulta, poi ragazzi non mettiamo mai limiti al mercato, perché vedete oggi ci si sveglia con Real Madrid che prende Cucurella e credo non se l'aspettasse neanche Cucurella stesso, quindi a volte il mercato è fatto anche di queste cose, però ad oggi non risulta una trattativa tra la Juve e De Bruyne, una trattativa tra la Juve e il Napoli, anche perché poi si fa sempre presto ad accostare questi nomi, ma poi ci sono giocatori sotto contratto e in questo caso bisognerebbe parlare col Napoli e sappiamo che De Laurentiis quando c'è da vendere la Juventus insomma ci pensa due volte, a meno che non ci siano clausole come nello storico caso di Gonzalo Higuain. Quindi chiaramente è un discorso che al momento non ci risulta. Poi ripeto, dovesse la Juve, adesso diamo un po' di tempo anche a Giovanni Carnevali che è appena arrivato e nei prossimi giorni inizierà a programmare già il futuro della Juventus sul mercato, ma dovesse la Juve muoversi ve lo racconteremo, ad oggi non ci risulta che l'abbia fatto.
5: Ecco, dunque non risulta a Fabrizio Romano che ci sia una trattativa tra De Bruyne e la Juventus, almeno per il momento, come avete sentito. Poi il mercato può regalare sorprese incredibili. Lui faceva riferimento all'imminente arrivo di Cucurella al Real Madrid, notizia di ieri su cui non c'erano fondamentalmente anticipazioni. Oggi arriverà Carnevali, come detto, alla Juventus, è previsto un summit per iniziare a programmare il calciomercato e poi di conseguenza anche la prossima stagione, con un focus sui conti che Carnevali cercherà di risanare, allo stesso tempo cercherà di migliorare la squadra in vista del rendimento sportivo. Futuro da decidere non soltanto per i giocatori che hanno disputato l'ultima stagione alla Juventus, ma anche per quelli che rientreranno dai prestiti, in particolare i due giovani Daffara e Faticanti che hanno fatto bene in Serie B e appunto legato a questi due giocatori sicuramente Carnevali dovrà lavorare e non solo su questo. Abbiamo sentito varie dichiarazioni durante il corso della nostra puntata, grazie anche al prezioso lavoro del nostro Yves in regia, sempre molto puntuale e attento nel suo lavoro. Siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me vi attende come al solito la rassegna stramba con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera con un ospite speciale. A domani.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
4: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Cose di calcio, edizione di lunedì 15 giugno. Buona giornata ad Antonio Paolino e Paolo Rossi per un'edizione XL di Cose di Calcio. Primo giorno in sede per il nuovo AD bianconero in casa Juve. Ci dicono, tornano anche i sorrisi. Mercato, poco cambia in entrata rispetto al piano Comolli. Tentativo per Vlahovic. Carnevali è quella logica calcistica che ha azzerato Comolli. L'editoriale su Bianconera News. Buona giornata ad Antonio Paolino, eccoci rigorosamente in diretta al mio fianco, già pronto con le sue cuffie per rispondere a tutte le domande comode, scomode, facili e difficili, il nostro Paolo Rossi. Ciao Paolo. Allora Paolo, noi ci siamo visti venerdì, abbiamo giocato sabato, abbiamo riflettuto domenica, tu stai...
7: Io ammetto, quando perdo...
6: Ci sono alcuni episodi dubbi, però... Allora riconosco, perché spesso ci mettiamo contro apposta, no? Per vivere il lunedì anche noi il momento di gloria. Allora ammetto, visto la tua onestà, che la volta prima avevo perso.
7: Bravo.
6: Ecco, con 15 giorni di ritardo, ammetto quella partita... Quella partita che è colpa degli arbitri, colpa del VAR che non c'era. Il bello che non c'è, quindi è peggio, no, è meglio.
7: Allora fare un esperimento, anche lo stesso. Arbitratevi, decidete voi,
6: sì.
7: Chi sarebbe fuori? Sarebbe
6: esatto, fuori. Esatto, va bene. A parte questo, oggi naturalmente puntata concentrata su quelle che possono essere le novità e aspetta che mi sento un po' diverso dal solito, sarà la vittoria di sabato, ma... le novità nelle strategie. Allora, noi abbiamo subito saputo, un messaggino che è arrivato, sembra che sia tornato il sole dopo le settimane, adesso senza voler esagerare, strumentalizziamo un po', di nuvole, di pioggia, di non so che tempo farà, non so quando andare in vacanza, non so se andare al mare, in montagna, cioè si viveva un po' nel limbo dell'incertezza. Può essere credibile un messaggio del genere? Vedendo arrivare un uomo che parla non italiano anche, ma che parla di calcio, ecco, sintetizzando un messaggio, non ti posso dire di chi, non è un calciatore.
7: Guarda, è credibile per un semplice fatto, che al di là di tutte quelle che possono essere le annotazioni caratteriali eccetera, cioè il fatto che insomma Comolli evidentemente non aveva questa grande empatia con tante aree presenti alla Juventus, quando tu arrivi da una stagione negativa e cambi, c'è poco da fare, entrare a nuova. Quindi questo è il primo elemento. Cioè, l'abbiamo detto più volte in questo mese in cui c'era questa forma di armistizio, perché appariva come tale, tra Comolli e Spalletti, immagino che ci sia stato un dibattito tra di loro in cui si siano anche un po' rimpallati le responsabilità. Tu non mi hai comprato il centravanti che chiedevo a gennaio, sì, però tu adesso mi hai messo a squadra al sesto posto e quindi mi mancano soldi per fare il mercato, ma tu che mercato vuoi fare se avrai gli algoritmi, eccetera. Adesso arriva un dirigente molto capace, un dirigente che vive il calcio italiano da anni, che ha anche

0: una capacità politica non indifferente, che si sa muovere, che ovviamente ha solamente un limite, che però può essere un'opportunità, cioè ha fatto un'esperienza fondamentale, importantissima, di lunga durata e di grande successo a Sassuolo, perché noi ci siamo abituati a trattare Sassuolo come squadra ormai della Serie A, a parte l'eccezione di un anno, ma è una squadra che appunto per dimensione anche solo di sostegno popolare dovrebbe essere in Serie B, e invece l'ha fatta diventare una palestra anche per talenti, anche per allenatori. Quindi indubbiamente abbiamo preso un dirigente molto bravo, che conosce molto bene le dinamiche del calcio italiano e sa gestire i conti, che questo è un aspetto fondamentale. Dopodiché immagino che oggi abbiamo iniziato tutta una serie di incontri interni per capire qual è lo stato
1: Una
0: dell'arte,
1: passeggiata all'interno della società,
0: e io
1: dai.
0: immagino che
1: Conoscitiva.
0: poi dorma con qualche preoccupazione in più, no? Perché? Perché non è facile risollevare questa situazione, non c'è la bacchetta magica, ci sono dei vincoli economici non banali, ci sono delle situazioni tecniche da chiarire, perché se questa squadra è arrivata sesta ed è stata eliminata nelle coppe, qualche problema profondo ce l'ha, e quindi non dobbiamo pensare che è bastato cambiare un dirigente per cambiare tutto, e staremo a vedere che tipo di campagna acquisti andrà a fare. Il tempo per costruire una Juve migliore c'è. Vedremo di che genere. Certamente mi verrebbe a dire, siamo un po' tornati con altre prospettive e con altre figure, però un po' all'idea di Giuntoli, no? Cioè di un dirigente italiano capace, in grado di andare a trovare dei talenti. Forse Carnevali, a differenza di Giuntoli, ha più capacità nel vendere il materiale che aveva, che però era un materiale diverso da quello della Juve, perché la Juve tu hai dei giocatori svalutati, mentre il Sassuolo ha avuto dei giocatori storicamente valorizzati, perché giovani, perché interessavano alle grandi, e quindi è stato un lavoro metodico, un lavoro che ha dato grandi frutti, e un lavoro che ha dato al Sassuolo quella continuità necessaria per diventare una squadra, appunto, che ormai abita la Serie A con stabilità. Lo diciamo sempre, l'ha vissuto Giuntoli, l'hanno vissuto altri dirigenti. Quando arrivi alla Juve, così come all'Inter, a Milan, a Napoli, a Roma, per dire le grandi del calcio italiano, c'è sempre un salto di qualità da fare, ci sono delle responsabilità maggiori, gli errori si pagano più cari, però c'è anche una disponibilità, credo, economica diversa, e credo che di giocatori in giro per l'Italia e per il mondo da andare a visionare e magari prendere per tempo, potrebbe essere questa la strada da seguire, ce ne siano davvero molto, molto, molti.
1: Paolo, prendi nota di questi nomi: Pinamonti, Traoré, Frattesi, Locatelli, Marlon, Alvarez, De Frel, Torsved, Lorente e Coné. Questi sono i 10 acquisti più costosi dell'era Carnevali al Sassuolo. Ma annota anche i nomi di Scamacca, Locatelli, Frattesi, Raspadori, Traoré, Sensi, Boga, Politano, Demiral e Zaza. Tra l'altro ce ne sono già due che vestono la maglia bianconera, Locatelli e Boga. All'epoca uno pagato 36,4 Locatelli e l'altro, non dalla Juventus, 22 milioni. Le 10 cessioni più remunerative. Ecco, ne parleremo dopo, perché adesso ci concentriamo un po' anche sui mondiali. Qualche partita l'hai vista tu, ci siamo divisi gli impegni. Io quelle delle 3 del pomeriggio, tu
0: Tu.
1: quelle e
0: No, io
1: viceversa.
0: ne ho viste.
1: Ne hai viste. Io anch'io qualcuno, il livello si è un po' abbassato, troppe squadre, lo ritieni giusto, sbagliato, è giusto ad aprire così tanto, riflessioni che potremmo fare. Però ti volevo chiedere una cosa, tornando invece ai direttori e alle squadre di appartenenza. Io nell'editoriale di oggi su Bianconera News mi concentro intanto su alcune riflessioni, però anche una: che linguaggio parlano diverso oltre il francese e l'italiano, per non renderla una barzelletta quella dei nostri direttori? Il linguaggio del calcio, cioè noi l'anno scorso avevamo chiuso il blocco, le trattative con le squadre italiane, mettetevi in lista d'attesa, aspettate. L'abbiamo fatta un po' pagare, ce l'hanno fatta un po' pagare. Ma al di là di questo, volevo riflettere con te prima di passare all'ospite, appena mi daranno l'ok da Roma, che intanto saluto il nostro tecnico Giorgio. Che responsabilità, quanto aumentano le responsabilità in Carnevali, che fa il salto dal Sassuolo dopo 12 anni, uno di Serie B, una retrocessione e una promozione compresa. 12 anni di Sassuolo, di provincia, di sana provincia, di bilanci, lì i bilanci comprava a 20, rivendeva a 40. Cioè il rapporto è compravo e rivendevo al doppio. Ok?
2: Sì.
1: Dal Sassuolo alla Juventus è molto diverso da quello che capitò, che ne so, senza arrivare a Luciano Moggi, che arrivò dal Torino, dal Napoli, sì. Cioè no, aveva già girato dal Torino. Torino era già stato poi a Napoli, alla Lazio, alla Roma.
2: Doveva andare alla Roma, poi arrivò alla Juve.
1: Esatto, esatto. Tralasciando quel periodo lì, avanziamo, no? Con le nostre riflessioni. Marotta dalla Sampdoria, tanti anni alla Sampdoria. Dopo un'esperienza lunga, Varese, all'ombra anche di Galliani, eccetera. E quanto quella di Giuntoli, che arrivava da un lungo periodo al Carpi, anche, sì, con la grande cavalcata, e poi dal Napoli, quello che arrivò anche allo scudetto.
2: Per me
1: ci sono differenze?
2: Sì, sono tutte storie diverse, ed è ovvio che sia così, perché ognuno ha fatto il suo percorso, ma quello che Carnevali io credo sappia benissimo è che quando varchi la porta della Continassa è un altro mondo, se arrivi dalla provincia, ma anche se arrivi da un Napoli, da un Milan, da un Inter, perché c'è poco da fare. La Juve è la società in Italia che ha vinto di più, e quindi questo ti viene chiesto. Cioè io credo che ed è questo credo che abbia condizionato molto Giuntoli aveva un curriculum secondo me è anche migliore di quello di Carnevali, perché comunque si era misurato con il Napoli, con un presidente, un proprietario non facile, aveva scoperto dei giocatori interessantissimi che sono diventati le stelle mondiali, vede Kvaratskhelia, e ha vinto uno scudetto. Carnevali non ha questo tipo di esperienza, ne ha un'altra. Il problema è la Juve, il problema è definire un progetto. Giuntoli si è fatto ingolosire dall'idea che andando a comprare giocatori da 40-50 milioni la Juve riuscisse contemporaneamente a fare un'operazione di svecchiamento della rosa, di riduzione dei costi degli ingaggi di alcuni big e di aumento della competitività della squadra. Questa operazione è naufragata. Adesso si tratta di capire qual è l'idea base che Carnevali ha, perché io ne sto sentendo tante, ovviamente, visto che lui non ha ancora parlato, ed è questo da capire. Cioè andiamo a prendere, perché non è che noi ci siamo chiusi al mercato italiano perché siamo diventati francesi ed esterofili perché è arrivato come lì. Sono successi degli eventi, sono successe delle ipervalutazioni, vedi con Maynard o Nico Gonzalez, e si voleva allargare lo sguardo al mondo, che può essere una soluzione giusta. Per altri invece bisogna puntare su un nucleo forte italiano, sempre più aumentato anche di numero e di peso. E staremo a vedere se questa sarà la strada, perché non è facile comprare in Italia nel momento in cui poi ti sparano 40 milioni per ogni giocatore che minimamente sembra buono.
1: Carnevali arriva alla prova della Juventus, ecco. Perché qui volevo arrivare, no? Perché prima, sai, vendere e vendere il giusto, arrotondando il prezzo, magari era più semplice, adesso
2: ti
1: vediamo.
2: Faccio però una domanda che gira tutti.
1: Sì.
2: La scelta giusta? Cioè... El Khan, no, perché poi fra sei mesi,
1: bravo,
2: se no, le cose vanno male, El Khan
1: hai copiato allora, i compiti.
2: No,
1: hai
2: non,
1: copiato
2: non ti ho visto la scaletta.
1: Hai copiato i compiti.
2: Voglio capire su questo. Oggi siamo tutti d'accordo che abbiamo preso un ottimo dirigente.
1: Mi conosce troppo bene, Paolo
2: Rossi.
1: Poi
2: sai come andrà, no?
1: Esatto.
2: Sai come andrà. Io che saremo tutti orfani. No, io non l'ho detto, io non lo volevo. Ma per carità, ma chi è andato a prendere? Vedi,
1: ci
2: la
1: voleva
2: Ferrari.
1: Massara.
2: Siccome è appena arrivato Carnevali, la Ferrari ha già vinto. Chissà,
1: mamma mia,
2: che il vento sia cambiato.
1: Io aggiungo il carico perché abbiamo già l'ospite in attesa. Cosa vi aspettate da Carnevali sostanzialmente? Vi fidate totalmente? Perché adesso si comincia dal cedere, ma poi dobbiamo vendere bene per comprare altrettanto bene e rinforzare la squadra come vuole Spalletti. Perché attenzione, i problemi possono scattare sempre. Allora noi vi diciamo prima: Piena fiducia? Sì. Totale? Silenzio assoluto? Aspettiamo i risultati. Ne parleremo nel dal prossimo blocco in poi. Perché adesso ci concentriamo un po' sui mondiali. Sotto accusa la formula di Infantino. Primo tema. Curaçao ne prende 7, ma escono felici. E il titolo, il sottotitolo qual è? Ma l'Italia non c'è. E c'è chi in musica ci ha raccontato un po' tutto questo, come il prossimo ospite, Marco Achner, cantante e artista che abbiamo al telefono. Buongiorno.
3: Ciao, Marco. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
1: Ma è un piacere, perché già uno che fa l'artista e non si piange addosso e trova le parole, la musica con i suoi collaboratori per alleviare la pena dell'assenza dell'Italia, beh, bisogna fare un complimento, e noi a Radio Bianconera ti abbiamo pensato in questo modo. Mi racconti com'è nata un po' l'idea? Tanti allora, mesi fa immagino, oppure te l'auguravi, sei stato uno dei gufi, Marco?
3: No, guarda, ammetto che trovare l'ispirazione per questo pezzo, il coraggio, non è stato facile, perché chiaramente è 3 mondiali di seguito senza poterli vedere, senza poter stare in piazza, è stato un dramma, penso, per tutti noi che amiamo il calcio e amiamo poi quelle situazioni in cui ci piace stare tutti insieme, in cui per una volta non contano i colori delle squadre di club, ma è veramente una situazione aggregante. E fare a meno di questo, per me, che ho vissuto il mondiale del 2006, ero piccolo, avevo 18 anni, ma insomma me lo ricordo bene, è una cosa triste. E quindi
1: intanto, Marco, ti fermo perché stiamo vedendo un po' un passaggio della tua clip, queste maglie sbiadite dell'Italia appese sui balconi vicino alle antenne mentre la gente festeggiava, e tu che ci racconti il mondiale, l'ultimo che hai vissuto, cioè il primo, quello del 2006, ma poi hai avuto 12 anni gli ultimi per raccontarci col tuo brano Fuori dai mondiali, quello che non possiamo vedere. Prego, Marco.
3: Esatto, che poi guarda, io vi ascoltavo prima e sentivo, voi dicevate appunto se la Juve ha bisogno di un blocco italiano. Secondo me è questo un po' il problema di tutte le squadre, non ci stanno più i blocchi italiani e quindi poi la nazionale ne risente in modo poi a volte anche inspiegabile, perché poi siamo usciti quest'anno con la Bosnia, l'altra volta con la Macedonia, che in teoria sulla carta sono squadre assolutamente meno qualificate di noi, però a quanto pare a volte essere un po' più forte degli altri non basta, e non basta per riportarci in piazza a tifare, a stare tutti insieme davanti ai maxi schermi, che erano situazioni sicuramente che tutti noi che l'abbiamo vissuto abbiamo impresso e vorremmo rivivere il prima possibile.
1: Senti, Sole 24 Ore, il tuo brano l'ha definito dal forte impatto emotivo, un piccolo romanzo in 3 minuti dove la malinconia non è rassegnazione. Che cos'è il calcio per te quando guardi le partite la domenica e magari quest'anno ti è andata anche bene, dai?
3: Ma è mi proprio questo, quest'anno è andata bene, sì, ma è proprio questo in realtà, secondo me, e quello che si è perso un po' è che il calcio è aggregazione. E io dico sempre che quando le persone criticano il calcio e dicono perché è uno sport dove ci stanno i miliardari e tutto, però alla fine se noi ci pensiamo, noi da bambini quando ci danno un pallone noi lo prendiamo a calci. Quindi vedere una partita di calcio è la cosa più bella che c'è e dovrebbe essere una cosa, diciamo, che tutti hanno il diritto di guardare, e soprattutto per quanto riguarda la nazionale, ma purtroppo sembra che ultimamente, insomma, noi italiani non siamo fortunati, forse non siamo nemmeno bravi, questo va detto. Però diciamo la canzone, più che parlare di calcio, parla di noi, parla di quello che eravamo e di quello che siamo quando poi questi grandi eventi, adesso magari ci siamo un po' più spostati sul tennis, visto che i nostri italiani sono molto più forti di quelli del calcio.
1: Ci stai però raccontando il prossimo brano? Ci stai dicendo che è già in cantiere?
3: No, basta, guarda, io sono un grande appassionato di sport, ma non pensavo di essere in grado di scrivere di sport, perché poi è una cosa molto delicata, e infatti questo brano più che parlare di sport veramente parla di un evento dell'estate che vivevamo partendo da una delusione sportiva, però prometto che d'ora in poi tornerò a fare il mio lavoro di cantautore senza occuparmi di calcio, ma seguendolo solo da appassionato.
1: Però vedi, hai allargato la platea arrivando anche al mondo bianconero, perché senza svelare la tua fede, no? Per quest'anno abbiamo dato anche noi alla tua squadra.
2: Diciamo che è entrato in Champions League e non sei del Como, dai.
1: Dai.
2: Aiutiamo gli amici da casa.
3: Forse poi dall'accento possono capire gli ascoltatori.
2: Sì, però, non sembri milanese neanche di Napoli.
1: Esatto. Sappiamo che chi ti ha concepito aveva altre intenzioni con te, no?
3: Guarda, perché io a casa ti racconto questa storia che è molto divertente e ti spiega anche.
1: Vai, Marco, raccontaci.
3: Non
1: abbiamo da dire niente sui mondiali, quindi puoi raccontarci esatto, anche come sono andati i primi 5 anni alle elementari.
3: Guarda, se volevate parlare del Curaçao, io mi taccio, non ho problemi.
1: No, volevamo sapere. Però ci devi dare indicazioni sugli acquisti. Sugli acquisti da fare a poco prezzo, perché sai, fin quando il brano non esplode bisogna tenere sotto controllo le spese e i rimborsi.
3: Esatto. No, comunque appunto io non sono assolutamente anti-juventino, perché la storia divertente è di un mio zio che mi regalò 3 magliette di Schillaci per farmi diventare juventino a tutti i costi. Poi purtroppo io non ho mai seguito, dico purtroppo perché avrei vinto molto di più, io sono uno di quelli che riconosce la grandezza della Juve, non lo dico perché sono vostro ospite, è un dato oggettivo.
1: Troppo buono Marco, riconosciamo quelli come te, il trappolone, poi davanti al primo concerto all'Olimpico di Roma ti verrò lì in prima fila e ti ascolterò quando indosserai la maglia di Totti.
3: Ma guarda, molto molto volentieri, anche perché poi io sono uno di quelli che guarda le partite, però non sono un ultra, e poi cerco di vedere le cose sempre con oggettività. E con la stessa oggettività ti dico che quest'anno ci avete fatto un regalo incredibile che noi non è che l'abbiamo meritato così tanto, quindi insomma cerco di essere sempre oggettivo.
1: Speravo di scrivere io un brano sulla Juventus intervistato da te con la Juventus in Champions League. Abbiamo capito. Senti, ma cosa c'è nella tua vita? Prego.
3: Guarda, in realtà secondo me ogni tanto, e te lo dico da persona che perde sempre, la sconfitta aiuta anche a apprezzare le vittorie. Siccome a voi arriveranno poi tantissime vittorie, perché è la vostra storia che parla e dice questo, ogni tanto anche un anno in cui uno si riposa è come l'inverno, no? Serve per farti apprezzare l'estate, perché se fosse sempre estate uno non ne coglierebbe l'essenza.
1: Capisco che è stato difficile scrivere un brano sui mondiali, no? Non devi per forza sforzarti a trovare delle motivazioni positive per noi juventini. Al di là di questo, mi racconti un po' di te artista e poi sentiamo quello che c'è possibile ascoltare, questo lancio del brano Fuori dai mondiali, di Marco Achner, etichetta UNL Records. Hai scritto con qualcuno? Sei l'autore della musica e del testo? Curiosità.
3: Guarda, io quando scrivo sono sempre l'unico responsabile / colpevole a seconda della situazione, e io scrivo sempre musica e parole, e anche in questo caso però ho prodotto il brano, mi ha aiutato nell'arrangiamento che è un musicista molto molto bravo, Jacopo Stella, che saluto, tra l'altro tifoso juventino, quindi vedi come le cose si uniscono bene.
1: Gli astri alla fine non mentono mai, dai.
3: Esatto,
1: così.
3: Esatto, esattamente. Quindi,
1: ho capito, ho capito.
3: La storia del brano.
1: I mondiali li stai seguendo? Sogni per il futuro? Al di là del concerto allo Juventus Stadium?
3: Esatto, dove ovviamente voi sarete ospiti in prima fila.
1: Bravo, siamo in due, c'è collega Paolo Rossi.
3: Ho sentito, vi seguivo, ciao Paolo.
2: Ciao Marco.
3: E guarda, per quanto riguarda il futuro, quest'estate sono un po' in giro con varie date, sono stato a Malta 2 settimane fa a un concerto, tra l'altro pieno di juventini, dove avevo anche un chitarrista juventino, e vedi perché poi torna sempre tutto. E poi sarò in giro un po' in tutta Italia, le mie date sono sempre sulle mie pagine Instagram, Facebook, e poi sto scrivendo cose nuove, che però, come ti dicevo, per ora il calcio lo mettiamo da parte. E per quanto riguarda i mondiali li sto seguendo e vedendo, diciamo, queste squadre come il Curaçao che citavate prima, che poi hanno perso con molta allegria, però insomma la qualità tecnica è bassa, viene un po' il rimpianto di non essere lì, magari avrei preferito non scrivere questa canzone e essere lì e goderci la cosa tutti insieme, perché comunque sia, credo che poi è un problema di base, di fondo dell'organizzazione, perché con un mondiale così grande, secondo me, le squadre europee dovrebbero avere più posti. Non è la classica cosa da chi rosica perché non c'è, noi abbiamo tutte le nostre responsabilità, però forse la formula anche va ripensata.
1: Ti faccio un'ultima domanda, da cui poi ripartiamo con le nostre chiacchierate appena ti saluteremo. Mancini è l'uomo giusto da cui ripartire? Perché si parla di Mancini, CT della nazionale, ma è andato via, è scappato per i soldi arabi, adesso
3: La penso esattamente come te. Secondo me no, in primis perché vabbè, lui ha fatto una gran cosa di vincere quell'europeo, aiutato poi da Bonucci e Chiellini, che forse senza, secondo me, diciamo, e anche Donnarumma, che poi fa un sacco di miracoli, però ha avuto il grande merito quell'Italia fino all'europeo era tornata a giocare. Poi secondo me si è rotto qualcosa, e considerando che alla fine i giocatori sono più o meno gli stessi, il blocco, quello diciamo grosso, purtroppo tolto Bonucci, Chiellini, quelli forti, diciamo. Io sinceramente non, per quanto è un ottimo allenatore e gli riconosco il merito di aver fatto giocare bene l'Italia, come ci sono riusciti in pochi, e personalmente ripartirei da qualcos'altro, sicuramente tra l'altro nome che si fa è Conte, preferisco Conte tra i due in questo momento, anche perché lui ha un'esperienza alle spalle ma lontana, quindi,
1: Marco, diciamo, sei caduto nella trappola di Radio Bianconera, cioè tu dovresti dire certo che sì, Mancini è stato lui quello che ha contribuito anche a questi 12 anni senza mondiali, esatto. Dovresti essere contento, dovresti fargli un brano a lui dedicato direttamente.
3: Senti,
1: Gasperini, il tuo Gasperini, nella graduatoria dei Re di Roma dove si colloca ad oggi? E poi ti lancio la bomba di mercato, Juve-Roma, sull'asse Juve-Roma.
3: Allora, ad oggi, per quanto riguarda il gradimento della piazza romana, altissimo. Se pensiamo che ha in qualche modo la lotta tra lui e Ranieri è stata vinta da lui, quindi questo ti dice lunghissimo. Ranieri a Roma è un intoccabile, come Totti. Il fatto che possa averla avuta anche a livello di opinione pubblica, vinta su uno come Ranieri, te la dice lunghissima. Per quanto riguarda me, io credo che sia oggettivamente, prima dell'arrivo a Roma, un ottimo allenatore, però per quanto mi riguarda, se io devo essere onesto, come ti dico prima, chiaramente poi sali sul carro dei vincitori perché sei contento di tornare in Champions dopo tanto tempo, però diciamo l'entrata in Champions della Roma, più che un merito vero e proprio della Roma, è un demerito di Juve e Milan che si sono suscitate da sole, quindi secondo me lo lascerei ancora lavorare, ma io non sono così entusiasta di quest'annata romanista. E detto ciò, sono pronto per la bomba di mercato.
1: Ho capito. Bomba di mercato, Kun Miners, richiesto da Gasperini, in cambio di chi ti priveresti? Secondo te, Gasperini, di chi si priva per avere di nuovo Kun Miners ai suoi ordini?
3: È tosta come cosa, perché in realtà Kun Miners secondo me può essere un ottimo giocatore alla Juve.
1: Bravo.
3: Ha fatto, diciamo, fatto e non fatto. Di chi mi priverei?
1: Chi è che secondo te Gasperini si priverebbe? Dai, tu che hai studiato, hai il brano già pronto su Kun Miners quando arriverà a Roma.
3: Un po' complicato a livello di rime per quanto riguarda diciamo il cognome. E, secondo me loro stanno cercando di dar via Sule, che però a me piace, ti dico la verità.
1: Ah, attenzione, Sule ai romanisti piace e alla Juve, Paolo? Sarebbero pronti a riprenderselo?
2: Sai che ogni tanto quando sento parlare di Mancini, sulle combine. Se mi sento come Bill Murray nel giorno della marmotta, dico: ma c'è la possibilità di andare avanti?
1: Di andare avanti?
2: C'è un orizzonte diverso?
1: Marco Hackner, cantante, artista, il brano scaricato, l'ho ascoltato, l'ho fuori dai mondiali, tanto avete tempo se non seguite i mondiali, se hai bisogno di un paroliere, hai visto, ti ha dato altri spunti. C'è vita oltre infatti i soliti nomi?
3: Questa,
1: è molto bravo Paolo Rossi,
3: Paolo Rossi è bravissimo, guardate, io mi sono divertito tantissimo, quindi torno quando volete anche a parlare di quello che volete
1: quando
3: voi.
1: Sei in concerto con i tuoi musicisti juventini, parleranno prima loro,
3: va benissimo,
1: tu li presenterai, va bene?
2: Marco, ma tu te ne intendi di musica triste? Perché se arriva a Coppa devi fare un pezzo molto triste. Guarda, apri un mercato.
1: Sei una brutta persona, Paolo Rossi.
2: Un mercato
1: sei
2: diverso.
1: Una brutta persona.
2: No, non sono una persona brutta.
1: Ma Carnevali mi ha detto: convinci Marco, fa il brano, vende il doppio delle copie.
2: E comunque, chiamandolo a Coppa, secondo me trovi anche uno sponsor. Quindi non preoccuparti.
3: Bravo, Paolo, grazie, veramente. Questa è una dritta. E ricordati però che dalla tristezza, secondo me, nasce l'arte migliore. Dal dramma, dalla felicità, quindi
2: è quello che cerchiamo di dire da un po' di anni a questa parte.
1: Ci vedi tristi per caso? Ci vedi tristi o arrampicatori nel deserto?
3: Guarda, grazie Marco Hacker. Anche lì è un punto, la tristezza anche un punto di vista, perché quello che a te fa intristire a me farebbe gioire, quindi sai.
1: Esatto, infatti avrei voluto vederti al sesto posto. Marco, vediamo se ricordi che questo è il tuo brano. Chiedo alla regia di farcene ascoltare un estratto velocissimo per non far arrabbiare chi ne detiene i diritti. Prego, Giorgio.

0: fuori dai mondiali, fuori da tutto. Marco, grazie per questo regalo. Tu sei il detentore dei diritti, noi ti abbiamo promosso nella famiglia di Radio Bianconera. Ti aspettiamo con i tuoi musicisti juventini. Alla prossima,
1: grazie.
0: Ciao,
1: grazie mille, buon ragazzi, buona giornata. Ciao.
0: Grazie. Mi raccomando, ai concerti, se metti la maglia juventina, o quella.
2: Certo, cita a noi, perché dice i vecchi con i giornali metà aperti. Esatto. Siamo io e te, quelli lì.
0: Esatto.
2: Esatto.
0: Bene. Manca la birra, eccetera eccetera. Volevamo iniziare così una piccola parentesi mondiale. Paolo, chi ti sta colpendo ai mondiali? Cosa ti sta colpendo? Chi?
2: Quanto corrono alcune squadre non dico spensieratezza, ma con intenzione. Marocco nel primo quarto d'ora col Brasile, la Costa d'Avorio stanotte, e poi alcune individualità che sarebbe stato bello se l'avessimo capite prima, diciamo, no? Tipo Boadì del Marocco.
0: Boadì,
2: è impressionante.
0: Mia. Che partita che ha fatto, l'ho vista tutta.
2: Come mai non ci si arriva mai a questo tipo di giocatori? Quello dobbiamo riuscire a fare.
0: Marocco che negli 11 titolari non ne ha uno nato in Marocco. Sì. È la prima volta.
2: Ieri
0: l'Olanda curiosità.
2: Aveva 11 titolari, non c'era uno che giocava in Eredivisie. E c'erano due del Giappone che giocavano in Olanda, anzi Wade del Giappone, addirittura il capocannoniere delle Eredivisie. Il calcio è diventato
0: questa
2: cosa
0: indicazioni, qui. Quante indicazioni per il nuovo CT della nazionale che il primo luglio verrà eletto. Si parla di Mancini, già pronto col suo staff, ha detto addio all'Arabia Saudita, ai soldi, accetterà un ridimensionamento pesante dell'ingaggio e tutto sembra spiegarsi attorno a questo nome. Noi ci fermiamo qualche secondo, grazie al bravissimo Giorgio dalla sede di Roma, il nostro tecnico romano. Ci ritroveremo tra pochissimo e torneremo a parlare di Juve nel dettaglio, di Carnevali. Cosa vi aspettate da Carnevali? Vi fidate totalmente? Cos'è cambiato tra quello che leggiamo, quello che vi diciamo adesso e sei giorni fa, quando il programma era nelle mani di Comolli? Cos'è cambiato? Diciamolo prima, come ha detto Paolo, mettiamoci d'accordo prima, non vogliamo fraintendimenti, soprattutto qui su Radio Bianconera, tra pochissimo.
3: Cose di calcio.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: Cose di calcio XL, allora, dalla musica al cinema, alla citazione di Paolo, fuori dai mondiali, eccetera. A me ha colpito anche, no? La grande attesa, aspettativa che c'era, non c'è l'Italia, sugli allenatori italiani. Siamo già arrivati alle critiche. Ricordando però a tutti che l'inizio del mondiale devi anche un attimo...
4: Sì, ci sono state nazionali che hanno vinto il mondiale partendo dalla prima giornata. L'Argentina all'ultima edizione... La Spagna nel 2010.
3: Rischiando anche molto.
4: Ma sai, è il concetto è proprio quello, no? Adesso obiettivamente.
3: Però poi ti faccio la domanda specifica su Ancelotti.
4: Sì, ma perché... io ti rispondo, guarda, prima ancora che... Cioè, Ancelotti è strapagato in Brasile, no? 10 milioni di euro, il commissario tecnico più pagato della storia. È chiaro che oggi, attraverso un commissario tecnico... Tu vendi anche un prodotto, perché Ancelotti è diventato un personaggio che in Brasile...
3: I mondiali lo sono diventati.
4: Esatto, ma ha maggior ragione, no? Ecco, cioè, tu paghi la star, e Ancelotti è una star. E dopodiché il materiale che ha è relativamente di valore, perché il Brasile è una squadra invecchiata con dei problemi. E l'altra sera che cosa si è visto? Si è visto che il primo compito che ha un selezionatore... come si definiva una volta, il commissario tecnico, secondo me è anche un allenatore di club, per certi versi, ma è azzeccare la formazione e cambiarla se vedi che non funziona. Ancelotti ha messo Roger Ibáñez sulla destra, ha preso una bambola micidiale nel primo tempo, ha messo Casemiro, che è un giocatore in declino, ha eliminato i due ammoniti, ha detto alla sua squadra, ragazzi, allora, se ci mettiamo sul piano del ritmo e continuiamo a sbagliare i passaggi, il Marocco ci devasta. Ha addormentato la partita, ha messo un po' di giudizio, Danilo è un giocatore che ti sistema le cose, Fabinho pure, ritmi più blandi, e Brasile porta a casa il punto necessario per evitare i processi, perché tu sai bene...
3: Che è andata bene al 94esimo, ora, quello che è stato.
4: Esatto. La Turchia, che ha perso con l'Australia, ha perso anche perché ha fatto 30 tiri in porta e non è entrata la palla. Quindi, cioè, il calcio, noi l'abbiamo ormai dimenticato perché ogni volta...
3: Il Diz è entrato nel
4: secondo tempo, all'inizio del secondo tempo. È stato criticato, non ha fatto una buona prestazione. Però le partite del Mondiale, così come le partite delle eliminazioni dirette in Champions, sono, anzi, ancora più variabili. Perché in Champions c'è un'andata e un ritorno. Quindi c'è anche la possibilità... che è la più forte, sbagli una parte di una partita e poi rimedi. Qui no, quindi nel girone soprattutto è chiaro che la tentazione è quella di dare tutta la prima partita, perché se tu ti riesci a qualificare dopo due giornate, alla terza fai un ampio turnover e ce n'è bisogno in un mondiale così lungo, che quest'anno aggiunge anche i sedicesimi. Però è anche vero che avversari possono trovare la giocata, vedi l'Australia che ha trovato due grandissimi gol. Quando ti mettono il piano del ritmo, dipende anche molto i giocatori che hai, quanto hanno speso, perché più sei big, più hai dei giocatori che hanno giocato 50-60 partite all'anno, meno sei big è possibile anche che tu abbia dei giocatori un po' più riposati, quindi le variabili sono tante. Poi giustamente Ancelotti si è anche un po', come dire, inquietato dicendo, ragazzi, non si giudica un mondiale dalla prima partita, perché noi lo sappiamo bene, perché nell'82 dopo tre partite eravamo alla frutta e abbiamo vinto, e capita a tante altre squadre, quindi staremo a vedere che cosa succederà. È chiaro che l'aspettativa, sai, la prima partita, sai perché è così importante? Perché è la partita di cui si parla per sei mesi, e uscendo il calendario a dicembre, per sei mesi si parla solo di quella, e poi magari è una partita che in realtà è un turno di passaggio, è un mettere in moto la macchina. Quindi staremo a vedere. Questo vale per gli allenatori e vale ancora più per i giocatori, che però hanno una pressione in più, perché se fallisci in mondiale, cioè se hai tre partite, fallirne una, a parte che magari riparti dietro alla lista, alla gerarchia, eccetera, è un po' più preoccupante.
3: Allora, intanto arriva una notizia. Noi siamo un contenitore di calcio, non ci sono i mondiali per i nostri azzurri, c'è un mercato che deve ancora decollare, c'è stato il cambio di dirigente, oggi il primo giorno di lavoro alla Continassa per Carnevali. La domanda che vi abbiamo posto è molto semplice: cosa vi aspettate da Carnevali? Vi fidate totalmente? Cosa potrà cambiare? Non poco, ma aumentano anche le responsabilità, le pressioni su questo dirigente, perché poi andiamo ad analizzare il mercato, i nomi che si stanno facendo. L'80% sono gli stessi di una settimana fa, inevitabilmente. I soldi sono gli stessi, il mandato è lo stesso, magari è bravo il doppio rispetto a qualsiasi altro precedente dirigente juventino, e quindi sarà in grado di gestire meglio e senza complicazioni il mercato. C'è stata una chiacchierata con Mister Spalletti. Io penso che a questo punto è bene che Spalletti e Carnevali dialoghino parecchio, parlino italiano, si sentano tutti i giorni, ogni tre ore, per aggiornarsi, ma che ognuno rispetti il proprio ruolo e il ruolo dell'altro, perché bisogna tornare a essere un po' questi. Ti chiedo, Paolo, si comincia dalle cessioni. Qual è l'operazione che viene più facile fare dopo aver ascoltato anche i procuratori di questi giocatori? Cioè, alcuni, è stato detto, sacrificabili. Ok, quindi prendi il pizzino che ti lascia Spalletti e la graduatoria la fai tu. Quindi senza dire, ha detto vendimi per primo questo, questo e quest'altro. I tre nomi mischiati, da dove partirà secondo te Carnevali? Perché inizia, questo lo sappiamo per certo, anche per logica, dalle cessioni, che potrebbero portare poi tesoretto per arrivare agli acquisti compatibili con le richieste di Spalletti.
4: Ah, io non sono un operatore di mercato, poi magari quando parliamo con Ceravolo gli chiediamo come si
3: fa. Nel prossimo blocco, no? Franco Ceravolo, lui ci svelerà molti retroscena.
4: Io credo che un dirigente abbia tre strade per vendere un giocatore. Provo a ipotizzarle.
3: Sì.
4: La prima, rispondere al telefono, cioè non metterlo in cessione, ma aspettare le offerte. Cioè non mettersi.
3: Quindi non fare una lista.
4: Non fare una lista, ma capire chi ti sta chiedendo qualcosa e quali sono i margini operativi. La seconda è fare esattamente il contrario, proporre dei giocatori, magari anche per degli scambi. Faccio un esempio: mi interessa un giocatore dell'Atalanta, c'ho Miretti, e chiedo, dico, senti, tu hai questo, io Miretti non lo reputo più nel mio progetto, tu, e proviamo uno scambio.
3: Poi giocheresti a carte scoperte con questo club?
4: Esatto, sì, cioè, sì. Inizio
3: per capire, poi diteci terza, anche la vostra. Diteci
4: la terza è quella di disegnare un progetto completamente diverso, cioè di provare a capire intanto quali sono i veri desideri dell'allenatore, provare a capire come si possono mettere in pratica, andando anche su nomi che in questo momento non ci sono. Cioè, io credo che un dirigente come Carnevali abbia un monitoraggio molto forte, quantomeno sul calcio italiano, sui giovani, e che quindi vada a capire con Spalletti quali scelte si possono fare per costruire un progetto di lunga durata. Perché finora sembrava che la Juve andasse a dirigersi su quella che abbiamo tutti definito l'instant team, ok? C'è una serie di parametri zero o di giocatori comunque over 30 che rafforzassero la personalità di questa squadra. E quella viene mantenuta, questa filosofia, e quella che chiede a Spalletti? Ce n'è un'altra? Ce ne possono essere altre? Che rapporto vai a stabilire con la next gen? Continuiamo a fare le plusvalenze o pensiamo che ogni anno sia opportuno che tre giocatori della next gen, faccio un esempio, entrino nella rosa e li si inizia a valutare per quello che sono? Ci sono giocatori che Spalletti ha bocciato magari perché pensava che fosse opportuno per arrivare in Champions League, ma che possono essere riproposti in un contesto in cui si parte dall'inizio, visto che Spalletti avrà la squadra da subito? Cioè, sono tante domande da farsi, tante,
3: però
4: tantissime.
3: Un ridisegnare un po' la pianificazione,
4: un progetto,
3: la struttura, un progetto che porta alla firma, cioè, la di un nuovo dirigente.
4: Spalletti, ci troviamo, ma qual è il mandato? Costruire la squadra per vincere il prossimo anno? Costruire una squadra per essere competitivi? Costruire una squadra per fare aprire un ciclo di lunga durata? Sono tre scelte diverse. Le puoi impastare insieme, cioè puoi prendere un giocatore per cercare di vincere subito, Andrea Pirlo, puoi prendere dei giocatori di prospettiva, puoi prendere dei giocatori che arrivano da campionati stranieri, puoi guardare...
3: Paolo, la domanda cattiva è la seguente, poi passiamo dei vocali, perché ne sono arrivati, il numero è sempre in sovraimpressione, e ormai lo conoscete a memoria, 340-5425-324 e ce ne sono già diversi. Che tipo, se li possiamo definire alibi, che tipo di alibi vengono a crollare per i giocatori, per l'allenatore, con una strategia rivista e corretta in questo modo?
4: Guarda, io su questo sono netto. Per me i giocatori non devono mai avere alibi. Devono avere dei premi, ma anche degli oneri. Cioè, non è che la Juve è arrivata a sesta per come lì. In campo c'erano loro ed erano terzi a un certo punto. Quindi, e questa è una valutazione spietata che deve fare Spalletti. Cioè, non si può pensare, ah bene, adesso è tutto a posto. Cioè, il valore di alcuni giocatori, di alcune prestazioni, di come siamo crollati nel momento topico in tutte le competizioni deve essere molto chiaro. Deve essere molto chiaro, e su questo dobbiamo fare un'analisi seria, che non vuol dire necessariamente bocciare. Perché io ho fatto sempre l'esempio dello studente che sbaglia un anno e l'anno dopo può essere migliorato cambiando magari professori, cambiando classe, eccetera, eccetera. Però quello che è certo è che noi arriviamo da una situazione difficile, e infatti mi sembra che la reazione del nostro popolo a naso,
3: ecco,
4: mi sembra di realismo. Cioè, bene che Comolli se ne sia andato via, benissimo che arrivi Carnevali, che è un dirigente
3: non si poteva
4: capace,
3: fare meglio il concetto. Non,
4: esatto, bene che si sia fatto.
3: Quindi in linea teorica abbiamo azzeccato tutto.
4: Però non ho visto, perché si capisce la serietà del problema.
3: Bene, la gravità della situazione.
4: Non è che arriva l'uomo con la bacchetta magica. Arriva un uomo che si trova in una situazione complicata anche dal punto di vista economico. Perché tra minori introiti della Champions, vincoli dell'UEFA,
3: da capire bene
4: giocatori deprezzati, francamente, ripeto, al di là del fatto che passi da Sassuolo alla Juve, immagino che la responsabilità sia veramente enorme.
3: E allora andiamo a ascoltare questi vocali che abbiamo lasciato lì appesi alla regia, che pregherei di farceli ascoltare, ma soprattutto aggiungendo un concetto. Quindi il tifoso, come deve anche alle domande che abbiamo già fatto, ne aggiungiamo un'altra, sapete che ne spariamo di domande in maniera da trovare quella che vi aggrada di più. E noi tifosi, come vi dovete porre rispetto al momento, in base al mercato che faremo, in base non solo alle difficoltà o alle soddisfazioni? È un progetto che merita tempo a questo punto, un po' di più, se ci sono queste premesse, tutte col segno positivo davanti, quantomeno in linea teorica. Andiamo ad ascoltare qualcuno di voi.
2: Ciao, buongiorno. Oreste da Sabaudia. Ma io mi chiedo, ma è possibile che noi dobbiamo essere sempre legati al nome Vlahovic? Ma è possibile mai che non ci riusciamo a rendere conto che in 4 anni non ha mai fatto nulla di buono? A parte, sì, qualche gol, ma parliamo sempre di 15, 14, 16 gol, e non ha mai contribuito in nulla se non parlare negativamente di lui. È possibile che non ci siano alternative a questo? È possibile che dobbiamo stare da 6 mesi a questa parte a rincorrere sul suo contratto e non trovare un'alternativa seria? E poi io mi sento fiducioso, Carnevali sembra essere veramente una persona adeguata finalmente, una persona di calcio che ha vissuto il calcio italiano, che sa vendere, raddoppiare anche sulle vendite. E un'altra cosa che voglio dire, spero che possa bastare solo una cessione, e se proprio dovrebbe essere una, deve essere quella di Cambiaso.
3: Allora, grazie, tanti spunti. Intanto, finora ne abbiamo parlato pochino, il giusto, secondo me, di Vlahovic, però ti faccio una domanda, la faccio anche a Paolo. Ma non è che siamo noi che sponsorizziamo, noi avevamo considerato il capitolo chiuso, ci teniamo ancora un anno. Paolino diceva fino a novembre e poi sarebbero arrivati i problemi. Paolo è testimone, sarebbero arrivati, mi sarei augurato di no, se avessimo ricominciato con Comolli e Spalletti. E sono stato profeta in patria, la patria che difendo volentieri di Radio Bianconera. Uno, ma se parliamo di Vlahovic, non parliamo della certezza che si riaprirà una trattativa, Paolo, ma sappiamo con certezza che è un giocatore che vuole Spalletti.
4: Bravo, questo è il nodo.
3: E questo è il nodo. E quindi il tifoso deve capire che non è lui o io che sponsorizza Vlahovic. Perché ti riassumo quello che dice anche Tutto Sport e ti lascio rispondere. Non è un investimento a lunga scadenza, aspetto negativo. Lo spogliatoio non sembrava disperato per l'addio di Vlahovic. Ci sono dubbi sulla tenuta atletica. Ci sono sempre degli aspetti che possono controbilanciare. Prendo solo l'ultimo. Magari non è stato allenato bene? Non lo so, per fare il diavoletto. Costa però di meno di comprare un altro centravanti. Conosce l'ambiente e non deve integrarsi. Spalletti ha un piano per valorizzarlo e lo vuole. Perché mi provo a mettere in questi panni. Se parlando dice Spalletti, guarda, servirebbe, poi non facciamo pazzie, e infatti Cannevali non andrà a dargli 12 milioni pur di averlo, ok? Ti avevano dato 8, è vero quello che mi hanno detto? Faccio finta di essere Cannevali. Riusciamo a spalmare, a fare un progetto adesso che è tornato un po' il sereno, non grazie a me, ma sperando di farlo tornare tra di voi? Spalmiamo, rimani ad altre condizioni e magari a giugno abbiamo più tempo per cederti e tu per trovarti una squadra? E Spalletti e Cannevali che usano il dialogo per fare il bene della Juve e poi anche di Vlahovic. Che sia chiaro questo, Paolo.
4: Guarda, tu hai centrato il punto, nel senso che noi non possiamo separare gli ambiti. Cioè, ok, bene Cannevali, però poi pensiamo che Cannevali debba fare quello che vogliamo noi. No, Cannevali e Spalletti. Cioè, in questa vicenda Spalletti ha vinto, Spalletti è rimasto, a dispetto di un fallimento tecnico, perché noi abbiamo peggiorato la posizione l'anno scorso.
3: Ricordiamolo, no, perché siamo in pochi a citarlo,
4: perché poi,
3: questo aspetto.
4: Sapete perché dico questo? Perché poi se il prossimo anno, a novembre, siamo di nuovo sesti, Spalletti finisce sulla graticola. Invece è bene ricordarsi da dove si parte. Quindi Spalletti ha delle idee chiare, non che ci siano solo le sue, perché poi c'è la compatibilità economica. Per me Spalletti su Vlahovic, conoscendo la situazione contrattuale, non doveva permettersi di parlare
3: in perché una ha portato a questa forte situazione,
4: cioè,
3: anche. Bravo.
4: Quando noi
3: bravo
4: parliamo del famoso Luciano Moggi alla sua epoca, ma Capello non si sarebbe mai, o Lippi, non si sarebbe mai sognato di dire io voglio Trezeguet perché il mio giocatore, se era sotto contratto e doveva essere ridiscusso.
3: Sante parole.
4: Quindi questo è il primo punto. Ma se tecnicamente si valuta che Vlahovic, rispetto a quello che ha detto il nostro ascoltatore, che lo boccia totalmente, alla fine...
3: E potrebbe aver ragione.
4: Potrebbe aver ragione, ma dandogli un giusto compenso, che non vuol dire avevi ragione tu contro Comolli, ma vuol dire studiamo, come hai detto tu, la situazione. Guarda, io a Vlahovic farei questa proposta.
3: 8 con i bonus, no, se vinci, se segni 20 gol.
4: Io ti dico, guarda, io te lo do un triennale a 5 milioni, poi se mi fai 20 gol sono 6, se vinciamo sono 7, se vinciamo ancora di più sono 8. Però mi devi dimmi, io quindi ti do 3 anni, perché io voglio ancora vedere quelli che vanno a dare 8-10 milioni a Vlahovic, che si chiamano Barcellona o Bayern. Cioè voglio capire quanto tu, non che se Cannevali arriva e di fatto sconfessa totalmente Comolli dandogli quello che vuole Vlahovic, allora
3: siamo
4: alla
3: follia pura.
4: No, vuol dire che allora la Juve non esiste più, esistono i dirigenti.
3: Che fa spendere i soldi dell'altro.
4: Esatto, no. Quindi io penso che
3: semplice,
4: dobbiamo così partire dall'idea che Vlahovic sia un giocatore che piace molto a Spalletti, altrimenti Spalletti non sarebbe intervenuto e non avrebbe fatto capire il suo pensiero. che ci sia una precisa volontà da parte del tecnico che possa quindi anche in qualche maniera interessare, incuriosire, attrarre Dusan Vlahovic e che si trovi una quadra economica. Ci sono altri nomi all'orizzonte? Ragazzi, il problema è che la Juve due attaccanti li ha presi. Ma che non era... Oggi noi trattiamo esatto. come un cretino come lì e i suoi algoritmi. Ma se andate a vedere il curriculum di David, in Europa era tra i migliori. Quindi ha fallito. L'operazione per sostituire Vlahovic è fallita. Ditemi chi andiamo a prendere adesso per sostituire Vlahovic. Con delle garanzie sicure. Con dei... E soprattutto con quella cifra, perché adesso tu Vlahovic gli vuoi dare 12 milioni, spendi 12 milioni, punto. Oggi invece tu devi prenderne uno da minimo 30-40 milioni, ma minimo, più il contratto. E questo è il nodo, tutto lì, il nodo è questo.
5: Io vi dico, da quanto so, che l'idea condivisa in società, prima che da noi, quando anche l'altra settimana qualcuno, mi ricordo da Roma, nello specifico diceva ma come fate a tornare su questo nome, basta, basta, basta, non è Paolino o Paolo Rossi o Radio Bianconera che sponsorizza Vlahovic. Se si sta tentando di riaprire una trattativa che potrebbe chiudersi con una telefonata in un secondo, no? Ah no, certo. Se non mi date quei soldi no,
4: esatto,
5: significa che c'è la volontà, forse una corsia che si vorrebbe preferenziale, che si vorrebbe sfruttare per fare il bene del club, fare il bene del club per tutti i motivi che abbiamo spiegato.
4: Non lo sarebbe per me se fai un anno. Cioè se poi...
5: No, un anno no, assolutamente. No, no.
4: O fai un progetto vero con Vlahovic.
5: Esatto, che può arrivare poi alla cessione, alla vendita, al recupero di 10 anni dell'ultima annualità, eccetera. Ma i due giocatori su cui sta lavorando la Juventus, vorrebbe lavorare Spalletti, sono Sorloth e Vlahovic. Punto. Gli altri spenderesti una cifra che non convince o hanno delle caratteristiche. Colomani in primis, poi potrebbe diventare Colomani e non Sorloth, tanto per essere chiari. Ma l'idea è proviamoci ancora, visto che il suo contratto scade il 30 giugno di Vlahovic. Significa che lo vuole Spalletti. Non è detto che Carnevali non bleffi, provi e speri di ricevere il no a certe condizioni. Cioè, può essere ancora tutto, ma quello che ci dobbiamo mettere in testa e che volevamo farvi capire quest'oggi è Vlahovic è una richiesta ed è un tentativo che se ripartisse, riparte dalla volontà di un allenatore che l'ho allenato, che capisce qual è il momento, come ha detto Paolo, di difficoltà, e di un Carnevali che potrebbe sfruttare le sue capacità per ottimizzare questa riapertura, non per calare le braghe e arrivare a 12 milioni. Perché lo vorranno? Perché lo conoscono meglio di noi. Poi a me Paolo è simpatico, a voi è antipatico, a suo fratello è simpaticissimo. Ci siamo capiti? Ripartiamo da qui perché abbiamo sforato terribilmente, allora linea per una piccola pausa, poi altri vocali e poi... Parliamo anche del mercato finora fatto col Sassuolo da parte di Carnevali. A tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
0: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
3: Ben ritrovati in Cose di Calcio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi. Paolo, tra poco preparati una domanda via l'altra con Franco Ceravolo.

0: mattina, ok? Io penso che, e lo dico non per mettere le mani avanti, ma lo dico ai nostri radioascoltatori, che penso che i nomi e la società che tireremo in ballo per prima è l'Inter di Marotta. Così tocco subito le corde emotive dei nostri radioascoltatori. L'Inter è interessata a Cambiaso, capisce che c'è un interlocutore non amico, come possiamo definirlo adesso, perché qualcuno aveva detto che erano anche suoceri, cognati, parenti, no, stretti,
1: testimoni di nozze,
0: testimoni di nozze. No, bene chiarirlo,
1: cioè, a grandi amici, dai,
0: nei rapporti, anzi,
1: ma poi
0: benvengano.
1: Carnevali credo che abbia messo, abbia buoni rapporti con tante società italiane,
0: l'80% dei club italiani,
1: credo, diciamo, che abbia anche una capacità diplomatica relazionale più alta ad esempio di quella di Giuntoli,
0: sicuramente,
1: e quindi no sicuramente. Infatti io l'ho detto provocatoriamente, ragazzi, la Marotta League è finita, perché abbiamo preso il suo migliore amico, quindi non la sentiamo, esatto, più sta roba qui.
0: Siete d'accordo su questa affermazione?
1: Non raccontiamoci come Carnevali l'anti-Inter, perché è il miglior amico di Marotta nel calcio italiano,
0: perfetto,
1: punto. Che a me non scandalizza, perché il calcio è questa cosa qui, a me non scandalizza.
0: E a me neanche, a voi scandalizza? Bella domanda questa, ti chiedo, ma l'operazione Cambiaso all'Inter potrebbe davvero aprire un qualcosa dall'Inter alla Juventus, come prezzi, come contropartite, eccetera?
1: Noi dobbiamo decidere.
0: Ti stupiresti, ti scandalizzeresti?
1: No, non mi stupisco di niente, ti spiego il perché.
0: Vai.
1: Non perché sono amici, ma perché il calciomercato non è quella cosa che noi pensiamo come tifosi, per cui abbiamo i nemici, mai fare affari con l'Inter, mai fare affari con Napoli. Da che mondo è mondo, gli affari si sono sempre fatti quando le due squadre pensano ognuna, chiaramente, di fare il proprio interesse. Il denaro nel calciomercato non ha odore, non ha non ha il valore affettivo che noi gli diamo. Se alla Juve interessa, facciamo un'ipotesi, Frattesi, e all'Inter interessa Cambiaso, vedrai che ci sarà tutta la possibilità di fare questi affari qui, perché è così, perché non si ragiona come ragioniamo noi tifosi, che se vediamo un giocatore con la maglia di un club non lo vogliamo. E la storia del calcio ne è piena, a partire da quando io ero bambino che amavo Pietro Anastasi e detestavo come avversario Roberto Boninsegna, e l'anno dopo mi sono trovato Roberto Boninsegna con la maglia Juve, e meno male, perché abbiamo avuto un gran centravanti, e Pietro Anastasi con la maglia dell'Inter, e succederà sempre così. E quindi se Carnevali,
0: ed entrambi non volevano fare
1: ed entrambi sono rimasti, Pietro Anastasi un grande juventino e Roberto Boninsegna un grande interista, quindi io penso che ci potrebbero essere degli affari di questo genere, e sono anche abbastanza d'accordo che Cambiaso possa interessare, perché Cambiaso barlumi di essere un giocatore moderno, famoso giocatore 3D, il giocatore in grado di fare non tanto diversi ruoli, ma di interpretare il suo ruolo in maniera dinamica e varia. Ce n'ha di estimatori, non c'è mica solo Guardiola, che forse è stata anche una notizia vagamente esagerata. Quindi stiamo a vedere. Io credo che la Juve debba scegliere le priorità. E ripeto, penso che soprattutto nel caso arrivi un'offerta a Bremer, che mi sembra il giocatore con più mercato e che più conviene vendere, perché lì magari escono fuori 60
0: dopo
1: milioni
0: dopo il 10 agosto, probabilmente
1: dopo il 10 agosto,
0: dopo la clausola, dopo la caduta della clausola di rescissione.
1: Io credo che la Juve interventi strutturali in tutti i reparti li debba fare, e in qualche maniera non è semplice andarli a prendere, quindi questa cosa qui deve succedere da qualche parte, no? Io credo.
0: Assolutamente. Allora, siamo quasi pronti per collegarci con Franco Ceravolo. Ci faremo raccontare, Paolo, un po' la figura professionale di Giovanni Carnevali. Sicuramente si saranno incrociati mille volte. Mi sembra anche che possono essere la stessa generazione calcistica, fondamentalmente. Sì. E se spuntasse l'Inter anche per Bremer alla fine? Sai, è un attimo, che non vuol dire per fare mercato alla Juventus per avere dei vantaggi, ma io per dare un'opportunità alla Juventus, a Carnevali, di fare mercato anche all'interno
1: dello spogliatoio Inter. Ti faccio questa domanda: secondo te, in questo momento, nella dirigenza della Juve, nella proprietà della Juve e nello stesso

0: Spalletti, c'è l'idea di guardare alla concorrenza italiana, cioè quella per intenderci che ti porta a lottare per lo scudetto, o c'è l'idea di andare a costruire una squadra che torni a essere competitiva
1: in base ai propri,
0: quindi
1: alle proprie esigenze?
0: Alle proprie esigenze. Io credo che in questo momento, se ti arriva l'offerta giusta, giusta dal punto di vista economico, e tu pensi di poter sostituire quel giocatore adeguatamente, oltre che avere dei soldi da mettere in altri ruoli, non stai a guardare chi ti va a fare l'offerta.
1: Sai perché ho chiamato l'ospite che abbiamo in collegamento, Franco Ceravolo? Perché giriamo a lui queste domande spinose. Buongiorno direttore. Ciao Franco, Franco Ceravolo.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Tu le domande spinose me le puoi fare a me, ma qua non c'è da onestamente da rispondere con qua c'è una certezza, la risposta è semplice.
1: Quale Franco, diccelo tu, che conoscerai sicuramente tanti retroscena del mondo del calcio di Giovanni Carnevali, prego.
2: A parte che intanto faccio un bocca al lupo a Giovanni, che è amico mio, e spero che, anzi gli auguro di fare un grande lavoro, che lui ha i mezzi per poterlo fare, ha dimostrato di essere un grande professionista oltre che una persona seria. Quindi da questo punto di vista siamo messi tra virgolette bene, no? Diciamo, ma quelli che dicevi tu prima sui giocatori, ma una squadra che deve vincere, a parte che non sono giocatori incedibili, perché se sono delle proposte indecenti uno li valuta, no? Come abbiamo fatto anni fa con Zidane e tutto il resto, ma un giocatore come Bremer è un difensore importante, anche se viene ad un infortunio, diciamo, questo può fare anche riflettere su quello che può essere, insomma, la condizione fisica, però abbiamo visto che ha recuperato in pieno, non gli dà neanche il tempo, specialmente questa stagione che farà un ritiro con tutti gli altri. Stiamo parlando di un giocatore di spessore importante, un reparto altrettanto importante, quindi io Bremer non lo darei mai via, soprattutto se dobbiamo pensare di formare questa gap con l'Inter, con Napoli e con la Roma, direi addirittura con la Roma, guarda che ti dico. Quindi deve essere un punto fermo della squadra. Poi dopo, ti ripeto, ci sono delle valutazioni che faranno gli addetti, ma se mi fai un discorso personale, se fossi io direttore, Bremer non ci tocca.
0: Franco, ciao, sono Paolo. Ma allora, ciao, Paolo. Secondo te c'è qualcuno cedibile per fare cassa? Cioè, la Juve, insomma, si diceva prima che arrivasse Carnevali, ma credo che Carnevali si troverà questo problema. La Juve deve riuscire a vendere alcuni a 10 e a comprare a 7, e quelli che compra a 7 devono rendere di più di quelli che ha venduto a 10. Naturalmente le cifre sono ipotetiche, tenendo conto che molti di quelli che venderà a 10 non hanno fatto una grande stagione, quindi è un'operazione possibile. Per te chi è il giocatore che in questo momento è cedibile senza perdere un patrimonio tecnico importante? Perché siamo tutti d'accordo che Bremer, c'è una Juve con Bremer e una Juve senza Bremer, questo non va mai dimenticato, lo dicono i numeri. Chi è quello cedibile secondo te?
2: Ma allora tu dici una cosa, la Juventus non ha problemi di questo genere, scusa. La Juventus in 3-4 anni ha speso un miliardo, cioè ha sempre ricapitalizzato il cane. Da questo punto di vista, cioè, non vedo che sia una proprietà che si è messa sempre a disposizione per il mercato in prima persona. Quindi quello che si dice, la Juventus deve prima vendere e poi acquistare, sono tutte cavolate. In 3 anni si dice sempre questo, poi alla fine, se andiamo a vedere i bilanci, li sappiamo tutti. Quindi bisogna cercare di trovare i giocatori giusti. Questa è una buona rosa, non è che deve fare stravolgere chissà che cosa. Io penso che ha bisogno di 3-4 giocatori di spessore, che siano di personalità, che siano trainando verso il gruppo, e trovare qualche ruolo che davanti ultimamente stiamo un po', come dire, zoppicando, no? Quindi trovare qualche giocatore che dia garanzia a livello di numero, di gol. E quindi se va via Vlahovic, bisogna trovare un sostituto degno. Non è facile in questo momento andare a prendere il giocatore di spessore, no? Però la Juventus ha i mezzi per poter, insomma, prenderlo, e giustamente questi giocatori vengono pagati, ma è chiaro che devi cercare purtroppo di non, come dire, sbagliare obiettivo, perché da un po' di anni in sostanza non si riesce, insomma, o per sfortuna o per infortunio o per altre cose, o perché uno non si ambiente, avere un giocatore che ci garantisca dei numeri a livello di gol.
1: Franco, volevo chiederti, ma lo ritieni inopportuno in una sessione di mercato come questa magari agire direttamente anche con squadre come l'Inter, quindi con Marotta, come il Napoli, cioè. E poi, se secondo te, perché i tifosi, sai, dicono, ma questo legame con Marotta, tra Carnevale e Marotta, ma al di là di tutto, ti chiedo, le necessità devono partire da una visione unita tra allenatore e direttore, o il direttore deve preoccuparsi di rispettare determinati canoni che gli vengono dati dalla proprietà? Cioè, Spalletti, allora, quanto becco deve mettere nel mercato?
2: Ma io, se fossi direttore della Juventus, lo coinvolgerei sempre. Stiamo parlando di un uomo di spessore, un uomo che conosce il calcio, voglio dire, quindi avere un parere, è chiaro che bisogna essere coordinati, ma Giovanni è una persona così intelligente che sicuramente i programmi li faranno insieme, no, e lo coinvolgerà su quello che naturalmente deve essere il mercato. È chiaro che Spalletti dà delle direttive di quelle che possono essere i calciatori che possono interessare la Juventus. Poi dopo, ti ripeto, nelle trattative ci sono delle complicazioni a volte che non vanno come uno pensa, ma io penso che adesso è appena arrivato Carnevale, con Ortolini, con Chiellini, si vedranno e faranno il punto della situazione, perché siamo abbastanza, come dire, in ritardo, però bisogna fare veloce e in fretta, perché sennò diventa difficile poi far mercato.
0: Cosa faresti con Vlahovic? Perché Vlahovic è stato
2: Paolo, ti rispondo subito, io prenderei subito, lo comprerei di tutto per convincerlo.
0: E c'è Vlahovic, per quale motivo, Franco? Per quale motivo? Per accontentare Spalletti o perché ti farebbe risparmiare tempo e denaro per arrivare a qualcun altro?
2: Allora, uno perché è giovane, uno perché attaccanticini importanti non ce ne sono, due perché ha delle potenzialità da giocatore importante, anche se l'ha fatto vedere, a tratti, le potenzialità. Però se tu mi parli a me, che credo un po' di calcio, di conoscerlo, per me è un giocatore che ha delle potenzialità importanti che non ha espresso del tutto ancora. È stato pagato una certa cifra, ma all'epoca tutti lo volevano il giocatore, per vari motivi non si è espresso, uno perché non può essere, quando metto la maglia di Juventus, si è messo in discussione un giocatore che ha pagato 80 milioni, bisogna dargli la maglia e dire questo è tuo, giochi bene, gioco male, tutto il resto fanno sentire giocatori importanti, non ogni volta essere sempre messo sotto osservazione. E poi ripeto, adesso come dicevo prima, non trovi attaccanti importanti che vengono così, trovi un giocatore che lo paga 70 milioni, 60 milioni, quando tu ce l'hai in casa, gli dai qualcosa in più, ti metti d'accordo, voglio dire, su quelle che deve essere la cifra che devi dare, risparmi i soldi e c'hai i giocatori in casa. Però sono quelle persone che faranno naturalmente loro, la Juventus, insomma, ha dei professionisti, adesso si è aggiunto Carnevale, che non è che me lo devo presentare io, che può fare sicuramente una valutazione molto obiettiva, e io a posto loro farei di tutto per cercare di trattenerlo, se ci sono ancora dei margini. Questo non lo so, bisogna essere dentro per capire se ci sono dei margini di trattarlo.
0: Domanda secca, Franco, ma tu, uno come Berardi, che immagino che abbia un grande rapporto con Carnevali, lo porteresti in questa Juve a fare anche un po' da chioccia? Perché poi noi prossimo anno abbiamo un'Europa League, e l'Europa League giochi al giovedì, cioè devi avere giocatori che ti garantiscano in quella competizione. Tu lo prenderesti uno come Berardi?
2: Ma Berardi, forse racconto un aneddoto, io l'avevo preso a 13 anni, con 13 anni alla Juve. Questo non lo sapevi, e poi lui ha rifiutato addirittura di venire, penso un po'.
0: A 13 anni perché, ha rifiutato?
2: No, perché un ragazzino non se la sentiva, tutto il resto, all'epoca, prima di andare via, lo volevo portare alla Juventus. Quindi lo conosco come calciatore, conosco anche un po' la famiglia del ragazzo, è calabrese, come tu sai, quindi sì. È dell'84, se non sbaglio, 84, 94, mi sto confondendo.
1: Vado a cercare subito, mentre tu continui. Vabbè,
0: 94,
2: esatto. Quindi ancora può dare tanto, perché ha avuto questo infortunio, però ti ripeto, chi in meglio di Carnevale lo conosce bene, noi lo conosciamo tutti. Però a livello caratteriale, a livello di persona, a livello di ragazzo, di carattere, Carnevale, insomma, lo conosce così bene. Quindi sanno cosa fare, non c'è bisogno dei miei consigli su questo. Il giocatore lo conosciamo tutti, poi dopo, ripeto, è arrivato la Juventus che in sostanza mi ha fatto la croce per tanti anni, quindi se mi devi parlare di un giocatore che si dice a livello tecnico può fare la Juventus bene, è chiaro, se sta bene può fare bene ovunque, se sta bene fisicamente ancora non voglio dire può dare qualcosa di importante al calcio italiano.
0: Il primo agosto di quest'anno compirà 32 anni, un primo agosto classe 94. Ti faccio un'ultimissima domanda, ma passare dal Sassuolo alla Juventus quanto pesa e in che cosa sono differenti due club, lavorarci dentro quello che è stato il Sassuolo e quello che è in questo momento la Juventus?
2: Solo la Juventus, lui ti riferisce a Berardi, giusto?
0: No, come scusa, sono tornato a Carnevali, cioè come direttore, un conto è lavorare al Sassuolo, mi verrebbe in mente, un conto 12 anni, bene, una retrocessione ma anche una promozione immediatamente dopo, ma arrivare alla Juventus con le pressioni della Juventus, con i media e gli occhi puntati sempre sulla Juventus, cosa, come ti cambia, come ti matura e cosa serve per restare a certi livelli?
2: È stato un dirigente, oltre che amministratore delegato, direttore generale, quindi lui è molto bravo in sostanza a gestire un'azienda, quindi stai parlando di uno diciamo che ha esperienze importanti nel settore, per cui non ha problemi che devono. È chiaro che bisogna organizzare la squadra fuori dal campo e la Juventus c'ha già una squadra fuori dal campo, bisogna soltanto che loro, tra di loro, poi naturalmente Giovanni farà di tutto per cercare di coordinarli e di ognuno fare il proprio lavoro e soprattutto nella parte tecnica che ci sia un po' un'unione di intenti tra di loro che possa andare avanti. Di Cannavale non c'è bisogno di parlare tanto, è un professionista, sa cosa deve fare. Il problema sono trovare i giocatori in questo momento, se devi pigliare 3-4 giocatori importanti non è facile trovare i giocatori importanti alla Juventus, no? Capite che tu vuoi dire? Perché
0: i tempi sono anche un po' stretti, no? Certo, ci stai dicendo.
2: La Juventus non è facile in questo momento.
0: Certo. Senti, un'ultimissima, ti ha stupito l'uscita forzata di Comolli? Improvvisa, stagione finita, così, ma subito.
2: Non mi ha stupito perché mi sembra che era nell'aria, no? Mi sembra che era nell'aria questa cosa qui. Quando non c'è feeling tra il settore tecnico e quello generale, mi sembra che come lì voleva fare un po' tutto, però ultimamente insomma sappiamo che gli acquisti che sono arrivati non hanno reso più di tanto, e poi quando uno, cioè tutti siamo in discussione quando siamo a certi livelli, quando le cose non vanno bene poi dopo deve si fa il tornoconto e la proprietà fa delle valutazioni. Se hanno deciso così hanno valutato che magari l'operato che ha fatto non è stato insomma di quelli che si aspettavano. Adesso la Juventus ha dato una stezzata importante, anche prendendo un personaggio italiano come Cannavale, che ti ripeto, oltre che un professionista è un competente, è una persona che sa fare il suo mestiere, sa scegliere i collaboratori, ha sempre lavorato bene con tutti quelli che ha lavorato, i risultati parlano per lui, però stiamo parlando di uno che a livello aziendale è uno che sa il fatto suo. Poi lui dà peso e delega anche su quelli che sono gli altri ruoli, l'aspetto tecnico e tutto il resto. Quindi credo che adesso la Juventus ha tutto per poter far bene, è difficile trovare i giocatori giusti, e questo è vero, te lo dico. Cioè, non è che perché la bacchetta magica non ce l'ha, voglio dire, trovare se. E per questo ti dicevo prima, perché Vlahovic, se fossi io, lo terrei subito, perché oggi
0: trovare. Quindi ce l'hai già e dici me lo tengo. Ho capito, certo, meglio il tuo ragionamento.
2: Ma è così, magari fai una proposta, loro sanno cosa fare. Oggi trovare una prima punta da 20 gol non è facile trovarla. È chiaro che ci sono i giocatori, però li devi andare a pagare e vedere se vale la pena magari spendere 60-70 milioni, quando magari in casa poi con la metà potresti avere il giocatore che magari può fare questi gol che tutti si aspettano, anche se non
1: diciamo che è meno rischioso tenersi a certe condizioni Vlahovic, se ho capito bene, interpretato bene il tuo pensiero. Vedi, potrei prendere il tuo posto un giorno in qualche squadra, no, Franco.
2: Io torni sempre.
1: Esatto.
2: Però dai, sanno cosa fare, non c'è bisogno di consigli. Okay.
1: Ma noi ascoltiamo anche i tuoi che aiutano a riflettere, anche solo i nostri radioascoltatori. Franco Ceravolo, grazie, direttore sportivo, alla prossima. Tanto ce ne saranno tantissime.
2: Ciao Paolo, buon proseguimento. Ciao.
1: Buona giornata. Sempre molto chiaro.
0: Bremer non si cede, questo è uno dei messaggi chiari. Dai.
1: Me lo terrei, lo si tiene. Se vogliamo
0: ripartiamo da qui
1: anche dopo la breve pausa che ci concediamo prima dell'ultimo blocco. A tra poco.
3: Cose di calcio.

0: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Ben ritrovati, cose di calcio, ultima neanche mezz'oretta, qualcosa di meno. Paolo, come sarà il pomeriggio di Carnevale? Oh, stamattina ha incontrato, c'era anche il nostro Camillo.
6: Io credo che lui debba riuscire a fare due cose molto veloci, no? La prima è quella di conoscere la struttura, cioè tutti.
5: I dipendenti, perché
6: dipendenti,
5: qui
6: no,
5: la mole è diversa.
6: Sentire,
5: mole di personale.
6: Sentire anche che tipo di esigenze ci sono, gli umori. Insomma, credo che l'impatto sia molto importante. Per esperienza, sia io che te siamo stati dentro la Juve, sai benissimo che quando arriva qualcuno che si presenta in maniera nuova, hai anche degli stimoli, no? A confrontarti.
5: Intanto il Milan sembra aver trovato il suo allenatore, sì. Manca la firma, ma questa volta
6: sembrerebbe
5: Amorim, il prossimo allenatore del Milan.
6: E quindi questa è una fase importante, è una fase decisamente anche credo intrigante per lui, perché insomma la Juve ha una dimensione già solo per il numero di dipendenti che credo sia 10 volte quella del Sassuolo, quindi, e poi contemporaneamente deve chiaramente subito lavorare a stretto contatto con Spalletti, con Ottolini, con Chiellini, cioè con le figure fondamentali per costruire la prima squadra, perché attenzione, quello che si trascura io credo è che non abbiamo preso un direttore sportivo, abbiamo preso un direttore generale
5: e amministratore
6: delegato, quindi uno che deve occuparsi di tutto, questo è e quindi come tale è un lavoro veramente molto serio, perché tutto vuol dire che hai un ruolo di rappresentanza in certi contesti, che devi saper coordinare tutte le aree, le devi conoscere tutte bene, cioè non è qualcosa di semplice, soprattutto quando sai che in una serie di situazioni devi necessariamente immediatamente fare meglio e hai dei vincoli economici, perché prima sentivamo Ceravolo che ci diceva no, ma io non ho mai avuto problemi, sì, però in questo momento non mi sembra che siamo di fronte a un aumento di capitale, siamo di fronte a una situazione economica precisa, limitata, e quindi qui devono uscire fuori le idee, e le idee accompagnate da un progetto che va ridefinito necessariamente, perché quelli precedenti mi sembra che siano falliti oggettivamente, sia quello di Giuntoli sia quello di Comolli.
5: Paolo, torno seriamente, perché la prima cosa che mi verrebbe in mente di trattare è questo tweet, o quello che è stato da parte della moglie di Comolli,
6: sì,
5: che ha scritto: non è male avere un marito che non sta lavorando pensando a un club per 20 euro al giorno, in realtà, cioè l'aspetto, no, positivo, al di là delle battute che si potrebbero fare. Mi dai un giudizio? Tu non sei della Juve, tu non sei un addetto ai lavori, tu vedi Comolli arrivare e andare via, praticamente un anno è durato, sì, no? Non sai se hanno reso, se hanno segnato i giocatori, è arrivato con un mandato. Mi dai un giudizio freddo, caldo sull'operazione?
6: Ma l'operazione...
5: E lo chiudiamo definitivamente.
6: Sì, beh, tu ti ricorderai benissimo, quando lui si è presentato ci aveva fatto una grande impressione, perché ci sembrava un manager... anche distante, necessario. Guarda, non è un caso che c'è un pendolo, no? Cioè tu esci da Giuntoli, che era una figura molto legata al calcio italiano, con un dirigente che al calcio italiano non era mai approdato, come Comolli, quindi una visione internazionale, e rientri con una figura italiana, non perché l'uno sia meglio dell'altro, ma perché quando tu provi una strada e non funziona, quando è arrivato Comollino a noi ci aveva fatto una buona impressione, perché ci sembrava un manager con diverse esperienze, in tanti club diversi, con ruoli diversi, perché aveva fatto tanto il direttore generale quanto anche il direttore sportivo, che probabilmente non è riuscito a, uno, a creare una credibilità data dai risultati e dalle operazioni, perché è indubbio che il suo primo mercato sia stato un totale fallimento alla prova del campo, anche se a settembre l'avevamo lodato tutti perché ci sembrava che avesse ridisegnato bene la Juve. E due, quel tipo di mercato, quel tipo di complicazione si è andata ulteriormente ad aggravare nel momento in cui i risultati sono stati ulteriormente negativi, perché se forse fossimo arrivati quarti, chissà, magari non ci sarebbe stato un ribaltone. In più, quello che ha colpito, ma qui forse tu ne sai più di me, è stato quest'ultimo mese in cui prima decido di comunicare, poi non comunico, poi si percepisce benissimo,
5: la mano lì.
6: Si percepisce benissimo che con Spalletti le cose non vanno bene e i testimoni ci sono stati anche al derby, poi vado a fare quell'incontro che però non è un incontro vero, nel senso che dico quello che penso io ma non faccio chiedere ai giornalisti nulla, insomma un insieme di cose che ha fatto pensare che stesse cercando di riprendere in mano una situazione che gli era sfuggita. Quindi la Juve ha perso anche persino troppo tempo. Non dico che dovesse fare come Cardinale, che il giorno dopo ha resettato tutto, perché poi vedi che quando operi tempestivamente su quel piano...
5: Però hai voluto cercare prima un'alternativa, secondo me.
6: Probabilmente.
5: Quindi resta il fatto la leggo così.
6: Che insomma, è chiaro che anche questo mese non ha agito in maniera tale da rassicurare lui, noi... e Spalletti, perché se fosse arrivato a... Poi io non discuto mai perché voglio vedere cosa faranno gli altri e soprattutto non so le compatibilità economiche, però non è arrivato nessuno, non hai dato un segnale immediato. Tanto per essere chiari, quando Marotta dopo il primo anno fallisce a fine maggio, noi abbiamo già Andrea Pirlo a zero. Vuol dire che Marotta aveva una credibilità tale, Andrea Agnelli, quella Juve lì, che nonostante i due settimi posti era riuscita immediatamente a prendere un giocatore importante. La Juve non ha ancora fatto nulla di questo. Se Comolli avesse fatto almeno un'operazione di questo genere, ci sarebbe stato un segnale.
5: Difficile però immaginarlo.
6: Difficile immaginarlo, certo.
5: Buongiorno a tutti, finiamo con un po' di messaggi vocali, 340-5425-324. Buongiorno a tutti, la Juventus deve cambiare un paradigma fondamentale. La Juventus attualmente fa continue minusvalenze, deve tornare necessariamente a fare plusvalenze, deve individuare insieme a Spalletti dei potenziali talenti. E via dicendo, Nicola da Aversa. Giustissimo quello che dice Paolo sul fatto che Cannavale arriva come DG e non DS, la vera domanda quindi rimane: ma Ottolini è adatto e compatibile con?
6: Decideranno loro.
5: Penso di sì sulla carta, perché non arrivi per stravolgere e portare, passami la battuta, la moglie,
6: gli amici
5: e gli amici, esatto, e i colleghi. Magari lo fai poi nel tempo, o forse...
6: A me verrebbe a dire una cosa, Antonio, cioè per non sapere leggere e scrivere, io sono Cannavale, tu sei Ottolini, tanto ti presenti, vieni da me, mi dici cosa c'è in ballo,
5: aiutare,
6: mi dici che
5: aiutare.
6: C'è in ballo, e io magari dico, interessante quello che tu hai in ballo.
5: Posso aggiungere qualcosa,
6: ecco,
5: al mio operato.
6: Ecco, il concetto è questo. Poi ci possono essere simpatie, le antipatie, la mia squadra, i collaboratori. Io questa cosa per cui ogni tanto... Gli allenatori devono avere un mega staff. I direttori sportivi devono avere un mega staff e tutto. Ah, che sono sempre gli amici...
5: Ancelotti si è portato anche il cognato nutrizionista.
6: Ma sì, ecco.
5: Cioè, nazionale.
6: Poi magari ti si ritorce un po' contro.
5: Bravo, soprattutto dopo il pareggio. Detto questo, arriviamo dei nomi. Cambiasolo terrei, ci scrive Federica. Cambiasolo terrei e prenderei Palestra, venderei però Bremer. Con Mainz Frattesi, oppure con Mainz Pisilli. Gli scambi, sai che parlavamo in precedenza, sì. Ricordiamoci che Vlahovic, sempre Federica, ha due messaggi di mercato. Federica devi mandarcene di più. Ricordiamoci che Vlahovic non ha segnato tanti gol, sì, a due cifre, ma quanti di questi gol sono su rigore ogni stagione? Molti, e la Juve ha bisogno di attaccanti che segnano su azione. Vero quello che dici. Perché lo vuole Spalletti? Rispondetemi a questa domanda, così mi convincete. Perché se ha segnato poco, solo su rigore, non è adatto, non fa? Lo ha chiesto Spalletti a Comolli per silurarlo? perché lo sta chiedendo anche adesso a Carnevali? Datemi questa risposta, perché io ricordo quelli che hanno fischiato alla partita contro la Next Gen il 16 o il 18 di agosto di un anno fa, eh? Hanno fischiato la partitella in famiglia allo Juventus Stadio, poi sembrava che senza di lui non saremmo arrivati in Champions, infatti non siamo arrivati in Champions, ma non
6: però nel finale di Spalletti Vlahovic ha segnato tanto
5: ed è servito, serviva con quelle caratteristiche e ce l'ha in casa e anche abbiamo tutti interessi a sponsorizzarlo.
6: Ricordate, Antonio, che il 2 settembre non sentiamo Spalletti che ci dice bravo allenatore, quello che si fa comprare i giocatori giusti,
5: io penso che
6: avuti, eccetera eccetera.
5: Paolo, quindi allora,
6: no,
5: allora
6: per dirti, io penso che se fatto salvo che se la società mette dei parametri economici non c'è Spalletti che tenga, ma questo è appunto tutto da vedere. Abbiamo dei parametri economici, riteniamo che Vlahovic
5: li spiegherà Carnevali
6: ritiene che Vlahovic meriti 8 milioni invece che i 6 di Yıldız, perché comunque non lo paghiamo a livello di cartellino ci dirà la sua, però resta il fatto che la Juve ha un problema serio in attacco, ragazzi. Non c'è...
5: Esatto.
6: Cioè, se non va via,
5: non
6: se
5: ne
6: va
5: basta
6: via
5: uno.
6: Vlahovic... Esatto, bravo, non ne basta uno. Non ne basta uno. Ti dico, ma persino tenendo David non ne basta uno.
5: Bravissimo. Quindi, ecco perché arrivi a Sorlot, perché probabilmente è più
6: David
5: comodo e facile arrivare.
6: Eventualmente ancora uno.
5: Però tu hai detto una cosa che mi tira fuori, è una pustolina dalla lingua.
6: Sì.
5: O Spalletti torna a fare l'allenatore coinvolto e coinvolgente fuori a microfoni spenti con la Juventus, o attenzione, che se non arrivasse quello o quell'altro giocatore o frasi di questo tipo, io penso che l'anno prossimo non dovranno essere più tollerate. Sono molto chiaro su questo, anche con Spalletti, perché serve questo patto da adesso in avanti. Non è che se non arriva Vlahovic è un problema, perché magari avrà dei problemi a cedere sia Openda sia David per l'anno prossimo il direttore. Quindi non dobbiamo fare il tifo per l'uno o per l'altro, ma fare il tifo per la Juventus. Come tira in porta Berardi, per noi è necessario da anni, Maurizio. Poi, ma su Comolli si è valutato più l'operato fatto, quello che in prospettiva non poteva dare alla Juventus? Un po' abbiamo parzialmente risposto. Poi, torno indietro. Berardi molto meglio e utile di Frattesi, come vice con Sensao, ma la priorità è rifare l'asse centrale. L'ospite che avete avuto sembrava avere la voce di José Altafini. Io credo che Thuram e Cambiaso siano i primi due nomi da cedere. Visto che abbiamo qualche minuto, rispondiamo ai vostri vocali. Anzi, intanto ascoltiamoli.
0: Ciao direttore, ciao Paolo Mariano. Ma per me non cambia niente rispetto a una settimana fa. Di sicuro c'è solo il fatto che la mia convinzione che Comolli non sarebbe riuscito a risolvere probabilmente neanche uno dei problemi che attualmente ha la Juventus. Sono un pochino più fiducioso che Carnevali qualcosa riuscirà a sistemare. Ovviamente non ha la bacchetta magica, non è un santo, non fa miracoli. Detto questo, sinceramente, se dovesse riparlare con Vlahovic dopo quello che è successo in sede di trattativa con Comolli, secondo me si comincerebbe molto male, perché vuol dire che non ci sono idee, non c'è voglia di cambiare una situazione che, al di là del punto di vista economico, è una situazione non sana all'interno dello spogliatoio della Juventus.
5: Allora, alcuni ci riferiscono...
6: In parte questo è vero,
5: sì.
6: Cioè, nel senso, non esiste Comolli e Vlahovic, esiste la Juve e Vlahovic. La Juve non ha accettato quel tipo di richiesta da parte di Vlahovic. Dopodiché, mettetevi nei panni di Carnevali, che oggi arriva a Torino e gli dicono: gli attaccanti della Juve sono David e Openda. Perché questa è... Dove andiamo a prendere il salto?
5: Spalletti infatti lo vuole perché ha paura di non trovarne uno migliore. Quelli che abbiamo adesso sono mostruosamente peggiori qui dalla chat.
6: Questa è la fotografia. Da lì devi partire. Se Carnevali dice: no, ma guarda che io conosco un attaccante norvegese o scandinavo o africano, visto che ne stiamo vedendo alcuni che c'è da piangere a vedere come corrono e che personalità hanno. E ecco, io la dico adesso, poi è un tema che affronteremo quest'estate. Quando vedi i mondiali e vedi la quantità di ventenni, diciannovenni
5: che giocano,
6: bisognerebbe un attimo ridiscutere che cos'è la next gen.
5: Perché non ne abbiamo uno in pianta stabile?
6: No, perché squadra. Da noi siamo ancora ancorati a quell'idea di Allegri. Cioè,
5: li bruciamo.
6: Noi li bruciamo piano piano, di qua, di là. Il mondo è cambiato. Noi abbiamo fatto un colloquio con Haaland per metterlo in next gen. Cioè adesso, se tu hai 16, 17, 18, 19 anni e vali, devi andare a giocare con i grandi.
5: Devi allenarti con i grandi.
6: Come dire, tuo figlio, se è il primo della classe, deve andare a fare il master. Se mio figlio è il decimo, deve fare la next gen. Questo è. Esatto. Poi magari un giorno mio figlio diventa più bravo del tuo. Però intanto...
5: E ti posso mettere la regola Carnevali? E intanto tre in pianta stabile.
6: Bravo.
5: Perché se intanto, lascio decidere l'allenatore...
6: Bravo. Bravo. Intanto
5: stai
6: i tre
5: lì.
6: Che ti manda Brambilla, perché Brambilla li ha visti tutto l'anno, ti fanno la riunione con Spalletti, ti dice:
5: tu mi chiedi quelli che ti servono i ruoli, io te ne mando sempre tre.
6: Bene,
5: punto.
6: Bene, questo deve essere. Altrimenti non stiamo più capendo il senso di quel progetto, che paradossalmente ottiene dei buoni risultati di squadra, prende il genere, arriva ai playoff e non porta gente in prima squadra.
5: E li facciamo maturare.
6: Quindi abbiamo fatto una super primavera. Diciamo, esatto. La sua primavera, un mini.
5: Quindi abbiamo aggiunto dei costi e poi probabilmente delle entrate. Interessante il protocollo Rossi, Paolino, Radio Bianconera per la next gen, che non ti fa arrivare quarto certamente,
6: no.
5: Ma ti aiuta nel tempo a creare i sostituti prima di avere dei rimpianti. Andiamo ad ascoltare altri vocali perché mancano ancora solo più 2-3 minuti.
1: Ciao a tutti, sono Marcello da Pesaro. Avete visto ieri sera la partita Giappone, il gol che è stato convalidato per fuorigioco per passivo? Alla Juventus di quelli gliene hanno tolti due quest'anno. Ragazzi, se la Juventus aveva avuto lo stesso arbitraggio dell'Inter, eravamo primi o secondi, avevamo vinto noi.
5: Perché
1: il campionato.
5: Mi dovete far arrabbiare Paolo alla fine della trasmissione. Ascoltiamone un altro subito.
6: No, non mi arrabbio, ma
5: chiamiamo
6: così.
5: Chi ha arbitrato?
6: Ragazzi,
5: chi ha arbitrato? Di che nazionalità è?
6: Ma no,
5: andiamoli a prendere lì allora.
6: Consoliamoci così.
5: No, spegnete il microfono di Paolo, sennò ricomincia la puntata.
7: Buongiorno, Luca da Terni. Provo a rispondervi con un esempio. Jonathan David sbaglia dal dischetto, tirando dall'altezza del dischetto, un tiro l'altra sera col Canada. E Malen sbaglia anche lui dall'altezza del dischetto, un tiro con l'Olanda e contro il Giappone. Praticamente, statisticamente, entrambi sbagliano dal dischetto un tiro in porta. Però c'è una differenza a livello qualitativo di quello che fa David, che sbaglia malamente, e di quello che fa Malen, che sbaglia dopo aver dribblato uno che si è creato un'occasione. Ecco, io credo che per giudicare allenatori e dirigenti valga lo stesso. Chi ha competenza nota qual è la differenza e non guarda solo il fatto che abbiano sbagliato entrambi, ma guarda come si arriva allo sbaglio. E penso che a persone come Carnevali ci sia una differenza enorme rispetto a Giuntoli, a cui va dato più tempo, perché se sbaglia è molto più competente di quell'altro.
5: Ma ultimamente non mi trovo sempre d'accordo con il nostro amico, anche perché David io lo vedevo in Francia l'anno prima e agito come Malen. Quindi c'è anche qualcos'altro. O non ho la controprova di Malen alla Juventus, in questa Juventus con queste problematiche. Detto molto chiaramente, le regole valgono per tutti. Se c'entro la qualificazione, se adotto un certo tipo di gioco da parte di un allenatore. Cioè, il risultato, se devo ottenerlo, lo devo ottenere con chiunque, arrivare tra i primi quattro.
6: Qua abbiamo deciso che se uno è competente al titolo, lo è per sempre. Ma no,
5: perché?
6: Io ho grandissima fiducia in Carnevali. Ce l'avevo anche
5: e su Spalletti nella
6: coppiata. Se il prossimo anno sono di nuovo sesto, mi incazzo. Ragazzi, non è che
5: mando via
6: c'è
5: Spalletti.
6: Tanto da discutere. Non è che mi devo tenere Spalletti perché è competente.
5: Perché è bravo.
6: Se Spalletti è bravo, e sappiamo che è bravo, ci ha fatto vedere un gioco più divertente, e questo è vero. Abbiamo segnato di più, e questo è vero, adesso importa i risultati, se no preferisco andare su un altro, ma il calcio mi sembra che sia questo,
5: dando il tempo giusto e vedendo quelle che sono
6: ce l'hai. Adesso ce l'hai,
5: Anche perché se Carnevali tra 3 anni mi venisse a dire non abbiamo vinto niente, abbiamo messo a posto i conti e mi servono almeno ancora 2 anni...
6: No, ma io voglio sentire Carnevali. Io giudicherò Carnevali dalle sue parole. Se Carnevali mi dice, ragazzi, siamo arrivati sesti, prossimo anno la Juve...
5: Siamo da sesto posto per almeno 2 anni.
6: La Juve deve arrivare quarta. Io non è che inizio a dire, no, ma no, Juventino, devi dire... Se mi spiega il perché... Io farò il tifo per arrivare quarto. Basta essere chiari, non come Comolli che arriva e dice andiamo al mondiale per club per vincerlo. La Juve.
5: Esatto.
6: Che non riuscirà a arrivare agli ottavi di Champions, dice no, siamo la Juve. Perché quello è un atto di arroganza, di lettura sbagliata. Perché in questo
5: un milione di prestito per Colomboigny, 1 mese e 3 partite.
6: Bravo, ecco. Però la Juve va al mondiale per vincere. Perché poi quando ne prende 5 da Manchester City, va male, ecco. Io chiedo la valutazione, io voglio giudicare le persone.
5: Diteci
6: per
5: la verità,
6: il realismo.
5: Perché se no questi due li mandate in galera e non sono colpevoli. Ciao Manuel, ben arrivato, ti sei perso una puntatona oggi, però restano ancora tante ore di diretta. Paolo,
6: ciao, venerdì, ciao a tutti, venerdì qui sono io, chissà, magari presentiamo già qualche acquisto, dai.
5: Chissà, o magari Speriamo. Saluteremo qualcuno e lui ci saprà dire chi eventualmente.
6: Venerdì scorso ho salutato con Molli, se ogni venerdì saluto qualcuno non chiamare, guarda, diventa un fattore.
5: E diccelo che il venerdì diventa è il giorno
6: il venerdì dei saluti, ragazzi, tutti con me alle ore 12 per aiutarmi.
5: E allora io vado al mare venerdì.
6: Vai al mare.
5: E allora vado al mare. Salutiamo e ringraziamo la regia di Roma. Si prosegue con 2 ore in bianco e nero qui su Radio Bianconera. Ciao, domani.
6: Ciao, ciao.
8: Cose di calcio.
9: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Buongiorno direttore, una domanda. Con l'arrivo di Carnevali e con l'arrivo probabile di Tognozzi, ma chi è che fa il mercato? Oltre, diciamo, al parere ovviamente di Spalletti, che concordo con te, non deve avere l'ultima parola, perché Vlahovic si prende se si può prendere, altrimenti va benissimo Sorloth e lui deve allenare quello che ha. Grazie e buona giornata.
13: Registrazione.
14: Ciao Antonio. No, qui non andiamo d'accordo perché insomma Vlahovic conosce sì l'ambiente, ma lo conosceva l'ambiente anche l'anno scorso. Si è infortunato troppo spesso. Spalletti non ha avuto praticamente il centravanti per tantissimo tempo, salvo poi ricorrere a David che ha segnato sì qualche gol, ma qualche golletto. No, io non ci sto a questo gioco. Spalletti, fino a quando non sento Spalletti dire quello che hai detto te, io blisso su questo, perché sai, i giornalisti, anche Chiesa, ora ci piace anche Chiesa, perché l'abbiamo data Chiesa?
15: Ciao a tutti, sono Marcello da Pesaro. Avete visto ieri sera la partita Giappone, il gol che è stato convalidato per fuorigioco per passivo? Alla Juventus di quelli gliel'hanno tolti 2 quest'anno. Ragazzi, se la Juventus aveva avuto lo stesso arbitraggio dell'Inter, eravamo primi o secondi, avevamo vinto noi il campionato. Perciò la squadra nostra è forte e i giocatori non vanno svenduti. E non va detto male di giocatori, bisogna dire questo, che la Juventus non merita di essere dov'è,
1: doveva essere molto più avanti.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
16: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì il 15 giugno, ove diciamo che la sigla dice numeri, statistiche, per adesso direi che li lasciamo da parte fino ai prossimi. Siamo pronti a raccontare i numeri, le statistiche, magari dei giocatori che andranno via, che arriveranno alla Juventus, questo sì, ma per adesso tutto tace. L'arrivo importante è quello di Carnevali, che oggi ufficialmente inizia il suo lavoro alla Continassa. C'è stato questo colloquio con Spalletti, da cui pare, tra le altre cose, essere uscita la possibilità di riaprire la porta a Vlahovic, che se n'era andato sbattendola un po', diciamo, veramente la porta, e quindi è da capire se questa è una voce giornalistica, se veramente ci sono le possibilità di un ritorno, a che condizioni, perché comunque la società, diciamo, non può andare oltre un certo tetto di ingaggio e di bonus alla firma, e quindi eventualmente, se il giocatore fa un passo indietro, penso che possa essere un punto di ripartenza anche lui, aggiungendoci però qualcosa nell'attacco. Non è che se poi rimane Vlahovic la storia è finita, ci va un altro centravanti, perché comunque abbiamo visto che in una stagione da 50 partite David e Openda non danno le garanzie che servono alla squadra, e quindi ne serve un altro là davanti, che poi sia Colomani, sia Sorlot, vediamo cosa porterà al mercato, però Vlahovic è un altro, oppure se Vlahovic non rimane, altri due. Questo credo che sia abbastanza chiaro a tutti ormai, e lo stiamo dicendo anche da prima del 3 giugno, quando Vlahovic appunto ha chiuso la porta in faccia a Comolli. Certo che riflettevo, insomma, che Comolli non brillava nei rapporti personali, diciamo così, nei contatti pre-contratto, perché anche quella famosa telefonata a Gasperini, se risponde al vero, in cui lui chiede a Gasperini: ma perché noi dovremmo scegliere lei? Giustamente Gasperini dice: veramente siete voi che mi avete chiamato? E poi Gasperini è andato alla Roma e ha fatto meglio della Juve. Questa,
17: e già lì si era capito tutto.
16: E già lì dice: i rapporti non sono il suo forte, e quindi evidentemente, se è una questione di rapporti con Vlahovic, si può aggiustare, purché non ci sia alle spalle quel discorso che avevo letto su Tutto Sport dei rapporti anche dentro lo spogliatoio, perché sarebbe una situazione decisamente più delicata quella, e quindi partirei da lì nell'analisi della situazione Vlahovic a questo punto, e poi vediamo, ripeto, che cosa passa al mercato. Fino adesso cessioni, molti nomi, molte teorie, pratica poca. Leggo di un interessamento del Besiktas per Di Gregorio, che potrebbe essere soluzione turca per i giocatori, per il portiere, che potrebbe poi liberare il posto a un giocatore che potrebbe essere Martinez, che potrebbe essere, insomma, qualcun altro dei nomi che abbiamo letto in queste settimane. Vediamo. Sicuramente io direi che quello che ha fatto Baldini con la nazionale, molto semplicemente, è emblematico. Cioè, cosa ha fatto Baldini? Ha messo i suoi under 21 con un portiere e un centravanti di categoria, diciamo così, per quelle sfide lì. Naturalmente stiamo parlando di partite con Lussemburgo e con la Grecia, che l'Italia comunque ha vinto, ma il ragionamento dell'allenatore qual è? Ok, va bene, la squadra è quella, ma con un portiere e un centravanti di un certo tipo si può fare risultato, diciamo, applicandolo al campionato, è quello che ti serve nelle partite per far legna, diciamo così, con le medio-piccole, che poi sono quelle che ha vinto l'Inter in questa stagione e per cui ha vinto lo scudetto fondamentalmente la squadra di Chivu, perché confronti diretti poco o niente è quello che ha vinto con la Juve. Direi che non figura certo come esempio di come si vince un confronto diretto in modo pulito, diciamo così. Tra l'altro facevo questa riflessione: secondo me partite più condizionate di quella nella storia del calcio che ho visto io, diciamo, negli ultimi 40 anni, mi ricordo forse solo nel 2002 l'eliminazione dell'Italia dai mondiali per mano dell'arbitraggio di Byron Moreno. Ve lo ricordate Byron Moreno, che poi peraltro ha avuto delle brutte vicende, perché è stato anche arrestato per traffico internazionale di stupefacenti diversi anni dopo, ma comunque, per dire, il personaggio. Ecco, siamo a quei livelli lì di come è stata falsata una partita dall'arbitraggio. Poi anche lì c'erano stati gli errori dell'Italia, così come ci sono stati gli errori della Juve contro l'Inter. Poi mi è venuto questo paragone oggi. E invece chiedo a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
17: Eccomi qui, ciao Gigi e buongiorno a tutti.
16: Come vedi, ho iniziato toccando la leggera, no? Paragonando l'arbitraggio di La Penna a quello di Byron Moreno ai tempi che furono. Tanto per ravvivare un po' l'estate. No, ti chiedo, sì, perché con Carnevali dovrebbe essere diverso che con Giuntoli o con Comolli? Cioè, c'è questa possibilità oppure siamo all'ennesima rivoluzione che poi il prossimo anno riparte di nuovo dall'anno meno uno?
17: Questo non lo so, Gigi. Guarda, quando arrivano nuovi giocatori, nuovi allenatori, nuovi dirigenti, ovvio che c'è sempre la speranza, no? Di far meglio di quello che ti ha preceduto, soprattutto se quello che ti ha preceduto non è che abbia fatto benissimo, no? Per usare un eufemismo.
16: Diciamo che la situazione ideale per iniziare è quando quello prima ha fatto male, però è anche vero che ti lascia, sì, delle scorie, perché le scorie, certo, si sono aggiunte quelle di Comolli a quelle di Giuntoli, quindi adesso Carnevali ha doppie scorie, diciamo così, più le ultime, diciamo, di Paratici.
17: Che,
16: ecco.
17: Sì, sì, diciamo che è un bel lavoro da fare, non sarà assolutamente semplice. A favore di Carnevali, rispetto a Comolli, secondo me il fatto che lui conosca bene, anzi benissimo, il sistema calcio italiano, no? Che vuol dire tante cose, non è solo calcio mercato, sono mille cose da mille dinamiche da.
16: Sì, io paragono sempre il calcio italiano al Palio di Siena, quindi se conosci bene le alleanze, le cose, ti muovi meglio, se no, insomma.
17: Esatto, esatto. La conoscenza anche con i vertici istituzionali, un certo modo di avere relazioni. Ecco, lì purtroppo questo non poteva averle, no? Malapena conosceva l'Italia, Torino, la Juventus, voglio dire, quindi sotto questo aspetto sicuramente Carnevali è avvantaggiato. Dall'altro lato c'è che come Comolli, anzi forse anche un pochino meno, Carnevali viene da un ambiente piccolo, no? Da una città, da una squadra, da una società, da una tifoseria che non ti chiedeva nulla, nel senso che Sassuolo è Sassuolo, con tutto rispetto.
16: Una volta è andato vicino all'Europa, una volta in Serie B, ma sì, l'obiettivo era quello di prendere giocatori, sì, di un certo tipo, valorizzarli, sì, e fare più soldi possibile.
17: Nessuno
16: questo concetto.
17: Ti rompeva le scatole, certo, se pareggiavi una partita, se
16: perdevi 7-0 qualche volta.
17: Ecco, qua a Torino sarà esattamente il contrario, cioè non sfuggirà una virgola e le critiche sono dietro ogni angolo, quindi su questo Carnevali dovrà dimostrare di essere in grado di guidare una macchina molto più grande e potente rispetto a quella che aveva prima. Ecco, io direi che queste due grandi considerazioni posso fare. Da un lato la conoscenza del paese Italia, calcio e non solo, se vogliamo non solo, e dall'altra però il fatto che vieni da un ambiente molto più piccolo, più ristretto e dove non avevi sicuramente un milionesimo delle pressioni che avrai alla Juventus.
16: E dove le plusvalenze le potevi fare tranquillamente senza che chi ne venisse a buttarti alla porta, perché anche quello.
17: Ma le pressioni sono anche queste.
16: Sono anche quelle, esatto.
17: Tutto.
16: Devi fare il bilancio senza pronunciare la parola magica, diciamo così, anche se credo che ormai con la Corte Europea che deve pronunciarsi, vediamo cosa succederà, però anche quello potrebbe cambiare. No, ti chiedo se. Allora, intanto, tra le cose che diciamo di Comolli, perché adesso possiamo fare anche un bilancio di questo anno di Comolli, i rapporti, sì, diciamo, non sono suo forte, sia dentro la società, sia, sì, con Vlahovic, perché mi pare da capire che se riapre addirittura la porta a Vlahovic vuol dire che c'è una questione personale con Comolli, non tanto con la società.
17: In parte, sì, anche. Poi secondo me Gigi, se il tetto massimo dell'ingaggio è quello anche per Carnevali.
16: No, certo, però magari, certo, sai, certo, Carnevali con un'astuzia, con un bonus in più, magari se lo tiene buono, con un allungamento, sì, del contratto, non lo so, c'è modo e modo
17: o anche perché magari Vlahovic nel frattempo non ha trovato altro.
16: Anche questo va detto. Chissà. E poi mi ricordo sempre la famosa telefonata a Gasperini, sempre che si avvera, insomma, quando gli chiese, insomma, perché.